0: del governo sulla cassa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre, oggi il vertice delle forze sinistra e sostengono l'esecutivo. La destra si vede invece già al governo e apre all'alleanza con Vox. E troviamo in Italia, ultimo giorno di taglio delle accise sul gasolio. Nei distributori dei marchi che non hanno applicato il tetto salirà dunque il prezzo del diesel.
1: Stop alla riduzione.
0: Congresso dei decreti del governo sulla cassa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre, oggi il vertice delle forze sinistra e sostengono l'esecutivo. La destra si vede invece già al governo e apre all'alleanza con Vox. E troviamo in Italia, ultimo giorno di taglio delle accise sul gasolio. Nei distributori dei marchi che non hanno applicato il tetto salirà dunque il prezzo del diesel.
1: Stop alla riduzione automatica di 6,1 centesimi.

0: Il governo punta però a utilizzare il meccanismo delle accise mobili, uno strumento che lega la possibilità di ridurre l'imposta all'extragettito IVA generato dall'aumento del petrolio. Intanto il tetto massimo ha portato nell'ultima settimana ribassi generalizzati in tutta Italia. Secondo il Codacons, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi al litro, con un risparmio di circa 5,5 euro per un pieno. Ancora più marcato il calo del gasolio, sceso di 13,3 centesimi, pari ad una minore spesa di circa 6,65 euro. Una boccata d'ossigeno dopo i rincari degli ultimi 6 mesi, costati agli automobilisti, secondo Adusbef, 4,7 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
1: La cronaca: potrebbe esserci un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, operaio di 61 anni, morto ieri in un ospedale a Napoli dopo che venerdì, gravemente ferito, era stato abbandonato in una strada isolata. Sindaca per ricostruire l'accaduto. Il delitto di Garlasco: i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio in un'intervista a TV a proposito della nuova inchiesta su Andrea Sempio. Dichiarano: per la giustizia e per noi il colpevole resta Alberto Stasi. Se la giustizia ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. La famiglia ha poi lanciato un doloroso appello: vogliamo solo che questa storia sia finita. Chiara ha il diritto di riposare in pace. E chiudiamo con lo sport. Formula 1: Verstappen vince in Malesia davanti ad Antonelli Hamilton. Il MotoGP Marquez vince in Giappone davanti a Martine Bezzecchi, con Bastianini quarto. National League: Italia-Turchia stasera a Bologna, la sfida decisiva per il CT turco Montella. Una sconfitta potrebbe infatti costargli la panchina. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3 ora. Vi lascio a Stereo Notte Brasile con il nostro Max De Tomassi.
2: Stereo Notte

0: titola Lux ed è davvero una delle belle canzoni di quest'album che è super candidato al Latin Grammy, sette candidature addirittura. Jonathan, che cosa dici di quest'album? Tu hai visto il concerto di Rosalia a Rio de Janeiro?
1: Vi il concerto di Rosalia e fiquei
0: Sei rimasto
1: impressionado,
0: impressionato.
1: como todo mundo que estava nesse dia
0: Tutti coloro che erano lì in quel giorno.
1: ficou falando da Rosalia. A Rosalia foi o monotema de todo mundo.
0: È stato un monotema di tutti quanti
1: De
0: per
1: todo mundo
0: diversi
1: durante uma
0: giorni.
1: semana. Foi sem dúvida um dos shows mais incríveis que eu assisti em 5 anos,
0: Io
1: assim.
0: purtroppo lo show non l'ho visto, ma il disco, sai, Luigi Ferracci, io insomma ascolto musica sempre perché è importante farlo per aggiornarci, per ascoltare quello che, diciamo, gli ospiti futuri mi mandano. Però devo dirti che in macchina io ascolto solo Rosalia e a volte mi sorprende, dico basta Max, non è che puoi. Eppure è un album che mi sorprende davvero, davvero meraviglioso.
1: Eu nem sabia, te perguntei, né? Você gosta do Rosalía?
0: Lui mi ha chiesto
1: Adoro.
0: oggi, tu a te piace Rosalia? Dico, ascolto, purtroppo
2: Solo
0: sto
2: questo.
0: ascoltando solo questo. Per me è uno dei più bei album usciti negli ultimi anni.
1: Eu tenho isso também, quando eu gosto muito de um álbum, eu fico
0: Certo, quando
1: iperfoco.
0: ti piace tanto un album, l'ascolti dalla mattina alla sera. Luigi Ferracci, torniamo a noi,
2: Sì.
0: perché adesso c'è un brano che hai scritto te, si intitola Iemanjá,
2: Iemanjá, sì.
0: in omaggio ovviamente alla Dea del Mare.
2: Sì, diciamo che io sono alla ricerca di un linguaggio un po' evocativo in quello che faccio a livello artistico, sia per quanto riguarda i testi delle canzoni, la
0: Sì.
2: scultura, eccetera. Quindi questo brano proprio cerca di raccontare proprio le immagini che i miei occhi hanno catturato a Salvador durante la festa di Iemanjá del 2 febbraio, che è stato un evento
0: Colpisce
2: molto,
0: tanto, eh.
2: molto, sì, è teatro, è poesia, è spiritualità, è un milione di cose tutte insieme, sembra di essere in una centrifuga proprio.
0: Andiamo da un'altra parte del mondo, sempre nel mare, prima di ascoltare il tuo Iemanjá, perché c'è Milia Giangavino che ci ascolta molto volentieri dall'isola di Lombok in Indonesia, in mezzo alle risaie di Tete Batu, grazie per farmi tornare indietro ai miei trascorsi latinoamericani. Saluto caramente gli ospiti e tutto il mio paese che è Bortigali in provincia di Nuoro. Amiamo la Sardegna, tra l'altro l'abbiamo detto anche questo pomeriggio, questa sera, con Duccio Pasqua. Presto saremo al Premio Parodi, siamo lì da tantissimi anni ed è un piacere far parte della giuria del Premio Parodi. Trasmetteremo due puntate di Stereonotte, sia la Stereonotte di Duccio Pasqua che la Stereonotte Brasile del sottoscritto, proprio in diretta da Cagliari in occasione del Premio Parodi. Sentiamoci Luigi Ferracci con Iemanjá.

0: Luigi Ferracci, un'altra sua creazione ispirata ad Iemanjá. Que dicevi, Jonathan?
1: Não, eu estava incentivando ele a fazer isso ao vivo, isso é maravilhoso.
0: Dovresti fare questo dal vivo.
2: Sì, è in progetto.
0: Tra l'altro Luigi parla perfettamente portoghese, io sto facendo la traduzione di uno che parla benissimo portoghese, ma la faccio per gli ascoltatori, non per esibirmi. Sono le 2:15, in piena notte. Luigi Ferracci con Iemanjá, tra l'altro domani, anzi oggi, è San Francesco, no? E proprio ieri ho avuto l'onore di visitare un santuario di San Francesco a Montella, provincia di Avellino, ed è stata davvero una bellissima emozione. Tra l'altro lì mi raccontavano le persone, ma in particolare anche Luca Pugliese, che ha suonato, cantato lì un concerto dedicato a Franco Battiato. Lì San Francesco ha fatto addirittura 4 miracoli, e c'è il nostro carissimo padre Mariano che ci manda una poesia. Nel 1226, al 3 ottobre, anche tu lo sai, moriva un grand'uomo, San Francesco. Assisi è la città dove lo pesco. Il 4 ottobre di quest'anno, è vero, domenica, è per tutti anche in cielo. Papa Leone ha indetto un giubileo ad 800 anni dall'Eveo. Patron degli italiani, il poverello, di Cristo imitator è il più bello. E Mattarella, presidente, invita a scegliere un po' della sua vita. Portar la pace dove l'odio impera, e tutto questo da mattina a sera. Amare la natura, amare Dio, questo è il suo programma ed anche il mio, dice padre Mariano. Povero, umil, in lui si vede il Cristo. Prega per noi, glorioso San Francesco. Sei di sicuro un grande italiano, a te mi affido, tuo padre Mariano. Il nostro padre Mariano da Masca Lucia, provincia di Catania, fa il poeta e lo fa sempre qui da noi, sempre bellissimo. Un grande piacere.
1: Bellissimo.
0: È buono,
1: bellissimo, bellissimo.
0: È molto amato San Francesco anche in Brasile.
1: Sì, sì, sì, San Francisco.
0: Molti brasiliani vengono qua a vedere Assisi.
1: Ah, San Francisco de Assis. Assis.
0: Esattamente.
1: Sì, sì. Che è il padroniere dos pobres, dos trabalhadores e di todo mundo che sta suando molto.
0: Patrono dei poveri, dei lavoratori e di tutti quelli che faticano.
1: Perché San Francisco de Assis, ele abbandonou a riqueza para servir a Deus no convento.
0: Perché San Francisco de Assis ha abbandonato la ricchezza per servire i poveri.
1: Tem uma eu que gosto muito de da espiritualidade, de ter uma semelhança com Buda.
0: C'è una somiglianza con Buddha, perché sai, che ami la spiritualità.
1: Che sai do abbandona a ricchezza per tentare per vivere come i poveri, intende
0: che lui abbandona la ricchezza per vivere come i poveri. Sapete chi è Anitta? Você conhece Anitta?
1: Ainda não, mãe. Que a gente já se encontrou uma vez no evento, mas
0: sabe quem é, né?
1: Sei quem é,
0: tu sai chi è? Se ne è parlato tanto male da certi punti di vista.
1: Eu acho Anitta maravilhosa.
0: Ma il suo più recente album, che si intitola Equilibrium, è davvero un bellissimo esercizio di tradizione. Ce l'ascoltiamo insieme a Marina Sena con questa canzone intitolata Mandinga.

0: Anitta con Marina Sena, prima con Mandinga e poi Rincon Sapienzia, sempre da quest'album intitolato Equilibrium, con King Saints, Nanà di Moacir Santos, un altro genio della musica brasiliana. Io penso che se Moacir Santos fosse vissuto in Brasile e non fosse andato negli Stati Uniti a scrivere colonne sonore, sarebbe diventato tanto importante quanto Tom Jobim, perché è davvero un genio. Tu che suoni il piano, che ne dici?
1: Eu acho que o Moacir è un genio. Ele foi tentar a vida nos Estados Unidos e por se distanciar do Brasil acabou. Também não dá para saber se ele teria a mesma a valorização necessária, talvez. O fato de ele ter ido para fora. E tem umas lendas sobre
0: ele. Aspetta che racconto. Allora, lui, come diceva Jonathan Ferr, se n'è andato via dal Brasile. Forse il fatto di essere andato lontano dal Brasile per scrivere colonne sonore negli Stati Uniti ha fatto sì che in qualche modo il Brasile perdesse di vista la sua grandezza musicale. Ma c'è un episodio, c'è una leggenda. Qual è?
1: Então, tem uma história de que a musica tema do Missão Impossível, do filme.
0: Certo.
1: Foi escrita por ele, só que numa época que ele trabalhava nos Estados Unidos como ghostwriter, um compositor.
0: C'era un'epoca in cui Moacir Santos viveva negli Stati Uniti, ha vissuto praticamente tutta la sua vita dopo aver lasciato in Brasile negli Stati Uniti. Tu sai la sua storia, no? Di Moacir Santos, lui.
1: Che vendeva allora, acho que como 50 dollari.
0: È andato negli Stati Uniti, ha cominciato a scrivere colonne sonore come ghostwriter, in un certo
1: tipo
0: senso.
1: Ghostwriter.
0: Anche se lui venne chiamato dagli Stati Uniti, da Hollywood, proprio dopo aver scritto una bellissima colonna sonora in Brasile. Un film che adesso non ricordo esattamente il nome, però poi lui cominciò a scrivere e cominciò anche a, in un certo senso, insegnare ai grandi nuovi direttori d'orchestra e compositori per il cinema un modo nuovo di scrivere, un po' sincopato, molto afrodiscendente, così come erano le canzoni che lui scriveva.
1: Esattamente, come Moacir fazia.
0: Ed è molto probabilmente la colonna sonora storica, no, di Mission Impossible, che lui insegnò a scrivere, o perlomeno molto probabilmente lui l'ha addirittura venduta per due soldi.
1: Non so se scriveva, mi pare che lui scriveva
0: la scritta
1: e compraram e comprò
0: la composizione. Ricordiamo com'è tan tan tan tan tan pam pam pam pam pam pam pam.
1: Aí tem um
0: è tipica di Moacir Santos.
1: Tem um assim, tem um parará. Isso. Todas as músicas do Moacir Santos têm um...
0: Tutte le canzoni di Moacir Santos hanno questa...
1: Esattamente a mesma forma, mesmo jeito, sincope.
0: Quando vedete il film Mission Impossible, sappiate che c'è una zampina brasiliana.
1: E todo mundo gravou isso, Limp Bizkit, banda de rock, gravou. Então, provavelmente, ele teria ficado milionário com essa música.
0: In qualche modo poteva diventare milionario. E forse, comunque, se n'è andato con la sua moglie Eunice, senza aver avuto problemi economici, perché ha lavorato tantissimo negli Stati Uniti. Fra qualche istante, Rocco Cotroneo dal Brasile.

0: Aussioni con un classico del suo repertorio, una bellissima voce, ce lo faceva notare Jonathan Ferre, che ovviamente, come tutti quanti i brasiliani, è innamorato della grande Aussioni. Ci colleghiamo con il Brasile, non so dove sia il nostro amico Rocco Cotroneo, per seguire ancora più da vicino questa giornata di votazioni per l'elezione a presidente e altre figure importanti dell'amministrazione brasiliana. Rocco, buonanotte.
1: Ciao, buonanotte a voi.
0: Allora, è stata una giornata abbastanza concitata, no? Se ne è parlato moltissimo in tutti quanti i telegiornali. Io seguivo ovviamente le notizie che arrivavano dai siti brasiliani principali, dalle testate principali. Che cosa mi dici?
1: Sì, in realtà è molto veloce in Brasile, perché tieni conto che si è finito di votare alle 17, che sarebbero le 22 italiane, e adesso sono le... che ore sono in Italia?
0: Le 2.31.
1: Comunque insomma, le 2.31, quindi sono le 9.30 qui, quindi praticamente in due ore, tre ore si sa già tutto, perché il voto è...
0: Ricordiamo, il voto è totalmente elettronico. Da molti anni,
1: 160
0: poi.
1: Milioni, sì, da tanti anni, da fine anni 90, no, in metà degli anni 90. Quindi sai, 160 milioni di persone che votano su un territorio vastissimo, e poi c'era la presidenza, i governatori degli stati, i deputati, i senatori, e quindi...
0: C'è stato un momento in cui tutti quanti hanno detto che stava vincendo Bolsonaro, è giusto? Rocco? Ci sei? No, è saltato. Alla domanda che faceva Rocco, che c'è stato un momento, lo abbiamo anche sentito noi qui in studio, no? Sembrava appunto che Bolsonaro stesse per vincere. Poi piano piano sono arrivati al ballottaggio.
2: Al ballottaggio, sì.
0: Ed è stato appunto un momento abbastanza concitato. C'è stata una, è stata una giornata molto intensa dal punto di vista delle elezioni, no? Ho ricevuto molti messaggi da ascoltatori, da amici che sono in Brasile, che stavano accompagnando. Potete immaginare, no? I brasiliani tutti erano particolarmente attenti a quello che stava succedendo, molti erano preoccupati, molti invece si sentivano già vincitori. E adesso insomma la notizia che poi possiamo vedere anche sul Rai News 24, che ha dato il nostro GR1 anche attraverso la diretta di Stefania Battistini dal Brasile, è che a un certo punto i due sono arrivati al ballottaggio. Stiamo cercando di metterci in contatto di nuovo con Rocco Cotroneo, e ci sta contattando anche lui, ci sta mandando messaggi qua su WhatsApp per cercare di capire. Ecco, ti stiamo chiamando. Qui tutto ok, mi dice lui, quindi evidentemente il segnale ce l'ha. Facciamo una cosa, mandiamo un brano e poi appena riusciamo ci rimettiamo in contatto con Rocco Cotroneo. E l'una e 34 minuti primi, 9.34 in Brasile. Fra qualche istante adesso c'è Gonzaguinha con Uquié.
3: É a vida, é bonita e é bonita no gogó.

0: Gonzaghigna, o chi è, torniamo in onda in diretta con Rocco Cotroneo dal Brasile. Rocco, eccoci qui. Speriamo adesso la linea resti.
1: Dicendo, sì, è caduta la linea. Stavamo dicendo che l'elezione in Brasile è a due turni, la presidenziale,
0: sì.
1: Quindi ci sarà un ballottaggio,
0: sì.
1: Però inaspettatamente, diciamo, rispetto agli ultimi sondaggi, Flavio Bolsonaro è in testa. Durante la giornata sembrava che il vantaggio fosse molto ampio, in realtà alla fine adesso si è ridotto a due punti e qualcosa, cioè Bolsonaro ha preso il 47%, Lula il 45%,
0: sì.
1: E quindi praticamente un'elezione a due,
0: quindi nessuno ha raggiunto il quorum, no, del 51%, e quindi torneranno a così confrontarsi il 25 ottobre. Sì. Quali sono gli stati che hanno votato di più, che hanno salvato in certo senso Lula?
1: No, allora, quello che invece ha fatto impressione, ma molto di più, diciamo, di questo risultato finale, che alla fine è stretto,
0: sì,
1: è stato il trionfo della destra e dell'estrema destra in tutto il Brasile.
0: Sì.
1: Praticamente Lula ha vinto soltanto in alcuni stati del nord-est, quelli che tradizionalmente più poveri, più, diciamo, dipendenti dagli aiuti e dai programmi sociali del governo, più riconoscenti, diciamo, nei confronti di Lula per tutto quello che è stato fatto nella,
0: sì,
1: sua lunga traiettoria.
0: Sembra che Lula abbia perso tutti i governi statuali e gran parte del Senato.
1: Il Senato è stato un devastante,
0: un tracollo.
1: Hanno perso, sono usciti di scena nomi importanti della sinistra, hanno vinto i bolsonaristi in quasi tutti gli stati, e i governi pure, pare che al momento ce ne siano su 23 stati, praticamente la sinistra ne manterrebbe solo 3 o 4.
0: Sì, al di là di quello che ci sta raccontando. Prego, prego,
1: sì,
0: prego.
1: No, dico, il risultato, diciamo, un po' più aperto è quello della presidenza, però insomma 47-45 con un secondo turno e...
0: Beh, il presidente avrà molta difficoltà nel governare poi con un governo di questo, con un Parlamento e un Senato di questo tipo.
1: Diciamo, è un'onda di destra fortissima. Non dimentichiamo che Flavio Bolsonaro è il figlio di Jair Bolsonaro, che è in prigione, anche se domiciliare, per tentativo di colpo di Stato, ha una politica molto di destra e molto, diciamo, risoluta su alcuni temi,
0: sì,
1: e che non hanno evidentemente spaventato l'elettorato.
0: Perché, al contrario,
1: anzi, l'idea
0: l'hanno incentivato a questo punto,
1: contro il figlio di una persona che comunque è stata coinvolta in cose così gravi,
0: certo,
1: non si è rivelato vero.
0: Ascolta, al di là dei dati, dei risultati, della previsione del ballottaggio, come sta reagendo il Brasile? Il Brasile, si sa, eccolo lì, è caduto di nuovo. Tutte le volte che faccio una domanda provocatoria o comunque...
2: l'eleição tá, a energia tá difícil,
0: ah,
2: né?
0: Ah, ci sei? Ah, Rocco, no, ok. No, chi è che rideva di voi due? No,
3: due?
0: Sì.
2: Energia tá difícil.
0: Perché no, io trovo che sia interessante, per carità, i dati sono arrivati, l'abbiamo letto dappertutto, tutte quante le agenzie stanno battendo questa notizia del ballottaggio del 25 ottobre. Però io volevo sapere anche come reagiva il Brasile, ecco. Rocco, volevo sapere come reagisce il Brasile, perché il Brasile oggi è un paese diviso, e vedere i brasiliani che si guardano, diciamo, in cagnesco, a noi fa un effetto molto strano.
1: Sì, che poi voglio dire, al di là della politica, questo non succede in altre sfere della vita.
0: Esatto.
1: Però, diciamo, questo... sì, forse nel calcio, diciamo, ci sono delle grosse divisioni,
0: sì,
1: per quanto riguarda, diciamo, le tifoserie, eccetera.
0: Certo.
1: No, è un paese, diciamo, che per fortuna non ha fenomeni di violenza politica gravi,
0: grazie
1: non
0: a Dio,
1: ne ha mai avuti.
0: Certo.
1: Quindi il confronto è sempre, diciamo, sul piano politico, però è una spaccatura molto forte, soprattutto perché sono in ballo delle opzioni molto estreme, cioè tutta una classe politica moderata di centrodestra e di centrosinistra che c'era fino a 10 anni fa è stata spazzata via. E questo è un fenomeno che purtroppo si sta replicando in molte parti del mondo, quindi il Brasile non è un'eccezione da questo punto di vista.
0: Sì, indubbiamente. Qualche
1: è
0: domanda da parte vostra?
1: Molto forte.
0: Ferracci, tu, Jonathan Ferv, se precisa preguntare alcuna cosa pro Rocco? C'è qui Jonathan Ferr e Luigi Ferracci. Luigi Ferracci è un artista italiano molto influenzato dalla cultura brasiliana, soprattutto musicale e percussiva. Jonathan Ferr è un pianista che forse abbiamo incontrato insieme, ci siamo visti a Rio de Janeiro e te con lui?
2: Sì,
1: credo di sì.
0: Ah, vedi, ecco.
2: Eu acho que o que eu quero saber, tô acompanhando aqui a apuração aqui, nervoso, ansioso, acompanhando, né?
0: Sta seguendo le elezioni qua in maniera molto nervosa.
2: Sim, e eu queria saber dentro disso, porque o Flávio Bolsonaro teve uma subida espetacular nesse primeiro turno que ninguém imaginava. As pesquisas.
0: Bolsonaro ha avuto una
2: scesa mostrava outra coisa.
0: Notevole in queste elezioni, nessuno si immaginava. Che cosa vuoi sapere da Rocco?
2: Então, quais são as previsões aí já, sim, da galera tá falando?
0: Quali sono le previsioni per il ballottaggio?
2: Sobre o que levou a acontecer esse fenômeno.
0: Ci vuole una veggente. Come è possibile che è diventato questo fenomeno? Rocco, ci sei? O sei saltato ancora? Purtroppo questa notte le linee col Brasile, evidentemente proprio a causa delle elezioni, sono davvero complicate da tenere in piedi. Sono le 2.43, siete su Rai Radio 1, questa è Stereonotte Brasil. Questa notte non potevamo non dare attenzione a queste elezioni, che come sapete le elezioni brasiliane ci sono state oggi, elezioni a Presidente, Senato, e le elezioni poi verranno in qualche modo spostate il 25 ottobre perché c'è il ballottaggio. Rocco, ecco qui, hai sentito la domanda di Jonathan Ferno?
1: Sì, allora, è una sorpresa il fatto che Bolsonaro sia passato davanti a Lula, però diciamo i sondaggi mostravano da molto tempo che il margine fra i due era molto ristretto, quindi anche dentro il margine di errore del sondaggio. È inaspettato, diciamo, il fatto che sia stata un'ondata degli ultimi giorni e delle ultime settimane.
0: Bene.
1: E soprattutto che ha coinvolto così tanto il voto al Senato e alla Camera.
0: Sì, da quel punto di vista davvero era sorprendente. Tu dove sei, a Rio o in giro per il Brasile?
1: No, in questo momento sono vicino a Natal, nel nord-est.
0: Bene, com'è il clima?
1: È bello qua, fa caldo.
0: Sto parlando di meteorologico, ovviamente, perché qua in Brasile oggi non si può parlare di clima normale. Bene, sei pronto? Presto ci vedremo, ci saranno degli appuntamenti interessanti a Rio de Janeiro, una conferenza sulla interazione fra musica italiana e musica brasiliana, insomma sarà molto piacevole reincontrarti.
1: Benissimo, molto bene, sono contento.
0: Ti ringraziamo Rocco per queste notizie e ti auguriamo un buon ottobre con le tue olive.
1: e ci
0: sentiamo presto. Ciao. Grazie infinite di questi aggiornamenti. Ciao. Un abbraccio a Rocco Cotroneo, il nostro carissimo amico, giornalista, ex giornalista, corrispondente del Corriere della Sera in ogni parte del Sud America, del Centro America e adesso in Brasile per ovviamente il suo lavoro di giornalista per altre testate. Un brano, siamo pronti? Che cosa abbiamo preparato? Ah, benissimo, benissimo. Gabriel Pensador.

0: Gabriello Pensador, uno dei più interessanti rapper brasiliani, ha preso spunto da una canzone di Gonzaguinha che abbiamo ascoltato prima in O Chi È, un classico del suo repertorio. Questa era Non Dá Pra Ser Feliz. Gabriello Pensador ha scritto questo brano ovviamente dopo la morte di Gonzaguinha. Ricordiamo, Gonzaguinha purtroppo è scomparso a causa di un incidente automobilistico negli anni 80 in Brasile. Mi piace tantissimo questo collegamento fra la tradizione, fra quello che era il passato di Gonzaguinha e quello che può diventare un futuro delle sue composizioni grazie alla penna di un rapper come Gabriello Pensador. Pode falar.
1: Uma coisa que eu queria falar, que eu acho muito legal, que normalmente quando você... Ele é filho do Gonzagão, né?
0: Que era... Normalmente, visto que Gonzaguinha é filho de Gonzagão, o grande Luiz Gonzaga.
1: O grande Gonzaga. A tendência é que os filhos tentem fazer a mesma coisa que o pai fez.
0: A tendência é quello que i figli facciano la stessa cosa che i padri hanno fatto.
1: E o Gonzaguinho e o Gonzagão tem Gonzagão completamente diferente. Os dois
0: diferente.
1: Têm importâncias iguais.
0: E hanno avuto anche grandi conflitti.
1: Muito conflito, muito conflito.
0: E comunque politico, hanno avuto una grandissima importanza. Penso che Gonzaguinha sarebbe cresciuto ancora di più se fosse rimasto
1: ele
0: fra
1: criou
0: di
1: a história dele. Às vezes a gente até esquece que ele é filho do Gonzagão, não
0: ci
1: fosse nome.
0: Ci dimentichiamo che è figlio di Gonzagão. C'è un bellissimo messaggio da Laila che ci segue da Varzo. Che bella serenotte, poi quando si ascolta il conduttore che ama il Brasile, forse più di un brasiliano, e la sua musica è molto bella, quella che va in onda. Grazie Laila. Luigi, qualche considerazione su Gonzaguinha?
2: Beh, Gonzaguinha ha fatto un ottimo lavoro, specialmente l'ultima produzione.
0: Bene, c'è una signora, questa Laila da Varzo, che mi chiede di ascoltare delle canzoni brasiliane degli anni 70 e guarda caso questa canzone fa parte della scaletta. Lei è questa signora che si chiama Angela Maria Urey de Ramos.

0: visto che se n'è andato, rendiamo.
1: Mi mandava tutto.
0: Perché ho chiesto a Jonathan che cos'era questo Ray di Ramos, perché tra l'altro è una canzone scritta da Chico Buarque e John Landa. E questo Ray di Ramos era un bisciero, cioè
2: era un
0: delinquente, diciamo, che gestiva il lotto clandestino.
2: È come se fosse una mafia italiana nel Rio de Janeiro.
0: Era una specie di mafia italiana nel Rio de Janeiro. Questo Re di Ramos era il Re di Ramos, che è un quartiere.
2: Ramos è un bairro molto importante. Sì. No Rio de Janeiro.
0: Un quartiere molto importante
2: di
0: Rio de
2: Janeiro. Eram quartéis, né, na verdade. O bicho, cada um tinha o seu cartel.
0: Ognuno aveva il suo cartello.
2: Às vezes mais de um, né, em um bairro. Mas o Rei de Ramos se refere ao cara che era il mandava da territorio.
0: È il grande capo di tutti quanti i cartelli. E tra l'altro nella canzone si dice che lui pagava e dava degli aiuti ai poveri,
2: aos pobres,
0: cercava
2: agradava
0: di risolvere le situazioni più
2: Perché
0: complicate.
2: Perché la grande storia deles era agradare as pessoas con favori, con dinheiro.
0: Il suo desiderio era quello di dare aiuto alle persone attraverso dei...
2: Il gioco do bicho também sempre foi muito ligado ao samba, ao carnaval.
0: E il gioco do bicho, fala... questo lotto clandestino, è stato sempre legato al samba, per questo questa canzone è un samba,
2: è un samba,
0: tra l'altro scritta da Chico Buarque e John Landa, cantata da Angela Maria, che forse
2: top,
0: una delle,
2: meu Deus,
0: una delle più
2: una
0: grandi
2: forse
0: voci in assoluto. Che è successo al CD? Se n'è andato così, scivolato, come del resto purtroppo sono cose che possono succedere. Visto che sono le 2:55 e che fra qualche istante mandiamo in onda l'ultimo brano di quest'ora, poi ci siamo noi con un'altra ora di Stereonotte Brasil, con la nuova rubrica La Canzone Si Racconta, con Caetano Veloso, João Gilberto, Gilberto Gil, César Mendes, Lulu Gilberto, Zeca Veloso, Miúcha, Bebel Gilberto, Jussara Silveira, Tony Canto, Celso Fonseca. Io saluterei il nostro Jonathan Fer, molto obrigado.
2: Posso mandar um abraço?
0: Certo.
2: Abraço para as pessoas que eu mandei aqui que estão ouvindo o Brasil. Abraço minha empresária Tânia Arthur, Raquel.
0: Tchau, Tânia.
2: Abraço meu amorzinho Ana, Fatu. Abraço Jazz, que está ouvindo lá de Belém também. E, enfim, mandei para uma galera aqui, quem demais
0: feliz
2: estiver assistindo. Um beijo direto da Itália para o Brasil. Já estou voltando.
0: Grazie, Luigi.
3: Maxi,
0: Luigi Ferracci con il suo ferro, con le sue idee e con la sua arte. Molto obrigado.
3: Beh, ti ringrazio infinitamente per la tua ospitalità, è veramente sempre un piacere stare qua con te.
0: Obrigado. Comunque, davanti al dubbio, balla
3: sempre.
4: Al comienzo del barroco español, durante el reinado de Felipe II, en julio de 1583, un decreto de los alcaldes de Casa y Corte de Madrid prohibía bailar la zarabanda bajo pena de 200 azotes y 6 años remando en galeras. Por mover las caderas. Por mover las caderas.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Eric Crispo. Le elezioni per il presidente in Brasile: si andrà al ballottaggio il 25 ottobre. Al primo turno Flavio Bolsonaro, il figlio di Jair, ha ottenuto il 47% dei voti, mentre il presidente uscente progressista Lula si è fermato al 45%. L'affluenza è stata del 79%. Nella notte, doppio attacco russo in Ucraina, Kharkiv, almeno un morto e 6 feriti. Nella regione di Poltava colpita un'infrastruttura energetica, 22.000 persone sono rimaste senza elettricità. Bombe su Kiev invece durante la visita sorpresa del cancelliere tedesco Merz, colpito ancora il ponte Nord. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, ha dichiarato, se non fermiamo Mosca prima o poi attaccherà anche noi. Il presidente Zelensky fa sapere che gli Stati Uniti vogliono nuovi colloqui a 3 nel mese di ottobre. Intanto un rapporto dell'ONU rivela che nel 2026 sono stati finora 15.000 i morti e feriti causati dalla guerra, registrati anche livelli di stupri da parte dei russi definiti agghiaccianti dalle Nazioni Unite. In Spagna non si ferma la protesta contro la crisi abitativa e nel Partito Socialista cresce la pressione sul premier Sanchez per il voto anticipato.
3: In Spagna sono ore decisive. Il premier socialista Sánchez dovrebbe sciogliere oggi la riserva sulla possibilità di convocare elezioni anticipate dopo la bocciatura in Parlamento venerdì dei due decreti sulla casa e le grandi manifestazioni di sabato a sostegno del diritto all'abitazione. Sánchez ha trascorso il fine settimana consultando ministri e dirigenti socialisti. Una parte consistente del suo partito guarda già alla prima data utile, il 29 novembre, nella speranza che le mobilitazioni sulla casa possano rafforzare la posizione del governo. Ma Sánchez deve fare i conti anche con i sondaggi. La maggior parte indica oggi una destra in vantaggio in caso di elezioni. Mentre la politica riflette sul da farsi, in piazza continua il presidio del sindacato degli inquilini. Nonostante la pioggia, i manifestanti hanno trascorso la notte nelle tende allestite per la protesta. Ora stanno valutando la possibilità di organizzare uno sciopero generale coinvolgendo anche le principali sigle sindacali che fino ora non si sono pronunciate. Azzurra Meringolo, GR1.
2: In Italia oggi scade lo sconto sulle accise del gasolio. Il taglio da 6,1 centesimi lascerà il posto alle accise mobili, una situazione che potrebbe portare a un rialzo dei prezzi nonostante i ribassi degli ultimi giorni dovuti al price cap, il tetto imposto da alcune compagnie petrolifere. Garlasco, dopo un lungo silenzio, parlano in televisione. Genitori, dichiara Poggi.
4: In quale punto della catena di comando e di comunicazione con la procura è scomparsa l'informazione che due test del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi avevano dato un esito negativo? È questo uno dei punti sui quali sono al lavoro i pubblici ministeri nella nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Ma a segnare la giornata di ieri è stata soprattutto l'intervista di Giuseppe Rita Poggi a Verissimo su Mediaset. Per noi vale quello che ci ha detto la sentenza. Quando la giustizia italiana ci darà qualcos'altro ne prenderemo atto, hanno dichiarato. Sul risarcimento da parte di Stasi hanno chiarito che i soldi sono fermi su un conto corrente. Non ci siamo mai opposti a tutti gli accertamenti, hanno aggiunto. In questa fase afferirli è l'assedio costante dei mezzi di informazione, le insinuazioni sulla figlia. Vorremmo solo, hanno concluso i genitori di Chiara, che la storia fosse finita, perché dopo 19 anni lei ha diritto di riposare in pace. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: La morte dell'operaio abbandonato a Caivano, in corso le indagini per appurarne le circostanze. È probabile si tratti dell'ennesimo incidente sul lavoro.
5: Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, è stato trovato
4: solo. Hanno concluso i genitori di Chiara che la storia fosse finita, perché dopo 19 anni lei ha diritto di riposare in pace. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: La morte dell'operaio abbandonato a Caivano, in corso le indagini per appurarne le circostanze. È probabile si tratti delle

0: L'ospedale del Mare di Napoli fino alla fine di settembre aveva ricevuto l'indennità di disoccupazione. Risulta un'assunzione dal 1 ottobre presso un'azienda di Caivano, ma la moglie Carmela afferma di non esserne a conoscenza. Il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, al microfono di Enzo Perone, sottolinea che il luogo in cui è stato abbandonato Calignano è lontano dal cantiere in cui stava lavorando.
1: Il suo veicolo è stato ritrovato lì dove invece c'era il cantiere in fase di esecuzione, quindi Salvatore era da una parte e la sua macchina da un'altra.
0: Le indagini sono coordinate dalla Procura di Napoli Nord, che ha disposto l'autopsia e il sequestro del cellulare di Calignano. Si sta cercando anche di identificare chi ha chiamato i soccorsi. La moglie di Calignano, che lascia anche due figlie, non riesce a darsi pace per le circostanze della morte del marito.
2: Se è caduto, perché non l'hanno soccorso subito?
0: Giancarlo Rossi, GR1.
3: Lo sport, Formula 1, Verstappen, Red Bull trionfa al Gran Premio del Bahrain. Antonelli su Mercedes arriva secondo ed è sempre più vicino alla vittoria del mondiale. Terzo Hamilton, quarto Leclerc, sulle due Ferrari penalizzati in avvio di gara dalla scelta delle gomme. Calcio, Nations League, stasera Bologna in campo, l'Italia contro la Turchia di Vincenzo Montella. E tutto ora torna a Stereonote Brasil.
4: Stereonote.

Ed eccoci qui, siamo tornati dopo il GR1 delle ore 3, Stereo Notte Brasil con Max De Tomassi. Siamo tornati con i Vecchi San Gallo, con questo brano che si intitola Flor do Reggae, il fiore del reggae. È un testo che in un certo senso ci porta anche ad una seconda interpretazione, come se fossi flor você mi cheira, como se fosse flor você mi rega, in essi reggae eu vou a noite inteira, perché morrer de amor è brincadeira. Dice, come se fossi un fiore tu mi annusi, come se fossi un fiore tu mi

annaffi, e in questo reggae io vado tutta la notte perché morire d'amore è una sciocchezza, e quindi insomma avete tutta la libertà per immaginare un testo con un secondo significato. Bene, è il momento della canzone si racconta, rubrica che abbiamo inaugurato ieri sera. Questa notte parliamo di Zeramaglio, la rubrica La canzone si racconta è ispirata ad un libro molto interessante di Raul Ruffo che si intitola Como as músicas foram feitas, come sono state fatte le canzoni. E in un primo momento vi spieghiamo un po' l'artista che abbiamo pensato di raccontare, poi vi raccontiamo la canzone come è nata. Parliamo di Zeramaglio, che tra l'altro ieri ha compiuto gli anni. Lui è un artista che mescola i suoi ritmi nordestini, perché è del nord-est del Brasile, con il repente, che è una forma di rap brasiliano del nord-est, e un altro ritmo che si chiama martello agaloppado. Ma le grandi influenze vengono anche dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra: i Beatles, i Rolling Stones, Bob Dylan. Lui ascoltava Bob Dylan quando era ragazzo, in adolescenza appunto, e ha cominciato a scrivere anche dei testi un po' surrealisti, ed è forse questo modo di scrivere che ha garantito a lui un posto nella musica popolare brasiliera. Il più bell'album della sua carriera è stato inciso nel 1978, e poi durante gli anni a seguire comunque ha continuato ad avere successo, e tra l'altro le sue canzoni sono state cantate per esempio anche da Cássia Eller e da Bikini Cavadown, che è un gruppo di musica pop brasiliana. Ebbene, cominciamo a conoscere Zeramaglio, per chi non aveva mai ascoltato questo artista nordestino, con un brano che è tra l'altro proprio una versione, una traduzione di un brano famosissimo di Bob Dylan. Si intitola Battendo na Porta do Céu. Zeramaglio, e poi entriamo nel tema della canzone si racconta.

José Ramaglio con Battendo una porta do céu, classico di Bob Dylan tradotto in portoghese da lui stesso. Adesso voglio dirvi, non so che cosa c'è dietro questo successo che stiamo per ascoltare, che si intitola Admirável Gado Novo, uno dei più grandi classici della musica brasiliana, che fu ispirato in una società che ha sacrificato la libertà individuale per conquistare la felicità artificiale. Una canzone scritta negli anni 70, ogni anno che passa questa canzone è sempre più attuale. Il soggetto che ha scritto questa canzone, appunto José Ramaglio, ha mescolato la finzione scientifica con il cordel, che abbiamo detto prima essere una forma di rap del nord brasiliano, soprattutto il repente. Il cordel è invece una forma di scrittura, e ha trasformato questa canzone in una critica alla società brasiliana. Era il 1974, una cineasta di Minas Gerais, Tânia Quaresma, stava facendo un film sulla cultura del Nord-Est e aveva bisogno di qualcuno della regione che la aiutasse nella parte musicale. E nello stato di Paraíba questa Tânia Quaresma ha incontrato un ragazzo di 20 anni che in un certo senso aveva a che fare con la musica, lavorava con la musica e si è messo a disposizione per lavorare con lei in questo film. Questo ragazzo più o meno è diventato una specie di ricercatore della musica nordestina, perché si è messo a viaggiare per un mese, è andato a casa di chitarristi, cantastorie, per conoscere ognuno di loro e poi scegliere quali opere avrebbero fatto parte del film. Sono stati 30 giorni di contatto diretto con i più grandi cantanti, cantautori, cantastorie e geni dell'universo del repenci, questa forma di rap del nord-est brasiliano. Questa esperienza ha in sostanza cambiato la vita di questo ragazzo. Lui si è innamorato di quel modo di fare musica e principalmente di quel modo di fare poesia dei nordestini, dei compositori nordestini. Quindi, dopo che il lavoro è finito, si è praticamente tuffato in tutte le forme e in tutte le modalità di cantare, di modo di fare canto, e ha capito che tutto quello era fatto in versi, tutto misurato, tutto molto ben calcolato. I cantastorie, i violeiros, no? Diciamo i chitarristi cantastorie, avevano strutture predefinite per montare i loro versi. C'era la sestiglia, la settiglia, il decasillabo, e quando lui ha scoperto questo la sua testa praticamente ha preso fuoco. Lui aveva molte idee e ispirazioni, ma non sapeva come organizzarle e metterle su carta. A parte questo, ha cominciato a scrivere le proprie canzoni, e questa canzone che stiamo per ascoltare, di cui stiamo parlando, è una canzone in cui lui ha messo insieme finzione scientifica con il cordel e il repenci, ed è stata fatta in decasillabo questa canzone. Ogni riga, ogni parte della canzone con 10 sillabe poetiche. La società alla quale lui si è ispirato era una società futurista controllata dallo Stato, nella quale la libertà individuale è stata abolita in nome della stabilità sociale. Esseri umani erano praticamente dei laboratori e divisi in classi programmate con una funzione specifica. Alcuni erano fatti per lavorare e fare dei lavori di fatica, altri invece per essere degli intellettuali. La religione era considerata una cosa di ignorante e l'arte era vista come pericolosa, visto che era rigidamente controllata oppure eliminata. La famiglia non esisteva, i concetti come padre, madre erano considerati osceni. Per mantenere tutto quanto in ordine, il governo distribuiva gratuitamente una pillola che garantiva la felicità e assicurava che tutti quanti continuassero obbedendo ciecamente, senza problemi, senza dubbi o non so, conflitti. Chi viveva in questa società non aveva scelta sul proprio destino. E qui affrontiamo la prima piccola strofa di questa canzone. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. Voi che fate parte di questa massa che passa nei progetti del futuro. Il paraibano José Ramaglio
non ha nascosto il riferimento chiaro alla società creata dall'inglese Aldous Huxley in questo libro chiamato Admirável Mundo Novo, in italiano forse sarebbe Ammirabile Mondo Nuovo, visto che Saramaglio appunto ha battezzato questa musica con il nome di Admirável Gado Novo, una canzone popolarissima, molto famosa di Saramaglio, di cui stiamo parlando proprio adesso, stiamo raccontando dietro le quinte. Lui ha scritto questa canzone in un albergo di Rio de Janeiro, diciamo. Questo signore è venuto da molto lontano, Saramaglio veniva da molto lontano, ha passato molte difficoltà, è arrivato addirittura ad abitare per strada e non era ancora riuscito ad ottenere il successo che desiderava. E tant'è che nella canzone c'è questa strofa: è duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. È molto difficile dover camminare e dare molto più di quello che si riceve. Saramaglio si identificava con questa classe programmata soltanto per lavorare e che sapeva che forse non avrebbe mai potuto fare dei passi in avanti dal punto di vista sociale, ma cercava in qualche modo di migliorare anche le proprie condizioni economiche. Saramaglio ha messo insieme l'idea del libro di Aldous Huxley con un'espressione molto popolare tra gli allevatori di mucche del nord-est per criticare il comportamento passivo e conformista del popolo brasiliano. E questa è un'altra strofa: e o vida de gado, povo marcado, povo feliz. Vita di bue. Così come il popolo che viene marcato, che viene diciamo segnato, e comunque rimane un popolo abbastanza felice, un popolo manipolato da un governo che offriva una felicità artificiale a chi riuscisse a mantenersi nell'ingranaggio che funzionava. La società del libro di Huxley, il conoscimento era molto superficiale, in questa società il vero sapere era perdere il coraggio di andare avanti. Il popolo era condizionato e trovare la cosa più importante era come dire un intrattenimento vasio, una sorta di interessamento vuoto, un passatempo vuoto. Il popolo, dice una strofa, fugge dall'ignoranza anche se vive così vicino a lei. E quei pochi che riuscivano a capire il vuoto di questo mondo, di questa sorta di società di Huxley, non trovavano spazio per cambiare il sistema e alla fine si abituavano, aspettano una nuova possibilità di vedere questo mondo che termini, di vedere questa società manipolata che prima o poi riesca a terminare. Ma anche il fine di quel mondo, nemmeno il fine di quel mondo poteva liberare queste persone, questo popolo, perché non avevano accesso ai mezzi che potevano salvarli. L'arca di Noè, dice un'altra strofa, il dirigibile, non volano né possono fluttuare. E quindi questa canzone piano piano ha iniziato a suonare nelle radio, e quando il brano ha cominciato a suonare, Saramaglio ha cominciato a ricevere delle telefonate con minacce, tipo: questa canzone che tu stai suonando con questa frase vida de gado, cioè vita di bue, stai attento. E attaccavano il telefono. Il paese era sotto il regime militare, ma Saramaglio ha affermato che non ha mai ricevuto direttamente dai militari nessun problema o nessuna osservazione su questa canzone. Admirável Gado Novo, che adesso ascoltiamo, ha fatto un successo quando è stata pubblicata nel 1979. Quasi 20 anni dopo, nel 1996, è tornata in cima alle classifiche della Hit Parade brasiliana perché Benedito Rui Barbosa, un grande regista di telenovelas, ha scelto la canzone come tema dei Senza Terra nella telenovela intitolata Un Rei do Gado, il re del bue. È rimasta tanto nella testa dei brasiliani questa canzone, che pensavano addirittura che Saramaglio l'avesse scritta proprio su misura per questa telenovela, mentre appunto, come abbiamo detto, il brano è stato scritto nel 1979. Quindi 20 anni dopo di essere stata lanciata per la prima volta, la canzone ha venduto 2 milioni di copie nella sua versione originale del 1979 e non è stata mai
rimasterizzata. Il brano si intitola Agi Mirável Gado Novo. Abbiamo raccontato la canzone di Zera Maglio.

0: Dionis.
1: Zera Maglio, Agi Miravel, Gado Novo, in questa nostra rubrica intitolata La canzone si racconta. Adesso però vorrei restare nell'ambito della tradizione musicale brasiliana e raccontarvi brevemente di questo incontro fra il Papa della Bossa Nova, l'elemento più importante, secondo anche il nostro amico Sergio Vegemian Brasile, che ci ascolta e che salutiamo, João Gilberto. A un certo punto della sua carriera, João ha così ricevuto l'invito dalla Warner Bros., dalla UEA, casa discografica, di realizzare un album diverso da quelli che aveva realizzato precedentemente, e allora lui ha pensato bene di invitare tre amici. Quando è arrivato l'invito a questi tre amici, i tre amici si sono semplicemente innamorati dell'idea di lavorare con il loro maestro. Parliamo di Caetano Veloso e di Gilberto Gil. La terza persona invitata è la sorella di Caetano Veloso, Maria Betania. Hanno realizzato un album che ha un nome al quale noi siamo molto legati, perché insomma è il nome della nostra trasmissione Brasil. E Caetano Veloso, João Gilberto, Maria Betania e Gilberto Gil hanno realizzato questo album, che è veramente un album storico. All'interno del repertorio di questo album, una delle tracce è scritta da Henry Barroso, che ha scritto delle canzoni indimenticabili nell'ambito della musica brasiliana. Tra queste ha scritto Aquarela do Brasil, che è una descrizione, diciamo, in maniera molto onirica ma anche molto enfatica del Brasile. Del Brasile, diciamo, di sempre, del Brasile della tradizione, delle ricchezze culturali e umane del Brasile. Si chiama Aquarela do Brasil. Sentiamola, ascoltiamola da quest'album bellissimo, indimenticabile, che si intitola Brasil. Caetano Veloso, João Gilberto, Gilberto Gil.

Caetano Veloso, Gilberto Gil, João Gilberto, Aquarela do Brasil, un classico della musica brasiliana scritta dal grande Henry Barroso. Caetano Veloso, nostro punto di riferimento della musica brasiliana e del nostro cuore, lavora spesso con un artista che si chiama César Mendes. Tra l'altro questo ragazzo, questo signore ormai di quasi 80 anni, César Mendes, ha ricevuto una prestigiosa candidatura al Grammy Latino 2026. In particolare lui è stato nominato nella categoria Registrazione dell'anno, che è davvero una categoria molto importante, perché è produttore del brano O Amor Nos Encontrou, interpretato dalla figlia più piccola di João Gilberto, Lulu Gilberto, che è una ragazza molto giovane, di poco più di 20 anni, che ha cominciato a cantare e evidentemente ha ereditato il grande talento del padre. Questo brano, O Amor Nos Encontrou, è incluso nell'album di debutto di questa ragazza, anche questo coprodotto da César Mendes, vedi la testa dove va, insieme a Mario Adnet, che è un grande arrangiatore, produttore discografico, che tra l'altro ha lavorato molto anche con Tom Jobim. La categoria Registrazione dell'anno è una delle principali quattro categorie del Latin Grammy, queste quattro categorie sono chiamate General Field. L'annuncio di questa candidatura della 27esima edizione del Latin Grammy è stato dato il 16 settembre scorso. L'evento di premiazione finale, abbiamo detto tante volte, si svolge il 12 novembre a Las Vegas. Questo signore è un grandissimo compositore, scrive delle melodie davvero grandiose. Lui si chiama César Mendes e insieme a Caetano Veloso, nell'ultimo album che César Mendes ha realizzato, nel quale ha invitato Caetano Veloso, cantano proprio una canzone dedicata a João Gilberto, scritta da César Mendes e da Arnaldo Antunes, un brano bellissimo che si intitola semplicemente João e che racconta in poche parole, in poche strofe, la grandezza del grande João Gilberto.

João Gilberto, canzone scritta per lui da César Mendes, da Arnaldo Antunes, cantata da Caetano Veloso e da César Mendes in questo album ultimo della discografia di César Mendes. Se non sbaglio, César ha inciso soltanto due album, e quindi ha iniziato ad incidere molto tardi, perché poi i suoi amici carissimi come João Gilberto, come João Gilberto, come Caetano Veloso, come Marisa Monchi, l'hanno spinto, l'hanno incentivato ad incidere album. Questo album si intitola Itapuano. Visto che parlavamo di Lulu Gilberto, figlia di João Gilberto, che ha avuto l'onore di vedersi prodotto un album da appunto César Mendes e da Mario Adnè, di lei ascoltiamo questo brano candidato al Grammy Latino, O Amor Nos Encontrou, come miglior composizione dell'anno.

Lulu Gilberto, O Amor Nos Incontrò, l'amore ci ha incontrato, ci ha trovato una canzone tra l'altro di molti anni fa di Carlos Lira, considerata appunto candidata come miglior canzone dell'anno, è sicuramente un motivo di grande prestigio per quanto riguarda Lulu Gilberto, ma soprattutto per il produttore César Méndez, registrazione dell'anno. Davvero, io ovviamente per essere amico di César auguro a lui e a Lulu, che non conosco ma che mi piacerebbe molto incontrare, tutto il successo che loro assolutamente meritano. Un altro importante artista giovane brasiliano, figlio d'arte, che si chiama Zeca Veloso, figlio di Caetano Veloso, è candidato al Grammy Latino. Questo brano si intitola Boas Novas.

Zeca Veloso con questo brano che dà il titolo all'album, Boas Novas, figlio di Caetano Veloso. Ha già lavorato molto con il padre, è andato in giro per il mondo con il padre e con gli altri due fratelli, Tom Veloso e l'altro figlio di Caetano Veloso e Moreno Veloso. Bene, Zeca Veloso è stato candidato al Latin Grammy 2026 in due categorie per il suo album d'esordio, appunto, che si intitola Boas Novas. Le due categorie sono miglior artista revelação, miglior artista rivelazione, categoria generale del premio, quindi non confinata alla musica brasiliana, e miglior album di ingegneria di gravação, di registrazione. Anche questa è una categoria generale, album appunto Boas Novas. Gli ingegneri della registrazione sono Mauro Araújo e Kira Malescaia. Il mixer di questo album è Dudamello, un importante ingegnere del suono brasiliano, e il master engineer è Alexandre Rabasso. Questo per dirvi che i brasiliani, come abbiamo già detto nelle passate puntate, hanno sempre più spazio da un po' di tempo a questa parte nell'ambito del Latin Grammy, che è una manifestazione estremamente importante per la musica di lingua ispanica e di lingua portoghese. Adesso c'è Miúcha, sorella di Chico Buarque de Holanda e soprattutto ex moglie di João Gilberto, insieme alla figlia Bebel Gilberto, sorellina di Lulu Gilberto che abbiamo ascoltato qualche minuto fa. Quindi stiamo parlando di tutta una famiglia importantissima. La canzone si intitola Tomara ed è stata scritta da Vinícius de Moraes.

Miuscia con Bebeu Gilberto, questo brano Tomara, scritto da Vinicius de Moraes. Vinicius de Moraes che è stato davvero definitivo, importantissimo nella carriera di Miuscia, Buarque e Jolland, perché l'abbiamo raccontato diverse volte, negli anni 50 il papà di Miuscia, papà di Chico Buarque e Jolland, di altri figli, loro sono in tanti, i fratellini, ha deciso di venire in Italia, invitato dall'ambasciata del Brasile e dall'università La Sapienza, per divenire, diciamo, l'addetto culturale, il responsabile culturale del Brasile in Italia. È arrivato qui a Roma, nel quartiere Trieste, un quartiere molto importante, prestigioso, borghese di Roma, e hanno abitato lì per più di un anno. Chico Buarque era molto piccolo, quindi, diciamo, lui è chiaro che frequentava la famiglia, no? Era lì a casa, ma era molto giovane. Tra l'altro, di questa esperienza Chico Buarque ha scritto un libro, Bambino a Roma, che è stato pubblicato un paio di anni fa, è stato tradotto anche in italiano, quindi se volete lo potete anche acquistare per ricordare un po', per conoscere qual era la vita che Chico Buarque da bambino, da adolescente, tredicenne, faceva qui a Roma. Ma la sorella, che era un pochino più grande, riusciva a frequentare gli amici del padre. In particolare gli amici del padre, Sergio Buarque e Jolanda, erano persone come Vinicius de Moraes, che veniva spesso, lui abitava a Parigi, veniva a Roma, si incontravano, uscivano la sera, e una sera Vinicius de Moraes prende Miuscia e gli dice: vieni con me e ti porto in un locale ad ascoltare musica dal vivo. Questo locale era l'Osteria dell'Orso, che si trova sul Lungotevere, vicino a Castel Sant'Angelo, dall'altra parte di Castel Sant'Angelo, e Miuscia ebbe così l'occasione, grazie a Vinicius, di cantare dal vivo per la prima volta. Una delle più importanti cantanti brasiliane ha cantato per la prima volta a Roma, perché Vinicius de Moraes, che era un frequentatore, era un bohemien, usciva molto la sera, amava bere, amava ascoltare musica. Ebbene, Vinicius disse a Miuscia: perché non canti una canzone? E Miuscia, evidentemente accompagnata al pianoforte del titolare del piano bar dell'Osteria dell'Orso, cantò dal vivo a Roma per la prima volta una canzone. E quindi, diciamo, Miuscia deve moltissimo sia a Roma che a Vinicius de Moraes. Parlando di Caetano Veloso, ha scritto un po' di tempo fa una canzone che si intitola Os Passistas, un omaggio anche alle scuole di samba, alla dedizione, alla passione che gli abitanti di Rio de Janeiro danno nei confronti della musica che caratterizza il carnevale, il samba. E appunto, tra le figure più importanti ci sono i passistas. La voce è quella di un artista di Bahia che si chiama Justara Silveira, accompagnata dalla chitarra di Luiz Brasil. Un brano di Caetano Veloso, Os Passistas. Ci salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con Stereonotte Brasile. Adesso c'è il GR1 delle ore 4, ma dopo Dio come ti amo. Ciao a tutti da Max Tomassi.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pezzosi in apertura alla politica. Oggi il governo porrà la fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale Stabilicum. Il voto è previsto per domani sugli articoli 1 e 2 e poi dopodomani sul terzo. Giovedì il voto finale in cui le minoranze chiederanno lo scrutinio segreto. Ma il centrodestra sembra compattamente avviato a dare il via libera al sistema con il premio di maggioranza e le preferenze, ma con i capilista bloccati. Per la Premier un voto contrario si tradurrebbe nelle immediate dimissioni del governo. E ultimo giorno di taglio delle accise sul gasolio. Nei distributori dei marchi che non hanno applicato il tetto salirà dunque il prezzo del diesel. Caro carburanti è in cima all'agenda di governo.
3: Il peso delle incognite geopolitiche sui mercati dell'energia e in particolare la libera circolazione a Hormuz. Giorgia Meloni ne discute al telefono con il presidente degli Emirati Arabi Uniti. Il colloquio si sofferma anche sulla cooperazione bilaterale con l'Italia, intelligenza artificiale e data center, energia e aerospazio. Sono i settori della collaborazione che i due leader rinnovano l'impegno a rafforzare. La Premier volerà a Riyadh in Arabia Saudita a fine mese per il vertice Unione Europea-Golfo, asse fondamentale, pensa la Presidente del Consiglio, sia per garantire stabilità nella regione che per la sicurezza degli approvvigionamenti in Europa e in Italia. E sempre sul fronte internazionale, Giorgia Meloni riceverà oggi pomeriggio a Palazzo Chigi l'omologo sloveno, domani il Presidente della Repubblica di Lituania. All'ordine del giorno il rafforzamento della sicurezza comune e della difesa in ambito NATO. Non bisogna rispondere alle provocazioni di Mosca, ma lavorare per una de-escalation, la linea ferma del governo italiano. Federica Ionta, GR1.
2: E manovre economiche e alleanze sono anche al centro del dibattito tra i partiti.
4: Continuare ad abbassare le tasse e dialogare sulla flessibilità con Bruxelles. Questa è la linea di Fratelli d'Italia per sostenere salari, potere d'acquisto e imprese. Giovanni Donzelli.
5: Le responsabilità nella gestione dei conti pubblici, come abbiamo sempre fatto, ma al tempo stesso sostenere famiglie e imprese, a differenza della sinistra che pensa soltanto a sprecare denaro e tassare gli italiani.
4: La Lega chiede coraggio ad una manovra che guardi, anche con l'aiuto delle grandi banche, in particolare alle nuove generazioni. Per Forza Italia, che dice no all'apertura di Renzi e che replica il centro è uno e siamo noi, bisogna continuare ad aiutare famiglie e imprese. Dalla Leopolda Matteo Renzi ricorda gli alleati: uniti si vince, divisi si perde. Quindi l'auspicio che il campo largo includa anche altre forze progressiste. L'avversario spiega il governo Meloni, che in 4 anni non ha fatto nulla, attacca il PD. Marco Sarracino.
6: La prossima manovra sarà un colpo durissimo a chi è in difficoltà e al ceto medio, ma la priorità per Giorgia Meloni è solo aumentare le spese militari, nonostante 6 milioni di italiani siano costretti a rinunciare alle cure mediche.
4: Nell'anniversario di nascita dei 5 Stelle l'affondo di Beppe Grillo ad un movimento che accusa è diventato strumento di arricchimento personale. Ci attaccano ma andiamo avanti a testa alta, la replica di Giuseppe Conte che insiste nel criticare il governo sulle spese militari. Alessandra Allegra, GR1.
2: In Brasile per l'elezione del presidente si andrà al ballottaggio il 25 ottobre. Flavio Bolsonaro, il figlio di Jair, ottiene il 47%, mentre il presidente uscente progressista Lula si ferma al 45%. Trionfo della destra al Senato, il partito liberale di Bolsonaro sarà il primo gruppo nella Camera Alta. Un risultato inatteso ha messo a caldo un Lula ottantenne che si dice però fiducioso di ribaltare l'esito al ballottaggio. Per il candidato trampiano questo voto segna invece la fine del partito del presidente uscente. Ucraina sotto le bombe, doppio attacco russo nella notte su Kharkiv, un morto. Raid invece su Kiev durante la visita del cancelliere Merz. Berlino ribadisce il sostegno a Zelensky, mentre dal Cremlino la linea resta dura sul Donetsk. Combatteremo anche per lo 0,01 del territorio. Rapporto shock invece dell'ONU nel 2026, 15.000 i civili uccisi o feriti dai russi. Spagna, oggi il primo ministro Sanchez potrebbe decidere se convocare elezioni anticipate sull'onda delle proteste dopo la bocciatura al congresso dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre, oggi vertice delle forze di sinistra che sostengono l'esecutivo. La destra si vede invece già al governo e apre all'alleanza con Vox. E torniamo in Italia con la cronaca. Incidente mortale in provincia di Bari, una donna di 60 anni è stata investita e uccisa sulla provinciale 34 tra Bisceglie e Corato. Il conducente dell'auto non si è fermato a prestare soccorso ed è scappato. I carabinieri indagano per identificare il veicolo e ricostruire la dinamica. e a Milano una donna di 75 anni sinistra che sostengono l'esecutivo. La destra si vede invece già al governo e apre all'alleanza con Vox. E torniamo in Italia con la cronaca. Incidente mortale in provincia di Bari, una donna di 60 anni è stata investita e uccisa sulla provinciale 34 tra Bisceglie e Corato. Il conducente dell'auto non si è fermato a prestare soccorso ed è scappato. I carabinieri indagano per identificare il veicolo e ricostruire la dinamica. E a Milano una donna di 75 anni è morta nell'incendio del suo appartamento dove viveva.

0: E potrebbe esserci un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, operaio di 61 anni, deceduto ieri in un ospedale a Napoli dopo che venerdì, gravemente ferito, era stato abbandonato in una strada isolata. Si indaga per ricostruire l'accaduto. E tentato femminicidio a Torino, un uomo di 37 anni ha aggredito in casa la compagna, che è riuscito a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno. L'aggressore si è poi suicidato gettandosi dal 10° piano. Madre e bambina stanno bene, la donna non aveva mai presentato denunce contro il compagno. Il delitto di Garlasco: i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio in un'intervista TV a proposito della nuova inchiesta su Andrea Sempio. Dichiarano: per la giustizia e per noi il colpevole resta Alberto Stasi. Se la giustizia ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. La famiglia ha poi lanciato un doloroso appello: vogliamo solo che questa storia sia finita. Chiara ha il diritto di riposare in pace. Tempo ancora stabile, in arrivo però un netto cambio. Nella mattinata sole e clima mite al sud, mentre al nord aumenteranno le nubi. Preambolo di forte peggioramento atteso domani, quando una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse, venti forti e un calo termico a partire da Sardegna, Toscana e Lazio, in estensione al resto d'Italia nei giorni successivi. E al via la settimana dei premi Nobel, che compiono 125 anni. Si comincia oggi a Stoccolma alle 11.30 con l'assegnazione del riconoscimento per la medicina.
1: Tra poche ore sapremo a chi andrà il Nobel 2026 per la medicina. Le maggiori chance di vittoria, secondo gli esperti, ce l'hanno scienziati a cui dobbiamo importanti conquiste, come la tecnica anticancro CAR-T, i farmaci anti-obesità GLP-1, la comprensione del ruolo di un neurotrasmettitore, l'orexina, per la regolazione del sonno. Martedì, Nobel per la fisica. Qui gli indizi portano alle ricerche sulla superconduttività, sull'informazione quantistica e sulla luce, con i cosiddetti mantelli dell'invisibilità. Tra i papabili anche l'italiano Federico Capasso, docente ad Harvard. Via via a seguire, fino al 12 ottobre, con il Nobel per l'economia, gli annunci degli altri ambiti riconoscimenti: il 7 ottobre quello per la chimica, l'8 ottobre quello per la letteratura, il 9 quello per la pace. Tra i candidati ci sono la relatrice ONU per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese e la Stazione Spaziale Internazionale, dove, malgrado la guerra in Ucraina, gli astronauti russi, americani e di tante altre nazionalità continuano a collaborare. Daniele Morgera, GR1.
0: E chiudiamo con lo sport e Formula 1. Verstappen vince in Malesia davanti ad Antonelli Hamilton. Nel MotoGP Markets vince in Giappone davanti a Martine e Bezzecchi, con Bastianini quarto. National League: stasera Bologna, Italia, Turchia, una sfida decisiva soprattutto per il CT turco Montella. Una sconfitta potrebbe infatti costargli la panchina. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5. La linea torna alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Le elezioni per il presidente in Brasile, si andrà al ballottaggio. Al primo turno Flavio Bolsonaro, il figlio di Jair, ha ottenuto il 47% dei voti, mentre il presidente uscente progressista Lula si è fermato al 45%, affluenza del 79%. È un risultato inaspettato, ora inizia un'altra campagna elettorale. Le parole di Lula: vinceremo, nessuno più di noi può offrire un futuro al Brasile. Il commento di Bolsonaro. Sentiamo l'inviata Stefania Battistini.
3: Certo, si va al ballottaggio il 25 ottobre, sono 3 milioni di voti di differenza che Lula deve guadagnare per riuscire a recuperare il vantaggio. Sono 3 milioni di voti che sono andati peraltro a un candidato Curi, uno psicologo che dovrebbe esprimere insomma la sua preferenza di voto, così come gli altri 4 candidati. E insomma la partita è apertissima e la fotografia che esce da questo risultato è comunque quella di un Brasile spaccato in due. A voi.
2: In Spagna oggi il premier Sanchez potrebbe decidere se convocare elezioni anticipate sull'onda delle proteste dopo la bocciatura al congresso dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre, oggi vertice delle forze di sinistra che sostengono l'esecutivo, mentre la destra si vede già al governo e apre all'alleanza con gli estremisti di Vox. Nella notte doppio attacco russo in Ucraina, Kharkiv, almeno un morto e 6 feriti. Nella regione di Poltava colpita un'infrastruttura energetica, 22.000 persone senza elettricità. Bombe su Kiev invece durante la visita sorpresa del cancelliere tedesco Merz, colpito ancora il ponte Nord. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, ha dichiarato, se non fermiamo Mosca prima o poi attaccherà anche noi. Il presidente Zelensky fa sapere che gli Stati Uniti vogliono nuovi colloqui a 3 nel mese di ottobre. Intanto un rapporto dell'ONU rivela che nel 2026 sono stati 15.000 i morti e i feriti finora causati dalla guerra, registrati anche livelli di stupri da parte dei russi definiti agghiaccianti dalle Nazioni Unite. In Italia la legge elettorale, oggi il governo porrà la fiducia sui primi 3 articoli dello Stabilicum, il voto è previsto per domani e dopodomani, giovedì, il voto finale in cui le minoranze chiederanno lo scrutinio segreto, ma il centrodestra sembra compattamente avviato a dare il via libera al sistema con il premio di maggioranza e le preferenze, ma con i capilista bloccati. Per la premier un voto contrario si tradurrebbe nelle immediate dimissioni dell'esecutivo. Oggi scade lo sconto sulle accise del gasolio, il taglio da 6,1 centesimi lascerà il posto alle accise mobili, una situazione che potrebbe portare a un rialzo dei prezzi nonostante i ribassi degli ultimi giorni dovuti al price cap, il tetto imposto da alcune compagnie petrolifere. Garlasco, dopo un lungo silenzio, parlano in televisione i genitori di Chiara Poggi.
4: In quale punto della catena di comando e di comunicazione con la procura è scomparsa l'informazione che 2 test del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi avevano dato un esito negativo? È questo uno dei punti sui quali sono al lavoro i pubblici ministeri nella nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Ma a segnare la giornata di ieri è stata soprattutto l'intervista di Giuseppe Rita Poggi a Verissimo su Mediaset. Per noi vale quello che ci ha detto la sentenza. Quando la giustizia italiana ci darà qualcos'altro ne prenderemo atto, hanno dichiarato. Sul risarcimento da parte di Stasi hanno chiarito che i soldi sono fermi su un conto corrente. Non ci siamo mai opposti a tutti gli accertamenti, hanno aggiunto. In questa fase afferirli è l'assedio costante dei mezzi di informazione, le insinuazioni sulla figlia. Vorremmo solo, hanno concluso i genitori di Chiara, che la storia fosse finita, perché dopo 19 anni lei ha diritto di riposare in pace. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: A Torino una donna si è salvata dal tentativo di ucciderla del compagno. Secondo una prima ricostruzione, il 37enne l'ha strangolata fino a farle perdere i sensi. Poi si è ucciso lanciandosi dal 10° piano nonostante le urla dei vicini che tentavano di farlo desistere. Gli stessi vicini sono entrati nell'appartamento dove la 31enne si stava poi riprendendo e le hanno prestato soccorso. In casa c'era anche la figlia di appena un anno. Lo sport, Formula 1, Verstappen, Red Bull trionfa al Gran Premio del Bahrain, Antonelli su Mercedes arriva secondo, sempre più vicino alla vittoria del mondiale. Terzo Hamilton, quarto Leclerc, sulle due Ferrari penalizzati in avvio di gara dalla scelta delle gomme. Calcio, Nations League, questa sera Bologna in campo, l'Italia contro la Turchia di Vincenzo Montella. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Le notizie del giorno.
5: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
2: Dallo Leclerc sulle due Ferrari penalizzati in avvio di gara dalla scelta delle gomme. Calcio, Nations League, questa sera Bologna in campo, l'Italia contro la Turchia di Vincenzo Montella. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Le notizie del giorno.
5: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
6: Dal Corriere della Sera vado su

0: rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
1: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
0: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: Buongiorno Maurizio, buongiorno quell'altro, bentornati, un saluto dal vostro Lucio che vi ascolta sempre.
1: Eh sì, bentornati, eccoci qui, disco sveglia, ciao a tutti.
2: Attenzione, attenzione, Garibaldi ha le finestre chiuse. Passo e chiudo, Roberto Corriere di Alghero.
3: Sintonizzati su Rai Radio 1. Disco veglia.
4: Buongiorno, buongiorno, buon lunedì a tutti da Disco Sveglia, già vorrei sofferare quell'altro per una nuova puntata, una nuova settimana. Si avvicina,
5: si avvicina, che cosa?
4: L'8 ottobre,
5: oggi è
4: 5 ottobre oggi. Come stai? Si è svegliato bene?
5: Bene,
4: sono contento.
5: È ottobre, sai, l'aria comincia a essere frizzantina,
4: le belle ottobrate, no?
5: Sì, ottobrate romane, fantastiche.
4: Il ponentino, sì, volevi dire altre banalità.
5: E abbiamo un sacco di cose da fare.
4: Un sacco di cose da fare. Innanzitutto
5: un po' di buon umore.
4: Un po' di buon umore.
5: Subito.
4: Buongiorno.
6: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
5: Io trovo che comunque l'entusiasmo sia sempre un po' esagerato.
4: Forse è vero,
5: tutte queste voci,
4: ingiustificato.
5: Cioè, continuate a mandarci i vostri messaggi perché ne abbiamo bisogno, questa presigla è diventato ormai un marchio di fabbrica.
4: Sì. E allora, oggi cominciamo con una bella canzone perché lei ha scelto un brano molto energico per cominciare la mattinata. Ci sta tutto perché quest'ora un pezzo degli AC/DC. Perché ha scelto?
5: Ma guarda, la cosa più semplice, anche più scontata, però efficace.
4: Sì.
5: È il suo compleanno.
4: Il compleanno di Brian Johnson,
5: lui.
4: 78 anni ancora
5: ancora
4: spinge
5: ma oltretutto io lo invidio perché io avrei voluto chiamarmi Brian
4: con questo nome
5: sì, perché Maurizio
4: invece
5: Maurizio
4: invece
5: Brian. È un'altra cosa,
4: lo salutiamo suo compleanno, lui ha anche dei figli, lei si chiama, la figlia si chiama Calla Johnson,
5: Calamity Jane no, ma oltretutto uno che si chiama Brian. Nasce già coi peli sul petto.
4: Sì.
5: Ecco. Lui è nato Brian.
4: Brian Johnson.
5: Ecco,
4: lui c'è anche un figlio, si chiama Johnson Johnson.
5: Certo, è quello il famoso.
4: Non è quello. Non è
5: saponi,
4: vabbè,
5: cose.
4: Ascoltiamoci.
5: Prodotti per la salute, per la bellezza.
4: Black
5: no?
4: in Black.
5: Certo.
4: Ci ascoltiamo.
5: Yes, DC.
4: Yes, DC.
5: DC.
4: DC.
5: Sì.

0: energia, quanta musica di...
1: Come si chiamava?
0: Brian Johnson. Auguri, si chiama, noi sì. si chiama.
1: Decliniamo.
0: Certo. Visto che c'è anche un nostro ascoltatore che ha fatto una richiesta, e io direi di lasciargli lo spazio.
1: Anche lui ha la voce un po' da Brian.
0: Sì, è vero.
1: Però è siciliano.
0: Sentiamolo.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
4: Buongiorno. Oggi mi piacerebbe svegliare gli italiani con De Gregori, Rain Man.

0: è bellissima. De Gregori per cominciare anche lui la nostra mattinata dopo gli ACDC. Adesso invece è il momento dell'almanacco.
1: L'almanacco e l'almaneccolo, eccolo qua. Allora, oggi gli auguri di buon omastico, sì, li facciamo ad Apollinare.
0: Apollinare,
1: poeta, no? Fiore per fiore.
0: Ah,
1: no?
0: Lui, sì, lui, certo.
1: Poi abbiamo Attilano,
0: sì. Bartolo Longo, si chiama.
1: Da non confondere con Bartolo Breve,
0: no, esatto.
1: Poi c'è Santa Caritina.
0: Ma come Caritina?
1: Ti ricordi qualche giorno fa?
0: Sarà Caterina, no?
1: Caritina. Il compleanno di Caritone.
0: È vero, c'era Caritone, c'è anche
1: e Caritina.
0: È giusto.
1: Poi c'è Eliano.
0: Auguri a tutti gli Eliano all'ascolto.
1: E poi firmato. Lui firmato, sai dove lavora?
0: No.
1: In un outlet. Perché firmato,
0: certo. Ecco. Poi c'è anche la flora, no?
1: Flora.
0: La fauna, no?
1: No, in quel momento no.
0: Froilano. Oggi San Froilano. Auguri a tutti i froilani e le froilane.
1: Poi c'è Gallo.
0: San Gallo?
1: Ecco, sì, sì, che lui canta.
0: Svizzera, no? Questa è di Aosta, però.
1: È Gallo di Aosta.
0: È un Gallo di Aosta.
1: Poi come fanno i Galli ad Aosta?
0: Penso che fanno uguale, certo.
1: Poi c'è Santa Mammlaca.
0: Ma che è Mammlaca?
1: Mammlaca
0: sarà. Vabbè,
1: poi
0: comunque
1: c'è Meinulfo.
2: Meinulfo
1: fa paura.
2: Ciao, sono Meinulfo.
1: Poi Placido, che sta lì vicino a Meinulfo, però sta tranquillo.
0: Ma vicino a Placido c'è anche
1: tranquillino.
0: Stanno tutti e due, stanno insieme.
1: Parano un danno, stanno l'ultimo banco, tranquilli.
0: E poi c'è Ubiarco.
1: Poverino. Che astemio. Ubiarco.
0: Non beve. Ubiarco. Santo Ubiarco, auguri a tutti,
1: ecco,
0: voi.
1: Da Cincina. Ubiarco, Cincina. Ecco.
0: Cincina, salute a Ubiarco. E adesso ricordiamo i nati di oggi.
1: Sì.
0: Il 5 di ottobre sarebbe stato il compleanno di Ciccio Ingrassia.
1: Grande.
0: Ma si chiama Ciccio
1: comiche
0: di nome?
1: Ciccio da Francesco.
0: Sì,
1: detto Ciccio. Allora, insieme a Franco Franchi.
0: Come no.
1: Si dimentica.
0: E anche Gigi Sabato. Bani sarebbe, sì, sì, sì, oggi grande, è nato, sì, oggi sarebbe stato il suo compleanno. Gli facciamo ovviamente gli auguri da lassù. E poi
1: Kate Winslet.
0: Sempre bella, Kate, sì, Winslet, sì,
1: com'è?
0: Lei è inglese,
1: com'è?
0: Bella, certo. È di Reading nel Berkshire. E poi un grande filosofo francese,
1: lui aveva,
0: del 1700,
1: però era un po' viziatello,
0: perché?
1: Perché lui fino a 8 anni,
0: sì,
1: ha voluto bere il latte dal Diderot.
0: Lui è Diderot, non c'entra niente.
1: Biberò.
0: È Denis Diderot.
1: Però c'era questo, era viziato. Allora, fino a 8 anni ha usato il Diderot.
0: Allora, questo filosofo avrà detto tante cose interessanti.
1: Sì, ma una l'ho trovata.
0: Una.
1: Colui che avrà studiato se stesso sarà un buon punto nella conoscenza degli altri.
0: Mi sembra una bella banalità, però ci sta.
1: L'ha detta, alzato il dito, anzi, ha dato il Diderot.
0: Diderot, grande filosofo.
1: Certo.
0: E c'è una delle cantanti che oggi inseriremo nello spazio dedicato al microfono di latta.
1: È tutta contenta, anzi più che contenta, è Felicia. Felicia, una cantante svedese.
0: Ah, dalla Svezia.
1: È svedese.
0: La Svezia ci dà sempre
1: belle sorprese,
0: sì, sì,
1: no? E poi giovane, classe 2001, sono stata presto,
0: ragazzina, certo,
1: 25 anni.
0: Sì. E quindi però ovviamente non sa cantare.
1: La caratteristica. Lei con questa canzone ha partecipato a una delle ultime edizioni dell'Eurovision Song Contest.
0: Ah, è Felicia quella là, me la ricordo.
1: Felicia,
0: è arrivata a 60esima.
1: Quando hanno detto, tu parteciperai all'Eurovision Contest,
0: com'era? Felicia, sentiamo.

0: ma tutta la dobbiamo sentire.
1: No, basta, 30 secondi.
0: Basta, basta.
1: Se dovesse vincere il microfono di Ratta di venerdì, la ascolteremo
0: tutta. Quindi, insomma, certo. Se è veramente una delle canzoni peggiori che avete sentito, ricordatela, Felicia da Svezia, e la voterete venerdì.
1: Anche
0: la voterete venerdì.
1: Faccio anche la scrive, Felicia.
0: È vero, è
1: scrive
0: vero.
1: Felicia.
0: Felicia, noi invece ci ascoltiamo una canzone di quelle vere,
1: sì,
0: della nostra playlist.
1: Che ci rende felici.
0: Ci rende felici.
2: Fammi sapere.

0: te.
1: Pensavo felicità, invece non è felicità, no, ma va bene lo stesso. Va bene.
2: Allora, io ho una notizia che
1: ce l'ha?
2: Non è che sia sconvolgente, però ci mette di buon umore a questa mattina, perché è successo a Sanremo, sai, noi conosciamo bene Sanremo, ci andiamo una volta l'anno, è fissa, la settimana di febbraio. In questo caso Sanremo è famosa per alcune cose, per il pesto, buono,
1: i fiori,
2: per il porto, i fiori, ovviamente, il mare. Ecco, e poi il casinò. Il casinò, diciamo che è la caratteristica principale di Sanremo. Ha avuto alterne vicende, cioè, ma questo è un periodo abbastanza fortunato. Gli incassi sono saliti. Qui, a proposito di felicità e di fortuna, nella voce vincite, il mese che si è appena concluso, quello di settembre, ha portato nelle casse quasi 1,3 milioni di euro in premi. Il premio più ricco di questo mese è andato a un signore francese. Perché oltretutto, avendo degli stipendi, mi hanno spiegato, avendo degli stipendi un po' più alti in Francia, loro in Italia si sentono ricchi. Loro hanno gli stipendi mediamente più alti, quindi per loro spendono soldi.
1: Lavorando anche di meno, lo ricordiamo questa cosa.
2: Sono francesi. Vabbè. Questo signore è arrivato al casinò di Sanremo e ha giocato a una slot machine, che ha un nome anche simpatico, che è Momami. Funziona con ticket da un centesimo. Ecco, uno può giocare un centesimo. Quindi, insomma, diciamo, una cosa abbastanza popolare e non troppo pericolosa. Dopo alcune partite, questo giocatore francese,
1: dopo un po' di centesimi,
2: ha visto sul display ha visto un importo record, qualcosa come 41.168 euro. Sì. Con pochi centesimi ha vinto 41.000 euro. A quest'ora del mattino la notizia ci mette il buon umore.
1: Sì, sì, sì, ma sa quante

0: Ma noi vi salutiamo, sì, vi diamo appuntamento a domani
1: con questa novità.
0: Questa novità, ecco, questa novità musicale, sì, che, con cui vi salutiamo, ma noi pronto domani torniamo. Sì, sì, domani sarà il 6 di ottobre.
1: E adesso cosa che facciamo? Facciamo una ripassatina di broccoli.
0: Ripassatina, sì, sì.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la Spagna. Oggi il primo ministro Sanchez potrebbe decidere se convocare elezioni anticipate sull'onda delle proteste dopo la bocciatura al Congresso dei decreti sul governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre.
3: In Spagna sono ore decisive. Il premier socialista Sanchez dovrebbe sciogliere oggi la riserva sulla possibilità di convocare elezioni anticipate dopo la bocciatura in Parlamento venerdì dei due decreti sulla casa e le grandi manifestazioni di sabato a sostegno del diritto all'abitazione. Sanchez ha trascorso il fine settimana consultando ministri e dirigenti socialisti. Una parte consistente del suo partito guarda già alla prima data utile, il 29 novembre, nella speranza che le mobilitazioni sulla casa possano rafforzare la posizione del governo. Ma Sanchez deve fare i conti anche con i sondaggi. La maggior parte indica oggi una destra in vantaggio in caso di elezioni. Mentre la politica riflette sul da farsi, in piazza continua il presidio del sindacato degli inquilini. Nonostante la pioggia, i manifestanti hanno trascorso la notte nelle tende allestite per la protesta. Ora stanno valutando la possibilità di organizzare uno sciopero generale, coinvolgendo anche le principali sigle sindacali che fino ora non si sono pronunciate. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Elezioni per il presidente in Brasile. Si andrà al ballottaggio il 25 ottobre. Flavio Bolsonaro, il figlio di Jair, ottiene il 47%, mentre il presidente uscente progressista Lula si ferma al 45%. Trionfo della destra al Senato. Il partito liberale dell'ex presidente sarà il primo gruppo nella Camera Alta. Un risultato inatteso, ha ammesso a caldo Lula, che si dice però fiducioso di ribaltare l'esito al ballottaggio per il candidato trampiano. Questo voto segna invece la fine del partito del presidente uscente. Ucraina sotto le bombe, doppio attacco russo la notte su Kharkiv, un morto. Raiden su Kiev invece, durante la visita del cancelliere Merz, Berlino ribadisce il sostegno a Zelensky, mentre dal Cremlino la linea resta dura sul Donetsk: combatteremo anche per lo 0,01% del territorio. Rapporto shock dell'ONU: nel 2026 15.000 i civili uccisi o feriti dai russi. E torniamo in Italia con la politica. Oggi il governo porrà la fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale. Stabilicum, il voto è previsto per domani sugli articoli 1 e 2 e dopodomani sul terzo. Giovedì il voto finale, in cui le minoranze chiederanno lo scrutinio segreto, ma il centrodestra sembra compattamente avviato a dare il via libera al sistema con il premio di maggioranza e le preferenze, ma con i capilista bloccati. Per la premio un voto contrario si tradurrebbe nelle immediate dimissioni del governo. E ultimo giorno di taglio delle accise sul gasolio nei distributori dei marchi che non hanno applicato il tetto. Salirà dunque il prezzo del diesel.
4: Stop alla riduzione automatica di 6,1 centesimi sul gasolio. Sembra dunque terminata la stagione delle proroghe degli sconti fiscali sui carburanti, una decisione che si farà sentire soprattutto in quei distributori che non hanno applicato il price cap imposto in quelli a marchio Eni, IP, Kuwait e Tamoil. Il governo punta però a utilizzare il meccanismo delle accise mobili, uno strumento che lega la possibilità di ridurre l'imposta all'extragettito IVA generato dall'aumento del petrolio. Intanto il tetto massimo ha portato nell'ultima settimana ribassi generalizzati in tutta Italia. Secondo il Codacons, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi al litro, con un risparmio di circa 5,5 euro per un pieno. Ancora più marcato il calo del gasolio, sceso di 13,3 centesimi, pari ad una minore spesa di circa 6,65 euro. Una boccata d'ossigeno dopo i rincari degli ultimi 6 mesi, costati agli automobilisti, secondo Adusbef, 4,7 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
2: E potrebbe esserci un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, operaio di 61 anni, deceduto ieri in un ospedale a Napoli dopo che venerdì, gravemente ferito, era stato abbandonato in una strada isolata. Si indaga per ricostruire l'accaduto. Il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio in un'intervista TV a proposito della nuova inchiesta su Andrea Sempio. Dichiarano: per la giustizia e per noi il colpevole resta Alberto Stasi. Se la giustizia ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. La famiglia ha poi lanciato un doloroso appello: vogliamo solo che questa storia sia finita. Chiara ha il diritto di riposare in pace. E al via la settimana dei premi Nobel, che compiono 125 anni. Si comincia oggi a Stoccolma alle 11.30 con l'assegnazione del riconoscimento per la medicina.
5: Tra poche ore sapremo a chi andrà il Nobel 2026 per la medicina. Le maggiori chance di vittoria, secondo gli esperti, ce l'hanno scienziati a cui dobbiamo importanti conquiste, come la tecnica anticancro CAR-T, i farmaci antiobesità GLP-1, la comprensione del ruolo di un neurotrasmettitore, l'orexina, per la regolazione del sonno. Martedì, Nobel per la fisica. Qui gli indizi portano alle ricerche sulla superconduttività, sull'informazione quantistica e sulla luce, con i cosiddetti mantelli dell'invisibilità. Tra i papabili anche l'italiano Federico Capasso, docente ad Harvard. Via via a seguire, fino al 12 ottobre, con il Nobel per l'economia, gli annunci degli altri ambiti riconoscimenti: il 7 ottobre quello per la chimica, l'8 ottobre quello per la letteratura, il 9 quello per la pace. Tra i candidati ci sono la relatrice ONU per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese e la Stazione Spaziale Internazionale, dove, malgrado la guerra in Ucraina, gli astronauti russi, americani e di tante altre nazionalità continuano a collaborare. Daniele Morgera, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Formula 1, Verstappen vince in Malesia davanti ad Antonelli Hamilton. Nel MotoGP Marquez vince in Giappone davanti a Martine Bezzecchi con Bastianini quarto. National League stasera a Bologna, Italia-Turchia, una sfida decisiva soprattutto per il CT turco Montella. Una sconfitta potrebbe costargli la panchina. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6, la linea torna alla programmazione di Radio 1.
6: Non solo parole, proprio così, con Noemi.
7: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
8: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
6: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
7: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
6: Un pezzo fortissimo.
7: Quanto l'amo.
9: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
10: Cari figlioli, sento le vostre voci.
11: Il cantante, anzi il cantattore.
12: Bacione a tutti da Raffaella Carrà, che vi dà il benvenuto a Gran Varietà.
13: Sono Mina, la ragazza che presenta.
14: Alla quale ha visto Berruti!
15: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1 in particolare.
16: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
17: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: E il maestro Bernardini suona la tromba, passate le 5.35 del mattino, con Tommaso Margiotta al colore dei suoni. E un bel rientro di Tommaso, il cardinal Margiotta è vestito di rosso, con lo zucchetto rosso. No, non è vero, è un laico, per carità, sono io che scherzo ogni tanto su queste cose. Patrizia Cavalieri per quello che riguarda i testi, compiuti, battezzati, eccetera, già visto siamo in clima religioso. Roberta Genuini, bionda come poche, eccetera, eccetera, e poi con tutte le sue spalle che sorreggono un po' tutto l'impianto di questo successo, successo@rai.it, arrivano diverse mail, mi sta facendo cenno dall'altra parte del vetro Roberta, arrivano tante mail, vi ringraziamo. successo@rai.it. Claudio Urbani, 5 ottobre del 2026, luna all'ultimo quarto con il sole che sorge alle 7.07 e tramonterà alle 18.45, pensate quando poi entra l'ora solare che saranno 17, vabbè, va bene così. Proverbio del giorno posizionato da Patrizia Cavalieri: sole dopo la tempesta mette gli uomini in festa. Questi primi giorni di ottobre inevitabilmente sono dedicati alla radio. Sì, alla radio, alla mia cara radio, la mia cara radio. Io ho un amore profondo per la radio, un amore che deriva anche un po' dalla nostra famiglia. E questo mi fa piacere che tutte le persone con le quali condivido questa passione la amano come la amo io. 5 ottobre 1959, andava in onda in radio questa sigla.
1: Radio Olimpia.

0: Giornale della 17ª Olimpiade, in collegamento diretto con tutti i campi dei giochi di Roma.
1: Coordinamento di Carlo Bonciani, Eugenio Danese, Nando Martellini e Sergio Zavoli.
0: Allo studio centrale Roberto Bortoluzzi.

0: Non riesco a entrare. Non riesco a entrare perché, guardate, sono contento che nelle mail non sottolineate mai la parola nostalgia. Non è nostalgia la nostra, noi siamo degli... fingiamo di essere degli storici, storici dello spettacolo, del costume, del nostro paese. Eccoli al sole. Ma Scagni scrive, cosa c'entra qua l'inno al sole? Era l'inno ufficiale delle Olimpiadi di Roma, della 17ª Olimpiade. E Radio Olimpia nasce oggi, il 5 ottobre del 59, perché ci si preparava al 60. Era l'anno dell'Olimpiade, il 25 agosto del 60 sarebbero aperti i Giochi Olimpici di Roma. E Roma rinasce. Finisce praticamente il dopoguerra. Non finisce il dopoguerra con il 45, 48 eccetera eccetera, finisce, si può dire che l'Italia, Roma e l'Italia sono rinate dal 60 in poi, e infatti c'è il boom economico, d'accordo, gli avvisaglie ci sono state con Volare nel blu dipinto di blu di Modugno del Festival di Sanremo del 58, però l'arrivo di tutto il mondo a Roma e mettere Roma sotto l'obiettivo del mondo significava inevitabilmente far vedere a tutti che la stagione della guerra, la stagione del fascismo, era finita definitivamente. Gronchi il 25 agosto del 60 inaugurerà le Olimpiadi, voglio ricordare un grande presidente del CONI che è stato Giulio Onesti, e soprattutto voglio ricordare tutti i grandi apprestamenti che si fanno, lo stadio olimpico, lo stadio dei marmi, il villaggio olimpico, la via olimpica di Roma, per ospitare questi signori che venivano a gareggiare nel nome dello sport e della pace, perché nell'Olimpiade inevitabilmente c'è l'eichichiria, cioè il rinuncia a tutte le guerre. Sono cose che dobbiamo ricordare. Si restaura lo stadio dei marmi e c'è, avete sentito i nomi? Zavoli, Boscione, Bortoluzzi, Ameri, Ciotti, che vengono in quel momento storico praticamente, Paolo Valenti, di cui parleremo, ed è la consacrazione della radiofonia. Ho quasi 60 studi radiofonici che permettevano la collegamento. La televisione era marginale, era la radio centrale, in quella Radio Olimpia per l'appunto. E noi abbiamo perso un'occasione quando si potevano rifare, mi pare nel 24, le Olimpiadi a Roma, non sono state rifatte, questa è stata una battuta d'arresto. Noi vogliamo fare come se fosse una piccola galleria, qualche personaggio. Noi siamo andati a recuperare, Urbani ha recuperato Ezio Zeffiri, che è stato un grande della radio, nato a Tunisi, è morto qualche anno fa, con me ha lavorato la figlia, lui è un grandissimo giornalista, e ha intervistato proprio nel 60 Nino Benvenuti, che è medaglia d'oro di pugilato dei pesi medi, no? Poi è stato un grande campione. E questo è tanto per fare un po' di galleria. Questo è Nino Benvenuti al microfono di Radio Olimpia e di Ezio Zeffiri.
1: Fin dal primo match ho avuto un po' difficile quando ho incontrato Giorgio Lin, che andava molto forte e che posso dire è stato il più forte del torneo. Poi a man mano mi sono ambientato, diciamo, i combattimenti e avevo l'intenzione di arrivare in finale. Ora ci sono arrivato e ho vinto e sono felicissimo, come lo può ben capire.
0: Certo, immaginare, passate le 5:35 del mattino, avviati verso le 6:15 del mattino con l'inno al sole e la voce di Benvenuti, una voce abbastanza sibilante. E poi Sette Bello, quindi le grandi Olimpiadi della pallanuoto, Benvenuti che si consacra medaglia d'oro, abbiamo avuto un medagliere molto molto pesante e intenso, ma ci sono anche delle figure che sono state, non dico dimenticate, io voglio parlare di questa. Livio Trapè era l'airone di Montefiascone, ciclista, in un gruppo di lombardi era praticamente l'unico dell'Italia centrale che si affacciava, grazie anche a lui che abbiamo avuto il successo che abbiamo avuto alle Olimpiadi del 1960. Trapè è questo e sentiremo la voce, così come voglio ricordare l'ultimo dei tedofori, mi pare 1201esimo tedoforo o qualcosa del genere, che era Giancarlo Peris di Civitavecchia, quindi tutti i paesi, cittadine. Sentiamolo questo Livio Trapè, che è proprio il 27 agosto del 60 parla di se stesso. Ah sì, Fratelli d'Inzeo, mi suggerisce il maestro Bernardini, certamente, i Fratelli d'Inzeo, che avevano a cavallo hanno portato il marchio della cavalleria, se abbiamo dimenticato anche questo. Va bene, sentiamo Livio Trapè, dai.
2: Sono 3 anni che purtroppo non sono riuscito mai a cogliere un successo così soddisfacente. A Reims nel 58 sembrava proprio che ce la facessi ai mondiali, mentre invece a 250 metri dallo striscione fui proprio tradito da una caduta, lì in mezzo ci andai a rimettere le penne io. Queste sono cose che capitano. Fortunatamente mi sono rifatto qui a Roma, sono venuto in Italia col dente un po' avvelenato, come si dice, e sono veramente soddisfatto di aver colto questo successo, senza dubbio meritavamo.

0: Maestro, dia un'occhiata per favore, la Genuini sta parlando con Urbani in regia alle 5 del mattino, ma Claudio, hai svegliato qualcuno, raccontaci chi hai svegliato stamattina, Claudio Urbani.
1: Filippo Corsini, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Conduttore di Tutto il Calcio minuto per minuto, caporedattore sport di Radio Rai. Nel 1959 nasce Radio Olimpia, un pool di radiocronisti destinati a raccontare le imprese sportive delle Olimpiadi del 1960 a Roma. Di lì a un anno sarebbe nato anche Tutto il Calcio minuto per minuto, l'epica del pallone, attraverso le onde radio.
2: Roberto Bortoluzzi, le voci di Ameri e Ciottini, Nando Martellini. Io, guarda, ho cominciato proprio questo lavoro perché sono cresciuto da adolescente ascoltando la radio con Tutto il Calcio e Roberto Bortoluzzi che ogni domenica mi accompagnava, e da lì poi è cominciata questa passione travolgente. Avendo lavorato poi anche con Nando Martellini, era la persona più umile che abbia mai conosciuto, un gigante di umiltà e un fuoriclasse, un altro fuoriclasse.
1: È ancora intatto il fascino della radio che racconta lo sport?
2: Fascino della radio che racconta, e lo continua a fare descrivendo i cosiddetti eroi senza volto, no? Tu sentivi raccontare le gesta dai nostri amici radiocronisti che ti descrivevano quello che succedeva sul campo, però non avevi il volto ben presente in quel momento, non c'era internet, non c'era niente per andare a trovare e a capire che volto avesse, non so, Sandro Mazzola, no? Questa è stata ed è ancora la grandezza della radio.
1: Qual è la radiocronaca sportiva che più ti ha emozionato?
2: Io ho vissuto professionalmente accanto a quelle di Cucchi quando raccontava la scherma, di Provenzali nel nuoto e nella pallanuoto, nel ciclismo, però sinceramente, guarda, trovo quella di Paolo Valenti che racconta l'oro olimpico di Livio Berruti a Roma 60 sia davvero un tipo un diamante dal valore inestimabile. Per me quella radiocronaca di Paolo Valenti con Livio Berruti resta qualcosa davvero di irraggiungibile.
1: Filippo Corsini, grazie.
2: Grazie a voi e a risentirci.

0: Le stelle, polvere di stelle per l'appunto, Stardust, Nat King Cole, in omaggio a Corsini, che è un amico e un grande radiocronista, in omaggio a lui domani ascolteremo Paolo Valenti, perché domani ricorre l'anniversario della nascita di Valenti, 6 ottobre se non sbaglio, 22 se non sbaglio, adesso me lo dice Genuini, Genuini sta sempre lì, precisa, puntuale, eccetera eccetera, biondissima. Allora, Stardust, le stelle, vogliamo ricordare una stella oggi, che non è nato oggi, però è stato un protagonista, ecco, noi ci affacceremo tra i protagonisti, non ci sono delle date, non c'è bisogno di dire che è nato oggi, sto parlando di una grande stella della radio, Gianni Agus. Tells his fairy tale. Dai, non mi dite che sì, di Cagliari, sardo, ma tu, la spalla per eccellenza, non esiste Fantozzi senza Gianni Agus, non esiste Totò Peppino senza Gianni Agus, la spalla per eccellenza, non esiste, io, ci siamo anche frequentati, ma questo interessa poco, però mi è scappato in diretta, l'ho detto, va bene, va bene così. Vogliamo sentirlo con Corrado, 11 giugno dell'80, che parlava dei suoi sogni nel cassetto, il grande Gianni Agus, sentiamo.
1: Passiamo al tuo sogno nel cassetto. Qual è?
2: Molti e molti anni fa mi piaceva imitare, sapendo che un giorno poi l'imitatore sarebbe diventato un personaggio molto importante. Imitavo così, imitavo le persone con cui lavoravo.
1: Scusa, queste imitazioni tu le sai fare ancora o no?
2: Ma le so fare così, viste così in lontananza, ossia il tempo che ero con Ruggeri, che sono stato con Gandusio, che sono stato con Stoppa.
1: Potrebbe essere un piccolo revival, no?
2: Sì, sì. The melody.
0: Io sono convinto, scrivetelo a successo@rai.it, che abbiate visto Gianni Agus quando dice, fa le imitazioni con quell'apertura della bocca a sorriso, no? Io sì, sono stato sempre la spalla di tutti, la spalla, e si divertiva a dire fin dai tempi di Caracalla che Gianni Agus fa la spalla, Totò, Peppino, Raimondo Vianello, Paolo Villaggio, Alberto Sordi quando in Mario Pio, la grandezza di queste persone, di questi personaggi, di questi attori, passa anche per queste cosiddette spalle. Pensate che poi di tarda età sposò una, se non ricordo male, una tedesca o qualcosa del genere, che sapeva tutto di lui. Lei si ricordava le cose che Gianni non si ricordava. Vabbè, insomma, vogliamo sentirlo ancora Gianni Agus quando racconta nel 78 a Radio 2 un altro giorno, quindi di mattina presto, ottimo conduttore radiofonico ovviamente, perché un'addizione perfetta, una storia con Wanda Osiris anche, questo possiamo ricordarlo così, con un piccola incursione nel pettegolezzo che non mi interessa, che poi pettegolezzo non è, ma queste sono piccole storie. Sentiamo, e poi dopodiché sentiremo, lo prenderemo da Bambole non c'è una lira, quando insegna a fare la passerella, che è soltanto lui la poteva fare. Sentiamo.
3: È la vita aumentata, Così io con i miei anni, diciamo pure che mi trovo nel mezzo del cammino, però che faticata quando ti chiedono quanta strada hai fatto. Invece di anni sembrano proprio chilometri fatti a piedi con un paio di scarpe strette. Vediamo, se mi mettessi i capelli così un po' spettinati come i giovani. No. Loro hanno dei boschi in testa e dei viali sulla faccia. No, meglio no. No.
4: Sì, sì, sì, e no, c'è un ma.

0: Vai in galleria! Vai di nuovo alla platea! Fingi di salutare qualcuno che conosci, così! Tra il sì sì sì e no no no c'è un ma.
1: Fare finta di salutare qualcuno che conosci in teatro, e questa è l'arte del teatro, tra il sì e il no c'è sempre un ma. Era Gianni Agus che cantava, perché scusatemi, questo lo dico a Mosticone che si è presentato in studio, no, bisogna capire che per fare questo mestiere un tempo, io perlomeno sono stato educato così, dovevi sapere cantare, ballare, intrattenere, parlare qualche lingua, non avere inflessioni dialettali e sapere tutti i dialetti, esattamente come oggi, no dai.
2: E crea una novità. La passerella è una vetrina. È l'esposizione di se stessi, hai capito?

0: Già, e stiamo parlando di stelle del varietà. Ma siccome non è ancora sorto il sole, parliamo di stelle. Già, perché hanno esercitato da sempre un fascino particolare nella vita quotidiana dell'uomo. Ci si rivolgeva alle stelle quasi fossero emissari della volontà di Dio. Nelle stelle erano nascosti i segreti del mondo, il passato, il futuro. Il cielo notturno diventava il magazzino dei sogni di chi era costretto a vivere con i piedi per terra, immaginando di potersi emancipare dai legami di questo mondo, prima o poi. E le costellazioni diventavano ora una strada concreta da seguire nel corso della navigazione, ora un traguardo fantastico cui inviare i pensieri. Nelle stelle si nascondevano i volti degli eroi. Il semidio alla fine della vita poteva essere chiamato in cielo a diventare una o più stelle insieme, come Alboino, il re dei Longobardi, così Ercole, così Romolo, così un po' tutti gli uomini. Per cui ognuno immaginava la possibilità di guadagnare il cielo e diventare una stella. Stella. Oggi è un epiteto largamente abusato. Oggi si chiamano stelle anche le veline, i reduci del Grande Fratello. Noi lasciamo tutto questo da parte molto volentieri. Preferiamo tenere gli occhi verso l'alto, verso stelle molto più luminose e per fortuna immortali.
1: One more kiss, dear.
0: Stella? Eh già, Antonio Piccone Stella. Muore il 5 ottobre del 1996. Chi è stato il grande direttore dei servizi giornalistici della prima radio-televisione italiana, prima della guerra e nel dopoguerra. Sentiamo la voce di Piccone Stella, dai.
2: Forse hanno voluto onorarmi un po' più del mio merito, ma capisco che col passare del tempo i ricordi diventano belli. Il tempo decanta vivi i ricordi, quindi loro si ricordano di me delle cose migliori e hanno dimenticato forse qualche rimprovero.
0: Pensate che Piccone Stella, quando arriva a Bernabei, che voleva una RAI un po' più politica, disse: no, politica non ne voglio sentir parlare, per me vince il merito. Per me i migliori devono andare al microfono, i migliori devono andare davanti alle telecamere. Arriva al contrasto con Bernabei e si dimette. Piccone Stella se ne va. Piccone Stella scrive anche delle norme per come parlare alla radio, come parlare alla radio, come intrattenere le persone alla radio. Io vi rileggo con il maestro Bernardini qui al pianoforte qualche cosa che Piccone Stella aveva scritto. Sentiamo. Le radioconversazioni durano dai 5 ai 10 minuti. In un minuto si leggono circa 12 righe dattilografate di lunghezza normale. Le conversazioni di 5 minuti corrispondono pertanto a 60 righe. Quelle di 10 minuti a 120 righe. La durata delle radioconversazioni dipende dalla durata dell'ascolto. 2 milioni di abbonati non selezionati secondo particolari criteri intellettuali difficilmente seguono una conversazione di 5 o 10 minuti, anche perché è più comodo girare l'interruttore che annoiarsi. Perché com'è? È più comodo girare l'interruttore che annoiarsi? Dai, ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Le presidenziali in Brasile, in un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto il primo posto davanti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. I leader di Argentina e Colombia si congratulano con il vincitore, anche se la sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. L'inviata.
4: Il primo turno consegna un Brasile spaccato quasi a metà, ma con una sorpresa. Flavio Bolsonaro arriva davanti a Lula. Solo 2 punti percentuali, 47 a 45, circa 3 milioni di voti, ma abbastanza per rovesciare le previsioni degli ultimi sondaggi. Il bolsonarismo dimostra così di sopravvivere al suo fondatore, Jair Bolsonaro, padre di Flavio, ex presidente conservatore condannato per il tentato golpe. La destra avanza al Senato e negli Stati. Il partito liberale di Bolsonaro raddoppia la propria rappresentanza e diventa la prima forza del Senato, controllandone circa un terzo. Con gli alleati avrà un blocco in grado di condizionare pesantemente la governabilità del prossimo presidente. Lula non cerca di minimizzare. Ammette un risultato inaspettato, la definisce una lezione di democrazia e apre subito lo scontro del secondo turno. Attacca Flavio sul caso Bancomaster e lo accusa di legami oscuri con milizie e criminalità organizzata. Il 3 volte presidente conserva le sue roccaforti nel nord-est, ma paga soprattutto il voto del sud e del sud. Il 25 ottobre Lula e Bolsonaro tornano alle urne, 2 punti li separano, la corsa alla presidenza resta apertissima.
3: Il servizio era dell'inviata Stefania Battistini. La guerra in Ucraina, nella notte un attacco missilistico russo su Kharkiv ha provocato 2 morti e diversi feriti. Nella regione di Poltava, colpita un'infrastruttura energetica, 22.000 persone senza elettricità. Ieri bombe su Kiev durante la visita sorpresa del cancelliere tedesco Merz, bersagliato ancora il ponte nord della capitale. Colpiremo le infrastrutture ucraine ancora più duramente, combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov. Nuovi dettagli sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Il copilota avrebbe aggredito con un coltello il comandante nel tentativo di prendere il controllo dell'aereo e farlo schiantare sullo scalo Ben Gurion. In Israele nel frattempo si discute sulla sicurezza degli aeroporti e Netanyahu ha ordinato un'inchiesta. In Spagna, atteso per stamattina l'annuncio del premier Sanchez che scioglierà la riserva sulle possibili elezioni anticipate dopo la bocciatura al Congresso dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre, prima data utile. Oggi vertice delle forze di sinistra che sostengono l'esecutivo, mentre la destra, in prospettiva governo, apre all'alleanza con gli estremisti di Vox. Ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Nella Basilica Superiore la messa presieduta dal presidente della CEI, Cardinale Zuppi. Poi dalla loggia del Sacro Convento il discorso del presidente Mattarella sull'attualità del messaggio del santo, in particolare sul tema della pace.
5: In questi tempi, segnati da guerre insensate e crudeli, da tanta violenza, manipolazione, arroganza, come ha detto giorni fa Leone XIV, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
3: A Torino un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna 31enne tentando di ucciderla e dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di 1 anno, lui si è suicidato gettandosi dal balcone del 10° piano di un condominio. L'uomo le aveva stretto le mani al collo lasciandola presa solo quando ha creduto di averla uccisa e a quel punto si è lanciato nel vuoto. Siamo allo sport, calcio in primo piano con l'attesa per la nazionale.
6: Stasera a Bologna alle 20.45 si chiude il poker di partite in Nations League per la nuova Italia di Roberto Mancini, ancora contro la Turchia. Ha faticato Moise Kean, salterà la sfida di stasera in luogo del centravanti del Como. Mancini dovrebbe schierare Gianluca Scamacca a fare da antipasto alla nazionale maggiore. Ecco l'under 21 di Baldini che alle 18.15 a Pescara si gioca contro la Polonia la qualificazione diretta all'Europeo di categoria. Formula 1 ha Sepang in Malesia, torna a ruggire Max Verstappen. Kimi Antonelli, secondo in fuga mondiale a più 84 su Russell, costretto al ritiro. Terzo e quarto posto per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. MotoGP in Giappone, doppietta spagnola, Marquez Martin. Terzo il nostro Bezzecchi. Emilio Mancuso, GR1.
3: Sono le 6 e 5 minuti, ora l'edicola di Radio 1, prossimo GR1 alle 7.
0: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
2: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
7: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
8: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
9: Che ci pensa a fermarsi?
7: Una serie di Michele Placido.
10: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
7: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
11: Serata azzurra, a pescare.
7: Guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
8: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
9: Che ci pensa a fermarsi?
7: Una serie di Michele Placido.
10: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
7: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
11: Serata azzurra. A Pescara, l'Under 21 di Baldini.

0: Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Ottobre, buongiorno, buon inizio settimana da Enrica Belli, dall'edicola alla rassegna stampa di Radio 1. Io vi propongo in quest'ora che trascorreremo insieme leggendo i giornali di tenere a mente una parola, la parola casa. Perché? Kiev, casa europea intesa come spazio di sicurezza, da ieri è un po' più esposta, con Mosca che attacca mentre il cancelliere tedesco è in Ucraina. E poi c'è la casa in senso letterale in Spagna, la crisi abitativa che diventa crisi politica, ma questo è il punto, non è solo un caso spagnolo, da Berlino a New York la casa sta diventando un tema attraverso cui la sinistra europea, la sinistra mondiale prova a ricostruire un'agenda sociale attorno ad una parola d'ordine. La prova che questa lettura insomma sia plausibile, anzi si stia affermando, insomma la ritroveremo questa mattina in tante diverse interviste su diverse testate, ad esempio la troviamo sul titolo principale della Repubblica, che vado subito a leggervi. Oggi la Repubblica si presenta in edicola con questa apertura: battaglia per la casa. Lo scontro in Spagna sul diritto all'abitazione pesa su Sanchez, che oggi potrebbe andare a elezioni. L'emergenza alloggi è globale, da New York a Berlino fino a Roma. In Italia 3 milioni in difficoltà. Sotto questo titolo parte dalla prima pagina di Repubblica il richiamo all'intervista firmata da Benedetta Perilli a un intellettuale, uno scrittore molto noto in Spagna e non solo, e parlo di Javier Cercas. Siamo al paradosso di un paese che cresce ma non dà la casa ai deboli. Questo il titolo. Cercas analizza la questione sociale ma anche la questione politica. È un'intervista utile, spiega Cercas. Dice Cercas: in Spagna abbiamo una delle economie più dinamiche d'Europa, ma si tratta di una crescita macroeconomica. Crescono i grandi numeri, ma la gente non percepisce prosperità. E la casa è il caso più drammatico perché è elementare. Questo governo si definisce progressista, in pratica però nella seconda legislatura, cioè negli ultimi 4 anni, si è appoggiato alla destra e a volte all'estrema destra, anzi alla peggiore estrema destra. Ovvero, chiede la giornalista, parlo di Junts per la Catalogna, che ovviamente non è un partito progressista, non ci possiamo stupire che abbiano bocciato il decreto. E qui c'è il peccato originale: fingere di costruire un governo con una maggioranza progressista quando non lo è. Perché è successo? Credevano fosse il modo più rapido per governare. Andando più avanti in questo colloquio, Benedetta Perilli chiede a Cercas: il tema della casa però non è solo politico ma anche culturale. In Spagna, risponde lo scrittore, circa l'80% delle persone possiede una casa. In Germania mi sembra che ci sia un 10 o 20%, lì esiste una cultura abitativa associata all'affitto. Il problema è complesso, qui si costruisce pochissima edilizia sociale e nel 2025 ci sono stati 25.000 sfratti. Quindi quello che è successo a Maria Carmen è stata la miccia che ha acceso il fuoco. Chi può beneficiare di questo incendio? Chiede la giornalista. Al governo fa comodo, e la prova, risponde Cercas, è che molto probabilmente verranno convocate elezioni anticipate. Sanchez ha molti problemi, la questione di Ceuta e dell'immigrazione è stata gestita male, dando il fianco a uno degli elementi che unisce l'estrema destra in tutta Europa e in tutto l'Occidente, ovvero la demonizzazione del migrante. Il tema della casa può dare respiro ai socialisti? Sì, la gente che protesta non vorrà votare a destra, ma darà un'altra possibilità alla sinistra, credendo che possa risolvere il problema. Ma se questo significa che il tema della casa dal punto di vista strategico in chiave elettorale funziona, non significa che la crisi abitativa sarà risolta. Insomma, il tema della casa cavalcato in questo momento dal governo Sanchez, che come sappiamo è un governo con una crisi profonda, delle ombre profonde legate ai casi di corruzione, legate appunto alla gestione dei migranti e di Ceuta, può dare respiro ai socialisti spagnoli e alla sinistra in generale. Funzionerà elettoralmente? Questa è una domanda.

A questo proposito andiamo sul Corriere della Sera, dove Antonio Polito costruisce il suo editoriale che parte dalla prima pagina ragionando proprio su questo tema, cioè su come il tema abitativo stia ridiventando a livello globale, stia diventando a livello globale un tema su cui la sinistra, attraverso il quale la sinistra prova a ripartire. Scrive Antonio Polito, parto dalla prima pagina del Corriere: come un asteroide nascosto all'ombra del più grande pianeta del populismo di destra, una nuova sinistra si aggira per l'Europa e riscopre la questione sociale. In Francia è già sulle barricate, massi di giovani liceali e minorenni aizzati da vecchi marpioni della France Insoumise di Mélenchon e infiltrati da incalliti casseurs dei movimenti anticapitalisti. Nessuno può dire ancora se si tratta di un nuovo 68, di un altro 77 o soltanto di una pantera. Su una questione sociale sta cadendo il governo socialista di Sanchez a Madrid, pressato dalla mobilitazione della Acampada alla Puerta del Sol, un movimento di protesta nato dallo sfratto di un'anziana madrilena, Mari Carmen. Il premier spagnolo ha tentato di far passare due decreti che introducono vincoli alla proprietà privata degli immobili, prevedendo rinnovi automatici dei contratti di affitto alla scadenza, praticamente a tempo indeterminato, e un indennizzo di 12 mensilità all'affittuario. Ma Sanchez, già fragile di suo, non ha trovato la maggioranza in Parlamento e sarà probabilmente egli stesso sfrattato e costretto al voto anticipato. E qui Polito allarga il discorso. A Berlino, Elif Eralp, musulmana e figlia di emigranti turchi, ha appena vinto le elezioni su una piattaforma che propone proprio un tetto agli affitti e l'esproprio di migliaia di alloggi delle grandi società immobiliari. Se non è più la socializzazione dei mezzi di produzione di marxiana memoria, è la socializzazione dei mezzi di abitazione. Sappiamo del resto che la crisi degli alloggi a basso costo è stata la benzina nel motore di Mamdani a New York, così come per Sadiq Khan a Londra. Se Eralp ce la farà ad ottenere il sostegno della SPD nella capitale tedesca, ben presto avremo sindaci di sinistra e islamici alla guida di tre metropoli tra le più importanti dell'Occidente, dunque New York, Londra e Berlino. Il che, continua Polito, ridimensiona anche la tesi secondo la quale questa nuova sinistra abbaia nelle piazze ma nelle urne non morde. In Svezia, per esempio, il buon risultato elettorale ottenuto dagli ex comunisti li ha resi decisivi per dar vita a una maggioranza di centrosinistra. E in Italia, meglio non dimenticarlo, l'ultimo sondaggio di Pagnoncelli, ma vi anticipo anche altri sondaggi che vedremo tra poco, comunque l'ultimo sondaggio di Pagnoncelli dice che 5 Stelle e AVS sommati hanno scavalcato il Partito Democratico. Due partiti, quello di Conte e quello di Bonelli e Fratoianni, ormai entrambi ascrivibili ai programmi sociali di questa nuova sinistra. Si tratta insomma di un movimento in crescita caratterizzato da alcuni tratti comuni. È diventato innanzitutto meno ideologico e più pragmatico che in passato. L'unica vera opzione ideale che lo animi è lo sdegno per Gaza e la rabbia verso Israele. L'Economist ha scritto che la bandiera palestinese ha preso il posto della falce e martello nelle piazze europee. Più divisi questi partiti sono invece sull'Ucraina, anche se la mosca imperialista di Putin è spesso preferita alla NATO e all'Europa. Sono però i nuovi bisogni di masse giovanili nei centri urbani, anche più della retorica woke dei nuovi diritti, a gonfiare le vele di questi movimenti e partiti. A Berlino la Linke ha ottenuto il 45% dei consensi tra gli elettori con meno di 35 anni. In Francia la sinistra populista è data nei sondaggi al 50% di quelli sotto i 24, prevalentemente nelle città. Il che apre un grande dilemma politico di cui cominciamo a vedere gli effetti anche nel dibattito della sinistra italiana. Questo assalto ai ricchi sulla casa e la necessità di una maggiore spesa sociale per istruzione e sanità devono essere finanziati da un attacco fiscale ai patrimoni? Se sì, il rischio è di entrare in conflitto di interessi, in conflitto diretto, scusate, con gli interessi dei ceti medi, perché quando si comincia a parlare di patrimoniale si parte sempre dai miliardari, ma non si sa mai dove si finisce. Soprattutto in Italia, paese di piccoli proprietari immobiliari, la materia è incandescente. E questo è infatti l'ultimo e più importante fattore politico che accomuna l'avanzata della nuova sinistra.
può favorire la destra, quella estrema compresa. In Francia tutti i sondaggi dicono che se al ballottaggio andranno Le Pen e Mélenchon, la leader del Fronte Nazionale vincerà a mani basse. In Spagna la caduta del governo Sanchez potrebbe accelerare la vittoria della destra del Partito Popolare in alleanza con Vox. Anzi, su molti punti, per esempio nella polemica contro Bruxelles, la sinistra radicale è più vicina alla destra populista che ai partiti moderati del proprio campo. Conclude Polito. La vecchia talpa scava nuove gallerie sotto la vecchia Europa e può diventare l'incognita dell'equazione elettorale. Si conclude così, così torniamo un po' all'inizio del nostro ragionamento. La vecchia talpa, insomma, è un'espressione marxista, ce l'eravamo un po' dimenticata, che sta a indicare proprio il conflitto sociale, una forza della storia che sembrava scomparsa e invece probabilmente, chissà, insomma, si prepara a tornare a essere decisiva in tante battaglie elettorali.

0: Da James Blunt torniamo sulle prime pagine dei giornali. Si faceva accenno prima nell'editoriale di Antonio Polito al sondaggio pubblicato dal Corriere qualche giorno fa di Pagnoncelli, con il PD sotto il 20% e AVS più Movimento 5 Stelle che supera il Partito Democratico. Allora vado sul Fatto Quotidiano, perché il tema di apertura quest'oggi del Quotidiano di Travaglio è proprio questo sondaggio esclusivo, l'Istituto Cluster 17, Movimento 5 Stelle AVS oltre i Dem, Vannacci al 9%, i progressisti 5,5 punti sopra le destre, ma il PD frana al 19%. Sul giornale, titolo di apertura: Conte apre a Gualtieri e smaschera Elly, e lei a bloccare tutto. Il pezzo è firmato da Augusto Minzolini, colloquio con l'ex premier, con Giuseppe Conte. Il leader 5 Stelle inchioda l'alleata che vuole essere l'unica candidata. Renzi chiama Forza Italia, ma Tajani chiude noi il centro, scrive Augusto Minzolini. Giuseppe Conte lancia il terzo uomo e il suo nome è Roberto Gualtieri. Ho una proposta reale, una proposta vera. Il passo indietro dei due leader per affidare Palazzo Chigi, in caso di vittoria, al ministro del tesoro del suo governo, che controfirmò il super bonus e attuale sindaco di Roma. Questa, insomma, la proposta che avanza Conte in un colloquio con Augusto Minzolini. Su Libero ritroviamo nel taglio alto la questione casa. Affitti e bonus, il piano per la casa. Mentre Sanchez vorrebbe stangare i proprietari, insomma Libero si chiede in Italia che cosa si fa, che cosa fa il governo. Ecco, allora Fabio Dragoni, l'ipotesi del governo italiano di una cedolare al 5% sulle locazioni, sgravi al 65% sui lavori e 60.000 alloggi pubblici. L'editoriale di Alessandro Sallusti è significativo. Avete sentito nel titolo del giornale, si faceva cenno a Renzi, oggi molto presente perché ieri si è chiusa la tre giorni della Leopolda a Firenze, segnata questa edizione anche dall'appello ai moderati di Forza Italia a convergere nella formazione renziana. E allora gli risponde Alessandro Sallusti nel suo editoriale: moderati sì, ma fessi anche no. E sostanzialmente Alessandro Sallusti, prendo solo una parte dell'articolo, ma insomma che vi fa capire il senso della risposta, scrive Sallusti: non si capisce perché mai un elettore moderato, non ideologico, liberale, dovrebbe votare adesso Renzi che, a differenza del Renzi del 2016, dichiara apertamente di voler portare quel voto in dono a Schlein, Conte, Fratoianni, cioè proprio ai nemici giurati dei moderati, del ceto medio, della borghesia, degli imprenditori. Il problema non è che ci fa un moderato con Renzi. Il problema, scrive Sallusti, è che ci fa Renzi con la creme degli liberali, dei tassatori, dei giustizialisti, dei moralisti, eppure con gli amici dei più scaltri dittatori di mezzo mondo. Per questo, lapidario Sallusti, la richiesta di Renzi è irricevibile. Sul Foglio questo appello di Renzi diventa il titolo che ora vi leggo sopra il pezzo dell'inviato Carmelo Caruso, inviato a Firenze. La nave di Renzi, questo è il riferimento al titolo della Leopolda che richiamava invece Itaca, la nave di Ulisse, la nave di Renzi sfida Conte e chiama Occhiuto. Chiude la Leopolda e avvisa: se Meloni vince si prende tutto. E poi l'appello ai riformisti di Forza Italia: venite. Sul Foglio troviamo in prima pagina anche un testo firmato proprio da Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, ma non solo, ormai figura molto forte dentro Forza Italia. Agenda Occhiuto, il centrodestra che non ha bisogno di Vannacci. Roberto Vannacci, scrive Occhiuto, ha avuto un'intuizione politica che sarebbe sciocco non riconoscere, ha visto uno spazio e lo ha occupato, ha capito che esiste anche in Italia una domanda di estrema destra, di destra radicale e sovranista, e ha costruito attorno a quella domanda un'offerta politica. Il punto però non è stabilire se sia bravo a interpretare quello spazio, Il punto è capire se il centrodestra di governo, guidato dalla bravissima Giorgia Meloni, per continuare a essere competitivo e maggioritario, debba diventare un po' più simile a quella destra. Io penso che questa sia la domanda sbagliata. La domanda giusta è un'altra. Che cosa deve fare il centrodestra tradizionale, inventato da Berlusconi, quello che conosciamo dal 94 fino ad oggi, per rinnovare una propria idea di futuro in modo abbastanza coraggioso da non vivere con l'ossessione di ciò che accade alla sua destra? La risposta per me passa da 10 punti, da 10 riflessioni. Insomma, 10 punti illustrati poi in una larga pagina sul Foglio, lo trovate oggi dunque in edicola, l'agenda Occhiuto, qual è lo spazio della destra e dei moderati. Vi segnalo, prima di andare in pausa, il titolo principale del Sole 24 Ore, che ci riporta oggi, tutto riconduce lì, come vi dicevo in apertura, al tema casa, immobili, però questi sono i dati sull'affitto a stanze. Ecco, l'affitto a stanze, ci dice il Sole 24 Ore presentando, come fa sempre, dati, arriva al 35% dei nuovi contratti. Da Torino a Messina, studenti e lavoratori spingono la domanda. Tra il 2018 e il 2025, crescita del 71,8% a 242.000 accordi all'anno. Ci fermiamo per qualche istante, mette onda verde, poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
1: Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia lunedì 5 ottobre. Oggi avremo un peggioramento al nord e sulla Sardegna con piogge e rovesci diffusi in estensione tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco raggiungerà nel pomeriggio anche le regioni centro-meridionali tirreniche, mentre prevarranno ampie schiarite al sud e sul versante adriatico. Venti deboli o moderati e meridionali sui bacini di ponente, con locali rinforzi di scirocco attorno alle due isole maggiori. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mossi i mari attorno alla Sardegna e il canale di Sicilia. Temperature massime in calo al nord-ovest, stazionarie altrove, con valori tra 20 e 24 gradi e punte fino a 26-28 gradi sulle zone interne del sud. Le temperature minime senza variazioni significative. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Andiamo sulla tangenziale est di Milano, dove un incidente segnalato tra Cologno Monzese e Goba in direzione dell'Autosole è stato risolto, restano però 2 chilometri di code. In A4 Milano-Brescia, traffico intenso e code a tratti in direzione di Torino tra la barriera di Milano Est e lo svincolo per Sesto San Giovanni. Continuiamo in A4, ma in direzione di Milano si registrano code tra Dalmine e Cavenago, anche in questo caso traffico intenso. In A7 Milano-Genova, lavori in corso nel tratto compreso tra Roncoscrivi e Genova Bolzaneto in direzione di Genova. Nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, si registra 1 chilometro di coda tra Torrenova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Infine in A14 lavori tra Foggia e Cerignola Est in direzione di Bari. È tutto, prossimo aggiornamento alle 7.56, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Eccoci qui di nuovo in diretta alle 6.30 minuti di questo lunedì 5 ottobre. Buongiorno di nuovo allora da Enrica Belli, dall'edicola alla rassegna stampa di Radio 1. Il tema casa, il tema abitativo domina le prime pagine dei giornali, ma è anche un'altra casa a essere messa in discussione ancora di più con un'escalation ancora più forte. Mi riferisco a quanto fatto dalla Russia ieri, quando il cancelliere Merz si è recato a sorpresa in visita a Kiev, Kiev che è stata colpita proprio mentre Merz era lì. Vi dicevo, è un salto, è un'escalation, perché per oltre 4 anni le visite dei leader occidentali in Ucraina erano state una sorta di zona franca, rispettate per tacita convenzione, quindi con i bombardamenti che venivano messi a tacere nel momento in cui appunto un leader di un altro paese, un rappresentante diplomatico, si recava appunto in visita in Ucraina. Ieri non è successo, è sicuramente un avvertimento. Merz a Kiev, così apre il Corriere della Sera: Putin bombarda raid russo durante la visita del cancelliere tedesco, poi l'avviso: ci batteremo anche per lo 0,01% del Donetsk. Sulla Stampa, apertura ancora su questo tema: Putin bombarda anche Merz. Ecco, qui è ancora più esplicito il significato di quanto avvenuto ieri mattina. Kiev, raid durante la visita del cancelliere. E poi nell'occhiello della Stampa, in risalto, le parole di Zelensky: gli Stati Uniti chiedono colloqui trilaterali con Mosca entro la fine di ottobre. E allora ripartiamo sentendo anche le voci dei protagonisti: Merz, Zelensky, Peskov.
5: Putin, fermi questo conflitto, possiamo parlare, ma prima tacciano le armi. Un pacchetto da oltre 1 miliardo di euro a sostegno di Kiev. Gli Stati Uniti vogliono colloqui trilaterali con la Russia entro fine ottobre, un incontro tecnico negli Emirati o in un altro paese.
6: Vorremmo risolvere il conflitto con mezzi pacifici, ma ora non è possibile. Combatteremo per il Donetsk, rimanesse anche una percentuale infinitesimale di territorio per noi, quella terra fa parte della Russia.
0: Attraverso i titoli della prima pagina del Corriere allargo il quadro dei temi che sono rilevanti per la comunicazione, per il racconto di oggi, della settimana che si apre. Si è votato in Brasile, allora elezioni presidenziali, il Brasile va verso il ballottaggio Bolsonaro Junior, Lula. Garlasco, i Poggi in TV erano ospiti ieri da Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Il colpevole Stasi: stanchi dopo 19 anni, si sporca la memoria della nostra Chiara. Se la giustizia ci darà un altro nome ne prenderemo atto. Non è che ci intestardiamo, ma per noi al momento il colpevole è Alberto Stasi. Così i genitori di Chiara Poggi, che per la prima volta hanno voluto parlare in diretta TV della tragedia che li ha travolti e anche della nuova rumorosa inchiesta di Pavia. Giuseppe Poggi e Rita Preda sono stati ospiti di Silvia Toffanin. In una sera, hanno detto, abbiamo contato 7 trasmissioni che parlavano tutte di Garlasco. Vorremmo che questa storia finisse presto. Dopo 19 anni Chiara ha diritto di riposare in pace. A fianco, sulla prima pagina del Corriere della Sera, troviamo una foto che invece ci porta al racconto di un altro caso di cronaca che deve essere ancora chiarito, ma insomma ha dei contorni che lo rendono pesante, inquietante. La foto è quella di Carmela Amura, di 56 anni, con il matore e con il marito Salvatore Calignano, operaio di 61 anni, morto sul lavoro, scrive il Corriere della Sera. L'operaio in agonia, lasciato per strada. È accaduto a Napoli, lasciato per strada, agonizzante, non aveva un contratto, lavorava in nero. Poi è morto in ospedale, la moglie chiede giustizia, era senza contratto e l'hanno abbandonato per strada, voglio giustizia. Così lo sfogo di Carmela, moglie di Salvatore, l'operaio lasciato solo e agonizzante, stava lavorando su un tetto a Caivano. Così sulla prima pagina del Corriere della Sera. Vado anche alla prima pagina del Messaggero. La foto a centropagina è proprio dei genitori genitori di Chiara Poggi in TV. Di lei si parla poco, hanno detto tra l'altro. Se il colpevole è un altro ovviamente rispetto a Stasi, ne prenderemo atto. E poi Mattarella d'Assisi in tempi di guerre, faro per la pace. San Francesco, l'attualità della lezione di San Francesco.

0: lasciamo Lucio Battisti per andare ad Agora. Io do il buongiorno ad Annalisa Brucchi. Ciao Annalisa.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori.
0: E allora buona settimana attraverso di te anche agli spettatori di Agora. Da dove ripartite?
1: Guarda, noi ripartiamo sinceramente dalla settimana calda che ci sarà sia sulla legge elettorale che sulla manovra, quindi sono diciamo voti importanti, programmi importanti, quindi partiamo da questi due punti sicuramente.
0: Peraltro giovedì ci sarà il voto di fiducia proprio sulla legge elettorale, il cantiere della manovra. Annalisa, tu sei molto esperta di temi economici, ce lo porteremo avanti insomma per settimane o per mesi. I giornali oggi l'abbiamo visto nella prima parte della rassegna stampa, si concentrano più che altro invece sui temi internazionali. Bombardamento su Kiev di ieri mentre c'era Merz è stato un segnale all'Europa?
1: Sicuramente sì, c'è da dire anche la domanda, Putin sapeva della visita di Merz, perché ricordiamo che Merz ha fatto una visita a sorpresa, non era prevista, quindi sicuramente sarebbe interessante capire quello, però è anche vero che stanno bombardando Kiev ormai da mesi Putin. La cosa, diciamo, il dato forte che è uscito è che l'ONU ha dato i numeri anche delle vittime, parla di 15.000 civili ucraini uccisi o feriti solo nel 2026, per cui insomma numeri davvero importanti, e quindi da qui anche, no, immagino ne abbiate parlato, ma se ne è parlato in questi giorni, l'appello che c'è stato proprio di Mattarella Zuppi ad Assisi in questi giorni, quindi cerchiamo il dialogo, l'ha detto anche Merz, sediamoci a un tavolo, speriamo che questo avvenga il più presto possibile.
0: Tutto si lega, tutto si tiene insieme. Oggi è un giorno importante anche per la Spagna, perché il premier Sanchez, battuto in Parlamento, però potrebbe cavalcare questa protesta che c'è nelle piazze e decidere di andare alle elezioni.
1: Beh sì, perché lui ha provato a mettere, ci sono queste proteste incredibili, abbiamo visto le folle che continuano andare in piazza in Spagna, veramente impressionante, perché l'emergenza casa è un vero problema. Allora cosa ha fatto Sanchez? Ha provato a mettere dei limiti, no, alla proprietà privata, sugli affitti che venivano rinnovati automaticamente e altri limiti, è andato sotto, quindi a questo punto l'unica cosa che può fare è andare a elezioni anticipate. Lui proverà questo, quindi oggi sicuramente lo sapremo. Ricordiamoci che la Spagna doveva andare comunque a voto in primavera, quindi elezioni probabilmente anticipate, perché i dati che ci sono anche per quanto riguarda l'inflazione, sono usciti un po' di tempo fa, è molto alta anche in Spagna, si parla addirittura del 5%, cioè nonostante la Spagna cresca del 3%, l'inflazione è molto alta, e questo fa capire che insomma i soldi poi non vengono eventualmente distribuiti equamente, no?
0: Peraltro prima abbiamo letto un editoriale di Antonio Polito, che ho visto che sarà tuo ospite questa mattina.
1: Polito, questo è un tema che tratteremo anche noi, quello di Polito, sì.
0: Perché lui dice, guardate che il tema casa, questione abitativa, può essere un tema da cui un po' tutta la sinistra europea e mondiale prova a ripartire, quindi potrebbe essere un tema da campagna elettorale anche italiano.
1: Assolutamente sì, è un tema trasversale, il tema abitativo è quello che sta prendendo tutti, perché ci sono questi grossi gruppi, no, che comprano, soprattutto nei centri delle grandi città, delle grandi metropoli, comprano, fanno speculazione sugli immobili fondamentalmente, rendendo impossibile qualsiasi tipo di affitto, sfrattando le persone. Ricordiamoci che la Spagna ha iniziato tutto dallo sfratto di una signora anziana che abitava in questo stabile, in questa casa da tanti anni, per cui insomma è un tema comune un po' a tutti, quello abitativo, e soprattutto le piazze si stanno mobilitando per quello che è un welfare sociale che manca, no? Abbiamo visto anche a Berlino, no? La Linke insomma ha vinto l'estrema sinistra, sempre anche a Berlino, per un problema di case. L'abbiamo visto anche a New York, il sindaco, no, Mandami, parlava anche lui sul tema di case, e torna la parola esproprio, no, in queste manifestazioni. Quindi sicuramente il tema del welfare, ma anche in Francia, lì non è tanto la casa quanto la scuola, lo studio, insomma sono tutti temi che stanno esplodendo in questo momento.
0: Grazie, grazie Annalisa, ti seguiremo con attenzione.
1: Grazie a voi.
0: Agora su Rai 3 a partire dalle 8. Buona giornata e buon lavoro.
1: Buona giornata e buon lunedì a tutti, grazie tante.
0: Grazie, grazie a te. E allora la nostra Annalisa Brucchi faceva riferimento a Mattarella ieri ad Assisi, nel giorno, nell'anniversario, gli 800 anni dalla morte di San Francesco, ieri appunto le celebrazioni ufficiali ad Assisi con il cardinale presidente della CEI Matteo Zuppi che ha officiato, ha presieduto la celebrazione ufficiale. Ecco, non è soltanto il ricordo di un uomo vissuto appunto 800 anni fa, il messaggio di Francesco è un messaggio di pace, ma anche molto articolato, complesso. Allora sentiamo le parole di Mattarella proprio su San Francesco.
2: Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Il lupo, simbolo di inconciliabile inimicizia con l'uomo, viene ammanzito, non abbattuto. L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
0: Scrive Mario Aiello sul Messaggero, analizzando proprio questo discorso di Mattarella. Il presidente Mattarella lo definisce un profeta di pace, questo fu San Francesco, ed è stato, nella riflessione del capo dello Stato, che coincide con il giudizio storico più accreditato, un vero avversario. Quindi San Francesco è stato un vero avversario delle guerre di religione e di quelle di tipo ideologico imperiale. Quello che va sottolineato è che Mattarella, come i veri conoscitori del santo, ha ben presente è che egli non fu una cosiddetta anima bella, un buonista, un neutralista, un arrendevole o peggio un pacifinto o un cieco pacifista, ovvero uno che in nome della pace o della semplice tranquillità come supremo valore etico coltiva un relativismo per cui perde di vista dove sono i torti e dove le ragioni. Snobba le differenze tra aggredito e aggressore, non vede chi sono i guerrafondai e chi crede invece nella convivenza democratica tra i popoli e tra gli stati. Ecco, Francesco non era un retore, ma un pratico, un tenace costruttore. Così il messaggio di San Francesco e le parole di Mattarella analizzate questa mattina da Mario Aiello sul Messaggero. Prima di chiudere, noi dobbiamo guardare oggi lunedì anche ai giornali sportivi e sottolineo il fatto che sia lunedì perché si guarda ovviamente al weekend di sport qui su tutto i motori, ma anche alla giornata, alla serata di oggi. Insomma, il calcio, giocano le due nazionali, l'Under 21 e la nazionale maggiore, l'Under 21 a Pescara, la nazionale maggiore a Bologna. L'ora è giunta, titola il Corriere dello Sport. La foto è quella di Gigio Donnarumma. Mancini per quota 7, Baldini vuole il pass, domani Malagò ai voti. Ecco, il Corriere dello Sport inserisce anche questo tema della presidenza della FIGC, l'attesa per il verdetto del CONI. Però vi dicevo, insomma, ci sono state anche i motori del fine settimana. E allora Kimi, mani sul mondiale, in Malesia vince Verstappen, la Ferrari sul podio. Questo diventa il titolo principale della Gazzetta invece dello Sport. La foto è quella del ventenne Kimi Antonelli. Il mondiale è vicino, titola la Gazzetta. Kimi prende più secondo dietro Verstappen, ma Antonelli a Sepang va a più 84. Può essere iridato tra due GP, svista Ferrari, Hamilton terzo. Ecco, così si conclude la nostra rassegna stampa di oggi. Ovviamente il microfono va, come ogni giorno, ad Alessandro Campi, che oggi ci parlerà di un tema molto delicato, molto attuale, dei regimi ibridi, né dittature né democrazie. Io ringrazio tutta la squadra dell'edicola di Radio 1, Massimo Giraldi, Claudio Urbani, Mauro Convertito, la parte tecnica Gianni Tola, da Enrica Belli. Buon ascolto.
3: Post scriptum. Post scriptum.
4: Benvenuti a Post Scriptum, quando la cronaca diventa storia o, come a me piace dire, la cronaca racconta, la storia spiega, tutte le mattine su Radio 1. Nelle settimane scorse si è votato in Russia e naturalmente ha vinto, anzi stravinto, Vladimir Putin. Il suo partito Russia Unita ha ottenuto quasi il 60% dei voti, il che significa 355 seggi su 450 alla Duma, il Parlamento russo, una maggioranza verrebbe da dire bulgara, in realtà evidentemente è russa, e il commento un po' sarcastico è: ah, le belle dittature di una volta, naturalmente non sono impazzito, e che vorrei porre un problema che secondo me è molto serio. Che cosa accade nel mondo contemporaneo? Abbiamo sempre più paesi, il caso della Russia evidentemente, ma ce ne sono molti altri, nei quali formalmente si è in democrazia, quindi si vota, ci sono procedure elettorali periodiche, però nella sostanza il potere è monocratico e accentrato nelle mani di un singolo leader o di una ristretta oligarchia. Insomma, sono paesi formalmente democratici, sostanzialmente autoritari. E questa, diciamo, è una novità rispetto al Novecento, quando appunto le belle dittature di una volta le cose erano più chiare. Tertium non datur, o si era un regime autoritario, una dittatura, oppure si era una democrazia. Prima di continuare, sentiamo qual è l'idea di democrazia che ha Vladimir Putin.
5: Anche nelle condizioni più difficili non rinunceremo ai principi della democrazia. Terremo un'elezione su tutto il territorio, nel nostro grande paese, dall'estremo oriente alla Novorussia e al Donbass. Sono certo che le prossime elezioni confermeranno la stabilità dello Stato, la sua capacità di resistere a qualsiasi minaccia esterna, ricatto o aggressione.
4: La questione è dunque quella che gli studiosi chiamano delle forme ibride, i regimi ibridi che sarebbero nati negli ultimi decenni, né carne né pesce, né democrazie né autocrazie, ma un po' entrambe le cose. Come dicevo, la questione riguarda moltissimi paesi, non soltanto la Russia, potremmo fare un elenco abbastanza lungo: il Venezuela, Ruanda, Uganda, Camerun, molti paesi africani, l'Iran, la Cambogia, Singapore, Birmania, Egitto, paesi che appunto hanno delle procedure elettorali che li fanno somigliare formalmente alle democrazie così come noi le conosciamo, ma la cui sostanza però è totalmente diversa. Sono paesi nei quali non vengono rispettati i diritti civili, c'è una compressione molto forte delle libertà fondamentali, spesso il voto è sostanzialmente truccato, nella misura in cui anche i partiti di opposizione di fatto sono controllati direttamente dal governo, le attività economiche sono molto condizionate dal potere politico, la magistratura a sua volta non è libera e indipendente. Regimi ibridi che hanno costretto gli studiosi anche a inventarsi delle curiose formule. La più famosa è democratura, una crasi, una sintesi tra appunto democrazia e dittatura, però non c'è freno alla fantasia dei politologi che hanno cominciato a parlare per esempio di autoritarismi competitivi. Un'altra formula che ha avuto molto successo è quella della democrazia illiberale, delle pseudo democrazie oppure degli autoritarismi elettorali. Capite bene che sono dei giochi di parole che però denotano un problema reale. Da un certo punto di vista noi potremmo anche dire che in fondo la nascita di questi regimi ibridi, pseudodemocrazie, è una vittoria della democrazia. Una volta i dittatori non si nascondevano, prendevano il potere, eliminavano le opposizioni, reprimevano il dissenso e tenevano il comando stretto nelle proprie mani senza nemmeno lontanamente preoccuparsi di avere una qualche base di consenso. Oggi anche i dittatori, tra virgolette, gli autocrati, sono costretti a sottoporsi al giudizio popolare, anche se evidentemente per finta. Anche i regimi autoritari hanno bisogno di legittimazione dal basso, fosse anche soltanto in maniera formale. E questa appunto potrebbe essere paradossalmente una vittoria dello spirito democratico, ma rischia di essere una spiegazione consolatoria. Sono regimi che vantano, ma è un falso mito, maggiore efficienza rispetto alle democrazie effettive. Questo forse spiega anche la suggestione che alcuni di questi regimi hanno sulle opinioni pubbliche occidentali. C'è l'idea che proprio perché essendo molto accentrati possono essere più efficienti delle democrazie come noi le conosciamo, che sono per definizione lente quando si tratta di decidere. Perché? Perché naturalmente devi tener conto delle opposizioni, ci sono i dibattiti parlamentari, c'è un'opinione pubblica il cui parere bisogna sempre rispettare, ma ripeto, è un falso mito, perché poi questi regimi sono molto meno efficienti di quanto qualcuno pensi, se hanno una caratteristica, quella di essere in realtà regimi profondamente corrotti, che però, come dire, pongono un problema alle democrazie, quelle vere, quelle che piacciono a noi, ed è un problema di emulazione, perché è vero che ci sono le dittature, i regimi autocratici che tendono a somigliare alle democrazie, ma c'è il rischio anche che le democrazie tendano ad assimilare qualcosa di quel modello, a scivolare anch'essa verso forme autocratiche. Sentiamo quello che pensa del suo paese Orbán, il campione della democrazia liberale, che adesso, dopo aver lasciato il potere, si lamenta del fatto che la sua Ungheria sia diventata davvero un paese non democratico, un po' paradossale. Sentiamolo.
6: Questo nuovo sistema politico non è una democrazia, è una tirannia. In Ungheria si è instaurato un sistema di autoritarismo politico e Fidesz, in quanto partito di opposizione, si definisce non solo contro il governo, ma anche contro il sistema autoritario creato dalla modifica costituzionale. Chi finora ha limitato la libertà degli ungheresi ha perso tutto.
4: E dunque, come dicevamo, la frontiera, i confini tra democrazia e autoritarismo si sono fatti molto più sfumati rispetto al passato. È un problema di forma e di sostanza, di libertà reali e di libertà soltanto nominali, di cittadini che abbiano un potere effettivo di condizionamento sulla vita pubblica e di cittadini ai quali invece viene chiesto soltanto di mettere una scheda dell'urna per consacrare un risultato in qualche maniera già definito. In questo contesto molto confuso, per farsene un'idea, consiglio per esempio la lettura di un recente libro di Francesco Barbagallo, Il mondo del caos, pubblicato da Salerno Editrice, che un po' ci spiega quello che sta avvenendo nel mondo contemporaneo. Appunto, come riflessione conclusiva, quello che viene a dire è che noi siamo stati spesso abituati a considerare la democrazia, ce l'hanno insegnato molti maestri della scienza politica, come una procedura, come una tecnica. Le regole della democrazia sono ancora più importanti della sua sostanza. Beh, l'esperienza contemporanea ci dice che evidentemente non è così. Se vogliamo salvare le democrazie, dobbiamo far sì che ci siano regole chiare, definite, che vengono altresì rispettate, ma ci vuole anche, come dire, una sostanza, una materia prima della democrazia, proprio perché ci sono regimi che ormai si sono impossessati dei formalismi democratici, non rispettando però i valori che debbono fondare la democrazia, in primis il valore di libertà, di pluralismo e di rispetto degli avversari. Un mondo che cambia, un mondo caotico nel quale non è facile destreggiarsi, però dobbiamo avere la forza di capirlo nei suoi cambiamenti anche quando non ci piacciono. E questo era il post-scriptum di oggi. Una storia, tante storie, quello che la storia ci racconta, quello che ci insegna, quello che talvolta ci nasconde, frammenti del passato per capire meglio il mondo nel quale viviamo. Alla prossima puntata e un caro saluto da Alessandro Campi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
8: Perché la pizza quattro stagioni, no?
7: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
8: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
7: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
8: E allora?
7: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
8: E che promettiamo?
7: Che andremo d'accordo.
8: Impossibile.
7: Rosso e nero.
9: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma. che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti. Di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
11: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
13: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
14: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
13: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
14: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Brasile, risultato a sorpresa nel primo turno delle presidenziali. Bolsonaro davanti al presidente uscente Lula, 47 contro 45%. Ballottaggio il 25 ottobre. Ucraina, ancora attacchi nella notte, vittime a Kharkiv. Ieri bombe su Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz. Il Cremlino, colpiremo le infrastrutture ancora più duramente. Garlasco, parlano i genitori di Chiara. Dopo 19 anni ha diritto di riposare in pace. Per noi il colpevole Stasi. Se ci sarà un'altra sentenza, ne prenderemo atto. Calcio, lunedì azzurro, stasera Bologna, Italia-Turchia, il CT Mancini a caccia di conferme, a Pescara, Italia-Polonia Under 21 vale il pass per l'europeo di categoria. Buongiorno da Danilo Giannese. In primo piano le presidenziali in Brasile, quasi 120 milioni le persone che si sono recate alle urne, urne da cui esce un risultato che sovverte i sondaggi della vigilia.
3: Flavio Bolsonaro si aggiudica il primo turno delle presidenziali brasiliane davanti ad Ignazio Lula da Silva, presidente uscente. Risultato a sorpresa.
4: Sono quasi 56.
3: La mia soddisfazione è enorme perché i sondaggi ci avevano lasciato indietro, dice trionfante alla stampa, davanti a casa sua a Brasilia. Quasi 56 milioni di brasiliani ci hanno scelto, chiedono un cambiamento. Le parole del figlio dell'ex presidente conservatore Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe del 2022. 47% delle preferenze, quelle accordate a Flavio Bolsonaro, 45% quelle a Lula, leader del Partito dei Lavoratori, circa 3 milioni di voti, ma che mettono il Partito Liberale di Bolsonaro in condizione di essere la prima forza del Senato brasiliano. Lula ammette la sconfitta al primo round, abbiamo preso una lezione di democrazia, dice, ma rinnova gli intenti per la prossima sfida. La partita non è finita, il 25 ottobre ci sarà il ballottaggio, sarà la prova del 9, sostiene ancora il presidente uscente Lula, che fa appello agli astenuti, secondo le stime circa 30 milioni di elettori. Claudia Stamerra, GR1.
2: In Spagna ora, dove è atteso per stamattina l'annuncio del premier Sanchez che scioglierà la riserva sulle possibili elezioni anticipate dopo la bocciatura al congresso dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre, prima data utile. Oggi vertice delle forze di sinistra che sostengono l'esecutivo, mentre a destra in prospettiva governo, i popolari aprono all'alleanza con Vox. La guerra in Ucraina. Nella notte attacco missilistico russo su Kharkiv, almeno 2 morti e diversi feriti. Bersagliata anche la regione di Poltava, dove 22.000 persone sono rimaste senza corrente elettrica. Ieri raid su Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz, mentre Washington si muove sul fronte diplomatico.
5: Gli Stati Uniti vogliono un trilaterale con Ucraina e Russia entro fine ottobre e noi siamo favorevoli. Zelensky non chiude la porta al dialogo, ma al contempo promette più attacchi sulle raffinerie russe di fronte alla nuova strategia di Mosca: colpire con i velocissimi droni a reazione i ponti di Kiev, i data center, le reti mobili per costringere gli abitanti a lasciare la capitale. Per ora le ambasciate europee, inclusa quella italiana, fanno sapere che continuano a operare nonostante l'invito di Mosca ad abbandonare Kiev. L'ultimo drone si è scagliato sul ponte nord in pieno giorno con le auto in transito e mentre nella capitale era in visita il cancelliere tedesco Merz, che in dono ha portato 1 miliardo in aiuti militari. È proprio con la collaborazione di Berlino che Kiev sta creando nuovi intercettori di droni, quanto mai urgenti. Dal Cremlino nessuno scostamento dalla linea massimalista. Colpiremo le infrastrutture ucraine ancora più duramente e combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk, fa sapere il portavoce Pieskov. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Nuovi dettagli sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Secondo Channel 12, il copilota voleva far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Dalle indagini, inoltre, emerge che progettava da mesi l'attentato e che agito da solo. Non ci sono infatti legami con gruppi estremisti. In Israele, nel frattempo, si discute sulla sicurezza degli aeroporti e Netanyahu ha ordinato un esame approfondito di tutti gli aspetti legati alla sicurezza dei voli internazionali diretti nel paese. Colloquio telefonico nella serata di ieri tra la premier Giorgia Meloni e il presidente emiratino Bin Zayed. Si è parlato degli sviluppi della situazione in Medio Oriente, della libertà di navigazione e delle prospettive dei mercati dell'energia. I due leader hanno espresso anche il comune impegno a rafforzare la cooperazione tra i due paesi. E a proposito di energia, prezzi del petrolio e caro carburanti, oggi a mezzanotte scade il taglio sulle accise del gasolio. Salirà quindi il prezzo del diesel nei distributori che non applicano il tetto massimo sui carburanti, ma il governo potrebbe prorogare ancora l'intervento.
0: Ancora un giorno per usufruire dello sconto da 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Dal 6 di ottobre il governo cambia strategia e si affida all'accisa mobile, uno strumento che lega la possibilità di ridurre l'imposta all'extragettito IVA generato dall'aumento del prezzo del petrolio. Uno stop che si farà sentire soprattutto in quei distributori che non hanno applicato il price cap imposto in quelli a marchio Eni, IP, Kuwait e Tamoil. Intanto il tetto massimo ha portato nell'ultima settimana ribassi generalizzati. Secondo il Codacons, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi al litro, con un risparmio di circa 5,5 euro per un pieno. Ancora più marcato il calo del gasolio, sceso di 13,3 centesimi, pari ad una minore spesa di circa 6,65 euro. Una luce in fondo al tunnel, dopo i rincari degli ultimi 6 mesi, costati agli automobilisti, secondo Ad, 4,7 miliardi, quasi 2 solo nei mesi estivi. Gelsomina Testa, GR1.
2: Rincari energetici e non solo al centro del dibattito tra i partiti in vista della manovra.
1: Una finanziaria che guardi in particolare a famiglie e imprese, continuando a salvaguardare i conti pubblici. Questo è il pensiero di Fratelli d'Italia, concetti espressi anche da Forza Italia, che poi risperisce al mittente l'apertura di Matteo Renzi. Il centro, dicono, è uno e siamo noi. Dalla Lega si chiede...
0: Si estivi, Gelsomina Testa, GR1.
2: Rincari energetici e non solo al centro del dibattito tra i partiti in vista della manovra.
1: Una finanziaria che guardi in particolare a famiglie e imprese, continuando a salvaguardare i conti pubblici. Questo è il pensiero di Fratelli d'Italia, concetti espressi anche da Forza Italia, che poi risperisce al mittente l'apertura di Matteo Renzi. Il centro, dicono, è uno e siamo noi. Dalla Lega si chiede una manovra coraggiosa. Marco Dreos.

0: E talenti alle imprese.
1: Divisi si perde, uniti si vince, anche accogliendo nel campo largo nuove forze progressiste, e questo l'auspicio dalla Leopolda del leader di Italia Viva Renzi. Il PD attacca il governo sulla sanità, 6 milioni di italiani rinunciano alle cure e Meloni pensa alle spese militari, argomento su cui affonda anche il Movimento 5 Stelle. Ettore Licheri.
2: Mentre esplodono il carrello della spesa, le bollette, i carburanti, decide di mettere 14 miliardi in più nella difesa.
1: Pentastellati che poi rispondono alle accuse di Grillo, sono diventati uno strumento di arricchimento personale, da lui informazioni false e mosso dalla rabbia. Alessandra Allegra, GR1.
3: La cronaca, il delitto di Garlasco. Dopo l'apertura della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, tornano a parlare i genitori della ragazza.
4: Il ricordo commosso della figlia Chiara da quando era bambina all'età adulta. Rita e Giuseppe Poggi raccontano chi era la 26enne vittima del brutale omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. È giusto ricordarla, spiegano in una lunga intervista a Canale 5, perché in questo anno e mezzo di circo mediatico di gran lunga peggiore che nella prima inchiesta di lei si è parlato troppo poco. In una delle rare interviste concesse dall'avvio della nuova indagine della Procura di Pavia, Rita e Giuseppe Poggi ribadiscono: in 8 anni e 5 processi non ci siamo mai opposti a nessun accertamento. La giustizia ci ha dato un colpevole, Alberto Stasi. Per noi è quello. Se queste nuove indagini ce ne daranno un altro, ne prenderemo atto. Vorremmo solo che questa storia finisse, perché Chiara ha diritto di riposare in pace. Nelle ultime ore, proprio Giada Bocellari, avvocatessa storica di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto, annuncia nuovi elementi in mano alla difesa, uno dei quali farà molto scalpore, dice. La difesa di Andrea Sempio, unico indagato nell'inchiesta appena conclusa dei magistrati pavesi, prepara le controdeduzioni. Il 38enne si dice certo che non ci siano elementi per arrivare a un processo. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
3: La morte dell'operaio abbandonato in strada in provincia di Napoli. La moglie chiede giustizia. L'uomo stava lavorando lontano dal luogo del ritrovamento.
5: Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, è stato trovato venerdì pomeriggio dai soccorritori del 118, avvertiti da sconosciuti, nella periferia di Caivano, entroterra di Napoli, con diverse fratture compatibili con una caduta da una certa altezza, e poi morto sabato all'ospedale del Mare di Napoli. Fino alla fine di settembre aveva ricevuto l'indennità di disoccupazione. Risulta un'assunzione dal 1 ottobre presso un'azienda di Caivano, ma la moglie Carmela afferma di non esserne a conoscenza. Il legale della famiglia, Francesco Petrucci, al microfono di Enzo Perone, sottolinea che il luogo in cui è stato abbandonato Calignano è lontano dal cantiere in cui stava lavorando.
6: Il suo veicolo è stato ritrovato lì dove invece c'era il cantiere in fase di esecuzione, quindi Salvatore era da una parte e la sua macchina da un'altra.
5: Le indagini sono coordinate dalla Procura di Napoli Nord, che ha disposto l'autopsia e il sequestro del cellulare di Calignano. Si sta cercando anche di identificare chi ha chiamato i soccorsi. La moglie di Calignano, che lascia anche due figlie, non riesce a darsi pace per le circostanze della morte del marito.
7: Pure se è caduto, perché non l'hanno soccorso subito?
5: Giancarlo Rossi, GR1.
3: Una donna di 79 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto pirata mentre si trovava sulla strada tra Visceglie e Corato, in provincia di Bari. In corso le indagini dei carabinieri, che sono sulle tracce dell'automobilista fuggito. Il veicolo, secondo alcune testimonianze, stava viaggiando ad alta velocità. Tentato femminicidio a Torino, l'uomo si è poi tolto la vita.
8: Le ha stretto le mani intorno al collo fino a farle perdere i sensi. Poi, forse convinto di averla uccisa, si è gettato dal balcone al 10° piano di un condominio del quartiere Barriera di Milano, a nord di Torino. Sono stati i vicini che li hanno sentiti litigare a chiamare i carabinieri.
9: Ho sentito chiamata la polizia e poi boom.
8: Lui, 37 anni, la compagna 31, tenta di trascinarla sul balcone, poi di strangolarla. Lei si accascia a terra, priva di sensi. A quel punto l'uomo scavalca il parapetto. Chi assiste alla scena lo prega di rientrare in casa.
10: Abbiamo sentito solo urlare, e penso una persona che cercava di fermare il ragazzo, e poi il tonfo.
11: Senza parole, sono rimasto proprio scioccato.
8: Nel frattempo la donna era riuscita a rifugiarsi in un altro appartamento con la figlia di un anno. In passato c'erano stati altri litigi, ma nessuna denuncia per violenze. Fabrizia Ralla, GR1.
3: Smartphone e adolescenti, se utilizzati prima dei 14 anni, secondo uno studio americano, potrebbero favorire l'insorgere di disturbi alimentari.
0: Se comprate un cellulare ai vostri figli a 12 anni, è possibile che due anni dopo siano ossessionati dal proprio peso. La relazione tra smartphone e disturbi alimentari è al centro di uno studio dell'Università della California, condotto su circa 9.000 ragazzi. Emerge che i 14enni, che già da due anni usano il telefonino, hanno più probabilità di abbuffarsi, ricorrere a lassativi o a pillole dimagranti. La ricerca non si basa sulle diagnosi, ma sui sintomi riferiti dagli adolescenti.

0: adolescenti. Secondo il report Proteggere il benessere dei minori, solo un bambino su 10 in Italia non ha lo smartphone in seconda media. Antonio Tintori, istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del CNR.
1: Il ruolo della scuola è fondamentale, centrale, quello che spinge a insegnare il rispetto delle altre persone e quindi anche il rispetto di se stessi. Le ultime nostre indagini indicano che, ad esempio, sta esponenzialmente crescendo il numero degli adolescenti che si sottoporrebbe a degli interventi di chirurgia estetica. Poi da lì noi ritroviamo tutta una serie di patologie sociali. Dobbiamo insegnare un uso virtuoso del virtuale.
0: Flaminia Gullo, GR1.
2: Meteo, tempo ancora stabile, ma in arrivo un netto cambio. Nella mattinata sole e clima mite al sud, mentre al nord aumenteranno le nubi. Preambolo di un forte peggioramento atteso martedì, quando una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse, venti forti e un calo termico a partire da Sardegna, Toscana e Lazio, in estensione poi al resto d'Italia nei giorni successivi. Lo sport, a partire dal calcio e dall'attesa per gli azzurri e anche per gli azzurrini.
3: Un lunedì azzurro, in campo sia la nazionale maggiore sia l'Under 21. Cominciamo dall'Italia di Roberto Mancini, che chiuderà il poker di partite in Nations League stasera a Bologna contro la Turchia, in crisi nerissima. Montella vicino all'esonero, al posto di Ken, affaticato, in attacco dovrebbe giocare Scamacca. Dicevamo, lunedì azzurro, in campo anche l'Under 21 a Pescara alle 18:15 contro la Polonia per il pass agli europei di categoria. Per la Formula 1 a Sepang in Malesia torna a ruggire Max Verstappen, Kimi Antonelli secondo in fuga mondiale a più 84 su Russell costretto al ritiro, terzo e quarto posto per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. MotoGP in Giappone, doppietta spagnola, Marquez Martin, terzo il nostro Bezzecchi, Emilio Mancuso, GR1.
2: Gli 800 anni dalla morte di San Francesco, celebrati ieri ad Assisi e ricordati anche con una serata evento su Rai 1 aperta da Roberto Benigni con il racconto della vita del santo e del cantico delle creature. La prima poesia scritta in italiano, ha ricordato Benigni, che ha fatto risuonare nel presente lo spirito rivoluzionario di Francesco.
4: Il primo pacifista, il primo ecologista, il primo non violento, il primo animalista, il primo femminista, una personalità incontenibile, eroica. Voi mi direte, vabbè, è un santo, però non dovete pensare a un santo distante lassù con l'aureola, no. Era un uomo, non era neanche un prete, era un laico e ci teneva a essere laico. La sua vita parla a tutti. Per questo Francesco è uno dei personaggi più amati e ammirati della storia del mondo.
2: Da oggi a sabato torna a Torino Reset Festival, la rassegna che fa dialogare nuovi talenti, grandi nomi della musica, pubblico, professionisti, abbattendo le barriere tra palco e backstage.
5: Ciò di cui mi pento è l'ipocrisia.
2: Daniele Silvestri, Dante, Dente, Naip e Francamente affiancheranno i quattro progetti musicali emergenti. Torna anche Levante per presentare il suo nuovo album. E sono le 7:14 minuti, la linea va ora ai GR regionali, poi ci sarà Radio Anch'io Sport come ogni lunedì con Filippo Corsini e Guido Ardone, prima parte della puntata dedicata alle vicende della presidenza della FIGC con ospite Mario Pescante. Il GR torna alle 8, buon ascolto, buona giornata.
6: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
7: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
8: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
6: E a chiudere scegliamo la parola del giorno.
7: Il pomeriggio di Radio 1.
8: Da lunedì al venerdì dalle 15:30.
6: Con Raffaele Roselli,
7: Simona Arrigoni
8: e Claudio De Tommasi.
9: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
10: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
9: Scontata!
11: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
9: Più scontata!
12: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
13: Una finestra è una finestra.
14: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
13: Vedo.
14: La maniglia centrale è davvero elegante.
13: Sì, bella.
14: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
13: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
15: Ocnoplast. Le finestre di design.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
19: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Aeo e Famila.
20: Amore, non rompere le uova.
21: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Bomba carta nella notte in una vineria di via Calpurnio Fiamma al Tuscolano a Roma. Non è il primo episodio nella zona. Venerdì notte ordigno esploso in un autonoleggio al Casilino. Solidarietà bipartisan a Don Antonio Colucci, il prete antispaccio sotto scorta minacciato al Quarticciolo dal sacerdote. Nessun passo indietro, vado avanti senza paura. Futuro incerto per 50 dipendenti della IMR ex Lombardini, azienda metalmeccanica di Rieti, da 5 anni sono in cassa integrazione, a dicembre scadono gli ammortizzatori sociali e rischiano di restare senza lavoro. SOS Agricoltura, oggi sit-in in piazza Santi Apostoli a Roma, pesa il caro carburante, in difficoltà le filiere del grano e del latte di bufala, la regione lavora a misure di sostegno. Buongiorno da Pasquale Notargià, come studio per questa prima edizione del giornale radio del Lazio. In apertura alla cronaca, poche ore fa si è registrata un'arte esplosione nel quadrante sud della capitale. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una bomba carta che ha danneggiato un'attività commerciale in zona Don Bosco. Paura tra i residenti.
2: Ancora una bomba carta questa notte nel quartiere Don Bosco a Roma. L'ordigno rudimentale ha danneggiato le vetrate di una piccola vineria in via Calpurnio Fiamma. Residenti in strada svegliati dallo scoppio intorno alle 5. Nella stessa strada c'era stata un'altra esplosione meno di 3 mesi fa, a luglio. Nello stesso quartiere ad agosto un'altra bomba carta in via Satilio Ottato aveva divelto il portone d'ingresso di un palazzo. Quadrante sud bersagliato, così come la zona est della capitale, dove venerdì notte è stato preso di mira un autonoleggio alla Borghesiana. Il quinto episodio lungo la via Casilina in meno di 40 giorni. Gli inquirenti stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e al momento non escludono nessuna ipotesi, compresa quella che ci possa essere una regia unica. Dai residenti la richiesta di maggior sicurezza. Pochi giorni fa, non lontano da via Calpurno Fiamma, erano scesi in piazza i residenti di Cinecittà Est. Nel mirino il degrado e l'insicurezza e l'appello alle istituzioni per intervenire in modo strutturale. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: Solidarietà unanime da parte del mondo politico e istituzionale a Don Antonio Colucci, ha minacciato al Quarticciolo.
3: È stato accerchiato e minacciato da diverse persone mentre faceva quello che fa da sempre, girare per i quartieri dello spaccio e denunciare il degrado, i trafficanti di droga. Stavolta Don Antonio Colucci era al Quarticciolo in uno dei suoi giri notturni, megafono alla mano, tra le strade del quartiere. Intorno alle 23 di sabato diverse persone lo hanno accerchiato e lo hanno minacciato, incuranti della scorta che da anni continua ad accompagnare. Insulti per incutere timore in italiano e in arabo, secondo le ricostruzioni. I carabinieri intervenuti hanno identificato e denunciato a piede libero 3 persone con l'accusa di minacce aggravate. Non è la prima volta che Don Coluccia subisce minacce di intimidazione nei quartieri dello spaccio di Roma, ma non si ferma. Nel 2023 a Torbella Monaca un uomo in scooter si avvicinò al sacerdote minacciando di investirlo. L'anno seguente, proprio al Quarticciolo, mentre girava per il quartiere, partì una pioggia di bottiglie di vetro dalle finestre. La scorta lo mise in sicurezza. Nei giorni successivi fu aggredita anche una troupe della TGR Lazio sul posto per documentare la situazione. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Controlli intensificati delle forze dell'ordine nel quartiere Trieste a Roma dopo gli ultimi episodi di violenza nelle ore notturne.
4: È stata una rissa tra una 15 di persone ad allertare le forze dell'ordine tra piazza Annibaliano e piazza Istria nel quartiere Trieste a Roma. È successo davanti a un fast food all'alba di sabato. Un giovane è finito all'Umberto I con ferite alla testa. Ora è ricoverato in prognosi riservata. Sarebbe stato colpito più volte con un orologio di metallo usato come tirapugni. L'aggressore è un 20enne identificato dagli agenti della municipale. La sua posizione potrebbe aggravarsi se le condizioni del ferito dovessero peggiorare. Oltre 30 carabinieri sono intervenuti per arginare la rissa e i fenomeni legati alla mala movida insieme agli agenti della polizia locale per riportare alla normalità piazza Annibaliano e le strade limitrofe. I residenti avevano segnalato da tempo situazioni a rischio con atti violenti durante le serate estive nel mese di settembre. 145 le persone identificate nell'ultimo intervento dei militari, 5 invece le persone denunciate. Tra queste c'è anche un 50enne romano disoccupato e con precedenti che ha picchiato il cameriere di un bar, danneggiando anche l'arredamento del locale che si trova poco distante proprio da piazza Annibaliano. Mariella Anziano, TGR Lazio.
1: Domani in corte d'assise a Roma nuova udienza del processo che vede imputato Francis Kaufman per il duplice femminicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlioletta di appena 11 mesi Andromeda, ritrovate senza vita a Villa Panfili il 7 giugno 2025. Al dibattimento avrebbero dovuto partecipare in videoconferenza dalla Russia i genitori di Anastasia, ma la loro testimonianza rischia rischia di saltare per le complicate procedure richieste dalle autorità di Mosca. In un'intervista al TG3 i genitori della ragazza fanno un appello: speriamo che i sistemi giudiziari russo e italiano trovino un punto d'incontro per consentirci di partecipare. La crisi della ex Lombardini, azienda metalmeccanica del Reatino per 50 dipendenti, ammortizzatori sociali in scadenza da dicembre, potrebbero restare così senza lavoro, inviata.
5: È lotta contro il tempo a Rieti per salvare 50 posti di lavoro a dicembre. Scadrà infatti la cassa integrazione per questi dipendenti della IMR, azienda leader nella produzione di elementi di interni per auto sportive e di lusso. Nel 2021 era subentrata alla storica Emiliana Lombardini Motori sul territorio da 50 anni. Dei 100 lavoratori lombardini la IMR aveva assorbito subito circa 40, con l'impegno dopo 24 mesi di assorbirli tutti, ma così non è stato. Accanto a me c'è il segretario generale FIOM CGL Roma e Lazio, Luigi D'Antonio. Segretario, avete attivato più volte tavoli istituzionali, cosa è successo? A che punto siete?
6: Diciamo, alla luce non hanno prodotto niente. I tavoli istituzionali erano importanti perché il raccordo è stato sottoscritto da tutte le istituzioni, dal comune, dal ministero, dalla regione, però questi tavoli fatti in questi anni non hanno prodotto niente, la situazione è rimasta stabile.
5: E quindi a fine anno cosa potrebbe succedere?
6: A fine anno il rischio è che i lavoratori non si rinnovi la cassa integrazione e si possa andare a casa, e questo non possiamo permettercelo.
5: Da Rieti è tutto, la linea a Roma.
1: Tornano in piazza gli agricoltori, un settore su cui pesano i rincari del carburante e i margini sempre più irrisori di guadagno per i produttori.
7: Fare in fretta, perché con questi prezzi e i costi per la produzione, molte aziende non riescono neanche più a coprire le spese. Il primo strumento possibile, una misura contro il caro gasolio, ancora a livelli record, nonostante l'iniziativa di Eni. Sono queste le richieste che arrivano dal mondo degli agricoltori del Lazio, in ansia da tempo per la situazione che vive il comparto. Serve un confronto politico e sindacale che parta dalle condizioni reali di chi produce, dice il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, in piazza per chiedere alle istituzioni di assumere impegni all'altezza delle difficoltà. E coloro che già stamattina gli agricoltori si sono dati appuntamento a Santi Apostoli a Roma. Sono problematiche sulle quali stiamo già al lavoro per individuare strumenti e risorse in grado di fornire risposte concrete. La replica dell'assessore regionale all'agricoltura Giancarlo Righini. La direzione regionale, si fa sapere, sta già verificando le possibili soluzioni, valutandone sostenibilità finanziaria e compatibilità con la normativa vigente. Chiesti da Coldiretti anche interventi per le filiere strategiche in crisi, tra cui il grano duro e i comparti ovicaprino e bufalino. A completare il pacchetto, infine, un nuovo intervento specifico sulla fauna selvatica, in particolare nelle aree dei parchi. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
1: Da Papa Leone un nuovo appello per la pace durante le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco.
8: Nell'ottavo centenario della morte desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, San Francesco d'Assisi.
9: Il carisma di San Francesco, ha detto il Papa nell'Angelus, continua a portare frutto. Tante le iniziative in tutta la regione per celebrare la festa del patrono d'Italia, da Greccio a Rieti fino a Trastevere. Il pontefice ha poi annunciato un appuntamento che richiamerà a Roma dal 7 al 14 ottobre persone da tutto il mondo.
8: In occasione del 10° anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, avrà luogo in Vaticano un incontro a cui ho convocato i capi delle chiese orientali cattoliche e i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo. Sarà un momento di discernimento sinodale per individuare i passi da compiere per annunciare oggi il Vangelo con le famiglie e le giovani generazioni.
9: Leone XIV ha poi salutato i fedeli che hanno partecipato al pellegrinaggio da San Pietro al Santuario della Madonna della Rivelazione sulla via Laurentina. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: Veniamo allo sport basket. Vittoria della BC Roma contro Tortona, sconfitta della Maxicam con la Virtus Bologna nel campionato di basket di Serie A.
10: L'alley-oop tra Magnon e Simonovic a certificare la serata di grazia della BC Roma. La squadra di coach Alessandro Magro conquista la sua prima vittoria in campionato nella sua brevissima storia e lo fa annichilendo Deltona Tortona 108-70. Una prova magistrale di tutta la formazione giallorossa davanti ai 2900 del palazzetto di Viale Tiziano. In 6 in doppia cifra, con Magnon e Stevenson a 19 punti, il centro Simonovic a 14 e 8 rimbalzi. La BC aggredisce gli ospiti, formazione da centro classifica del campionato di Serie A, con 3 triple nei primissimi minuti. Poi prosegue martellando senza sosta il canestro dei piemontesi, 12 su 27, recito nei tabellini del tiro da 3. Non poteva esserci un inizio migliore in casa, le parole di coach Magro. Cade a Bologna la massima 98-89 il finale, ma il quintetto di Matteo Cotelli spaventa una delle grandi del campionato. Dopo aver subito un parziale di 13-0 nel primo quarto, la squadra capitolina risponde nel secondo, prendendo la testa della contesa, più 2 fino a pochi minuti dalla fine. Poi la maggior compattezza dei padroni di casa prende il sopravvento e biancoro cedono davanti alla forza dei felsinei. La BC sarà quota 2 punti, resta 0 la massima. Ora si torna in campo in settimana per l'Eurocup. Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: Ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, linea Giulia Casadei.
11: Sul viadotto della Magliana proseguono i lavori che in orario notturno tra le 21 e le 6 comportano la deviazione della linea 771 in direzione di Via l'America. I bus vengono deviati lungo Via della Magliana, Piazza Meucci, Lungotevere degli Inventori, Viale Marconi e Via Cristoforo Colombo prima di rientrare sul normale percorso. A Testaccio fino al 30 ottobre sono in corso lavori di rifacimento della pavimentazione con interventi notturni tra le 22 e le 6 e chiusura a tratti in Via Galvani, Via Nicola Zabaglia e nelle strade circostanti. Sulla diramazione di Roma Sud si segnala 1 chilometro di coda verso il grande raccordo anulare. Lavori invece in A12 Roma Civitavecchia tra Torre in Pietra e Cerveteri in direzione della Via Aurelia.
1: Sono le 7:29 minuti e 26 secondi e tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano. Vi ricordo l'appuntamento con Buongiorno Regione tra pochi minuti su Rai 3, prossima edizione del Giornale Radio alle 12:10. Grazie in regia a Serena Mancarella, da Pasquale Notar Giacomo che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
12: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto.
2: Fortunatamente.
3: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
2: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
3: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Saper attendere il proprio momento è quello che sta facendo Kimi Antonelli, sempre più vicino al suo primo titolo mondiale dopo il secondo posto tenuto ieri nell'interminabile Gran Premio del Bahrain, corso a Sepang e vinto da Verstappen. In scioltezza Antonelli, che in classifica ha allungato portando a 84 punti il proprio vantaggio sul compagno di scuderia Russell, costretto ieri al ritiro. Il momento giusto per Antonelli è sempre più vicino, visto che il giovane fuoriclasse della Mercedes potrebbe laurearsi campione tra un paio di Gran Premi. Attende il suo momento anche la nazionale di Mancini, che questa sera a Bologna andrà a caccia del bis contro la Turchia di Montella, cercando di dar seguito al percorso di crescita messo in mostra venerdì a Parigi con la Francia di Zidane. In campo oggi a Pescara anche l'Under 21 di Baldini, a caccia contro la Polonia del pass per l'Europeo. Ma l'ultima partita, quella ancora più importante, si giocherà domani al CONI, dove Giunta e Consiglio Nazionale si esprimeranno sul possibile commissariamento della Federcalcio. Faccia a faccia decisivo dunque tra il presidente del Comitato Olimpico Bonfiglio e quello del FIGC Malagò. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport in questo lunedì 5 ottobre. Entreremo subito nel vivo della questione più spinosa, il faccia a faccia, cioè tra Bonfiglio e Malagò, e lo faremo ospitando tra poco l'ex numero uno del CONI, Mario Pescante, attuale membro del CIO. Dalle 8.30 invece parleremo di nazionale, del ritorno del campionato insieme a un grandissimo del passato, Zvonimir Bob, ex centrocampista del Milan, oggi presidente della Dinamo Zagabria. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 001 e inviate i vostri messaggi al 335 699 2949 ed ora Guido Ardone per la rassegna stampa del lunedì.
2: C'è decisamente il segno più sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, con una ripetizione insolita ma evidentemente voluta, apertura centrale: Kimi prende più, come ricordava Filippo Corsini, il mondiale vicino, perché l'italiano della Mercedes ha allungato con il secondo posto di ieri in Malesia, Gran Premio però formalmente ancora del Bahrain, alle spalle di Verstappen, ma naturalmente a più 84 per l'appunto su Russell fuori causa. Svista Ferrari, Hamilton terzo e poi non fermiamoci più. Ecco la ripetizione in chiave azzurra questa sera: Bologna, Italia, Turchia, vincere e confermarsi per cercare i quarti di finale di Nations League. Mancini con Scamacca, non ci sarà Moise Kean, chiudiamo bene, ha detto il CT azzurro, questa fase, lunga fase, con la quarta partita di questa finestra di Nations League. Lo ascolteremo anche noi tra pochissimo. E poi il Corriere dello Sport, che rimescola un po' le carte: c'è sì la Formula 1, taglio alto, Kimi mani sul mondiale, abbiamo già spiegato tutto in sostanza. L'ora è giunta, è interessante l'apertura centrale perché il Corriere dello Sport mette insieme più cose. Italia, tre sfide, l'Under 21 intanto alle 18.15, racconteremo ovviamente questa gara importantissima in diretta su Rai Radio 1. Questa sera la nazionale A, la nazionale maggiore, come si diceva un tempo, Vergara nel Tridente, e poi domani Malagò ai voti, giornata importante quella che ci attende, quella di martedì, proprio per il futuro della FIGC. Tutto sport, Italia, rifacci divertire, perché dopo il successo di Bursa e il buon pareggio di Parigi con la Francia, cerchiamo conferme appunto dal gruppo di Mancini. Apertura diversa con la seconda parte dell'intervista al tecnico della Juve ed ex CT della nazionale, aggiungiamo, Luciano Spalletti. Alai Begovic, vi stupirà, è questo il titolo scelto, dobbiamo creare il contesto per permettergli di esprimere il suo talento, ha detto l'allenatore. Poi molti altri temi, da McKennie, Orsato, insomma un'ampia intervista a Luciano Spalletti. Buongiorno da Guido Ardone, ben trovati alla rassegna stampa di Radio Anch'io Sport. Si sta per chiudere il cerchio, l'ampio cerchio, questa maxi finestra di Nations League, quarta e ultima partita, lo abbiamo detto, con gli azzurri di Roberto Mancini. Poi ricordiamo che a metà novembre si tornerà ancora in campo per le ultime due partite del girone. Una finestra, lo sapete, iniziata malissimo con il KO interno a Roma contro il Belgio, poi la crescita, la fiducia, insomma un altro clima. E allora, con Simona Petracca che ci accompagna in studio questa mattina per la lettura dei giornali, respiriamo questo clima, proiettandoci anche con la formazione per la gara di questa sera. Da Repubblica leggiamo Emanuele Gamba.
3: Passano i giorni e uno dopo l'altro si addolciscono gli spigoli sul volto di Mancini II. Se ce ne fossero anche nell'anima, può saperlo solamente lui. Di sicuro la distensione progressiva è evidente, mentre i segni della tensione, perlomeno quelli apparenti, avevano raggiunto il picco a cavallo della trasferta di Bursa. Adesso tocca alla Turchia venire qui. Stasera il CT scioglierà il gruppo dopo due settimane senza respiro. L'esperimento della sosta raddoppiata non è piaciuto alla maggior parte dei CT. Però alla Nuova Italia serviva come passare un po' di tempo assieme, anche se via via ha perduto dei pezzi. Ieri si è arreso anche Ken. La stanchezza generale comporterà un massiccio ricorso al turnover. Dovrebbero tornare titolari Gianluca Mancini, Ruggeri, Barella, Romano e Cambiaghi o Maldini e debuttare dal primo minuto Dumbia e Vergara.
2: E dunque... Prego Simona, scusami.
3: Proseguo, la fatica è stata tuttavia il prezzo da pagare al principio della ricostruzione. In due settimane sono davvero cambiate tante cose, o perlomeno è cambiata l'atmosfera, ripulita dalla cupezza del primo giorno.
2: Errore mio di tempismo e chiedo scusa alla nostra Simona Petracca, però come dicevo i cambiamenti di cui parlava Emanuele Gamba su Repubblica li ha confermati anche ai nostri microfoni, al microfono di uno dei nostri inviati Daniele Fortuna e il CT Roberto Mancini. Ascoltiamolo.
0: È chiaro che il nostro obiettivo è quello di continuare a giocare bene. Se riusciamo a giocare bene, credo che i tifosi ci seguiranno, come stanno facendo adesso. Ken purtroppo ha questo problema che si porta dietro da un po', quindi ha stretto i denti a Parigi, però adesso ha dolore, quindi abbiamo preferito non rischiarlo e mandarlo a casa. Credo che cambieremo qualcosa di più, sì. Sicuramente io penso che la Turchia sia un'ottima nazionale, allenata anche bene da Montella. Quindi nonostante le tre sconfitte credo che sarà una partita diversa, sì.
2: E nonostante le parole di Mancini, sì, la malandata Turchia di Montella che a sua volta rischia, ma restando sugli azzurri tra i rientri di questa sera anche Nicolò Barella, che è da ritenersi ovviamente uno dei titolarissimi della sua Inter e della nostra nazionale, eppure nelle ultime due gare soltanto una mezz'oretta in Francia, non è stato della partita a Bursa contro la Turchia. Allora il ritorno di Mancini in panchina, la disponibilità di Barella anche a giocare scampoli di partita, sentiamo proprio Nicolò Barella sempre con Daniele Fortuna, uno dei nostri inviati.
4: Il mister ci può dare tutto quello che ci serve, però siamo noi che dobbiamo trovare quel qualcosa dentro di noi per ripartire, riniziare e riavere la fiducia di tutti. Sicuramente la competitività deve far parte di ogni giocatore, perché sennò quando si spegnerà quella vuol dire che sta arrivando probabilmente la fine della tua carriera. Questa non è la nazione di Barella, questa è la nazionale italiana. Barella è probabilmente uno dei giocatori che deve dimostrare di più. Da questa responsabilità non mi tiro indietro, però tutti hanno voglia di dimostrare, quindi il mister deve fare le sue scelte tranquillamente. Io mi farò trovare pronto per 10, 15, 20, 30 minuti, quelli che saranno.
2: Non solo una serata azzurra, sarà un lungo pomeriggio azzurro, perché come accennavamo, anzi per certi versi ancora più importante, la gara dell'Under 21 a Pescara contro la Polonia, capolista nel girone di qualificazione agli europei di categoria del prossimo anno in Albania e Serbia, è una gara fondamentale, 18:15. A tal proposito è fondamentale anche ricordarvi l'appuntamento con Zona Cesarini, che aprirà i battenti pochi minuti prima per la radiocronaca diretta di questo incontro, ovviamente la voce degli azzurrini Giuseppe Bisanti. Un solo risultato a disposizione per chiudere al primo posto questo girone e andare direttamente agli europei, altrimenti si potrà cercare anche l'accesso come migliore delle seconde, ma insomma i calcoli li faremo in seguito. Ci spiega tutto e ci ricorda tutto sulla Gazzetta dello Sport Alex Frosio.
3: Come una finale da vincere a tutti i costi, l'Under 21 deve ribaltare la Polonia per guadagnarsi il pass diretto al prossimo europeo. Non poteva esserci location migliore. A Pescara Silvio Baldini guadagnò nel giugno 2025 la promozione in Serie B, ultimo successo prima della sua nuova e inaspettata vita azzurra. L'Italia Under 21 ha sempre vinto il proprio girone di qualificazione, anche con un certo agio. Servono due gol di scarto e la Polonia non le ha mai presi in tutta la campagna di qualificazione, appena due in tutto le reti incassate. All'andata gli azzurrini furono fatali, 4 minuti di blackout, cancelliamoli, vinciamo questa finale.
2: E alla vigilia di questa finale, de facto metaforicamente, le emozioni per il ritorno a Pescara, ma anche per un momento personale molto molto difficile che sta attraversando, poi naturalmente la partita, il tutto in pochi secondi nelle parole di Silvio Baldini.
5: Sarà una partita diversa rispetto all'Armenia, i nostri ragazzi hanno tutte le possibilità di vincere questa partita con 2 gol di scarto. Comunque vada, io sarò orgoglioso sempre di questi ragazzi, perché anche loro in questo momento mio particolare mi hanno dimostrato un affetto fuori dal normale, quindi sono contento di essere già con loro, ma sono sicuro che andrà bene. Nella vita lo sai, ci sono dei momenti un po' particolari e quando trovi la gente che con molto affetto ti accoglie, senti che ai calci poi c'è anche queste cose bellissime, l'amore che rimane per la passione per il calcio ma anche per il rispetto delle persone. Pescara devo solo ringraziarli.
2: Come sempre, non solo calcio, i mille volti della domenica e il Gran Premio della Bahrain rinviato ai tempi e recuperato appunto ieri a Sepang in Malesia, gara pazza, gara infinita, soprattutto per la pioggia che ne ha comportato il rinvio iniziale. Si è rivisto Verstappen, si vede sempre Antonelli che fa un altro passo avanti importante verso una chissà probabile, auspicabile conquista del titolo. Corriere della Sera, Giorgio Terruzzi.
3: Acquazzoni e svarioni, panne elettriche ed elettroniche, lui neanche una piega, Verstappen irresistibile. Malesia dentro una domenica bestiale, la gara è ritardata a causa diluvio, quindi rinviata al cospetto di una quantità di vetture in tilt. Davanti è impiegato pochi chilometri, Max a passare la coppia Mercedes scattata meglio di lui, il suo figlio irresistibile, non era mai riuscito a salire sul podio alto nel 2026, l'ha fatto alla grande. La promessa di riscossa al momento non preoccupa Antonelli, davvero vicino a scrivere il suo nome sull'albo d'oro che più conta, secondo a Sepang dopo aver messo dietro Russell, dopo aver accumulato altri punti dorati, sostenuto anche una volta da un pizzico di fortuna.
2: Sostanzioso dunque il vantaggio di Antonelli nel mondiale di Formula 1, si è invece assottigliato il vantaggio di Jorge Martin su Marc Marquez. Parliamo ovviamente della MotoGP, weekend a Motegi in Giappone, doppietta tra sprint e gara classica dello spagnolo, quello della Ducati ovviamente sul connazionale dell'Aprilia, un mondiale apertissimo. Lo riviviamo il weekend dal Corriere dello Sport, Alessandro Di Moro.
3: Il Giappone è terra di conquiste per Marc Marquez, lo scorso anno si era laureato campione del mondo proprio sul circuito di Motegi, mentre ieri ha completato un fine settimana perfetto bissando il successo della sprint con un'affermazione di forza nella gara lunga in sella a una Ducati risultata realmente competitiva solo nelle sue mani, un successo dal triplice valore visto che con tale trionfo Marquez si è portato a soli 2 punti da Jorge Martin, diventando anche il pilota più vincente di sempre a Motegi, mondiale come una lotta a 3 tra lui e i piloti ufficiali Aprilia.
2: Giornata importante anche per le due ruote senza motore europei di ciclismo in Slovenia, 2 azzurri sul podio, bene potremmo dire, ma per uno dei due, Giulio Ciccone, c'è stata la beffa della photo finish alle spalle del dominatore di questa fase della scena senza Pogacar, ovvero Remco Evenepoel. Allora andiamo a chiudere con Ciro Scognamiglio dalla Gazzetta dello Sport.
3: Tra i 2,8 e 3,3 mm di differenza più riguardi il photo finish del campionato europeo con gli occhi di Giulio Ciccone e dell'Italia più brucia, così fa male, nessuno dei due aveva capito che avesse vinto, ammette l'abruzzese, protagonista di una corsa superba, eppure non coronata dalla medaglia d'oro. È Evenepoel a beffarlo sul filo del traguardo di Šenčur in Slovenia, con il colpo di reni in una volata a 2 che sembrava ben indirizzata dalla parte dell'azzurro, invece no. C'è il belga sul gradino più alto del podio e gli italiani che lo circondano sono 2, Christian Scaroni a chiudere terzo. L'Italia al primo anno di CT di Roberta Modio torna a prendere medaglie in una grande rassegna internazionale di linea come non capitava dal 2021.
2: E noi ringraziamo anche quest'oggi Simona Petracca che ci ha accompagnato in studio per la lettura dei giornali. Le ore della vigilia per le nostre nazionali, come abbiamo ben chiarito, prima l'Under 21 e poi la squadra di Roberto Mancini, la giornata di vigilia rispetto all'appuntamento di domani che è molto importante sicuramente per gli equilibri del nostro calcio, per i vertici della FIGC in generale, per gli equilibri, per il momento del nostro sport. Insomma, si va verso questa giunta del CONI Filippo Corsini, tra dubbi, pareri illustri di giuristi, si va in punta di diritto, cerchiamo di capirne di più con chi ha enorme esperienza dal punto di vista dirigenziale.
1: Non è facile capirne di più, di certo è un momento che nessuno avrebbe voluto, un momento brutto che non serviva a nessuno. E allora, per fare chiarezza, ci siamo rivolti a un grande esperto, membro del CIO, ex numero uno del CONI, e Mario Pescante, che è in diretta con noi, che ringraziamo per il suo intervento. Grazie Presidente, la chiamo ancora Presidente, grazie di essere con noi.
6: Grazie a voi.
1: Senta, intanto mi sembra di ricordare che è la prima volta questa che Giunta e Consiglio del CONI si riuniscono nello stesso giorno nel giro di pochi minuti. Anche questo è un inedito, mi sembra. È così, Presidente?
6: Ma, e lo dico con amarezza e anche un po' di sconforto, che è anche la prima volta che siamo di fronte a una vicenda che contraddice tutto quello che succede sui campi sportivi, dove c'è un'Italia bella, vincente, giovani, uomini e donne, ragazze e ragazze si battono benissimo in tutto il mondo, che sono ai vertici da molti anni ormai, ma non solo egoisticamente, L'Italia che organizza gli eventi che hanno avuto successo dalle Olimpiadi recenti di Torino, di Cortina, ai giochi del Mediterraneo di Taranto, alla America Cup di vela che sta facendo il passeggio di gioia i napoletani. Beh, tutto questo purtroppo, uscendo dai campi, entrando nei palazzi dello sport, ecco, ci sono tante volte, la prima volta che accade qualcosa, accade soprattutto che così c'è il confronto tra due contendenti che sono appena il presidente attuale del CONI e l'ex presidente, il predecessore, che tra l'altro è membro del Comitato Internazionale.
1: Credo che lei conosca bene tutti e due, tra l'altro, no?
6: Penso proprio di sì, certo. Sono 60 anni che in questo palazzo, con vari ruolo, ho svolto il mio lavoro.
2: Presidente, anche per ricordarlo a chi ci ascolta, domani sul tavolo letteralmente della giunta del CONI c'è un unico tema che possiamo dividere in due tronconi. Intanto il mancato tesseramento di Giovanni Malagò per l'elezione alla presidenza della FIGC e successivamente, qualora questo requisito dovesse essere considerato fondamentale e rinunciabile, e allora l'ipotesi che secondo qualcuno è concreta del tesseramento. Questo è il quadro. La domanda che le faccio è che domani c'è in gioco una questione di merito, appunto sul tema, ma anche di metodo, perché qui si discute in maniera animata su quelli che saranno i votanti, sui conflitti. Ovviamente non voterà Malagò, però potrà votare la Bianchedi, che si è appena dimessa da capodelegazione, e addirittura qualcuno dice può esserci un conflitto per il presidente del CONI Bonfiglio per il ruolo che ha suo figlio Marco in una società che, tra le altre cose, assiste anche il Venezia in alcune questioni come il nuovo stadio. Insomma, questa è una situazione veramente complicata, esplosiva, a partire già, ripeto, dal metodo, da chi voterà.
6: Guardi, io come membro del CIO è norma di comportamento non entrare nelle vicende di politica nazionale. Ci occupiamo di attività internazionali, cercando di dare un minimo contributo a questo pianeta impazzito con lo sport che ha i suoi valori, che vorrebbero migliorare questa società. Siamo su un altro teatro, e per cui tutto quello che lei ha detto è la sintesi di quello che avrei detto io, ma non lo dico, e mi pare è da questa situazione che ho parlato di amarezza, di sconforto. Siamo in punta di diritto, purtroppo è un cattivo esempio anche per quello che succede sui campi sportivi, ma sono sicuro che ne riusciremo, ci riusciremo. L'importante è che i problemi vengono discussi e risolti all'interno, non ci devono essere infiltrazioni. Ebbene, ce la faremo, di questo sono certo. Io credo che ha citato prima della nostra nazionale, lo sta dimostrando il calcio stesso, che è in ripresa rispetto a un momento difficile che ha attraversato, che è durato per la vita di molti anni, e quindi ce la faremo. Certo che io mi appello, l'ho già fatto in un'intervista, ma l'appello alla autonomia dello sport italiano, anche nei palazzi, non solo tecnica. Ma devo dire, non c'è nessun pericolo attuale ora, anzi il governo ha aiutato moltissimo in questi anni lo sport italiano, sui campi, sulle installazioni, sugli impianti, sugli eventi, tipo le Olimpiadi, tipo i giochi mediterranei. Anno, parlo solo degli ultimi esempi, quindi si può stare tranquilli per questo, però io credo che il messaggio vada comunque dato, diciamo magari per il futuro.
1: Ricordiamo comunque, Pescanti, che i giuristi scelti dalla Federcalcio sostengono che la mancanza del tesseramento di Malagò non configuri una grave violazione dell'ordinamento sportivo previsto dallo statuto CONI come presupposto di commissariamento di una federazione. Come dire, ci vuole un fatto ben più grave per procedere al commissariamento, e come sottolineava anche lei, l'importante è che venga salvaguardata sempre l'autonomia dello sport, no, Pescante?
6: Bene, io direi che la conclusione della sua precisa cronaca di quello che sta è sufficiente per fare il punto della situazione. La condivido, ma soprattutto l'ultima invocazione che faccio, che ciascuno stia nel proprio campo, senza invasioni, perché ce la faremo da soli. Lo speriamo che stasera c'è una nazionale azzurra che ha visto 8 milioni di italiani vedere la televisione quella settimana, lo sarà forse anche stasera. È il segno della ripresa. Loro ce l'hanno fatta, ce la dobbiamo fare anche noi.
2: Anche perché la cosa interessante, restando invece nel merito in questo caso della questione, è che sì, come accennava Filippo Corsini, ci sono due squadre, utilizziamo questo termine di giuristi, una consultata dal CONI, l'altra dalla FIGC, entrambi ovviamente di autorevole e chiara fama, sembrano concordare però sul fatto che il commissariamento non è la strada, divergono invece i loro pareri sul valore di questo tesseramento. Poi c'è chi si chiede, beh, ma perché questo mancato tesseramento non è stato contestato in prima battuta ai tempi, al momento dell'elezione? Questo può essere un particolare, secondo lei, Presidente, dirimente, o comunque una aspetto che fa riflettere, insomma, ci si è accorti di tutto soltanto dopo, a cose fatte, come mai?
6: Ma senta, io sto partecipando a una gara di non ho messo gli sci, vita mia, però la gara di slalom di una competizione e continuo sul mio atteggiamento. Non desidero entrare nel merito. Lei ha detto tutto, precisamente tutto. Quello che mi dispiace è che non stiamo parlando di sport attivo, ma stiamo parlando dello sport nei palazzi. Speriamo che duri questo dialogo in tempi positivi. Ci devono aiutare tutti, ci devono aiutare tutto il nostro mondo, perché torno a ripetere, ne possiamo uscire da soli senza interamenti di autorità. Non ci dimentichiamo che lo sport mostra l'immagine di un'Italia vincente nei vertici di tutti gli sport, nell'organizzare gli eventi. Ci sono autorevolissime autorità istituzionali che sono diventati, mi perdono l'aggetto, tifosi di questo nostro mondo, che gli italiani lo amano. Cioè,
1: Presidente, chiudiamo,
2: dobbiamo tornare al campo,
1: sintetizziamo
2: campo,
1: dicendo,
2: sì,
1: che lo sport italiano non merita tutto questo. Grazie al Presidente Mario Pescante, membro del CIO, ci sentiremo alle 8.30 dopo il GR1, a tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Non solo parole, proprio così, con Noemi.
8: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
9: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
7: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
8: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
7: Un pezzo fortissimo.
8: Quanto l'amo.
10: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17.15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
11: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
12: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
13: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
14: Dentro la fibromialgia. Il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
15: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 7.56 minuti, situazione critica in A4 Brescia-Padova, dove ci sono 10 km di coda a causa di un veicolo in pane tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A8 Milano-Varese, code a tratti e traffico intenso tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. In A7 Milano-Genova, 1 km di coda per lavori tra Genova Bolzanito e Busalla in direzione di Milano. 1 km di coda anche in A26 Genova-Gravellona-Toce Lecce, questa volta a causa di un incidente tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. Sulla Firenze Mare code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con l'auto Sole in direzione di Firenze. Traffico intenso e code anche in A14 tra Bologna Fiera e l'allacciamento con l'auto Sole in direzione di Milano, e ancora in A14 2 km di coda per lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. È tutto, prossimo aggiornamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
16: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
17: Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
19: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
18: E l'attenzione alla strada?
19: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e, in caso di distrazione, richiama l'attenzione del conducente.
18: Qual è il beneficio per chi guida?
19: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
18: Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
20: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
21: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
20: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
22: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
23: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
22: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
23: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
22: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
23: Terme dell'Emilia Romagna.
22: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
24: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine, pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Brasile, Bolsonaro ribalta i pronostici e si aggiudica il primo turno delle presidenziali con il 47% contro il 45% di Lula. Ballottaggio il 25 ottobre. Spagna, sono ore cruciali. Dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e le manifestazioni di piazza, Sanchez decide sulle possibili elezioni anticipate. Ancora missili russi sull'Ucraina, colpite le regioni di Poltava e Odessa, vittime a Kharkiv, ieri bombe su Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz. Medio Oriente, crisi energetica, la premier Meloni a colloquio con il presidente degli Emirati, Bin Zayed, impegno comune per la stabilità. Legge elettorale, si apre la settimana decisiva, domani e dopodomani gli ultimi voti, giovedì il verdetto, scontro maggioranza-opposizione anche sui temi economici. Garlasco, intervista TV dei genitori di Chiara, per noi il colpevole resta Stasi, se ci sarà un'altra sentenza ne prenderemo atto, nostra figlia ha diritto a riposare in pace. Nobel, in mattinata a Stoccolma il premio alla medicina, venerdì sarà assegnato quello per la pace, tra i candidati la Stazione Spaziale Internazionale. Una festa per il patrono d'Italia, per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, serata evento di Rai 1 con l'appassionato racconto di Benigni e poi letture e musica in diretta da Perugia. Calcio, lunedì azzurro, la nazionale di Mancini a Bologna contro la Turchia, l'under 21 di Baldini ospita la Polonia, Formula 1, Kimi Antonelli in fuga mondiale. Buongiorno da Danilo Giannese. Il primo turno delle presidenziali in Brasile consegna un risultato inaspettato. È Flavio Bolsonaro a vincere le elezioni. Un voto che segna la fine del partito di Lula, dice Festante. Il presidente uscente invece guarda già al ballottaggio del 25 ottobre e parla di prova del 9, sottolineando la democrazia ci ha dato una lezione. L'inviata Rai, Stefania Battistini.
4: Flavio Bolsonaro vince il primo turno, solo 2 punti davanti a Lula, ma abbastanza per ribaltare i pronostici che davano in testa al presidente uscente. Un'onda di destra che va ben oltre la sfida per la presidenza. Il partito liberale di Bolsonaro raddoppia la propria rappresentanza e arriva a controllare circa un terzo del Senato con gli alleati, un blocco in grado di condizionare pesantemente la governabilità della prossima amministrazione. L'onda arriva anche negli stati. Dei 20 governatori eletti già al primo turno, appena 3 sono del partito dei lavoratori di Lula. Lula ammette un risultato inaspettato, lo definisce una lezione della democrazia e apre subito lo scontro del secondo turno. Attacca Flavio sul bancomaster e lo accusa di legami oscuri con milizie e criminalità organizzata. Flavio invece trasforma il primo posto in un messaggio politico. È la fine dell'era del PT, il partito dei lavoratori, dichiara, e guarda già alla prossima presidenza. La sfida al ballottaggio resta però apertissima.
3: Ultime ore di riflessione per Pedro Sanchez. Il premier spagnolo dovrebbe infatti decidere nelle prossime ore se convocare o meno elezioni anticipate dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti sull'edilizia abitativa che hanno di fatto sancito la rottura della coalizione di governo e causato le grandi manifestazioni di piazza di sabato. I socialisti spingono per andare alle urne il 29 novembre, mentre a destra, in prospettiva governo, i popolari aprono all'alleanza con Vox. Sulle variabili che peseranno sulla decisione del premier, l'analisi di Pablo Simón, politologo dell'Università Carlos III di Madrid.
5: Sanchez sta contemplando la possibilità dell'adelanto elettorale.
6: Il premier Sanchez sta valutando di anticipare le elezioni perché sa che in questo momento c'è un certo slancio politico legato alla questione degli alloggi. È un tema tradizionalmente più vicino alla sinistra, potrebbe costruire una campagna elettorale su questo tema, ma al contempo deve fare i conti con i sondaggi. Quasi tutti indicano che dalle urne potrebbe uscire una maggioranza di destra.
7: E se Sanchez decidesse di non convocare elezioni?
5: La situazione
6: sarebbe ancora più complicata perché c'è un malcontento enorme nelle strade, ma Sanchez non dispone di una maggioranza parlamentare tale da poter soddisfare le richieste della piazza.
7: Il movimento di protesta ha annunciato uno sciopero generale. I sindacati saranno coinvolti?
5: Le
6: principali sigle, Unione Generale dei Lavoratori e Commissione Operaie, stanno valutando se aderire. Senza il loro sostegno, lo sciopero difficilmente avrebbe successo. Penso però che sia più probabile che scelgano di sostenere manifestazioni mirate, evitando uno sciopero generale troppo rischioso e oneroso per i lavoratori.
7: Azzurra Meringolo, GR1.
3: La guerra in Ucraina. Nella notte missili russi su Kharkiv uccidono 2 persone, sono diversi i feriti. Colpite anche le regioni di Poltava e Odessa. Ieri bombe su Kiev durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, che ribadisce massimo sostegno all'Ucraina e dichiara: Putin, fermi questa guerra insensata. E mentre la Casa Bianca spinge per un trilaterale Stati Uniti-Russia-Ucraina entro ottobre, dal Cremlino ancora minacce. La corrispondente da Mosca.
0: Nella consueta intervista del fine settimana, i toni del Cremlino non sono conciliatori. Il portavoce dice che la Russia è pronta a combattere anche per lo 0,01% del territorio della regione ucraina di Donetsk, che Mosca rivendica come parte della Federazione Russa. Non c'è nulla da discutere, afferma Peskov, che poi ricorda che Putin preferirebbe risolvere il conflitto con mezzi pacifici. Ma finché non sarà possibile, combatteremo e lo faremo duramente, aggiunge il portavoce, che poi estende la minaccia anche ai sostenitori di Kiev. Chi pianifica di infliggere un colpo devastante alla Russia ne pagherà il prezzo, come sta facendo ora l'Ucraina. Mosca intanto ha cambiato strategia e colpisce duramente anche il cuore di Kiev e le infrastrutture civili, presentando questi attacchi come una rappresaglia. Dopo le nuove dichiarazioni di Zelensky, che aveva annunciato l'aumento dei raid contro le raffinerie russe, il Ministero della Difesa di Mosca avverte che verranno intensificati gli attacchi contro obiettivi militari in tutta l'Ucraina, inclusa la capitale, con l'invito a stranieri e diplomatici a lasciare il paese. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: In Israele ora, dove si continua a discutere di sicurezza aerea dopo il tentato dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv, emergono nuovi inquietanti dettagli sul copilota che ha accoltellato il comandante. Accuse pesanti per lui. Il corrispondente da Gerusalemme.
8: Rischia la pena di morte il copilota del fallito attentato sul volo Dubai-Tel Aviv. Secondo i media, durante gli interrogatori, Hammam al-Hammami ha ammesso che intendeva far schiantare l'aereo sull'aeroporto israeliano.
3: Tentato dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv. Emergono nuovi inquietanti dettagli sul copilota che ha accoltellato il comandante. Accuse pesanti per lui. Il corrispondente da Gerusalemme.
8: Rischia la pena di morte il copilota del fallito attentato sul volo Dubai-Tel Aviv. Secondo i media, durante gli interrogatori, Hammam al-Hammami ha ammesso che intendeva far schiantare l'aereo sull'aeroporto israeliano di Ben Gurion. L'uomo era già atterrato.

0: Il terrorista avrebbe agito da solo, una tragedia scongiurata grazie ad alcuni passeggeri israeliani, ma che ha messo in luce una clamorosa falla nella sicurezza. La lista dei nomi degli equipaggi era stata fornita in anticipo dalla Fly Dubai anche alle autorità israeliane. Il copilota era stato licenziato in passato dalla compagnia di bandiera dell'Oman proprio per le sue idee estremiste. Aveva pubblicato immagini di leader di Al-Qaeda. Mentre il leader dell'opposizione, Lapid, punta il dito contro il premier Netanyahu, la ministra dei trasporti e i servizi segreti, Netanyahu ha ordinato una indagine sulla sicurezza dell'aviazione civile straniera. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: Colloquio telefonico nella serata di ieri tra la premier Giorgia Meloni e il presidente emiratino Bin Zayed. Si è parlato degli sviluppi della situazione in Medio Oriente e della volontà condivisa di rafforzare la cooperazione tra i due paesi.
2: L'attenzione sulla crisi politica ed energetica nel Golfo porta Giorgia Meloni a sentire al telefono il presidente degli Emirati Arabi, rapporto diplomatico solido rilanciato dalla premier già nei primi mesi del suo mandato. Il colloquio ribadisce l'impegno comune sui mercati dell'energia e per la stabilità della regione, in particolare per quanto riguarda la libertà di navigazione commerciale nello stretto di Hormuz. I due leader discutono anche delle misure adottate dal G7. La premier ha partecipato la scorsa settimana al vertice virtuale che ha dato il via libera al rilascio coordinato di greggio e prodotti raffinati per tenere a freno i prezzi ai distributori. Dopo i bilaterali di oggi e domani con il primo ministro sloveno e il presidente lituano a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni mercoledì sarà a Spalato per il vertice Med 9, poi a Bruxelles per il Consiglio europeo e quindi a Riyadh in Arabia Saudita il 24 ottobre per il vertice UE Consiglio di cooperazione del Golfo. Federica Ionta, GR1.
1: Crisi energetica, lo abbiamo sentito, che si riflette inevitabilmente sul prezzo dei carburanti. Da domani il diesel costerà di più nei distributori dove non viene applicato il price cap per effetto della fine dello sconto sulle accise sul gasolio che scatterà oggi a mezzanotte. Il governo però potrebbe prorogare ancora l'intervento.
3: Stop alla riduzione automatica di 6,1 centesimi sul gasolio. Sembra dunque terminata la stagione delle proroghe degli sconti fiscali sui carburanti, una decisione che si farà sentire soprattutto in quei distributori che non hanno applicato il price cap imposto in quelli a marchio Eni, IP, Kuwait e Tamoil. Il governo punta però a utilizzare il meccanismo delle accise mobili, uno strumento che lega la possibilità di ridurre l'imposta all'extragettito IVA generato dall'aumento del petrolio. Intanto il tetto massimo ha portato nell'ultima settimana ribassi generalizzati in tutta Italia. Secondo il Codacons, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi al litro, con un risparmio di circa 5,5 euro per un pieno. Ancora più marcato il calo del gasolio, sceso di 13,3 centesimi, pari ad una minore spesa di circa 6,65 euro. Una boccata d'ossigeno dopo i rincari degli ultimi 6 mesi, costati agli automobilisti, secondo Adusbef, 4,7 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
1: Temi economici al centro del dibattito tra i partiti, mentre oggi alla Camera si apre la settimana decisiva per la legge elettorale. Attesa la richiesta di fiducia da parte del governo, domani e dopodomani gli ultimi voti, giovedì il verdetto definitivo.
4: La maggioranza ha superato gli egoismi e non ci saranno sorprese, assicura Angelo Rossi, relatore di Fratelli d'Italia sulla legge elettorale, che dal Corriere lancia l'affondo alle opposizioni. Non prendiamo lezioni, sul testo il confronto c'è stato. Partito dalla Premier che con Giovanni Donzelli guarda la manovra.
5: Fratelli d'Italia e il governo Meloni nella prossima finanziaria cercheranno di tenere responsabilità nella gestione dei conti pubblici, come abbiamo sempre fatto, ma al tempo stesso sostenere famiglie e imprese.
4: La Lega insiste su una legge di bilancio coraggiosa, il sostegno al ceto medio resta la priorità per Forza Italia, che con Antonio Tajani respinge l'apertura di Matteo Renzi. Il centro c'è già, dice, e siamo noi. Leader di Italia Viva che, chiudendo la Leopolda, incalza gli alleati. Uniti si vince, divisi si perde. L'avversario, ribadisce, è governo Meloni. In 4 anni non ha fatto niente, rincarano le opposizioni che sulla legge elettorale promettono battaglia. I 5 Stelle sollecitano il taglio delle tasse a famiglie e imprese stritolate, dicono da una pressione fiscale record. AVS pensa a una patrimoniale sul 2% dei super ricchi e dal PD Marco Saracino.
6: La prossima manovra sarà un colpo durissimo a chi è in difficoltà e al ceto medio, ma la priorità per Giorgia Meloni è solo aumentare le spese militari, nonostante 6 milioni di italiani siano costretti a rinunciare alle cure mediche.
4: Filippa Misano, GR1.
1: Le 8:12 su Rai Radio 1, la cronaca con il caso Garlasco. Dopo un

0: Lungo silenzio, l'intervento in televisione dei genitori di Chiara Poggi. Resta intanto il mistero di alcuni campioni di DNA non refertati nell'inchiesta del 2007.
1: Il lavoro dei pubblici ministeri nella nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio è focalizzato ora a individuare in quale punto della catena di comando e di comunicazione con la procura è scomparsa all'epoca l'informazione che due test del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi avevano dato un esito negativo assoluto. Ma a segnare la giornata di ieri è stata soprattutto l'intervista di Giuseppe Rita Poggi a Verissimo su Mediaset. Per noi vale quello che ci ha detto la sentenza. Quando la giustizia italiana ci darà qualcos'altro ne prenderemo atto, hanno dichiarato. Sul risarcimento da parte di Stasi hanno chiarito che i soldi sono fermi su un conto corrente. Non ci siamo mai opposti a tutti gli accertamenti, hanno aggiunto. In questa fase afferirli è l'assedio costante dei mezzi di informazione, le insinuazioni sulla figlia. Vorremmo solo, hanno concluso i genitori di Chiara, che la storia fosse finita, perché dopo 19 anni lei ha diritto di riposare in pace. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Sarebbe stato abbandonato in strada dopo un incidente sul lavoro, e questa l'ipotesi della Procura di Napoli Nord sulla morte di un operaio 61enne ritrovato tra le sterpaglie a Caivano.
2: Una chiamata alla moglie nel primo pomeriggio dello scorso venerdì per informarla che stava lavorando sul tetto di un capannone industriale a Caivano, in provincia di Napoli, è stata l'ultima traccia lasciata da Salvatore Conegliano, operaio di 61 anni, ma la più importante per gli inquirenti, perché conferma il sospetto di chi indaga che l'uomo abbia avuto un incidente nel cantiere, ma poi qualcuno lo ha abbandonato, ferito e in condizioni disperate tra le sterpaglie in una strada isolata. Conegliano è morto qualche ora dopo il ricovero. L'inchiesta della Procura di Napoli Nord punta ora ad accertare questa ricostruzione. I carabinieri hanno rintracciato l'azienda di Caivano dove Salvatore sarebbe stato assunto regolarmente giovedì 1 ottobre, il giorno prima della tragedia. C'è poi l'auto dell'operaio trovata regolarmente parcheggiata proprio lì vicino. L'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi.
3: Salvatore era da una parte e la sua macchina da un'altra.
2: La moglie Carmela è ora disperata. Non meritava di essere trattato così. Voglio giustizia, dice.
4: Poi ci hanno chiamato all'ospedale. Però aveva delle fratture che doveva essere caduto per forza da un'altezza alta.
2: Giuseppe Lisi, GR1.
0: È stato rintracciato l'automobilista che ieri sera alla periferia di Bisceglie in provincia di Bari ha travolto e ucciso una 79enne, una professoressa in pensione. Si tratta di un 50enne che dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Il tentato femminicidio a Torino. Un uomo di 37 anni ha aggredito in casa la compagna 31enne. Le ha stretto le mani al collo lasciandola presa solo quando ha creduto di averla uccisa, quindi si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto. La donna si è ripresa rifugiandosi con la figlia di un anno dai vicini. Intelligenza artificiale negli Stati Uniti, al via i lavori della nuova squadra voluta da Trump per guidare la super AI. Il corrispondente.
5: We need to slow down.
6: Dobbiamo rallentare. L'intelligenza artificiale pone rischi esistenziali per l'umanità, aveva denunciato un mese fa Dario Amodei, CEO dell'azienda americana Anthropic. Destabilizzazione dei mercati finanziari, attacchi, cyber o bioterrorismo sono gli scenari più foschi che l'AI potrebbe rendere concreti. Rischi che ora dovranno essere individuati dalla Super Intelligence Force, il nuovo gruppo di lavoro creato da Trump con a capo Jay Clayton, oggi direttore dell'intelligence nazionale. Avrà 120 giorni per preparare un inventario ragionato di opportunità, pericoli ed eventuali spazi di intervento per le autorità federali. Trump si era detto contrario a un eccessivo interventismo pubblico. Non frenerò mai la crescita di una tecnologia che avrà un impatto maggiore della rivoluzione industriale, aveva avvertito. Ma dai rischi per l'occupazione all'astio per i data center, ora percepisce che parte dell'opinione pubblica è preoccupata. Da qui l'appuntamento martedì scorso alla Casa Bianca con i leader del settore. In un documento l'impegno ad autoregolamentarsi e ora anche una task force, perché la Cina avanza e rimanere primi al mondo nell'intelligenza artificiale, secondo la Casa Bianca, è l'assicurazione più efficace contro ogni rischio. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Smartphone e adolescenti. Una ricerca dell'Università della California associa l'uso del telefonino fin dai 12 anni a un maggior rischio di disturbi alimentari già a 14. Antonio Tintori, dell'Istituto di Ricerca sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR, spiega come prevenire i problemi.
7: Il ruolo della scuola è fondamentale, centrale, quello che spinge a insegnare rispetto delle altre persone e quindi anche rispetto di se stessi. Le ultime nostre indagini indicano che, ad esempio, sta esponenzialmente crescendo il numero degli adolescenti che si sottoporrebbe a degli interventi di chirurgia estetica, e poi da lì noi ritroviamo tutta una serie di patologie sociali. Dobbiamo insegnare un uso virtuoso del virtuale.
0: Meteo, tempo ancora stabile, ma in arrivo un netto cambio. Nella mattinata sole e clima mite al sud, mentre al nord aumenteranno le nubi. Forte peggioramento nella giornata di domani, quando una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse, venti forti e un calo termico a partire da Sardegna, Toscana e Lazio. È la settimana dei premi Nobel, che compiono 125 anni. Si comincia oggi a Stoccolma alle 11.30 con l'assegnazione del riconoscimento per la medicina.
8: I favori del pronostico vanno a scienziati a cui dobbiamo importanti conquiste come la tecnica anticancro CAR-T, i farmaci antiobesità GLP-1, la comprensione del ruolo di un neurotrasmettitore, l'orexina, per la regolazione del sonno. Tra qualche ora a Stoccolma la proclamazione del Nobel 2026 per la medicina. Domani sarà la volta della fisica. Qui gli indizi portano alle ricerche sulla superconduttività, sull'informazione quantistica e sulla luce. Tra i papabili anche l'italiano Federico Capasso, docente ad Harvard. Via via a seguire, fino al 12 ottobre, con il Nobel per l'economia, gli annunci degli altri ambiti riconoscimenti. Il 7 ottobre quello per la chimica, l'8 ottobre quello per la letteratura, il 9 quello per la pace. Tra i candidati ci sono la relatrice ONU per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese e la Stazione Spaziale Internazionale, dove malgrado la guerra in Ucraina gli astronauti russi, americani e di tante altre nazionalità continuano a collaborare. Daniele Morgera, GR1.
0: Francesco, il santo di tutti. Dopo la messa ad Assisi celebrata dal cardinale Zuppi e il discorso del presidente Mattarella dalla loggia del Sacro Convento, la serata evento di Rai 1 da Perugia ha chiuso le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, e ogni ospite di Giorgia Cardinaletti ha raccontato il suo Francesco tra riflessioni e letture, per esempio di Alessandro Baricco e Giorgio Pasotti, e musica con tante canzoni a risuonare sui vari palchi.
9: Girava il mondo, ma poi finì a parlare.
0: Gianni Morandi e il piccolo coro dell'Antoniano hanno fatto risaltare la sua vocazione alla pace. Poi Angelo Branduardi, Roberto Vecchioni, Arisa, Saif e tanti altri. Una serata aperta dal monologo di Roberto Benigni, Francesco il Cantico.
10: E nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 1226, Francesco, che aveva poco più di 40 anni...
11: In quella notte del 4 ottobre, Francesco muore alle stigmate e diventerà presto il santo più amato, come ripete Roberto Benigni nel suo appassionato racconto della vita di San Francesco.
10: E San Francesco ha cambiato i sentimenti umani del mondo. Non solo, ma ne ha inventati di nuovi, sentimenti che noi avevamo dentro e non sapevamo di possedere. Francesco ce l'ha tirati fuori, San Francesco.
11: E poi la sua opera poetica.
10: Laudato sì, mi signore.
11: Il Cantico delle Creature, la prima poesia in italiano, sottolinea Benigni, di un rivoluzionario nel nome dell'amore.
10: Per la prima volta erano tutti contro il creato e lui era l'amico. E il creato, quando l'ha visto, lo aspettava. E quando l'ha visto ha detto: eccolo, l'amico mio è arrivato.
11: Anticipatore in tutto.
10: Il primo pacifista, cioè no, sapete, il primo ecologista, il primo non violento, il primo animalista, il primo femminista, il primo ambientalista, è uno dei personaggi più amati e ammirati della storia del mondo.
11: Miriam Mauti, GR1.
0: La musica a grande ritorno per Iperturbazione con Risuona, album in uscita il 9 ottobre, in cui vengono rivisitati brani storici internazionali. La band torinese presenterà il progetto giovedì a Milano, poi a Torino, infine a Roma. La nostra intervista al cantante.
12: Dietro una finestra quassù.
13: Il nuovo album dei Perturbazione, Risuona, è un viaggio attraverso canzoni rilette, tradotte e reinterpretate in italiano. Tommaso Cerasuolo.
14: Tradotte, direi non italianizzate. La traduzione costruisce ponti invece di sollevare muri. Questo è quello che abbiamo cercato di fare, ma non tanto con uno scopo, come dire, etico, ma proprio sull'onda emotiva di far risuonare nella nostra lingua canzoni amate tantissimo. Nel tradurre si paga, come dire, tributo alla tradizione, ma si tradisce anche allo stesso tempo.
13: I Perturbazione si sentono più innamorati a questo punto o traditori?
14: Più innamorati, perché l'arte della traduzione nella canzone è un'arte di equilibrio estremamente sottile e scivolosa, ma molto creativa, nutriente per chi la esercita.
13: Marcella Sullo, GR1.
0: Le 8 e 22 minuti, tra poco torna Radio Anch'io Sport. Mi ha raggiunto in studio Filippo Corsini.
15: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sarà con noi tra poco Zvone Boban, grande ex milanista. Con lui parleremo di un po' di tutto. Vi aspettiamo a tra poco.
0: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Alessandro Pazienza e Patrizio Gotti. Vi lascio alla pagina sportiva da Danilo Giannese. Buon proseguimento di ascolto e di giornata. Prossimo GR come sempre alle 9.
16: Amore, la vasca?
17: Leviamo.
16: Le piastrelle?
17: Leviamo.
16: Anche i mobili del bagno?
17: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
16: E i lavori?
17: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
16: Mi hai levato le parole di bocca.
17: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da Iperceramica.
18: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
19: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
18: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
19: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
18: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
20: La tua incredibile vicina, c'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
21: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
22: Una finestra è una finestra.
23: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
22: Vedo.
23: La maniglia centrale è davvero elegante.
22: Sì, bella.
23: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
22: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
24: Ocnoplast. Le finestre di design.
25: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
26: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
27: GR1 Sport.
19: Buongiorno anche da Emilio Mancuso. Calcio in apertura, lunedì azzurro, in campo nazionale maggiore Under 21. Italia-Turchia a Bologna, ore 20:45, diretta su questa rete. Mancini vuole continuare il cammino in Nations League. Montella a rischio esonero con la Turchia, ancora a secco uno dei nostri inviati.
28: Due partite di gioco a tratti splendente, la nazionale ha restituito la gioia di vivere l'azzurro ai tifosi che stasera di lunedì affolleranno il Dall'Ara. 27.000 biglietti venduti su 31.000, bisogna continuare così, chiede Mancini.
29: Chiaro che il nostro obiettivo è quello di continuare a giocare bene, se riusciamo a giocare bene credo che i tifosi ci seguiranno, come stanno facendo adesso.
28: Al Dall'Ara Mancini ha debuttato a 16 anni nel Bologna con Burnici in panchina. Da quell'esordio precoce l'origine dell'idea di offrire opportunità opportunità ai più giovani. Ken indisponibile, giocherà Scamacca. Vergara e Maldini sono i possibili compagni d'attacco. La stanchezza fisica è di tutti alla quarta partita in 11 giorni. Le ultime scelte di formazione sono rimandate a stamane, dopo la rifinitura. Ci sarà qualche cambio in più rispetto ai due tra Turchia e Francia, anticipa Mancini. Un'altra occasione per Romano a centrocampo. Allora, con Dumbia e Barella di nuovo titolare, senza polemiche da parte sua per i minuti limitati nelle ultime due partite. La Turchia è accompagnata dalle critiche, Montella è stato contestato, non avrà anche Guler e il Maz squalificati. Rimane una squadra forte, non va sottovalutata, avvisa Mancini. Bologna con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
19: A fare da antipasto alla nazionale maggiore sarà l'Under 21 a Pescara, con Italia-Polonia in palio il pass per l'europeo di categoria. Silvio Baldini a Pescara ha vinto una finale playoff di Serie C proprio prima dell'investitura azzurra. Andiamo ad ascoltarlo.
1: Comunque vada, io sarò orgoglioso sempre di questi ragazzi, perché anche loro in questo momento mio particolare mi hanno dimostrato un affetto fuori dal normale, quindi sono contento di essere già con loro, ma sono sicuro che andrà bene.
19: Italia, Polonia Under 21, diretta su questa rete alle 18.15. Passiamo adesso alla Formula 1. Kimi Antonelli in fuga mondiale dopo il secondo posto in Malesia, potrebbe festeggiare a fine mese in Texas. Soliti problemi in casa Ferrari, comunque a podio a Sepang.
2: Si è spesso detto che in questa stagione il cuore degli appassionati italiani si sarebbe diviso tra il tifo per la Ferrari e quello per Antonelli. In pochi, certo, avrebbero pensato si sarebbe arrivati a questa fase della stagione con Kimi così avanti in classifica, col mondiale a un passo. Ma a mancare in questo dualismo anche ieri è stata la Ferrari, per una scellerata decisione tattica, a posteriori certo, che ha costretto i due cavallini ad una rimonta difficile ma anche esaltante. Tutta qui la differenza a Sepang tra le due anime tricolori. Un Antonelli che anche in Malesia non sbaglia, ottimizza al massimo, non esagera con Verstappen, che non è in lotta per il titolo e non ha nulla da perdere, ma difende invece con le unghie e coi denti il secondo posto, tenendo dietro Russell, il vero rivale, finché questi non si ritira con la Power Unit rotta. 84 punti di vantaggio ora, i mondiali si vincono anche così e la saggezza di questo ragazzo di 20 anni è illuminante. Illuminato non è invece stato il muretto Ferrari al via, non tanto per l'azzardo di partire con le gomme da asciutto, perché non sono stati gli unici, quanto piuttosto per averlo fatto con entrambe le vetture, ai Hamilton in prima fila e Leclerc in seconda. Forse differenziare poteva essere l'idea migliore, ma non è stato fatto, facendo finire entrambi i piloti a fondo classifica con un avvio di gara da incubo. Certo, poi la corsa l'hanno raddrizzata fino ad arrampicarsi sul podio con un Hamilton formato top, ma in questa Formula 1 bisogna essere perfetti ed è la differenza alla distanza tra vincitori e piazzati. Manuel Codignoni, GR1.
19: Moto mondiale in Giappone in salsa spagnola.
3: Uno dopo l'altro i pretendenti al trono stanno alzando bandiera bianca. Meno di due mesi fa erano in sei a sognare l'iride, dopo il Giappone sono rimasti in due e mezzo. Perché Marco Bezzecchi continua ad inanellare podi, ma non trova più la vittoria e punticino dopo punticino sta scivolando indietro. Con il terzo posto di ieri a meno 49 dalla vetta della classifica. Un divario non insormontabile, visto che rimangono ancora la bellezza di 222 punti da segnare, ma sicuramente importante, che va ridotto già dal prossimo round se Riminese vuole rimanere in lotta, anche perché altrimenti Aprilia potrebbe prima o poi fare una scelta e puntare tutto su Martin, vista la lotta serratissima con Marc Marquez. Il 9 volte campione del mondo della Ducati, infatti, si è riportato a meno 2 dal connazionale con la quinta doppietta del 2026 e già venerdì si torna in pista in Indonesia per un altro capitolo di questa entusiasmante battaglia. Occhio ai possibili ladri di punti, a costa su tutti, ma ieri in Giappone è sbucato fuori un inaspettato Enea Bastianini, ottimo quarto. In una corsa al titolo così tirata, ogni punto può fare la differenza. Luca Cesaretti, GR1.
19: Tennis, in attesa di notizie certe e chiare su Jannik Sinner, il China Open a Pechino. Tra poco le due semifinali, Hurkacz De Minaur e un super Djokovic Medvedev. Il serbo ieri ha battuto Zverev ed è in serie positiva da 32 partite in Cina. Tempo di semifinali anche a Tokyo alle 9 italiane. Carlos Alcaraz nel derby spagnolo contro Munar, a seguire il ceco Leshka contro il monegasco Vacheron. Era questa l'ultima notizia, ora Radio Anch'io lo Sport da Emilio Mancuso. Grazie per l'ascolto, a risentirci.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
22: Una finestra è una finestra.
23: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
22: Vedo.
23: La maniglia centrale è davvero elegante.
22: Sì, bella.
23: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
25: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
24: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Sono le 8:33 minuti, torniamo in diretta, gentili ascoltatori. Radio Anch'io Sport, seconda parte. Ancora buongiorno da Filippo Corsini. Andiamo subito a salutare Paolo Casarini a Milano. Ciao Paolo.
2: Ciao, ciao Filippo e buongiorno a tutti i nostri amici.
1: Salutiamo anche Alberto Cerruti come ogni lunedì. Ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: E buona giornata anche a Guido Ardone. Ciao Guido.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto a chi ci ascolta. I nostri contatti come sempre 335-699-2949 per i messaggi, sms e whatsapp, e poi per intervenire in diretta il numero verde 800-050-001. Alberto Cerruti, noi come sempre siamo partiti dalla rassegna stampa. Tu avrai ampiamente consultato i quotidiani. La mia inutile palma di apertura migliore forse va oggi al Corriere dello Sport, che in maniera secondo me sensata mette insieme queste tre partite delle prossime ore, due in campo, quelle odierne, c'è anche l'Under 21 contro la Polonia, ovviamente Italia-Turchia questa sera, e domani c'è una partita non di poco conto evidentemente in seno al CONI, perché lì il castello potrebbe un po' crollare complessivamente, ci auguriamo di no ovviamente.
5: Sì, io penso che i tifosi italiani guardino soprattutto la partita di questa sera, perché è una verifica importante per la nuova Italia di Mancini contro la Turchia. Non sottovalutiamo l'impegno dell'Under 21 con la Polonia, molto importante, e poi domani c'è un'altra partita che si gioca fuori dal campo. Credo che interessa meno al pubblico. Io dico che l'importante è come sempre fare chiarezza al più presto nell'interesse del calcio italiano, perché quello che conta è il futuro del calcio italiano, e quindi le situazioni poco chiare non aiutano nessuno.
1: Paolo Casarin, questa sera a Bologna Italia-Turchia, arbitrerà il polacco Marciniak, se non altro sì. Esperienza a prova di bomba, no?
6: Sì, molto esperto questo ragazzo polacco, e quindi credo che la partita sarà assolutamente regolare e poi vedremo i risultati.
1: Pronto? Sì, ti sentiamo. Ecco, un tuo giudizio a questo punto anche sull'appuntamento clou di domani, insomma, che tutti, a cui tutti avremmo fatto volentieri a meno, questo sì. Faccia a faccia tra Buonfiglio, presidente del CONI, e Malagò, presidente della Federcalcio, insomma, ne avremmo fatto volentieri a meno. Che cosa succederà secondo te?
6: Sì, è stata una scoperta tardiva, se si vuol definire in questa maniera. In genere il CONI è sempre stato molto, molto equilibrato nei quadri che lo compongono. Adesso ci è venuta fuori questa storia che speriamo che domani o quando sarà si definisca e si parli prevalentemente dello sport,
4: anche se in realtà potrebbe non essere soltanto l'ultima puntata. I temi in campo nel merito e nel metodo, come abbiamo più volte spiegato, li abbiamo affrontati nel corso della prima parte con un dirigente esperto come Mario Pescante. Poi, come dite giustamente entrambi, proviamo a tuffarci nel campo. E allora torno da Alberto Cerruti. Questa sera Mancini dovrebbe fare diversi cambiamenti, poi magari è un tema che affronteremo anche più avanti tra poco con il nostro ospite in questa seconda parte. Questa finestra così densa, così ingolfata secondo qualcuno, quattro partite spalmate nell'arco di pochi giorni. Alberto, da una parte sì, l'emozione, non voglio dire di un mini europeo in tono minore, però sfide molto ravvicinate. Poi è chiaro che anche Mancini ha detto qui bisogna dosare le risorse, e quindi altre novità in vista di questa sera della gara del Dallara.
5: Questa sera sono comprensibili le novità, perché la quarta partita in pochi giorni. Io penso che in prospettiva Mancini debba trovare la sua squadra, una base fissa con le alternative, perché continuare a cambiare non porta lontano, e quindi è importante trovare dei punti fermi. In questo senso è stata una piacevole sorpresa per tutti l'esordio di Caiodè, la terza partita consecutiva, un ragazzo che pochi conoscevano, nato a Borgomanero, e quindi questo può essere un motivo di speranza per il futuro. Però ripeto, trovare una base e non continuare a cambiare, perché troppi cambiamenti non aiutano a trovare continuità.
1: E allora possiamo salutare il nostro ospite molto gradito, lo abbiamo inseguito, lo abbiamo preso, ci siamo riusciti, ma siamo molto contenti di averlo con noi, Zvonimir Boban. Buongiorno Boban, grazie di essere con noi su Radio 1.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per chiamarmi.
1: Allora, Boban, reduce dal bagno di folla di Trento, tante manifestazioni di affetto, ma così non poteva che essere. Insomma, una volta ci si incontrava ai mondiali, caro Zvone, adesso noi dell'Italia ai mondiali non ci andiamo più, almeno per la terza volta consecutiva, dobbiamo accontentarci di altro. Che momento è per l'Italia, Boban? Come mai questo buio che continua per noi?
0: Ah beh, la storia è molto lunga, io credo che l'abbiamo un po' capita tutti, questione di come si lavora nei vivai, come si sviluppano i talenti, quale proprio il metodo si usi nei club per far sì che il talento italiano che c'è, non è possibile che non ci sia. Viene praticamente cresciuto in una maniera corretta. Questo evidentemente non avviene, perché no, noi, io dico, l'Italia dopo il Pirlo, ecco, diciamo Totti, Pirlo, la generazione è quella, del Pirlo è un po' più grande, non c'è un talento straordinario, non c'è un fuoriclasse straordinario, questo o un fuoriclasse, basta dire, non si deve dire straordinario. Ma adesso si dice top player, quindi magari ci siamo confusi tutti, non bisogna dire fuori classe sta parola, certo. Bellissima italiana. Oramai sono anglofobo, visto quanti... Vabbè, comunque adesso andare dentro, troppo credo che ci vogliono ore. Però questo è un po' il succo del discorso. iPad allenatori... che sempre pensano al collettivo, al risultato, mai al sviluppo veramente individuale, mai al sviluppo delle posizioni individuali. Poi alla fine, avendo sempre paura del risultato, di essere cambiati dalla gente che poco magari sa del calcio e lavora nei club, alla fine optano sempre per la sicurezza tra le virgolette di un 3-5-2 che abbiamo visto imperversare questi ultimi anni, che è un sistema veramente sì, fatto bene magari da una o due squadre al mondo come lo è Inter e non so chi altro, ma per il resto non ha vinto nulla ultimi 30 anni. Se il 92% dell'era post-Sacchi, dei campionati importanti, dei tornei importanti, quindi dei mondiali europei, Coppa America e delle cinque leghe più importanti al mondo, sono state vinte con i sistemi 4 dietro 2 sulla fascia. Quindi non è questione di pensiero, io penso che sia o non sia, questi sono fatti.
1: Insomma, bisogna lavorare senza fretta per avere dei risultati nel futuro, però il calcio non ti aspetta, il calcio ha sempre molta fretta, soprattutto l'hanno i dirigenti, l'hanno i tifosi. Con noi ci sono Alberto Cerruti e Paolo Casarin, andiamo subito ad Alberto, prima domanda per Boban, a te Alberto.
5: Beh, ciao Svone, si è parlato degli appuntamenti, io ricordo che giovedì c'è un appuntamento importante per te, compi 58 anni anche se non li dimostri, quindi auguri in anticipo se possibile. Senti, ti chiedo se hai visto l'Italia e se anche tu sei rimasto sorpreso come me, come tanti, da questo ragazzo che non conoscevamo, Caio Dei, gioca in Inghilterra e questa sera sarà confermato da Mancini sulla fascia destra.
0: Io mi chiedo perché non è stato chiamato prima, visto che ha avuto già 50 presenze nella Premier. Però non è che avrebbe magari cambiato tutto, però è un ottimo, ottimo giocatore, molto attento, molto rapido, distanze giuste, difensivamente veramente molto tosto, legge le situazioni, un ottimo giocatore, l'ho visto contro la Francia, io lo conoscevo un po' qualche partita, l'ho visto nella Premier, però a questo livello giocare con questa facilità, con questa... diciamo tranquillità anche, ma tranquillità viene dalla estrema confidenza nelle proprie qualità, quindi sì che mi ha sorpreso a questi livelli. Sì, la partita con la Francia l'ha fatta veramente in una maniera straordinaria, cioè due non gli è andato una volta uno contro uno, cioè che è quasi impossibile. Quindi bravissimo.
1: Paolo Casarin, vai.
6: Ciao Boni, è piacevole sentirti parlare di calcio, veramente hai una competenza fuori dal normale. E volevo chiederti,
0: grazie,
6: dopo il mondiale negli USA, qual è il rapporto tra i membri di UEFA e della FIFA, in particolare naturalmente con il presidente dell'Infantino?
1: Questo mondiale Boban ci ha fatto vedere cose curiose, poi insomma, quindi volevamo anche...
0: Molto, molto. Vabbè, si è perso un po' il calcio, no? Vabbè. Però dopo, alla fine il gioco rimane sempre. Quale rapporto, Paolo, ho io o quale rapporto hanno l'UEFA e la FIFA? Quello che vediamo un po' tutti, perché non ho capito bene, scusami, mi sei un po'...
6: Sì, sì, no, no, ma nessun problema. Ma parlo delle varie aree del mondo, cioè Sud America, l'Africa, eccetera.
0: Ah, ma delle, poi... sì, sì, adesso. Sì, ma credo che alla fine tutto si calmi, perché sono voti abbastanza controllati, nessuno farà la guerra a nessuno. Io credo alla fine, nonostante certi errori, abbiamo già visto, io ho già criticato, non voglio tornare a ripetere le cose su Gianni, ma neanche dobbiamo buttare il bene che Gianni ha fatto alla FIFA. Alla fine però comunque credo che tutto si calmerà e si voterà per Infantino. Io non credo che avrà un'opposizione, e se ci sarà l'opposizione non avrà la forza, perché già ha riconquistato l'Asia, quanto vedo Gianni è sempre controllata, Sud America è sempre rimasta con lui, Europa credo che non sia così omogenea quanto si pensi, credo che magari metà e metà, quindi alla fine Africa è sempre con Gianni. Non credo che avrà problemi di essere rieletto, ecco. Poi il conflitto UEFA-FIFA, c'è sempre la voglia, ecco, di UEFA di dimostrare che è più importante della FIFA, e sono due grandissime organizzazioni, ma certamente la FIFA è quella che governa.
4: E a questo punto, in caso di una probabile riconferma come lei immaginava, Boban, dobbiamo aspettarci l'allargamento a 64, 128, 256, faccia lei il multiplo, perché questo maxi mondiale, insomma, Infantino ha già annunciato, io dico minacciato, un ulteriore allargamento, perché poi lei ha detto benissimo poco fa, magari poi il gioco si perde con tutte queste squadre un po', no?
0: No, il gioco non si perde con le squadre, non sono d'accordo. Il gioco non si può perdere mai, mai. Abbiamo un europeo di 24 squadre e abbiamo 55 nazioni europee. Abbiamo un mondiale ogni 4 anni per 48 squadre. Abbiamo 211 nazioni che fanno parte della FIFA. Io non credo che sia un dramma. E se si fanno 64, che non credo che avverrà, ma non cambia il numero delle partite. E noi cosa ci ricordiamo dei mondiali? Ci ricordiamo delle semifinali, finali o le partite straordinarie? Quindi lasciare l'opportunità ai paesi più piccoli e la FIFA nel secondo articolo dello statuto allo sviluppo del calcio, cioè l'obbligazione del sviluppo del calcio nel mondo, lasciare la possibilità di partecipare ai più piccoli una volta ogni 4 anni a un torneo così grande, io non lo vedo tragico. E sempre c'è questo elitismo, allora che si giochi in 4, cioè non più Italia, o magari Italia, Brasile, Argentina, cioè possiamo andare indietro. L'europeo si giocava a 8 fino a 82, credo, 86. Io non vedo il problema perché giochino e partecipano più squadre, cioè, veramente a me diverte, è bello vedere le nuove nazioni crescere, giocare il calcio, divertirsi per una volta ogni 4 anni in un torneo straordinario. Ma anche questo mondiale non è che, a parte i fatti brutti che adesso non andiamo a commentare, rosso tolto e via così, disastri diciamo di messaggi anticalcio, però non è che adesso è stato un disastro per quel che riguarda il gioco, non è che non ci siamo divertiti.
1: Ecco, però in caso di 64 squadre sarà un mondiale che in pratica durerà un paio di mesi, dunque si accorciano i tempi anche per recuperare.
0: No, lo stesso numero delle partite. È lo stesso numero delle partite, non è vero.
4: Beh, quest'anno l'allargamento c'è stato con l'inserimento dei sedicesimi,
1: però
4: quindi
1: è
4: diciamo
1: un po'
4: che
1: di più il mondiale.
0: No, per una squadra, per una squadra è lo stesso numero di partite, perché qua
4: sì, in effetti, per arrivare alla fine, sì, no, in questa ottica ha ragione. Se no, si è aggiunto soltanto il sedicesimo di finale, però sostanzialmente non è che la differenza fosse profonda per noi narratori e per
0: otto partite
4: sempre per arrivare in finale. Sì, questo è giusto. Così come è giusto chiamare in causa
0: due giorni.
4: Sì, esatto, esatto. I nostri ascoltatori con le loro domande per Boban, ce ne sono due in linea, quindi come sempre massima sintesi da parte di entrambi. Cominciamo da Leonardo da Teramo, buongiorno.
7: Sì, buongiorno a voi e complimenti per questa trasmissione che dura da tanto, fatta da professionisti che esprimono pareri pacati, intelligenti e puntuali. Detto ciò, volevo fare una considerazione su Malagò. Ma perché, come al solito, si crea in Italia questi pastrocchi? Si creano questi pastrocchi perché non si guarda in faccia la realtà. Mettete un calciatore famoso con dietro un'equipe di esperti che possono aiutarlo, che lo possa aiutare, punto. Dopodiché tutto fa, perché dico questo? Perché subentra la politica. Invece di cogliere l'unica cosa positiva della politica, che è quella dei ministri, per esempio, metti un ministro dalla faccia pulita, ma chi lavora e chi sta dietro nelle direzioni. Io penso che questa sarebbe la soluzione più bella e più limpida che una nazione così che ha una storia calcistica come l'Italia possa
4: per
7: fare.
4: Per la gestione della politica sportiva. Grazie Leonardo, tema molto ampio, poi magari ci torniamo con Boban. Sentiamo prima anche l'altra domanda. Vincenzo da Salerno, buongiorno anche a lei.
8: Buongiorno a tutti, un piacere parlare con Boban, un grande calciatore del passato, e ovviamente fargli gli auguri per giovedì, come dicevate prima, per il suo compleanno. No, io vorrei tornare non sulle nazionali ma sul campionato, e vorrei chiedere a Boban se questo suo Milan, tra virgolette, è un Milan che la soddisfa oppure è un Milan destinato, come lo scorso anno, a fare un campionato che in un certo qual modo non lo riporti nelle coppe europee, diciamo nella Champions innanzitutto, e poi se questa meteora Como, se non è una meteora, può in un certo qual modo insediare le squadre che si battono sempre per vincere
4: le solite note, diciamo. Certo, grazie Vincenzo. Allora, Boban sul Milan è stato molto chiaro già a Trento, perché le sue dichiarazioni sono state ampiamente riprese, il suo punto di vista sul Como, e poi a margine, per tornare anche a quello che diceva il precedente ascoltatore, se ha avuto modo di seguire insomma queste acque turbolente ai vertici della FIGC, domani è una giornata importante, libero parere comunque di un uomo di calcio a tutto tondo, a lei la parola.
0: Ma guardi, io cosa ho detto di così speciale sul Milan non ho capito. Che Milan dovrebbe cercare o ambire di vincere. Allora, veleno di Boban, io non riesco a capire veramente quanto sia cambiata l'idea cosa dovrebbe essere il Milan e i tifosi del Milan. Non possiamo essere mediocri. Poi, se si vuole accettare ogni anno che l'ambizione massima del Milan sia la Champions League, io non ci ho capito bene nulla di quello che mi hanno insegnato in Italia e quello che mi ha insegnato sicuramente anche il mio padre, guardando Rivera giocare, sperando che io una volta potessi fare almeno una giocata come lui. Quindi, seppur sono croato, però mio padre aveva una ossessione per Rivera. Ma ecco, questo. Poi il Milan per adesso tiene duro, gioco non sembra quello che possa promettere le cose più grandi, il sistema a me sempre, questo sistema 3-2, che alla fine diventa 5-2-3, poi alla fine dei conti o 3-4-3, quello che è, ma alla fine diventa veramente 5, con i giocatori sulle fasce che si massacrano, che un po' di illogica. Poi se riuscirà a morire con lo spirito buono che ha dato, a cambiare bene, a riuscire ad andare fino in fondo con le coppe europee, con l'Europa League, con la rosa non profonda, veramente saremo più che felici e tutti salteremo di gioia. Io ne dubito, come ne dubita tutta l'Italia calcistica, che un po' va più a fondo, praticamente e qualitativamente.
1: E sulla FIGC, che la domanda sulla quale insisteva il nostro ascoltatore, Boban, che pensiero?
0: La domanda proprio chiara, ovviamente quello è il sogno di avere un calciatore che abbia le capacità da manager, ma anche le capacità politiche, le capacità, diciamo, istituzionali per poter guidare un'istituzione così. Ovvio che è ideale, perché poi dopo, quando uno capisce di cosa si parla e possa dare una mano al natore, a tutto il movimento, io sono più che d'accordo. Non sempre avviene, perché mentre noi giochiamo gli altri fanno la scuola di vita, diciamo, e riescono ad avere le capacità o prendere le posizioni che poi dopo sono quelle di spicco, quelle di guida, ma questo, sono d'accordo con lui, sarebbe ovviamente la cosa migliore.
1: Tornando al Milan, anche perché arrivano tanti messaggi di tifosi milanisti al 335-699-2949, io credo che il papà di Boban sia rimasto soddisfatto della carriera del figlio, pensando soprattutto a Rivera. Ma volevo sapere da Boban, tornando anche ad Amorim, lo ha capito il Milan fino a questo momento, o deve ancora riuscirci a capirlo? E poi, Amorim sta convincendo Boban?
0: Ma è ancora presto, è ancora presto. Come ho detto, io, a me non piace mai quando si gioca tre a dietro, credo che alla fine le corse diventano lunghe e faticose, le distanze troppo, ecco, troppo spaccate tra di loro, i collegamenti a un certo momento non esistono più o sono molto duri da mantenere in 90 minuti, quindi deve essere molto capace di cambiare sempre al tempo giusto e bene, con la quasi stessa qualità, per esempio sui fluidificanti, sui terzini, su due centrocampisti. Ecco, vediamo, con Lecce è andata meglio certamente rispetto alle altre partite dove Milan ha subito tanto, ma siamo all'inizio del processo, seppur ogni partita sembra avere dietro degli anni, visto che mondo viviamo, dove si parla tanto e dove si legge tanto, dove tutti parlano tanto, e quindi bisogna lasciargli un po' di tempo. Ecco, bisogna lasciargli un po' di tempo, ma convincermi deve convincermi con i risultati, non me, non deve convincere me, ma tutti noi, credo. È normale, ma bisogna comunque lasciargli un po' di tempo e continuità per lavorare.
1: Alberto Cerruti.
5: Al contrario del Milan, che si accontenta di partecipare, l'Inter punta a vincere grazie alla mentalità di Marotta. E nell'Inter c'è un giocatore che tu conosci bene, perché sei presidente della Dinamo Zagabria, Sučić, che è arrivato l'anno scorso, decisivo nell'ultima partita a Roma. Credi che questo giocatore nell'Inter possa e debba avere più spazio?
0: Io credo assolutamente di sì, l'avevo già detto, e non perché lui è, diciamo, il nostro, tra le virgolette, è un giocatore completo, straordinario, che ha tanta classe, tanto coraggio, anche il gol, però è evidente che non si sente a suo agio, o almeno che chi non lo veda, diciamo, come credo lui meriti, ma dopo questo è solo mio pensiero, non dico che certamente che chi fa quel che pensa che sia il migliore per l'Inter. Se continua così, non so quanto senso abbia che Sučić rimanga nell'Inter, sinceramente, perché io credo che è uno delle migliori mezzali al mondo.
1: Allora, Boban, detto questo, chi vincerà lo scudetto? Pronostico secco, la grande favorita, Inter a parte, per la corsa finale nel nostro campionato.
0: Inter a parte, Roma, quello che dimostra, ecco, sperando che anche gli altri tengano il passo e possano farla interessante questa corsa.
1: Bene, è stato un piacere avere con noi Zvonimir Boban, grazie per la disponibilità.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ci risentiremo ancora,
0: ciao,
1: Boban,
0: ciao.
1: Grazie ad Alberto Cerruti, grazie a Paolo Casarin, un grazie a Ombretta Conti che ha curato la regia e l'organizzazione di Rossella Lacommare, e per la parte tecnica ci ha assistito oggi Giovanna Insardi. Guido.
4: Come già detto, ribadiamo, oggi giornata lunga, pomeriggio interessante per la maglia azzurra, poco prima delle 18:15, comunque in tempo per il calcio d'inizio di Italia-Polonia. Under 21 a Pescara, ci giochiamo il pass all'Europeo di categoria. Ovviamente Giuseppe Bisantis al microfono. Questa sera calcio d'inizio alle 20:45, il collaudato duo Francesco Repici e Daniele Fortuna per Italia-Turchia, quarta gara del girone di Nations League, settimana azzurra, poi ripartirà il campionato e dunque a maggior ragione appuntamento a lunedì prossimo con noi Filippo Corsini.
1: Non c'è dubbio, speriamo di assistere oggi ancora a qualche cosa di positivo in crescita per le due nazionali. Grazie a tutti per l'ascolto e buona giornata. Linea GR1.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
11: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
10: Il fenomeno della risonanza?
12: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
10: E la pressione?
13: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
10: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
14: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
16: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
17: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo, subito in Spagna perché il premier spagnolo Pedro Sánchez sta per fare a Palazzo della Moncloa l'attesa dichiarazione per rivelare i suoi piani su possibili elezioni anticipate, decisione che segue la bocciatura da parte del Congresso di due decreti legge in materia di diritto all'alloggio. Esponenti del governo e del Partito Socialista si sono schierati a favore del voto anticipato, ritenendo di poter approfittare dell'ondata di proteste esplosa per l'emergenza abitativa. Presidenziale in Brasile, Flavio Bolsonaro vince il primo turno con il 47% davanti al presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, che si attesta al 45%, un risultato che sovverte le previsioni della vigilia. I leader di Argentina e Colombia si congratulano con Bolsonaro, anche se la sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. Sono molto felice di questo risultato inaspettato, dice Bolsonaro Junior, e la fine dell'era Lula. È un testa a testa, mi appello a chi non ha votato, afferma il presidente uscente. Abbiamo 3 settimane per convincerli che siamo noi la forza giusta per questo paese. Guerra in Ucraina, nella notte missili russi su Kharkiv uccidono 2 persone, diversi feriti, colpite anche le regioni di Poltava e Odessa. Ieri bombe su Kiev durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, che ribadisce massimo sostegno all'Ucraina e dichiara: Putin fermi questa guerra insensata. E mentre la Casa Bianca spinge per un trilaterale Stati Uniti-Russia-Ucraina entro ottobre, dal Cremlino ancora minacce, pronti a combattere anche per lo 0,01% del Donetsk, territorio che Mosca rivendica come parte della Federazione Russa. In questi istanti l'apertura dei mercati finanziari in Europa, colleghiamoci allora con Milano con Luigina Venturelli.
3: Sì, le borse europee hanno aperto in territorio positivo, deciso il rialzo di Milano e di Londra dello 0,6%, più debole quello di Francoforte e Parigi, solo di 0,1 punto. A Piazza Affari però l'attenzione è tutta sul settore bancario dopo il rilancio di Intesa San Paolo nella scalata su MPS, a condizione però che l'assemblea della Banca Senese rigetti il piano difensivo disposto dall'amministratore delegato Lovaglio. E Intesa si è già assicurata al sostegno di 2 maggiori azionisti di MPS, Delfin e Caltagirone. Il titolo di Intesa sale dello 0,2%, quello di MPS invece perde lo 0,4%. Intanto sui mercati internazionali sono ripresi gli investimenti legati alla tecnologia e all'intelligenza artificiale, ne beneficia soprattutto la borsa di Tokyo che è salita del 2,4%, mentre Shanghai e Seoul sono chiuse per festività. A favorire la propensione a rischio anche il calo dei prezzi del petrolio, il Brent è scambiato a $101,4 al barile, l'euro in forte calo ai minimi da 17 mesi sotto 1,12 dollari. A voi.
2: Le indagini sull'operaio di 61 anni abbandonato in fin di vita per strada a Caivano in provincia di Napoli e poi morto in ospedale. Si sospetta che non avesse un contratto.
4: Secondo quanto accertato dagli inquirenti che stanno indagando sulla morte di Salvatore Calignano, l'uomo era stato assunto da una ditta edile di Caivano il 1 ottobre, il giorno prima della sua morte. Un'assunzione che all'avvocato Petruzzi, che assiste la famiglia, appare quantomeno strana. Alla moglie lui non aveva mai detto di aver firmato un contratto di lavoro.
5: Cioè, dicevano i dottori, è potuto cadere da una grande altezza per avere questo tipo di frattura.
4: Gli inquirenti stanno cercando chi poi ha portato l'uomo in una strada isolata della città, dove poi è stato soccorso. La salma di Salvatore Calignano è stata posta sotto sequestro in attesa dell'autopsia. Per la famiglia restano gli interrogativi. Se davvero l'operaio fosse stato in regola, perché abbandonarlo in fin di vita in periferia? Perché non chiamare subito aiuto? Dubbi che verranno dipanati dalle indagini che proseguono senza sosta.
5: Voglio giustizia per mio marito, perché voglio capire cosa è successo.
4: Napoli, Lilli Viccaroteo, GR1.
2: Dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso l'automobilista che in Puglia, alla periferia di Bisceglie, ha travolto e ucciso una donna di 79 anni, professoressa in pensione, senza prestarle soccorso. L'uomo, 50 anni, è stato sottoposto ai test per alcol e sostanze stupefacenti. Nelle prossime ore potrebbe venire emesso un provvedimento cautelare nei suoi confronti. Al via la settimana dei premi Nobel che compiono 125 anni. Questa mattina a Stoccolma alle 11.30 l'assegnazione del premio per la medicina, domani sarà la volta della fisica. Il 7 ottobre sarà proclamato il Nobel per la chimica, l'8 quello per la letteratura, il 9 quello per la pace ed infine il 12 ottobre quello per l'economia. Sport, calcio, lunedì azzurro, in campo la nazionale maggiore contro la Turchia a Bologna alle 20.45, quarta partita della Nations League. Montella a rischio esonero con la Turchia ancora a 0 punti. Alle 18.15 l'Under 21 a Pescara contro la Polonia, in palio la qualificazione all'europeo di categoria. Telecronaca di entrambe le gare su Radio 1. Le 9.05, adesso c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
8: Le piastrelle?
1: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Progetto Benessere, per una vita più sana.
2: Rai Radio 1, Progetto Benessere, le 9:07. Inauguriamo una nuova settimana insieme per parlare di salute, armonia interiore, stare bene tutti i giorni. Con voi al microfono Viviana Verbaro. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi brevi, WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Siamo entrati nella settimana mondiale dedicata all'allattamento al seno e ne parliamo nella nostra prima parte di programma, ma è iniziato anche Ottobre Rosa, il mese dedicato a livello mondiale alla prevenzione del tumore alla mammella. Sono tantissime le iniziative e per parlarle altre sull'app Rai Play Sound. Siamo entrati nella settimana mondiale dedicata all'allattamento al seno e ne parliamo nella nostra prima parte di programma, ma è iniziato anche Ottobre Rosa, il mese dedicato a livello mondiale alla prevenzione del tumore alla mammella. Sono tantissime le iniziative e per parlare di questo argomento sarà in collegamento

legata alle fake news, naturalmente nel nostro campo, quello della medicina. Come sempre, prima di tutto questo, ascoltiamo insieme un brano musicale.

0: Radio 1 Progetto Benessere. Dicevamo che oggi iniziamo a parlare della settimana mondiale dell'allattamento al seno che è in corso. Allattare il proprio figlio è un'attività importante per le neomamme, è il metodo più naturale per difendere il proprio bambino dalle malattie e garantirgli anche una crescita sana, e quindi è bene informare e sensibilizzare sull'argomento senza banalità, perché è anche un'attività molto impegnativa per una mamma. Di questo siamo convinti che potremo parlare in maniera molto diffusa col massimo esperto, che è il nostro amico, il professor Massimo Agosti, neonatologo, presidente della Società Italiana di Neonatologia. Bentornato a Progetto Benessere, è sempre un piacere averla ai nostri microfoni, caro presidente.
1: Grazie, buongiorno a tutti, grazie per questo invito per parlare insieme di questa attività così, così importante. Grazie.
0: Ma proprio per parlarne diffusamente non siamo soli, caro professore, perché abbiamo anche una mamma che ci racconterà la sua esperienza di allattamento. Eccola qua, la vediamo, perché siamo anche in collegamento audio-video, poi sulla la parte social del programma potete anche vedere un breve video. E con noi Elona, che è la mamma di Greta. Benvenuta.
2: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno. E poi in collegamento telefonico

0: Abbiamo Bruna Conti, che è ostetrica del reparto di ostetricia al Policlinico Agostino Gemelli e consulente professionale in allattamento. Benvenuta anche a lei. Dottoressa Conti, allora iniziamo con Agosti. Secondo i vostri dati, in Italia nel 2025 i neonati sani e nati a termine, allattati esclusivamente al seno, sono stati il 71%. A 2-3 mesi la percentuale è scesa al 48%, a 4-5 mesi al 39%. Vogliamo fare un commento a questi numeri, che sono un po' una fotografia?
1: Sì, facciamo un commento su questi numeri per dire un po' che, come diceva anche lei all'inizio nell'introduzione, è un'attività, quella di poter allattare, che è insita nella natura del mammifero umano, quindi della donna. Ci chiamiamo mammiferi, mamma, mammelle, mammalians in inglese, quindi nasciamo senza denti, quindi è un evento naturale. Succhiare al seno della propria mamma è un evento che dovrebbe essere davvero semplice, ma in realtà per l'essere umano ci sono tutta una serie di complicazioni, di sovrastrutture, tali per le quali la donna ha bisogno di essere sostenuta, di essere consigliata, di superare quelle difficoltà che all'inizio, magari soprattutto col primo figlio, anche se nasce a termine, senza problematiche, senza problemi particolari, possono insorgere. Per fare un bambino ci vuole un villaggio, questo è un vecchio proverbio.
0: È verissimo.
1: Ed è proprio così, ci vuole un villaggio che sostenga la mamma.
0: Ma anche dal punto di vista dell'allattamento, perché mi perdoni per l'interruzione, tante volte una mamma si sente anche sola, non sa dove allattare,
1: sì,
0: è un po' guardata male se lo fa, e quindi insomma è un problema. Ha fatto bene a citare la saggezza popolare.
1: Sì, sì.
0: E allora ci facciamo raccontare l'esperienza.
1: Sì, volevo solo dire che in certi momenti poi di grande fragilità, come adesso vi racconterà la mamma di Greta, che è stata con noi qualche mese con la bimba in terapia intensiva, poi succede che la mamma trova delle motivazioni accanto al personale sanitario incredibili, ma facciamolo dire alla mamma di Greta, perché è una storia secondo me molto molto bella.
0: Allora, intanto ancora benvenuta Elona, ci racconti la sua storia rapidamente.
2: Io sono Elona, la mamma di Greta, nata prematura di 26 settimane qua all'ospedale di Varese ai Ponti, e pesava 930 grammi, era molto piccola, con problemi, diciamo, che con i polmoni, diciamo, il problema suo più grosso che ha avuto. Siamo rimasti qua in terapia intensiva 6 mesi e 8 giorni per la precisione. Diciamo che abbiamo passato un sacco di cose qua, diciamo, abbiamo tanti
0: ricordi. E lei non
2: ricordi.
0: Ha mollato e ha allattato la bambina, so che ha anche
2: altri
0: due figli, quindi si è dovuta organizzare, e l'ha voluto fortemente l'allattamento.
2: Sì, infatti i primi giorni mia figlia ha preso il latte di qualche altra mamma che ha donato. Visto che poi a me mi è arrivato il latte e ne avevo un bel po', diciamo, ho deciso di donarlo, perché
0: bello.
2: Poi per me era molto importante che comunque i bambini così piccoli, fragili, che comunque il latte per me, diciamo, che era come una medicina per loro.
0: Professor Agosti, le chiedo di intervenire. Un bambino così fragile, di meno di 1 chilo, alla forza per attaccarsi al seno, così forte da far venire fuori un'iperproduzione di latte alla mamma?
1: In realtà no, in realtà il bimbetto piccolissimo di 700, 800, 900 grammi prende il latte della mamma goccia a goccia tramite anche un sondino all'inizio, ma la mamma, accanto all'incubatrice della bimba, di Greta in questo caso, tira il latte. Il vedere soltanto la bimba è un potente galattogogo, cioè stimola gli ormoni dell'ipofisi della mamma per far produrre il latte, quasi come se lo attaccasse al seno.
0: Certo che è proprio una magia, eh? Io voglio inserire
1: sì,
0: nella nostra chiacchierata la dottoressa Conti per capire in cosa consiste il suo lavoro e come aiuta le mamme a vivere bene l'allattamento. Benvenuta di nuovo.
3: Buongiorno, grazie. Noi lavoriamo tutti i giorni per cercare di garantire a queste mamme di poter scegliere la modalità migliore per loro, l'allattamento del proprio bambino, per trovare la combinazione esatta che possa favorire il più possibile la diade mamma-bambino all'interno del contesto familiare, perché ogni allattamento è una storia a sé. Ogni donna ha la propria storia e il proprio vissuto.
0: Sì.
3: E l'allattamento può diventare veramente un motivo per esprimere la propria maternità al massimo. Quindi si lavora veramente tanto per rendere personalizzata l'assistenza e per diciamo garantire la cura necessaria affinché l'allattamento possa essere un allattamento.
0: Che bello sentire in sottofondo i bimbi che piangono. L'abbiamo strampata
1: ai suoi
0: bambini. E allora le voglio leggere, dottoressa Conti, un messaggio che è appena arrivato al nostro 342-864-8832. Dice: buongiorno, sono d'accordissimo sull'importanza dell'allattamento al seno, bisognerebbe però formare il personale ospedaliero, sala parto e nido e fuori ginecologi, pediatri e i consultori. Ecco qua, ci ha colpito tutti l'ascoltatore. Che ne dice?
3: Assolutamente.
0: Che
3: ha, diciamo, in realtà centrato il segno, perché ognuno di noi è importantissimo in questa catena, a partire dal ginecologo che segue la gravidanza, noi che in reparto, in sala parto, in ostetricia, nei reparti di neonatologia seguiamo queste donne. C'è tanto bisogno di formazione, di una formazione che sia specifica, di alto livello, adeguata per ogni donna, quindi di un'assistenza veramente più possibile personalizzata, per fare in modo che ognuna di noi possa scegliere il proprio allattamento, possa essere messa in condizioni di farlo e poi di continuarlo, di proseguirlo.
0: Certo.
3: Quindi non solo il nostro momento iniziale in ospedale, dove cerchiamo di far partire il più possibile questa unione mamma-bambino, ma anche poi una gestione domiciliare che possa essere duratura
0: è
3: nel
0: importante.
3: Tempo. Per quanto
0: il villaggio del presidente è assolutamente fondamentale, perché poi quando si esce dall'ospedale, dalla clinica, comunque si sia fatta l'esperienza del parto, poi il senso di solitudine rischia veramente di assalire e poi lì diventa complicato. Intanto gli ascoltatori continuano a scrivere: bellissimo il sottofondo, siamo d'accordo. E presidente, nella vostra indagine risulta che c'è anche, purtroppo, quando si parla di allattamento, un divario tra nord, centro e sud. Ce lo conferma?
1: Sì, è un divario non grandissimo, quindi guardiamo il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, però c'è. E noi lo vogliamo affrontare esattamente come diceva la dottoressa, con la quale concordo totalmente, con la formazione e col lavorare in rete, tutti insieme, tutti quelli che si occupano di allattamento devono avere una formazione proattiva e di ascolto, di pazienza, di condivisione con la mamma, per non farla mai appunto sentire sola, ma dentro a una situazione in cui ci sono delle persone che vogliono aiutarti, perché credono, come credi tu mamma, che allattare sia una ottima opzione, senza dare giudizi.
0: Allora presidente, però io vorrei che non nascondessimo anche quelle che possono essere le difficoltà e i problemi, e che non nascesse dall'altro lato la colpevolizzazione della donna che non riesce o che non vuole allattare.
1: Certo,
0: perché sono
1: certamente
0: due facce della stessa medaglia. Allora io voglio chiedere alla signora Elona quali sono state le sue maggiori difficoltà e come le ha superate. Poi la stessa domanda alla dottoressa Conti.
2: Io diciamo che sì, ho trovato anche difficoltà, però per la mia fortuna io sono stata qua e mi hanno raccolto, diciamo, mi hanno aiutato loro. Per esempio, mi sono capitati un paio di diciamo, come posso dire, per esempio avevo a volte dolore nel seno, loro mi mandavano in pronto soccorso e mi dicevano: Elona, guarda, scendi giù che ti controllano, perché io andavo un po' in tilt, cosa c'ho, cosa non ho, e sono stata un po' fortunata, diciamo, che sono stata qua e diciamo che mi hanno aiutato un po',
0: certo,
2: in tutto.
0: Dottoressa Conti, in generale, al di là dell'esperienza della signora, quali sono le principali difficoltà che incontrano le donne?
3: Guardi, le difficoltà le possiamo forse, ecco, riassumere per la mia esperienza in questi termini. Da una parte c'è la difficoltà da un punto di vista oggettivo e reale di una mamma divisa dal proprio bambino per motivi ovviamente di salute legati o al bambino stesso o alla mamma, e lì c'è una condizione proprio di separazione per cui noi operatori sanitari siamo proprio portati e abbiamo il dovere di fare di tutto per riunire la diade o per avvicinarla il più possibile. Dall'altra c'è anche una questione, diciamo, personale, sociale, umana, per cui la mamma può avere una serie di difficoltà, può non essere sicura di volerlo fare, può essere soggetta a una serie di stimoli anche a volte che non vanno verso l'allattamento, non vanno verso questo tipo di approccio. Quindi sicuramente la competenza medica, la professionalità e le competenze che si acquisiscono, e anche un atteggiamento molto importante nella gestione dell'allattamento, che è proprio la pazienza, di saper attendere, sì, di saper comprendere e di accompagnare sulla base di quello che è il bisogno della persona.
0: E anche di chiedere aiuto, mi consenta di aggiungere a questo piccolo elenco. Tantissimi messaggi, quindi vuol dire che la sensibilizzazione verso il tema allattamento l'abbiamo centrata. Io ringrazio i nostri ospiti di essere stati con noi in questa apertura di settimana, Massimo Agosti, la signora Elona e la dottoressa Bruna Conti. Grazie, restate
3: grazie
0: con noi.
3: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti,
3: tutti per Eurocash.
4: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
5: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
8: Iperceramica.
9: Serata azzurra. A Pescara l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra le nazionali di Mancini e la Turchia di Montella. Oggi alle 18:10 Italia-Polonia Under 21, alle 20:35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 5 ottobre. Oggi avremo un peggioramento al nord e sulla Sardegna con piogge e rovesci diffusi in estensione tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco raggiungerà nel pomeriggio anche le regioni centro-meridionali tirreniche, mentre prevarranno ampie schiarite al sud e sul versante adriatico. Venti deboli o moderati e meridionali sui bacini di ponente, con locali rinforzi di scirocco attorno alle due isole maggiori. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mossi i mari attorno alla Sardegna e il canale di Sicilia. Temperature massime in calo al nord-ovest, stazionarie altrove, con valori tra 20 e 24 gradi e punte fino a 26-28 gradi sulle zone interne del sud. Le temperature minime senza variazioni significative. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Le 9 quasi e 31 minuti, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere da Viviana Verbaro. Abbiamo parlato fino a poco fa di allattamento, vogliamo restare sul seno ma da un altro punto di vista, perché come dicevamo all'inizio della puntata è cominciato l'ottobre rosa, il mese dedicato a livello mondiale alla prevenzione del tumore alla mammella. Sono tante le iniziative anche nel nostro paese che vanno nella direzione della prevenzione, della diagnosi precoce, ma anche tante le novità sul fronte delle cure, e ne parleremo insieme al nostro ospite che è già collegato con noi, il professor Paolo Veronesi, oncologo chirurgo, direttore del programma di senologia e della divisione di senologia chirurgica dell'Istituto Europeo di Oncologia IEO di Milano, nonché presidente della Fondazione Umberto Veronesi. Benvenuto, bentornato a Progetto Benessere.
12: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
11: Sono molto contenta di poter parlare con lei di questo argomento e di averlo introdotto con l'allattamento, perché anche quello può essere un viatico molto importante per la prevenzione della donna e del bambino. È così? E allora, quanto è diffuso ancora oggi il tumore al seno e quanto la prevenzione ha contribuito al calo dei numeri?
12: Oggi si tratta ancora del tumore più diffuso in tutta la popolazione in generale, compresi uomini e donne, per dire quanto è frequente questa malattia. Parliamo di quasi 55.000 nuovi casi ogni anno, naturalmente riguarda solo la popolazione femminile, e si calcola che praticamente una donna su 8 è destinata ad ammalarsi di questa patologia nel corso della vita. Quindi un problema importante dal punto di vista medico, ma direi anche molto da un punto di vista sociale.
11: Senza
12: Fortunatamente,
11: dubbio.
12: Grazie alla prevenzione, molte cose sono cambiate in questi ultimi anni. Innanzitutto, diagnostichiamo tumori sempre più piccoli, in fase sempre più iniziale, e questo ci consente di avere probabilità di guarigione molto, molto elevate. Se consideriamo complessivamente la malattia, siamo intorno all'88%, quindi quasi 9 casi su 10 di guarigione. Ma se consideriamo solo le diagnosi precoci, quindi i tumori in fase iniziale, scoperti grazie agli screening, grazie alla mammografia, grazie all'ecografia, alla risonanza, a tutte le metodiche che oggi abbiamo a disposizione per fare una diagnosi corretta, ecco che le percentuali di guarigione salgono molto e si avvicinano davvero al 100%. Quindi con una corretta prevenzione io credo che saremo in grado di guarire tutti i tumori e nessuno dovrà più morire per questa malattia in futuro.
11: Senta, negli ultimi decenni la cura del tumore della mammella è cambiata profondamente. Oggi ci sta dando dei numeri che sono incoraggianti. Fa meno paura questo cancro, professore?
12: Ma assolutamente, le terapie sono cambiate radicalmente nel corso degli ultimi decenni. Fino, diciamo, al secolo scorso tutti i tumori si curavano con la mastectomia, con l'asportazione della mammella e di tutti i linfonodi. Dagli anni 80, per fortuna, è stata introdotta una chirurgia conservativa, per cui i tumori in fase iniziale la mammella si può salvare, quindi con un risvolto importantissimo sulla qualità di vita delle donne operate. Ma oggi direi è cambiato tutto ancora in maniera più radicale, perché innanzitutto abbiamo capito che non c'è un tumore della mammella, ma ci sono diversi tumori della mammella, diversi tipi di tumore della mammella, ognuno con un suo percorso dedicato. Quindi per alcuni tipi di tumori, ad esempio, se proprio non piccolissimi, il percorso inizia con una terapia medica, grazie a nuovi farmaci che abbiamo a disposizione da qualche decennio, ma alcuni sì, addirittura da pochissimi anni, come l'immunoterapia. E quindi a seconda del tipo di tumore noi possiamo iniziare il percorso con una chirurgia, un po' come si faceva una volta, però anche qui se occorre una chirurgia ad esempio radicale, una asportazione totale della mammella, ecco che questa possiamo farla in maniera del tutto conservativa, perché viene abbinata a una ricostruzione immediata e quindi garantiamo comunque un risultato estetico favorevole, conservando la cute, il capezzolo, in quella che noi chiamiamo mastectomia conservativa. Anche i linfonodi che una volta si toglievano sempre, oggi non si tolgono quasi più, grazie alla tecnica del linfonodo sentinella e al fatto che sappiamo che se l'interessamento linfonodale è minimo si può evitare l'asportazione totale di tutti i linfonodi.
11: Sì.
12: Mentre per alcuni altri tipi di tumore, che hanno magari una biologia più aggressiva, come i tumori HER2 positivi o i tumori tripronegativi, il percorso inizia spesso o sempre più spesso con una terapia medica mirata, grazie a questi nuovi farmaci che consentono di distruggere nella maggior parte dei casi completamente il tumore e arrivare quindi a un intervento chirurgico minimo, minimamente invasivo, o addirittura stiamo anche studiando la possibilità di evitare del tutto l'intervento chirurgico.
11: Senta, professore,
12: quindi tantissime cose stanno cambiando, importante però è arrivare con una diagnosi precoce, quindi fare prevenzione.
11: Leggevo
12: della
11: proprio
12: prevenzione, tutte
11: esatto,
12: le donne dovrebbero dedicarsi a questo argomento.
11: Parleremo diffusamente anche di questo. Leggevo un paio di giorni fa un articolo sul Corriere della Sera che parlava di anticorpi coniugati con farmaci tra le novità per approcciare la cura, un trattamento che considerate molto promettente, quindi potrebbe essere una via nuova, ulteriore anche per il tumore al seno?
12: Assolutamente, gli anticorpi coniugati, più conosciuto si chiama trastuzumab deruxtecan, sono praticamente degli anticorpi coniugati con un chemioterapico, quindi non si fa più la chemioterapia endovena, chiamiamola, con tutti gli effetti collaterali, perché la chemioterapia, lo sappiamo, distrugge le cellule tumorali, ma distrugge spesso anche cellule sane, quindi ha effetti collaterali importanti. L'anticorpo coniugato vuol dire che il chemioterapico è legato a un anticorpo e quindi si dirige direttamente sulla cellula tumorale, evitando di distruggere le cellule sane, quindi con effetti collaterali molto
11: quindi
12: inferiori.
11: Fa un po' da radar.
12: Questi, esattamente, sono proprio va sulle cellule bersaglio. E questo naturalmente ci consente di trattare tumori anche in fase avanzata con risultati molto migliori rispetto a prima, perché purtroppo le chemioterapie hanno dei limiti di tollerabilità e di dosi. Superato una certa dose, gli effetti collaterali sono troppo importanti,
11: certo.
12: Non si può andare avanti. Invece questi farmaci, questi anticorpi coniugati, possono essere somministrati naturalmente per un tempo più lungo e stanno dando buonissimi risultati. Naturalmente si è partiti come sempre dalla malattia avanzata e adesso si sta studiando di utilizzarli anche per le malattie più precoci, oppure dopo una chemioterapia primaria, come questo studio che vogliamo finanziare proprio con Fondazione Umberto Veronesi. Questo studio è mirato a verificare l'efficacia di questo farmaco, Trastuzumab deruxtecan, in pazienti che hanno già fatto un trattamento chemioterapico preoperatorio, ma in cui la terapia medica non è stata in grado di eradicare completamente il tumore, quindi si vuole rafforzare questa attività con questo anticorpo.
11: Professore, vado ai nostri ascoltatori che stanno scrivendo in tanti al nostro 342-864-8832. Buongiorno Viviana, vorrei chiedere all'illustre professor Veronesi quanto può incidere lo stile di vita e soprattutto il fumo e anche le sigarette elettroniche, starne lontani per abbassare questi numeri tragici. La ringrazia Fabrizio dalla provincia di Cagliari.
12: Perdoni, sai che non ho proprio sentito la domanda, riesci a dirmi un po'
11: sì,
12: voce alta?
11: Sì, assolutamente. L'ascoltatore le domanda quanto gli stili di vita possono incidere sui numeri, soprattutto fumo e sigarette elettroniche.
12: Allora, qui rientriamo in un altro campo della prevenzione, che è quello della prevenzione primaria. Cioè, sappiamo da tantissimi studi fatti che il 30% di tutti i tumori, quindi compreso quello della mammella, potrebbe essere evitato attraverso i corretti stili di vita. Perché effettivamente esiste una componente naturalmente genetica, una predisposizione, ma tanti fattori esterni, come quindi lo stile di vita, ma anche l'aria che respiriamo, e naturalmente stile di vita intendo naturalmente dieta, attività fisica, tutte cose note, no? Sovrappeso aumenta il rischio di malattia, la vita sedentaria aumenta il rischio di malattia, gli alcolici, soprattutto per le donne, per il tumore della mammella, aumentano il rischio di malattia, quindi per esempio anche si è visto che giovani donne che abusano di alcolici poi in età adulta hanno un rischio maggiore di sviluppare questa malattia, e anche naturalmente il fumo rientra tra i fattori di rischio per tantissimi tumori, naturalmente in primo piano il tumore del polmone, tutti i tumori delle vie aeree, ma anche il tumore della vescica e in misura minore comunque anche il tumore della mammella è correlato al fumo di sigarette. Riguardo alle sigarette elettroniche invece naturalmente non abbiamo ancora dati precisi, perché come tutti sanno il processo della cancerogenesi è molto lungo, cioè da quando uno inizia a fumare, parliamo di sigarette tradizionali, a quando sviluppa il tumore passano normalmente 30 anni e quindi non abbiamo questo lasso di tempo per poter valutare il rischio legato alle sigarette elettroniche, perché naturalmente si utilizzano da un tempo molto, molto inferiore. Quindi su questo non ci sono dati. Tutto fa pensare che il rischio di cancerogenesi sia molto, molto ridotto rispetto alle sigarette tradizionali, perché non c'è combustione, no? Quindi non ci sono quegli idrocarburi aromatici che sono il fattore di rischio, quelli che causano i tumori legati al fumo di sigarette tradizionale.
11: Le scrive Carmen da Napoli, professore, chiede se la terapia combinata deruxtecan è efficace anche sulle metastasi cerebrali del tumore al seno.
12: Questo è un argomento interessante, perché normalmente le metastasi, i chemioterapici fanno molta fatica a raggiungere le metastasi cerebrali perché non passano la barriera ematoencefalica. Invece il trastuzumab deruxtecan, questo anticorpo coniugato, è in grado di passare la barriera ematoencefalica e quindi di agire anche sulle metastasi cerebrali.
11: Bene, e Nives le fa una domanda particolare, gliela leggo proprio per includere un po' tutti gli aspetti. Dice: buongiorno, una forte sofferenza emotiva può portare al tumore?
12: Questo è un argomento dibattuto da dibattuto da decenni, no? Perché molto spesso uno ha una sofferenza emotiva che può essere, per esempio, un lutto importante in famiglia, la perdita del marito o la perdita di un figlio, e magari dopo sei mesi, dopo qualche mese, si accorge di avere un tumore al seno, perché fa degli esami, viene fuori questa neoplasia, e quindi è ovvio che uno è tentato di mettere in relazione l'evento luttuoso, quindi lo stress emotivo, sì, con la malattia diagnosticata. In realtà però noi sappiamo che questo processo di cancerogenesi è un processo molto molto lungo, cioè quando noi vediamo un tumore anche piccolo, anche di 2 centimetri, alle spalle di questo tumore, cioè da quando la prima cellula ha cominciato a proliferare in maniera naturalmente sconsiderata e diventare un tumore, solitamente sono passati tanti tanti anni, e quindi è sempre quasi impossibile mettere in relazione l'evento traumatico, lo stress traumatico, con la nascita del tumore, con la nascita della prima cellula tumorale, intendo, no? Perché è lì che, certo, nasce il processo. Quello che noi vediamo a distanza però di anni da questo inizio è l'epifenomeno, cioè il tumore già fatto e finito, che magari appunto si manifesta dopo un lutto, però in realtà il processo è iniziato molti anni prima, e quindi è quasi impossibile creare una relazione tra lo stress traumatico e la cancerogenesi.
11: Senta, con Salvatore torniamo sui noduli, perché domanda: una volta tolto un nodulo circoscritto al seno, è necessario fare la radioterapia? Evidentemente sarà per la sua,
12: allora,
11: compagna.
12: Nella maggior parte dei casi la chirurgia conservativa, cioè quando si asporta solo il tumore della mammella preservando la mammella, la radioterapia normalmente viene fatta per completare proprio l'intervento chirurgico, perché sappiamo che all'interno della mammella ci possono essere, magari anche se il nodulo è stato tolto, delle piccole cellule tumorali residue in altre parti della mammella che è opportuno sterilizzare con la radioterapia. Quindi in linea di massima si fa sempre, naturalmente vi sono alcune eccezioni, per esempio sopra i 75 anni si può tranquillamente discutere di omettere la terapia, la radioterapia, se il tumore è piccolo. Nei carcinomi in situ di basso grado anche qui si può discutere di omettere la radioterapia, quindi ci sono situazioni particolari in cui si può evitare, però nella maggior parte dei casi la radioterapia viene fatta.
11: E Elisabetta domanda: mia madre ha avuto un tumore al seno, quanto aumenta davvero il mio rischio e quando dovrei iniziare a fare i controlli?
12: Allora, la familiarità rimane uno dei fattori di rischio più importanti per il tumore della mammella, quindi aver avuto un caso in famiglia sicuramente consiglia di anticipare i primi controlli. Se normalmente le donne iniziano a fare i controlli intorno ai 40 anni, per chi ha avuto casi in famiglia è opportuno anticipare già a 30 anni. Naturalmente a 30 anni non si può fare la mammografia, e quindi si comincia eseguendo banalmente una ecografia mammaria con cadenza anche annuale. L'ecografia è un esame privo di radiazioni, ripetibile tutte le volte che si vuole, senza nessun tipo di problematica. È importante che sia fatta da mani esperte. Poi vi sono però delle famiglie in cui non vi è un solo caso, vi sono diversi casi di tumore della mammella. Ecco che in queste famiglie vi può essere una vera e propria predisposizione genetica, cioè una mutazione di alcuni geni che predispongono a sviluppare il tumore della mammella e anche dell'ovaio. I più noti si chiamano BRCA1, BRCA2, ma ve ne sono altri, PALB2, CHEK2. Insomma, diversi sono i geni implicati in un aumento di rischio di sviluppare la malattia. In queste famiglie ad alto rischio per il tumore della mammella i controlli invece devono essere molto più frequenti e molto più accurati, quindi non basta più l'ecografia una volta all'anno, ma va abbinata alla risonanza magnetica tutti gli anni, e addirittura in alcune donne viene proposto, oppure viene richiesto anche dalle donne stesse, addirittura di procedere con una chirurgia profilattica, che vuol dire l'asportazione completa delle ghiandole mammarie con una ricostruzione immediata per eliminare il rischio di sviluppare un tumore al seno, come ha fatto la nota attrice Angelina Jolie tanti anni fa e come tante donne continuano a chiedere ancora oggi.
11: E quindi, caro professore, io la voglio lasciare salutare con un messaggio che dice: sono stata operata al seno allo IEO nel gennaio 2010 e sono ancora qui, ho 79 anni, per cui grazie, un'ascoltatrice che non si firma, però sicuramente la conoscerà. Io la ringrazio per essere stato con noi oggi a Progetto Benessere per inaugurare questo Ottobre Rosa, assolutamente importante, tante le iniziative pulsative, aderiamo, facciamo prevenzione, facciamo diagnosi precoce. Professore, quando è a Roma passa da qua, così facciamo una bella puntata in presenza, se d'accordo, va
12: molto,
11: bene?
12: Molto volentieri, grazie a tutti gli ascoltatori, mi raccomando a tutte le donne, fate prevenzione, prendete cura del vostro corpo, fate gli esami per scoprire un tumore in fase iniziale, se possibile adottate corretti stili di vita.
11: Grazie,
12: grazie a tutti.
11: Grazie. Andiamo in musica, poi ancora Progetto Benessere.

0: luogo di pace.
1: Ed è Radio 1 Progetto Benessere, è il momento di inaugurare la nostra nuova rubrica sulle fake news e i luoghi comuni, sempre ovviamente nel campo della salute e del benessere. Abbiamo in collegamento con noi il dottor Salvatore Mazzarino, che è endocrinologo di Roma, vive a Catania ed è autore del libro 6 e più personaggi in cerca di dottore, libro in cui con ironia e franchezza descrive le note caratteriali umane dei suoi pazienti, raccontando episodi realmente accaduti e affrontando fra gli altri temi la disinformazione alimentare e il ricorso a consigli trovati in rete senza una verifica efficace e adeguata. Benvenuto, dottore.
2: La ringrazio, buongiorno a lei e ai radioascoltatori, grazie per l'invito.
1: E allora, quando ha capito che le fake news sulla salute erano diventate un problema da raccontare più seriamente, per quanto con ironia, perché ridendo si dicono molte cose, eh?
2: Beh, io penso che ciascun medico che fa questo mestiere si trova davanti a delle fake news che hanno subito però una trasformazione nel corso degli anni. Noi oggi abbiamo delle fake news che viaggiano su internet,
1: sì,
2: e abbiamo viceversa delle fake news, per così dire, che viaggiano e si tramandano attraverso le tradizioni popolari da nonna a nipote, da madre in figlia. Per esempio, per trarne una abbastanza in voga oggi come, sì, fake news che va sul web, è la possibilità che il cortisolo, questo ormone che è naturalmente impegnato nel determinare l'accumulo di grasso, le situazioni metaboliche, che è l'ormone dello stress, ecco, è comparsa questa fake news per cui chi è stressato deve necessariamente ingrassare o ha piuttosto delle difficoltà a dimagrire. Quindi il rischio di questa fake news nasce da questo, cioè si prende un meccanismo biologico reale e lo si trasforma in una spiegazione semplice e universale di un fenomeno che invece è molto più complesso. Questa è la classica, per esempio, fake news che in questo momento spopola, per così dire, nel campo dell'alimentazione e dell'endocrinologia.
1: Sì.
2: Ma come le dicevo, ce ne sono tante altre, alcune più simpatiche, più popolari.
1: Basti pensare,
2: per esempio, io sono romano, come diceva lei giustamente, vivo tra Roma e Catania dove lavoro. In Sicilia è molto di voga il fatto che se sei incinta devi mangiare per due. Noi oggi invece ci prodighiamo a dire
1: devi
2: mangiare due volte meglio, perché il rischio del fatto che la mamma, che la gestante possa mettere molti chili si tradurrà invece in un rischio vero e proprio per il nascituro. Oppure che le posso dire che se stai allattando,
1: sì,
2: bere birra aumenta notevolmente la produzione del latte materno. Ecco, quindi in questo caso quello che cambia è la velocità con cui la fake news si tramanda, no? Nel web,
1: diciamo, il veicolo
2: invece passa da generazione in generazione.
1: Senta, ma nel suo libro, tra i suoi racconti, il più divertente, il paziente che veramente le ha fatto fare una risata.
2: Ma guardi, per fortuna noi medici ogni tanto, oltre alle tragedie a cui siamo,
1: certo,
2: soliti assistere, possiamo farci qualche risata e a volte ce la facciamo anche con il paziente stesso.
1: Dicevo
2: questo titolo un po' pirandelliano, se mi consente. Sei più personaggi in cerca di dottore. Ecco, i pazienti con noi gettano la maschera, sempre per rimanere nell'ambito di Pirandello, perché proprio si mostrano come sono realmente nella vita. E quindi noi abbiamo gente presuntuosa, gente che si fida, gente che invece diffida. Come presunzione clamorosa, io avevo una signora che, sì, sosteneva, mm-hmm, che si fosse visitata da mio padre, fosse stata visitata da mio padre una trentina di anni fa, al che io ho detto: guardi signora, è molto probabile che il medico ero io e magari 30 anni fa ero più giovane. No, guardi, assolutamente era suo padre. Quando ho detto: guardi che mio padre era un ufficiale dell'arma dei carabinieri,
1: meraviglioso,
2: è abbastanza improbabile che sia stato a visitarlo.
1: Poteva essere un ufficiale medico,
2: non lo era affatto. e la paziente mi ha detto: guardi dottore, se glielo dico io mi deve credere. E quindi a quel punto l'ho lasciata nella sua convinzione e ho attribuito a mio padre un lavoro che
1: qui siamo però oltre la fake news, veramente.
2: Sì, no, qui siamo sulla presunzione assoluta di quello che si legge. Per esempio, dottore, io posso tranquillamente utilizzare la marmellata senza zuccheri aggiunti? Beh, guardi signora, può utilizzarla in piccole quantità perché la marmellata è fatta di frutta. Ma la frutta non ha zucchero. Ora, voglio dire che la frutta si chiama frutta perché c'è il fruttosio, che è uno zucchero che è molto importante nella secrezione insulinica. Però lei aveva letto che la marmellata si poteva mangiare in quantità libera e quindi abbiamo dovuto... No, in questo caso non ho ceduto perché avrei dato adito a un comportamento errato, però insomma si trova anche a dover combattere con queste cose, oppure metodiche per esempio che permettono di identificare delle intolleranze alimentari.
1: Insomma, ce n'è un po' per tutti, ce n'è per tutti. Mi lasci ricordare, prima di salutarla, perché il nostro tempo sta andando verso la fine, che sei e più personaggi in cerca di dottore, il ricavato delle vendite andrà interamente devoluto alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.
2: Assolutamente sì.
1: E noi di questo la ringraziamo, la dobbiamo salutare. Salvatore Mazzarino, e noi ci fermiamo qui. L'appuntamento con Progetto Benessere per domani. Parleremo di salute mentale, del Festival Romance e poi di farmaci equivalenti. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro, in redazione Valeria Fatone, in regia Laura Nerozia, la parte tecnica Gianni Tola. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

Radio 1, un mondo da sentire. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10:30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Subito in Spagna, dopo la bocciatura da parte del Congresso di due decreti legge in materia di diritto all'alloggio e l'ondata di proteste esplosa per l'emergenza abitativa, il premier socialista Sánchez ha sciolto la riserva. Ho deciso di convocare un Consiglio dei Ministri straordinario oggi stesso per sciogliere il Parlamento e convocare elezioni generali per il 29 novembre, ha dichiarato Sánchez, e ha lanciato un appello alla cittadinanza a scegliere se unirsi a l'ondata di estrema destra che alimenta la regressione, ha detto, i limiti ai diritti, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia, perché continua ad essere un baluardo di apertura e di giustizia sociale. E siamo alle presidenziali. In Brasile quasi 120 milioni le persone che si sono recate alle urne, da cui esce un risultato che sovverte i sondaggi della vigilia.
4: Flavio Bolsonaro si aggiudica il primo turno delle presidenziali brasiliane davanti ad Ignazio Lula da Silva, presidente uscente. Risultato a sorpresa.
5: Sono quasi 56.
4: La mia soddisfazione è enorme perché i sondaggi ci avevano lasciato indietro, dice trionfante alla stampa, davanti a casa sua a Brasilia. Quasi 56 milioni di brasiliani ci hanno scelto, chiedono un cambiamento. Le parole del figlio dell'ex presidente conservatore Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe del 2022. 47% delle preferenze, quelle accordate a Flavio Bolsonaro, 45% quelle a Lula, leader del Partito dei Lavoratori. Circa 3 milioni di voti, ma che mettono il Partito Liberale di Bolsonaro in condizione di essere la prima forza del Senato brasiliano. Lula ammette la sconfitta al primo round. Abbiamo preso una lezione di democrazia, dice, ma rinnova gli intenti per la prossima sfida. La partita non è finita. Il 25 ottobre ci sarà il ballottaggio. Sarà la prova del 9, sostiene ancora il presidente uscente Lula, che fa appello agli astenuti. Secondo le stime, circa 30 milioni di elettori. Claudia Stamerra, GR1.
3: La tensione tra Russia e paesi NATO. Il Financial Times rivela che l'Estonia sta spostando in modo permanente le sue truppe più vicino al confine con la Federazione Russa, preparandosi ad una potenziale aggressione al di là dell'Ucraina. Ucraina che ha vissuto un'altra notte di attacchi a Kharkiv, seconda città del paese, un morto e due feriti, colpite anche le regioni di Poltava e Odessa. Mosca accusa invece Kiev di aver colpito due impianti della centrale nucleare di Zaporizhia nell'Ucraina sudorientale, ma sotto il controllo di Mosca, esclusi rischi per la sicurezza della struttura. La cronaca ci riporta in Italia. La donna di 79 anni investita alla periferia di Bisceglie in Puglia dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. L'automobilista che l'ha travolta senza poi prestarle soccorso. L'uomo, 50 anni, è stato sottoposto ai test per alcol e sostanze stupefacenti. Nelle prossime ore potrebbe venire messo un provvedimento cautelare nei suoi confronti. E proseguono le indagini della Procura di Napoli Nord sulla morte venerdì di Salvatore Conigliano, l'operaio 61enne ritrovato tra le sterpaglie di una strada isolata di Caivano, gravemente ferito a seguito, secondo l'ipotesi degli inquirenti, di un incidente sul posto di lavoro. I carabinieri hanno rintracciato l'azienda in cui era stato assunto proprio il giorno prima della tragedia. Si cerca soprattutto chi abbia deciso di abbandonare l'uomo e perché. La moglie di Conigliano ha chiesto giustizia per il marito. Al via la settimana dei premi Nobel, che in questo 2026 compiono 125 anni. Si parte alle 11.30 a Stoccolma con l'assegnazione del riconoscimento per la medicina.
6: I favori del pronostico vanno a scienziati a cui dobbiamo importanti conquiste come la tecnica anticancro CAR-T, i farmaci antiobesità GLP-1, la comprensione del ruolo di un neurotrasmettitore, l'orexina, per la regolazione del sonno. Domani sarà la volta della fisica. Qui gli indizi portano alle ricerche sulla superconduttività, sull'informazione quantistica e sulla luce. Tra i papabili anche l'italiano Federico Capasso, docente ad Harvard. Via via a seguire fino al 12 ottobre con il Nobel per l'economia gli annunci degli altri ambiti riconoscimenti: il 7 ottobre quello per la chimica, l'8 ottobre quello per la letteratura, il 9 quello per la pace. Tra i candidati ci sono la relatrice ONU per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese e la Stazione Spaziale Internazionale, dove malgrado la guerra in Ucraina gli astronauti russi, americani e di tante altre nazionalità continuano a collaborare. Daniele Morgera, GR1.
3: Andiamo con il meteo, il tempo stabile alle ore contate, in queste ore ancora sole e clima mite al sud, mentre al nord aumenteranno le nubi. Forte peggioramento poi nella giornata di domani, una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse, venti forti e un calo termico a partire da Sardegna, Toscana e Lazio. Sono le 10:05, questa è Rai Radio 1, prossimo GR come sempre alle 11:00.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 5 ottobre, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. L'ospite di oggi è collegato con noi il Ministro per gli Affari Europei e le Politiche di Coesione, il PNRR, Tommaso Foti. Buongiorno Ministro Foti.
2: Buongiorno a lei, radioascoltatori.
1: Ecco, allora io partirei dall'annuncio che ha fatto il primo ministro spagnolo Sanchez, un po' ce l'aspettavamo, erano giorni di mobilitazione in Spagna attorno alla crisi abitativa, quindi si voterà in Spagna, quindi voto anticipato il 29 novembre. E la stessa sorte toccherà l'Italia, ministro Foti? Possiamo immaginare la prossima primavera un voto anticipato?
2: Ah, guardi, la Spagna va a votare sulla base indubbiamente di una situazione politica che da Ceuta in poi ha visto sicuramente Sanchez in caduta libera. La sua maggioranza è frenata sul tema della casa in Parlamento. Direi che la sua è una mossa per cercare di mettere con le spalle al muro i suoi alleati, che poi erano una parte del fronte separatista spagnolo, e vedere se riesce ancora a ribaltare il tavolo come gli era riuscito nella precedente tornata, quando pure giocò le elezioni anticipate. Mi pare che questa volta il fronte del centrodestra, dal Partito Popolare a Vox, sia molto più compatto, e non penso che a Sanchez riuscirà il gioco dell'ultima volta.
1: Quanto sì, dica.
2: Quanto all'Italia è evidente che la situazione è tutto diversa, non abbiamo una situazione di questo tipo, oltretutto abbiamo davanti adesso l'approvazione della legge elettorale, poi quella di bilancio, e quindi ne parleremo, mi pare prematuro, ecco.
1: Ieri la Premier ha detto fino all'ultimo onoreremo il mandato. No, volevo dirle che in Spagna Sanchez ha anche problemi giudiziari che hanno colpito la moglie, il fratello, anche il suo mentore politico Zapatero, problemi rispetto ai quali Sanchez, leader della sinistra, ha anche usato parole molto dure, ha detto che ci sono magistrati che fanno politica, ministro Foti.
2: Beh, questo evidentemente non lo hanno ascoltato i fans di sinistra che Sanchez vanta in Italia, dalla Schlein a Conte, a Bonelli e Frattoianni, perché un giorno sì e un giorno no ci ricordano di quanto è bella la Spagna e quanto è brutta lì.
1: Che ci sono magistrati che fanno politica, ministro Foti.
2: Beh, questo evidentemente non lo hanno ascoltato i fans di sinistra che Sanchez vanta in Italia, dalla Schlein a Conte, a Bonelli e Frattoianni, perché un giorno sì e un giorno no ci ricordano di quanto è bella la Spagna e quanto è brutta l'Italia, ma io capisco perfettamente.

0: La Premier Meloni ha detto che si onorerà insomma, il mandato fino all'ultimo giorno, però insomma, come lei ricordava, giovedì c'è il voto finale sulla legge elettorale. Vi preoccupa l'ipotesi di franchi tiratori?
1: Ma guardi, a me non preoccupa assolutamente l'ipotesi, anche e soprattutto perché bisogna capire che questa legge elettorale non è fatta per far vincere l'attuale maggioranza. Questa è una legge elettorale che è fatta per far vincere gli italiani. Soprattutto è fatta per fare in modo che la coalizione che prende un voto in più dell'altra nelle elezioni politiche possa avere la possibilità di un governo stabile per 5 anni. È evidente che a questo si aggiunge che dopo 30 anni finalmente gli elettori potranno scegliere il candidato che preferiscono per l'elezione alla Camera o al Senato. Quindi mi pare che sia una legge elettorale che dovrebbe avere il consenso ben più di quello che è il perimetro dell'attuale maggioranza.
0: Senta, ma il voto insomma, anticipato, lei ci spiegava, insomma, non lo vedete in questo momento in Italia come un'ipotesi, peraltro la prossima primavera, Ministro Foti, insomma, ci potrebbe anche essere l'ipotesi di Election Day, no? Si vota in grandi comuni come Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna.
1: Sì, ma noi il prossimo anno abbiamo anche 70 anni del Trattato di Roma, le cito così, una dei tanti eventi internazionali. Bisogna preparare il semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea, che sarà dal 1 gennaio al 30 giugno 2028. Cioè, non è che si è esaurita la fase dell'attuazione del programma del governo Meloni. Dopodiché si vedrà se vi è un'accelerata per quanto riguarda l'esaurimento dei temi in programma, e ovviamente sarà una valutazione che dovrà fare il Presidente del Consiglio, fermo restando che poi, come noto, la data di indizione delle elezioni
0: Certo, è una
1: compete al
0: prerogativa
1: Presidente
0: del
1: della
0: capo dello
1: Repubblica.
0: Stato. Certo, senta, invece abbiamo visto mobilitazioni in Spagna attorno alla casa, mobilitazioni in Francia attorno alla scuola, la carenza di docenti, insomma, grande mobilitazione degli studenti in Francia. Come mai in Italia la situazione è abbastanza tranquilla, no? Che dice per strada, insomma, ovviamente le nostre forze dell'ordine fanno il loro lavoro, però non c'è una grande mobilitazione sociale in questa fase.
1: Ma perché mi pare che, a differenza di Spagna e Francia, in Italia la stabilità del governo Meloni è coincisa anche con una serie di provvedimenti che hanno tenuto sicuramente conto della situazione internazionale, che è una situazione decisamente preoccupante, perché da quando noi ci siamo insediati nel 2022, faccio presente che abbiamo dovuto scontare fino ad oggi 4 anni di invasione della Russia in Ucraina, con tutti i problemi che ha determinato questa invasione sotto il profilo non solo dei rapporti commerciali, ma soprattutto delle forniture per quanto riguarda il gas. E dall'altra parte, che dall'inizio di quest'anno l'acuirsi di un conflitto mai subito, peraltro, in Medio Oriente, ha determinato ugualmente una situazione di fortissima crisi, di cui le vicende dello Stretto di Hormuz sono solo la parte terminale, ma che indubbiamente ha allo stesso modo creato uno sconquasso sotto profilo internazionale dei prezzi. In tutto questo il governo Meloni ha tenuto la barra dritta, quindi penso di poter dire che dei 3 grandi paesi europei che tradizionalmente dovevano rappresentare la punta avanzata dell'Europa, mi pare che l'Italia sia quello che vanta la situazione, almeno sociale, più tranquilla.
0: Senta, caro Energia, le ricordava il caro carburanti, avete usato la moral suasion verso alcuni grandi marchi petroliferi che, diciamo, hanno innescato un positivo effetto domino, è partito Eni, poi anche IP, Kuwait, Tamoil, per calmierare i prezzi, però l'opposizione dice potevate farlo prima.
1: Ma l'opposizione non l'ha mai neanche pensato nel momento in cui, ai tempi 2022, ugualmente vi era questa situazione e vennero bruciati dal governo precedente a quello Meloni qualche miliardo di euro per cercare di ammortizzare i prezzi. Lo ricordo a me stesso.

0: perché evidentemente è inutile ricordarlo a chi neanche lo aveva in mente. Devo dire che questa moral suasion è stata sicuramente un elemento positivo ed è un elemento che almeno nel breve periodo riesce a dare un attimo di respiro ad una situazione che comunque è internazionale, che è anche e soprattutto europea, perché faccio presente che i prezzi alla pompa in Italia sono più bassi di quanto siano in Germania, ad esempio, e in Francia, ma il tema vero è anche che bisogna ripensare, ad esempio, alla decisione che ha portato nel corso degli anni a chiudere 35 raffinerie in Europa, perché è chiaro che chiudere raffinerie o indebolire la possibilità di attività delle stesse raffinerie presenti sul territorio europeo significa aggiungere altri costi a quelli che derivano poi dalla situazione dei blocchi dei vari stretti, a secondo dei casi, in questo quello di Hormuz.
1: Senta, il ministro dell'economia Giorgetti, insomma, ha ribadito il principio della prudenza, che è poi quello che ha guidato le finanziarie che avete licenziato dal finora, insomma, in questi 4 anni di mandato. Le tensioni sui titoli di Stato francesi, che stanno registrando rendimenti che crescono, no, a ritmi forsennati, rischiano di contagiare, ministro Foti, anche il nostro paese, che ha il debito pubblico più alto d'Europa?
0: È indubbio che io condivido e sottoscrivo la prudenza del ministro Giorgetti, soprattutto nel momento in cui la situazione in Europa è in totale movimento. Non è che oggi siamo di fronte a una crisi stabilizzata, bisogna capire se siamo arrivati alla fine della crisi o siamo all'inizio della crisi. E proprio per questa ragione la prudenza deve essere estrema e al tempo stesso dobbiamo sicuramente avere molta attenzione a quanto sta accadendo ai titoli di Stato francesi, perché è evidente che vi è un collegamento anche rispetto allo spread italiano.
1: Ecco, ma che manovra saranno? Perché ce lo domandiamo, le precedenti manovre hanno focalizzato il grosso delle risorse sul sostegno ai redditi meno abbienti, ai ceti meno abbienti. Che manovra sarà praticamente l'ultima, quella che dovrebbe dispiegare i suoi effetti nell'anno elettorale, il 2027?
0: Ma nei dettagli voglio dire, mi sembra prematuro parlarne in questo momento, atteso che deve essere ancora approvato il TEF in questi prossimi giorni, mi pare la settimana successiva a quella in cui verrà licenziata la legge elettorale. E dopodiché è evidente che famiglie ed imprese sono i due pilastri su cui si reggerà la legge di bilancio, perché noi riteniamo che le risposte in primo luogo vadano date da un governo di centrodestra appunto al tema delle famiglie e a quello delle imprese, indispensabili quest'ultime per poter sostenere il reddito di milioni di lavoratori.
1: Il governo italiano in Europa ha ottenuto un margine di flessibilità aggiuntiva che è diviso, diciamo, tra spese per la difesa e per l'energia. La Lega però chiede lo scostamento di bilancio. Su questo qual è la sua posizione?
0: Ma guardi, lo scostamento di bilancio è previsto, cioè è previsto per quanto riguarda ovviamente i due capitoli per i quali l'Europa ha dato il via libera
1: Flessibilità.
0: alla possibilità della flessibilità. Voglio far presente che la flessibilità non è stata un gentile omaggio, è stata una richiesta specifica che noi abbiamo avanzato sulla base di una crisi energetica che noi vedevamo profilarsi, che il governo Meloni aveva ben chiaro sarebbe esplosa e che, devo dire, ha trovato sotto questo profilo una sensibilità europea, fermo restando che tutto il tema dell'energia è ancora un tema sul quale l'Europa deve necessariamente fare delle scelte di fondo, perché non può bastare la risposta che bisogna consumare meno energia.
1: Sì, il governo Meloni, diciamo, punta sul rilancio, no, del nucleare in Italia, mentre sulle rinnovabili avete, come dire, qualche difficoltà con alcune regioni per quanto riguarda i permessi autorizzativi, no, delle centrali, degli stabilimenti, insomma, per le rinnovabili.
0: Guardi, noi abbiamo approvato due misure legislative volte proprio a dare la possibilità di un ampliamento dell'installazione delle rinnovabili con procedure molto più veloci. mi riferisco al testo unico delle rinnovabili, che è stato approvato appunto dal governo Meloni, e al testo delle aree idonee, che è andato a supplire una latitanza delle regioni. Dopodiché bisogna essere chiari: si vogliono le rinnovabili, il governo Meloni ha fatto sulle rinnovabili 4 volte tanto quanto avevano fatto i governi precedenti, non lo dico io, lo dicono i numeri. Dopodiché l'ampliamento delle rinnovabili non può trovare delle regioni che fanno muro, perché se si fa muro evidentemente si chiedono potenziamento delle rinnovabili a Roma e poi magari si nega sul territorio quello che si chiede a Roma. È un giochetto che non può continuare oltre, e ben dovrebbero comprenderlo alcuni presidenti di regione che a questo giochetto si prestano.
1: Senta, visto nel weekend si è tenuta la Leopolda a Firenze, Matteo Renzi ha rivolto un appello ai riformisti di Forza Italia, ha detto così, e ha detto: state con noi, venite qui al centro di Italia Viva, Casa Riformista, perché non potete stare con questa maggioranza e con questa coalizione sovranista, ha detto questo Matteo Renzi.
0: Beh, alla Leopolda ovviamente si dicono tante cose, tutto il contrario di tutto. Io penso in realtà che il centrodestra, che vede da sempre la partecipazione di Forza Italia prima come soggetto promotore, poi come soggetto portante, oggi come soggetto determinante, il centrodestra è un blocco politico-sociale che dal 1994 opera in questo paese. Gli altri hanno cambiato tante formule, sono andate più volte a Casablanca, noi siamo sempre rimasti fermi, fedeli ai nostri valori, ai nostri principi, al nostro futuro.
1: Senta, proprio alla Leopolda è intervenuto Fedez, invitato da Matteo Renzi, che ha fatto una, non abbiamo capito perché, con tutti i temi che riguardano il mondo, ha voluto indirizzare la sua filippica contro la senatrice a vita Liliana Segre, dicendo: perché non possiamo contestare la Segre, forse intoccabile, il DDL antisemitismo, lo ha definito una, io dico cavolata, ma Fedez non ha detto cavolata, enorme. Insomma, questa uscita, forse anche con scarsa, diciamo, attenzione per il peso delle proprie parole, soprattutto verso una platea di giovani, ministro Foti.
0: Ma io delle esibizioni altrui, soprattutto quando vengono da un campo che non è quello della politica e vorrebbe insegnare alla politica, prendo sempre le distanze. Dopodiché la senatrice Segre ha una storia personale che di per sé annulla ogni e qualsiasi considerazione al riguardo.
1: Senta, a proposito del disegno di legge sull'antisemitismo e del fatto che Liliana Segre non parla dell'universo mondo ma incarna quella vicenda storica che ha vissuto sulla propria pelle, di quello parla Segre, e come sappiamo Segre ha rivolto un appello anche alle opposizioni dicendo: trovate un accordo affinché non ci sia questa immagine davvero che ci lascerebbe spiazzati, di una Camera che si divide sul DDL antisemitismo. Ma su questo è intervenuto anche Roberto Vannacci, oggi leader di una forza politica, che ha annunciato che Futuro Nazionale voterà contro il DDL antisemitismo. Dice: perché offendere un ebreo non può essere più grave di offendere un cristiano. Fra pochi giorni ricorre l'anniversario del 7 ottobre.
0: Ma guardi, io non metto in dubbio che il Fronte Nazionale, come viene definito, Futuro Nazionale, come si chiama, abbia questa sua propensione naturale a votare sempre contro i provvedimenti che possono avere nella centrodestra una sua struttura portante. È evidente che Futuro Nazionale sta sviluppando una politica su tutto il territorio nazionale per cercare di far perdere le elezioni al governo Meloni, buona fortuna se ci riesce, io penso di no. Per quanto riguarda invece il tema più serio del disegno di legge antisemitismo, è evidente che sarebbe opportuno un voto il più largo possibile da parte del Parlamento. È vero anche che alcuni principi ritengo non possano essere comunque negoziabili, e quindi occorrerebbe anche una maggiore flessibilità da parte dell'opposizione.
1: Senta, lei ha, a proposito di Vannacci, mi scusi, Meloni ha coniato l'espressione campo larghissimo, cioè lei sta dicendo che Vannacci si sta collocando nel centro-sinistra.
0: Beh, è evidente, quando uno, faccio l'ultimo caso, a Reggio Calabria, in elezioni supplettive con il sistema dell'uninominale, presenta una candidatura che chiaramente nelle intenzioni doveva essere volta a far perdere voti al centro-destra, per la ragione che non consente contraddizione, doveva favorire necessariamente il centro-sinistra. Poi è vero che a volte i desiderata vengono smentiti sul campo. Nel caso di specie, lei sa benissimo che centrodestra ha preso 2 punti in più rispetto alla precedente consultazione elettorale vittoriosa del 2022, è arrivata al 51% e gli altri tra sinistra e Vannacci si sono divisi le
1: Senta, la scorsa settimana l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea la richiesta di pagamento della decima e ultima rata connessa al PNRR, il dossier che lei ha seguito in presa diretta. È soddisfatto del lavoro che avete fatto su questo?
0: Beh, direi che sono soddisfatto soprattutto perché mentre altri gufavano e un esercito di iettatori tifava contro l'Italia pur vivendo in Italia e prendendo lo stipendio da parlamentare dallo Stato italiano, beh, devo dire che noi abbiamo fatto un ottimo lavoro che riguarda ovviamente tutto il sistema di governance del PNR e devo dire che vi è stata collaborazione istituzionale e soprattutto penso di poter dire che se verrà liquidata, come io mi auguro, anche questa decima rata, avremo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ha avuto l'erogazione finanziaria più alta di Europa, ha raggiunto il numero di obiettivi più alto d'Europa. Già oggi viene qualificato a livello europeo come dagli istituti terzi, da partire dall'OCSE al Fondo Monetario Internazionale, come il miglior piano d'Europa.
1: Senta,
0: Le
1: sì.
0: critiche le lascio agli altri.
1: Senta, una battuta finale me la fa sul caso Garlasco, perché è un caso che sta appassionando gli italiani, ma c'è sempre la puntata successiva. Ieri sono intervenuti per la prima volta in televisione i genitori di Chiara Poggi su Canale 5 che hanno sostanzialmente detto per noi il colpevole è Stasi, poi vedremo insomma quello che accade. Sembrano insomma, due genitori che cercano di aggrapparsi a una verità, quella verità per la quale Stasi ha trascorso più di 10 anni in carcere, ma adesso potrebbe essere forse ribaltata, perché insomma ci si aspetta il rinvio a giudizio di Sempio. Voi avete tentato di riformare la giustizia, non è andata bene, ma che impressione le fa questa precarietà del giudizio?
0: Beh, diciamo che questo è un elemento sicuramente di valutazione che si può fare, bisogna vedere poi alla fine se l'accusa dimostrerà che effettivamente non vi è stata quella partecipazione di Stasi che da altra parte è stata acclarata. Io sono per dire che la giustizia deve fare il suo corso e a volte avere anche il coraggio e la necessità di riformarsi, autoriformarsi, nel senso che vi è previsto la possibilità della revisione dei processi proprio a
1: Sì.
0: fronte di errori giudiziari che possono far parte ovviamente di quelle che
1: Sì.
0: sono le vicende giudiziarie che nel corso degli anni si
1: Sì.
0: presentano.
1: Grazie, grazie al ministro Tommaso Foti per il suo tempo. Ringrazio redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Stefano Velli, in regia Filippo Mosticone. Ping Pong torna domani. Buona giornata da Annalisa Chirico.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti. Completamente guariti? Perfettamente curati.
8: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
9: Milly Carlucci conduce Ballando con le stelle. Sabato, in prima serata, Rai 1.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
10: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 10:29. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, dove al momento ci sono 5 km di coda per un incidente tra Somma Campania e Verona Sud in direzione di Padova. Situazione complicata anche in A7, 3 km di code per un veicolo in fiamme tra Busalla e l'allacciamento con la 12 in direzione di Genova. Sempre in A7 ma in direzione di Milano, 2 km di coda per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla. Andiamo in autosole, code a tratti e traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Napoli con coda all'ingresso di Corso Malta in direzione di Pozzuoli. In chiusura in A14, 2 km di coda per lavori tra Grottamare e Pedaso in direzione di Ancona. È tutto, prossimo aggiornamento alle 12:25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
11: Tutti in classe.
12: Le 10:30 di lunedì 5 ottobre, giornata mondiale degli insegnanti, mentre al di là delle Alpi i nostri vicini francesi scendono in piazza, chiudono i licei con rivendicazioni che riguardano la scuola e risuonano anche da noi, perché si parla di assenza di insegnanti, salari bassi, aule sovraffollate, edifici fatiscenti. Noi di Tutti in Classe abbiamo scelto di celebrare questa giornata da una scuola che ha scelto qualche anno fa di costruire intorno agli insegnanti, agli adulti in realtà, uno spazio in cui gli studenti potessero esprimersi nel modo che a loro piace, con i linguaggi non tradizionali da un punto di vista scolastico, come la musica, il teatro, il fumetto, gli origami, il podcast. Sembra una follia, così l'ha definita qualcuno, il preside che accanto a me ne sa qualcosa, tra poco ce lo racconterà. In realtà è estremamente utile ai ragazzi per accompagnarli nel mondo come cittadini educati, cioè capaci di stare nella realtà, nella società e nel futuro. School for Future è il titolo del progetto che prende il via domani e proseguirà per tutta la settimana fino a venerdì qui all'Istituto Marco Polo di Firenze, dove noi ci troviamo. Tra poco racconteremo cosa succede in questo grande festival e perché. Subito ai nostri recapiti. 335-699-2949 per scrivere SMS e WhatsApp. Siamo su Rai Play Sound, potete riascoltare questa e le altre puntate. Mi trovate su tutti i social e poi la mail per scriverci tutti in classe @rai.it. Allora, dicevo, Istituto Marco Polo di Firenze, School for Future è il nome del festival che prende il via domani, sesta edizione. Accanto a me ho il preside Ludovico Arte della scuola, il dirigente, che questo evento lo ha immaginato non da solo. Ludovico, buongiorno.
13: Buongiorno, buongiorno Paola, buongiorno a tutti.
12: Perché lo avete immaginato 6 anni fa questo festival?
13: Ma cioè un'idea di portare avanti una idea di scuola un po' diversa, dove non si fanno soltanto le discipline, ma si prova a dire che si fa educazione a tutto campo, parlando di carcere, parlando di moda, parlando di fumetti, parlando di musica, di teatro, e provando a immaginare una scuola che si apre fino a mezzanotte con eventi appunto di vario tipo, incontri, laboratori, talk, spettacoli, e una scuola nella quale i ragazzi sono protagonisti. Molte di queste attività sono pensate insieme ai ragazzi, organizzate con i ragazzi e rivolte ai ragazzi. Gli adolescenti sono un target al quale non si pensa molto, anche d'estate,
12: anche nelle scuole.
13: Anche nelle scuole sono pensate più per i bambini. È un tentativo di restituire protagonismo agli adolescenti.
12: Diamo subito la parola, visto che dicevo è la giornata, insomma, dopo tornerò da te, però mi premeva nella giornata mondiale degli insegnanti dare subito la voce ad un insegnante di questa scuola che è parte integrante dell'organizzazione e dell'ideazione del festival, Laura Croce, professoressa di lettere e direttrice artistica di Murmuris, che è l'associazione che ha immaginato, la cui collaborazione con la scuola è iniziata diversi anni fa, è una collaborazione che ha preso forma con il festival. Laura, buongiorno.
1: Buongiorno.
12: Aiutaci a capire, Ludovico Arte, il dirigente, ci ha detto qual è lo spirito del festival. Tu però raccontaci l'origine.
1: Allora, intanto mi preme dire che il nostro rapporto nasce sulla base di un percorso bellissimo che oggi si chiama Noi e che Murmuris porta avanti al Teatro Cantiere Florida e non solo, che si innesta sul festival che noi ogni anno organizziamo appunto al teatro, un festival ministeriale che si chiama Materia Prima. Un festival che si occupa di teatro contemporaneo e che però, come tutta l'arte non immediatamente commerciale o spendibile, fatica a trovare un pubblico attento è vero. Quindi, come tutto il Festival School for Future, nasce da un'esigenza forte, cioè avere del pubblico vero, reale, giovane, attivo. Quindi tanti anni fa iniziamo con i miei colleghi, Luisa è qui con me, dopo ne parlerà meglio.
12: Ne sentiremo tra poco.
1: Iniziamo a ragionare di avere dei percorsi di educazione, di formazione del pubblico, per cui portare i ragazzi a vedere un teatro non commerciale ma contemporaneo. E così iniziò il rapporto con questa scuola. Da lì provammo ad immaginare addirittura un festival che contenesse proposte pensate dai ragazzi, quindi laboratori che vanno dalla pet therapy, ci fu un anno addirittura un laboratorio di osservazione del cielo di notte, sport, gare sportive, dialoghi, incontri con personalità di tutti i tipi. Un anno, faccio un po' la storia anche del festival, un anno addirittura la proiezione dei 100 passi alla presenza di Marco Tullio Giordana. Non solo, per esempio il lavoro con il teatro nel carcere, realtà che in Toscana è molto molto attiva, è estremamente presente a School for Future. Quest'anno per esempio avremo ben
12: non diamo troppe indicazioni dettagli di quello che racconteremo, lasciamoci un po' di sorpresa. L'hai anticipata, tua collega nell'associazione, co-direttrice dell'associazione Murmuris, Luisa Bosi, che insieme a te, insieme ai ragazzi di questa scuola, ai docenti, a Ludovico, al dirigente, anno dopo anno rinnova la formula di un festival che, ci diceva Laura Croce, nasce per avvicinare gli studenti ad uno dei linguaggi di espressione con cui anche la città Firenze ha una buona dimestichezza, che è il teatro. Poi però fa un passo in più: gli studenti non soltanto spettatori ma attori, non nel senso di chi sta sul palco, lo fanno anche all'interno del festival e ce lo racconteranno tra poco, ma di chi prende in mano la situazione, prende in mano un'idea e dice anche come vorrebbe metterla in scena, diciamo così, metaforicamente. È un passaggio determinante.
11: Sì, l'idea è quella di...
12: Da passivo ad attivo, lo dico proprio banalmente.
11: Sì, di condividere il rischio della scelta e della programmazione. Quindi noi, dal lato nostro, di Murmuris, insieme ovviamente al preside e ai docenti e alle docenti, mettiamo in campo la nostra esperienza, la nostra conoscenza e i contatti, no? Che negli anni di festival e di attività abbiamo sviluppato, ma quello che chiediamo ai ragazzi e alle ragazze è di condividere con noi alcune scelte.
12: E cosa vi ritorna cosa hanno restituito loro in questi anni?
11: Allora, come sempre ci ritorna indietro, e parlo per me che nella scuola, diciamo, non lavoro direttamente, qualcosa che ogni volta mi stupisce, perché l'immagine che chi non come me appunto non lavora a scuola ha dei giovani e delle giovani è sempre un po' sfocata. Immaginiamo sempre desideri e bisogni forse più superficiali di quelli che in realtà si manifestano.
12: O quelli che magari in cui riecheggia la nostra esperienza, il nostro punto di vista, che non è sempre il loro, no?
11: Esatto, esatto. E la domanda che ci viene posta è quella anche, come dire, di andare al di là, no? Di questi stereotipi. Quindi chiedendo veramente loro che cosa vorrebbero vedere, proviamo insieme a immaginare che cosa allora potremo proporre a un pubblico che non sono più solo loro. Quindi, come tutti gli spettatori gli artisti che poi diventano programmatori si programma non solo per se stessi, ma si programma per un pubblico nuovo che è fatto magari anche delle famiglie, degli amici e di tutte le persone che intorno circuitano la scuola, che è il centro della società, o almeno dovrebbe esserlo.
14: Aprire la scuola alla città è una delle idee del festival, ce l'ha detto all'inizio Ludovico Arte, il dirigente. Che cosa c'è stata un'idea, una proposta in questi 6 anni che vi è arrivata dagli studenti che non proprio non vi aspettavate, che era proprio fuori dal vostro campo visivo?
11: Allora, in generale la cosa che a me stupisce molto è il fatto che quando noi proponiamo dal lato nostro del teatro, che spesso è una proposta, come dire, performativa, cioè l'idea di fare uno spettacolo, di portare un saggio di un laboratorio, no? A questo noi spesso affianchiamo uno spettacolo che viene da fuori, quindi uno spettacolo, come dire, professionista, no? Con l'idea che i laboratori sono un modo di sperimentare qualcosa che poi nel mondo esiste professionalmente.
14: Okay.
11: E quindi devo dire che ogni volta che gli spettacoli sono arrivati qui, gli spettacoli da fuori, e parlo di questo perché su questo lavoro soprattutto, la risposta è sempre stata incredibile rispetto a spettacoli che avevano tematiche che non erano così immediatamente collegabili alla tematica giovanile o giovanilistica, che infatti è il termine meno giovane che c'è, giovanilistico. E quindi più i lavori affondavano dentro alcune questioni che possono avere a che fare con la violenza di genere, con la violenza in generale della società, e più la risposta era assolutamente attiva, intelligente, interessata.
14: Ce lo facciamo raccontare direttamente da loro, che sono qui e sono anche una maggioranza numerica, questo mi fa molto piacere. Asia, quarta M.
15: Sì.
14: Luisa Botti, partecipazione attiva anche di contenuti al di là anche della cornice dei temi che vengono fuori. E voi questa partecipazione la vivete in tutte le fasi anche organizzative del festival. Per esempio, tu hai scelto, ed è una vostra scelta,
15: sì,
14: fa
15: sì,
14: parte
15: sì, sì, sì,
14: della costruzione del festival, il fatto che siate voi a scegliere qual è il vostro contributo.
15: Sì,
14: il
15: allora tuo? Il mio è già la seconda edizione che partecipa allo School for Future, e quest'anno ho deciso di fare accoglienza, ovvero in breve accolgo le persone sia interne alla scuola che esterne, a portarle appunto nelle proprie stanze dove appunto faranno l'attività.
14: Perché hai scelto questo ruolo? L'anno scorso che ruolo avevi?
15: Accoglienza.
14: Ok, ti senti
15: sì,
14: al sicuro?
15: Sì, nel senso che mi piace anche il fatto di far vedere anche ad altre persone, anche appunto esterne, come funziona anche, diciamo, la scuola, nel senso dove si trovano le aule, dove poi magari facciamo anche varie attività al di fuori dello School for Future.
14: Tra l'altro, piccolo dettaglio mi è venuto in mente mentre parlavi, io non l'ho detto all'inizio, l'Istituto Marco Polo è un istituto tecnico per il turismo, quindi con l'accoglienza ha a che fare nel DNA, però è anche un liceo linguistico, Esabac, tu sei studentessa del liceo, però
15: sì,
14: l'attitudine e l'accoglienza in questa scuola evidentemente si respira, tant'è che tu hai scelto di percorrerla. Accanto a te c'è Giada, tua compagna di classe, anche lei quarta M.
16: Salve,
14: anche
16: buongiorno.
14: Tu, ciao, anche tu fai parte hai scelto di far parte dello staff. Qual è il tuo ruolo nel festival?
16: Allora, in questa edizione ho deciso di non partecipare, come ho fatto nell'edizione precedente, quella del 2025, come addetta comunque all'organizzazione e allo staff, perché ho preferito, insomma, mi è molto piaciuta come esperienza l'anno scorso, ho preferito però lasciare il posto.
14: Godermelo come spettatrice,
16: sì,
14: basta.
16: Esatto, quest'anno sì, ho preferito lasciare il posto quest'anno a qualcuno che magari volesse farla come prima esperienza. E appunto quest'anno ho deciso di partecipare a una serie di vari corsi. Il corso per cui sono più, insomma, eccitata è quello che si svolgerà il venerdì 9 ottobre, quindi di questo
14: l'ultimo
16: venerdì.
14: Giorno.
16: Sì, l'ultimo giorno di cultura cinese, che è organizzato anche dalla mia professoressa di cinese.
14: Perché
16: la
14: tu studi cinese?
16: Sì, la professoressa Criscuoli, in collaborazione anche con la classe seconda M.
14: Ok, perché è talmente brava lei o è talmente bello il corso che
16: beh,
14: il cinese,
16: sì, certo.
14: Lo volete studiare
16: è
14: anche oltre l'orario scolastico.
16: È comunque sempre interessante approcciarsi, anche se è una lingua che già si conosce e si studia con tanta attenzione, comunque sempre interessante approfondire e approcciarsi anche in modo extra scolastico, in attività che appunto riguardano ciò che studi.
14: Ad che vuol dire in questo caso, come lo farete? Che vuol dire approcciarsi in modo extrascolastico?
16: In questo caso il titolo del corso è Laboratori di Lingua e Cultura Cinese, Carta Ritagliata, Nodi Cinesi e Feste Tradizionali. Non abbiamo tante occasioni di vedere appunto i primi due aspetti, quindi ad esempio la carta ritagliata ai nodi cinesi, e la maggior parte delle volte sono solo menzionati un po' passivamente quando si parla in classe in generale di cultura.
14: Okay. Questo è un modo, invece, è un momento per approfondire questo aspetto.
16: Sì, per approfondire
14: qui
16: e scoprire anche nuove cose.
14: L'avete proposto voi alla professoressa?
16: No, in quest'estate. Ah, sì, vabbè.
14: Sincera.
16: Come classe quarta M, no, infatti penso sia stata tutta un'idea appunto che è stata organizzata con la seconda M, quindi okay, non siamo stati noi l'anno.
14: I vostri colleghi un po' più piccoli ci hanno pensato, sì, sì. Voi condividete l'idea. Venerdì 9, dicevi, questo laboratorio che tu Giada frequenterai, che non vedi l'ora di frequentare, venerdì è anche una giornata in cui succede qualcosa che agli studenti del Marco Polo, chi partecipa al festival, piace molto, che è la maratona musicale. Christian, esatto, bassista del gruppo che si chiama?
17: L'Iserod.
14: È danese, mi spiegavi,
17: sì,
14: vero?
17: Sì,
14: l'avete scelto danese per contrastare la diffusione estrema dell'inglese, avete scelto una lingua minoritaria.
17: Sì.
14: Ok, tu suoni il basso e dicevo la maratona di musica che chiude il festival in realtà venerdì tardo pomeriggio dalle 19 alle 22, quindi è l'ultimo evento del festival che a voi piace molto, sì. Perché?
17: Allora, penso di parlare anche per altri, cioè insomma per altri miei coetanei, penso sia un evento che diciamo accomuna in molti giovani che come me hanno, diciamo, gli piace, hanno interesse nell'ascoltare, come può essere il rock, il metal anche per certi versi, queste musiche che...
14: Quanti gruppi, lo sai, lo sappiamo quanti gruppi ci saranno?
18: Sono 10.
14: Sono 10 gruppi,
17: sì.
14: Ok, che sono stati selezionati, suonerete dentro la palestra?
17: Sì.
14: Prima volta per voi che suonate dentro la palestra per la scuola?
17: Nella palestra sì, abbiamo suonato fuori, mi sembra, fuori, dentro, anche dentro la scuola nell'edizione passata, e quest'anno, tempo permettendo, saremo fuori.
14: Avete un vostro repertorio, cover,
17: sì.
14: Cosa fate? Che genere fate?
17: Allora noi siamo in questi tre anni comunque che suoniamo, abbiamo sempre fatto un cover, abbiamo un vasto repertorio di cover e ora però stiamo incominciando a, diciamo, a portarci anche il nostro contributo, quindi con un nostro appunto inedito fatto a febbraio scorso.
14: Siete cresciuti anche voi, Ludovico Arte. Si suona anche dentro questa scuola?
13: Si suona, si canta, si balla. Ieri sono venute le ragazze a proporre il ballo di fine anno, insomma è una scuola...
14: Perché non l'avete mai fatto?
13: Non l'abbiamo mai fatto, non è mai partita questa cosa, anche se i ragazzi hanno questa idea. Però insomma l'idea è quella di una scuola in cui i ragazzi e gli insegnanti siano liberi di esprimersi come vogliono.
14: E in questi sei anni è cambiato il modo di... i contenuti, ecco, il festival ha sei anni, immagino ci sia stata un'evoluzione anche in quello che proponevano gli studenti, sono cambiate le tematiche, è una domanda insomma, sono cambiate.
13: Ma alcuni temi ritornano, i temi musicali, i temi del teatro, i temi, la pet therapy per esempio va molto, il rapporto con gli animali piace molto ai ragazzi, eccetera. Poi noi di anno in anno a volte cambiamo alcune temi che affrontiamo, per esempio quest'anno molto il tema del carcere, in altri anni c'è stata la mafia, insomma ci sono questioni che cambiano, però cambiano. E cambia l'attualità, abbiamo parlato anche di temi legati alla Palestina, insomma è chiaro che cambia il mondo e cambiano anche i temi. Alcune cose però si ripetono, insomma insisto, il teatro, il cinema, la fotografia è un'altra area che piace molto, abbiamo questa performance di moda in collaborazione con il liceo artistico di Porta Romana, che è un'altra cosa credo interessante. insomma tanti piccoli eventi.
14: Tra i punti fermi del festival, e torno da Laura Croce, c'è il rapporto con le carceri. Quest'anno in due appuntamenti, diciamo così, sia con il carcere, viene coinvolto sia il carcere Sollicciano di Firenze che il carcere dell'isola di Gorgona. Rapidamente raccontiamo cosa succede.
19: Esatto,
14: Laura.
19: È il nostro modo per, come dire, fare veramente educazione civica e nella fiducia che il teatro sia uno strumento potente anche di riabilitazione, diciamo così, rieducazione, come dice la nostra Costituzione. Sollicciano è un rapporto che Murmuri sa da tanto tempo. Purtroppo il carcere, come sappiamo, versa in condizioni drammatiche, quindi quest'anno lo spettacolo Iliade, che avrebbe dovuto debuttare come ogni anno con la compagnia di detenuti all'interno del carcere, e
14: quest'estate avrebbe dovuto debuttare.
19: E Murmuris si sarebbe occupata di portare all'interno il pubblico come ormai da tanti anni fa, invece è andato a monte. Perciò, grazie all'intelligenza e alla generosità di Elisa Taddei, che è la regista della compagnia di Sollicciano, abbiamo deciso di presentare un estratto dello spettacolo qui durante School for Future, cosa assolutamente
14: non banale.
19: Quindi
14: vuol dire che alcuni detenuti verranno,
19: esatto,
14: qui nella scuola.
19: I cosiddetti permessanti, quindi grazie anche alla direzione del carcere, che insomma si dimostra attenta a questo progetto, i detenuti attori saranno qui, e però mancando buona parte del cast, perché non può uscire da Sollicciano per questioni che potete immaginare, allora i ragazzi, in particolare qui ce n'è uno.
14: Ecco, lo sentiamo subito.
19: Lavoreranno.
14: Diego, terza D, raccontaci quello che farai nello spettacolo L'Iliade si mette in scena.
20: Beh, lo spettacolo dell'Iliade coinvolge noi studenti nelle parti più corali dello spettacolo, le parti più importanti.
14: Tu sarai un soldato.
20: Io insieme ai miei compagni saremo dei soldati.
14: Però potresti essere scelto per fare Achille, mi dicevi.
20: C'è la possibilità, se uno dei... siano dei detenuti, non
14: dei
20: se la
14: protagonisti,
20: sente
14: non
20: che
14: se
20: io
14: sente.
20: Faccia il ruolo di Achille, sì.
14: E ti emoziona questa cosa? Avete fatto delle prove?
20: Abbiamo fatto già una prova, ne avremo un'altra oggi e l'ultima la faremo domani. Non è ai livelli dello spettacolo, cioè ai livelli di teatro da professionisti, siamo comunque a scuola.
14: È un termine abusato, professionisti. Però ti piace, tu fai teatro, ti piace l'idea, come è stato, anche se avete fatto insomma poche prove, però l'idea di essere su un palcoscenico a scuola, confrontarti con un testo che hai studiato 2 anni fa a scuola, però magari in un modo diverso, no, L'Iliade? Ti ha fatto scoprire qualcosa di te o del testo?
20: Questo evento di teatro è un'opportunità per conoscere il mondo del teatro, non solo vedere lo spettacolo, ma vedere come è fatto dietro le scene, dietro le quinte.
14: Dell'Iliade cosa hai scoperto?
20: L'Iliade, noi porteremo un'Iliade che non è originaria, non è fedele
14: canonico
20: al testo originale, infatti è una riscrittura di César Brieux, che diciamo è fatta con un linguaggio più moderno. Portando questa scuola, ci è data a molti noi studenti la possibilità di scoprire cose nuove, anche se non totalmente originali, di scoprire cose che non si era studiato magari approfonditamente con la professoressa. Ad esempio
14: con la professoressa che è qui accanto?
20: Sì, con la professoressa qui
14: Jenny
20: accanto.
14: Carpinteri, tra poco la ascoltiamo per un altro progetto, vai. Per esempio, cosa hai scoperto dell'Iliade?
20: No, ho scoperto proprio dei passi nuovi che non avevamo fatto in classe.
14: Okay.
20: È cultura, tutto ciò che puoi assimilare, meglio assimilarlo in questo festival, è fatto apposta per noi studenti, noi adolescenti, e l'opportunità va presa.
14: Laura Croce o Luisa, chi delle due? Diamo una, diciamo anche qualcosa invece sull'altro spettacolo che coinvolge i detenuti del carcere dell'isola di Gorgona e gli studenti di alcune classi, tra poco ne sentiremo anche una.
19: Il teatro al carcere dell'isola di Gorgona è un'esperienza straordinaria, va avanti da molti anni ed è stata guidata per tanti anni da Gianfranco Pedullà, lo straordinario drammaturgo e regista che purtroppo è venuto a mancare non tanto tempo fa, e infatti l'inaugurazione del festival è a lui dedicata. Ha preso il testimone Chiara Migliorini, regista e autrice, che con i ragazzi della seconda M e della terza E ha portato avanti l'anno scorso un laboratorio bellissimo dal titolo Attraversamenti umani, che ha dato come esito finale due spettacoli che i ragazzi ragazzi sono andati a fare sull'isola di Gorgona per i detenuti. I detenuti hanno ricevuto questi spettacoli come spettatori e poi hanno mostrato ai ragazzi che diventavano pubblico il loro lavoro di un anno.
0: E la stessa cosa succederà qui questa settimana all'interno del
19: succederà
0: festival.
19: Qui. Infatti arriveranno i detenuti dalla Gorgona.
0: All'interno di questa collaborazione c'è stato anche un laboratorio di scrittura. Emma Conte, seconda M, hai partecipato a questo laboratorio di scrittura con un racconto scritto da te.
21: Sì, buongiorno. E questo è un progetto che mi è stato
0: proposto?
21: Sì, proposto dalla professoressa Croce, che è la mia professoressa di italiano. E, è stato
0: facile? È stato difficile? Hai scritto un racconto, ti aiuto?
21: Sì, inizialmente mi sono trovata un po' alla sprovvista perché insomma era proprio un invito a parlare di se stessi, un invito proprio a esprimere la propria creatività senza...
0: Perché il titolo era del...
21: Il titolo era Una parte di me.
0: Ok. E tu quale parte di te hai raccontato?
21: Ho raccontato una parte di me che non faccio vedere molto spesso agli altri. È una parte di me che lascia le cose a metà, che non finisce, che
0: come si intitola il tuo
21: racconto? Ho intitolato il mio racconto La conclusione, infatti
0: non ha concluso.
21: Proprio, sì, che non ho concluso.
0: E chissà anche la premiazione di questi racconti scritti dai ragazzi è un aspetto del festival. C'è ancora un ulteriore, gli stimoli non mancano all'interno di questo festival, ce ne stiamo rendendo conto. Tra i progetti che verranno resi visibili, presentati per la prima volta all'interno del festival, nonostante sia un progetto che va avanti da 4 anni, c'è Crepuscolo. Jenny Carpintieri, professoressa di lettere, l'abbiamo evocata prima insieme a Diego, ci parli di Crepuscolo, progetto molto innovativo che ha entusiasmato gli studenti della quarta D.
22: Buongiorno, okay. A tutti. Sì, Crepuscolo è, diciamo, siamo al quarto anno di riprese, diventerà un film documentario.
0: Un documentario che segue gli studenti dal primo al quinto
22: primo,
0: anno.
22: Esatto, dal suono della prima campanella nella scuola dei grandi, come l'abbiamo definita, quindi le superiori, fino alla maturità. Questo regista, Edoardo Zucchetti, segue già la classe da 3 anni, abbiamo iniziato il quarto anno di riprese. Almeno una volta al mese entra nella nostra aula, l'attuale quarta D, l'ha fatto per 3 anni
0: e riprende gli studenti. Abbiamo soltanto un minuto, ma mi piacerebbe sentire da Emma, che partecipa a questo documentario, com'è stato confrontarsi con questo occhio nascosto.
23: È stato molto emozionante, da subito la nostra classe si è resa partecipe e aperta, così come le nostre famiglie. È un lavoro che sentiamo nostro, ci sentiamo parte attiva della scuola, ci sentiamo...
0: Eravate imbarazzati ad avere questo occhio sempre addosso, sempre, almeno una volta al mese, però non,
23: sì,
0: non è poco.
23: No, inizialmente ci nascondevamo dalla telecamera, ma... Successivamente, probabilmente l'imbarazzo era dettato anche dalla poca confidenza con i compagni, eravamo al primo anno, nuova a scuola, e è bastato poco per entrare in confidenza con la telecamera, con il regista Edoardo Zucchetti, che ad oggi si nasconde tra noi ragazzi, non ci sono maschere in ciò che riprende, viviamo semplicemente la nostra vita scolastica.
0: Sei curiosa di vedere un pezzo che verrà trasmesso nell'arco del festival, di vedere che cosa sta venendo fuori?
23: Sì, siamo molto curiosi, bramiamo molto il risultato e per adesso avremo l'opportunità di vedere solamente ovviamente un piccolo assaggio.
0: E poi avete ancora un anno, perché il progetto, come ci diceva la professoressa Carpintieri, si conclude l'anno prossimo. Ludovico Arte, 10 secondi.
13: Sì, solo per ringraziare la Fondazione Cassa del Risparmio, che è la principale finanziatrice del progetto, insieme al contributo che dà la scuola, per dire che tutto è gratuito per chi partecipa.
0: E questo è bene sottolinearlo. School for Future, Istituto Marco Polo di Firenze, ringrazio tutti i miei ospiti e poi Andrea Tommacelli qui accanto a me, che ci ha permesso di andare in onda, a Roma la regista Mimmi Micoccia, in redazione Cristiana Affaitati, alla parte tecnica Stefano Velli.
12: Io vi saluto da Firenze, vi auguro buona settimana, da Paola Guarnieri anche buon lunedì.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
2: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
3: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
1: E a chiudere, scegliamo la parola del giorno.
2: Il pomeriggio di Radio 1.
3: Da lunedì al venerdì, dalle 15.30.
1: Con Raffaele Roselli,
2: Simona Rigoni
3: e Claudio De Tommaso.
4: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
6: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
5: Scontata!
7: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
5: Più scontata!
8: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
10: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
9: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
11: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
9: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. Apriamo con una ultima ora sull'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva di Taranto da mettere in atto entro fine ottobre. Respinta la seconda istanza di sospensiva presentata dagli organi dell'azienda in vista della decisiva udienza della Cassazione fissata per il 20 ottobre. Tensioni tra Russia e paesi NATO. Il Financial Times rivela che l'Estonia sta spostando in modo permanente le sue truppe più vicino al confine con la Federazione Russa, preparandosi ad una potenziale aggressione al di là dell'Ucraina. Ucraina che ha vissuto un'altra notte di attacchi. A Kharkiv un morto e due feriti. Colpite anche le regioni di Poltava e Odessa. Mosca accusa invece Kiev di aver colpito due impianti della centrale nucleare di Zaporizhia, esclusi i rischi per la sicurezza della struttura. In Spagna, ora, dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e la grande mobilitazione popolare, il premier Pedro Sanchez scioglie le Camere e convoca elezioni anticipate per il 29 novembre.
4: Nel fare il suo annuncio dal Palazzo della Moncloa, Sanchez lancia un appello alla cittadinanza. Gli spagnoli e le spagnole dovranno scegliere se unirsi all'ondata di estrema destra che alimenta la regressione e limita diritti e libertà, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia perché continui ad essere un baluardo di apertura, di giustizia sociale e responsabilità ambientale. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, dice ancora Sanchez. Immediata la reazione di Feijóo, leader dei Popolari, il maggiore partito d'opposizione, che in TV ha esordito ripetendo la stessa esclamazione: por fin, finalmente.
5: Por fin podemos cerrar este tiempo y abrir otro mejor.
4: Finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore. Finalmente potrà andarsene chi non avrebbe mai dovuto arrivare così lontano. Finalmente voteremo e finalmente la Spagna potrà scegliere il paese che vuole essere. È l'unica buona notizia che Sanchez potesse dare a questo punto. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Le presidenziali in Brasile. Flavio Bolsonaro vince il primo turno con il 47% davanti al presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, che si attesta al 45%.
6: Sono molto felice di questo risultato inaspettato, dice Bolsonaro Junior. È la fine dell'era Lula.
7: È un testa a testa,
3: mi appello a chi non ha votato, afferma il presidente uscente. Abbiamo 3 settimane per convincerli che siamo noi la forza giusta per questo paese. Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di mezzo punto su base annua. Lo rende noto l'Istat. Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4% sul precedente trimestre, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. In calo la propensione al risparmio, come anche il potere d'acquisto, meno 0,9% rispetto ai precedenti 3 mesi. Migliora il rapporto tra deficit e PIL, sceso nel secondo trimestre al 2%. Ultimo giorno oggi dello sconto fiscale di 6 centesimi sul gasolio. Il governo sembra pronto a prorogarlo. Intanto, dopo giorni di forte calo, tendono a stabilizzarsi i prezzi dei carburanti al distributore.
8: I dati diffusi questa mattina dal Ministero delle Imprese riferiscono di una diminuzione di circa 2 millesimi, sia sulla benzina che sul gasolio, sia in autostrada che sulla rete ordinaria. Tutti i listini restano comunque ancora sopra i 2 euro al litro. Oggi è l'ultimo giorno dello sconto fiscale di 6,1 centesimi sul diesel, sconto che però il governo è intenzionato a prorogare utilizzando il maggior incasso dell'IVA, come ha detto questa mattina il ministro Adolfo Urso.
9: Proseguiremo. Il ministro dell'economia ha lavoro su questo, sulla quella che viene chiamata accise mobile, nel restituire l'extragettito dell'IVA così realizzato ai consumatori.
8: Secondo indiscrezioni, la proroga sarebbe stata chiesta anche dalle compagnie che hanno introdotto il prezzo calmierato sulla benzina e sul diesel. Quest'ultimo potrebbe altrimenti aumentare, sicuramente nei distributori di quelle società che non hanno adottato nessun price cap. Fabio Comini, GR1.
3: Siamo allo sport, calcio, lunedì azzurro in campo nazionale maggiore e under 21 a Pescara alle 18:15 15 azzurrini contro la Polonia. In palio la qualificazione all'europeo di categoria. Alle 20.45 a Bologna, Italia-Turchia. Mancini vuole continuare il cammino in Nations League. Montella a rischio esonero, con la Turchia ancora a secco. Il CT azzurro indica la strada da seguire. Sentiamo.
0: È chiaro che il nostro obiettivo è quello di continuare a giocare bene. Se riusciamo a giocare bene, credo che i tifosi ci seguiranno, come stanno facendo adesso. Io penso che la Turchia sia un'ottima nazionale. Nonostante le 3 sconfitte, credo che sarà una partita diversa.
3: Le 11.05 ci fermiamo qui. Vi lascio a Wanna Be, il futuro che vorrei. Buon proseguimento di ascolto.
2: Wanna Be, il futuro che vorrei.
10: Sono le 11.05 minuti, 40 secondi, buongiorno, bentrovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, il futuro che vorrei. Comincia oggi la nuova stagione, la quarta di questo programma di Radio 1, con il quale cerchiamo di raccontare le nuove generazioni, i loro sogni, il mondo che vogliono costruire, le preoccupazioni e le paure che hanno, i cambiamenti che vogliono portare alla società e quelle che già stanno attuando. Li abbiamo registrati e raccontati in questi anni e continueremo a farlo attraverso le voci di chi si occupa di loro, di esperti, di chi appunto ne osserva le trasformazioni, soprattutto attraverso le voci dirette dei giovani per ascoltare il loro punto di vista. Novità di quest'anno: cambiamo orario, ve ne siete accorti, andiamo in onda dalle 11.05 alle 11.30, dal lunedì al venerdì. Vi presento subito la squadra di Wannabe, i nomi che già conoscete, new entry. In redazione Cristiana Faitati, Graziana Vella, che hanno già lavorato a questo programma, la nostra nuova autrice Ilaria Cuomo, Maria Teresa Bisogno, che ci offrirà spunti con le sue interviste, l'insostituibile regista, presenza costante, Ludovico Suppa, e poi una voce nuova per Wannabe, non per Radio 1, Duccio Pasqua accanto a me. Ciao Duccio.
11: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Ti porto un po' in giro nel mondo della musica, dell'arte. Che facciamo, Francesca?
10: Esattamente, perché il giovedì saremo insieme, tutti i giovedì, con uno sguardo particolare appunto sui giovani.
11: Sì, perché poi, come sai, io amo molto seguire anche i festival che danno spazio ai giovani, i premi. Di un paio di questi siamo anche media partner con Radio 1, anzi più di un paio, e quindi li andremo a seguire, ma non solo, cercheremo orchestre fatte di giovani, tutto quello che nella musica e nell'arte in generale coinvolge i ragazzi.
10: Allora, appuntamento ogni giovedì, naturalmente c'è la squadra dei tecnici, Stefano Velli oggi è alla console, la musica naturalmente sarà sempre presente. I nostri contatti 335-699-2949, come sempre il numero per inviarci messaggi scritti o vocali durante la diretta, li leggeremo e li manderemo in onda. Poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it e francescaromanna.ceci@rai.it. Scriveteci per offrirci il vostro punto di vista, suggerimenti di temi da affrontare, iniziative e progetti da raccontare. Ma iniziamo oggi il nostro racconto così.
12: L'innamoramento ci incoraggiava a sognare trasformazioni drastiche. Ci insegnavamo a vicenda il tedesco e l'italiano. Fantasticavamo sul cane che prima o poi avremmo preso, che avevamo deciso di chiamare Isadora. Non c'è mai stato un momento preciso in cui ce lo siamo detti, ma davamo per scontato che non ci saremmo separati più. Ma dove saremmo andati? Nel luogo chiamato Sassolino potevamo restare solo fino alla fine dell'estate, che andava avvicinandosi. A Elsa a Berlino non mancava, per il momento aveva subaffittato il suo appartamento. E non mancava neanche a me, che ci avevo trascorso qualche anno da più giovane. Anche se prima di allora non l'avrei ammesso, cominciavo a essere stanco di vivere in giro.
2: Wannabe.
10: La voce che avete ascoltato era quella di Vincenzo Latronico, scrittore, autore, traduttore, una delle voci italiane più interessanti di una generazione, della generazione cresciuta con internet, con la mobilità globale, con l'Erasmus, con il sogno di una vita diversa. Il New York Times lo ha definito lo scrittore che
12: si vivere in giro.
2: Wannabe.
10: La voce che avete ascoltato era quella di Vincenzo Latronico, scrittore, autore, traduttore, una delle voci italiane più interessanti di una generazione, della generazione cresciuta con internet, con la mobilità globale, con l'Erasmus, con il sogno di una vita diversa. Il New York Times lo ha definito lo scrittore che sa cosa vogliono i millennials.

0: settembre è uscito il tuo nuovo libro Per Einaudi, una splendida rovina. Ne abbiamo ascoltato un breve passaggio, appunto, che leggevi dalla tua voce, in corso di traduzione in 30 paesi, libro che arriva dopo il successo delle Perfezioni del 2022, che è stato un caso editoriale anche e soprattutto all'estero, entrato nella shortlist dell'International Booker Prize nel 2025, tradotto in oltre 50 paesi, e che ti ha portato ad essere, appunto, uno degli autori contemporanei più amati all'estero. Tra l'altro, pochi giorni fa, il 2 ottobre, è debuttato a Berlino con uno spettacolo tratto da Le Perfezioni, tutte le date sold out. Appunto, ci parli da lì, da Berlino, giusto?
1: Sì, esattamente, è stato un weekend abbastanza intenso, anche perché hanno scelto di far coincidere questa prima di un romanzo che parla di Berlino, ma degli stranieri a Berlino, no? Di quelli arrivati in Erasmus, di quelli arrivati con EasyJet, nel giorno della riunificazione della città. Quindi c'è stata un po' di discussione a riguardo.
0: E magari poi, se avremo tempo, ne parleremo. Una splendida rovina è la storia di due trentenni, lui il protagonista italiano, scrittore e traduttore precario, lei tedesca, lui è un expat, appunto, quegli italiani espatriati che hanno deciso di vivere e lavorare all'estero, e che è il tema che ci porta ad affrontare questo libro anche in questa puntata, e con la tua esperienza personale, perché anche tu sei un expat vissuto, appunto, a Berlino. Il libro, dicevo, è la storia di questi due trentenni innamorati, conosciuti da poco, che acquistano insieme un vecchio rudere, una casa enorme, decadente, da ristrutturare nell'ex Germania dell'Est, per trasformarla in uno spazio comunitario, con l'idea, il sogno o l'illusione, diciamo, di costruirsi un futuro, una vita diversa, alternativa, e tutto ruota intorno alla ristrutturazione di questa casa, che poi è la metafora di una vita da costruire o ricostruire, Vincenzo.
1: Sì, esattamente. Diciamo che arriva un certo momento, no, in cui la mia generazione, io sento che molte persone della mia generazione, come dicevi anche tu, sono state incoraggiate da un ottimismo sull'Europa, dall'arrivo dei voli low cost, dalla facilità di lavorare da remoto, a viaggiare, ad andare in giro, a dire ok, Barcellona costa molto poco, Berlino costa molto poco, se ci riesco bastavano davvero pochissimi mezzi per sognare, appunto, una vita di un qualche tipo diverso. Ma con gli anni, un po' per questioni politiche ed economiche, un po' forse perché a 20 anni non pensi che cosa significa poi invecchiare, questa cosa si è trasformata in una sorta di gioco delle serie musicali, no? E a un certo punto senti la tentazione di dire: ma che cosa faccio? Cerco un altro altrove dove inventarmi qualche cosa, o resto qua dove è sempre più difficile? E ovviamente la soluzione, diciamo, matura, saggia, sarebbe il dire: cerco di mettere radici.
0: Però a 20-30 anni non c'è ancora quella decisione,
1: esatto,
0: saggia.
1: Esatto.
0: E lo dice il titolo, quindi non faccio spoiler. Una splendida rovina, c'è il sogno, ma poi c'è il fallimento, perché la ristrutturazione di questa casa è enorme, perché a decine e decine di stanze incontra un ostacolo dietro l'altro, l'amianto, un fungo infestante, si trasforma, appunto, in un fallimento. Rappresenta il fallimento dei sogni di una generazione?
1: Ma allora, in realtà non la penso in modo così netto, perché è una rovina, sì, la rovina non è soltanto l'edificio, ma è anche, appunto, la storia che racconta, però anche splendida, e ci tenevo a sottolineare questa cosa perché secondo me la metafora del fallimento è una metafora, no? Se noi diciamo che una cosa è un fallimento, stiamo dicendo la vita è come un'impresa commerciale, ed è una cosa che diciamo spesso quando diciamo che hai investito degli anni in una relazione, no? In un percorso di studi, ma questa non è l'unica metafora possibile. Un tempo la metafora centrale della vita era il viaggio, e in un viaggio ci possono essere montagne difficili da scalare, ci possono essere tempeste che ti sbattono in un posto che non immaginavi, ma la nozione di fallimento non si presta veramente, no? E quindi a me interessava anche ragionare su questo: quando è che decidiamo che una cosa è un fallimento, e che cosa significa questo per noi?
0: La vita in giro è un concetto che torna spesso nel tuo libro, lo abbiamo sentito anche nel passaggio prima che leggevi, e voglio leggere anche un altro passaggio che mi sono sottolineata, ora spero di trovarlo nei tanti fogli che ho su di te, perché su di te è stato scritto davvero tantissimo. Tu dici che eri, appunto, eri in giro, era, tra l'altro, questo in giro tu lo scrivi sempre in corsivo, quindi come se tutto ruotasse intorno a quell'essere in giro e non trovare mai una stabilità dici, all'epoca vivevo in giro, lo dicevo davvero, era un

0: modo un po' pretenzioso per non nominare una circostanza che preferivo ignorare, non potevo permettermi di vivere in una grande città e non volevo rinunciare a un'aspirazione letteraria che cominciava ad apparire sempre più sfumata, e quindi cercavo di rimandare una decisione sul mio futuro affidandomi al caso e alla generosità altrui. Questo essere in giro poi dove ti ha portato e dove ti ha portato adesso? E hai finito allora, di essere in giro?
1: Esatto, ma allora diciamo che io, questa è una questione mia personale che però si riflette nei libri che ho scritto e anche nell'esperienza di molte persone che conosco. Secondo me per tante ragioni la mia generazione ha avuto un po' la sbornia delle possibilità, perché siamo stati i primi veramente a poter fare gli Erasmus, a poter viaggiare con pochissimi soldi, a poterci trasferire improvvisandoci. Uno arrivava a Berlino che costava infinitesimalmente meno di Milano, di Roma, e trovavi un lavoretto, in qualche modo tiravi a campare, e questa sembrava una possibilità. Ora, forse è stata una scelta ingenua collettivamente questa, perché era chiaro che prima o poi bisognava mettere radici e che, fra virgolette, la pacchia non poteva durare. O forse anche che la storia è andata in una direzione diversa, e ad esempio l'idea di Europa, che 20 anni fa sembrava un'evoluzione necessaria, sempre più unita, adesso appare molto lontana, no? E questo si riflette anche su com'è la tua qualità della vita, quanto ti senti accolto in un altro posto. E quindi a un certo punto, rispetto anche a quello che dicevo prima, quando ti rendi conto che le serie musicali stanno sparendo, alla fine devi decidere se prendere atto della situazione oppure raccontarti una storia che questa cosa, che in realtà non è una scelta, ma è una circostanza dovuta anche alla crisi del 2008, a un precariato sempre maggiore e così via, invece te la racconti come un'avventura. Dici, ah, vivo in giro. Non dici, non riesco a fare un mutuo perché nessuno me lo dà e non saprei dove farlo.
0: E quindi quella, scusa, vivo in giro. La questione della casa, dell'abitazione è centrale nel libro, il fulcro del libro, lo scrive anche in un passaggio, in fondo ogni storia è una storia di case, scrive a sottolineare che tutte le vicende personali, i cambiamenti della vita, le scelte sono legate ai luoghi in cui si vive, si abita o si desidera abitare. La casa è un simbolo e tra l'altro è più che mai attuale, lo stiamo vedendo in questi giorni con le imponenti manifestazioni in Spagna, migliaia di cittadini in piazza con il tintinnar di chiavi per il diritto all'abitare contro le speculazioni, ed è una crisi che investe tutta l'Europa. La nuova sindaca di Berlino, dove appunto tu hai vissuto e da dove scappa il protagonista del libro, Elif Eralp, ha promesso di socializzare 200.000 appartamenti di proprietà di grandi gruppi immobiliari, Vincenzo. È ancora oggi così come era allora?
1: Ma no, non fa che peggiorare, ovviamente, perché i valori immobiliari salgono, la pressione abitativa aumenta sempre di più, e io trovo, ovviamente è un po' circoscritto dire ogni storia è una storia di case. No, diciamo che forse per una popolazione privilegiatissima come quella europea, in cui per il momento non abbiamo guerre, non abbiamo carestie, non abbiamo pandemie.
0: Anche se abbiamo l'Ucraina che ci ha...
1: È molto... Però diciamo il nostro vissuto di italiane, di italiani, di tedeschi non comprende ancora in modo diretto queste cose. Ecco, la questione abitativa, secondo me, è il primo punto in cui tutta una classe media di cui faccio parte, di cui facciamo parte collettivamente, ha visto perdere un diritto che prima considerava acquisito. No, noi siamo, i millennial specialmente, siamo cresciuti negli anni Ottanta, in cui se avevi un lavoro, anche un lavoro non pagatissimo, era naturale che avresti avuto un posto dove abitare, no? Era parte del patto sociale. Questa cosa non è più così. E io anche come giornalista me ne sono occupato molto in Italia, su quanto sia difficile nelle grandi città, con stipendi alti, stipendi di medici, stipendi di presidi di scuola, è impossibile trovare un'abitazione.
0: E anche per gli studenti, ce ne siamo occupati anche noi in questo programma. Il tuo libro e la tua storia personale ci porta, lo abbiamo detto, a toccare il tema degli expat, appunto gli italiani espatriati, che è un fenomeno sempre più in crescita negli ultimi 20 anni. Dal 2006 al 2024 sono stati circa 1.600.000 e molti, moltissimi sono giovani, 630.000 tra i 18 e i 34 anni, ma molti sono anche rientrati. In 20 anni 800.000. È in ascolto una di loro, Chiara Lozito, che saluto. Ciao Chiara.
2: Ciao, buongiorno.
0: Una generazione successiva a quella di Vincenzo, perché è generazione Z, 29 anni, tra poco ascolteremo la tua storia, ma prima ci ascoltiamo Angelica. Speriamo.

0: Hai che giornata, cantata da Angelica, 11:21, siete su Rai Radio 1, questo è Wannabe, il futuro che vorrei. Abbiamo dialogato finora con Vincenzo Latronico, il suo nuovo libro, Una splendida rovina. Chiara Lozito, 29 anni, giovane expat di ritorno di Palazzolo Acreide, un piccolo paese barocco dell'entroterra siciliano, provincia di Siracusa, generazione Z, appunto lo dicevo, la generazione successiva a quella di Vincenzo Latronico, ma con tante cose in comune. Ci racconti di te, perché sei partita, che cosa ti ha spinto, scappavi da qualcosa o cercavi qualcosa?
1: Beh, quando cresci in un paese di 8.000 abitanti, diciamo che è già predisposto, cioè se tu vuoi andare a studiare fuori, cioè se vuoi fare l'università devi andare fuori, questo è un po' diciamo l'idea con cui cresci. Perché comunque anche solo andare a Catania vuol dire andare fuori, ecco, siamo un'oretta da Catania ma è la prima città con un'università diciamo disponibile, quindi comunque hai un po' questo destino scritto, secondo me, se nasci e cresci in un borgo come Palazzo Lacreide. Quindi un po' era quello che mi portava a desiderare di andare fuori, ovviamente sapendo che dovevo farlo a prescindere, poi è stato un po' anche il desiderio di esplorare.
0: E però sei andata oltre Catania.
1: Sì, perché io in realtà sono andata a Bologna, poi sono andata, anzi prima ancora sono andata negli Stati Uniti, poi sono andata a Bologna, poi sono andata in Austria, in Danimarca, alla fine Milano, per poi ritornare, quindi un giro abbastanza lungo.
0: Ti sei sentita, come diceva Vincenzo, come scriveva il protagonista del libro di Vincenzo Latronico, in giro?
1: Sì, totalmente, io ero quella etichettata come quella sempre in giro, quindi sì, abbastanza.
0: Poi però sei tornata, perché? Che cosa è scattato in te? Tra l'altro sei passata per l'emergenza Covid, che passano anche i protagonisti del libro di Vincenzo.
1: Esatto. Allora, secondo me è nato tutto appunto durante il Covid, perché mi trovavo in Danimarca e sono stata completamente bloccata, non riuscivo a tornare appunto in Sicilia e lì diciamo è scattato qualcosa, perché mi sono resa conto che effettivamente avevo rincorso questa vita fuori e poi le cose che veramente contavano me le ritrovavo lontane, anzi proprio cioè non raggiungibili, per decisioni non mie ovviamente, perché comunque la crisi della pandemia diciamo si poteva fare ben poco, e quindi mi sono accorta che le cose che effettivamente mi interessavano non riuscivo a vivermele per questi motivi, e forse stavo sbagliando qualcosa. Quindi ho cominciato a farmi delle domande.
0: E sei, sei tornata con un progetto preciso, da giù. Che cos'è? E che poi c'è allora, stato un crowdfunding, un bar.
1: Esatto. Sì, in pratica io sono tornata appunto con l'idea di effettivamente riabitare il mio territorio, che comunque sono stata fuori 9 anni, quindi era cambiato, ero cambiata io, però l'idea era quella di comunque tornare e fare qualcosa che avesse un impatto sul territorio. Siccome io appunto, da brava siciliana che ha vissuto fuori tanti anni, ricevevo sempre il pacco da giù dai miei genitori con cadenza mensile, 30 kg di pacco non mancavano mai, indipendentemente dalla destinazione, ho pensato che effettivamente, non essendo più quella che lo riceveva, potevo essere io a spedirlo, e quindi il 2024 è nato da giù, che è appunto questo e-commerce di prodotti del sud Italia, di tutto il sud, che spediamo in tutta Europa, appunto per chi effettivamente sente la mancanza di casa perché ha fatto la scelta o è dovuto andare a vivere fuori, che comunque il cibo accorcia le distanze, questo sì.
0: Questo quindi all'opposto della narrazione dei cervelli in fuga, che poi è di ragazze e ragazzi come te che scappano dal sud Italia, ce ne sono tanti, ma ce ne sono anche tanti che tornano. C'è appunto il manifesto culturale della tornanza, lo voglio citare, di Antonio Prota e Flavio Albano, che tra l'altro abbiamo avuto nella scorsa stagione, che sono i creatori e le guide di appunto di questo movimento culturale di rinascita dei territori. Vincenzo Latronico, dal tuo sguardo, dalla generazione, da fratello maggiore diciamo di Chiara, in questo percorso simile, che consiglio puoi dare a Chiara?
2: Ma non lo so, mi sentirei molto paternalista di un fratello maggiore. Quello che devo dire è che anche per me, ma per tantissime persone che conosco, la pandemia ha un po' rotto l'illusione, no? Uno si sentiva, sì. I miei vivevano vicino a Latina e io scherzavo che mi era più ci mettevo meno a tornare da Berlino che a tornare da Milano, e poi a un certo punto ti rendi conto, no, non è vero, che le frontiere esistono ancora. Detto questo, non lo so, io sono stato molto felice di essere tornato, mi è sembrata la scelta giusta, e non so se questo è una sorta di fallimento di immaginazione mio, di altra direzione che ha preso la storia europea, oppure semplicemente rinvecchiare. In ogni caso, forse è stata un po' una sbornia questa dell'idea della facilità di un trasferimento all'estero, anche un po' velleitario per senso di avventura, almeno nel mio caso è stato così.
0: Rapidamente, veramente pochi secondi, chiedo ad entrambi, Vincenzo, cosa vedi nel tuo futuro?
2: Di restare in Italia, senza ombra di dubbio.
0: E Chiara?
1: Ma sì, anch'io penso di vedere quello, comunque di non perdere la voglia di esplorare, però comunque di andare in giro e raccogliere il più possibile e poi riportarlo a casa.
0: E poi ritornare. Grazie davvero per averci raccontato queste due esperienze. Grazie Vincenzo Latronico. Voglio ricordare il libro Una splendida rovina, appena uscito per Einaudi, un libro mi ci sono davvero immersa, è bellissimo. E poi lo spettacolo tratto dall'altro romanzo Le perfezioni. Grazie a Chiara Lozito, che ha raccontato la tornanza di giovani che se ne vanno. Grazie a tutta la squadra di Wannabe. Noi torniamo in onda domani alle 11.05 su Rai Radio 1. Buon proseguimento di ascolto con Santi per un giorno.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi. Perché la pizza quattro stagioni, no? Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso. E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18. Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
5: E allora?
4: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
5: E che promettiamo?
4: Che andremo d'accordo.
5: Impossibile.
6: Rosso e nero.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Radio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 5 ottobre. Oggi avremo un peggioramento al nord e sulla Sardegna con piogge e rovesci diffusi in estensione tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco raggiungerà nel pomeriggio anche le regioni centro-meridionali tirreniche, mentre prevarranno ampie schiarite al sud e sul versante adriatico. Venti deboli o moderati e meridionali sui bacini di ponente, con locali rinforzi di scirocco attorno alle due isole maggiori. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mossi i mari attorno alla Sardegna e il canale di Sicilia. Temperature massime in calo al nord-ovest, stazionarie altrove, con valori tra 20 e 24 gradi e punte fino a 26-28 gradi sulle zone interne del sud. Le temperature minime senza variazioni significative. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
9: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Santi per un giorno.
10: E cominciamo una nuova settimana, la prima in realtà di ottobre, oggi lunedì 5 ottobre 2026. Ben ritrovati su Rai Radio 1, Santi per un giorno. Don Walter Insero, buongiorno.
11: Buona giornata a te, Federica Gentile.
10: E auguri a chi porta il nome di Faustina, perché oggi la Chiesa, tra gli altri, sapete che ogni giorno ci sono tanti santi, di alcuni vi abbiamo parlato l'anno scorso e li trovate su Rai Play Sound, e di altri vi parliamo quest'anno. Santa Faustina Kowalska, l'apostola della Divina Misericordia, chiamata così, Don Walter.
11: Sì, una suora polacca, pensa, la sua vita incrocia quella di un altro santo, San Giovanni Paolo II, che la scopre negli anni 40 del secolo scorso, quando giovanissimo, ti ricordi che Giovanni Paolo II, il giovane caro, lavorava nella fabbrica della Solvay a Cracovia.
10: Esatto.
11: E si fermava a pregare proprio nella cappella del convento dove aveva vissuto Sor Faustina, prima di andare al lavoro, e lì conobbe la sua testimonianza di questa giovane suora che era morta già nel 38 a soli 33 anni, ma adesso lo racconteremo.
10: Sì, perché è una storia bellissima la sua. Appunto, siamo in Polonia, inizio del secolo scorso, 1905 la data di nascita di Faustina, che in realtà viene battezzata con il nome di Elena, terza di 10 figli, famiglia di contadini, poche possibilità economiche, e infatti Elena, ancora si chiama così, va a scuola per pochi anni perché poi comincia subito a lavorare e all'epoca si usava, no, per dare una mano in famiglia. Lei va a lavorare come domestica e aiuta economicamente quindi la sua famiglia.
11: Federica, hai notato che molto spesso Dio chiama persone umili, semplici, poco istruite, povere.
10: Benissimo.
11: Per renderle testimonio di un messaggio che è molto, molto più grande di loro. No?
10: E che spesso loro capiscono molto presto. Infatti anche lei comincia veramente a manifestare prestissimo, sin da bambina piccola, il desiderio di consacrarsi a Dio. Però anche questa, spesso queste storie sono piene di ostacoli, no? Perché i genitori all'inizio non le danno il permesso, anzi lei continua a lavorare proprio per aiutare la famiglia, quindi forse anche per quello i genitori, no, pensavano che magari perdendo lei potessero perdere anche un aiuto economico. E lei conduce una vita molto semplice, finché succede qualcosa e lei ha una visione di Cristo sofferente che le chiede: ma per quanto tempo ancora pensi di continuare a rimandare e a ignorare la tua vocazione? E questo è un po' un momento di svolta, Walter.
11: Sì, vive un'esperienza che le cambia la vita. Era un giorno in cui partecipa a una festa da ballo con sua sorella e alcuni amici, ed ebbe, mentre ballava e si divertiva così, un'istantanea, una visione del volto di Cristo sofferente. Da quel momento matura la decisione di lasciare tutto e di partire per Varsavia. Quindi questa chiamata, che sentiva forte già da bambina, era combattuta tra il desiderio della vita religiosa e le aspettative della famiglia, che sentiva forti su di lei, ma questo sguardo di Cristo sofferente rende impossibile continuare a rimandare. Allora inizia il suo cammino verso la consacrazione.
10: E quindi finalmente 10 agosto del 1925, abbiamo detto che lei è del 5, quindi quando ha 20 anni, a Varsavia appunto entra nella congregazione delle suore della Beata Vergine Maria della Misericordia e prende proprio il nome di Maria Faustina, e continuerà a fare la vita semplice di prima. Lavorerà come cuoca, come giardiniera, come portinaia. Però Don Walter vive in silenzio delle esperienze mistiche importanti che lei trascrive e annota in un diario che diventerà famosissimo.
11: Sì, è stata una suora umile, svolgeva mansioni molto semplici nel convento e aveva queste grazie spirituali, aveva visioni di Cristo, locuzioni interiori, cioè lei sentiva, percepiva non con dei suoni ma nell'anima delle parole provenienti da Gesù, che sentiva come ispirazioni nel suo cuore. Aveva momenti di unione intima con Cristo, quindi pur non avendo studiato teologia diventa destinataria e testimone di un messaggio spirituale importantissimo, quello della divina misericordia che ama e perdona sempre.
10: È una storia bellissima che me ne ricorda un'altra che ci piace molto, ma ripartiamo proprio da qui tra poco, state lì.
6: Di cosa parleranno le suore che sbucano dai pomeriggi, come quando ne...

Nello specchio di questi si disegna la faccia di un ragazzo incredibile. Dietro ad una vetrina, questo non ci voleva, poi è scomparso così.

0: Buongiorno Rai Radio 1, Don Valterinsero, Federica Gentile. Questa storia molto bella che vi stiamo raccontando di Santa Faustina Kowalska, questa santa dell'inizio del secolo scorso, incrociata da Giovanni Paolo II, che infatti poi sarà proprio il protagonista, no, della sua beatificazione, della sua canonizzazione. E dicevamo prima, Don Walter, ti dicevo che a me ricorda molto un'altra storia che ci sta molto a cuore, che abbiamo ricordato anche l'altro giorno, il primo ottobre, ed è quella di Santa Teresina di Lisieux, no? Perché sono due sante molto giovani, con una vocazione semplice quanto forte, e che fanno proprio della loro santità una missione quotidiana, una missione fondata sulle piccole cose, sulle piccole mansioni, sull'annotazione del diario, no? Tutte e due con i loro pensieri che passano poi alla storia. Che
1: certo, entrambe accomunate dall'idea di questa piccola via dell'umiltà, della fiducia in Dio e della misericordia. Sai, in un tempo in cui si insisteva molto sull'idea di un Dio severo, esigente, e loro parlano di un Dio che è amore, compassione, misericordia, quindi che è sicuramente anche una grossa novità dal punto di vista teologico e spirituale.
0: E c'è un episodio molto conosciuto, Don Walter, che la riguarda. Abbiamo detto prima della visione, appunto, di Gesù che le chiede, insomma, che pensi di fare, pensi di seguire la tua vocazione o di continuare a far finta di niente. E successivamente, 22 febbraio del 31, 1931, lei ha un'altra visione di Gesù vestito di bianco, con una mano alzata in segno di benedizione, e due raggi che escono dal cuore, uno rosso e uno invece pallido, e le dice di questa, la visione dice di far dipingere questa immagine, dice fotografa, falla dipingere e mettici sotto, facci mettere sotto le parole Gesù confido in te.
1: Sì, questa è l'immagine conosciutissima, no? Di Gesù misericordiosa, diffusa in tutto il mondo.
0: Arriva da lei.
1: I due raggi rossi e pallidi indicano sangue ed acqua che sgorgano dal costato trafitto di Cristo, simbolo di purificazione e di vita nuova. Gesù chiede di far raffigurare,
0: esatto,
1: quell'immagine con la scritta.
0: Che
1: quindi
0: lei non
1: Faustina
0: è una pittrice, non è una...
1: No, infatti
0: certo,
1: lei lo racconta a un artista, così da farla realizzare il più simile possibile, no, alla sua visione.
0: Bellissimo.
1: E poi dal diario di Sor Faustina nascono anche la diffusione della coroncina della Divina Misericordia che si prega alle 3 del pomeriggio, l'ora in cui Gesù è morto.
0: Nella mia parrocchia, per esempio, tutti i giorni si fa.
1: Viene pregata,
0: sempre, sì.
1: E poi la richiesta anche di una festa dedicata alla Divina Misericordia da celebrare la domenica successiva alla Pasqua.
0: Pensate l'importanza di questa ragazza nell'evoluzione della Chiesa e poi nella definizione di tanti canoni, no? Che abbiamo oggi, ed è una devozione che infatti avrà una diffusione molto molto ampia. Lei però, anche questo capita spesso, lei non la vedrà perché poi morirà giovanissima di tubercolosi a soli 33 anni, quindi anche qui all'età di Cristo.
1: Sì, certo, e si diffonderà poi nei decenni successivi grazie a Monsignor Karol Wojtyła, che allora era arcivescovo di Cracovia, che fu lui a promuovere lo studio della sua vita, poi divenuto Giovanni Paolo II, la proclamerà beata nel 1933 e santa nel 2000, e proprio il giorno della sua canonizzazione, il 30 aprile 2000, Giovanni Paolo II stabilisce per tutta la Chiesa la celebrazione della Domenica della Divina Misericordia. Ma non solo, Federica, ti ricordi che la Provvidenza ha voluto che Giovanni Paolo II morisse proprio sabato 2 aprile 2025, la vigilia della Domenica della Divina Misericordia, già nei vespri di quella festa, quindi
0: certo,
1: anche questo è significativo,
0: molto,
1: non è un caso.
0: Molto. Andiamo al Vangelo di oggi.
1: Allora, il Vangelo di oggi, Luca 10, versetti 25-37, un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli rispose: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Cioè Gesù dice: «Tu vuoi accogliere la vita eterna? Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza, e il tuo prossimo come te stesso». Ma lui si giustifica, dice: «No, io questo non, chi è il mio prossimo? È come quando anche noi, no, ci vogliamo giustificare e non accogliamo la parola di Dio che spesso ci provoca e ci invita a una profonda conversione.
0: Grazie Don Walter.
1: Grazie a te Federica Gentile.
0: Grazie a tutti voi, ancora auguri alle Faustina in ascolto, appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Ci raccontano un'intelligenza artificiale sempre più autonoma, capace di ragionare, perfino di creare e agire al posto nostro. Ma dietro questa prodigiosa macchina senza uomini c'è, ironia della sorte, un esercito di donne e di uomini. Etichettano foto, valutano risposte, correggono errori, segnalano contenuti violenti, insegnano alle macchine ciò che possono e non possono dire. Molti lavorano dall'Africa, dall'Asia, dall'America Latina, spesso con contratti precari e stipendi bassissimi. Sono gli operai nascosti dell'intelligenza artificiale. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Già 6 anni fa il nostro ospite di oggi li aveva chiamati gli schiavi del click. Oggi, nell'era di ChatGPT, il paradosso è ancora più evidente. Dietro macchine che sembrano fare tutto da sole, continuano a lavorare migliaia e migliaia di persone che annotano dati, correggono risposte e moderano contenuti, spesso con salari molto bassi. Antonio Casilli, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Professore ordinario all'Istituto Politecnico di Parigi, autore del libro appunto Schiavi del Click, che sarà ospite a Bergamo Scienza, che fino all'11 ottobre torna con oltre 200 appuntamenti dedicati quest'anno al tema delle convergenze. Allora, professore, partiamo da questo paradosso. Oggi noi vediamo sistemi che ci dicono, almeno chi li produce, sembrano fare tutto da soli, no? Scrivono, traducono, riconoscono immagini, ragionano e adesso anche agiscono. Ma quanto lavoro umano continua invece a nascondersi dietro una risposta di ChatGPT? E cosa fanno concretamente questi loro?
2: Sì, tanto lavoro umano, addirittura secondo certe stime abbiamo superato i 100 milioni di persone che fanno questo lavoro, ed è un lavoro che, diciamo, in maniera intuitiva si può comprendere perché queste nuove intelligenze artificiali vengono presentate come delle intelligenze artificiali preaddestrate, cioè qualcuno deve aver insegnato ai modelli di intelligenza artificiale a riconoscere immagini, generare testo, eccetera, eccetera. E ci si dice, una volta che questo addestramento è stato fatto, possiamo tranquillamente fare a meno di questi lavoratori. E questo purtroppo non è vero, perché continuano ad esserci tantissime persone che fanno un lavoro di verifica, per esempio verifica che la qualità dei testi prodotti o delle immagini riconosciute sia coerente con quello che promesso da un punto di vista commerciale, o addirittura che queste intelligenze artificiali non producano delle immagini violente oppure problematiche o illegali. E quindi qui ricadiamo in quella che a volte è classificata come moderazione di contenuti. E a questo si aggiungono tutta una serie di altre funzioni di manutenzione che, ripeto, rinviano piuttosto a quelli che, sì, certo, in questo libro di qualche anno fa chiamavo schiavi del click, oggi li chiamo piuttosto operai dei dati, perché sono l'incarnazione degli operai delle fabbriche di qualche secolo fa, della prima rivoluzione industriale. Come loro sottopagati, come loro fondamentali per produrre questa grande crescita economica, questo grande impulso tecnologico, ma al tempo stesso sono un po' quelli che sono i dimenticati di questa rivoluzione industriale.
1: Tra l'altro adesso di recente si è aperta una nuova frontiera, quella della cosiddetta intelligenza artificiale fisica, che richiede addestramento sui comportamenti fisici delle cose. Vediamo video di lavoratori nelle Filippine o in Africa che si mettono una telecamera, insomma un telefonino sulla fronte e riprendono mentre lavano i piatti o lavano per terra.
2: Certo, questo fenomeno viene chiamato in molti modi, a volte si chiamano modelli mondo, a volte si chiamano dati egocentrati, quindi sostanzialmente consistono, sì, nel cercare di far riprodurre a robot o a intelligenze artificiali, quindi a dei software, dei comportamenti umani complessi. Complesso è perfino, non lo so, qualunque gesto del nostro quotidiano, guidare un'automobile, piegare un fazzoletto, non sono delle funzioni che sono facili da riprodurre, quindi servono tanti dati. Allora, questo sembrerebbe essere effettivamente il caso, diciamo, classico, quasi da fantascienza, di robot che prendono il lavoro umano. E invece, paradossalmente, secondo le nostre prime inchieste, questa produzione di dati crea ancora più lavoro umano, perché nella misura in cui in Africa o in India o in Brasile centinaia di migliaia di persone registrano milioni di ore di lavoro, appunto, come dicevamo, piegando fazzoletti o facendo i piatti, tutte queste immagini, queste sequenze devono essere poi riannotate e riaddestrate, quindi ci sarà ancora più bisogno di lavoro umano per fare in modo che le macchine interpretino quello che i video stanno loro insegnandogli.
1: Senta, lei è andato anche direttamente in Kenya, ma il fenomeno si registra anche in India, nelle Filippine, in Venezuela, in Colombia. Insomma, una parte importante di questo lavoro viene spostata verso il sud globale. Lo si fa perché lì il lavoro costa meno, oppure stiamo creando una nuova divisione mondiale del lavoro con una intelligenza artificiale progettata nei paesi ricchi e allevata nei paesi poveri?
2: Beh, lo si fa perché lì il lavoro di qualità costa meno. Non ci scordiamo che queste persone, anche se sono pagate pochissimo, e quando dico pochissimo, diciamo che in Africa un salario o una remunerazione di base è di 120 euro al mese, ecco, per poter fare questo lavoro, si tratta comunque di persone giovani e estremamente educate, nel senso che hanno un livello di studi molto alto. Quindi si tratta sostanzialmente del fiore della forza lavoro di questi paesi, e che è disposto a lavorare per così poco perché c'è una struttura che li incita in questo senso. E poi le aziende hanno comunque una serie di altri interessi per questi paesi, per esempio perché sono dei paesi nei quali le difese, le tutele sindacali sono meno forti, oppure dei paesi nei quali loro ricevono delle agevolazioni fiscali, e non ultimo dei paesi in cui, poco distante dai luoghi in cui noi incontriamo questi lavoratori dei dati, si trovano anche delle risorse minerarie fondamentali. Allora, per esempio, non lo so, ultimamente abbiamo fatto questa grossa inchiesta in Cile, dove a qualche chilometro di distanza dal luogo, dalla città nella quale noi intervistavamo degli operai dei dati, si trovava il più grande deserto, deserto più secco del mondo, che è il deserto di Atacama, nelle quali c'erano grandi giacimenti di stagno, di litio, e nei quali si preparano dei grandi data center alimentati dall'energia solare in mancanza di acqua.
1: Senta, poi c'è il lavoro forse più duro, no? Persone costrette a vedere e classificare per ore contenuti che mostrano violenze, abusi, autolesionismo, perché l'intelligenza artificiale impari a riconoscerli e a non riprodurli. Stiamo scaricando su esseri umani lontani anche il costo psicologico necessario per rendere apparentemente sicura l'intelligenza artificiale?
2: Allora, stiamo scaricandolo su esseri umani vicini e lontani, come si diceva una volta, nel senso che non ci scordiamo che di questi moderatori esposti a contenuti estremamente traumatici ce ne sono in Europa, ce ne sono in Italia, ce ne sono in Inghilterra, in Germania, in Portogallo, in Grecia, e cito a caso dei paesi nei quali abbiamo effettuato inchieste, ma naturalmente per motivi che sono di natura a volte linguistica, ovvero sia per esempio in Africa il fatto che ci siano tante persone che parlano francese e inglese, oppure che parlino anche lingue locali, perché non ci scordiamo che, non lo so, parlare hindi o hausa sono delle risorse importanti, ecco, lì bisogna andare a reclutare queste persone sul luogo. E quindi ci sono moderatori di questo tipo un po' ovunque, e un po' ovunque stiamo diffondendo questo vero veleno, questo vero virus psicologico, che è praticamente delle forme di stress post-traumatico dovuto alla visione tutto il giorno di queste immagini estremamente violente e problematiche.
1: Senta, un'altra forma di stress sulla lunga distanza è questo. Oggi abbiamo ancora bisogno di annotatori, valutatori e correttori umani, come diceva lei, però aumentano anche i dati creati artificialmente dall'intelligenza artificiale, no? L'intelligenza artificiale che controlla un'altra intelligenza artificiale. Non potrebbe essere questa soltanto una fase transitoria, e non potrebbero gli schiavi del click, come li chiama lei, essere prima sfruttati e poi sostituiti davvero dalle macchine?
2: Allora, purtroppo quelli che si chiamano i dati sintetici si dimostrano essere particolarmente inefficaci, nel senso che poi alla fine quando si insegna a un modello di intelligenza artificiale a partire da dati sintetici, spesso si entra in veri e propri circoli viziosi di bias e distorsioni statistiche. Quindi questo è un primo problema. Il secondo problema è di natura, o più o meno il secondo ostacolo a questo scenario di sostituzione totale, è di natura legale, Perché se non ci scordiamo che, per esempio, in Europa, nel GDPR, quindi nel regolamento sulla protezione dei dati personali, c'è una regola che stabilisce che nessun trattamento può essere interamente automatizzato. Ci deve essere sempre un essere umano che riguarda e che verifica quello che la macchina sta facendo.
1: Senta, lei è andato personalmente in Kenya e lì ha anche avviato, oltre alle attività di ricerca, un'iniziativa con gli avvocati e con le organizzazioni sindacali africane contro Teleperformance, che è una multinazionale che impiega migliaia di questi lavoratori dei dati. Alla fine le chiedo, chi è che deve pagare il conto di tutte queste distorsioni che ci ha appena raccontato?
2: Le aziende che le provocano, perché secondo me, e questo è anche un, diciamo, mea culpa della comunità universitaria, dobbiamo smettere soltanto di pubblicare begli articoli sulla etica dell'intelligenza artificiale e iniziare a richiamare queste aziende alle proprie responsabilità. Nel caso specifico, in Europa abbiamo una direttiva sul dovere di vigilanza, o la due diligence si dice a volte in inglese, che significa che se ho una multinazionale europea che ha dei dipendenti in tutto il mondo, deve applicare delle regole di rispetto dei diritti umani, dei diritti del lavoro a tutte quante le persone su questa filiera. E quindi importante che Teleperformance, nel caso specifico, che adesso si è specializzata nell'addestrare l'intelligenza artificiale, rispetti i diritti dei suoi lavoratori.
1: Antonio Casilli, docente all'Istituto Politecnico di Parigi, autore di Schiavi del Click, ospite di Bergamo Scienza fino all'11 ottobre a Bergamo. Grazie di essere stato con noi. E grazie al tecnico Gianni Tola, la nostra regista Mimmi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole Dieta Beta su Rai Play Sound, dove c'è anche il mio nuovo podcast India IA, il più grande laboratorio del futuro. L'appuntamento è per domani. Da Massimo Cerofolini, passate una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
2: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
1: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
2: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
1: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
2: Terme dell'Emilia Romagna.
1: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, anche.
6: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Valerio Penna, in primo piano la Spagna, dove a fine novembre si terranno le elezioni anticipate. Lo ha stabilito il premier socialista Sánchez. La decisione arriva dopo che il Parlamento iberico ha bocciato i decreti del governo sull'emergenza abitativa.
4: Pedro Sánchez scioglie le camere e chiama gli elettori al voto anticipato per il 29 novembre.
5: Los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis.
4: Gli spagnoli scelgano se seguire l'ondata di estrema destra oppure dare al paese una maggioranza progressista più ampia, dichiara il premier socialista dopo che le opposizioni assieme agli indipendentisti catalani di destra hanno bocciato i decreti del governo sulla casa. Uno smacco che ha scatenato le manifestazioni contro il caro abitazioni. Migliaia di persone in piazza con in mano le chiavi di casa, il simbolo della protesta. Avevamo proposto misure coraggiose per combattere la speculazione, rivendica Sánchez, che ora tenta il rilancio dopo un weekend di consultazioni con il Partito Socialista e con gli alleati. Le elezioni anticipate, l'unica buona notizia che Sánchez poteva darci, commenta il leader del Partito Popolare Feijóo, che va forte nei sondaggi ed è pronto ad allearsi con il partito di estrema destra Vox. Francesco Mincone, GR1.
3: Brasile, Flavio Bolsonaro, figlio di Jair, vince il primo turno delle elezioni presidenziali con il 47% dei voti davanti al presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, che si attesta al 45%. Felice di questo risultato inaspettato, ha detto il leader della formazione di destra, mentre il candidato della sinistra, Lula, in vista del ballottaggio del 25 ottobre, si appella a chi non è andato a votare. Cresce la tensione tra la Russia e i paesi NATO. Il Financial Times rivela che l'Estonia sta spostando in modo permanente le sue truppe più vicino al confine con la Federazione Russa in vista di una potenziale aggressione. Poco fa la replica del portavoce del Cremlino Peskov. Il Ministero della Difesa e altri servizi competenti dispongono del necessario potenziale di intelligence per monitorare e valutare adeguatamente la situazione ai confini. Le forze governative yemenite hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb dell'aeroporto di Dubab con una vasta operazione contro gli Houthi filo iraniani. Lo ha dichiarato un portavoce militare sottolineando che la zona dello stretto è stata messa in sicurezza. Ora in Gran Bretagna, dove torna sotto i riflettori la base della Royal Air Force di Fairford a causa del ritiro da parte degli Stati Uniti dei bombardieri B-1 in seguito ad una nuova minaccia che non è stata resa nota.
6: La conferma del ritiro è stata data da un funzionario del Pentagono alla CNN, che ha definito la minaccia comunque reale. I bombardieri, una dozzina del tipo B-1, sono stati ridispiegati nelle loro basi di origine negli Stati Uniti, ma non in Gran Bretagna, cosa piuttosto inusuale quando si procede ad operazioni di questo tipo. La decisione arriva mentre il presidente Donald Trump sta valutando diverse opzioni per la guerra contro l'Iran, specie dopo le elezioni di midterm di inizio novembre. La scorsa settimana, ricordiamo, un agricoltore del villaggio di Wilford, nei pressi della base, aveva chiamato la polizia dopo aver visto tre furgoni bloccare una strada e un gruppo di uomini mascherati fuggire dalla scena. L'allarme ha costretto all'evacuazione di 85 abitazioni nei pressi della base, utilizzata per lanciare attacchi contro l'Iran tra febbraio e marzo scorso. Le ipotesi sui motivi dell'incidente spaziavano dalla minaccia terroristica di matrice iraniana al furto di carburante, in un periodo in cui i prezzi dell'energia nel Regno Unito hanno raggiunto livelli record, dubbi non del tutto chiariti, fino al ritiro dei bombardieri americani. Fabrizio Noli, GR1.
3: In Italia chiede la giustizia alla moglie dell'operaio edile di 61 anni trovato ferito a Caivano e poi morto in ospedale, che potrebbe essere rimasto vittima di un incidente lavorativo.
7: Continua l'inchiesta sulla morte di Salvatore Calignano, 61 anni, di Orta di Atella, caduto da un capannone trovato in stato di incoscienza venerdì scorso nel primo pomeriggio a Caivano. I carabinieri stanno ricostruendo i contorni della vicenda, i militari non escludono un incidente sul lavoro e un successivo tentativo di mascheramento della disgrazia. Se è vero che me l'hanno abbandonato per strada, voglio giustizia per mio marito. Non meritava di essere trattato così. A parlare è la moglie Carmela. La donna ha raccontato di aver ricevuto una chiamata dal marito venerdì alle 13 mentre stava effettuando lavori di manutenzione sul tetto di una struttura. Secondo quanto emerso, Salvatore Calignano era stato assunto regolarmente il 1 ottobre, il giorno prima dell'incidente. La circostanza dell'assunzione subito prima del tragico evento, sottolinea l'avvocato della donna Francesco Petruzzi, ci appare quantomeno strana. La CGIL di Napoli e Campania ha annunciato che si costituirà parte civile nel futuro processo. Anche la CISL ha preso posizione sull'accaduto. Elena Paba, GR1.
3: L'Istituto Karolinska di Stoccolma ha appena annunciato i vincitori del premio Nobel per la fisiologia e la medicina 2026.
0: The 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.
3: E lo avete sentito, un riconoscimento congiunto che va a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per le loro scoperte relative ai canali ionici sensibili alla luce e all'optogenetica, la disciplina grazie alla quale sono riusciti a svelare i circuiti neurali che governano specifici comportamenti rilevanti per i disturbi neurologici e psichiatrici e permettere in ambito clinico di ripristinare la vista nelle persone con disabilità visiva. Ora lo sport e il calcio, stasera alle 20.45 Italia-Turchia con Radio Cronaca in diretta qui su Rai Radio 1. Al microfono del nostro inviato l'intervista al centrocampista azzurro Nicolò Barella.
2: Nicolò Barella, è una nuova ripartenza anche per te, ma anche per il commissario tecnico Mancini. Come l'hai trovato come persona e anche nelle idee di gioco? C'è qualcosa di diverso rispetto a prima?
8: Ma no, penso che ogni allenatore si adatti alla squadra che ha. Logicamente la sua idea di gioco, gli interpreti dalla nazionale nel quale ho giocato io, dell'europeo, sono cambiati, però il mister è sempre lo stesso. Il mister ci può dare tutto quello che ci serve, però siamo noi che dobbiamo trovare quel qualcosa dentro di noi per ripartire, iniziare e riavere la fiducia di tutti.
2: A Parigi sei partito dalla panchina. A 29 anni è più facile accettare una scelta di questo genere oppure dispiace sempre, perché un giocatore vuole sempre giocare?
8: Dispiace sicuramente, la competitività deve far parte di ogni giocatore, perché sennò quando si spegnerà quella vuol dire che sta arrivando probabilmente alla fine della tua carriera. Questa non è la nazionale di Barella, questa è la nazionale italiana. Barella è probabilmente uno dei giocatori che deve dimostrare di più. Da questa responsabilità non mi tiro indietro, però tutti hanno voglia di dimostrare, quindi il mister deve fare le sue scelte tranquillamente. Io mi farò trovare pronto per 10, 15, 20, 30 minuti, quelli che saranno.
9: Bologna con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
3: Meteo, il tempo stabile alle ore contate, in queste ore ancora sole, clima mite al sud, mentre al nord aumenteranno le nubi. Forte peggioramento nella giornata di domani, una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse, venti forti e un calo termico a partire da Sardegna, Toscana e Lazio. Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1, come sempre alle 13, spazio ora all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound.

0: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
1: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
0: Scontata!
2: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
0: Più scontata!
3: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova
7: 5 Standard, tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home.

0: trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
1: TGR, giornale radio del Lazio.
2: Due bombe carta nella notte a Roma, la prima intorno a Luna, all'Alessandrino, in un centro scommesse, l'altra in un'enoteca al Tuscolano. Nel weekend colpito un'auto, noleggio alla Borghesiana, indaga la polizia. Il duplice omicidio di Villa Pamphilj a Roma, domani nuova udienza del processo, unico imputato Francis Kaufmann, a rischio la testimonianza dei familiari delle vittime. Messi in ginocchio dal caro carburante e dai costi imprevisti, l'SOS degli agricoltori che chiedono misure urgenti. Stamattina un presidio a Piazza Santi Apostoli, la regione vara misure di sostegno. Basta morti sulle strade, la regione Lazio lancia la campagna, al volante schippa il resto, coinvolte anche le scuole. Ancora buongiorno da Pasquale Notargiacomo, in studio per la seconda edizione del giornale radio del Lazio. Due bombe carta a distanza ravvicinata a Roma tra l'Alessandrino e il Tuscolano, presi di mira un centro scommesse e un'enoteca.
3: Due bombe carte in una sola notte, tutte nel quadrante est della città. La più forte esplosa in via Calpurnio, fiamma nel quartiere Don Bosco. L'ordigno è stato piazzato davanti alla sarcinesca di un esercizio commerciale. Questo è il negozio dove è esplosa la bomba carta, è una piccola vineria. In questo momento la polizia scientifica, che ha recintato tutta la zona, sta ancora facendo i rilievi.
4: A dare l'allarme sono stati i residenti, svegliati dal rumore.
5: E abito di fronte, ho sentito un botto alle 5:05, mi sono svegliato.
4: Non ci sono stati feriti.
5: Lì se passava qualcuno che va a lavorare a quell'ora, no? Casino, strage.
4: Sul posto sono velocemente arrivati gli agenti del commissariato Tuscolano. Si indaga ora senza escludere nessuna ipotesi. Secondo alcune testimonianze, gli attentatori sarebbero arrivati a bordo di un'auto.
6: Una macchina bianca con tre persone.
7: Hanno visto i ragazzi arrivare e scappare e la macchina è stata danneggiata dalla bomba stessa e quindi sono scappati a piedi.
4: Ad agosto, a pochissima distanza da qui, in via Statilio Ottato, un altro ordigno era stato fatto esplodere nell'androne di un palazzo.
5: Ma questa è la zona degli attentati.
4: L'altra bomba carta di questa notte è scoppiata in via Antonio Bottini all'Alessandrino contro una sala slot. La deflagrazione è avvenuta a ridosso delle 24 e ha danneggiato due auto. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
2: E queste settimane sono diversi gli episodi simili a quelli avvenuti nella notte tra l'Alessandrino e il Tuscolano, indaga la direzione distrettuale antimafia.
8: Un'escalation che preoccupa i residenti del quadrante sud ed est della capitale, attentati con ordigni artigianali e bombe carta che hanno colpito diversi esercizi commerciali ma anche abitazioni, gesti di intimidazione e minacce all'attenzione delle forze dell'ordine e della direzione distrettuale antimafia capitolina. Nel weekend i residenti della Borghesiana, svegliati da un boato, l'esplosione di fronte ad un autonoleggio di via Casilina, la serranda deformata, la vetrina in frantumi, da quanto ricostruito dagli inquirenti a gestire l'attività, due fratelli sfuggiti in un attentato nel 2021. Poco distante, sempre a Roma Est, nell'ultimo periodo c'erano stati episodi simili. Un barbiere preso di mira in zona Due Leoni, un autosalone all'Alessandrino colpito per due volte e gestito da un uomo con precedenti per droga, e poi un forno a Torre Maura. I residenti del quartiere, anche sui social, hanno denunciato gli episodi. Il presidente del sesto municipio di Roma, Nicola Franco, ha chiesto l'istituzione di un'area vigilanza rafforzata, la cosiddetta zona rossa a Torbella Monaca e Villaggio Falcone, denunciando che spesso gli spacciatori, quando vengono arrestati, non sono mai dentro un'auto di proprietà, ma all'interno di vetture prese a noleggio. Francesco Rositano, TGR Lazio.
2: Domani in corte d'assise a Roma nuova udienza del processo che vede imputato Francis Kaufmann per il duplice femminicidio di Villa Pamphilj avvenuto il 7 giugno del 2025. L'appello dei familiari delle vittime per poter testimoniare al processo.
9: Una madre e un padre che vorrebbero raccontare le paure e tormenti che viveva la loro unica figlia, Anastasia Trofimova, trovata senza vita insieme alla sua bambina di appena 11 mesi, Andromeda, il 7 giugno di un anno fa a Villa Pamphilj. Alla vigilia della nuova udienza del processo che vede imputato per quel duplice femminicidio Francis Kaufmann, compagno e padre delle vittime, i genitori di Anastasia, in un'intervista al TG3, lanciano un appello per poter partecipare al procedimento almeno in videoconferenza. La loro testimonianza davanti alla Corte d'Assise di Roma era prevista per domani. A complicare il quadro le complesse procedure richieste dalle autorità giudiziarie russe ai magistrati italiani, adempimenti talmente difficoltosi da paventare addirittura un viaggio dei giudici fino in Siberia. Speriamo, dicono i genitori di Anastasia, che i sistemi giudiziari russo e italiano trovino un punto di incontro per consentirci di partecipare. Virginia Polizzi, TGR Lazio.
2: Da 5 anni sono in cassa integrazione.

0: integrazione da dicembre rischiano di restare senza lavoro. Sono 50 dipendenti dell'ex Lombardini di Rieti. Seguiamo la nostra inviata.
1: Lo stato d'animo è uno soltanto, di pessimismo dovuto al fatto che fino ad oggi praticamente di parole se ne sono dette tante, però poi di concreto è successo poco e nulla.
2: Le speranze ridotte al lumicino, hanno il morale a terra i 50 lavoratori della IMR di Rieti, azienda che produce elementi di interni per autosportive e di lusso. La cassa integrazione scadrà a dicembre.
3: Le speranze stanno svanendo piano piano, il rientro si vede sempre più lontano, quasi improbabile.
2: È lotta contro il tempo per salvare i posti di lavoro e al contempo rilanciare in maniera concreta l'azienda che nel 2021 era subentrata alla storica emiliana Lombardini Motori, punto di riferimento sul territorio reatino per quasi 50 anni.
4: La situazione non è buona perché le commesse che avevamo le stiamo pian piano abbandonando. Nuove lavorazioni non sono in programma di arrivo nei prossimi, addirittura biennio si parla.
5: Ci hanno fatto credere forse cose che poi non si sono avverate.
2: Nel 2022 il taglio del nastro e tante speranze con l'azienda che aveva assorbito circa 40 dei 100 dipendenti ex Lombardini Motori con l'accordo entro 24 mesi di occuparli tutti. Ma così non è stato. Abbiamo attivato tavoli istituzionali, spiega Luigi D'Antonio, segretario FIOM CGL Roma e Lazio.
6: Solo comunicazioni che poi alla fine non hanno corrisposto a quella che era la realtà, perché i lavoratori sono rimasti sempre circa una quarantina al lavoro e lavorano anche a rotazione con la cassa integrazione, quindi i tavoli purtroppo ad oggi non hanno prodotto niente.
2: Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
0: Il caro carburante pesa sull'attività degli agricoltori di Coldiretti, scesi in piazza a Roma per chiedere misure urgenti. Al nostro microfono Francesco Bracci, imprenditore del comparto che denuncia le criticità. Al presidio ha partecipato anche l'assessore regionale all'agricoltura Giancarlo Righini, che ha annunciato che giovedì in giunta porterà un pacchetto di misure di sostegno per far fronte in particolare al caro carburante e all'aumento del costo dei fertilizzanti. Allora sentiamo al nostro microfono la testimonianza di un imprenditore.
7: Quest'anno è un anno difficile per il nostro settore, poiché ci siamo visti aumentare i costi di tutto quello che è l'energia per la produzione di tutte le materie prime, che ha portato automaticamente a dei costi di produzione che sono diventati insostenibili. Siamo stati costretti ad irrigare il doppio i nostri campi a causa del cambiamento climatico, e questo l'abbiamo fatto con un aumento del 80% del prezzo di tutto quello che è l'energia che serve, appunto, viene utilizzata per irrigare i nostri campi. E oltre questo ha portato anche un aumento di quello che sono i mangimi per i nostri animali, poiché sono aumentate le materie prime, è aumentato il gasolio, quindi il gasolio viene utilizzato per i trasporti, e tutto questo ha portato a dei costi insostenibili per le nostre aziende. Stiamo lavorando senza reddito.
0: Sensibilizzare i giovani e ridurre il drammatico bilancio degli incidenti sulle strade del territorio. E questo è l'obiettivo al centro della nuova campagna della Regione Lazio dedicata alla sicurezza, si intitola In strada, schippa il resto. L'invito, che si ispira al linguaggio giovanile, è semplice: quando sei al volante tutto il resto può aspettare, le notifiche, la fretta, la superficialità, le distrazioni e i comportamenti rischiosi si possono skippare, ovvero trascurare. La sicurezza no. L'iniziativa intende promuovere la cultura della guida responsabile puntando sul coinvolgimento diretto delle nuove generazioni. Nella capitale torna il canile va in città, obiettivo promuovere le adozioni degli amici a quattro zampe.
8: 27 cani in cerca di casa hanno sfilato ieri a Villa Panfili in occasione della festa di San Francesco d'Assisi, protettore degli animali, per una nuova edizione de Il Canile va in città, iniziativa promossa dall'Ufficio della Garante degli Animali di Roma, dedicata alle adozioni responsabili. Per il 13° appuntamento protagonisti cani provenienti dai canili comunali di Muratella e Ponte Marconi e dalle strutture convenzionate Valle Grande e Panda. Tra loro 6 adozioni del cuore, animali malati o anziani per i quali trovare una famiglia è più difficile, ma che per questo erano al centro dell'evento. Sentiamo Patrizia Prestipino, garante degli animali di Roma Capitale.
9: 27 cani da Ponte Marconi, da Muratella, dai canili convenzionati del Comune di Roma, e già 4 sono stati attenzionati. Quindi è partita, no, bene, benissimo. Speriamo che alla fine, non dico tutti a 27, ma almeno una ventina riescano a iniziare il percorso di adozione.
8: A presentare i cani, tra gli altri, l'ispettore Giovanni Laprova, conduttore di Rex, il cane adottato dal commissariato di Porta Maggiore. A condurre la giornata, l'attore e cantante Andrea Rivera. Novità di questa edizione, un podcast con interviste a protagonisti e cittadini presenti. Durante il pomeriggio è stata anche possibile la microcippatura gratuita dei cani. Villa Panfili si è trasformata così per qualche ora in un punto di incontro tra animali in cerca di famiglia e chi è pronto ad accoglierli. Filippo Pala per TGR Lazio.
0: E ora ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, linea Giulia Casadei.
10: Al Ponte dell'Industria, per lavori di consolidamento e restauro fino al 30 ottobre sono previste chiusure notturne dalle 22 alle 5. In particolare è chiuso al transito un tratto di via del porto fluviale tra via delle Conce e via della Riva Ostiense, con eccezione per residenti e veicoli diretti alle aree interne. Proseguono anche i lavori a testaccio tra via Galvani e via Nicola Zabaglia, con interventi notturni fino al 30 ottobre e chiusure a tratti nelle diverse fasi del cantiere. Sul fronte della viabilità, un chilometro di coda sulla diramazione di Roma Sud verso il grande raccordo tra Torre Nova e l'allacciamento con il raccordo. Traffico rallentato anche sulla tangenziale est per un incidente in direzione di Piazzale degli Eroi.
0: Calcio, Nations League, stasera l'Italia affronta la Turchia, tra gli azzurri dovrebbe partire titolare il difensore giallorosso Mancini. Poi riprendono il campionato, gli impegni di Coppa, per la Roma di Gasperini un calendario pieno di insidie, domenica alle 12.30 c'è il Como di Fabregas, poi Napoli e Manchester United in trasferta, il Real Madrid di Mourinho e Cagliari in casa, la Lazio di Gattuso domenica ospita il Monza, mentre per il Frosinone rivelazione di Albini, trasferta complicata a Napoli. Cala il sipario sulla 16ª edizione di Tennis and Friends, Salute e Sport al Foro Italico di Roma. La manifestazione ha registrato oltre 200.000 visitatori e 70.000 tra visite e consulenze gratuite. Obiettivo: promuovere la prevenzione. Quest'anno un bus dell'ATAC è diventato un ambulatorio mobile ed è stato utilizzato per effettuare screening gratuiti a persone fragili e senza dimora. Ora è il nostro approfondimento, l'intervista al presidente della Corte d'Appello di Roma Giovanni Meliadò, prossimo alla pensione. Allora al nostro microfono traccia il suo resoconto.
11: Il bilancio è positivo, insomma siamo riusciti a cambiare molte cose, il mio obiettivo era quello di modernizzare la Corte d'Appello di Roma. No?
0: Presidente, allora cosa ci dicono i numeri?
11: Circa 6 anni fa pendevano presso la Corte d'Appello di Roma 52.000 processi penali, allo Stato i processi penali pendenti sono circa 31.000. Oggi la quota dei processi prescritti riguarda meno del 30% dei processi. Lo stesso riguarda il civile, ho ricevuto in eredità 48.000 processi civili del lavoro, attualmente ne sono pendenti circa 25.000 e soprattutto siamo riusciti a raggiungere e superare gli obiettivi del PNRR.
0: Dal punto di vista penale, che fotografia emerge della criminalità nel Lazio?
11: Le grandi associazioni criminali, le realtà organizzative criminali sono ampiamente presenti in Lazio, come diceva Sciascia, la mafia è come l'albero, come la palma, che a mano con le radici ascende, e così è avvenuto.
0: C'è anche una novità importante, l'ex caserma Manara che ospita da pochissimo il polo civile della Corte d'Appello. Che effetto le fa?
11: Noi abbiamo restituito a Roma con legittimo orgoglio un luogo della sua memoria, della sua identità, facendo una scelta che non è soltanto per dare più dignità all'esercizio delle funzioni giudiziarie, ma nel cuore di Roma restituire un immobile di grande pregio a tutta la collettività.
0: Sono stati anche anni segnati da contrapposizioni forti con l'esecutivo, pensiamo all'inaugurazione dell'anno giudiziario, che sono diventate occasioni di botta e risposta. Cosa le resta di quei momenti?
11: Noi dobbiamo farci carico pienamente delle esigenze della collettività, di una responsabilità sociale. Quindi il nostro sforzo è stato quello di essere fermi nei principi, ma di ricercare in ogni forma, in ogni modo, la collaborazione fra le istituzioni.
0: Iniziano oggi le rilevazioni per il censimento della popolazione. Roma Capitale fornisce supporto operativo alle famiglie selezionate da Istat, che da oggi possono compilare il questionario con il quale l'Istituto Nazionale di Statistica rileva annualmente le principali caratteristiche e le condizioni socio-economiche degli italiani. Le famiglie selezionate saranno avvisate da Istat tramite una lettera personalizzata oppure una notifica sull'app Io o a partire dal 12 novembre fino al 23 dicembre tramite rilevatori che contatteranno i cittadini a domicilio. 12:24 minuti e 10 secondi, ci fermiamo qui per questa seconda edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia grazie a Serena Mancarella. Prima di salutarvi vi ricordo che l'informazione regionale torna alle 14 su Rai 3 e poi per tutti gli aggiornamenti potete sempre consultare il nostro sito tgrrai.it/Lazio. Prossimo appuntamento con il giornale radio invece alle 18.05 sempre su Radio 1. Da Pasquale Notar Giacomo, che ha condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e una buona giornata a tutti voi.
12: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 12:25 minuti, 18 secondi. In primo piano la 7, la Milano-Genova, dove tra Genova Bolzaneto e il bivio per la 12 verso Genova è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion che ha preso fuoco. All'interno del tratto chiuso si registrano 2 chilometri di code in diminuzione. Altre notizie sempre dalla 7, traffico congestionato tra la 12 e Genova Bolzaneto in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla 4, la Brescia-Padova, troviamo code a tratti per traffico intenso tra Vicenza Ovest e Verona Est in direzione di Milano. Sulla 8 Milano-Varese code per traffico tra il Terminal 1 dell'aeroporto della Malpensa e Castellanza in direzione di Varese. Sulla 10 code a tratti tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Sulla 12 rallentamenti e code a tratti tra Deiva Marina e Carrodano in direzione di Rosignano. Sulla 14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Bologna Fiere e l'Autosole in direzione della 1. 2 chilometri di coda per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona, 1 chilometro tra Ortone e Pescara Sud verso Pescara e ancora code per lavori tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Ancona. In Autosole rallentamenti per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta verso Bologna. Sulla tangenziale di Catania code tra Mister Bianco e San Giorgio in direzione di Simeto e infine sulla 18 la Messina Catania code per traffico intenso allo svincolo per Taormina in uscita verso Messina. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Serata azzurra. A Pescara l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra le nazionali di Mancini e la Turchia di Montella. Oggi alle 18:10 Italia-Polonia Under 21, alle 20:35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
0: Oggi economia.
3: Buongiorno, oggi economia per una nuova puntata tra attualità e approfondimenti. Paola Bonanni studio, ricordiamo i nostri contatti, WhatsApp 335-699-2949, la mail economico @rai.it e potete riascoltarci su Rai Play Sound. Iniziamo. I BTP decennali hanno perso terreno sui Bund tedeschi, apre a 119 punti, rialzo rispetto all'ultimo closing a 115 punti. Il tasso è stabile al 4,61%. Buongiorno Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno a voi ascoltatori.
3: Dunque, appunto, ho dato questi numeri per dire che la settimana ha aperto tra le turbolenze sugli spread dei bond governativi europei. Ma di chi è colpa? Della guerra, delle big tech, la risalita? Da che dipende?
4: Ma siamo un po' in presenza di una tempesta perfetta. Tutto nasce dalla grave crisi energetica che stiamo subendo in Europa e dunque anche in Italia, per via prima della guerra in Ucraina e poi della crisi in Medio Oriente con la chiusura dello stretto di Hormuz. Sono due componenti fondamentali che fanno sì che siano aumentati i costi dell'energia e dunque poi sia aumentata il costo della vita, l'inflazione. Aumentando l'inflazione, la risposta dei tassi di interesse delle banche centrali non può che essere un rialzo e dunque diventa tutto più caro e i tassi di interesse incidono anche sui tassi di interesse del debito pubblico e dunque dei BTP e quindi a cascata alla fine. Questa è la spiegazione per cui crescono gli spread.
3: Noi siamo ovviamente concentrati sull'Italia, però è una turbolenza appunto, come stavi dicendo, globale e in Europa molto presente.
4: Sì, senz'altro. Noi abbiamo fatto proprio sabato una copertina di Milano Finanza dedicata a queste turbolenze sui tassi di interesse che offrono ovviamente per chi può investire delle ottime occasioni intorno al 5%, però diventa tutto più caro, dalla benzina agli alimentari fino al debito pubblico. Nel giorno in cui scrivevamo l'inchiesta di copertina, il nostro spread, pensate, lo spread italiano era il più alto di tutta l'eurozona, non perché noi abbiamo una finanza pubblica fuori controllo, ma perché avendo un debito pubblico molto alto di 3.000 miliardi di euro, un minimo scossone fa ingigantire il problema. Pensate che di interessi l'Italia paga ogni anno sul debito pubblico più di quanto costa tutta l'istruzione in Italia.
5: Certo.
4: Quindi è un problema enorme che noi gestiamo molto bene, ma che dimostra che su certe cose, se poi c'è uno shock energetico globale, le risposte nazionali possono fare ben poco.
5: E poi debito che crescerà anche il prossimo anno secondo i dati appunto del Ministero dell'Economia. Ma potrebbe esserci la necessità di interventi da parte della BCE?
4: Che tipo di intervento? Perché quello più canonico sarebbe un ennesimo rialzo del tasso di interesse. Devo dire la verità, quello non me lo auguro, perché la Banca Centrale Europea ha per statuto quello di mantenere l'inflazione al 2%. Ora siamo al 5% in Francia e Spagna, al 4% in Europa, sono paesi molto grandi, molto importanti, ed ha già alzato i tassi di interesse la BCE, e questo aumento degli interessi è esito anche finale dell'aumento del costo del denaro da parte della Banca Centrale Europea. Però che cosa potrebbe fare di alternativo? Davvero non lo so. Di alternativo forse potrebbe fare qualcosa l'Unione Europea, la Commissione Europea, cominciando un po' a allentare i cordoni del patto di stabilità, perché questo patto di stabilità ci incardina ad un'inflazione che brucia tutto.
5: Che è poi appunto l'ultima richiesta sul tavolo. Io ovviamente su questo dovremo tornare, vedrai, anche fino almeno fino alla fine dell'anno. Dunque io vorrei invece farti un'altra domanda su Luxottica, il colosso degli occhiali. Tra l'altro Luxottica negli ultimi 2 anni è molto al centro dell'attenzione anche per fatti non strettamente legati all'azienda ma più rosei, però vabbè, no, noi parliamo proprio dell'azienda. Dunque prepara l'apertura di cliniche oftalmiche in Italia e quindi assunzione di oculisti e infermieri. Insomma, mi sembra una bella idea e un buon segnale. Si parte da Milano e poi però anche in Francia e Spagna. Che significa per il gruppo? Voi l'avete data per primi questa notizia, tra l'altro a Milano Finanza.
4: La data Milano Finanza in esclusiva proprio con Andrea De Eugeni, che è la persona che segue questo gruppo gigantesco. Ma significa che intanto sposta verso un settore importante come quello della sanità parte del suo business. Pensate che la sanità pubblica muove 190 miliardi di euro l'anno, una trentina sono privati, e poi investe in qualche modo sull'accompagnamento degli italiani verso età avanzate, no? Cioè sulla necessità di avere ausilio sia per la vista, poi un domani per l'udito, cioè sviluppare degli occhiali che siano un po' più diciamo tecnologici rispetto agli occhiali che tutti indossano e che diano ausilio anche ad avere una vista migliore con l'andare avanti dell'età. Quindi è una scelta veramente di rottura, e tra l'altro probabilmente che farà in qualche modo, impatterà anche su questo mega gruppo che vale 150 miliardi.
5: Sì, tra l'altro
4: assoluto. Essilux, che è Luxottica con Essilor, perché fanno montature e lenti, quindi insomma è una cosa molto importante.
5: Tra l'altro direttore, titolo che dal 2025 ha perso oltre il 50% in borsa.
4: Esatto. Ha perso oltre il 50% in borsa, un po' perché forse tutti sulla terra hanno solo 2 occhi, ecco. Diciamo che a un certo punto, passami la battuta, è sicuramente una cosa che usano ormai tutti ed è diventato quasi un elemento di moda. Prima uno un po' si vergognava a mettersi gli occhiali,
5: infatti
4: 50 anni fa hanno cavalcato l'onda, e adesso questo significa sviluppare in altro modo questo oggetto che poi tutti al mondo utilizzano prima o poi.
5: Perché il mercato dell'occhialeria è saturo, tanto appunto è probabilmente questo che li ha spinti a voler guardare a mercati adiacenti.
4: Sì, non c'è dubbio che il nostro paese può essere un laboratorio importante, anche perché noi stiamo vedendo un altro passaggio, che tutto ciò che è fashion, quando diventa lusso, sta subendo una grave crisi, sì. Ok? Cioè lusso non può essere tutto, cioè la borsa, l'occhiale, la scarpa, quello è moda, è fashion. Ci abbiamo una crisi del lusso globale, perché poi come al solito succede che durante i periodi di crisi non si spendono tanti soldi anche per cose di lusso, e non lo fanno soprattutto i miliardari. E quindi sicuramente si sta riconvertendo in un'idea di accompagnamento delle persone che utilizzano gli occhiali. Vedremo se questo sarà un laboratorio importante.
5: Grazie Roberto.
4: Grazie a voi.
5: A presto. Alla prossima. Grazie, direttore di Milano Finanza. Sono le 12.35, buongiorno a Lando Maria Sileoni, segretario generale della FABI, benvenuto.
6: Grazie, buongiorno, grazie per l'invito.
5: Allora, noi parliamo oggi di Europa, l'Europa che prova a costruire la propria autonomia anche nei pagamenti digitali. Il 30 settembre, quindi pochi giorni fa, è nato European Network for Payments, cioè l'ENP, e è il primo circuito europeo pensato per collegare tra loro le principali soluzioni di pagamento del vecchio continente. Allora, Sileoni, perché l'Europa sente proprio adesso la necessità di costruire un proprio sistema dei pagamenti?
6: Ma guardi, la risposta è molto semplice, non è per niente complicata, perché abbiamo una moneta europea all'euro, ma una parte chiaramente decisiva delle infrastrutture con cui spendiamo l'euro dal punto di vista digitale dipende ancora da operatori extraeuropei, e mi riferisco a Visa e Mastercard, che sono americani, diciamo così. Quindi però non deve essere letta come una battaglia contro Visa o Mastercard, ma insomma è una questione di autonomia che l'euro si è finalmente, sottolineo, posta, no? E quindi se l'Europa vuole essere vuole diventare, magari questo è più corretto dirlo, una potenza economica, deve avere anche una propria infrastruttura dei pagamenti, quindi va letta così la scelta presa.
5: Ecco, ma autonomia che come si riflette concretamente su famiglie e imprese italiane?
6: Ecco, guardi, questa è la vera sfida, no? Cioè quella di costruire un sistema europeo semplice, sicuro e nello stesso tempo conveniente, quindi per i cittadini italiani e europei significa poter pagare ovunque, in tutta Europa, con la stessa facilità. Quindi per commercianti e imprese significa più concorrenza e la possibilità, soprattutto, questo è l'aspetto principale, di ridurre i costi. Quindi un circuito europeo deve per forza significare più concorrenza, più efficienza e soprattutto meno costi, non semplicemente un altro marchio nel portafoglio, ma più efficienza e, ripeto, soprattutto meno costi.
5: Quindi una nuova carta di credito collegata a un altro circuito, ma questo non mette fuori gioco Visa e Mastercard così?
6: Ma assolutamente no, Visa e Mastercard hanno costruito reti molto efficienti e anche globali, sono partite per primi, insomma. L'Europa deve però, insomma, creare una propria alternativa credibile, quindi l'Europa noi non dobbiamo sostituire un monopolio con un altro monopolio, dobbiamo aumentare la concorrenza e soprattutto, questo è un passaggio che ritengo chiave, diminuire la dipendenza. Quindi è una questione di equilibrio e di autonomia strategica.
5: Le banche italiane, i lavoratori bancari, che ruolo possono avere in questa nuova prova?
6: Ma guardi, con i cambiamenti in atto nel sistema bancario, dove in poco tempo sarà tutto digitalizzato, avranno sicuramente un ruolo centrale, perché dietro ogni pagamento noi sappiamo tutti che ci sono tecnologia, banche, dati e anche molta professionalità, ma soprattutto quello che noi richiediamo e che noi pretendiamo è l'argomento sicurezza. Quindi più aumentano i pagamenti digitali, più crescono i rischi di frodi, anche di attacchi informatici. Quindi un'infrastruttura europea, questa è la sintesi, deve quindi garantire standard di sicurezza elevatissimi dal punto di vista della qualità, molto, molto elevati per quanto riguarda appunto la sicurezza, e investimenti continui soprattutto nella cybersicurezza. Quindi il concetto di innovazione deve produrre anche qui efficienza, ma anche maggiore protezione per cittadini e imprese, che è quello che noi chiediamo ogni giorno.
5: E che è quindi quello che qui anche ribadiamo settimanalmente.
6: Sempre, esatto. Quindi la sovranità dei pagamenti, così viene definita, no? Non è soltanto un aspetto tecnologico, è soprattutto un aspetto economico, è un aspetto occupazionale, perché dà lavoro e significa soprattutto proteggere, blindare i nostri soldi e anche i nostri dati.
5: Grazie a Lando Maria Sileoni, segretario generale FABI. Naturalmente l'appuntamento alla prossima settimana. Parliamo di biodiversità, valorizzazione dei territori. È da poco terminato Terra Madre, il Salone del Gusto 2026, la più importante manifestazione internazionale dedicata al buon cibo, al pulito, al gusto e anche alle politiche alimentari. Si è svolta a Torino la 16ª edizione a 40 anni di fondazione di Slow Food Italia. Infatti era un appuntamento molto particolare quello di quest'anno. Con noi il direttore di Bioland Sud Tirol Alto Adige, Reinald Verdofer. Buongiorno.
7: Buongiorno.
5: Buongiorno.
7: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
5: Allora, Terra Madre, Bioland ha proposto il format Gusto Invisibile. È possibile assaggiare la biodiversità. Ma che significa? Che vuol dire? Davvero poi la biodiversità è riconoscibile nel piatto anche in questo modo invisibile?
7: Sì, buongiorno a tutti. Sì, l'abbiamo mostrato praticamente a Terra Madre, come ha detto lei appena, a Torino con Dora Iannuzzi, la nostra giornalista, e con Stefano Stabile, che era il nostro cuoco. Abbiamo assaggiato della mela biologico, anche il grano saraceno tostato e la barbabietola biologica, come ha detto lei, ma la cieca praticamente, chiudendo gli occhi, o aveva una facciata davanti agli occhi. Ed è interessante che veramente si assaggia la biodiversità, nel senso, come si assaggia? Secondo un suolo che vive praticamente, che ha certi nutrienti dentro, e poi la varietà adatta anche all'agricoltura biologica, e poi veramente chiudendo gli occhi e un po' lasciando fuori tutte queste influenze che abbiamo tutto il giorno, dove talvolta mangiamo e non sappiamo neanche cosa, dove mangiamo. Sì, riusciamo ad andare un po' più nel dettaglio, no, di un alimentare.
5: Verdorfer, dunque, ormai in molte case è entrata il biologico e quindi a questo punto di conseguenza la biodiversità. E, la vostra azienda riunisce moltissimi soci, 1000 aziende agricole in Alto Adige, ma cosa significa oggi fare agricoltura biologica secondo un modello così strutturato?
7: Allora, in primis c'è la legislatura europea, no? La base legislativa che abbiamo in tutta Europa sul biologico, che fino a fine disdice che non possiamo avere fertilizzanti chimici e né pesticidi chimici di sintesi. E poi Bioland c'è uno standard, come ha detto appena, di privato al di sopra, che per esempio va ancora nel profondo sul benessere dell'animale. Per esempio, per essere un po' più concreto, le stalle meno numeri, abbiamo il pascolo, poi nella trasformazione abbiamo meno additivi. Si deve sapere che nella cucina classica convenzionale abbiamo 300 additivi, noi alimentari praticamente nel biologico di legge abbiamo una cinquantina, e Bioland per esempio ne ha 25, così praticamente più, come dire, il prodotto è più naturale fine. Sì. E poi la questione di base, che è la più semplice, che un'azienda deve essere convertita al 100% nel senso della produzione al biologico, perché è una scelta personale, forse anche un po' di sicurezza. Invece nella legge di base uno può fare, non so, la viticoltura biologica, invece la zootecnica convenzionale sulla stessa azienda. Invece da Bioland, come anche da altre associazioni, si fa l'agricoltura biologica come scelta personale, e poi anche tutta l'azienda.
5: È molto complicato dare alla salute, la salute del suolo, la tutela degli ecosistemi, che sono importanti per la qualità di ciò che mangiamo, ma è tanto complicato avere aziende così strutturate?
7: No, fine fine no, si devono avere gente che capisce un po' i cicli anche sull'azienda, e poi i nostri soci dicono che è un'agricoltura più semplice, perché è meno tecnica, è più una che rispetta i cicli naturali, avendo, come detto, il suolo vivo come la base, poi la pianta fine fine sana, e poi ci sono i prodotti biologici, poi che hanno un certo sapore, un certo aroma. E così la cosa che è che il prezzo è un po' diverso, perché c'è più lavoro dietro di un prodotto industriale, chiamiamolo così.
5: Chiaro.
7: E così questo è ma è una scelta poi anche del consumatore.
5: Verdofer, l'ultima domanda: ma è uno strumento di valorizzazione dell'economia locale?
7: Sì, ha ragione. Sì, al 100%. Allora, noi fine fine, in due parole, è di pensare in cicli di alimentazione, ma anche in cicli che abbiamo appena sentito, in cicli economici,
5: certo.
7: di valutare le regioni, anche vicino alle città, di fare delle cooperazioni delle regioni vicine alle città, e così di andare avanti sempre sull'ambito qualitativo dell'alimentazione.
5: Grazie per essere stato con noi, alla prossima.

0: da The Who, My Generation, al dizionario economico in pillole a cura dell'analista Davide Biocchi. Sentiamo.
1: Quando si investe usando la leva finanziaria, non bisogna mettere sul tavolo tutto il valore dell'operazione. Ne basta una parte, che si chiama margine. Facciamo un esempio semplice. Per controllare una posizione da 10.000 euro di controvalore, potrebbe essere richiesto di avere sul conto solo una parte di quella cifra come garanzia. Finché il mercato si muove dalla parte giusta, tutto bene. Il problema nasce quando la posizione perde valore. Se il capitale disponibile scende troppo, l'intermediario può chiedere di aggiungere altro denaro. Questa richiesta si chiama margin call. A quel punto le possibilità sono due: versare nuovi soldi oppure ridurre la posizione. E se non lo si fa, l'intermediario può arrivare a chiuderla automaticamente e forzosamente. Per questo, nei momenti di forte volatilità, si sente parlare di vendite forzate. Non sempre chi vende lo fa perché vuole, a volte è il margine che lo costringe.
0: Ed ora veniamo al focus con gli ascoltatori. Abbiamo Antonello Orlando, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Buongiorno.
2: A voi e bentrovati, buongiorno.
0: Il nostro spazio attesissimo sulle pensioni. Allora, parliamo sul riscatto in previdenza complementare. Come ci si deve muovere e come agire?
2: Esatto, perché abbiamo parlato tantissime volte, molto spesso, del riscatto IMSS e della laurea, però il riscatto della previdenza complementare ha proprio un altro significato, stessa parola ma è l'opposto. Qui non è una cifra da investire nella previdenza, ma è piuttosto uno dei metodi per smobilizzare. Il riscatto, fra l'altro, risponde a quelle paure che spesso vediamo, di chi dice: metto il mio TFR nel fondo pensione ma lo perdo per sempre. Ecco, il riscatto è quella prestazione che in alcuni casi, prendiamo quella più conclamata, l'inabilità o addirittura il decesso del titolare della posizione, o anche la perdita del rapporto di lavoro con lunghi periodi, almeno 12 mesi di disoccupazione, o ancora anche il caso in cui per esempio si perdono i requisiti di iscrizione perché cambio azienda e quindi esco fuori dal comparto metalmeccanico, ne ho detto uno a caso, quindi solo come esempio. Ecco, in tutti questi casi il riscatto ci consente di smobilizzare una parte, tipicamente il 50%, o addirittura l'intero montante accantonato. Quindi è come quando si rapisce qualcuno e si paga il riscatto. Ecco, in questo senso il riscatto è il completo svuotamento o parziale di quello che noi abbiamo inserito prima della maturazione del requisito pensionistico, perché ovviamente sappiamo già, perché l'abbiamo studiato insieme, che se io invece ho il requisito pensionistico prenderò una rendita analoga a quella IMSS, simile a quella IMSS, e eventualmente un pezzetto di capitale. Quindi riscatto come via maestra per smobilizzare quello che ho messo nel fondo prima del pensionamento, quindi dissolve quelle paure che senza la pensione non riuscirò mai a riprendermi i soldini che ho inserito nel fondo pensione.
0: Ecco, quindi ecco, anzi, sottolineiamo, cioè i soldi si prendono.
2: Esatto. Esatto, non sono persi mai, questo è importante, altrimenti nutriamo delle false paure che ci trattengono da fare un accantonamento e potrebbe essere molto importante.
0: Assolutamente. Dunque, veniamo, dottor Orlando, veniamo alle domande, come sa, sono sempre lunghe,
2: certo,
0: particolarmente elaborate. Vado a leggere questa arrivata per WhatsApp. Sono una lavoratrice dipendente nata nel marzo del 64 con un figlio. Ho raggiunto 35 anni di contributi a settembre 2024. Dall'inizio di quell'anno assisto mio marito invalido grave, ho sentito che quest'anno opzione donna non è stata rinnovata, quindi ho perso il treno e quanto perdo? Ecco.
2: Certo, allora ogni tanto diamo qualche buona notizia, perché in realtà in questo caso noi possiamo anche asserire che questa opzione donna è vero che non è stata più prorogata, cioè che non sono stati estesi i termini di adesione, però con la sua età e i suoi contributi, cioè 35 e quant'altro già maturati nel 2024, questa ascoltatrice ha maturato il diritto all'opzione donna, ma la cosa importante è risultare, ricordiamo le condizioni sono o essere invalido in questo caso, se ho capito bene dalla domanda, è caregiver, cioè assiste convivendo il marito che ha una disabilità grave. Allora in realtà anche se non è stata più estesa la possibilità di aderire, avendole fatto il diritto a questo accesso già nel 24 e non avendolo esercitato, lei ha la possibilità di esercitarlo tardivamente. Però la chiusura della domanda è quella più importante: quanto ci perdo? Questo non possiamo saperlo solo sulla base della domanda, però passerà dal metodo di calcolo misto con una quota retributiva a quello puramente contributivo. Tipicamente abbiamo visto con gli altri ascoltatori oscilliamo fra il 15, il 20, in alcuni casi il 30% in meno, e la cosa importante da spiegare è per sempre, cioè una volta presa questa pensione il ricalcolo contributivo è un matrimonio indissolubile, cioè si resta contributivi puri per sempre, con una decurtazione che chiaramente rende l'assegno più leggero.
0: Certo. Allora, il caso di un impiegato, 45 anni, laureato nel 2007 dopo 5 anni di università, lavora come dipendente dal 2008 con una retribuzione di circa 50.000 euro lordi. Ci chiede: vorrei riscattare la laurea, ma non ho capito la differenza tra riscatto ordinario e agevolato. Quanto mi costerebbe quell'ordinario? Il costo si può scaricare dalle tasse, ci chiede il nostro ascoltatore, e conviene davvero rispetto all'agevolato, si chiede ancora?
2: Certo. Allora, essendo una persona che ha studiato dopo il 95, il calcolo è relativamente semplice, perché il costo ordinario del riscatto è pari a circa un terzo di quello che guadagna, quindi essendo una retribuzione, se capisco bene, di 50.000 euro, ogni anno costa 16.500 euro, che per 4 anni, tipicamente, insomma, economia, giurisprudenza, ora lui ci ha detto addirittura 5, se ho capito bene, quindi è un bel titolo di studio, sono 82.000 euro di costo. Accanto a questo, e ovviamente questo però darà un bel beneficio anche non solo sull'anticipo sulla pensione, ma anche sul importo. L'alternativa a questo è il riscatto light, che lui può utilizzare in via alternativa, e questo riscatto light avrebbe un costo di 31.000 euro, quindi cioè abbiamo un risparmio poderoso, perché stiamo parlando di più di 51.000 euro.
0: Sì.
2: Qual è la differenza? Il valore sulla pensione è chiaro, è di tutta evidenza che riscattare attraverso il riscatto light avrà un impatto molto limitato. Ricordiamo che noi abbiamo stimato anche con altri ascoltatori che l'incremento sulla pensione è di circa 20 euro al mese per ogni anno, quindi qui sarebbero 100 euro lordi al mese in più, quindi non è che questa pensione raddoppia, ecco,
0: no,
2: questo
0: anche
2: è importante.
0: Perché scenderebbe nel primo modo a 38.000 euro lordi l'anno contro 50, cioè
2: esattamente, ecco, esatto, esatto. Quindi ecco, questo è un pochino il quadro, quindi sono due alternative. Chi avesse grandi risorse e disponibilità, se usa l'ordinario, ha un incremento molto più poderoso sulla pensione. Chi vuole solo anticipare spende di meno, che comunque, voglio dire, non sono proprio bruscolini, perché parliamo di più di 30.000 euro, e ha per un incremento molto contenuto
0: limitato
2: sulla futura pensione.
0: 20 euro. Ok, bene, cioè bene, si fa per dire, ovviamente.
2: Esatto.
0: Andiamo all'altra domanda. Professionista di 64 anni con 10 anni di contributi da dipendente all'INPS, 12 anni in gestione separata per le collaborazioni varie, 8 anni avvocato alla cassa forense. Mi stanno dicendo che devo chiudere. Può andare in pensione a 67 anni?
2: Sì, potrà fare il cumulo contributivo, grazie, e prendere tutto insieme con la quota di cassa forense differita per età. Va bene?
0: Grazie Antonello Orlando, ringraziamo in regia Filippo Mosticone, al coordinamento tecnico Giovanna Insardi, Cristina Saccolle e Rolando Bosco in redazione. Oggi Economia torna oggi pomeriggio, lo sapete, alle 17.30 la versione pomeridiana, e questa della mattina domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
5: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
6: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
7: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
12: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
11: Scontata!
13: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
11: Più scontata!
14: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Spagna al voto, il premier socialista Sanchez apre la crisi e convoca elezioni per il 29 novembre. In Brasile in vantaggio il figlio di Bolsonaro, ballottaggio con Lula il 25 ottobre. La premier Meloni al lavoro su crisi energetica e caro carburanti, governo pronto a prorogare lo sconto di 6 centesimi sul gasolio. L'Ilva non riapre, i giudici per la seconda volta confermano il blocco degli altiforni di Taranto, tra 15 giorni in Cassazione la sentenza definitiva. Nobel per la medicina, Dijsselroth, Hegemann e Nagel, le loro ricerche su come la luce attivi i neuroni hanno aperto una nuova era per le neuroscienze. Aria d'autunno, attesa pioggia sulle Alpi e instabilità al centro, da mercoledì maltempo, da nord a sud temperature giù di 6-7 gradi, attenzione ai fenomeni estremi. Ottobre a tutto pop, Europe, One Direction, I Pooh, Laura Pausini, Saldavinci, De Gregori, Ligabue e non solo, tanti in Italia i concerti di star internazionali. Stasera a Bologna, Italia-Turchia, molti cambi, centrocampo giovane con Dumbia e Romano, Mancini al GR1 ricorda Vialli, mi avrebbe consigliato di non andare in Arabia, è sempre qui con noi. Alice Andreoli in studio, in primo piano la Spagna, dove il premier socialista Pedro Sanchez scioglie il Parlamento e convoca elezioni anticipate, la decisione dopo la bocciatura del piano casa del governo e le proteste che hanno attraversato il paese.
4: Il premier socialista Sanchez annuncia lo scioglimento delle Camere e convoca elezioni anticipate per il 29 novembre.
5: Los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis.
4: Gli spagnoli scelgano se seguire l'ondata di estrema destra oppure dare al paese una maggioranza progressista più ampia, dichiara Sanchez, dopo che le opposizioni, assieme agli indipendentisti catalani di destra, hanno bocciato i decreti del governo sulla casa, uno smacco che ha scatenato le manifestazioni contro il caro abitazioni, migliaia di persone in piazza con in mano le chiavi di casa, il simbolo della protesta. Avevamo proposto misure coraggiose per combattere la speculazione, rivendica Sanchez, che ora tenta il rilancio per puntare in campagna elettorale proprio sull'emergenza abitativa.
6: La unica buona notizia che Sanchez...
4: Le elezioni anticipate, l'unica buona notizia che poteva darci Sanchez, commenta il leader del Partito Popolare, Feijóo, pronto ad allearsi con il partito di estrema destra Vox, una coalizione che secondo i sondaggi potrebbe superare il 50%. Francesco Mincone, GR1.
3: Intanto in Brasile, dopo il primo turno alle elezioni presidenziali in testa, il rappresentante della destra Flavio Bolsonaro, figlio di Jair, ora si andrà al ballottaggio con Lula il prossimo 25 ottobre.
7: Figlio d'arte, il padre ha guidato il Brasile dal 2019 al 2023, ma ora sta scontando una condanna a 27 anni agli arresti domiciliari. Dopo essere stato condannato per aver complottato per impedire al successore Lula di entrare in carica, per Flavio Bolsonaro il risultato del primo turno delle presidenziali brasiliane è il chiaro segnale che il Brasile vuole il cambiamento. Quasi 56 milioni di voti ricevuti che segnano, secondo il candidato del Partito Liberale di ultradestra, la fine del Partito dei Lavoratori. Un'eredità, secondo Bolsonaro Junior, disastrosa, fatta di numeri record di donne assassinate, brasiliani indebitati e aziende chiuse. Da parte sua il presidente in carica, Lula, non ha nascosto la sua delusione, ma spera adesso nel secondo turno, facendo appello agli elettori che si sono astenuti, il 21% del totale, pari a circa 33 milioni di brasiliani. Lula non ha nascosto il suo ottimismo, affermando di essere molto bravo negli scontri diretti. Fabrizio Noli, GR1.
3: Settimana densa di appuntamenti internazionali per la Premier Meloni, che continua a lavorare in particolare sul caro carburanti.
8: La crisi politica ed energetica in Medio Oriente, l'impatto sull'economia e sui flussi migratori sono i dossier che impegneranno Giorgia Meloni al prossimo MED 9. La riunione del gruppo informale dei 9 paesi mediterranei dell'Unione porterà la Premier in Croazia mercoledì. L'anno scorso andò il ministro degli esteri Antonio Tajani. Tra i punti in agenda del vertice, il rafforzamento dell'economia europea, argomento da riprendere al Consiglio europeo che si occuperà del quadro pluriennale di bilancio. A Bruxelles Bruxelles. La prossima settimana Giorgia Meloni arriverà con la richiesta di tutelare le politiche agricole e di coesione e, in asse per ora solo con la Repubblica Ceca, di rivedere il sistema europeo di tassazione del carbonio. Fra poche ore la Presidente del Consiglio incontrerà il primo ministro sloveno a Palazzo Chigi. I due leader sono cofirmatari di una serie di lettere alla Commissione, l'ultima della scorsa estate, sui migranti dopo la crisi a Ceuta. Anche con la Slovenia, l'Italia ha sospeso i trattati di Schengen con un provvedimento valido fino a dicembre. Federica Ionta, GR1.
3: Ultimo giorno oggi dello sconto fiscale di 6,1 centesimi sul gasolio, ma il governo è pronto a prorogarlo, stavolta utilizzando l'extragettito IVA di settembre.
0: È corsa contro il tempo per mantenere lo sconto sulle accise da 6,1 centesimi sul gasolio. Potrebbe essere firmato già oggi un decreto ministeriale per consentire di mantenere l'agevolazione, evitando nuovi rincari per automobilisti e autotrasportatori. Ma questa volta non saranno utilizzate risorse da tagli ai ministeri o da risparmi vari, ma lo strumento dell'accisa mobile, come annunciato dal ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.
2: Proseguiremo sulla quella che viene chiamata accisa mobile, nel restituire l'extragettito dell'IVA così realizzato ai consumatori.
0: Ma non è l'unico fronte aperto. L'esecutivo sta trattando con le compagnie petrolifere per prolungare nel tempo il price cap volontario introdotto nelle ultime settimane da diversi operatori. Un'iniziativa che ha contribuito a contenere i prezzi alla pompa e a rendere meno pesante il costo dei rifornimenti. Intanto il Codacons ha calcolato che le misure fin qui adottate stanno portando su un pieno di benzina un risparmio di oltre 5 euro, mentre sul diesel 6,50 euro. Lorenzo Opi, GR1.
3: Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di mezzo punto su base annua, lo rivela l'Istat. Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4% sul precedente trimestre, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. In calo la propensione al risparmio, come anche il potere d'acquisto, meno 0,9% rispetto ai precedenti tre mesi. Migliora invece il rapporto tra deficit e PIL, sceso nel secondo trimestre al 2%. Dati Istat insieme a manovra e legge elettorale al centro del confronto politico.
9: Dalla sinistra non prendiamo lezioni sulla legge elettorale, così Angelo Rossi, Fratelli d'Italia, che poi dice sul testo il confronto c'è stato. Dal partito della Premier Foti torna sulla manovra, famiglie ed imprese sono i due pilastri su cui si reggerà la legge di bilancio. Marta Schifone.
10: Il taglio del cuneo fiscale e l'accorpamento delle aliquote IRPEF sono due misure che hanno rimesso nelle tasche degli italiani ben 21 miliardi.
9: Riduzione delle tasse, obiettivo centrale di una finanziaria che dia stabilità e fiducia al paese, questa la di Forza Italia, e dalla Lega si insiste su una manovra che tassi gli extra profitti e che dia sostegno alle nuove generazioni. Quattro anni buttati al vento, così il PD che attacca sui dati Istat, fotografa l'Italia che Meloni continua a negare. Beatrice Lorenzin.
11: Il documento programmatico di finanza pubblica certifica la distanza tra la propaganda del governo e la realtà. Crescita sotto l'1% per il prossimo triennio, con le famiglie che fanno i conti con stipendi insufficienti a cure inaccessibili.
9: Il potere d'acquisto continua a diminuire, la pressione fiscale è salita più del 43%, l'accusa che arriva anche dal Movimento 5 Stelle al governo. Temi economici su cui affonda anche Angelo Bonelli da AWS. Più tassati e più poveri. Alessandra Allegra, GR1.
3: L'Ilva non riapre. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni di Taranto, da mettere in atto entro fine ottobre.
12: A un passo dalla chiusura, per la seconda volta la Corte d'Appello di Milano ha lasciato in piedi il provvedimento di luglio che impone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva da eseguire entro il 28 ottobre. Il collegio ha infatti bocciato anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e da ADI S.p.A. I difensori chiedevano di congelare la decisione sul blocco dell'area a caldo in attesa dell'udienza della Cassazione, a cui le società hanno fatto ricorso e che è già fissata per il 20 ottobre. I giudici hanno ribadito che la tutela della salute dei cittadini e l'ambiente hanno la priorità rispetto alle esigenze economiche e di continuità dell'impresa. È una decisione che avrà conseguenze per i lavoratori del polo siderurgico, compresi quelli dell'indotto, ma anche per il progetto di vendita dello stabilimento da parte del governo. Ad agosto un gruppo di aziende italiane si era offerto di comprare tutti gli impianti anche senza area a caldo. Resta tutto ora appeso ad un filo, quello della sentenza definitiva della Cassazione. Gelsomina Testa, GR1.
3: Altro fronte di crisi industriale è quello di Electrolux. Per il futuro dei siti produttivi dell'azienda di elettrodomestici
12: del governo, ad agosto un gruppo di aziende italiane si era offerto di comprare tutti gli impianti anche senza area a caldo. Resta tutto ora appeso ad un filo, quello della sentenza definitiva della Cassazione. Gelsomina Testa, GR1.
3: Altro fronte di crisi industriale è quello di Electrolux. Per il futuro dei siti produttivi dell'azienda di elettrodomestici è intervenuto il ministro delle imprese Adolfo

0: Cerretto Desi, sciopero di 8 ore, sit-in davanti allo stabilimento. Il conflitto in Ucraina, 2 persone uccise a Kharkiv in un attacco delle forze di Mosca che hanno colpito una infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando senza elettricità oltre 20.000 persone. Raid nella regione di Odessa, mentre sono quasi 200 i droni ucraini abbattuti in Russia. L'Estonia rinforza intanto le sue difese lungo il confine orientale.
1: Un conflitto con la Russia, un'invasione, non è mai stata un'ipotesi puramente teorica in Estonia. La storia antica e recente induce Tallinn a prendere molto seriamente dichiarazioni, manovre, silenzi moscoviti. Il Financial Times rivela un nuovo attivismo militare estone, nuove commesse d'armi capaci di colpire in profondità come gli HIMARS statunitensi. Soprattutto l'Estonia mira ad avanzare la prima linea di difesa verso il confine russo in caso di invasione. Ha ampliato e modernizzato la base di Jovi a 50 km dalla frontiera. Vi ha trasferito il quartier generale della prima brigata di fanteria a Narva, città chiave sul confine dove si è battuta la Russia di Pietro il Grande e di Stalin. È in costruzione una nuova base militare progettata per ospitare un massimo di 1.000 uomini. A Tallinn non si reputa credibile la possibilità di un conflitto diretto a breve termine tra Russia e NATO, ma si ritiene però che Mosca possa tentare di lanciare provocazioni, campagne da guerra ibrida per testare il principio della mutua difesa della NATO. L'Estonia ha già sperimentato il primo attacco cibernetico di massa coordinato da uno Stato nel 2007. Hacker russi costrinsero alla paralisi l'intera rete internet del paese e anche che il capo del BND, il servizio di intelligence estera tedesco, Martin Jäger, mette in guardia su un possibile conflitto violento con la Russia. Il rischio di sabotaggi e attentati contro bersagli in Germania è concreto. Enzo Arcieri, GR1.
0: Medio Oriente, nello Yemen, i ribelli filo-iraniani Houthi sono sotto attacco nella controffensiva delle forze governative appoggiate dai sauditi, che affermano di aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Sempre alta la tensione anche nello stretto di Hormuz. Il corrispondente.
2: La situazione attuale corrisponde a uno dei momenti più difficili affrontati dalla Repubblica Islamica. Il monito arriva dal consigliere per la sicurezza nazionale Mohsen Rezaei, ma l'analisi è confermata anche dalle dimissioni del ministro iraniano del petrolio Mohsen Paknejad, sostituito ad interim con l'amministratore delegato della National Iranian Oil Company. A più di 7 mesi dall'inizio della guerra, il blocco navale americano ha limitato in modo significativo la capacità di Teheran di esportare petrolio, principale fonte di entrate dello Stato, aggravando anche la crisi dei carburanti all'interno del paese. Eppure i Pasdaran continuano a rivendicare il controllo di Hormuz e dichiarano: al momento non ci sono navi americane nello stretto, ma neppure nei golfi. Si sono allontanate a 1.000 chilometri di distanza perché vulnerabili ai nostri attacchi. Nelle ultime ore, un'altra nave cisterna è stata colpita da un proiettile di provenienza sconosciuta mentre attraversava lo stretto, equipaggio illeso ma danni alla sala macchine. E il regime degli Ayatollah continua anche la repressione interna, eseguite le condanne a morte di altri 2 manifestanti che avevano preso parte alle proteste antigovernative di gennaio. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
0: Rai Radio 1, le 13:13, siamo alla cronaca con l'inchiesta sull'operaio trovato in fin di vita in strada a Caivano, che poi è deceduto in ospedale. La moglie della vittima chiede giustizia.
3: I contorni di questa ennesima morte sul lavoro sono ancora da chiarire. Salvatore Calignano, 61 anni, di Orta Adiatella, stava lavorando sul tetto di un capannone a Caivano venerdì scorso. La moglie Carmela lo ha sentito al telefono alle 13. 2 ore dopo una chiamata ha avvertito il 118 della presenza dell'uomo in strada. I soccorsi lo hanno trovato semi-incosciente, portato in ospedale con diverse fratture e morto sabato. Se è vero che me l'hanno abbandonato in strada, voglio giustizia per mio marito. Così Carmela Mura, moglie della vittima. Salvatore Calignano sarebbe stato assunto regolarmente il 1 ottobre, il giorno prima dell'incidente. La circostanza dell'assunzione subito prima del tragico evento ci appare quantomeno strana, sottolinea Francesco Petruzzi, l'avvocato di Carmela Mura, che ha affermato: se avesse avuto un contratto lo avrei saputo. Il nipote di Salvatore, Enzo, racconta: mio zio lavorava in nero, senza contratto e senza sicurezza. I suoi colleghi, invece di soccorrerlo subito, lo hanno spostato per nascondere le loro responsabilità. Elena Paba, GR1.
0: Caso Garlasco, vorremmo che questa storia finisse presto. Dopo 19 anni nostra figlia ha diritto di riposare in pace. Così i genitori della vittima, Chiara Poggi.
4: Se la giustizia ci darà un altro nome ne prenderemo atto. Non è che ci intestardiamo, ma per noi al momento il colpevole è Alberto Stasi. Così i genitori di Chiara Poggi, che per la prima volta hanno parlato in TV dalla riapertura dell'inchiesta, parole che i legali di Alberto Stasi, da noi interpellati, non si permettono di commentare per il rispetto dovuto alla famiglia della vittima.

0: I genitori di Chiara esternano anche la loro amarezza per aver letto delle loro intercettazioni sui media. Quanto alle invettive nei loro confronti da parte della madre di Andrea Sempio, Giuseppe Poggi dice solo: non la giudico. Intanto resta al centro dell'attenzione la relazione del RIS del 2007 coi due test negativi sul DNA di Chiara Poggi trovato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, analisi non incluse nel fascicolo d'inchiesta d'allora. Antonio De Rensis, difensore di Stasi.
1: Noi abbiamo una prima verifica incerta, un'altra in cui c'è uno straordinario dato 2,78 nanogrammi microlitri, che è un quantitativo enorme supponendo fosse sui pedali. Poi c'è il nulla, ci sono le due repliche del 20 negative e altre repliche successive tutte negative.
0: Claudio Vigolo, GR1.
2: Era priva di gas all'interno e non poteva esplodere la bombola da cucina trovata stamane sotto la copia della statua del David in piazzale Michelangelo a Firenze. Dopo l'intervento degli artificieri dei carabinieri che l'hanno rimossa, è ripresa la circolazione e indagini in corso per risalire all'autore del gesto. Nobel per la medicina, annunciati i vincitori dell'edizione 2026.
3: The 2026 Nobel Prize in...
4: Il riconoscimento congiunto è andato a tre neuroscienziati: Carl Deisseroth, psichiatra, Peter Eggman, biologo, e Georg Nagel, biofisico. Premiate le loro scoperte sui canali ionici sensibili alla luce e lo sviluppo dell'optogenetica, disciplina che unisce genetica e luce per attivare o disattivare cellule specifiche, permettendo di mappare i circuiti neuronali. Alfredo Berardelli, professore emerito di neurologia presso la Sapienza Università di Roma.
5: Questa è una tecnica che serve per controllare l'attività dei neuroni cerebrali con un'estrema precisione. Si inseriscono dei geni nelle cellule che si vogliono studiare. Questi geni producono delle proteine fotosensibili e le cellule così modificate rispondono quindi agli impulsi di luce.
4: Attraverso i loro studi pioneristici, i tre ricercatori hanno aperto la strada anche ad importanti applicazioni cliniche in persone con disabilità visiva.
5: In alcuni pazienti affetti da riduzione del la vista, quali per esempio la retinite pigmentosa, potrebbe avere degli effetti.
0: Mauro Zanda, GR1.
2: La calda estate che abbiamo vissuto ormai è definitivamente alle spalle, perché è previsto un peggioramento meteo con temporali e progressivo abbassamento delle temperature. Ascoltiamo il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
6: Oggi e domani atmosfera ancora molto stabile, con qualche infiltrazione di aria più umida che porterà un po' di stabilità sulle coste tirreniche, ma anche al settentrione, dove pioverà sulle Alpi e anche in area prealpina. Situazione che già dalla giornata di mercoledì cambierà in maniera decisa. Arriverà una nuova perturbazione da nord, porterà piogge temporali che pian piano nel corso della settimana fino a venerdì attraverseranno un po' tutto il paese. Ci saranno localmente fenomeni anche intensi, temperature che torneranno nelle medie del periodo e quindi perderanno 6-7 gradi verso il fine settimana.
2: Con una quotazione milionaria negli Stati Uniti va all'asta la macchina di Batman.
7: Il suo valore è stimato tra i 5 e i 7 milioni di dollari, cifra ragguardevole ma non proibitiva per gli appassionati del settore. Parliamo della Batmobile, quella che abbiamo ammirato nel film Batman Il Ritorno, diretto da Tim Burton nel 1992 con Michael Keaton nei panni del protagonista, Danny DeVito in quelli del Pinguino e Michelle Pfeiffer, affascinante Catwoman.
8: Vuoi sentirmi ruggire?
7: Si tratta della vettura originale, non di una replica. È quella che in gergo si definisce Hero Car, ovvero l'auto effettivamente usata da Keaton nella stragrande maggioranza delle sequenze di guida nella Gotham City immaginata dal regista. Nera, vistose ali da pipistrello sul retro, le fiamme attivabili a distanza con un telecomando e sprigionate dalla turbina posteriore, grazie alle quali Batman in una scena epica la meglio sui suoi nemici. Insomma, un pezzo di cinema che viaggia su quattro ruote. Chi se lo aggiudicherà? Lo sapremo il 23 novembre, giorno fissato per l'asta in un evento speciale a Los Angeles. Daniele Morgera, GR1.
2: La musica con tantissime star, sarà un ottobre ricco di occasioni per gli amanti dei concerti dal vivo. Scopriamo date e artisti.
9: Gli estimatori del rock lo avranno già fissato in agenda. Tre giorni dopo gli Europe, a Milano arriveranno i Deep Purple. Il 17 ottobre al Forum di Assago, dove il 27 si esibirà il rapper statunitense Don Toliver, mentre il giorno successivo sarà la volta dell'ex One Direction Niall Horan, che bisserà il 29 a Bologna. Ottobre ricco anche per gli appassionati di musica italiana. I Pooh celebrano i 60 anni di carriera con 10 date, mentre Laura Pausini prosegue la sessione italiana del suo tour mondiale. Ligabue canterà a Firenze, Mantova, Casalecchio ed Ancona, dove arriverà anche Saldavinci, oltre a Vinicio Capossela, con doppia data. Fine mese con la residenza romana di Francesco De Gregori e le sue Nevergreen, Perfette Sconosciute. Per i più giovani 6, Falfa, Benji e Fede, Emis Killa e Coez, che chiude con una doppietta nella capitale all'Auditorium Conciliazione. Silvio Vitelli, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Massimiliano Mattia e Patrizio Gotti, da Alice Andreoli che ha condotto in studio. Una buona giornata. Linea allo sport.
10: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
11: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
10: Brava. Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
11: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
10: Chieda la guida gratuita al numero verde 800-88-8850.
11: Terme dell'Emilia Romagna.
10: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
12: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
14: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
13: Scontata!
15: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
13: Più scontata!
16: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
17: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
18: GR1 Sport.
19: Buongiorno da Giacomo Prireschi, apriamo con il calcio, ultima della lunga serie di partite di Nations League per l'Italia. Stasera alle 20.45 il ritorno con la Turchia, all'andata era finita 4-1 per gli azzurri. Sentiamo le parole del CT della Nazionale, Roberto Mancini.
20: Alla quarta partita in meno di due settimane le energie sono ridotte, le scelte di Mancini saranno conseguenti. Vergara titolare, potrebbe essere l'ala destra del futuro, dice il commissario tecnico. Scamacca in mezzo e Maldini dall'altra parte, il centrocampo giovane e inedito. Dumbia e Romano con Barella, Di Lorenzo favorito su Caiode che ha giocato le ultime due partite. Mancini vuole chiudere bene con la Turchia, ferita e pericolosa. I pensieri poi si sposteranno a Roma, al CONI per il possibile commissariamento della FIGC. Mancini non si sbilancia, è ottimista.
21: Mi dispiace che ci sia questa situazione in questo momento, perché comunque un momento così difficile anche per la nazionale, un po' di tranquillità sarebbe stata meglio, ecco, però io sono sicuro che le cose andranno bene.
20: La nuova nazionale di Mancini senza Vialli. Domani il commissario tecnico riceverà il premio intitolato all'amico di una vita. L'avrebbe dissuaso dall'andare in Arabia 3 anni fa, avrebbe dato consigli.
21: Eravamo come fratelli, quindi come un fratello tu parli sempre e sicuramente chiedi anche dei consigli, soprattutto quando la persona è speciale come Luca.
22: Che avrebbe detto?
21: Non lo so, no, avrebbe detto di non andare questo.
22: E sarebbe qui con lei?
21: Sì, sicuro, sicuro, ma è qua con noi sempre questo.
20: Bologna con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
19: Rimaniamo sul calcio. Nel weekend, dopo la lunga sosta per gli impegni della nazionale, torna il campionato. Abbiamo parlato con l'ex Milan Zvonimir Boban dell'Italia e della Serie A. Sentiamo cosa ci ha detto.
1: Se la sua Croazia si lecca le ferite, due sconfitte e una valanga di gol incassati nelle ultime gare di Nations League, gli azzurri di Roberto Mancini cercano invece conferme rispetto a quanto di oggettivamente buono si è visto tra Bursa e Parigi. Per la serie, visti dagli altri, cervello del Milan stellare e della nazionale con la maglia a scacchi, Zvonimir Boban.
3: Talento italiano c'è, non è possibile che non ci sia. Viene cresciuto in una maniera corretta. Questo evidentemente non avviene. L'Italia dopo Totti, Pirlo, la generazione è quella. Non c'è un fuori classe straordinario. Allenatori sempre pensano al risultato, ma al sviluppo delle posizioni individuali, avendo sempre paura di essere cambiati. Questo è un po' il succo del discorso.
1: Discorso che poi si accende sul Milan, la sua recente sferzata su quella che dovrebbe essere l'ambizione del club. Ha smosso le acque del mondo rossonero.
3: Se si vuole accettare ogni anno che l'ambizione massima del Milan sia la Champions League, io non ci ho capito bene quello che mi hanno insegnato in Italia. E poi se riuscirà a morire, comunque con lo spirito buono che ha dato, per andare fino in fondo con la rosa non profonda, tutti salteremo di gioia. Io ne dubito.
1: Guido Ardone, GR1.
19: Ancora calcio, ancora nazionale, in questo caso Under 21. Gli azzurrini sono impegnati nelle qualificazioni al prossimo europeo di categoria e alle 18:15 sfideranno la Polonia nello scontro diretto per l'accesso alla competizione continentale. Ascoltiamo a proposito di questo il CT azzurro Silvio Baldini.
4: Sarà una partita diversa rispetto all'Armenia. I nostri ragazzi hanno tutte le possibilità di vincere questa partita con due gol di scarto. Comunque vada, io sarò orgoglioso sempre di questi ragazzi, perché anche loro in questo momento mio particolare mi hanno dimostrato un affetto fuori dal normale, quindi sono contento di essere già con loro, ma sono sicuro che andrà bene.
19: In chiusura il tennis. Sinner ancora ai box per l'infortunio al ginocchio destro, ora è a rischio il primato del ranking mondiale. Sentiamo il commento di un grande ex tennista azzurro.
23: Con Corrado Parazzutti per parlare di Novak Djokovic, davvero fenomenale. Il prossimo anno compirà 40 anni. Ieri è stato capace di rimontare e battere Zverev a Pechino. Una vittoria da numero uno e anche un regalo a Jannik Sinner, perché impedisce al tedesco di poter arrivare in testa alla classifica dopo il torneo di Shanghai.
24: Djokovic è comunque al di là dell'età, quando gioca 2 su 3 ed è centrato, rimane uno dei giocatori più pericolosi che ci sono sul circuito. In grado di battere giocatori sicuramente come Zverev.
23: Barazzutti, aspettiamo tutti Jannik Sinner, chissà se rientrerà, lasciamo un grande punto interrogativo, però naturalmente sarà un fine d'anno importantissimo, perché Jannik, non ce lo dimentichiamo, difende 3.000 punti.
24: Certo, ci auguriamo che ritorni il prima possibile. È chiaro che se non riuscirà a ritornare è facile che rischi di perdere, diciamo, la posizione di numero uno, certamente. Comunque insomma non la perde certo, perché perde sul campo da tennis. Se ci sono questi problemi e dovrà stare fermo, sicuramente il rischio che perda la posizione di numero uno è molto alto.
19: Emilio Mancuso, GR1. È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e ancora buona giornata.
25: Radio 1, un mondo da sentire.
26: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
25: Meteoradio.
27: Serata con piogge temporali tra Sardegna, Toscana e Lazio, in progressiva estensione al resto del centro e al nord-ovest. Altrove nubi in aumento, ma con tempo ancora in prevalenza asciutto. Domani, martedì 6 ottobre, tempo instabile con piogge e rovesci diffusi sul settore tirrenico, in particolare tra Toscana, Lazio e Campania, e rovesci sparsi al nord e sulla Sardegna. Fenomeni più isolati sulle regioni adriatiche e ampie schiarite Chiarite all'estremo sud. Venti sostenuti dai quadranti meridionali sui bacini di Ponente, con forti raffiche di scirocco sul Tirreno centro-meridionale e sui canali delle isole. Mari da mossi a molto mossi. Localmente agitati il Tirreno centro-meridionale, il canale di Sicilia e il mare di Sardegna. Temperature massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, con valori tra 20 e 24 gradi. Stazionari al sud tra 24 e 28 gradi. Minime in lieve aumento al meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: No, è mio! Papà, papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
9: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
11: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
8: E a chiudere, scegliamo la parola del giorno.
9: Il pomeriggio di Radio 1.
11: Da lunedì al venerdì, dalle 15.30.
8: Con Raffaele Roselli,
9: Simona Rigoni
11: e Claudio De Tommasi.
28: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro.
29: Con la brillante Brilli.
30: Una trasmissione radiofonica, diciamo leggera.

0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Ma tu hai visto che in regia si fanno acrobazie di nuovo livello?
1: Insomma, il nostro
0: salti
1: maestro
0: dal tavolo, sì, verticali.
1: No, maestro Bernardini ci ha illuso che faceva la verticale buttandosi dall'alto, poi ha fatto saltino.
0: Beh, vabbè, proprio ammazzarlo proprio così in diretta, sì, subito,
1: no,
0: mi sembra.
1: Vabbè, insomma, sì, sì. Com'è andato il weekend?
0: Non c'è male, non c'è male.
1: Sei andata alla Leopolda?
0: Sono andata tu.
1: No, alla Leopolda, no, no, chiedo, vabbè, magari.
0: Cioè,
1: perché c'era la Leopolda, magari uno.
0: E tu ci sei andato?
1: Io no, non mi hanno invitato, ma non c'era andato neanche se mi avessero invitato, per dire.
0: No,
1: quindi,
0: ma proprio francamente. No, ma comunque,
2: lei è un
0: no.
2: po' cafone, Lauro.
1: No, ma che
2: cafone.
1: C'entra, presidente?
0: No,
1: scusi,
0: no,
1: neanche lei.
0: Si vuole bene, però, insomma.
1: No, ma che c'entra? Non è che uno che ti, se, basta che ti invitino e devi andare.
0: No, anzi.
1: Cioè, uno ti invita e se ti va di andare, comunque non mi hanno invitato, quindi non c'era questo problema.
0: Ma quello è stato un errore perché
1: no,
0: ti devono invitare da tutte
1: ma
0: le
1: no,
0: parti.
1: Ma assolutamente.
0: Perché sei un personaggio così importante,
1: no,
0: così fondamentale.
1: Da nessuna parte, che tanto dico no. Quindi,
0: ma infatti,
1: esatto, quindi sappiate che già nel caso già la risposta è quella, quindi non perdete tempo.
0: Senti, simpatico, sì. Lauro, come sta Giorgetti?
1: Bene, perché non è andato alla Leopolda, nel senso che neanche lui l'ha invitato. Ricordiamo che Giorgetti è il ministro dell'economia di questo paese, cioè il nostro, l'Italia, cioè sì. L'uomo che tiene i sì. conti in regola, cioè quando c'è da spendere si chiede a lui, quando c'è da tagliare si chiede a lui. Adesso,
0: e quindi?
1: Venerdì, insomma, prima che gli ultimi giorni della settimana scorsa, è stato approvato il documento programmatico di finanza pubblica, il DFPDP, una roba del genere, che serve per dire all'Europa, guardate, metteremo queste cose nella manovra di bilancio che inizierà tra poco. Giorgetti!
3: Allora,
0: perfetto.
1: Allora,
0: prende tempo.
1: Ha
0: allora.
1: Detto allora.
3: Abbiamo approvato il...
1: Che cosa? Non riesce neanche a dirlo. Cos'è che
0: cosa,
1: avete...
0: cosa?
1: Cosa avete approvato, Giorgetti?
3: Il documento programmatico di finanza pubblica.
0: Bravo, visto.
1: Le sai, d'altra parte fa il ministro dell'economia, non è che abbia messo
0: certo.
1: lì uno a caso il ministro dell'economia. Quindi, sto documento programmatico di finanza pubblica.
3: Che ovviamente. Diciamo.
1: Diciamo. No, perché non è facile l'economia come messa a fare la manovra di bilancio, Giorgetti.
3: Arriva in un contesto particolarmente complesso.
0: Diciamo
1: particolarmente complesso. Sì, ecco, perché è un casino, nel senso, non ci sono soldi, lui la traduce, essendo ministro dell'economia, con un momento particolarmente complesso. Uh-huh. Ma da che punto di vista?
3: Sotto molteplici.
1: Molteplici
3: profili.
1: Profili, ecco, diciamo così. Profili. Cioè, lui per dire che non ci sono soldi, dice che è complesso sotto molteplici profili. Questo è. Quindi
3: fare previsioni diventa sempre più complicato.
0: Bisognerebbe fare una consultazione con un mago.
1: Col divino Telma, magari. Sì, credo che è l'unico che potrebbe avere idea
0: che
1: sul
0: ministero
1: futuro.
0: Gli diamo?
1: È quello delle previsioni dell'economia.
3: E ovviamente anche tenere i percorsi di finanza pubblica.
0: Poverino,
1: sono importanti,
0: vedi?
1: Povero Giorgetti. No, me lo sento proprio triste, lo sento giù. Più
0: sì,
1: che triste, lo sento giù quasi, non come lo spread.
0: Con il suo buon umore e l'ottimismo di Tajani andiamo avanti con la bellezza.
1: Non so se è più ottimista Tajani o Giorgetti.
0: O più triste lui.
3: Ottimismo.
1: Questo è Tajani. Mentre Giorgetti.
3: Credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente.
1: Ecco, un attimino, un attimino.
0: Ma si diceva.
1: E no, in economia si dice un attimino quando non ci sono soldi. Dice, quando non ci sono soldi, dice dobbiamo essere un attimino prudenti. Attimino.
3: Noi confermiamo in termini programmatici il sentiero di spesa.
0: In termini programmatici il sentiero di spesa.
1: Ma che cos'è il sentiero di spesa?
0: Non so,
1: il sentiero di spesa. Speriamo di non perderci in questo sentiero. Bisogna guardare i segnali, quelli bianco e rossi per il sentiero, credo, no? Seguiamo questi segnali.
3: Così come
1: povero Giorgetti, povero.
3: Era nei programmi.
1: Che cos'è che era nei programmi? Il sentiero, cos'era che era nei programmi?
0: Sentiero, sì.
3: Viene adeguato per un motivo molto semplice, la richiesta al Parlamento della attivazione della cosiddetta National Escape Clause.
1: Che cosa, Giorgetti?
3: National Escape Clause.
1: Diciamo sarebbe,
0: che cosa sarebbe
1: la clausola di salvaguardia, cioè nel senso, però in inglese fa più figo. Vuol dire
0: quello.
1: Che possiamo spendere alcuni soldi e non c'è, che non vengono calcolati poi quando c'è il rapporto deficit PIL, quindi quasi fuori dal bilancio europeo. Però la National Escape Clause mi ricordava il feature di quella National Lampoon, che io non avevo del genere. Vabbè, comunque Giorgetti, dai, su, animo. Povero Giorgetti. Niente da fare, lo so, Giorgetti è dura.
3: Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa.
0: E che è successo rispetto a quelle
1: intenzioni? Il deficit 3-3%, poi l'inflazione, Giorgetti.
3: Abbiamo deciso di ridurre e dimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa.
1: Cioè, dice, investiamo meno soldi in armi, anche perché chi glielo dice al paese in questo momento che spendiamo tutti questi soldi? E quindi siamo a posto, Giorgetti, ci ha ripreso animo. Povero Giorgetti
0: sta sotto, Giorgetti sta giù.
3: Per quanto riguarda invece il deficit,
1: povero
0: che succede?
1: Giorgetti, povero Giorgetti,
3: esso dovrebbe stare sotto il 2
1: il 2 esso è la benzina, che non so se hanno fatto il
0: esso
1: tetto,
0: dovrebbe stare sotto il 2
1: il deficit, ma come il 2, scusi,
0: non
1: Giorgetti
0: è
1: non è il 2
3: il 3% nel 2026
1: sì, il 3% adesso siamo sopra il 3%, ma sotto al 2 non se ne parla.
0: Comunque
1: Giorgetti,
0: noi bene non stiamo messi.
3: Il nostro auspicio chiaramente di rimanere sotto il 26.
1: No,
0: come
1: scusi,
0: 26?
1: No, allora, noi vorremmo stare sotto il 3.
0: No, al 3.
1: Noi
0: lui
1: ce l'abbiamo
0: sotto
1: fatta.
0: Al 2,
1: no, sotto il 26, ci credo che siamo sotto il 26.
0: Beh,
1: rapporto deficit
0: era andato a fuoco il paese.
1: Scusi, Giorgetti.
3: Nel 26 sotto il 3%.
0: Il 2026.
1: Però certo, se fa casino con i numeri Giorgetti, la situazione è Giorgetti diventa un po' complicata.
3: Ma naturalmente, come sapete,
1: Giorgetti? Cosa? Povero Giorgetti.
3: Non basta la nostra assunzione. E le nostre previsioni
0: bastassero quelle, sarebbe tutto
1: più facile.
0: Semplice,
1: già,
0: no?
1: Come va? Siamo sotto il 2. Invece.
3: Per quanto riguarda il sentiero di spesa.
1: Ma sto sentiero di spesa.
0: Dove ci porta questo
1: io non l'ho mai visto il sentiero, andando in montagna, cammini, sento sentiero di spesa.
0: No, non la prima volta. Boh.
3: Per quanto riguarda il sentiero di spesa, sale dall'1,9 al 3,3.
1: Sale. Il sentiero di spesa per il momento sale dal 2,9 al 3,3. Quindi che fatica,
0: per
1: Giorgetti.
0: Cui peggiora ancora.
1: Povero Giorgetti.
0: Sospirone.
1: No, io ve lo dico, non c'è niente che è fatto con l'intelligenza artificiale.
0: No, è proprio
1: non c'è
0: copiato
1: niente che,
0: dalla realtà. Anzi,
1: che è ripetuto.
0: No,
1: è che Giorgetti è povero.
3: Questo è il quadro che naturalmente abbiamo provato.
0: Certo, con un entusiasmo che ormai è abituale.
1: Che quadro, direi.
3: Non vi nascondo
1: che cosa che si vuol dimettere Giorgetti,
0: non
1: ci nasconde che non ci sono soldi, Giorgetti. Povero Giorgetti.
3: Monitoriamo costantemente la situazione per quanto riguarda l'andamento sia dell'inflazione che dei tassi di interesse.
0: Intanto
1: monitorate.
0: Bene, almeno non ci sfugge niente
3: la proposta italiana di considerare l'impatto dell'inflazione sul sentiero di spesa. Non nasce
0: Ma sto sentiero di spesa,
1: ma chi
0: non
1: so, deve essere forse fa il baltellino, essere sto sentiero
3: per chiedere una diversa ulteriore flessibilità.
1: Noi chiediamo col sentiero di chiedere più flessibilità,
0: sempre questo sentiero.
3: Per richiamare l'attenzione del fatto che il sentiero di spesa
1: è caduto, il sentiero di spesa
0: è caduto
1: dietro,
0: è caduto Giorgetti,
1: non lo so, forse si è dimesso.
0: Poverino, speriamo di no.
1: Dove va sto benedetto sentiero, Giorgetti?
3: Con un tasso di inflazione previsto profondamente diverso
1: quindi sto sentiero dove ci porta?
3: Non posso non considerare il diverso impatto che l'inflazione ha avuto sul sentiero della spesa nominale.
1: Il sentiero
0: della spesa nominale.
1: E quindi cosa prevede?
3: Prevediamo che il sentiero discendente ricominci dal 2028.
1: Quindi sentiero...
0: per cui adesso ci aspettano 2 anni di salita
1: prima,
0: di sentiero
1: e poi dopo però
0: poi
1: scendiamo.
0: Anche se... E comunque come le affronta questo?
1: Sì, però fate attenzione che si fa più fatica a scendere il sentiero che a salire il sentiero. Perché quando scendi infatti. Però no, dal 2028, chi ci arriverà al 2028?
3: Allora, per quanto riguarda il sentiero del debito...
1: Ma cos'è?
0: Un altro sentiero?
1: Ma forse è una telenovela sudamericana, è il sentiero del debito. Allora che io guardavo sentieri dei debiti, ma chi sono questi sentieri del debito?
3: Il profilo tendenziale ci porta al 138,1 nel 2027.
1: Sì, allora, 138,1 quindi... nel 2027.
3: 138,4
1: credo, no?
3: 131,26.
1: No, 138,1 e 26. No, era 27, 138,1, Giorgetti, scusi.
3: 137,7 le 20.
1: Tombola, io ho fatto Giorgetti, scusi, no, perché lei se ne occupa lei dei numeri, scusi.
3: Le 20...
1: 28. Non ce l'ho, no, non ce l'ho 28. È già uscito il 31, no. Giorgetti?
3: Beh, ho detto prima che io monitoro.
1: Monitoro. Cioè, un conto i numeri, anche l'italiano, cosa monitora?
3: Giorno per giorno la situazione.
1: Che bella vita, lui monitora giorno per giorno, Giorgetti.
0: Beh, vabbè, che cosa ti aspetti dal ministro? No, quello, monitora.
3: Naturalmente sapete che poi qui
1: tecnicamente no, dico,
0: cosa conta
1: no, i numeri i numeri sono importanti, Giorgetti,
0: e quindi
3: I numeri i decimali, i centimali fanno la differenza.
1: I centimali
3: fanno la differenza.
1: Ma no, io conoscevo centinaio ma non centimali.
0: Che bello.
1: Boh, questa è Rai Radio 1, questa è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con i centimali. Io mi sento male.
0: Centimalo 1.

0: Trump vuole l'ora legale tutto l'anno, ma solo negli Stati Uniti. Teme che con l'ora legale in Israele arrestino Netanyahu.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Come cominciamo questa nuova settimana insieme?
3: Adesso con noi c'è...
2: C'è?
4: C'è Andrea Orlando, aiuto, stiamo urlando Andrea.
2: Andrea Orlando.
3: Consigliere regionale in Liguria, ex ministro della giustizia, dell'ambiente e del lavoro, esagerando, uno dei leader del Partito Democratico. Signor Orlando, buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno, esagerando. Sì.
2: Anche lui è dell'umore di Giorgetti.
3: Sì, vabbè, sembra. Orlando.
2: Orlando, buongiorno. Sì.
3: Orlando,
5: buongiorno.
3: Non hanno pensato, ricordiamo che non hanno pensato a lei quando hanno fatto l'Orlando Furioso.
5: Sì, beh, certo.
2: È proprio l'ispirazione, è quella.
3: Come sta, signor Orlando? Già ha fatto pranzato, ha mangiato la focaccia oggi?
5: No, ancora no. Aspettavo voi.
3: Ah, cioè, vuole pranzare con noi in quel senso?
5: No, dopo. Ah,
2: abbiamo dei meloni mediamente marci, sì, se sì, vuole.
3: Sì, sì. Senta, signor Orlando, è andato alla Leopolda?
5: No. Non sono mai stato, è un grande rammarico, non sono mai stato in vita mia, quindi questo...
2: Ma non l'hanno invitata?
5: Diciamo, una volta, un paio di volte mi avevano anche invitato, però non c'è andato.
3: Ma quindi è un rammarico non essere andato, o invece è una bandierina che si appunta sul petto di non essere mai andato alla Leopolda, signor Orlando?
5: Ma sì, per un certo periodo era anche una bandierina, adesso è più un rammarico perché sarei anche un po' curioso di vedere che gente ci va. Come
3: guardi, c'è andato
5: come...
3: Fedez.
5: Antropologicamente.
3: C'era Fedez,
2: è antropologica,
3: c'era De Luca, diciamo, il sindaco di Salerno, poi c'era Bassetti, c'era Calabresi. Le è venuta voglia di andarci l'anno prossimo?
5: No, ora che mi ha detto i nomi, francamente.
3: Ma ha chiesto chi c'era, scusi.
5: No, ora a parte gli scherzi, sono anche persone interessantissime, sicuramente.
3: Chi di questi che le ho detto era più interessante degli altri?
5: Calabresi, sicuramente. Ma no, ma poi sono tutti interessanti, sì. Anche De Luca è oggettivamente interessante, no, Bassetti,
2: sì. Anche Fedez è interessante,
5: si occupa un po' di tutto, quindi
3: Bassetti, poi è ligure come lei, Bassetti.
5: Sì, infatti, sì.
3: Senta, signor Orlando, lei che appunto esagerando è uno dei leader del PD, come sta il Campolargo?
5: Sta lavorando per stare meglio,
3: quindi vuol dire che non sta bene.
5: No, penso che bisogna fare un gran lavoro, però penso che se ne sia fatto anche molto, perché io ricordo sempre che noi stiamo costruendo una coalizione tra forze politiche che si sono in più occasioni contrastate, a differenza dei nostri avversari, sì, che invece più o meno sono sempre stati la stessa compagnia di giro.
3: Diciamo. Sì, più o meno, perché
2: insomma,
3: comunque
2: adesso chi c'è nel campo largo?
3: Il governo, l'opposizione, no? Dico nel centrodestra anche, cioè Fratelli d'Italia non è stata nei governi in cui c'era il centrodestra, Lega e Forza Italia, oppure la Lega è nata al governo da solo, quindi... Anche loro comunque.
5: Sì, però poi quando si sono presentati alle elezioni quelli erano, mentre invece noi, l'ultima elezione, per esempio, il 5 Stelle era da una parte, noi eravamo da un'altra e i centristi da un'altra ancora. Quindi diciamo.
3: Sono più furbi di voi nel centrodestra?
5: Ma hanno anche più mezzi, hanno dominato anche l'informazione in questo paese, adesso ancora di più. Sono anche, diciamo, sono stati nello stesso partito. Io vorrei ricordare che Giorgia Meloni faceva parte del PDL. Il Movimento 5 Stelle nasce anche contro i partiti tradizionali, quindi anche contro il PD, quindi è un'operazione più complicata, però va fatta e che in parte è già stata...
3: Partiamo dalle basi, Campolargo, perché Conte propone Alleanza per la Costituzione, piace o no?
5: A me piace, sì.
2: Le piace, vedi.
3: A Schlein ne avete parlato? Lo sa se piace?
5: Non lo so, a me piace perché ne rivendico il copyright, quindi
3: L'ha fatto lei? Cioè, gliel'ha copiato Conte?
5: Abbiamo una discussione tra me e il senatore Fina su chi l'ha...
3: Chi è il senatore Fina?
5: Prima, ma È il tesoriere del PD che ha fatto un'intervista e ha detto questa cosa. Io mi sembra nelle stesse ore, ma praticamente dopo il referendum dicemmo questa cosa. Quindi a me piace.
3: Ma scusi, Fina dice che
2: Alleanza per la Costituzione.
3: Ma Fina dice che è sua, che è un'idea di Fina o lei?
5: Dice che l'ha detta prima, io non l'avevo vista, ma comunque può essere che cronologicamente l'abbia detta qualche ora prima.
3: Detta prima di Conte?
5: Io l'ho detta molto prima, anzi no, io l'ho detta a Conte quando abbiamo fatto un dibattito a Genova e ho lanciato questa cosa e lui mi ha detto sì, potrebbe essere il nome giusto.
3: Quindi gliela fregata bene. Conte, scusi adesso usando così.
5: L'ha fregata, amica.
2: Non c'è un copyright.
3: Potrebbe essere Alleanza per la Costituzione da un'idea di Andrea Orlando.
5: Da un'idea,
3: vai, quello che vi direte presto, certo. Senta, le primarie abbiamo deciso?
2: Le facciamo o no?
5: Ma mi pare che siano la scelta ormai unica possibile.
3: Cioè, ma è stata fatta questa scelta?
5: Ma mi pare che le cose stiano andando in questa direzione. Adesso forse anziché discutere tanto diciamo del se, e forse andrebbe un po' messo a fuoco il come.
3: E anche quando?
5: Sì, però il come è tanto importante.
3: Allora, il come. A lei come piacerebbero? Un turno unico, doppio turno, anche online?
5: Io penso che anche qui specifichiamo il come, sicuramente è importante anche la tecnica, però è molto importante come ci si arriva politicamente, perché non è che le primarie risolvono tutto, cioè... Bisognerebbe mettere insieme rapidamente una traccia programmatica, magari farla anche discutere agli iscritti, agli elettori, portarla sui territori e poi su questa base con un programma tendenzialmente condiviso alle spalle fare le primarie, perché questo eviterebbe poi di usare un po' gli argomenti programmatici per caratterizzarsi, quindi
3: traduco. Lei dice non possiamo fare le primarie con Conte che dice no alle armi all'Ucraina, Schlein che dice sì alle armi con l'Ucraina, bisogna arrivare alle primarie in cui c'è già una linea di tutto il campo largo.
5: Mettiamola anche così, siccome non possiamo arrivare alle elezioni dicendo una cosa diversa su questo punto, allora tanto vale metterci d'accordo prima delle primarie.
3: Ma soprattutto anche chi partecipa a questo programma, perché per adesso ci siete voi, 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, e poi Renzi, Italia Viva, c'è Casa Riformista?
5: Ma io penso che dovranno decidere un po' loro come starci, sicuramente c'è una, come dire, un pullulare al centro che dovrebbe stare in questo percorso.
2: Il centro pullula.
3: Ma tutti questi che pullulano, per esempio Onorato non vuole stare con Renzi.
5: Starà per i fatti suoi, vuole stare con Renzi. Sarebbe meglio, secondo me, che si lavorasse per un soggetto per evitare una frammentazione eccessiva.
3: Ma dice al centro sarebbe meglio una lista unica.
5: Se fosse possibile così, in astratto sarebbe la cosa giusta.
3: Già non riuscite a mettervi voi d'accordo che siete in 3, con figuri di questi che sono 5 o 6. Senta, ma
5: poi anche lì, ora non è che Lupi abbia il 15%, eppure sta per i fatti suoi,
3: però prende l'1% lì. Perché ricordiamo che poi con questa legge elettorale chi sta nelle coalizioni sta sotto al 3%, il primo che sta sotto al 3% elegge parlamentari, gli altri no, ma
5: l'hanno fatta su misura, quindi.
3: Per Lupi, esatto. Senta, sul voto online alle primarie, lei è favorevole o contrario, signor Orlando?
5: Ma non ho un'idea precisa. Ho visto che si è molto discusso sull'inquinamento
3: dei russi, che votano i russi.
2: I famosi bot russi.
5: Ecco, io penso questo, che noi piuttosto che preoccupare, sicuramente c'è anche questo rischio che il risultato possa essere in qualche modo influenzato, ma piuttosto io penso che sia importante stare attenti che in qualche modo non ci sia qualcuno che ha interesse non tanto a far vincere questo o quello, ma a delegittimare proprio il processo delle primarie. Perché noi non siamo in America, dove le primarie le organizzano strutture che lavorano tutto l'anno per questo passaggio, con quasi emanazione dello Stato. Sono basate sul lavoro volontario e quindi bisogna stare molto attenti che in qualche modo non ci sia un tentativo di screditare.
3: Secondo lei i russi voterebbero per Conte o per Schlein?
5: Secondo me se si candida per Calenda.
3: Per Calenda, no, ma non si Calenda
5: partecipa alle primarie.
3: No, aspetta, guardi che poi
2: ma come fa?
3: Non c'è Calenda con voi.
5: Però se all'ultimo momento si decide, secondo me i russi sostengono.
3: Ma voi sareste pronto ad accoglierlo nel caso?
5: Ma noi dobbiamo accogliere tutti quelli che convergono su una base programmatica.
3: Insomma, ieri Renzi ha invitato i moderati di Forza Italia ad andare con Italia Viva, cioè quindi ad allearsi anche con voi, signor Orlando, alla fine.
5: Beh, se i moderati di Forza Italia non sono più in Forza Italia, saranno dentro un'altra forza politica e convergeranno su un programma, se così fosse. Ora io non so, però diciamo, ora non mi metterei a discutere di un appello non so quale effetto sortisca. Che i moderati, io moderati dentro Forza Italia ne vedo pochi, nel senso che mi pare che Tajani sia un po' sulla linea degli ayatollah, diciamo.
2: Un estremista, Tajani.
3: Ma come Tajani? Ah, per le gonne, dice.
2: Trova che sia una cosa che gli è venuta male, un pensiero articolato dietro, dice.
5: No, io penso che sia... ma Tajani da giovane era monarchico, penso che alla fine le culture politiche restano sempre.
3: Ma anche lei era comunista da giovane, signor Orlando, poi si cambia, si cresce.
5: Ma infatti io continuo a pensare che bisogna redistribuire la ricchezza, non mi vergogno di questo.
3: Quindi la patrimoniale anche le piacerebbe?
5: Ma nelle forme che si deve, la ricchezza in questo momento si sta concentrando nelle mani troppo poche, ma lo dico soltanto perché penso che le culture dalle quali veniamo in qualche modo restino. Certo.
3: Senta, l'altro giorno da noi la vice presidente del Movimento 5 Stelle, Vittoria Baldino, in un diciamo disperato tentativo di forse di evitare le primarie, ha detto che a lei non dispiacerebbe l'idea di Bersani federatore del campo largo. A lei piacerebbe o ormai è troppo tardi?
5: Mi pare che gli spazi per questa ipotesi si siano un po' consumati, perché siamo già un po' in pista i candidati. Io Bersani non solo lo stimo, ma io voglio bene, ma mi pare che ormai queste
3: è tardi, dice.
5: Che il meccanismo si sia messo un po' in moto.
3: Però Conte dice...
2: chi sono però questi candidati alla fine che uno deve... chi sono? Esattamente.
5: Saranno Schlein, Conte, bisognerà capire se ci sarà un candidato della sinistra di AVS e poi sicuramente un candidato, uno o più candidati del centro.
3: Quelli vanno sempre insieme, non si possono candidare fra Tajani e Bonelli tutti e due, no? Bisogna dire che
5: potremmo fare una deroga.
3: Scusi, però non l'avete fatta per Gori, che voleva candidarsi, Giorgio Gori del PD, della minoranza dei riformisti, non volete che si candidi?
5: No, ma perché? Il nostro statuto è molto chiaro, se uno si vuole candidare deve far approvare un regolamento nell'assemblea che autorizzi il secondo candidato. Non c'è stato nessun veto.
3: Ma lei sarebbe favorevole? Lei sarebbe favorevole alla candidatura di... Però bisogna fare il doppio turno a quel punto, perché sennò Gori toglie i voti a Schlein no.
5: Ma io la troverei sbagliata politicamente, ma sicuramente non la impedirei col regolamento, ecco. Cioè, penso che andrebbe convinto Gori a non dividere un fronte, ma non impedirglielo con una regola. Non c'è nessuna le regole per farlo esistono, ma vanno attivate e non mi pare che questa cosa.
3: Ricordo che stiamo parlando di Giorgio Gori, non di Cecchi Gori, che magari uno è collegato adesso e dice no nel PD, visto che può succedere sempre di tutto.
5: Era nel Popolari Cecchi Gori.
3: Esatto, quindi non è che siamo lontani dal PD. Senta,
5: poi è andato però fece votare la consentì la nascita del governo Berlusconi.
3: Vabbè, ma quanti ne avete fatti voi di governo con Berlusconi, signor Orlando? Non è che scusi.
5: No, quando ti ricorda la prima volta.
3: Quando
5: tutto incominciò.
3: Certo. Senta, l'abbiamo intristita con questa conversazione sul PD e sulle primarie.
2: Già da prima.
5: No, anzi.
2: L'abbiamo intrattenuta un pochettino,
3: Adesso va a mangiare, cosa mangia, signor Orlando?
5: Non lo so ancora. Ora,
3: cucina
5: ora.
3: Lei o c'è qualcuno che...
5: No, vado con dei colleghi.
3: Dei colleghi del
2: PD? Ma dove
3: PD?
2: Si trova adesso? Dov'è?
5: Alla Spezia.
3: Alla Spezia. Come triste la Spezia. Scusi.
2: Come triste la Spezia.
3: Ma va con dei colleghi del PD a pranzo?
5: Sì.
3: Mi spiace.
5: Frequento solo persone del PD.
3: No, mi spiace, signor Orlando.
2: Non c'è niente di meglio.
3: Ma faccia finta che ha avuto un problema, dice, guardi, non posso venire, vada con qualcuno almeno.
5: Ma vede, da questa conversazione avete detto, ma avete illustrato la complessità, l'articolo PD.
3: Ma non ce n'era bisogno.
5: Non ci si annoia,
3: Non ci si annoia mai. Giovanotti ha pure scritto una canzone sul PD, no? Che non mi annoio. Signor Orlando, grazie. buon pranzo, ci saluti gli altri del PD e non ci si annoia di sicuro.
2: Buona giornata, grazie. Non si annoia.
3: Questa è Rai Radio 1, grazie. Questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che non,
2: non ci si annoia.
3: No, mai. Un po' sì io, però.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Non solo parole, proprio così con Noemi.
2: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
8: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini, ciao Giulia.
7: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
8: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
7: Un pezzo fortissimo.
8: Quanto l'amo.
9: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
12: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
13: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
12: Scontata!
14: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
12: Più scontata!
15: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Alice Andreoli in studio. Spagna, il premier socialista Sánchez apre la crisi e convoca elezioni anticipate per il 29 novembre. L'annuncio del primo ministro dopo la reazione dell'opinione pubblica per la bocciatura dei due decreti sulla casa. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, afferma. In Brasile al primo turno delle presidenziali in vantaggio il figlio di Bolsonaro, andrà al ballottaggio con Lula fra 20 giorni. Cresce la tensione tra la Russia e i paesi NATO. Il Financial Times rivela che l'Estonia sta spostando in modo permanente le sue truppe più vicino al confine con la Federazione Russa in vista di una potenziale aggressione. Il Cremlino replica, il Ministero della Difesa e altri servizi competenti dispongono del necessario potenziale di intelligence per monitorare e valutare adeguatamente la situazione ai confini. Energia e caro carburanti in cima all'azione del governo. Oggi scade lo sconto fiscale di 6 centesimi sul gasolio, esecutivo pronto alla proroga utilizzando l'extra gettito IVA di settembre. Io sono Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio ha registrato un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, così intende tutelarsi da clonazione della voce tramite intelligenza artificiale generativa. La domanda al momento risulta oggetto di esame. Va a 2 tedeschi e un americano il Nobel per la medicina 2026. Deisseroth, Hagemann e Nagel hanno gettato le basi di una nuova era nelle neuroscienze, sottolinea il Karolinska Institute di Stoccolma, riuscendo a svelare i circuiti neurali che governano specifici ricordi, sentimenti e comportamenti in disturbi neurologici e psichiatrici. Ed era l'ultima notizia, prossimo GR1 alle 15.

0: Un giorno da pecora.
1: Un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta la crisi degli alloggi. In Italia oltre 40.000 sfratti all'anno, in tanti sono costretti a convivere con i parenti. Meloni si è dovuta portare il cognato a Palazzo Chigi. Sfrattato chi è povero, 3 famiglie su 4 non pagano perché non ce la fanno e il 95% dei processi per sfratto si conclude con un provvedimento a favore del proprietario. L'1% dei processi per sfratto si conclude con Beppe Grillo che fa ricorso al TAR. 6 milioni di case vuote, affitti troppo cari. Renzi ha messo un annuncio per metà di Casa Riformista ma è rimasta sfitta. Affitti record a Milano, capitale del design, 1.400 euro per un monolocale. Dormi in un letto a castello, ma lo chiami letto verticale. A Roma 25 metri quadrati spacciati per 40. Nell'annuncio c'è scritto perfetto per una coppia che sa giocare a Tetris. I prezzi sono gonfiati dagli affitti brevi. Il periodo medio di soggiorno è quello di Calenda in un'alleanza. Appartamenti introvabili, nei centri storici solo turisti. A Firenze si parla con la C aspirata perché è la caratteristica fonetica tipica del cinese mandarino. Case trasformate in bed and breakfast e il termine inglese nasconde sempre una fregatura. Spending review invece di tagli, jobs act invece di licenziamenti, accordo bipartisan invece di vittoria della destra, prequel invece di Bossi, sequel invece di Salvini, spin-off invece di Vannacci. Non solo in Italia, in tutta Europa protestano gli studenti contro il caro affitti, dormono in tenda e chiedono risposte. In arrivo la pala per scavare la trincea e il servizio militare.
0: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: È sempre un giorno da pecora, caro mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: È lunedì 5 ottobre su Rai Radio 1.
3: E stanotte piove.
2: Eh sì.
3: No, vabbè, per dire.
2: Sono passati 1444 giorni, bello 1444 giorni.
3: In fila per due, tra l'altro.
2: Col resto di due dall'insediamento del governo Meloni.
3: Ah, però.
2: Ne mancano 373 alla fine della scadenza naturale della legislatura.
3: 373, chi può dirlo che li faremo tutti? Oppure qualcuno
2: Beh, ormai,
3: di meno.
2: Beh, no, sono dici tanti, che non ce la fanno.
3: 373 è più di un anno. Non è
2: sì,
3: che,
2: però,
3: quindi chi può dire? Magari
2: fatto 4, facciamo 5.
3: Sì, non è che già fatto 1444, facciamo altri 373. Sì, c'era quel proverbio famoso. Però andiamo a vedere in questa lunedì di ottobre, nella buio cam di oggi.
2: C'è un'ombra. No, c'è illuminato il fondo del corridoio, ma in realtà non si vede. A buio cam è buia.
3: C'è un'ombra su questo programma, va detto assolutamente da tanto tempo.
2: C'è l'ombra,
3: ci vorrebbe qualcuno che vediamo chi c'è oggi.
4: Ecco a voi.
3: Chi c'è?
5: Antonio.
3: Chi è Antonio?
5: Ma
3: no, Tajani no, che poi c'è la gonna.
5: Sapevo.
3: Chi? Non ho capito neanche le parole.
5: Rodriguez Belén,
3: chi? No.
5: Lucio so. Malan.
3: Ah, ma la seconda.
5: Lucio Malan,
2: buongiorno,
3: capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, signor Malan, buongiorno. Ci scusi, per
2: come va?
3: Aspetti che le mettiamo la cuffia così si sente quello che dice. Eccoci
2: che,
3: qua.
2: Sì, è anche interessante
3: buongiorno.
2: In radio sentire.
3: Buongiorno. Ci scusi per la sigla che è di presentazione che ha fatto il nostro CDM, la nostra Chiara Aurora, da cui noi ci dissociamo.
6: Avete suscitato capito. Altre aspettative, poi invece sono arrivato io.
3: Sì, no, infatti. Però comunque capogruppo è al Senato, Cioè, quanti siete a Senato?
6: 63.
3: E mezzo? No, era indeciso.
6: No, perché ci sono anche 3 senatori di Fratelli d'Italia che sono nel gruppo dei civici per consentire loro di fare il gruppo.
3: Ma quello dei sindaci? No.
6: No. Ci sono quelli eletti nella formazione centrista, noi moderati.
2: Cioè, sono in prestito.
3: Per permettere di fare la componente.
2: Sì, sono effettivamente
6: per poter in prestito. Per poter fare il gruppo.
3: La componente al misto dei civici.
6: No, gruppo. Proprio un gruppo autonomo.
3: Noi moderati. No, i civici.
6: Sì, sì, si chiamano civici, moderati,
3: mille sigle.
6: Sono quelli eletti come, certo. come UDC, come, certo. come noi moderati, sì, poi sì, c'è anche un eletto in Sud America.
3: Ah, olè.
6: E i tre prestiti nostri, certo, ma sono certo. eletti in Fratelli d'Italia.
2: Come è andato il weekend?
3: Signor Malan.
6: Bene.
3: Bene,
2: bene, bene, basta.
6: Voi?
3: No, beh,
2: no, noi, sì, perché
3: è vero che torna sempre in Piemonte, a Luserna.
2: Spesso
6: sì, no, questo fine settimana no, ma il prossimo sì, quello precedente
3: questo
6: sì.
3: Questo come mai no?
6: E perché avevo un altro impegno.
3: Ah, no, non a Roma, no, sì.
6: Sono anche stato, poi alla fine domenica sono arrivato a Roma, certo. Ovviamente.
2: Vicino a che città grande è Luserna San Giovanni?
6: Grande Pinerolo.
3: Pinerolo.
2: vabbè.
6: Siccome in Piemonte abbiamo tanti piccoli comuni, Pinerolo è questo di 36.000, è una piccola metropoli.
3: Certo, sì, sì.
6: Comunque anche la mia, anche il mio comune, Luserna San Giovanni,
3: è una piccola metropoli.
6: È il più grande dei dintorni.
3: E votano tutti per lei?
6: No.
3: No. Allora l'ha detto proprio sicuro.
2: Li conosce. Lo sì, sa, uno per uno.
3: No, forse loro, conoscendola, non votano per lei, per quello. Dico.
6: No, c'è chi mi vota e c'è chi non mi vota.
3: Certo, come, questo come ovunque. Senta, è stato alla Leopolda, signor Malan?
6: No, me la son persa, come sempre. Cioè, non credo.
3: Ma non l'hanno
6: invitata. Non rimpiango
2: come
6: molto.
2: Dire, volentieri, se l'è persa volentieri.
6: L'ho persa volentieri.
3: Cioè, non l'hanno invitata.
6: No, ma no, non c'era non
3: motivo,
6: c'era, non c'era ragione.
3: Ma guardi, Renzi si può sorprendere sempre Renzi,
6: No, Renzi è un showman. Cosa diversa da un leader politico.
3: Si può aver tutto.
6: Si può aver tutto. Comunque un grande intrattenitore, le battute.
3: Nel solco della tradizione di Berlusconi.
6: Beh, ha qualche punto di collegamento, però insomma.
3: Ieri ha detto ai moderati.
2: Diverso, pesi diversi, dice.
3: Sì.
6: Certo, deve far venire gente da Forza Italia, perché solo quei voti che ha attualmente andiamo molto bene.
3: Senta, ma se l'avessero invitata non sarebbe andato comunque lei?
6: Ma dipende, io ho dibattiti, per dire, gli eventi di Fratelli d'Italia invitiamo spesso appartenenti agli altri partiti, per cui è normale ricambiare la cortina.
3: Ha visto che hanno fatto il taglianometro, misuravano le gonne, la lunghezza delle gonne.
2: È proprio tirata addosso Tajani,
6: devo dire che però questo diventi un argomento principale.
3: Il ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio comunque.
6: Sì, sono d'accordo, però è una frase che non gli è venuta bene.
3: Che questo
6: dopo una settimana ancora sia l'argomento principale, dice forse lunga su qualcuno che non ha molto altro.
3: Senta, a proposito di grandi temi, il 25 ottobre torna l'ora solare. È contento lei?
6: Ci siamo abituati
3: da
6: molti anni.
3: Per esempio Trump è totalmente contrario. Trump ha detto che lui vorrebbe tenere l'ora legale.
6: Ma si diceva anche in Europa che potremmo tenere.
3: C'è Barabotti della Lega che ha fatto tutta un'indagine. E qual è la posizione ufficiale di Fratelli d'Italia? Voi siete per l'ora legale o per l'ora solare?
6: Credo che non ci sia una posizione ufficiale, ma il fatto è che continua ad esserci, come dire. Non ci siamo opposti. Perché sarebbe logico, anzi è logico farlo insieme agli altri stati europei che hanno la stessa ora, sarebbe assurdo.
3: Ma se potesse scegliere lei, signor Malan, lei che è capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, quindi noi che lo stiamo chiedendo a Del
6: Ma
3: Mastro,
6: io credo che si potrebbe anche mantenere sempre la stessa ora durante l'anno.
3: Quale? Quella legale o quella solare?
6: Beh, quella solare che non ci siamo opposti, perché sarebbe è logico farlo insieme agli altri stati europei che hanno la stessa ora, sarebbe assurdo.
3: Ma se potesse scegliere lei, signor Malan, lei che è capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, quindi noi che lo stiamo chiedendo a Del
6: Ma io credo Mastro, che dico. Si potrebbe anche mantenere sempre la stessa ora durante l'anno.
3: Quale? Quella legale o quella solare?
6: Beh, quella solare che è quella più

0: o finire più tardi la sera, uno dei due ovviamente.
1: Cioè, si sposta all'inizio di
0: si può fare anche se l'orologio ti segna sempre la stessa posizione. Ecco.
1: Però la sera che bello d'estate quando si c'è la luce fino a tardi.
0: Ah no, ma questo è bello. Questo è bello.
1: Però quella è l'ora legale.
0: Ma uno basta uscire, nel caso uno esce prima. Anziché uscire alle 9, esce alle 8, il sole è sempre lo stesso.
1: No, ma la luce dura più tardi, quello non è che uno può uscire anche se sta a casa. La luce...
0: Certo, che effettivamente se uno esce dal lavoro poco prima del tramonto anche estivo, diventa breve.
1: Sa che bisogna chiedere
0: questione decisiva.
1: Bisogna chiedere a Fazzolari, secondo me, la linea del partito. Senta,
0: no, si potrebbe fare una consultazione, un sondaggio.
1: È più di destra, l'ora legale o l'ora solare? No, chiedo. No, vabbè, per sapere...
2: Destra, il centro, il sinistra.
0: Mi sembra l'ora solare, lo Stato che interviene per cambiare addirittura l'ora...
1: L'ora legale.
0: Sì, per cambiare l'ora che lo Stato decide, che di solito è il sole che decide. Sì. Mi sembra un po'...
2: Una forzatura.
0: Un po' statalista.
1: Quindi di sinistra l'ora legale.
0: Un pochino più di sinistra che non. Dopodiché...
1: Tutte
0: le cose di sinistra sono per forza cattive. Adesso non me ne viene in mente nessuna.
1: Sa che c'era quella straordinaria prima pagina di Cuore, l'ora legale, panico tra i socialisti. Vabbè, era una cosa. Michele Serra, che salutiamo.
0: Luoghi comuni.
1: Sì. Senta... questa è la settimana della legge elettorale.
0: Sì.
1: Per sua fortuna alla Camera lei sta al Senato.
0: Alla Camera, noi al Senato abbiamo fatto il nostro passaggio. Esatto. Giovedì ci sarà l'ultimo voto. Io penso che andrà tranquillo. E d'altra parte il voto sulle pregiudiziali che aveva le stesse caratteristiche, nel senso che se passa il no alla pregiudiziale è come se passa il sì alla legge, in caso contrario la legge si sarebbe fermata, e è passato con un amplissimo margine, addirittura al di là dei deputati del centrodestra.
1: Senta, e lo ricordo ai nostri ascoltatori che abbiamo introdotto questa grandissima novità nel programma: le domande dirette degli ascoltatori, i vocali per l'ospite. Quindi chi volesse mandare chi volesse fare una domanda diretta a Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, può mandarci un vocale al
2: 335-699-2949. Un vocale
1: 335-699-2949. Vi ricordo le regole d'ingaggio: non nessuna parolaccia, nessun insulto, domande brevi e ficcanti, nessun pippone. Questo vediamo.
2: Ma sono stati bravi fino ad adesso, fanno belle domande.
1: Senta, insomma, quindi non è preoccupato, no? Tre voti di fiducia, poi il voto segreto giovedì.
0: No, voto di fiducia
1: tranquilli, perché come palese
0: come se fossero già fatti.
1: Bisogna
0: sempre rispettare le procedure. E poi il voto segreto non c'è ragione perché vada diversamente da quello sulle pregiudiziali, che è andato addirittura al di là dei conti fatti.
2: Benissimo.
1: E perché hanno votato i 7 di Vannacci, e quello è andato al di là?
0: Non lo so, a loro mi pare che avevano dichiarato il voto contrario.
1: Sì, ma la pregiudiziale hanno detto che hanno votato. Era per dirglielo.
0: Vabbè, tanto come dire, anziché.
1: Ma facciamo
0: quando è un margine di più di 40-50 voti.
1: Ipotesi di scuola:
0: sì.
1: Non dovesse passare la legge elettorale, il presidente Meloni si dimette.
0: Beh, il presidente Meloni ha detto che è come un voto di fiducia.
1: Certo.
0: E se sul voto di fiducia perdi, il governo si dimette. Questo.
2: E quindi
1: ha avuto un po' di. Le è venuto un po' di mancamento quando l'ha detto.
2: No,
1: si dimette.
2: Un po' magoncino.
0: Non succederà. Non è un mancamento perché non succede. Per cui vuol dire.
1: Non succede.
0: Come ha detto, è un'ipotesi di scuola.
1: Scuola
0: è chiaro che così come i voti di fiducia, supponendo che i voti di fiducia palesi andasse sotto il governo, cosa assolutamente impensabile, però è ovvio che se uno va sotto sul voto di fiducia si dimette.
1: Adesso con noi c'è?
2: C'è.

0: Rossetti,
1: direttore della clinica malattie infettive dell'RCS dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova, professore ordinario di malattie infettive all'Università di Genova, il più figo tra i virologi. Professor Bassetti, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: C'è senatore Malan in studio, vi conoscete?
3: Ci siamo incontrati.
0: Ah, vi siete incontrati.
1: Ma dove, in aeroporto o in qualche talk show?
2: In commissione COVID.
0: Ecco, commissione COVID,
3: qualche altra volta.
1: Certo, no, ma in luoghi più ameni? No, signor Bassetti, non si ricorda.
0: Non si sono incontrati.
1: Ha qualche sintomo, qualcosa vuole chiedere al professor Bassetti?
3: No, grazie a Dio.
1: Magari c'è un po' di raucino. Tutto a posto, signor Malan.
3: Tutto a posto.
1: Bene.
0: Ma è vero che c'è ancora un po' un
2: dica se si vaccina per l'influenza.
1: No, gliel'ha già chiesto lei?
3: Come?
0: Si vaccina per l'influenza?
3: No, non mi vaccino per l'influenza.
1: Non si vaccina per l'influenza, professor Bassetti. Ma non
2: male.
1: Mi si...

0: vabbè, vale, fa parte delle libertà di
1: parte
0: di,
1: delle libertà
0: ognuno.
1: Credo no. Che sono 10-15 anni che non ho l'influenza.
0: Ha capito, professor Bassetti?
2: Che bello.
3: Bravo. Bel messaggio, grazie. Devo dire. No, complimenti.
1: No, no, messaggio che uno, che ciascuno fa le scelte che ritiene.
0: Certo.
1: Messaggio di libertà. Chi ritiene di vaccinarsi fa bene a vaccinarsi. Infatti. Io ritengo che la libertà di cura c'è scritto nella Costituzione, non è che nella, sia una.
0: Non c'è l'obbligo.
3: Ci sono scritte anche tante altre cose nella Costituzione.
1: Senta, certo. Io le rispetto tutte.
0: Professor Bassetti. Ma lei ieri era alla Leopolda da Renzi?
2: Pure lui.
3: Ieri sono andato alla Leopolda, sì, per la terza volta consecutiva.
0: Ah. Ma l'hanno invitata o si è imbucato?
3: No, mi hanno invitata.
2: E com'era? Com'era vista dal vivo la questione?
0: Sì. C'è una foto che la ritrae, tra l'altro. Eccolo lì.
2: Eccolo là.
3: Foto. Sì, era carino, perché tra l'altro hanno fatto quella cosa che sembra molto, insomma, ti senti sul podio del comando.
0: Sì, Itaca, il ritorno a Itaca, qualunque cosa volesse dire.
2: Sì. No, perché c'è, diciamo,
3: devo dire che c'erano, la cosa che mi ha fatto molto piacere, tantissimi giovani veramente giovani. Tanti giovani.
0: Senta, quando lei era andato nel 2024, si era parlato di una sua possibile candidatura con Renzi, ne avete parlato ieri?
3: No. Assolutamente no. Io sono contento di fare quello che faccio, sì, e quindi continuerò a fare quello che faccio, cioè il medico.
0: Ma Renzi non gliel'ha chiesto di essere disponibile per candidarsi? No.
3: No.
2: No. No, vabbè, senta, ma lei non era di centrodestra?
3: Ma io sono ancora del centrodestra. Io ho votato per Forza Italia alle scorse elezioni, come ho detto da voi.
2: Quindi è andato alla Leopolda così per simpatia.
0: Quindi potrebbe essere uno di quei moderati a cui
3: devo dire che mi sento molto più vicino a Renzi in questo momento di quanto mi senta vicino a Vannacci. Ecco, l'importante è stare lontano da Vannacci.
0: Ma scusi, quindi lei potrebbe essere uno di quei moderati a cui ieri Renzi ha fatto appello: moderati di Forza Italia, venite con Italia Viva.
3: Certamente è più vicino ai moderati Renzi di quanto lo sia Vannacci.
0: Lo so, però Renzi poi sta con quei comunisti di Bonelli e Fratoianni.
3: Ma io non so con chi sta Renzi.
0: Personalmente.
3: Sì, personalmente le ho detto quello che penso. Certo. Io credo che Matteo Renzi sia, a parte una persona, un patrimonio
0: dell'umanità,
3: della politica italiana. Sì. Dopodiché è una persona molto intelligente ed è una persona moderata. Poi conquistare lui, io le dico con chi sono io.
0: No, perché se lei vota e dovesse votare Italia Viva e Renzi e Casa Riformista, vota il centro-sinistra e non più il centrodestra a quel punto, professor Bassetti.
3: Io infatti non voto Italia Riformista, non ho detto che voto Italia Riformista, io le ho detto che sono un elettore di centrodestra.
0: Però più vicino a Renzi. Che, e se il centrodestra si allea con Vannacci?
3: Io credo che non solo il sottoscritto, ma tanti altri probabilmente cambierebbero idea rapidamente, anche perché Vannacci non ha nulla di quello che dovrebbe avere il centro. Stiamo parlando di estremismi, dai diritti civili per arrivare ai suoi intendimenti anche per quanto riguarda i vaccini. Devo dire che su quello è molto vicino al senatore Malan.
0: No, non faccia polemica. Guardi, adesso
1: dice lei,
0: adesso,
1: dice lei,
0: adesso la rassicuriamo, senatore Malan.
3: Lei non è contro le vaccinazioni, scusi.
1: No, io non sono contro le vaccinazioni.
3: Ha detto chiaramente che
1: lei probabilmente lei ascolta troppo se stesso e dunque non intende bene quello che dicono gli altri. Ecco, infatti si vede che neppure lascia parlare. Lei non si smentisce,
0: professor Bassetti. Sentiamo il
3: senatore
0: Malan.
3: Guardi, io se sono lontano da Malan sono sempre contento.
1: La cosa è reciproca.
0: Ma avete votato la stessa coalizione. Ma scusi, professor Bassetti, aspetti.
1: Professor Bassetti non riesce a lasciar passare parlare gli altri, non ascolta le ragioni degli altri, ma va benissimo.
0: Lo voleva rassicurare su Vannacci? Vi alleate con Vannacci o no?
1: Non ci sono i presupposti.
2: Non ci sono i presupposti.
0: Cioè, lei se le sente di dire mai con Vannacci, signor Malan?
1: In questo momento da quando è attivo politicamente bersaglia il centrodestra in continuazione ogni giorno in ogni occasione, di conseguenza è impensabile fare un'alleanza con chi sarebbe come se io mi alleassi con Bassetti.
0: No,
1: che
0: siete
1: mi
0: già alleati con Bassetti,
1: torto a priori,
0: ha votato Forza Italia Bassetti, siete della stessa parte politica.
2: Pensando, che è bello.
1: Mi attribuisce anche opinioni che non ho.
0: Siete della stessa parte politica, non litigate, che già se lo fate come il PD.
2: Invece litigate, così bello.
0: Dicevo, scusi, ma lei si sente addirittura fare una promessa, dice non mi allerò mai con Vannacci, se dovessimo allearci con Vannacci mi tingo i capelli
1: Se le... no, no, io...
0: di rosso
1: non allora se Vannacci cambiasse linea e avesse delle cose, credo che non sarebbe più Vannacci.
0: Ha detto che non si alleano, professor Bassetti, ci creda.
2: Di decidere.
3: Il senatore Malan,
0: niente, ce l'ha con lei. Chissà se non le fosse
1: simpatico. Va bene.
0: Ci sta, insomma, se no sareste lo stesso partito.
3: Ma magari poi abbiamo tante cose che ci accomunano.
1: Ma molto probabilmente.
3: Poi, contro l'OMS, come lei contro l'OMS e contro i vaccini,
0: avete idee diverse, va bene.
1: No, allora però, io tengo a precisare che non sono contro i vaccini,
0: ecco,
1: i miei figli sono vaccinati, io ho fatto anche il vaccino Covid,
0: per dire.
1: Fino al 2019 ho fatto anche il vaccino dell'influenza,
0: visto?
1: E non sono contro l'OMS, sono contro il modo in cui è gestita l'OMS, sono contro il fatto che l'OMS all'inizio della pandemia Covid si è preoccupato soprattutto, è stato molto efficace nel coprire le responsabilità della Cina, e sono contro per dare ulteriori poteri all'OMS, come sarebbe stato se noi avessimo aderito agli emendamenti del trattato dei regolamenti sanitari internazionali. E secondo me una delle cose più belle che ha fatto il governo è non aderire a quei regolamenti, che avrebbe imposto all'Italia di pagare la sanità di altri paesi sotto la direzione di una persona sola che decide da solo, che è il direttore generale dell'OMS.
0: Vabbè, poi vi telefonate su questo. Professor Bassetti, ma secondo lei è meglio che i moderati di Forza Italia entrino in Italia Viva o che Renzi entri in Forza Italia?
3: Ma non lo so, questo lo dovete chiedere a loro. Io credo che Renzi sia una delle persone più vicine a Forza Italia, è molto più vicino a Forza Italia di quanto sia vicino a AVS sicuramente, credo che sia in una posizione sbagliata in questo momento.
0: Ma mi chiedevo, se il centro, come dicevo prima, se il centrodestra si alleasse con Vannacci, lei è disposto a quel punto a votare Campolargo?
3: A votare Campolargo? No, a quel punto me ne starei a casa.
2: Basta così.
0: A casa. Senta, e su lei, che c'ha un profilo Instagram super attivo, non ha pubblicato niente della Leopolda?
3: No, l'ho pubblicato qualcosa della Leopolda, certamente sì, ma voglio dire, io pubblico cose scientifiche.
0: Ha ragione, la Leopolda ieri non è scientifica.
2: Non tanto.
0: L'ha fatto il taglianometro, professor Bassetti? No, l'ha visto.
3: No, l'ho visto, però era simpatico, devo dire che era molto simpatico, il misuratore della gonna era davvero simpatico.
0: Quello era scientifico. Grazie Matteo Bassetti, il più grande virologo di tutti i tempi, poi fate pace l'altra volta.
2: Buongiorno, vediamo i numeri.
3: Saluto il senatore Malan.
1: Saluto il professor Bassetti.
0: Senta, capogruppo Malan, ma rispetto a Vannacci, no? È meglio perdere senza Vannacci o vincere con Vannacci? No, non mi dica una terza ipotesi, di queste due dico cosa è meglio.
1: Alle elezioni suppletive in Calabria.
0: Sì, vabbè, ma Calabria
1: ha fatto un risultato notevole, sopra il 10%. Ma il centrodestra è passato rispetto alle politiche dal 47,6 al 51%. A quel punto lì, se noi saliamo di 4 punti, Vannacci prende tanto, prende poco, ci interessa.
0: No, ma io chiedevo se delle due variabili, qual è quella che preferisce? Cioè perdere senza Vannacci o vincere con Vannacci? Scelga una delle due, chiaro, anche questa è una
1: bisogna
0: scuola.
1: Allora, in politica non è vincere e basta. Vinci se poi puoi governare, se poi hai un programma comune compatibile. Quello è il punto. Perché vincere e poi non riuscire a governare a noi non interessa. Qualcun altro nel passato l'ha fatto, ma a noi non interessa.
0: Gliene dico un'altra: se i numeri vi costringessero ad allearvi con Vannacci, meglio allearsi prima o dopo?
1: Beh, se i numeri ci costringono, possono solo costringerci dopo le elezioni, per cui prima direi come fai, prima non puoi sapere come sarà il risultato delle elezioni.
2: Perché si augura
1: su
2: di no.
1: singoli argomenti al Parlamento europeo e alla Camera abbiamo votato insieme, ma una cosa argomento, una cosa è l'alleanza strutturale, che quella del centrodestra è un'alleanza che dura da
0: perché avete fatto questa legge elettorale, che sarà l'argomento di questa settimana, che giovedì dovrebbe essere approvata,
1: per fare in modo che l'Italia, come tutti gli altri stati europei e non solo, che anche in Italia chi vince possa governare e non ci siano governi tecnici a crocchi, grandi coalizioni che ci sono anche all'estero ma non portano bene. Però, guardate in Germania, sono andati avanti per più di vent'anni con i governi di grande coalizione, col principale partito del centrodestra che si allia col principale partito di centrosinistra. Il risultato è che gli elettori di centrodestra sono talmente scontenti che hanno dato percentuale altissima a AfD.
0: Però lei sa che non è esattamente così, cioè non è una certezza con questa legge elettorale, perché se nessuna coalizione supera il 42%, a quel punto è un proporzionale puro e può succedere qualunque cosa.
1: anche qui decidono gli elettori. Certo. Se gli elettori italiani decidono di ripartirsi fra due o tre coalizioni, o comunque anche fra due o tre, al punto da non dare a nessuno il 42%, è anche giusto che poi ci sia un Parlamento che rispecchia questa situazione. Il premio di maggioranza puoi darlo a chi è una maggioranza qualificata.
0: Chi critica il premio di maggioranza dice che non tiene conto della rappresentatività del voto, perché se uno prende il 42% poi ha il 55%.
1: Ma io ricordo che dal 94 al 2001 abbiamo avuto un sistema elettorale dove i tre quarti dei seggi erano eletti sui collegi uninominali, dove sì, se tu prendi un voto in più tu hai un seggio, prendi un voto in meno hai zero seggi, e la cosa si ripete, tende a riprodursi in tanti collegi, e lì la rappresentativa scarseggia se la metti sotto questo.
0: Lei che è un politico di lungo corso, è stato in tutti i partiti del centrodestra a parte Noi Moderati, ha fatto Lega, sì, ha fatto Forza Italia, ha fatto Fratelli d'Italia, sì, magari il prossimo sarà Noi Moderati.
1: No, non c'è un prossimo, perché
0: di solito
1: non c'è un prossimo.
0: Chi può dirlo?
1: No. Quello lo posso dire tranquillamente.
2: Non con Bannacci, non con PD.
1: Fratelli d'Italia è
0: l'ultimo.
1: Esattamente.
0: Senta, di solito quando si approva la legge elettorale si va a votare.
1: Beh, di solito. In ogni caso, entro un anno votiamo, in ogni caso.
0: In ogni caso, o secondo lei, si va a votare a ottobre 2027 o a primavera 2027?
1: Ma guarda, la scadenza, come è noto, è 5 anni, abbiamo votato a settembre, si potrebbe rivotare a settembre.
0: Però
1: il difetto di votare a settembre è che hai poco tempo per fare
0: campagna
1: la
0: elettorale d'estate, poi col caldo che fa. No, dico, si ricorda che il caldo che ha fatto quest'anno.
1: Sì, quest'anno settembre è stato molto caldo.
0: Se fa caldo anche l'anno prossimo così.
1: Indubbiamente potrebbe essere, ci sono più che il caldo, c'è questione proprio del fare la legge di bilancio, che è una cosa molto delicata.
0: Mi sarebbe meglio anticiparla.
1: Per cui potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio.
0: Insieme alle comunali o prima o dopo?
1: Potrebbe avere un senso votare insieme alle comunali.
0: Tutti insieme, anche se dice che quelli sono favoriti centrosinistra nelle comunali, per cui vi portano via un po' di voti, poi ci sono tre schede.
1: In ogni caso si vota, in tutto il mondo il centrosinistra, la sinistra va meglio nei grandi centri la parte moderata, conservatrice va meglio nei centri più piccoli, addirittura nelle campagne, diciamo.
0: Anche
1: così.
0: Perché se dopo...
2: Addirittura nelle campagne.
1: Certo. Se guardano le cartine degli Stati Uniti, rosso e blu,
0: sono americani.
1: Se va per stati, c'è una grandissima area di stati poco popolati che sono repubblicani. E se vai per contee addirittura questo è ancora più largo, cioè anche gli stati cosiddetti a maggioranza democratica, senza dubbio, come la California, sono i grandi centri urbani. Anche in California, fuori dai centri urbani, prevalgono.
2: In Italia è lo stesso.
1: E in Italia è molto simile. Se tu guardi le più grandi città, sono ahimè governate dal centro-sinistra.
0: Si ricorda quando studiava?
1: Non è sempre stato
0: a Las Vegas?
1: Sì.
0: Che ricordi ha di Las Vegas?
1: Ah, sono bei ricordi, anche perché due miei figli sono nati laggiù. Insomma, c'è una.
2: C'è stato parecchio tempo.
0: Giocava anche.
1: Un anno e mezzo, insomma. Passi continuamente davanti alle slot machine. Qualche volta ho giocato, ma sempre cifre moderate.
0: Ma è più un gioco d'azzardo stare a Las Vegas o stare in Parlamento?
1: rischi di più.
0: Dove?
1: A Las Vegas. A Las Vegas decidi, gioco $20, $50 e ti fermi lì.
0: Invece?
1: La politica è un lavoro a rischio.
0: Un lavoro a rischio. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che è un lavoro a rischio.
2: Rischio,

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro. Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
8: Giorno da pecora.

0: Renzi lancia casa riformista per attrarre esponenti di Forza Italia, ma Tajani frena, c'è già Forza Italia per attrarre esponenti renziani.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1. Oggi con noi c'è...
2: Chi c'è?
4: Lucio Malan. Lucio Malan. Lucio Malan. Lucio Malan. È proprio qua.
2: Lucio Malan.
3: Capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. Signor Malan, buongiorno ancora.
5: Buongiorno a lei, gli ascoltatori.
3: Come sta?
2: Sì, ben trovato di nuovo.
3: Senta, Presidente Meloni, come sta? Un po' che
2: come sta?
3: La vista di recente.
5: Beh, sta bene, certo... Sotto pressione.
3: Beh, certo, sì.
5: È un impegno veramente gravoso quello di essere a capo del governo.
3: Più ha smesso di fumare poi.
5: Sì, sì, ha fatto molto bene. E questo io non ho mai smesso di fumare, non ho mai cominciato.
2: Mai fumato in vita sua?
5: È stressante.
3: Non gli ha chiesto il consiglio come ha fatto a smettere?
5: Forza di volontà, immagino.
3: Sì, certo. No, poi si dice che quando uno smette di fumare è un po' più nervoso.
2: Nervoso.
3: No?
2: Beh,
5: comunque deve essere
2: a volte
5: difficile.
2: Ingrassa.
3: Certo.
5: Deve essere, tant'è vero che molti non riescono,
3: provano
5: e poi non ci riescono. Deve essere impegnativo. Il che, sommato a tutti gli impegni di governo e responsabilità.
3: Ne ha parlato con lei.
5: Forse l'ultima volta che è venuta al Senato mi aveva proprio detto che aveva smesso di fumare.
3: Come gliel'ha detto?
5: Mi sono complimentato che aveva smesso di fumare.
3: Così, cioè l'ha detto, Presidente. Presidente,
2: buongiorno, come sta? Ho smesso di fumare.
5: Abbiamo parlato più di 10 secondi.
3: No, dico, cioè, com'è stata la conversazione? Hai visto com'è nata questa cosa che le ha raccontato di come ha smesso di fumare?
5: Forse le ho detto, forse proprio l'argomento era che
3: il fumo.
5: Tempi pesanti, e dice poi
2: ho pure
5: smesso di fumare. un altro impegno qui, un'ottima cosa, però è indubbiamente un carico in più.
3: Senta, lei ha capito se il centro-sinistra fa le primarie oppure no?
5: Non lo so, è troppo difficile. Ho capito che qualcuno le vuole, che qualcuno non le vuole, uno vale uno, ma forse non vale uno, forse vale un po' di meno.
3: Esatto, certo.
5: È una cosa un po',
3: certo.
5: un po' misteriosa. D'altra parte.
3: Secondo lei, nel senso, per voi del centrodestra, sarebbe meglio che le vincesse Conte o che le vincesse Schlein?
5: Ma non ci fa un grosso cambiamento.
3: Vabbè, ho capito, ma ci sarà uno dei due che preferite affrontare, diciamo, ogni volta che c'è un avversario, dice forse con quello più semplice.
5: Ma dicono che Elie Schlein avrebbe difficoltà a farsi votare dal Movimento 5 Stelle, mentre invece Conte non avrebbe grosse difficoltà a farci votare da esponenti e dagli elettori del PD. Di conseguenza, sulla carta noi dovrebbe convenire Elie Schlein, visto che ha difficoltà a farsi votare. Poi credo che alle elezioni ciascuno poi vota soprattutto il proprio partito.
3: Ma secondo lei, nel senso, chi potrebbe mettere più in difficoltà Giorgia Meloni, Elie Schlein o Giuseppe Conte?
5: Ma mette in difficoltà chi può portare più voti, e se fosse vera questa premessa, e cioè che Elie Schlein non la vota le 5 Stelle, dovrebbe mettere più in difficoltà, ma per quello.
3: I duelli televisivi.
5: In realtà sono le posizioni, che dovrebbero essere l'argomento.
3: Sì,
5: no?
3: Anche la leadership personale comunque.
5: Sì, però una volta che è designato, una volta che ci fosse un candidato designato,
3: tutti dicono che Giorgia Meloni poi è un boost, cioè nel senso durante le elezioni, no? Che la sua presenza in campo porta più
5: sicuramente
3: voti.
5: Sicuramente
3: quindi,
5: lei ha
3: quindi la leadership
5: ha un forte impatto nella campagna elettorale, comunica
3: conto,
5: molto
3: più o meno sui
5: molto.
3: Numeri come fate per vincere le elezioni, cioè Fratelli d'Italia quanto prende? Più o meno, facciamo un conto.
5: Ciascuna delle forze della coalizione deve cercare di prendere.
3: Sì, ma più o meno, guarda, Fratelli d'Italia
5: deve prendere più del 26 che ha preso la scorsa
3: 27,
5: volta.
3: Dai, le do il 27. La Lega?
5: E la Lega deve anche la Lega deve prendere i voti che ha preso la scorsa volta
3: l'otto.
5: E possibilmente aumentarli.
3: Poi siamo un po' già guardi.
2: Tanto.
3: Sta 4,5 la Lega, dico adesso.
5: Ci sono dei mesi. Ciascuno deve ogni
3: l'otto.
5: Partito deve avere l'obiettivo
3: l'otto.
5: Di migliorare rispetto alla scorsa
3: Forza
5: volta.
3: Italia.
5: Idem Forza Italia.
3: 8 anche Forza Italia. E noi moderati 1, giusto?
5: sondaggi lo danno,
3: quindi 27, 35, 43, 44, così certo vincete alla grande. Sì. È stato un po' ottimista secondo me su Lega e Forza Italia, ma al momento dico...
5: ma sono stato prudente su Fratelli d'Italia.
3: Certo, questo
5: no, ma guardi, ci sono una cosa, sono i sondaggi, sono le elezioni, sono le fiammate di altre formazioni nuove eccetera, poi al momento delle elezioni
3: è chiaro che noi adesso parliamo di questa cosa. Senta, avete una posizione su Malagò? Sa che domani si vota alla giunta del CONI sul possibile commissariamento, perché Malagò è stato eletto senza essere iscritto alla Federcalcio, secondo alcuni è dirimente, secondo altri no, ma cosa...
5: Si decide
3: sì,
5: ovviamente,
3: certo, non c'è dubbio.
5: L'organo non c'è, preposto
3: è la giunta
5: è un fatto davvero non di contenuto ma di forma,
3: è un cavillo,
5: però se le forme all'aspetto di un cavillo,
3: però
5: se le regole della federazione, ma io che onestamente conosco, se le regole della federazione dicono una certa cosa, probabilmente la giunta deciderà che dovevi essere scritto. Devo dire, dovrebbe contare di più dal punto di vista della sostanza, dovrebbe contare di più.
3: Preso 70% dei voti.
5: La sostanza, esattamente, preso tanti voti, evidentemente nessuno si è preoccupato di andare a vedere se era tesserato.
3: Poi il calcio sta già benissimo in Italia, quindi... adesso
5: ma dai, l'ultima partita.
3: Sì,
5: l'ultima partita,
3: certo, dico la struttura del calcio. Adesso con noi c'è...
6: Sto sempre a Piazza Mazzini.
3: Ma chi?
6: Francesca Manzini.
3: Ma che cosa è?
7: Francesca Manzini,
3: la più grande attrice italiana di tutti i tempi.
7: Come stai?
8: Grazie. Bene, ciao Lucio,
5: ciao
8: a tutti.
5: Francesca, ciao.
3: Sì, si è salutato bene, vi conosciate?
5: Ci conosciamo, siamo incontrati in alcuni eventi al Senato.
3: Al Senato.
8: Sono
3: anche
8: seria.
3: Lei è Malan che...
5: Dopo essere spiritosi non esclude di essere seria.
8: Sono Giorgio Meloni, buongiorno.
3: Ecco, la signora Manzini, che è una grande attrice, noi ce ne siamo accorti un po' tardi, perché insomma lei già lo faceva in altri contesti, però è una delle imitatrici di Giorgia Meloni, e all'interno del film di Fausto Brizzi Quasi Vera c'è proprio una scena di un consiglio dei ministri in cui lei interpreta imita il presidente Meloni. Perché ride? Cosa ride?
8: Infatti è una tragedia impersonare un personaggio così forte,
3: ecco,
8: un personaggio così linguistico,
3: ecco,
8: e soprattutto un personaggio dove io mi chiedo se le bombe ci stanno, arrivano, non lo so.
3: Ecco, una delle caratteristiche di questa imitazione, abbiamo credo una foto in cui quella del film è questa cosa della linguetta. Ma perché tira fuori la linguetta?
7: Aspetta, diciamolo in radio che cos'è, perché lei fa un movimento con la lingua come un serpentello,
8: così, perché io ho l'ansia perché devo sempre rispondere a voi giornalisti che fate come vi pare, in fondo pure noi famo un po' come ci pare, famo tutti come ci pare.
3: Ma scusi, signor Malan, lei la riconosce questa linguetta del presidente Meloni?
5: Io per la verità non mi ero mai accorto, poi ho visto qualche volta dove mettevano l'accento su questo dettaglio, ed effettivamente qualche volta
3: tira fuori la linguetta.
7: Vi prego, possiamo cambiare tema veramente?
5: I bravi imitatori.
8: Di come fece lei?
3: Come fece lei? Come fece?
8: Non lo so, lo chiedo pure io.
3: Ma
8: vediamo.
3: Ma scusi, il presidente,
7: gli occhi sbarrati.
3: Presidente Meloni ha visto questa imitazione? Ne avete parlato?
8: Sì, abbiamo parlato, è partita la querela.
3: No,
8: ho detto pure bella sorella, molto carina.
3: No, vabbè, ma le avrà detto qualcosa, no? Le ha telefonato.
8: Sì, no, lei mi ha detto, sì, io ho sentito Giorgia e mi ha detto, no, vabbè. Te amo.
3: Ah, così? Teano forse aveva detto, no?
8: Te amo.
3: No, era per
8: capire.
7: Senti, ma qual è il tratto caratteristico della Meloni?
3: A parte la linguetta.
7: E gli occhi strabuzzati che fa.
8: Allora, la forza. Io ho impersonato tanto la sua forza, il suo carattere, la sua dirompenza.
3: Addirittura.
8: E
3: per alcuni una bella dirompenza.
8: Ho sentito anche l'onere che potesse avere lei come presidente del consiglio, e comunque ricevere rapporti con il parrucca biondo lì, Donald.
3: Ah, sì.
8: Poi con chiamiamolo così.
3: Anche con Salvini e Tajani.
7: Il parrucca.
8: Tajani anche, se è nato nel 1787, 1800, vediamo che succede, la cittadinanza italiana.
3: Ma quanto ci mette a truccarsi per impersonare il presidente Meloni?
8: ci ho messo mezz'ora.
3: Ah, però tanto è lavoro complicato. Certo, sì, sì. Linguetta fuori.
8: Linguetta, occhi sbarrati.
3: Ma scusi, quando le ha scritto, vi siete sentite? Avete parlato della linguetta?
8: No, no, no, no, lei si mette a ridere già di suo, certo, no, no, su questo sì, si è messo, poi ci organizziamo, ci vediamo, dico guarda mi sa che sei un po' impegnata tu, però certo, volentieri accetto l'invito.
7: Oggi è uscita la notizia che ha depositato l'audio Io sono Giorgia
3: Meloni, tra
7: lo
3: l'altro.
7: Sapevi?
3: Per
8: sono una donna, sono un'attrice.
3: No, per registrarlo, il signor Malan lo sapeva, per registrarlo.
9: Non lo sapevo, sì, come, sì, come diritto d'autore.
3: Sì, sì. Diritto vocale, perché così che nessuno sia con l'intelligenza artificiale con audio,
9: c'è anche il libro,
3: possono usare, c'è anche il libro, certo,
9: difende.
3: Senta, ma lei imita anche,
8: dovesse decadere la carriera politica,
3: certo, sì, no, no, ha sempre un futuro,
8: no, nel senso, se dovesse decadere c'è un futuro d'artista, certo.
3: Senta, e lei ha imitato anche Maria Stella Gelmini e Angela Merkel.
8: Sì, agli sgommati nel 2011.
3: Vabbè, certo.
8: Ma ecco, loro non mi hanno scritto.
3: Strano.
7: No, che maleducazione.
3: Forse la Merkel ha scritto in tedesco, ma...
7: non l'hai capito.
3: Non l'ha capito.
8: Non è arrivato.
3: Se, Francesca Manzini, no, grazie. Ma ci rifaccia linguetta.
8: Sì, grazie a voi.
3: Linguetta.
8: Eccola. Pecora, beh.
3: Ma, no, ma a me fa impressione sta linguetta così. Grazie. Arrivederci.
7: Ciao Francesca.
8: Ciao. Grazie.
7: Ciao
8: Denzi. Ciao. Ciao, ciao. Ciao Lucio.
3: Arrivederci.
8: Ciao
3: Francesca. Lucio. È grande amicizia,
9: sì.
3: Lucio.
9: È simpaticissimo.
3: Sì, no, grazie, certo, però certo. Sentiamo i vocali dei nostri ascoltatori, le domande dirette per Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato.
10: Una domanda per Malan, ma lei si arrabbia mai?
3: Vabbè, che domanda è? Lei si arrabbia? Se
9: vabbè. Di rado, non mi piacerebbe dire mai, ma qualche volta. Qualche
3: pensavo le piacerebbe arrabbiarsi di più, no? Invece di rado, diciamo rado.
7: Non le piace arrabbiarsi?
9: No, se, di solito non si ottiene quel che si vuole quando ci si arrabbia.
3: Certo. Beh, gliel'ha detto il presidente Meloni che lei si arrabbia abbastanza, presidente, quando...
9: Beh, no, è impetuosa.
3: È impetuosa, cosa è impetuosa.
9: Diversa, volte, specialmente nei discorsi. Certo.
7: È passione, c'è la passione.
9: Lei è il leader, deve metterci la forza,
3: l'impetuosità. Prossimo vocale.
11: Buongiorno, Lauro.
3: Grazie.
11: Buongiorno, Nancy Brilli, sempre più bella.
3: Bene, ho capito. Però...
11: Buongiorno, senatore.
9: Buongiorno a lei.
11: E ciotte del bistecca, poi alla fine avete segretate.
3: Chi?
11: Ieri hanno purgato pure amico da Bartolozzi, mi sa che ci stanno certe pratiche.
7: Questa... Le ciotte del bistecca.
3: Marco da Roma, le ciotte del bistecca intendeva di Del Mastro.
9: Immagino
3: che non
9: intenda
3: sì,
9: questo.
3: Che le ciotte di Del Mastro non sono, si potevano usare per l'inchiesta.
9: Sì, sì, è stato usato il criterio che è stato usato in tutti gli altri casi e in questo caso riguardava
3: essendo un parlamentare non si
9: che
3: possa...
9: non è essendo parlamentare certo c'è questo passaggio comunque lui non è indagato e di conseguenza si è preso questa decisione,
3: c'è sempre
9: una cosa
3: che
9: del tutto normale,
3: c'è sempre
9: che è stato
3: il rischio che la politica si protegga un po' troppo rispetto ai cittadini comuni in generale.
9: Il fatto è che succede molto più spesso che un cittadino, un politico veda conversazioni di carattere del tutto privato pubblicato sui giornali rispetto a quella di un cittadino comune.
3: Il politico è più esposto, direi, certo,
9: e per cui c'è questa c'è questo che a volte finiscono proprio preferibilmente
3: è più interessante oggettivamente la chat di un politico che di uno che passa per strada.
9: Sì, capisco, però quando riguardano fatti privati e quando una persona non è indagata davvero non c'è nessuna giustificazione.
3: Prossimo vocale, l'ultimo.
12: In merito a domande al senatore Malan, sono un insegnante di? Vivo in provincia di Rieti, vorrei sapere se non si vergognano di questo DDL caccia che stanno DDL promuovendo e di cui lui è il primo firmatario. Grazie.
3: DDL caccia è già la seconda volta che colpisce.
9: Sì, sì,
3: molto.
9: Se ne parla molto. Allora, se fosse come viene descritto, io non l'avrei mai firmato. E se fosse stato firmato da un altro, farei il possibile per cambiare. In realtà io gli attacchi che ho sentito anche in Parlamento sono dal punto di vista di la caccia bisognerebbe abolirla, rispettabilissima posizione, ma che non è assunta da nessuno Stato dell'Unione Europea tranne San Marino, Monte Carlo e Città del Vaticano, mi sembra i motivi sono evidenti, le dimensioni,
3: le dimensioni
9: sono tali, però c'è la questione dei richiami vivi, c'erano già prima, non è che viene introdotta da questa legge. Questa legge riduce l'uso dei richiami vivi. L'aumento, l'allargamento delle stagioni venatoria non è così, ma siccome c'è indubbiamente una tendenza del clima ad essere più caldo, quello che prima andava bene adesso non è più adatto. Bisogna dare alle regioni, questa quello che fa questa legge, la facoltà di spostare un po' più avanti, un po' più indietro, però non è che si allarga. Non aumentano le specie cacciabili, non è vero che si può sparare in spiaggia. E principalmente le cose su cui ci si è puntati, si può cacciare col binocolo, questo solo nella caccia di selezione nei confronti degli ungulati. Ora, che siccome in Italia c'è una dilagare di cinghiali e c'è la necessità da tutti riscontrata, tranne da chi vive in centro città, che ovviamente cinghiale lo vede solo in televisione.
3: Beh, quando c'era la radio c'erano anche i cinghiali.
9: Sì. Qualche volta sono arrivati,
3: poi sono spariti.
9: Cosa che non è normale. Se fai questo, è bene, in modo preciso. Cioè in modo anche per non far soffrire l'animale. Detto questo, io non sono mai andato a caccia, non ho mai sparato un colpo di
3: non sparerebbe l'animale lei
9: di caccia. Non è un'attività che mi interessa.
3: Non le fa impressione l'idea che qualcuno possa sparare un animale?
9: Sì, se per quello, però ogni giorno negli allevamenti si uccidono tantissimi animali. Non è una mia passione, ma ritengo che questa legge, che è del 92, l'impianto del 92, andasse aggiornata. Tra l'altro si triplicano, quadruplicano le sanzioni in caso che si trasgredissero le regole, che sono molto rigide e diverse vengono rese più stringenti. Capisco chi ha sentito la descrizione da parte che io lo chiamo lo sparatutto, queste cose qui, capisco sia contrario anch'io.
7: Chi è lo sparatutto?
3: Adesso con noi c'è

0: Riccardo Maggi,
1: segretario nazionale del deputato più Europa, ex segretario radicale italiano. Signor Maggi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
0: Io lo vedo dimagrito, eh? Come va?
2: Bene, bene.
1: Ricordiamo, quinto giorno di sciopero della fame contro questa legge elettorale che sarà in aula alla Camera questa settimana. Diamo dei dati, insomma, ha riparato la bilancia innanzitutto?
2: No, ma ne ho trovata una qui alla Camera.
1: Quindi, però si è pesato oggi, quindi solo?
2: Mi sono pesato oggi, 67 kg e mezzo con i vestiti, quindi non so.
1: E quanto era prima di iniziare lo sciopero della fame, però?
2: Il problema è quello, era intorno ai 70 kg, dai, un po' 69, qualcosa, quasi 70.
1: Diciamo un 3 kg ha perso. Buchi della cintura, come siamo messi?
2: No, mi ne devo fare un altro.
0: Vedi? Certo. Già ne aveva tolto uno, adesso al secondo.
1: Senta, si è fatto vedere da un medico?
0: Ci eravamo raccomandati.
1: Nel weekend.
2: Sì, devo ringraziare, lo devo raggiungere più tardi, Claudio Santini, che
1: medico
2: storico che ha seguito sempre noi radicali in queste cose, anche medico di Marco e di Emma.
1: Ma come si sente innanzitutto? Stanco, debole, come... No.
2: Ma io mi sento debole, stanco. La cosa più difficile, devo dire, è stato spiegare a mio figlio perché non mangiavo, ma che ha 8 anni e gliel'ho spiegato.
1: Ha capito?
2: Sì, sì, gli ho detto che lo faccio per provare a far riflettere altri su una cosa che sta avvenendo, che secondo me deve cambiare.
1: Il problema
2: vorrei
1: sarà...
2: provare a far riflettere anche Malan questo, quindi, allora, visto che c'è qui.
1: Guardi, non credo che il problema è che a suo figlio dovrà anche spiegare che tutta questa azione che fa suo papà non servirà a niente nei prossimi giorni, signor Maggi.
2: Ma anche questa può essere una lezione, che lottare non ha valore solamente se si raggiunge un risultato, ha valore anche se lo si fa perché è giusto farlo.
1: Signor Malan, vuole dire qualcosa a signor Maggi, che non mangia?
3: Se ci credi, ha detto bene Maggi.
1: Sì, certo.
3: Se uno crede in una cosa, anche se non vince, pensa di aver fatto la battaglia giusta. Secondo me, in questo caso non lo è, naturalmente, se no non voterei questa legge. Però se Maggi ritiene
1: che sia.
2: Però Malan, io non sono contro tutta la legge, cioè io sono contro tutta la legge, ma quella vi assumete voi la responsabilità di farla, no?
1: Lui è contro.
2: C'è proprio quella cosa che io ritengo un male per tutti:
1: le firme, cioè
2: il fatto di bloccare l'accesso ad altri partiti nuovi. Non riguarda nemmeno noi direttamente. Malan, 450.000 firme sono più dei voti che hanno preso dei partiti che stanno in Parlamento in maggioranza in questo momento.
1: Abbiamo capito, non si affatichi.
2: Perché
1: adesso
2: impedire di presentarsi alle elezioni ad altri partiti nuovi?
1: Perché
2: impedire di usare la firma digitale?
1: È chiara la domanda, signor Maggi?
3: Si sta nell'ambito del limite previsto da questo documento approvato a livello europeo.
1: Ma sono tante.
3: Sono tante, però bisogna dire che se c'è un anticipo nelle elezioni, come si accennava, come molto probabile, si dimezzano queste firme.
1: Esatto.
3: Certo, richiede impegno. No,
2: Maggi conosce molto, molto bene. Fino alla fine.
1: Sì, ma lo dicono per dire. Adesso, Maggi, scusi, ha sentito cosa ha detto Malan?
3: Se arriva fino alla fine, però vuol dire che c'è anche molto tempo
1: per raccoglierle.
3: Ci sono 180 giorni.
2: C'è sempre un mese da quando vengono indetti i comizi. L'avete scritta così.
1: Maggi non molla.
2: Il governo ha appena messo la fiducia.
1: Esatto. Domani 12:10. Due voti di fiducia domani, uno mercoledì e giovedì il voto finale. Cosa ha mangiato oggi, signor Maggi?
2: Il cappuccino.
1: Il cappuccino, a pranzo,
0: niente frullato oggi.
1: O adesso?
2: Colazione a pranzo.
1: Ha già fatto due cappuccini. Mi raccomando, signor Maggi, ci saluti il medico e ci sentiamo domani che dobbiamo monitorare come sta.
0: Buona giornata.
1: Riccardo Maggi, sciopero della fame, quinto giorno contro questa legge elettorale. Sentiamo il nostro CDM, cosa ha capito di questa puntata in cui c'è delle liti che sono mai viste. Noi siamo contrari alle liti. E sentiamo cosa ha capito, se ha capito qualcosa la nostra Chiara, la nostra Aurora.
4: Lucio Malan, da Luserna a San Giovanni in Piemonte, 7.000 abitanti e lo votano in 17. Sembra uno tutto quieto che non perde la pazienza, a meno che non sei Bassetti e gli chiedi dell'influenza.
1: No,
4: la, la, la, la, la, la, la, non si si vuole vaccinare. Ai ai ai, ai ai ai, perché gli aghi gli fanno malan.
1: No, non credo che sia per quello, no, no.
0: Una
1: no,
0: delle più belle canzoncine, sì, sì, sì, questa, devo dire.
5: Questa devo dire, quest'aria
0: da
5: poesia commovente.
1: Da Angioletti, beh, poesia mi sembra un po' forte. Senta, lei che è un grande cantante, cosa canterebbe al presidente Meloni oggi così, insomma...
3: Presidente Meloni, sì, siccome appunto l'impegno è pesante, sì, l'impegno è pesante, a me è venuta in mente una canzone di...
1: Abbiamo un minuto.
3: Bennato.
1: Di Bennato, Edoardo Bennato, che canzone è?
3: Un giorno credi?
1: Un giorno credi,
3: ma solo una, sì, un po' sì.
0: E com'è?
1: Accenno.
3: A questo punto non si può lasciare, qui la lotta è più dura, ma tu non vuoi certo sentire ragione e insisti di più. Sei testarda, questo è sicuro, quindi vai avanti ancora, metti tutta la forza che hai e poi vinci di nuovo.
0: Ecco,
1: beh, straordinario. Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. Grazie, buona settimana.
3: Grazie.
1: Oggi cerca di cantare la nostra sigla niente meno che Raffaella Paita, senatrice di Italia Viva. Ci prova con il nostro Dejan Cechnikovic, vediamo se ci riuscirà oppure no.
0: Sentiamo questa cosa bellissima. Non si sente.
6: No, da pecora. Giorni da leone, meglio un giorno da pecora. Vento, giorni da leone. Torniamo domani su Radio 1. Tanto non ci ascolta nessuno. Torniamo domani su Radio 1. Tanto non ci ascolta nessuno. Meglio un giorno da pecora. Giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone.
7: Vuole aggiungere qualcosa, senatrice?
6: Che sono stonata come una campana. Vado meglio in politica che con musica.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
15: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. Conflitto in Ucraina, due persone uccise a Kharkiv in un attacco delle forze russe, raid anche nella regione di Odessa. L'intelligence tedesca lancia intanto l'allarme, la Germania rischia lo scontro con Mosca, mentre l'Estonia rinforza le sue difese lungo il confine orientale. La corrispondente.
3: Cresce la tensione tra la Russia e il fianco est della NATO. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe verso il confine con la Russia e sta rafforzando la produzione e il dispiegamento di armi capaci di colpire in profondità il territorio russo in caso di provocazioni. Tensioni che si riflettono anche nei toni usati dal Cremlino. Il portavoce Peskov in un'intervista dice che la Russia è pronta a combattere fino all'ultimo centimetro per conquistare la regione ucraina del Donetsk e che Putin preferirebbe, secondo Peskov, negoziare la pace, ma al momento non è possibile, quindi si continua a combattere massicciamente. Una minaccia che viene estesa anche ai sostenitori di Kiev, perché dice Peskov, chi proverà a colpire la Russia ne pagherà un prezzo molto pesante, come sta facendo l'Ucraina. Ucraina dove c'è stato un cambio di strategia, Mosca colpisce sempre di più anche Kiev e le infrastrutture civili, come i ponti, anche se la difesa russa sostiene che si tratti di obiettivi militari in risposta agli attacchi ucraini. E ancora una volta è stato ribadito l'invito agli stranieri e diplomatici di lasciare il paese, perché dice la difesa, noi continueremo a portare avanti le nostre azioni. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Spagna, abbiamo avuto la peggiore opposizione della storia, così il premier Sanchez, che dopo le proteste di piazza seguite alla bocciatura dei provvedimenti sulla casa ha aperto la crisi di governo ed ha convocato elezioni per il prossimo 29 novembre. Il primo ministro ha annullato la sua partecipazione al vertice euromediterraneo di mercoledì prossimo in Croazia, che avrà sul tavolo fra gli altri i dossier legati alle crisi internazionali e alle ripercussioni dei costi sui prodotti energetici. In Italia la riforma della legge elettorale modificata al Senato torna alla Camera. Il governo pone la fiducia sui primi due articoli del testo relativi alle norme sulle preferenze e sul terzo che ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. La votazione avverrà domani per gli articoli 1 e 2 e mercoledì per l'articolo 3. Giovedì il voto finale. La cronaca, l'operaio di 61 anni morto in ospedale dopo essere stato ritrovato in gravi condizioni in una strada isolata di Caivano in provincia di Napoli. Ci sono tre persone indagate nell'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla procura e mercoledì sarà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima. Scontro nella notte fra due auto sull'Adriatica a San Salvo in provincia di Chieti, è morto un uomo di 48 anni, la sua vettura dopo l'impatto è uscita fuori strada ribaltandosi più volte. Nell'incidente sono rimaste ferite anche altre due persone che non sono in pericolo di vita. Momenti di paura fortunatamente senza alcuna conseguenza a Firenze. Sentiamo di cosa si tratta.
4: Una bombola di gas sotto la statua del Davide a Piazzale Michelangelo ha fatto scattare questa mattina l'allarme bomba a Firenze. La bombola, grigia, della grandezza di quelle utilizzate per le cucine, è stata notata da un'operatrice della società di gestione rifiuti durante il turno di servizio verso le 7.30 e segnalata al 112. Immediato l'intervento dei carabinieri con il supporto dei vigili del fuoco, mentre la polizia municipale chiudeva al transito l'area intorno al Piazzale Michelangelo. Dopo le verifiche degli artificieri dell'arma dotati del robot per ispezionare l'oggetto potenzialmente pericoloso, la bombola è stata rimossa e a metà mattinata l'accesso a Piazzale Michelangelo è stato riaperto. All'esito di accertamenti la bombola è stata ritenuta inoffensiva, fanno sapere i carabinieri. Sono adesso in corso le indagini per capire da chi e perché la bombola sia stata posizionata sotto la statua del David, probabilmente durante la notte. Al vaglio degli investigatori le analisi dei video delle telecamere della zona. Per il GR1, Maria Serena Widenstreet.
2: 5 ottobre 1962 esce il singolo di debutto di una band che ha cambiato la storia della musica. Oh, please, love me do. Sino a Love Me Do, il nome Beatles era conosciuto da pochi al di fuori della loro Liverpool o Manchester. Certo, i futuri Fab Four potevano contare sul piccolo seguito racimolato nei frequenti concerti allo Star Club di Amburgo, dove però eseguivano cover dei pionieri del rock. Piano piano cominciarono a lavorare su canzoni scritte da loro, a partire da Love Me Do, che si rivelò una hit. Nel gennaio 1963 la band pubblicò il suo secondo singolo, Please Please Me, e nel Regno Unito fu Beatlesmania, che un anno dopo contagiò anche gli Stati Uniti. È tutto, il prossimo GR alle 16.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: È frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
10: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
9: Scontata!
11: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
9: Più scontata!
12: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Come parla?
15: Senta, ma lei è fuori di testa!
14: E lui? Come parla?
16: Igora, la piazza social di Radio 1.

0: Michele Tarana e i suoi super jingle creativi. Allora, buon pomeriggio Italia da Igor Righetti, in diretta con Igor alla Piazza Social di Radio 1, il primo e finora unico programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo. Una nuova settimana insieme. Immancabile, arriva lui l'influencer Lorenzo Castelluccio, dello social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della Gen Z come Zorro. Bentornato Lorenzo.
1: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, lo hai citato e lui educatamente risponde. Un saluto di voi anche dal bassotto pet influencer con 300.000 follower su Instagram, conduttore e mascotte di questa trasmissione, Byron Righetti. In regia Cennino Giuliano, alla parte tecnica Giovanna Insardi, in redazione Maurizio Merola, un saluto a Carla Pagliaia, dog sitter del bassottino Byron. E allora, dai social oggi si può fare una cosa che fino a qualche anno fa sembrava quasi fantascienza, ovvero convocare in poche ore centinaia, forse migliaia di persone nello stesso posto. Una volta si chiamavano flash mob, ci si dava appuntamento su internet, si compariva tutti insieme e poi ci si disperdeva. Oggi invece basta un TikToker, un influencer e una promessa ed ecco la folla. È quello accaduto a Vicenza. Il TikToker Hamza Messaf, conosciuto come il Vukumpra, 570.000 follower su TikTok, aveva convocato a Campo Marzo una Aura Battle, sfide virali dal vivo nate su TikTok in Brasile, in cui i giovani competono per dimostrare chi ha più carisma, presenza scenica e capacità di attirare l'attenzione. Ovviamente chi vince riceve un premio. Dovevano essere poche decine, sono invece arrivati centinaia e centinaia di ragazzini, secondo alcune ricostruzioni oltre 1000, quasi tutti Maranza, molti minorenni e alcuni accompagnati addirittura dai genitori. Ebbene sì, qui finisce il social e comincia il Far West. E la folla ha seguito il furgone del TikToker, la situazione è degenerata, sono arrivati spintoni e violenze, sono state danneggiate le sbarre, un ascensore del parcheggio verde, il TikToker è stato costretto ad andarsene sotto la protezione delle forze dell'ordine. Lo stesso Hamza Messaf ha poi raccontato di essersi trovato davanti a una situazione completamente fuori controllo. Il suo furgone è stato danneggiato e un finestrino è andato in frantumi. È il paradosso dei social, signore e signori. Puoi avere un pubblico enorme, ma non puoi sempre controllare il pubblico che hai creato, e ciascuno di noi che si espone ha il pubblico che si merita. Ora chiariamo una cosa: non sono i social a spaccare le sbarre le spaccano le persone, e chi rompe paga, o almeno si spera. Ma c'è una domanda ancora più inquietante: che razza di società è quella nella quale centinaia di adolescenti attraversano il Veneto perché un influencer promette loro una maglietta firmata?
2: Siamo la frutta, siamo la frutta.
0: Soprattutto, che cosa ci fanno dei genitori dietro? Perché se un ragazzino di 13 o 15 anni viene trascinato in un raduno del genere, la prima domanda non è soltanto che cosa abbia fatto lui, è anche dove erano gli adulti. Perché qui abbiamo scoperto qualcosa di molto più grande del parcheggio di Vicenza. Abbiamo scoperto che oggi un influencer può premere un pulsante e trasformare uno schermo in una piazza in una folla, e una folla, se manca il controllo, in un branco. E allora forse dobbiamo smettere di raccontarci che il problema è soltanto il ragazzino difficile. Il problema è anche una generazione di adulti che qualche volta sembra avere... Anche dove erano gli adulti? Perché qui abbiamo scoperto qualcosa di molto più grande del parcheggio di Vicenza. Abbiamo scoperto che oggi un influencer può premere un pulsante e trasformare uno schermo in una piazza in una folla, e una folla, se manca il controllo, in un branco. E allora forse dobbiamo smettere di raccontarci che il problema è soltanto il ragazzino difficile. Il problema è anche una generazione di adulti che qualche volta sembra avere meno senso del limite, dei problemi.

0: migliaio di pecore digitali. Eccole. Sì, sì. E il punto drammatico è che questa volta tra le pecore c'erano anche diversi pastori, ovvero i genitori. Lorenzo Castellucci, ecco, tu hai oltre 1 milione di follower sui social, 610.000 su Instagram, 80.000 su TikTok, poi Facebook, Snapchat, Threads e quasi 300.000 su YouTube, di cui migliaia di bambini e adolescenti. Ecco, dopo quello che è accaduto a Vicenza e dopo le proteste dello stesso TikToker per l'aggressività dei ragazzi che aveva convocato, viene da chiedersi, ognuno ha il pubblico che si merita. E quanto è responsabile un influencer del comportamento di chi lo segue?
1: Beh, la diciamo non influencer, ma come tutti, chiunque ha un pubblico, anche tu ad esempio come giornalista, i tuoi follower, come conduttore radiofonico, televisivo, negli anni hai avuto i tuoi ascoltatori, i tuoi seguaci, no?
0: Certo.
1: Quindi chiunque ha un pubblico deve riflettere e capire quanto è importante dare un buon esempio, perché comunque bisogna analizzare tutto, anche molti trend che nascono oggi sui social vengono ripetuti anche da molti personaggi famosi senza riflettere effettivamente che messaggio mandano. Io cerco sempre di riflettere, di analizzare ben prima, cioè ok che i social sono immediati, ma bisogna sempre filtrare le cose, perché non sempre c'è davanti a questo schermo qualcuno che è in grado di analizzare bene e scegliere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Magari lo prende per esempio e basta, come per esempio molti giovani, ma non solo, anche chiunque è più fragile, ecco. Quindi credo che comunque la responsabilità è alta.
0: Eh sì, anche questa, indubbiamente chi comunica, scegliere che tipo di persone vuoi avere dall'altra parte dello schermo, del microfono o dello smartphone nel vostro caso. Bene, nell'Igorà sono tornati a trovarci ben 3 direttori, il direttore del settimanale Vero, il giornalista del quotidiano Identità, Nicola Santini, ben trovato. Nicola, non ti sento, comunque andiamo avanti.
2: Io ti sento.
0: Eccoti, adesso sì. Il direttore del quotidiano Secolo d'Italia, Antonio Rapisarda.
3: Buonasera a tutti.
0: Bentornato direttore, il direttore del quotidiano La Notizia, Antonio Pitoni, ben trovato.
4: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Grazie a voi. Allora parto con Nicola Santini. Oggi chiunque può scrivere, spesso con l'intelligenza artificiale, questo dobbiamo dirlo, e diffondere informazioni. Influencer, content creator, blogger, personaggi pubblici, senza avere sostenuto un esame di Stato, senza essere iscritti all'ordine dei giornalisti e senza essere sottoposti quindi agli obblighi deontologici e di formazione professionale previsti per noi giornalisti professionisti. Ecco, in questo enorme caos informativo, dove noi giornalisti rischiamo di essere messi allo stesso piano di chiunque abbia un telefono e un seguito sui social o una visibilità in TV. Chi tutela davvero il lettore? Chi garantisce che dietro una notizia ci sia competenza, responsabilità e regole? Santini.
2: Ma sai, il problema è che noi abbiamo passato anni a spiegare che il giornalismo era una professione . E ora ci tocca dover spiegare che basta una connessione internet e uno può diventare giornalista. Il punto è che una connessione internet non equivale a esercitare un mestiere. Io posso anche comprarmi il bisturi su internet, ma difficilmente mi affideranno un appendicite. Nell'informazione diciamo che questa distinzione è molto più allegra. Il giornalista si piglia e si risponde di quello che scrive, ha una deontologia, ha delle regole, c'è un direttore responsabile che può essere querelato e sanzionato insieme al giornalista. E soprattutto però il giornalista deve verificare. Noi possiamo passare ore a discutere i difetti della categoria, che sono anche tanti, in certi casi anche variopinti, pittoreschi, però il lettore dovrebbe sapere chi risponde di quello che gli viene raccontato. 1 milione di follower ti può anche certificare 1 milione di persone che ti segue, e su questo non si discute, però non significa e non certifica che quello che dici sia la verità.
0: Parole sante. Antonio Rapisarda, i social permettono oggi di mobilitare in poche ore centinaia di ragazzi, anche minorenni, e sempre più spesso assistiamo a episodi di violenza con coltelli e armi. Le nostre leggi sono ancora adeguate a questa nuova realtà sociale o rischiano di essere ormai fuori dal tempo?
5: Siamo in una fase di profonda revisione normativa, anche per gli episodi che raccontavate voi in apertura. Come si argina questo fenomeno? Solo col diritto penale? A mio avviso no. Incoraggiante quello che è avvenuto in Europa, per una volta parlo bene all'Europa, con l'EU Kids Act, no? Le regole stringenti sulla sicurezza online dei minori, nonché il dibattito anche in Italia sul divieto assoluto di social sotto i 13 anni, mi sembra la norma sacrosanta in Italia e Spagna, vedo che un po' in tante nazioni si applica questo. Poi c'è l'aspetto dell'ordine pubblico per ciò che riguarda appunto il possesso delle armi bianche, no? Anche qua il governo è intervenuto su misure molto, molto stringenti, a mio avviso sacrosante. Tutto questo però, e lo avete detto anche prima molto bene, non basta se non è accompagnato però dall'attenzione che genitori, educatori, sì.

0: diciamo, insegnare a questi ragazzi non di non appaltare ragione allo smartphone.
1: Ecco, intanto va via la comunicazione sul segnale. Antonio Pitoni, ho parlato in apertura del TikToker Hamza Messaf, il quale ha convocato centinaia di ragazzi a Vicenza attraverso i social e poi ha denunciato l'aggressività e il caos provocati da quella stessa folla. Un influencer deve sentirsi responsabile anche del pubblico che contribuisce a costruire e può poi lamentarsi del comportamento di quel pubblico?
2: A convocare un evento di questo tipo, e peraltro come in questo caso poi sfuggito anche di mano, comporta inevitabilmente assumersi quantomeno sul piano morale la responsabilità di quanto si sta organizzando. E peraltro il video successivo, che suona un po' come una presa di distanza, è anche, no, un'ammissione implicita di sì. Questo concetto che mi sembra proprio scontato. Diversa ovviamente è la questione dell'eventuale responsabilità penale, che come è noto, no, è personale, e saranno semmai i magistrati adesso e le indagini che si stanno svolgendo ad accertarla. Quello su cui invece a mio avviso dovremmo però interrogarci non è tanto, no, sull'autore di questo appello, peraltro ricordo anche recentemente un caso diverso ma simile, no, nel contesto, il famoso appello di Rita De Crescenzo che portò 10.000 persone a Rocca Raso con tutti, sì, i disagi che poi ne scaturirono nel dibattito.
1: Sì, abbiamo parlato successivo. Poi, sì.
2: Esatto, no? Direi che diciamo la questione principale è il contenuto del messaggio che in questo caso ha radunato tutti questi ragazzi, e cioè la domanda che dovremmo porci è proprio che tipo di società stiamo creando, se la caccia al capo griffato, no, ad ogni costo promesso da un TikToker si trasforma in una giornata di guerriglia interna, di guerriglia urbana, no? Ecco. Io direi che sì, è una domanda che dovremmo porci tutti come individui, ma anche come genitori, come famiglie, ma che dovrebbe porsi però, io credo, anche la politica, sebbene, chiudo, alcuni commenti che ho letto in relazione ai fatti di Vicenza sembrino orientati più a cavalcare, no, a fini propagandistici la vicenda che ad interrogarsi sulle cause che l'hanno determinata.
1: Mi fa adesso una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z, che però non organizza raduni.
3: No, buon pomeriggio a tutti. Direttore Pitoni, oggi una parte sempre più importante dei giovani si informa attraverso i social, tra video creator, influencer, con i quali poi sente un vero rapporto diretto. Allo stesso tempo l'intelligenza artificiale sta diventando un nuovo modo per cercare e comprendere le notizie. Secondo lei la vera sfida oggi è riuscire a portare il giornalismo sui social e nell'era dell'intelligenza artificiale, oppure è riuscire a far capire alle nuove generazioni, e non solo, perché una fonte giornalistica verificata è ancora indispensabile?
2: Ma io credo che la vera sfida sia trovare un equilibrio tra questi due estremi. La crisi dell'editoria, il crollo delle vendite dei giornali rendono ineludibile la ricerca di nuovi strumenti di divulgazione delle notizie. Ma il mezzo deve rimanere però distinto dal fine, che per l'informazione deve rimanere sempre la notizia, verificata dal giornalista e riconoscibile come tale dal lettore. Questo si ottiene ovviamente rispettando da parte di chi fa la nostra professione le regole del giornalismo, a prescindere dal veicolo con il quale viene diffusa la notizia.
3: Direttore Rapisarda, ormai una notizia non nasce più necessariamente da una redazione, può nascere sui social, diventare virale attraverso un creator magari e poi essere ripresa dai giornali. Allo stesso tempo l'intelligenza artificiale sta entrando sempre di più nella produzione e nella diffusione dell'informazione. Secondo lei in questo nuovo scenario il giornalista deve diventare anche un po' creator per riuscire a parlare alle nuove generazioni, oppure deve mantenere una distanza proprio per preservare la sua autorevolezza?
4: Ma il giornalista deve stare accanto, la notizia è accanto al cittadino, cercando di offrire l'informazione con tutti i mezzi. Non bisogna, mi spiego, nemmeno però sottovalutare le giovani generazioni. È vero che l'accesso sui social è quello più immediato, sì, ma è altrettanto vero che poi che tutti i giovani sanno riconoscere presto chi è professionale da chi non lo è. Per questo a mio avviso la cosa più importante è la persistenza, la qualità dell'offerta informativa. Una volta investito su questo, i cittadini, giovani e non, saranno lieti di investire anche economicamente sulla persona, quindi sulla buona informazione più che sull'algoritmo.
3: Direttore Santini, se sempre più persone cominciano a chiedere direttamente all'intelligenza artificiale che cosa è accaduto, il rischio poi è che il cittadino non arrivi più alla fonte originale. L'intelligenza artificiale può diventare il nuovo intermediario dell'informazione, secondo lei?
0: Ma secondo me perlomeno sta già diventando, e sarebbe anche ipocrita fingere il contrario. Cioè, io stesso uso l'intelligenza artificiale, mettermi a fare il luddista mi renderebbe più ridicolo prima ancora che incoerente. Il punto è capire però da dove arriva ciò che l'intelligenza artificiale ci restituisce. Cioè, se domando cos'è successo a Vicenza e ricevo la sintesi perfetta, me lo devo chiedere comunque chi ci è andato, chi ha parlato con la questura, chi ha controllato i fatti. Cioè, l'intelligenza artificiale alla fine è un po' il portiere d'albergo dell'informazione. Lui ci dice rapidamente dove dobbiamo andare, però sarebbe curioso se alla fine ci dimenticassimo che l'albergo non l'ha costruito il portiere.
1: Eh sì, decisamente.

0: di Michele Tarana, siete all'ascolto di quella la piazza social di Radio 1, dove verba non volant manent, rigorosamente in diretta dal carcere di massima sicurezza di Saxa Rubra o Saxatras. Io sono Igor Righetti, sono le 15:22 minuti primi secondi a nessuno. Stiamo parlando del giornalismo nell'era dell'intelligenza artificiale. Una domanda per tutti e tre i nostri direttori: per noi giornalisti quali parole sono diventate così rischiose da poter essere immediatamente accusati di razzismo o discriminazione? Una per esempio è Maranza, perché molti articoli sui fatti di Vicenza e anche sul supermercato preso d'assalto a Modena da decine di ragazzi si racconta il fatto, ma si evita in tanti casi questa parola, anch'essa tra l'altro notizia. Nicola Santini.
1: Ma io credo che siamo arrivati a un punto abbastanza comico.
0: Decisamente.
1: Perché a volte il giornalista ci mette più tempo a decidere come chiamare una cosa che a verificare cosa sia successo, perché per carità le parole hanno anche un peso e vanno usate con la precisione, la delicatezza, tutto quello che può riguardare la provenienza, la religione, i gruppi sociali è soggetto a un occhio in più, però espungere una parola dalla cronaca perché abbiamo paura della reazione di chi potrebbe prendersela male, secondo me tira fuori un'informazione mutilata. Maranza viene usato ormai per descrivere un fenomeno sociale e una sottocultura riconoscibile, ce la teniamo ed è una parola ormai che anche le nonne sanno usare e sanno cosa significa. Chi si offende cerchi di non essere Maranza.
0: Direttore Rapisarda.
2: Sono perfettamente d'accordo con Nicola, io aggiungo i termini nazionalità, etnia, oppure quando un reato viene commesso da una categoria difesa da quella cappa angosciante liberticida e speriamo di essercene liberati per sempre, è la cultura woke.
0: Si dice che infatti adesso stia per sparire. Direttore Pitoni.
3: Ma io penso invece che nella vicenda di Vicenza questa parola sia stata usata impropriamente, nel tentativo penso anche di circoscrivere le responsabilità dell'accaduto. Cioè le centinaia di ragazzi che abbiamo visto nei video accorsi al richiamo dello TikToker erano tutti Maranza? O magari c'era dentro anche qualcuno delle famiglie?
0: Beh, la maggior parte ovviamente sì.
3: Beh, nella cosiddetta classe media accorse per una t-shirt che magari appunto le famiglie non possono permettersi di comprarsi. Ecco, io magari mi porrei anche questa domanda.
0: Pitoni, ecco, Anthropic, la società che sviluppa il chatbot Claude, avverte gli investitori che l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a rappresentare un rischio catastrofico, persino esistenziale per l'umanità. Ma lo fa proprio in un prospetto preparato per la quotazione in borsa. Quanto c'è di reale all'allarme tecnologico e quanto invece di strategia economica?
3: Ma io credo che sia un po' un mix di entrambe le cose. Peraltro l'avvertimento di Anthropic sui rischi dell'intelligenza artificiale suona come il tentativo di mettere le mani avanti. Lanciare il titolo in borsa e poi avvertire sui rischi del prodotto che si sta vendendo è un po' come, no, commercializzare un farmaco avvisando però il paziente che in un caso ti può salvare, ma una tantum può anche ucciderti. Ecco, credo che però Anthropic, no, faccia i suoi interessi scaricando in maniera preventiva le responsabilità di eventuali danni futuri che potrebbero magari crearsi, prodursi. La domanda è chi fa però i nostri interessi? Purtroppo vedo anche in questo caso un preoccupante vuoto della politica.
0: Rapisarda, a Pisa c'è stata una rivolta in carcere, una diretta TikTok realizzata addirittura con un cellulare introdotto illegalmente nella struttura e tra le accuse dei detenuti anche la presunta presenza di microspie nelle celle. In sostanza hanno chiesto il diritto alla privacy mentre hanno violato una delle regole fondamentali del carcere. Ecco, siamo davanti a un paradosso. Oggi in Italia anche chi è detenuto pretende di scegliere quali regole rispettare e quali no. E dove finisce il diritto alla privacy e dove comincia invece il dovere di sottoporsi ai controlli previsti dalla legge?
2: Hai ragione Igor, è un paradosso. Ciò detto, i detenuti hanno anche loro dei diritti ovviamente, certo. Non solo quello di vivere in un contesto dignitoso, ma anche di non essere intercettati nemmeno in carcere senza autorizzazione del magistrato. Se dietro questo caso c'è un'autorizzazione della magistratura, ci troviamo davanti a una insubordinazione ancora più inaccettabile, anche perché utilizzando il cellulare legalmente si sono assunti una responsabilità enorme, ossia quella di scatenare rivolte immotivate in altri studi di detenzione. Cioè questo tema ripresenta in ogni caso quella grande domanda che ci poniamo sempre: come coniugare libertà e sicurezza, un equilibrio difficile da garantire e lo dico sinceramente sempre e comunque.
0: Nicola Santini, a Cadoneghe, in provincia di Padova, il sindaco ha interrotto il giuramento di una donna di origine marocchina che, secondo quanto riferito, non riusciva a comprendere e parlare italiano. E l'imam Ali Sheikh Nur lo ha attaccato sui social, offendendolo e sostenendo che avrebbe potuto parlare il marito o intervenire un interprete. Ma la domanda è: chi chiede la cittadinanza italiana deve poter conoscere e parlare la lingua del paese, oppure può essere qualcun altro, un portavoce, per esempio, a parlare al suo posto?
1: A me risulta che non abbiano ancora inventato la cittadinanza per procura, per cui io sarei molto molto semplice. La cittadinanza riguarda la persona che la chiede e il giuramento la persona che, che lo pronuncia. Il marito può essere lì, la può accompagnare, sostenere, incoraggiare, certo. Ma se inizia veramente a parlare anche al posto suo, ci siamo inventati una cosa di cui non era a conoscenza. La conoscenza dell'italiano in Italia, peraltro, fa già parte di quei requisiti che sono previsti in determinate... Certo. Procedure. In più dovrebbe servire a partecipare alla vita civile, a conoscere i propri diritti, a comprendere i propri doveri. Cioè, se questo diventa una cosa offensiva, secondo me c'è da rivedere qualcosina.
0: Pitone, da 19 anni a ogni ora del giorno e della notte, soprattutto sui social e in TV, si parla del delitto di Garlasco. Ma quanto c'è ancora di giustizia e quanto invece di circo mediatico? 20 secondi.
3: Ma benvengano tutte le trasmissioni, ovviamente, che cercano di informare anche su una vicenda così complessa. Mi chiedo però, dopo migliaia di articoli e di puntate a reti unificate sul caso Garlasco, se sia il caso di continuare a dare ancora tanto peso a una vicenda che è stata praticamente sviscerata, no, in tutte le forme, da tutti i punti di vista, nel momento in cui si è ridotta e trasformata in una sorta di confronto da stadio tra innocentisti e colpevolisti.
0: Notizia di oggi è che gli avvocati di Bossetti hanno chiesto nuove analisi e hanno contestato ignoto uno, quindi forse si riapre anche il caso di Yara Gambirasio, quindi chissà, una Garlasco 2, vedremo che cosa accadrà. Grazie al direttore del settimanale Vero e giornalista del quotidiano Identità Nicola Santini, al direttore del quotidiano Secolo d'Italia Antonio Rapisarda e al direttore del quotidiano La Notizia Antonio Pitoni. Buon lavoro e alla prossima.
4: A presto.
2: A presto, grazie a voi.
0: A voi.

0: jingle di Michele Tarana, Igoratone da domani, sempre diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate. Vi ricordo che andiamo in onda dal lunedì al venerdì. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram, Righetti Igor o Byron.Righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti.
1: Da Lorenzo Castelluccio.
0: E vi aspetto dove?
1: Sul account Instagram, Lorenzo.Castelluccio.
0: Dal Bassettino Byron.
1: A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Repubblica Utilità. In primo piano la 14 Adriatica, dove tra Foggia e zona industriale Cerignola Est nelle due direzioni è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un assalto al portavalori in direzione di Pescara. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si segnalano code in entrambe le direzioni. Le altre notizie ci portano sulla 22 del Brennero, ci sono code di soli mezzi pesanti per traffico intenso tra chiusa Val Gardena e il Brennero in direzione del confine. Sulla 7 Milano-Genova 5 km di coda per il ripristino stradale a seguito di un incidente tra Busale e la 12 in direzione di Genova. Sulla 10 la Genova 20 miglia code per un veicolo fermo tra Albisola e Barazze in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica. Per la presenza di cantieri ci sono 3 km di coda tra Grotta Mare e Pedaso verso Ancona, 4 km tra la 25 Torano Pescara e Atri Pineto sempre verso Ancona e ancora 4 km tra Vasto Sud e Lanciano in direzione di Pescara. In autosole code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e la variante Nord in direzione di Bologna e code per un veicolo fermo sempre in autosole tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord in direzione della capitale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS. Pomeriggio di Radio 1.
0: È 5 ottobre, un lunedì per ripartire in nostra compagnia, in compagnia del pomeriggio di Radio 1. In studio Raffaele Roselli, qui a Saxa Rubra Claudio De Tommasi e con noi Simona Arrigoni.
4: Che vi saluta dagli studi Rai di Milano, un buon pomeriggio di Radio 1 a tutti voi.
0: Allora Simona, diamo subito un po' i temi importanti di oggi. Spagna, Brasile, partite politiche decisive al di qua e al di là dell'oceano. Crisi di governo alla Moncloa, Bolsonaro Junior che è avanti verso il ballottaggio presidenziale in Brasile appunto. Bene, insomma, questi alcuni dei temi che saranno all'attenzione dei nostri ospiti.
4: E al centro della crisi spagnola le manifestazioni per il diritto alla casa, il tintinnio di chiavi, un'emergenza, quella abitativa che riguarda tutte le nostre città, ne parleremo.
0: E però nei nostri lunedì, no, Simona, non mancano poi curiosità, ospiti dai nostri territori, tra l'altro di Bell'Italia ne parleremo a brevissimo e intanto arriva Claudio De Tommasi a lanciare la nostra musica.
5: E la musica è sempre presente qui al pomeriggio di Radio 1, per cui tenetevi forti. Cominciamo subito, cominciamo bene, cominciamo con il nuovo singolo di Giorgia, quello che ha un po' segnato gli ultimi tempi e ha segnato anche quei tempi che hanno portato...
0: Che hanno portato
5: lei a fare un tour, è stato un giro pieno del suo tour... cioè un giro solare, un anno attorno al sole, ed è finito il 3 ottobre a Milano. Intanto questa si chiama Parafulmini.

0: questa si chiama appunto Parafulmini, l'ha cantata anche dal vivo nella conclusione di questo suo tour durato un anno, la vediamo anche spesso in televisione, insomma lei davvero non si ferma mai. Era Giorgia.
1: E noi insomma già ci prepariamo al prossimo weekend, prendi appunti Simona Arrigoni, perché insomma puntuali come le stagioni tornano le giornate fai d'autunno.
2: Preso appunti, Raffaele, un'edizione che celebra i 50 anni dalla nascita del Fondo Ambientale Italiano e lo fa come sempre aprendo le porte a luoghi che sono eccezionali e solitamente non accessibili.
1: Allora, qualcosa come 700 luoghi, in 350 città, come dire, tutti quanti, scoprire quali siano non è possibile, quindi rimandiamo al sito giornatefai.it. Ma per uno sguardo d'insieme, in linea con noi Daniela Bruno, direttrice culturale del FAI. Mezzo secolo, bel traguardo, direttrice.
3: Beh sì, un gran traguardo. In realtà le giornate FAI d'autunno, perché magari conoscete anche quelle di primavera, ci sono da 15 anni, da 15 edizioni, ma devo dire che ormai siamo piuttosto rodati e soprattutto lo sono i migliaia di volontari che in tutta Italia si organizzano ogni anno per scovare dei posti curiosi nel proprio territorio. Il bello è questo, andare sul sito giornatefai.it e vedere cosa c'è intorno a casa propria, che magari si è sempre passato davanti e non si sapeva cos'era.
2: Io volevo stare proprio sul preziosissimo lavoro dei volontari, di questo patrimonio, della loro creatività. Qual è la sfida culturale più grande per riuscire a mantenere vivo, anche attrattivo, questo modello di partecipazione popolare?
3: Beh, bisogna dare il senso, diciamo, della missione, per cui loro partecipano, le migliaia di volontari che si uniscono al FAI partecipano perché capiscono che quello che fa il FAI, anche e soprattutto grazie al loro aiuto, è qualcosa di concreto. Ecco, la concretezza è un valore del FAI a cui teniamo molto, che forse anche in questo FAI, voce del verbo fare, si riassume. Indubbiamente noi questo facciamo, rendere e tutelare, ma non solo tutelare in maniera di proteggere, ma proprio agire sul patrimonio culturale che abbiamo, che possediamo, per aprirlo al pubblico, per renderlo sempre più bello, più accessibile, più fruibile, valorizzato. Ecco, questa dimensione concreta indubbiamente anima il lavoro delle delegazioni, dei volontari del FAI, però anche la libertà, voglio dire, di mettere in pratica attraverso il FAI la loro stessa creatività, il loro impegno, questo spirito volontario che deve essere libero, perché altrimenti se costretto si spegne. Ecco, attraverso il FAI loro possono forse quasi esaudire dei desideri di cose che non hanno potuto fare nel corso della loro vita o che non fanno nel corso della loro vita e che attraverso il FAI riescono a fare, e che è occuparsi di una cosa meravigliosa come il patrimonio culturale facendo ciascuno la sua parte.
0: Ovviamente abbiamo dato alcuni numeri, no? 700 luoghi straordinari, 15 edizioni delle, in caso specifico, giornate FAI d'autunno, ma un panorama come il nostro, da un punto di vista storico, artistico, ambientale, è un patrimonio davvero vastissimo e la cura non è mai abbastanza, non è mai sufficiente per riuscire ad abbracciare quanto offre l'Italia.
3: Eh no, non è mai sufficiente, noi diciamo che siamo condannati a crescere, ovviamente lo diciamo nel senso buono del termine perché ci piace questa condanna, però è vero che abbiamo bisogno di aiuto non solo dei volontari ma anche di chi crede nella missione del FAI e decide di iscriversi al FAI, e questa è l'occasione anche per una raccolta fondi, quella delle giornate FAI d'autunno e di tutto il mese di ottobre, perché effettivamente da fare è tantissimo. Insomma, voi pensate che ogni anno noi investiamo 11-12 milioni di euro in restauri su beni che poi hanno bisogno di una gestione complicata e che ogni mese drenano centinaia di migliaia di euro, e ormai il FAI è anche un'azienda oltre che essere una forza volontaria, è un'azienda culturale che ha circa 400 dipendenti che lavorano nel mestiere meraviglioso della cultura in maniera molto concreta. Ecco, credere in tutto ciò è la nostra forza ed è la forza, insomma, di chi anche come voi ci dà spazio.
1: Ecco perché anche la RAI, insomma, con una settimana di sensibilizzazione da oggi dedicata ai beni culturali in qualche misura vi sostiene. Poi parlava Simona Arrigoni dei volontari. Io ho letto di 9.000 apprendisti ciceroni, giovani, bravissimi. Ma insomma, tra dimore, palazzi storici, giardini, archeologia industriale, natura. Tra tante di queste occasioni, quali risultano poi più amate e cercate dal pubblico?
3: Beh, quest'anno abbiamo inaugurato un filone che non so se proseguiremo, ma quest'anno ha avuto molto successo ad oggi, un filone di aperture dedicate all'artigianato, al Made in Italy, alle imprese, perché effettivamente anche quello è patrimonio culturale, i musei d'impresa lo dimostrano, però è talmente diffusa la presenza di prodotti d'eccellenza dietro a cui c'è un sapere, non solo delle mani ma anche della mente, che è a pieno titolo patrimonio culturale. Ecco, questo genere di aperture piacciono moltissimo, non che non piacciono le ville, i palazzi, i castelli, però indubbiamente vedere che il patrimonio culturale è un ventaglio ampio, ricco e variegato, che si ritrova appunto anche in una macchina del caffè, ecco, questo piace molto al pubblico.
2: Lei spesso ha ribadito che la ricerca rigorosa e sistematica è la prima metà della valorizzazione di un bene culturale. Allora, questo come si esplica per un visitatore rispetto a quella che magari è una fruizione puramente estetica?
3: Tutto si concentra nel racconto. Il racconto è lo strumento di valorizzazione principale, secondo noi, dei beni culturali. Bisogna raccontare alle persone cosa stanno vedendo e in che luogo si trovano e chi quel luogo l'ha abitato, ma anche chi oggi, come il FAI, lo cura, lo mantiene, lo gestisce. Ma il racconto deve essere fondato sulla conoscenza, ed ecco perché la ricerca è la prima parte della valorizzazione. Il racconto fine a se stesso, o magari banale o banalizzante o trito e ritrito, non serve a niente. Serve un racconto originale, fondato, denso, un racconto che è sempre nuovo, un racconto che pesca in una materia che ogni volta può essere approfondita in modo diverso. Ecco, la ricerca è la forza del racconto ed è, noi crediamo, la forza del FAI fare dei bei racconti.
1: Allora, per andare a pescare questi racconti, ricordiamo il sito giornatefai.it e il weekend e il prossimo, sabato e domenica. Daniela Bruno, direttrice culturale FAI, un augurio di buon lavoro a tutti voi.
3: Grazie mille, grazie per questo spazio.
0: Un lavoro prezioso quello del FAI. Alle 15.43 diamo spazio ancora alla musica. È Prince. Sei contento, Raffaele Simone? Quando io dico Prince, Raffaele sorride. C'è niente da fare.
2: Anche io sorrido. Lo conosco anche io, giuro.
0: Giuri. Allora, questa
1: il
0: è una canzone del 1994. Ed era il terzo album quando lui aveva cambiato nome. Per sintetizzare, lo chiamiamo il simbolo dell'amore, perché sì, in realtà aveva un nome complicatissimo. Però, insomma, questa è una canzone dedicata a quella che era di quei tempi, una delle tue. Sue tante fiamme, si sono alternate diverse muse attorno a Prince. In particolare questa si chiama The Most Beautiful Girl in the World, era il 1994 e lui è Prince.

0: Va in alto, il falsetto di Prince va in alto.
1: Poi qualche volta scende in basso.
0: Qualche volta scende in basso, un po' alla Barry White. Era il 1994, lui era Prince e questa era la sua The Most Beautiful Girl in the World.
1: Invece adesso parliamo di un'attrice comica, imitatrice, conduttrice radiofonica che Simona è impegnata in un autunno da protagonista tra televisione, cinema, teatro.
2: E adesso Raffaele sarà protagonista qui con noi, diamo subito il benvenuto in linea al pomeriggio di Radio 1, Federica Cifoli, benvenuta.
3: Grazie, Federica Cifola.
1: È scappata una I.
2: No, ma le spiego anche perché. Io sono impegnata, io ho un problema serio, deve capire. Ho il problema degli accenti. Allora, io ero tutta concentrata a non sbagliarlo sulla O. E quindi non ho sbagliato la O. E giustamente ho sbagliato la I.
0: È così. O l'uno o l'altra, Simone.
3: Faccio talmente tante cose che sono al plurale, Cifoli.
0: Certo.
1: Allora, Federica, insomma.
3: Sì.
1: Parleremo anche dei tuoi spettacoli subito, però siccome noi qui alla radio, insomma, voglio ricordare di come sei cresciuta con un maestro come Enrico Vaime, allora questa nostra radio, insomma, ti resta nel cuore?
3: Sì, mi resta veramente nel cuore perché ho fatto con lui 15-16 anni di Blackout, il suo programma storico. Quando mi hanno chiamato per farlo non ci volevo credere, ho detto ma scusate, avete sbagliato numero oppure e poi quando l'ho incontrato è stato stupendo perché lui in realtà non era, io lo chiamavo maestro a sua insaputa, lui era un maestro senza
1: perché
3: saperlo,
1: sennò perché se no si offendeva, no?
3: Sì, e a me mi diceva sempre che io ero la Cifola, un talento strappato alla pallacanestro, perché sono alta 1,80 m, esatto. E quindi ci teneva a dire sempre questa cosa.
2: Allora, torniamo, adesso devo stare attenta alla domanda, però sono preoccupata. Cosa c'è? Adesso faccio tutta l'intervista preoccupata. Che cosa c'è adesso, seriamente? Dietro una scrittura comica, cioè qual è la parte più difficile anche del processo creativo di un monologo affinché il monologo risulti efficace?
3: Ma allora, innanzitutto non essere scontati, questa è la prima cosa, perché ormai tutti sono comici, dal panettiere a... No?
0: Tu dici nella vita quotidiana proprio, tendiamo tutti al comico.
3: Ma in realtà si sentono anche tutti comici, noi comici purtroppo abbiamo tante persone che ci dicono questa cosa la dovresti scrivere perché fa troppo ridere, ecco non basta diciamo, perché bisogna ritrovare un po' dei meccanismi che sono... generici, quindi delle cose che vanno a toccare un po' tutti, prendere quei meccanismi, distruggerli e renderli surreali per far diventare però reale il surreale, ecco questo è un po', quindi insomma io per esempio mi rifaccio molto alle persone che incontro, ai modi di fare, a dei modi di dire. Mi piace osservare, l'osservazione è la prima cosa, l'osservazione della realtà e sapere anche in che mondo viviamo, dove siamo, cosa facciamo, chi siamo, perché poi se non abbiamo bene la percezione della realtà non riusciamo a scrivere cose comiche.
0: Allora, Federica Cifola, comica, imitatrice, conduttrice radiofonica, ma soprattutto direi attrice, visto che insomma nella tua lungo elenco di cose che hai fatto hai anche nomi di quelli insomma che hanno un certo peso nella tradizione teatrale italiana, non soltanto italiana, visto che parliamo di Pirandello, ma anche di Brecht, tanto per dirne una.
3: Ho cominciato con avevo 19 anni, infatti solo da incosciente si possono fare Brecht e Pirandello. Avevo 19 anni quando ho fatto appunto il Berretta Sonagli da addirittura protagonista, non avevo nessuna esperienza.
0: Quindi è cominciata facile facile insomma la tua carriera.
3: Facile, mi piacerebbe rifarlo, non mi è mai più capitato di fare la protagonista del Berretta Sonagli, quindi lancio un appello.
1: Però se veniamo all'oggi, Federica, insomma, anzi domani, diciamo che in prima serata su Rai 1, no, va in onda la seconda puntata di Tutto l'amore che resta, tu interpreti la bidella Imma, cioè, inclusione scolastica, disabilità, temi importanti, delicati in questa miniserie.
3: Molto, infatti ero preoccupata anche nel come gestire questo personaggio, poi invece mi sono trovata, a parte che i ragazzi sono bravissimi, quindi mi sono trovata molto molto a mio agio con loro e la scrittura già era diciamo profonda, quindi comunque ho dovuto solo interpretare, diciamo che ho cercato di dare una nota brillante come mi appartiene, in un contesto che è sì sicuramente drammatico, però poi ecco, sdrammatizzare questi contesti li rende sempre più forti, secondo me. Quindi è stato bello passare dalla preside di un professore con Gassman alla bidella in tutto il lavoro che resta con Alba, comunque sempre a che fare con la scuola, sempre a che fare con i ragazzi. E lavorare con loro, recitare con loro è bellissimo, perché hanno un'energia pazzesca, loro sono all'inizio, quindi hanno tutta la voglia di fare, è molto bello questo.
2: Nel background artistico di Federico Cifola anche delle collaborazioni con grandissime professioniste, Serena Dandini, Paola Cortellesi. Qual è la lezione più importante che ti è rimasta di queste collaborazioni e anche come è cambiata la comicità femminile a Roma?
3: Allora, Serena Dandini è stato un incontro meraviglioso, con lei, io lo dico sempre, ho imparato a scrivere la satira, che comunque non è semplice, ecco, a guardare il punto di vista satirico è stato molto interessante con lei. E, la comicità è cambiata, io direi la comicità, non dico a me comicità femminile mi fa male proprio come termine, perché la comicità è comicità tout court, se no dovremmo dire anche comicità maschile. Quindi la comicità in generale è cambiata, secondo me, perché con l'avvento dei social adesso diciamo che basta fare un video, no? una cosetta anche di 30 secondi, 20 secondi e allora c'hai miliardi di followers e sei comico. La scrittura è un po' diversa, cioè la comicità per me...
1: Sulla comicità si è interrotta.
2: Non è colpa mia, te lo giuro.
1: È caduta la linea. Dai, andiamo a musica.
0: Andiamo a musica, torniamo. Nel 1984 usciva un album che si intitolava Fabio Concato. E lui è Fabio Concato, si chiama Tienimi dentro di te. Subito dopo arriva il meteo, una piccola pausa.

0: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...

0: Perché la pizza ha quattro stagioni, no?
1: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
0: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
1: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
0: E allora?
1: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
0: E che promettiamo?
1: Che andremo d'accordo.
0: Impossibile.
1: Rosso e nero.
2: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli. Per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
3: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ore 16.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: GR1.
7: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In primo piano c'è lo Yemen, dove gli Houthi hanno di nuovo attaccato l'oleodotto che trasporta il greggio saudita da est a ovest. I ribelli filo-iraniani avrebbero anche preso il controllo di una importante arteria stradale che conduce ad Aden, la sede del governo yemenita, che a sua volta dichiara di aver riconquistato posizioni strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso.
8: Si affrettano a smentire categoricamente gli Houthi. Le forze governative non sono arrivate sulle coste yemenite che fronteggiano lo stretto di Bab el-Mandeb, non sono penetrate nel distretto di Duab, non sono in marcia verso il porto di Mocha. I ribelli filo-iraniani dunque dichiarano il fallimento dell'avanzata annunciata dal governo yemenita. La controffensiva dell'esercito regolare è appoggiato dalla coalizione sostenuta dai sauditi e battezzata Alba dello Yemen. I governativi avevano definito l'operazione l'inizio di una nuova fase nella battaglia per il ripristino dello Stato, per strappare le milizie sciite filo-iraniane la capitale Sana'a, isole posizioni strategiche sullo stretto di Bab el-Mandeb per tutelare la porta meridionale del Mar Rosso, la sicurezza della navigazione, dopo che gli Houthi, si legge nella comunicazione ufficiale del governo yemenita, lo hanno trasformato in uno strumento di estorsione e minacce. Che gli Houthi siano riusciti a tenere le posizioni conquistate nelle ultime settimane o che i governativi abbiano cominciato a riconquistarle al momento non è affatto chiaro. Ognuna delle due parti sostiene la propria versione rovesciata rispetto al nemico. In una guerra civile che si combatte dal 2014 con l'ingerenza delle potenze regionali, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, l'Iran, mentre il conflitto per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb si innesta sulla guerra in Iran e si intreccia al destino dell'altro stretto, quello di Hormuz, sotto minaccia e soggetto al doppio blocco iraniano e statunitense. Enzo Arcieri, GR1.
7: Cresce la tensione tra la Russia e i paesi NATO. Il Financial Times rivela che l'Estonia sta spostando truppe verso il confine orientale per rafforzare la frontiera in vista di una potenziale aggressione, mentre l'intelligence tedesca lancia l'allarme e la Germania rischia lo scontro con Mosca. Ora i mercati finanziari, il prezzo delle materie prime in ribasso, sotto osservazione rimangono i titoli di Stato in Europa e negli Stati Uniti. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, la linea Fabrizio Patti.
9: Sì, sotto osservazione ancora il petrolio, il Brent in questo momento è il calo dello 0,80% a quota $101,3 al barile, questa mattina era sceso fino a $100. Ci sono tante notizie contrastanti che ne fanno oscillare il prezzo, a spingerlo verso l'alto. Le notizie che abbiamo appena sentito sugli attacchi all'oleodotto est-ovest in Arabia, a trenarlo invece verso il basso, lo sconto deciso dalla stessa Arabia Saudita per il greggio destinato all'Asia e i dati sui flussi nello stretto di Hormuz che, secondo la società specializzata Kepler, sono in ripresa. Il traffico è di 16,3 milioni di barili al giorno, solo 3 in meno della vigilia della guerra. Questo in una giornata abbastanza tranquilla per le borse. Milano quasi invariata, più 0,08%. Sale anche la borsa di Madrid, più 0,70% dopo l'annuncio delle elezioni anticipate. Wall Street ha appena aperto, anch'essa contrastata, meno mezzo punto percentuale per il Dow Jones, più mezzo punto per il Nasdaq. Di di poco sopra la parità l'S&P 500, mentre vola la borsa brasiliana dopo il voto al primo turno per le presidenziali, più 8%. Si è poi allentata un po' l'attenzione sui titoli di Stato, il rendimento del BTP italiano scende di un punto base e lo spread si riduce di 5 punti base con il Bund tedesco, e questo in una giornata in cui invece sale ancora di poco il rendimento dei titoli di Stato americani. Fine lo studio.
7: Ora la cronaca, ci sono sviluppi dell'inchiesta sull'operaio trovato in fin di vita in strada a Caivano e poi deceduto in ospedale.
10: Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni soccorso venerdì pomeriggio a Caivano, trovato in strada privo di sensi e poi deceduto sabato all'ospedale del Mare di Napoli, dove era stato trasportato in codice rosso. Per gli investigatori si è trattato di un incidente sul lavoro avvenuto mentre Calignano era impegnato in nero sul tetto di un capannone. L'uomo dopo l'incidente sarebbe stato trasportato e abbandonato privo di sensi in una zona lontana da quella dove stava lavorando. Poche ore prima dell'incidente avrebbe parlato al telefono con la moglie, alla quale avrebbe spiegato di essere impegnato sul tetto di una struttura per dei lavori. Dalle carte sembra che Salvatore Calignano fosse stato assunto il 1 ottobre, il giorno prima dell'incidente. La circostanza dell'assunzione subito prima del tragico evento appare quantomeno strana, così l'avvocato della famiglia della vittima, Francesco Petruzzi. Mercoledì prossimo sarà effettuata l'autopsia sul corpo della vittima. Elena Paba, GR1.
7: Trovato in una collezione privata del Nord Italia un disegno sconosciuto di Manet. Si tratta di uno studio a sanguigna raffigurante una bambina covacciata. Un tenue timbro riporta le iniziali del pittore francese. Ad avanzare l'attribuzione un team di storici dell'arte. Noi ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
11: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro. Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
13: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.
12: E quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
13: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
12: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
14: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
15: Pomeriggio di Radio 1.
16: E nel nostro pomeriggio di Radio 1, nello spazio precedente con Federica Cifola, ricordavamo quanto è bella, in qualche misura, quanto amiamo la radio, che però a volte, insomma, con le linee telefoniche, quelle vengono giù. Federica era scomparsa, la volevamo almeno salutare. Sei in linea con noi?
17: Eccoci, sì.
16: Allora,
17: stavo parlando da sola, immagino.
16: Esatto. Senti, volevo salutarti, ringraziarti per essere stata con noi e anche ricordare che però avevamo parlato della TV, però sei al cinema, nelle sale in questi giorni con Quasi Vera, commedia di Fausto Brizzi, e poi a dicembre si torna a teatro, l'ultima svolta.
17: A dicembre.
16: È sempre una svolta il palcoscenico.
17: Al teatro, beh sì, sì, sì. Non è l'ultima, per me è stata la prima svolta, quindi
16: e continua ad
17: quindi vi aspetto a dicembre al Golden. Sì.
16: Allora bene, Federica Cifola, buon lavoro, grazie ancora di tutto.
17: Buon lavoro a voi, grazie.
18: E torna la musica con una novità, si sono conosciuti via TikTok, l'uno ammirava l'altro, poi alla fine hanno deciso di collaborare e la loro prima collaborazione è stata direttamente un successo, guidata la canzone da un ritmo e da una melodia che non è così usuale per le canzoni pop di questi tempi, da un sax, un sassofono che li porta in alto e gli fa fare questi small talk. Loro da New York, Charlie G e Cat Burns.

0: Beh, lo dicevamo il sax, eccolo qua, presente.
1: Molto caldo.
0: Molto caldo e avvolgente per questo Small Talk di Charlie Gier e Cat Burns. Sono le 16:12 minuti e questo è il pomeriggio di Radio 1.
1: E riprendiamo con due notizie dall'estero che oggi sono davvero in primo piano, due partite politiche che investono l'Europa e il Sud America.
2: In Spagna l'annuncio del...
0: Bello, dicevamo il sax, eccolo qua presente.
1: Molto caldo.
0: Molto caldo e avvolgente per questo Small Talk di Charlie Gier e Cat Burns. Sono le 16:12 minuti e questo è il pomeriggio di Radio 1.
1: E riprendiamo con due notizie dall'estero che oggi sono davvero in primo piano, due partite politiche che investono l'Europa e il Sud America.
2: In Spagna l'annuncio del Premier Sanchez, le dimissioni sull'onda.

0: primo turno tra 20 giorni il ballottaggio con Lula.
1: Per un commento abbiamo invitato il giornalista editorialista di Repubblica, scrittore, i temi di politica estera sempre al centro del suo podcast, Riottoso. Buon pomeriggio Gianni Riotta.
2: Ciao a voi, buonasera.
1: Gianni, se volessimo trovare un titolo unico direi due fortini assediati della sinistra nei rispettivi continenti, però andando con ordine, dimissioni di Sanchez, attese?
2: Sai, ormai io, diceva Clausewitz, in guerra l'unica certezza è l'incertezza, ormai in politica l'unica certezza è l'incertezza, io non mi attendo più niente. Qualche mese fa sembrava che Sanchez era la guida, no, della nuova sinistra, adesso è alle corde, in difficoltà. Lula è una vecchia bandiera della sinistra, anche lui è in difficoltà, quindi meglio non aspettarsi niente e guardare la realtà giorno per giorno.
0: Però dentro questi contesti, Spagna, Brasile, anche quello che sta accadendo in Francia, ci sono delle democrazie occidentali che appaiono spaccate a metà e sembra che i governi facciano fatica a trovare una stabilità di lungo periodo. Secondo te esiste un filo rosso che unisce questi tre paesi così diversi, oppure siamo di fronte a tre crisi democratiche che hanno delle radici diverse?
2: Hanno radici diverse, se vuoi cercare un punto di unità, l'ha trovato qualche giorno fa il Wall Street Journal, guardando a un quarto paese che sono gli Stati Uniti. La globalizzazione e la crisi finanziaria del 2008 hanno portato a gravissimi disagi per i lavoratori, a gravissimi disagi per il ceto medio. Quindi guardare tutto alla luce di destra a sinistra è sbagliato, perché i Verdi 5 Stelle da noi hanno fatto il governo con Salvini, adesso sono con il campo largo con la sinistra, molti dei loro elettori, ci dicono i sondaggi, voteranno per Vannacci. Quindi la vera divisione oggi è: stavo male e voglio stare meglio, sto male, voglio stare meglio. L'inflazione colpisce i ceti popolari e quindi questo costa moltissimo, e lo vedi per esempio sia in Francia che in Spagna che in Brasile. E poi c'è la questione per esempio dei catalani, no? La vecchia desiderio di secessione dei catalani torna a giocare contro Sanchez.
1: Ecco, però se restiamo a Sanchez, insomma, in quei tre anni di esecutivo i successi sul piano economico ci sono stati, si è giocato posizioni forti in politica estera, però evidentemente anche criticità irrisolte e delle destre forse capaci di intercettare quel desiderio di cambiamento.
2: Ci sono due temi che anche in Italia l'anno venturo giocheranno un enorme parte che la sinistra intercetta male anche negli Stati Uniti, anche per esempio in Brasile, che sono sicurezza ed immigrazione, cioè anche ceti popolari che prima classificavi di sinistra vogliono controllo della emigrazione, quartieri più sicuri, e in questo la proposta per esempio di Lula, se guardi tutto il ruolo delle gang in Brasile, è stato lento. Detto questo, c'è ancora il ballottaggio da affrontare, perché sembra in vantaggio, come dicevate giustamente voi, Bolsonaro Junior, perché i partiti che sono rimasti fuori dal ballottaggio dovrebbero favorire Bolsonaro contro Lula.
1: Sono tutti di destra e quindi appunto diciamo, nel ballottaggio possono riversare i voti lì.
2: Esattamente.
0: Anni fa avevi scritto: in Europa spesso vince il partito dello status quo. Io volevo chiederti se anche oggi, alla luce di quello che sta accadendo, è veramente così, e quali sono, saranno le ricadute di quello che sta accadendo in Spagna, in Francia, anche in Brasile, nella stessa Europa e negli Stati Uniti, soprattutto per Trump.
2: Allora, innanzitutto, se non dai la data, io sono così vecchio che questo si può riferire anche al secolo scorso, capisci?
0: Quindi può essere che qualche anno fa, adesso cerco di essere precisa, ma me lo ricordo proprio.
2: Lo dico per rispetto agli ascoltatori, che magari non si rivolge ad Adenauer, ma magari si rivolge a Kohl o alla Angela Merkel. E oggi spesso il partito dello status quo è in difficoltà. lo vedi con la difficoltà dei centri, perché gli elettori amano i cambiamenti, no? Sia un colpo di mano a sinistra, Ocasio-Cortez

0: Mamdani negli Stati Uniti, sia un colpo di mano a destra Trump negli Stati Uniti, lo vedi con la travolgente avanzata italiana del generale Vannacci. E oggi lo
1: 2004.
0: Status quo centrista è in difficoltà, ecco, vedi, quindi cioè, 22 anni fa. Beh, sono felice che tu te lo ricordi, io non me lo ricordavo, allora forse era valido, oggi non è più valido.
2: Do un ultimo numero, Gianni Riotta, che è quello che ha dato il GR1 poco fa. Borsa brasiliana più 8%.
0: Perché contano sul fatto che Bolsonaro faccia accordi con Trump come il padre, e che facciano rapporti di commercio, e che Trump dia un occhio speciale sui dazi, che faccia investimento. Però attenzione, perché anche la Cina è un paese molto interessato ai brasiliani, e quindi per questo la borsa sale.
1: Prima di salutarti, un'ultima domanda. In questo momento stavo guardando proprio il Corriere della Sera, in apertura Berlino, gli 007 da Mosca, guerra ombra contro di noi, il Financial Times, l'Estonia sposta le truppe al confine.
0: E basta leggere sempre sullo stesso Corriere della Sera l'intervista del generale Massiello, capo di Stato Maggiore in Italia, di 48 ore fa. Il generale ha detto: c'è una guerra in corso, e la guerra ibrida ed è già una guerra ibrida in corso. Io lo so che le anime belle dicono, come l'amico Bettini, che dobbiamo fare la pace con la Russia. Hanno ragione, dobbiamo fare la pace con la Russia, devono solo andare a Mosca e spiegarglielo a Putin. Quando cominceranno Putin, la pace è fatta.
2: Gianni Riotta, troveremo tutti questi temi sicuramente anche nel tuo prossimo podcast, Riottoso. Grazie e buon
0: mille.
2: Lavoro. Grazie.
0: A voi, buon lavoro, grazie.
2: E quanto sta accadendo in Spagna rilancia al centro della politica l'emergenza abitativa, no? Abbiamo sentito quel tintinnare di chiavi a Madrid, il fenomeno dell'overtourism, la forbice sempre più ampia tra super ricchi e nuovi poveri. Il tessuto sociale è stravolto, no Simona?
1: Raffaele, sì, esempi evidenti. Da noi a Milano, gli studenti universitari in tenda, a Berlino l'affermazione della sindaca Helle Verhalp con la promessa di socializzare 200.000 appartamenti. Stessa cifra che il primo cittadino di New York, Mamdani, vorrebbe edificare.
2: Allora, in linea con noi l'urbanista Elena Granata, insegna analisi della città e del territorio al Politecnico di Milano. Benvenuta al pomeriggio di Radio 1.
3: Grazie, bentrovati a voi.
2: Ecco, cosa c'è di più identitario di una casa? Le chiedo subito.
3: Allora, è chiaro che la casa è tutto, da lì parte il progetto di vita, il senso di quello che possiamo fare, il lavoro e tutto connesso. Ma oggi, se dovessero chiedermi che cos'è una casa, non saprei più dirlo, perché è ancora casa un appartamento che viene messo in locazione 365 giorni all'anno? O è un'impresa economica? Allora, qui si sta giocando le sorti delle città dell'Occidente, quantomeno quelle europee, quelle americane, dove in tempi molto concentrati, molto stretti, possiamo dire dal Covid in poi, la casa, che era sostanzialmente il luogo di cominciamento delle nostre vite, il luogo dove potevamo cominciare la storia di una famiglia, un'impresa privata, il luogo degli studenti, è diventata una merce come un'altra. Cioè è entrata proprio nel mercato come una merce e un asset finanziario, cioè qualcosa che rende rispetto ad alcuni gruppi di potere. Allora, oggi è molto difficile, qui si giocherà il futuro dell'Europa, stabilire qual è il confine tra un investimento economico, una impresa economica, un prodotto finanziario e il luogo della nostra vita. Fin tanto che noi non saremo in grado di mettere un confine, Sanchez è scivolato proprio su questo oggi, il governo spagnolo cade perché Sanchez arriva molto tardi a capire che quello che stava succedendo a Madrid, persino lo sfratto di Mari Carmen, 87enne messa in strada in modo plateale per fare posto ai fondi immobiliari, è qualcosa che andava regolato prima, cioè
2: per
3: non
2: tempo,
3: quando le cose erano troppo avanti.
1: Se lei ha citato prima l'Europa, nell'Unione Europea le difficoltà che ruotano intorno all'emergenza casa interessano il 7,7% della popolazione. Questo significa quanto sia importante per i governi europei adottare un piano casa adeguato alle esigenze della popolazione?
3: Sì, e soprattutto comprendere che qui si sta giocando un conflitto generazionale. Sono colpiti tutti, ovviamente, i poveri, gli emigrati, però i giovani, gli studenti, i ragazzi che vogliono mettere su casa e famiglia sono quelli in questo momento più penalizzati dall'overtourism, più penalizzati da un aumento dei costi, da una fragilità economica che ovviamente sappiamo che è connotata a questa generazione. Se dovessi dire qual è la parola che li connota, è la precarietà, la fragilità, la temporaneità delle loro vite. Lavori brevi, affitti brevi, vite brevi. È chiaro che in questo momento questa generazione comincia a innescare degli spazi di conflitto, perché siamo andati davvero oltre. Allora non si può più vivere in città perché ci sono i turisti, ma non ci si può vivere neanche nei piccoli centri perché non hanno i servizi o i collegamenti. Allora la domanda che ci portiamo con noi è: dove vivrà questa generazione? Dove vivranno le prossime generazioni, che poi sono quelle che tengono in piedi il sistema, anche economico?
2: Il titolo del suo ultimo libro, no, Elena Granata, La città è di tutti. Il sottotitolo, Ciò che ha valore non ha prezzo, ha fatto gli esempi degli studenti da una parte e di Mari Carmen, 87 anni, dall'altra. Insomma, c'è un'evidenza demografica, oltre che sociale, delle categorie colpite.
3: Sì, sono tante le categorie, certamente le nuove generazioni, certamente gli anziani, quando non sono molto patrimonializzati, cioè non hanno grandi proprietà, e poi tutto il lavoro precario. Allora, pensate al funzionamento di una città come Milano, come Roma, ruota intorno alle professioni che sono i camerieri, gli infermieri, i medici appena assunti, gli insegnanti, e sono tutte quelle categorie che fanno sì che una città funzioni. Nel momento in cui queste categorie, che sono fondamentali, sono quelle che hanno sempre fatto la colonna, proprio il spinale delle città, devono andare a vivere fuori dalle città, le città non possono stare più in piedi. Una città che vive soltanto di ricchi, di turisti e di rendita è insostenibile, perché chi tiene aperto il bar la mattina, chi lavora nei ristoranti la sera, chi può fare l'insegnante di sostegno in una scuola di periferia? Allora l'emergenza, vedete che dalla questione abitativa, che è centrale nella nostra vita, diventa una questione proprio di funzionamento e di senso delle nostre città. In questo momento noi pensiamo che questo equilibrio in fondo tenga, perché ci arrangiamo, perché si può sempre andare a vivere fuori, ma non ci stiamo rendendo conto che questo fuori è sempre più lontano dai centri urbani, dove bisogna vivere rispetto a Roma per lavorare a Roma. Dove bisogna vivere rispetto a Milano, Berlino, Parigi, per poter lavorare a Parigi. Allora, il sistema è al collasso. Queste crepe che vediamo nelle piazze che si riempiono e che chiedono più scuola pubblica in Francia, chiedono più intervento sull'abitare la casa in Spagna, la mobilitazione per la pace e quindi contro la guerra in Germania, dicono di una generazione che in questo momento è in grande sofferenza, verso la quale io ho la massima empatia, perché sono i miei studenti, sono i ragazzi che non riescono a venire a studiare al Politecnico perché vorrebbero studiare, ma qui non c'è una casa per loro, e quindi penso che sia una questione che ci tocca molto da vicino.
1: Non c'è dubbio, ed è veramente in chiave europea. Leggendo anche dei dati dal 2013 che riguardano i prezzi proprio di queste case, dal 2013 prezzi medi al metro quadro in Europa sono saliti del 60% e molto di più nelle aree urbane, anche dove i salari sono aumentati ma lo stesso non hanno tenuto il passo.
3: Sì, perché lo squilibrio è proprio, lo vediamo, no? Non aumentano i salari, o di pochissimo, anche in nazioni che sono cresciute più della nostra, invece i costi delle case diventano proibitivi perché messi su un mercato più aperto, che è quello del turismo morti e fuggi, dell'overtourism, di capacità altospendente di persone che magari arrivano dagli Stati Uniti, dall'Australia e possono competere con i nostri stipendi in maniera simmetrica, è chiaro che l'aumento dei prezzi delle case taglia fuori, e questo voglio dirlo chiaro, proprio quei cittadini che in quelle che hanno fatto la costola fondamentale di quelle città, espropriano proprio i cittadini rispetto ai visitatori di passaggio, ai turisti. Questo in città come Barcellona e Madrid crea una tale frattura tra l'abitante temporaneo e l'abitante che vorrebbe continuare a vivere lì, che questa frizione porta agli scontri.
2: E questo è il campanello d'allarme che ha dato quel tintinnio di migliaia di chiavi a Madrid. Elena Granata, grazie per essere stata con noi, e chiudiamo anche ricordando il titolo del suo libro, che vorremmo che fosse non solo un'osservazione ma un auspicio: La città è di tutti.
4: Bene, grazie ancora Elena Granata. 16:27, 45 secondi a Radio 1, anzi è il pomeriggio di Radio 1, arriva al meteo e poi torniamo qui con voi.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
10: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
11: Sì?
10: Giura che non lo dirai.
12: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
13: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
14: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
15: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
16: Smettila di prendermi a calcio.
15: Fermati, Burner.
14: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
17: Una finestra è una finestra.
18: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
17: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
17: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
17: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
19: Ocnoplast. Le finestre di design.
20: Serata azzurra. A Pescara l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra le nazionali di Mancini e la Turchia di Montella. Oggi alle 18:10 Italia-Polonia Under 21, alle 20:35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
21: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
5: Meteoradio.
22: Serata con piogge temporali tra Sardegna, Toscana e Lazio. In progressiva estensione al resto del centro e al nord-ovest. Altrove nubi in aumento, ma con tempo ancora in prevalenza asciutto. Domani, martedì 6 ottobre, tempo instabile con piogge e rovesci diffusi sul settore tirrenico, in particolare tra Toscana, Lazio e Campania, e rovesci sparsi al nord e sulla Sardegna. Fenomeni più isolati sulle regioni adriatiche e ampie schiarite all'estremo sud. Venti sostenuti dai quadranti meridionali sui bacini di ponente, con forti raffiche di scirocco sul Tirreno centro-meridionale e sui canali delle isole. Mari da mossi a molto mossi, localmente agitati il Tirreno centro-meridionale, il canale di Sicilia e il mare di Sardegna. Temperature massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, con valori tra 20 e 24 gradi. Stazionari al sud tra 24 e 28 gradi. Minime in lieve aumento al meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Pomeriggio di Radio 1.

0: E allora si chiama Kintsugi, è un attimo di esitazione dovuto anche alla pronuncia. Come si dirà, Kintsugi o Kintsugi? È giapponese, non so se voi siete esperti.
1: Meno male che non è toccato a me questo passaggio. Grazie.
0: Comunque, è il nuovo singolo di Elisa ed è una tecnica particolare, quella giapponese. Cioè, quando si rompe una tazza, noi tendiamo a riaggiustarla in maniera perfetta, no? In maniera tale che i punti di saldatura non si vedano, che sembra come nuova. E invece no, i giapponesi, che fanno sempre le cose insomma con un significato particolare, rovesciano il concetto. Cioè, dei punti di frattura ci mettono polvere d'oro e una lacca speciale, si chiama ushu, e li esaltano, quindi li impreziosiscono, rendendo così a nuova vita questa tazza caduta, rotta, altrimenti da buttare, ma soprattutto facendo del punto di frattura, il punto di fragilità, un punto di forza, di nuova bellezza. Ed è questo il senso della nuova canzone di Elisa.
2: Molto fascinoso questo aspetto dei giapponesi, però poi ci arriviamo noi italiani che
0: facciamo tutt'altro.
2: A creatività, arte dell'arrangiarci, insomma, non è che siamo secondi, è vero Simona?
1: Altro che, adesso stiamo per raccontarvi una storia reale che è veramente un filo dorato in una cabina telefonica, perché nasce qualcosa di speciale. Raffaele
2: Accento, provincia di Ferrara, nato 3 settimane fa il Cinemino, considerato il cinema più piccolo al mondo, un posto a sedere. Salutiamo,
0: beh, più piccolo di così non poteva essere.
2: Salutiamo Luca San Martino, buon pomeriggio.
3: Grazie, buon pomeriggio a tutti voi e ai vostri ascoltatori, grazie mille.
2: Senti, lei è il presidente dell'associazione Tararì Tararera, bel nome musicale,
3: sì. Sì, sì, prende il nome da un albo illustrato per bambini di storico, una leggenda per gli editori, insomma per le librerie, ecco.
2: Perché voi con i ragazzi, i bambini, insomma, ne sapete qualcosa. Comunque, ce lo racconta il Cinemino?
3: Sì, sì, volentieri. Allora, innanzitutto, giusto per spiegarci, noi siamo un'associazione che fa promozione alla lettura, leggiamo questi albi illustrati ad alta voce per i bambini e per le bambine, insomma, nelle scuole dell'infanzia, primaria, e facciamo formazione anche alle docenti, perché crediamo che attraverso le storie i bambini e le bambine possano comprendere il mondo, insomma, possano sviluppare l'empatia, possano... diciamo sviluppare anche il loro spirito critico vivendo anche delle storie immaginate di un certo tipo ma senza però viverle, anche pericolose, anche terribili, senza però viverle in prima persona. E questo lavoro che abbiamo fatto rientra esattamente in questo, perché il cinema poi racconta storie. E come è nato? È nato che a Cento, nel paese in cui viviamo, dove abbiamo la sede, erano rimaste 2 cabine telefoniche. Nel 2023 era venuto fuori il cartello, no? Se le volete dalla Telecom, se le volete chiedetelo, altrimenti le dismettiamo. E insieme ai nostri compagni dell'associazione, così, abbiamo pensato che sarebbe stato un peccato perderle e rinunciare anche a questa memoria storica di questo oggetto urbano che, insomma, ha accompagnato tanti di noi, no? Nelle conversazioni con le fidanzate, con tutto quanto. E quindi abbiamo mandato una lettera alla Telecom, abbiamo chiesto di lasciarcele e loro hanno acconsentito e ce le hanno lasciate.
1: Ma ci può spiegare come funziona praticamente? Noi arriviamo lì da soli, in solitaria, sì. Ci sediamo e possiamo vedere tutto quello che vogliamo. So, io voglio venire lì a vedere Titanic. Posso vedere Titanic?
0: Un filo lungo.
3: Sì, esatto. No, allora, è una cabina telefonica piccolina. Abbiamo messo una sedia di quelle pieghevoli di velluto rosso. Ce le ha date poi un cinema parrocchiale del paese. Quindi è stato costruito anche con materiale di riciclo, seguendo una sorta di percorso anche di recupero dei materiali ed economia circolare, perché appunto la sedia arriva da lì e i materiali di allestimento li abbiamo acquistati nei negozi locali. Si entra dentro, ci si siede in questa poltroncina di velluto rosso. Lo schermo che ha proiettato, insomma, viene proiettato dal proiettore un QR code. Questo QR code si inquadra con il telefonino soltanto per quella cosa lì. Il telefonino si collega al server, che dà una lista di cortometraggi che vanno da pochi secondi a fino a un massimo 10-11 minuti. E si possono vedere, insomma, si seleziona il cortometraggio parte. la luce in sala si spegne, perché ci sono dei
0: in sala è bello.
3: Sì, sì, abbiamo dovuto, sai, per i prompt della programmazione abbiamo dovuto dargli proprio delle definizioni, quindi luce, certo, in sala, luce fuori, no, ci sono due luci fuori, rossa e verde, che danno l'occupato e il libero. E finito il cortometraggio si dà la survey, so, si dice se è piaciuto, non è piaciuto, quante stelle,
0: ecco qua.
3: E poi si, niente, si esce, la luce ritorna verde, allora, le luci in sala si accendono,
0: è finito lo spettacolo. C'è una frase che mi ha incuriosito tra le vostre, insomma, nella presentazione, in cui dite: è facile fare cose belle nei luoghi belli, la nostra sfida è quella di incuriosire tutti, anche spostando un soggetto non predisposto a questo tipo di iniziative e trasformandolo. È questo un po' il senso del tutto?
3: Sì, anche questo, perché poi sono venute fuori un sacco di cose. Qui abbiamo un po' ricopiato anche il senso di Duchamp, no? Che prendeva il ready made di Duchamp, che prendeva oggetti di uso comune, li rivedeva in un altro modo e poi li poneva in un museo. Noi, a differenza del ready made, abbiamo pensato che il museo potesse essere il luogo di tutti i giorni dove noi viviamo. E lo spazio in cui è stato messo, che è il piazzale di un supermercato sostanzialmente, è una zona che è leggermente, cioè, ecco, è anche un po', posso, ha un po' di disagio sociale.
2: Ecco, posso dirlo, San Martino, non è mica un bel posto, perché insomma, appunto.
3: Sì, diciamo che non è il posto autoctono per fare una cabina cinema, ecco. Se... Però portandogli bellezza, cioè portando questo oggetto, abbiamo, diciamo, restituito un po' di bellezza in questo spazio, e la gente incuriosita ci va, e quindi è, insomma, comunque, è un'azione sociale.
2: Io, esatto, voglio salutarla ritornando un po' a quello che diceva dei ragazzi, dei bambini, cioè l'importanza delle storie.
3: Sì. Sì, noi pensiamo che attraverso le storie i bambini e i ragazzi possano vedere il mondo divertendosi, stando insieme, ed è il libro e le storie sono uno strumento che deve rimanere quotidiano. Abbiamo sì il telefonino, ma anche il libro, la storia, la narrazione, lo stare insieme deve essere un esercizio quotidiano, una cosa che loro devono vedere tutti i giorni. E le storie sono un bellissimo modo per stare insieme, per parlarsi, per fare discorsi dialogici e cose di questo tipo.
2: In quel piazzale dove ci stanno appunto dei senza fissa dimora, voi trovate dimora, fate trovare dimora a questi sentimenti, questo è l'importante. La ringrazio, Luca, sì. San Martino, grazie.
3: Posso soltanto lasciare un'ultima cosa, volevo anche ringraziare il mio socio, che è Christian Pezzin, che è grazie a lui che poi abbiamo fatto tutto il software, che è la parte più importante, quindi ci tenevo, ed è giusto dirlo, perché non è una cosa che ho fatto da solo.
2: Mica briciole, se no non funzionava, no. Il cinemino, eh?
3: Esattamente, funziona con l'aiuto di tutti.
2: Grazie, San Martino. E dopo il cinemino...
0: Inevitabile cosa?
2: Non ci facciamo mancare il teatro più piccolo del mondo.
0: Dal cinema al teatro.
2: A San Severo, Foggia, il Teatro Edicola. Un benvenuto a Francesco Gravino, regista, direttore della compagnia teatrale Foyer 97. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
2: Ce lo descrive il Teatro Edicola?
4: Beh, sono un'ex edicola, un disuso. È stata trasformata in un vero e proprio teatro con tanto di sipario e tutto un quintaggio nero. E ovviamente l'idea nasce dall'osservazione urbana, da questo luogo che poi era anche un presidio culturale nel territorio. Noi abbiamo appunto trasformato questo in un teatro da 6 posti, quindi sono proprio al minimo, sono i posti. Ho sentito la cabina telefonica di un posto, noi ne siamo 6. Ma tra l'altro l'abbiamo anche candidato al Guinness dei primati.
1: Tra l'altro, davvero, Raffaele, ma c'è stata anche una profonda attenzione da parte di riviste prestigiose anche a livello internazionale sulla realtà che avete costruito. Io sono curiosa di capire cosa c'è dentro questa scatola magica della cultura, Raffaele.
4: Ci sono storie di teatro, storie di uomini e di donne, ovviamente. Sì, l'attenzione mediatica internazionale è stata anche grazie ad uno studio di Luciano Magaldi Sardella, che è un giovane ricercatore italiano, che ha fatto sì che questo modello globale di innovazione sociale e di micro riqualificazione urbana diventasse un caso studio di approfondimento da parte di professori e ricercatori di tutto il mondo, perché la Stanford University ha pubblicato questo caso studio di riqualificazione urbana e cultura.
0: Francesco Gravino, e a me interessava questa cosa che avete sottolineato anche voi, no? Cioè da una edicola a un teatro, quindi da uno spazio di informazione a uno spazio di cosa? Di sogno, di emozione, di viaggi particolari.
4: L'emozione è proprio quella, perché quella che lo spazio che rappresentava proprio la diffusione della parola, il presidio di informazione, della conoscenza, l'abbiamo trasformato in un teatro, e quindi questo vuol dire evolvere il concetto, non soltanto leggere storie, ma viverle così in prima persona, in un contatto diretto con l'attore e lo spettatore.
2: C'è qualcuno che vuole prendere il vostro dimensione. C'è qualcuno che vuole prendere il vostro esempio in giro per l'Italia?
4: Abbiamo altri casi, forse anche questo della piccola edicola, della piccola cabina telefonica, e può essere il teatro edicola volano di altre iniziative simili, perché no? Noi abbiamo mutuato questa idea strana un po' anche da Fiorello, che faceva l'edicola fiore, noi abbiamo fatto edicola teatro.
1: Lei parla spesso di un teatro
4: con lo spettatore.
1: Lei parla spesso di un teatro che non deve solo divertire, ma convertire e spingere a riflessioni consapevoli. È riuscito a convertire qualcuno?
4: Beh, quando c'è la prossemica con lo spettatore è importante. Laddove c'è uno che guarda e uno che è disposto ad ascoltare, se ascolta davvero, riesci, il teatro può cambiare, può convertire. Sicuramente.
2: E, nel salutarla le voglio dire, ha presente Shakespeare quando diceva che gli attori non dovrebbero mangiare aglio? Glielo dico perché poi insomma noi più avanti nel programma parleremo di questo. Tra l'altro, in uno spazio così piccolo anche gli spettatori non dovrebbero.
0: Sì, sarebbe difficile.
4: No, però rafforza tutto quanto il messaggio, perché recitare davanti a sei persone ti obbliga proprio ad una presenza autentica.

0: politica, e nell'edicola questa dinamica si radicalizza. Non è più un luogo, è più luogo, è più importante, è più forte il luogo, è la vicinanza.
1: È ravvicinatissima in questi monologhi, micro performance del Teatro Foyer 97. Grazie Francesco Gravino, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Dopo il cinema e il teatro arriva la musica, no? Perché mi pare inevitabile a questo punto. È il gruppo gallese rock più famoso di tutti i tempi. Hanno fatto 15 album, pensate, fondati vicino Cardiff nel 1992, un primo disco nel 97, subito un successo. Perché? Perché sono riusciti a coniugare la parte tardiva del Britpop, per cui il cantato diciamo alla Liam Gallagher, agli Oasis, con i riff quelli più aperti, quelli più americani, quelli del rock proprio tipicamente che arriva dagli Stati Uniti. Si chiamano Stereophonics e questo è il loro più grande successo, Maybe Tomorrow.

0: Sì, Maybe Tomorrow, e loro sono gli Stereophonics, brano di qualche tempo fa, siamo all'inizio 2000, il loro più grande successo, loro dal Galles.
1: Che ci manca, Simona, dopo il cinemino e il teatro edicola?
2: Io ho fame. Io comincio ad avere fame, questo sì, io un pochino di fame ce l'ho, però prova a immaginare, tu non so, ordineresti in che modo tu un piatto, Raffaele?
1: Volante.
2: Di corsa, su due ruote.
1: In giro per Federico Zucchi, è un bike chef, ideatore di un progetto che si chiama Di Strada. Buon pomeriggio.
3: Ciao a tutti.
1: Allora, cos'è questo progetto Di Strada? Una cucina itinerante, abbiamo letto, allestita su una cargo bike?
3: Esatto, è una cargo bike, quindi è una bicicletta a due ruote con una parte

0: frontale tipo cassone in cui di solito ci mettono i bambini in Nord Europa. Io ci ho montato una cucina e
1: Bellissimo, bellissimo, Zucchi.
0: Grazie. No, con questa cucina giro la città e mi posso fermare in alcuni punti e cucinare qualcosa per i miei ospiti che mi seguono in bicicletta.
2: No, Federico, però io vorrei fare un piccolo passo indietro, perché incuriosisce la tua vita, no? Tu eri un architetto avviato. A un certo punto, colpo di scena, decidi di mollare tutto e di andare a studiare all'ALMA e diventare uno chef. Chef
0: Esatto.
2: particolare, perché lo dicevi prima, su due ruote. Ma qual è stata la scintilla che ti ha fatto dire basta, finisce tutto quello che sto facendo e salgo in sella, via?
0: Allora, devo dire che l'architettura mi è piaciuta sempre, mi piace tuttora e non si smette mai di essere architetti anche dentro. Però mi stava un po' stretto stare alla scrivania e quindi ho approfittato del Covid per cucinare tanto e per provare a vedermi in cucina anche da un punto di vista professionale. Perché poi un conto è cucinare a casa per gli amici o per la famiglia, un conto è farlo
3: Senza bicicletta poi.
0: di lavoro tutti i giorni. Esatto, quindi ho iniziato questo percorso ad Alma e diciamo che quello mi ha portato poi a lavorare in cucina e io ho sempre avuto la passione, oltre che per cucinare, cioè per far stare bene le persone tramite il cibo, che un po' secondo
3: Beh.
0: me è la funzione del cibo poi, ecco.
3: Allora, però la cosa interessante è che questa bici cucina, che immagino abbia tutto quello che serve per cucinare, no? L'hai progettata tu e l'hai fatta costruire da un'officina. Questo però non ti è bastato, hai preso anche un attestato da meccanico riparatore alla scuola delle biciclette. Cioè,
0: Esatto.
3: non manca niente.
0: No, ma perché metti caso che ti cade la catena o buchi e devi fare una riparazione, devi saperlo fare.
1: Testa bassa e pedalare, si direbbe.
0: Esatto.
1: Ma questi Milano, questi mini tour gastronomici, quindi non solo come risolvono l'appetito, ma si va a scoprire anche dei posti non turistici, zone secondarie, meno conosciute, una sorpresa dietro l'altra.
0: Esatto, una delle, io non sono di Milano, sono di Piacenza e ho sempre notato, ma forse come ormai tutti lo possono notare, che a Milano è bella che si mostra, ma è molto bella da scoprire. E quindi anche per i prodotti da mangiare, non solo per i luoghi. Quindi io tramite i miei tour provo a far scoprire ai miei clienti i prodotti, quindi i sapori, e non solo le ricette milanesi, ma i prodotti milanesi che esistono e anche dei luoghi. Quindi non mi vedrete in Piazza Duomo, ma magari al Villaggio Giornalisti o in qualche piazzetta sconosciuta, un po' più da scoprire, sulla Martesana, insomma, in luoghi che magari non ci si va tutti i giorni, però sono molto belli e molto milanesi anche poi.
2: Ecco, ma come reagiscono i tuoi clienti quando ti vedono arrivare in bicicletta con i tuoi piatti d'alta cucina? C'è un aneddoto divertente, un ricordo particolare?
0: Ma allora, tendenzialmente quando sono in strada con la mia bicicletta, anche prima di arrivare a un tour dai clienti, tutti mi chiedono se griglio sulla cucina e faccio gli arrosticini. Questo non so, me lo chiedono tutti, io dico no, non lo faccio. E è molto difficile, devo dire, far passare il messaggio che lo street food possa avere anche un concetto di qualità, perché per la maggior parte delle persone lo street food, cioè il cibo per strada, è spesso identificato in qualcosa non di qualità, quindi volante, magari in ore notturne o di notte, cioè si fa fatica a pensare che si possa cucinare bene su una cucina per strada, e quindi si collega subito a qualcosa di grasso, di neanche salutare magari. Invece io non griglio gli arrosticini, anche perché poi sono di Piacenza.
2: Ma quindi Raffaele e Claudio, cosa si mangia? E
0: Allora,
2: come
0: io
2: si mangia?
0: propongo una cucina milanese, ma nel senso che le ricette non sono milanesi, ma i miei prodotti sì. Quindi ho messo assieme una filiera di una ventina di produttori, più o meno, che sono tutti ubicati a distanza di bicicletta da Milano. Quindi sono nel Parco Sud, alcuni al centro di Milano. Sono una parte fornitori tradizionali, chiamiamoli, quindi quelli dei latticini, quelli della frutta e della verdura, quelli del riso, e alcuni molto più innovativi, come i funghi coltivati sotterranei, bevanda al caffè, cioccolato. Questo è un po' per dimostrare che nel territorio milanese non ci sono solo la settimana della moda, il business e e il design, ma c'è una filiera anche innovativa rispetto al cibo e non alle ricette, ma proprio ai prodotti.
1: Potremmo dire, insomma, a pedalata zero. Complimenti a Federico Zucchi e al suo progetto di strada.
0: Grazie a voi.
3: E andiamo fino al GR1 con Paul McCartney, 14° album, era il 2005, prodotto da Nigel Goodrich, tra l'altro produttore di Radiohead, è consigliato da quello che era il produttore dei Beatles, ovvero George Martin. Lui ha suonato praticamente tutto, dalla batteria al flicorno. Da quel disco, uno dei suoi migliori, Chaos and Creation in the Backyard, questa è Fine Line. Subito dopo arriva al GR1.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Cresce la tensione tra Russia e NATO, Berlino lancia l'allarme, Mosca sta portando avanti una guerra ombra contro la Germania, mentre l'Estonia sta spostando truppe verso il confine orientale per rafforzare il fronte est in vista di una potenziale aggressione. Medio Oriente, nello Yemen, nuovo attacco dei ribelli Houthi all'oleodotto che trasporta il greggio saudita da est a ovest. I miliziani filo-iraniani affermano anche di aver preso il controllo di un'importante arteria stradale che conduce ad Aden, sede del governo yemenita, che a sua volta rivendica di aver riconquistato posizioni strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano conferma il blocco degli altiforni il 20 ottobre, l'udienza in Cassazione.
4: Il secondo no alla sospensiva sullo spegnimento dell'area a caldo chiude il lungo capitolo del romanzo Ex Ilva andato in scena in Corte d'Appello, ribadita la priorità dei pericoli per l'ambiente legati alla presenza di amianto. La salute vince ancora su un pregiudizio economico giudicato sempre più pretestuoso. Le parole di Ascanio Amenduni, avvocato dell'associazione Genitori Tarantini. L'atto finale ora in Cassazione il 20 ottobre, mentre la fabbrica resta in sospeso e di fatto nelle condizioni di poter produrre poco o nulla. Dal primo pronunciamento dei giudici a fine luglio, il management di Acciaierie d'Italia ha dovuto fare i conti con le lunghe procedure necessarie a disattivare l'unico altoforno funzionante. Ad oggi il termine ultimo per completare l'operazione è il 28 ottobre e anche in caso di ribaltone davanti alla Suprema Corte occorrerebbero almeno 2 mesi per riportare gli impianti a regime. Cresce la preoccupazione tra gli operai. Da Bari per il GR1, Livio Coppola.
3: Sono 3 il datore di lavoro e i 2 titolari di un capannone, gli indagati a Napoli per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, deceduto in ospedale lo scorso 3 ottobre dopo essere stato abbandonato in strada a Caivano. A tutti viene contestato il reato di omicidio colposo. Gli inquirenti ritengono che si sia trattato di un incidente sul lavoro mentre la vittima era impiegata in nero. Mercoledì l'autopsia. Mattinata di paura in Puglia per un tentato assalto ad un mezzo portavalori.
5: Scene da Far West, quelle che si sono verificate questo pomeriggio poco dopo le 13.30 lungo l'autostrada A14 all'altezza della zona industriale di Foggia. Stando alle prime informazioni raccolte, un comando armato, composto verosimilmente da una decina di persone, ha assaltato un furgone portavalori della ditta Battistolli. La rapina non è andata a segno, i banditi hanno esploso numerosi colpi d'arma da fuoco all'indirizzo del blindato. Non solo, hanno dato alle fiamme 4 autovetture per bloccare la circolazione stradale, posizionandole trasversalmente alla carreggiata. Per arrestare la corsa del blindato hanno anche cosparso l'asfalto con chiodi a 4 punte. Sotto shock le 3 guardie giurate, fortunatamente rimaste illese. Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia di Stato, sul posto anche i vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme. La circolazione in quel tratto di strada sta lentamente tornando alla normalità in entrambi i sensi di marcia. Da Foggia, Tatiana Bellizzi per GR1.
3: Una notizia dell'ultima ora, la RAI a quanto si apprende ha comminato una sospensione di 10 giorni nei confronti dell'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Il Nobel per la medicina assegnato ad Eisseroth, Hegemann e Nagel. Le loro ricerche sull'optogenetica, spiega Michela Fagiolini, direttore dell'Istituto di Neuroscienze del Centro Nazionale delle Ricerche, hanno trasformato il modo di studiare il cervello. La chitarra è protagonista al 70° Festival Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale, in programma a Venezia dal 10 al 24 ottobre, 130 artisti, più di 40 appuntamenti, 18 prime assolute, tra le quali musica per una fine, lavoro inedito di Ennio Morricone su una poesia di Pasolini. L'intervista alla compositrice Caterina Barbieri, direttrice artistica della manifestazione.
6: Direttrice Barbieri, Barbieri, la prima cosa che si nota nel programma di quest'anno è la massiccia presenza femminile.
7: Sì, sono tante le donne in programma. Quest'anno ho voluto dare spazio alle voci emergenti, alle nuove voci femminili della musica elettroacustica. La stessa artista che riceve il Leone d'Argento è una compositrice canadese, Sara Davaci, che presenterà un nuovo lavoro. Poi sono tante anche le compositrici italiane in programma.
6: A Child of Sound è il titolo di questa 70esima edizione. A cosa allude questo bambino di suono?
7: Fa riferimento a un'idea di ascolto vergine, incondizionato, che permette di essere aperti, ricettivi rispetto alla musica del presente. Però l'infanzia racchiude anche questa energia irriverente, rompere le regole, costruirne di nuovo, che è un po' per me l'essenza della musica d'avanguardia.
6: Al centro di numerosi appuntamenti c'è la chitarra.
7: Sono chitarrista di formazione, ho studiato chitarra classica, quindi ho sicuramente una passione. Trovo che la chitarra sia uno strumento estremamente popolare, accessibile, universale.
6: Claudia Fayens, GR1.
3: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
1: Il pomeriggio di Radio 1.
8: Ultima parte del pomeriggio di Radio 1, siamo alla nostra parola del giorno che oggi citiamo dal sogno di una notte di mezz'estate. Soprattutto, attori, anime mie, badate a non mangiare aglio o cipolla, che dobbiamo esalare tutti un alito che deve riuscire dolce e gradevole, e non dubito che ci sentiremo dire che è una dolce commedia. Shakespeare.
9: Beh, Raffaele, riuscire a digerire la parola di oggi è quasi un atto di fede. Se perfino il bardo d'Inghilterra lo descrive come un deterrente alla socialità, che dire poi dei vampiri? Tutti ne hanno paura, ma basta uno spicchio d'aglio per farli fuggire.
10: E allora, come ci piace fare, restituiamo a uno spicchio la sua nobiltà, uno spicchio di nobiltà, questo bulbo presente in tutte le cucine, in tantissime ricette, tranne, mi raccomando, nella matriciana. Aldo Fabrizi, docet.
11: Nel soffritto della matriciana che ci va, l'aglio o la cipolla?
12: Niente.
11: Bravo.
8: Brava, Aldo Fabrizi, invitiamo al nostro pomeriggio di Radio 1 e salutiamo Luca Scainelli, fondatore e gran vampiro dell'Associazione Vampiri Italiani. Benvenuto.
13: Ciao ragazzi, i vampiri fuggono dall'aglio, noi restiamo e prendiamo gli appunti.
8: Ma subito però una curiosità, Scainelli, tu lo metti l'aglio nella matriciana?
13: No. No, preferisco con la cipolla.
8: Ah, ecco. Vampiri Bene. Italiani è nato in un paese del Bergamasco, Songavazzo, che fa rima con Sollazzo, o sbaglio?
13: Esatto.
8: Raccontacela.
13: Allora, dopo anni di assaggio, dopo aver assaggiato praticamente di tutto in giro per l'Italia, mi sono reso conto che mai nessuno mi aveva invitato ad assaggiare l'aglio. E quindi mi sono detto, perché non fondare un'associazione che lo studia in maniera precisa con amici? Abbiamo deciso di fondarla, abbiamo dato il nome chiaramente è ironico, ma nasconde un protocollo e un lavoro fatto in una certa maniera, per cui serve, diciamo, a prendere l'aggancio, a far parlare le persone appunto di aglio praticamente. Ecco.
9: Ma io sono curiosa di capire come nasce il tuo approccio con la cucina e l'aglio, perché ho letto che a un certo punto tu ti sei chiesto come mai non esistesse questa associazione che riconosce l'aglio per quello che è. Allora tu cosa hai fatto? Cucinato dei testi d'aglio, l'hai tagliato, l'hai condito con olio e sale e l'hai messo al forno, dopodiché l'hai mangiato. Com'è andata?
13: È andata benissimo, perché se ne avessi avuti altre due teste le avrei mangiate. Il problema è arrivato dopo, capito?
10: Soprattutto dopo. A coloro che erano intorno a te,
13: esatto. La mia fidanzata è scappata da, anzi non è nemmeno entrata nel letto, proprio ha cambiato la stanza,
10: Senti, speriamo non fidanzato comunque, però l'aglio poi alla fine fa bene, perché ha un'azione antibatterica, contribuisce alla salute cardiovascolare, un'azione antiossidante, per cui è un prezioso alleato della salute, ma non, insomma, non di altro.
13: Allora, diciamo che l'aglio tutti lo conoscono per sentito dire, tutti lo mangiano, tutti lo consumano, spesso senza saperlo, perché è uno di quei prodotti che lo consumiamo alla cieca, come si dice, perché chiaramente non è come quando mangiamo un tartufo o che dobbiamo sentirne il profumo. L'aglio, quando sentiamo troppo profumo, odore, vuol dire che c'è qualche problema. Non bisogna sentirlo, deve esserci, ma non bisogna percepirlo.
10: Non dominare la nostra vita.
8: Voi insomma, studiate varietà, persistenza, abbinamenti, gli abbinamenti più originali.
13: Ma abbinamenti originali, per adesso abbiamo abbinato la vernaccia di Oristano all'aglio nero. Perché l'aglio nero, tecnicamente la gente non lo sa, ma non ha il problema della puzza, non lascia l'alito, diciamo, che fa scappare le persone, ma è profumato, è balsamico, eccetera.
8: Avete trovato l'antidoto, insomma.
13: L'antidoto l'abbiamo anche trovato, perché nel percorso che è stato fatto abbiamo sviluppato anche l'antidoto anti-aglio, che basta, dopo aver consumato l'aglio, entro 10 minuti consumare latte fresco intero, masticare menta e una mezza mela con la buccia.
8: Eccolo là.
9: Ah, vedi, io sapevo anche il prezzemolo e i chicchi di caffè.
13: No, noi le abbiamo provate niente. Tutte. Quello che funziona è questa. Praticamente dimezza diciamo, l'effetto.
10: La portata, va bene.
13: La portata, sì. Esatto.
8: Comunque, per stare all'attualità dell'aglio, insomma, scaccia mica solo i vampiri, anche gli spiriti maligni, gli insetti, i parassiti dell'orto e speriamo pure i cattivi pensieri. Grazie alla vostra associazione, Vampiri Italiani. Luca
13: Vorrei Scalini. Invitare le persone, se possibile, a visitare il sito e a iscriversi. Stanno già arrivando parecchie iscrizioni da tutta l'Italia.
8: Ne abbiamo responsabilità. Anche noi. Grazie.
13: Bravi, grazie.
8: Simona, saluti.
9: Allora, ciao. Salutiamo i vampiri della squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, in redazione Stefania Livoli, Maurizio Mero, Lanessi Squitieri, Luca Torisi e qui dalla RAI di Milano, dagli studi RAI di Corso Sempione, Massimo Piffaretti per la parte tecnica.
10: E salutiamo ovviamente la vampira regina Simona Rigoni, eccola qua. Alla regia c'è Alex Messina, alla parte tecnica Daniele Di Noia.
8: Torniamo domani, ragazzi? Martedì?
10: Per forza, che facciamo? Non torniamo.
9: 15:30.
8: 15:30, non ci sbagliamo, eh? Dai.
10: Mi raccomando.
8: A domani.
10: A domani.

0: Il software per la gestione dell'intero ciclo produttivo e distributivo.
1: Salute.
0: Il futuro è digitale. Con Enologia ha più gusto.
2: www.sistemi.com.
3: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
7: Iperceramica.
8: Ci sono città che si visitano. E poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
9: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
10: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
9: Scontata!
11: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
9: Più scontata!
12: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
13: Non solo parole.
14: Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio 1 e benvenuti ad una nuova puntata di Non Solo Parole con me, che conto veramente poco, Giulia Nannini, ma soprattutto c'è lei, the one and only, Noemi.
15: Ma adesso yes. non ti sottostimare perché tu sei un'autrice, una voce meravigliosa, una donna pazzesca, anzi sono contentissima di fare questo viaggio insieme e oggi parliamo e partiamo da una canzone che a noi ci garba tanto, come si dice dalle tue parti.
14: E non siamo l'unica, mi sa.
15: Penso di no.
14: Non siamo le uniche fan dei Queen e questa canzone in particolare, amici di Radio 1, ha una storia sensazionale. Una volta che ve l'abbiamo raccontata, non ve la scorderete più.
15: No.
14: Questa è la storia di come nasce Radio Gaga.
15: Radio Gaga. Radio Gugu.
14: È una storia assurda. Parte in una casa. Siamo a Los Angeles nel 1983 e il protagonista di questa storia è Roger Taylor, ovvero il batterista dei Queen, ma principalmente direi suo figlio Felix.
15: Il suo figliolo Felix che ha, diciamo,
14: piccolino, piccolissimo
15: inizia a fare, a dire Radio Cacca. È Radio Cacca, che in qualche modo, beh, ci stava pure con un po' una critica del tempo, no? Dicevano tutti che la musica che passava per le radio non fosse meravigliosa.
14: Vero, però, Noemi, però diciamolo con esattezza, sono in macchina, ok?
15: Sì.
14: E il bambino piccolissimo, che non sapeva parlare bene,
15: no,
14: indica la radio e inizia a dire Radio Caca.
15: Radio Caca.
14: Il senso francese che tutti ci possiamo un po' immaginare.
15: Sa va, figurati.
14: Esatto, pronuncia la sua sentenza, non gli piaceva quello che stava trasmettendo la radio, e il papà, il batterista dei Queen, inizia a ridere da morire, e il bambino, forse galvanizzato dal fatto che il padre rideva, continua a ripetere questa cosa: Radio Caca, Radio Caca, Radio Caca. E quindi
15: scrive questa canzone, Radio Gaga, che viene cantata da Freddie Mercury, però è scritta da Roger Taylor. E un dettaglio importante, perché dietro il ritornello, che apparentemente giocoso, c'è il rapporto per personale del batterista con la radio, no? Che da ragazzo l'aveva vissuta come una compagna nelle notti dell'adolescenza, però anche come una finestra sul mondo. Però era il luogo in cui aveva scoperto il rock and roll, le notizie, le commedie, le storie capaci di accendere l'immaginazione senza mostrare neanche un'immagine. Vedi che torna sempre sta roba.
14: Sì, esattamente. Il batterista prende questa frase.

0: frase pronunciata da suo figlio in maniera così divertita della serie non mi piace quello che sta trasmettendo la radio, Radio Caca, e gli rimangono in testa queste parole così musicali, lui le trova e sostituisce la C con una più elegante G.
1: Yes.
0: A quel punto la canzone diventa però per lui, come giustamente dicevi, un modo per esprimere il fatto che quello che lui pensava, cioè che la radio in quel momento effettivamente stava perdendo centralità.
1: Certo.
0: C'era già MTV.
1: Era già partita la nostra MTV, ragazzi, le immagini che forse delle volte avevano paura che si sarebbe potuto sentire una canzone anche solo attraverso le immagini. Mi fa pensare adesso che noi entriamo in un bar e magari vediamo solamente la televisione che è sintonizzata su un canale radio, però vediamo solamente il video, però capiamo già che canzone stavano mandando in onda.
0: Esatto,
1: incredibile.
0: Esatto. E lui in questa canzone, diciamo, esprime entrambe le cose. Da una parte è una critica alla radio e al suo, diciamo, alla centralità che sta perdendo nel modo di fare la musica, dall'altra però, come dicevi, anche una grande dichiarazione d'amore alla radio, perché resta il suo primo grande amore.
1: Assolutamente sì, ma ce la vogliamo sentire?
0: Yes!
1: Yo!

0: finito Radio Caca, Radio Caca. Quindi tutto quello che sentivano, All We Hear Is Radio Gaga.
1: Sai che stavo pensando? Che si sente che comunque questo è un pezzo scritto da un batterista. Lo senti com'è incalzante, fondamentale questo tum tum pa, tum tum pa, che diventerà poi anche, lo raccontiamo più avanti, però parte anche del visiva, no? di questa canzone pazzesca. Bellissime sì. Anche a livello di testo gli omaggi raffinati che viene fatti innanzitutto alla Guerra dei Mondi. Mm-hmm. Orson Welles aveva fatto questo scherzone pazzesco che era nel 1938, dove aveva finto un attacco da parte degli alieni, che poi in realtà si era scoperto che era successo solamente per radio, perché però era per testimoniare la forza della radio. E poi anche la citazione del discorso di Winston Churchill del 1940, che preparò il Regno Unito, insomma, quella che definì la sua ora più bella, "You've yet to have your finest hour". Ed è bello perché in realtà la radio, come sottolinea il testo, ha raccontato tanto, talmente tanto, che ha creato e inventato anche degli attacchi alieni che non esistono, quindi questo per dire, ci fa vedere anche quello che non esiste.
0: E poi dai, la grande storia del videoclip di questa canzone,
1: bellissimo,
0: cioè un'ironia meravigliosa, una canzone che mette in guardia, no, l'abbiamo detto, dal predominio delle immagini, e poi diventa inseparabile da uno dei videoclip più ambiziosi, forse possiamo dire.
1: Beh,
0: che hanno
1: bellissimo,
0: fatto,
1: assolutamente sì,
0: pazzesco questo, ispirato a Metropolis.
1: Assolutamente, Metropolis è un film di Fritz Lang, bellissimo, degli anni 20, degli anni 30, del 27 mi sembra.
0: Sì.
1: E cosa succede? Per fortuna Freddie Mercury stava collaborando con Giorgio Moroder per Love Kills nel suo album da solista. Moroder stava lavorando diciamo su questo film, lo stavano rinnovando e stavano creando
0: un'altra versione.
1: E quindi i Queen hanno avuto accesso anche facilmente al recuperare queste immagini, no? Che sono queste immagini di questa città del futuro immaginata dagli uomini di quasi 100 anni fa, perché esatto. Noi siamo nel 2026 e questo film è uscito nel 1927.
0: Pazzesco.
1: È bellissimo poi come si mischia tutto anche con diciamo la percezione del futuro, no? Loro quattro in questa macchina volante, poi questa scena corale meravigliosa che diventa super iconica, vero?
0: Sì, perché per queste scene collettive vengono coinvolti centinaia di membri del fan club dei Queen.
1: Grandi fan club.
0: Tutti uguali. grandi fan club,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Vestiti in modo uniforme, diciamo, che seguono questa coreografia sollevando le braccia e battendo le mani due volte sopra la testa.
1: Bello.
0: Un gesto facilissimo che ti viene. Esatto, facilissimo.
1: Un po' come Mahmood, forse ha preso lo spunto da qua con soldi a Sanremo.
0: Chi lo sa? Però un gesto talmente facile, che coordinati, tutti belli, tutti vestiti uguali, che poi diventa un simbolo quel gesto, no? Proprio di
1: assolutamente sì. Tu dici al concerto, al Live Aid del 1985, durante il live su questo pezzo, Roger Taylor cosa dice? Mi sono emozionato perché vedendo tutte queste persone, tutte insieme, che battevano le mani a tempo come avevamo fatto noi nel video, cioè, mi sono emozionato perché mi sono accorto di che fossimo tutti insieme.
0: Sì.
1: E questo è bellissimo, è anche la cosa bella della quadriglia, ti è insieme a fare queste cose. Certo, qua aveva un significato bellissimo, profondo, poi perché il Live Aid era un grande concerto di beneficenza con dei super artisti dove loro hanno partecipato e diciamo che hanno spaccato.
0: Ma lo sai perché? Un video bellissimo, andatevelo a rivedere.
1: Ma lo sai perché hanno spaccato? Perché si dice che il fonico dei Queen si è avvicinato e avevano tutti lo stesso volume di uscita.
0: Sì.
1: E invece loro hanno messo qualche dB
0: sotto.
1: Più in alto.
0: Ah,
1: sì,
0: più in
1: sì,
0: alto?
1: Sì. Hanno alzato il volume, quindi si dice così, questa è la leggenda.
0: Hanno
1: spaccato di più.
0: Ah, ok, ma io pensavo allora dovessero abbassarlo il fonico, invece no, deve alzare.
1: Deve alzare il volume per far sentire fuori, certo.
0: Giusto.
1: Quando senti la radio abbassi, no? Oddio! Per alzare più forte, più canna, vai, top!
0: The Basis, va bene, più di 20 anni dopo poi arriva Stefanie Germanotta, che sceglie il nome Lady Gaga proprio ispirandosi a questa canzone, al suo amore per i Queen. Un titolo che quindi nasce quasi per gioco, e così come anche poi il nome in realtà di una delle più grandi grandi pop star contemporanee.
1: Bellissimo.
0: Siamo giunti alla fine di questa puntata.
1: Ma questo è proprio come già fatto.
0: Sorry, scusa, lo sento. È già finita.
1: No.
0: Però non so se vi è piaciuto il gancio, perché adesso ci sentiamo pinguini.
1: A me piacciono i pinguini, mi piace questo gancio, vai.
0: Ringraziamo la nostra squadra, Leonardo Patanei in regia, Serena Mancarella oggi alla parte tecnica,
1: grande,
0: in redazione Luca Torrisi. Con Non Solo Parole ci sentiamo domani, e questi sono i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Ciao, bene.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Le 17:30 minuti, buon pomeriggio da Lorenzo Opice. Nel nostro focus parleremo oggi del settore aereo e delle pressioni a cui è sottoposto negli ultimi anni. Però prima ci colleghiamo con Milano per l'andamento delle borse che sono in chiusura. In questi minuti abbiamo in collegamento Fabrizio Patti. Fabrizio.
2: Sì, buonasera. Piazza Affari si avvia a chiudere con una salita dello 0,54% in una giornata abbastanza tranquilla, in cui ci sono però delle differenze, perché Milano, appunto, abbiamo detto più 0,54%, sono poco mosse Londra e Francoforte, invece scende dell'1%, Parigi, su cui pesano le tensioni sui titoli di Stato, mentre sale dell'1% la borsa di Madrid nel giorno dell'annuncio di elezioni anticipate da parte del Premier Sanchez. A Piazza Affari l'attenzione è soprattutto sul settore bancario, dopo il rilancio di Intesa San Paolo, che ha alzato il prezzo offerto per Banca Monte dei Paschi di Siena. Intesa sale dell'1,20%, anche perché si è assicurato il sostegno dei due maggiori azionisti di MPS, Delfin e Caltagirone. MPS sale di 0,5%, mentre Mediobanca scende di quasi il 5%, perché vedrebbe così svanire o ritardare la fusione con MPS. Resta alta la tensione sui titoli di Stato, il rendimento del BTP italiano è stabile al 4,64%, mentre sale ancora di 4 punti base il Treasury americano decennale al 5,33%. Questo non smuove troppo Wall Street, dove il Nasdaq tocca il record storico, sale dello 0,70%, il Dow Jones invece di poco negativo, S&P 500 più 0,40%. Chiudiamo con la borsa brasiliana che vola dopo le elezioni e sale dell'8%. Linea allo studio.
1: Grazie a Fabrizio Patti. In linea abbiamo adesso la presidente di Global Tanking Foundation, che è Claudia Segre. Buon pomeriggio, benvenuta presidente.
3: Buon pomeriggio.
1: E allora, un suo primo commento ai dati di borsa che ci ha dato Patti da Milano.
3: Ma sicuramente questi timori sul debito europeo, che partono dall'anello debole francese, si estendono fino all'ultimo annuncio che è arrivato dalla Spagna, non aiutano una collocazione degli investimenti azionari, e soprattutto poi abbiamo un euro che è ai minimi da 17 mesi contro il dollaro poco sopra 1,11. Quindi una situazione che vede le borse che continuano a muoversi in ordine sparso, ma soprattutto il rischio di una contrazione degli acquisti di titoli governativi.
1: Lo spread italiano, che è in salita intorno ai 113 punti, quali possono essere i rischi? Quali sono i rischi?
3: Ma allora, diciamo che lo spread dopo il picco di venerdì adesso è più o meno in una situazione leggermente più stabile, e sicuramente i rischi derivano dalla situazione francese, dal prezzo del greggio e dalle prossime mosse della Fed e della BCE, tenuto conto che il vero problema è la Francia, un deficit alto, una manovra difficile a cui, come detto, si aggiunge il problema politico spagnolo. Di conseguenza i titoli di Stato per ora stanno in qualche maniera reggendo, soprattutto sulla parte delle tensioni politiche in Spagna, ma l'Europa adesso viene vista come un blocco instabile. Questo pesa quindi sull'euro e ovviamente sui nostri BTP, che contano molto sul favore degli stranieri.
1: E allora grazie a Claudia Segre, ricordiamo presidente di Global Tanking Foundation, buon pomeriggio, buon lavoro. Siamo al nostro focus, parliamo del settore aereo, come abbiamo preannunciato, e delle sfide che deve affrontare. Stamattina se ne è parlato all'Università di Milano Bicocca. Abbiamo in linea il professor Andrea Giuricin, economista. Benvenuto professore.
4: Grazie per l'invito.
1: Lo stato di salute del trasporto aereo nazionale, partiamo da qua.
4: Allora, quello che abbiamo mostrato anche stamattina è che il trasporto aereo italiano comunque continua a crescere. Quest'anno faremo un nuovo record di passeggeri per quanto riguarda il trasporto aereo e supereremo per la prima volta la barra dei 200 milioni di passeggeri viaggianti, quindi oltre 200 milioni di passeggeri. Questo è un dato sicuramente molto interessante, perché si parla di 40 milioni di passeggeri in più rispetto al 2023 e oltre 40 milioni anche in questo caso rispetto al 2019 pre-Covid. quindi siamo di fronte a un grande incremento di traffico per quanto riguarda il nostro trasporto aereo.
1: Però diciamo c'è il problema del jet fuel, no? Che ha superato i $180 al barile e a causa delle tensioni geopolitiche. Però quanto pesa il costo del carburante sulle compagnie aeree? Quanto potrebbe pesare anche sulle tasche dei viaggiatori?
4: Esattamente, c'è sicuramente la tematica jet fuel. Ricordiamo che il carburante aereo è praticamente raddoppiato di prezzo da febbraio ad oggi, da circa $750 tonnellata metrica siamo arrivati a $1,500 a tonnellata metrica, e bisogna tenere in considerazione che per le compagnie aeree, come si diceva anche stamattina, vale il 30-35% dei costi complessivi. Quindi da questo punto di vista indubbiamente il prezzo del jet fuel diventa una delle variabili veramente critiche per il settore aereo per i prossimi mesi sicuramente.
1: E quindi cosa possiamo aspettarci, professore? Un rincaro del costo dei biglietti?
4: E indubbiamente quello che si diceva anche stamattina è un incremento dei costi dei biglietti. È possibile chiaramente se i prezzi rimarranno così elevati del jet fuel. Altra cosa è che magari alcune compagnie inizieranno a tagliare alcuni voli, quelli meno profittevoli, e l'altra cosa è che alcune compagnie, quelle più deboli, inizieranno purtroppo ad andare fuori mercato. Tutto questo, oltretutto, in un settore aereo che vede una competizione globale da parte dei mega hub intercontinentali, che possono essere nel Medio Oriente o anche nel prossimo Oriente, che mettono sicuramente sotto pressione il sistema Italia, soprattutto per il futuro.
1: Dicevamo, nonostante questi problemi, il settore aeronazionale va bene, ma a cosa bisogna stare attenti per quanto riguarda il trasporto aereo nazionale?
4: Esattamente, il punto è sta andando relativamente bene nonostante tutte le difficoltà, i rischi per il futuro. La cosa molto importante è che bisogna cercare di continuare a far fare agli aeroporti gli investimenti necessari, perché il traffico cresce, ma se non sapremo catturarlo noi italiani con il nostro sistema aeroportuale, che oggi è molto buono, e stamattina si parlava anche dell'ottimo esempio di Roma-Fiumicino, il rischio è che il traffico vada da altre parti, che vada magari in Medio Oriente, che vada magari in altri scali, e che noi senza questi investimenti rischiamo di rimanere indietro e di perdere una grande opportunità. La competizione è sempre più globale, e questa competizione può essere vinta anche dall'Italia, e in particolare da Roma Fiumicino come grande hub italiano, proprio per cercare di catturare parte di questo traffico.
1: Ecco, grande hub italiano Roma Fiumicino, che è considerato tra gli aeroporti migliori al mondo, giusto?
4: Assolutamente, ha vinto per 8 anni come migliore grande scalo europeo, quindi ci sono delle classifiche internazionali della stessa associazione degli aeroporti, che si chiama ACI, e che chiaramente ha la possibilità di crescere ancora con gli investimenti che l'aeroporto vorrebbe fare, e che è bene riuscire a sbloccare il prima possibile, perché altrimenti, come dicevo, rischiamo di perdere una grande opportunità paese. Non è un'opportunità solo dello scalo o del Lazio, ma è veramente un'opportunità paese.
1: Professor Giuricina, oltre al carburante di cui abbiamo parlato, quali sono oggi altri fattori che stanno mettendo sotto pressione un settore, quello del trasporto aereo, fondamentale poi anche per l'economia di un paese?
4: Assolutamente, ci sono diversi fattori oltre al carburante, che chiaramente è quello più contingente, però noi abbiamo anche ad esempio la chiusura dei cieli transiberiani, quindi per le compagnie aeree europee viaggiare verso l'Asia è chiaramente diventato difficile. Un altro tema è indubbiamente i costi dovuti all'ETS, altra tematica sicuramente molto rilevante per le compagnie aeree europee, e poi anche l'introduzione di carburanti sostenibili, che sì, è giusto andare in questa direzione, ma che rischiano di diventare anche in questo caso un costo aggiuntivo per i passeggeri. Quindi ci sono tante variabili da tenere a mente proprio per cercare di far sì che il nostro settore aereo, che si è ben comportato fino adesso, possa continuare a crescere.
1: Guardando ai prossimi mesi, professore, ritiene che questa fase sia una fase temporanea, in un secondo, se riesce?
4: È difficile dirlo, è davvero difficile dirlo, speriamo tutti di sì, ma indubbiamente i prezzi del carburante si trascineranno anche nei prossimi mesi elevati.
1: Grazie al professor Andrea Giuricin. Oggi Economia, un programma a cura di Paola Bonanni, alla parte tecnica Stefano Catini, in redazione Cristina Saccola. Grazie a tutti per essere stati con noi. Buon pomeriggio con Radio 1.

0: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
1: Bentornati a Cantiere Italia, iniziamo una nuova settimana insieme parlando, ve lo avevo anticipato venerdì scorso, di investimenti, di tassi, di spread, di mercati. Lo facciamo un po' con uno dei principali consulenti delle piazze finanziarie, ovviamente quella italiana ma anche quelle internazionali, un economista, Lucio Lamberti, che è tornato come aveva promesso venerdì a trovarci in studio. Buon pomeriggio Lamberti, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Buon pomeriggio, è un piacere assolutamente.
1: Allora, io vorrei partire dallo spread, intanto perché molti ci chiedono ma che cos'è lo spread. Lo spread è il sovrapprezzo che l'Italia paga rispetto alla Germania per farsi prestare denaro. Oggi è a circa 87 punti, a fine gennaio era 57. La prima domanda è questa: è il dato, è chiaro, 57-87 sale ma resta lontano dalle crisi del passato. Giusto?
2: Sì, assolutamente, assolutamente sì. Questo deve dare un segnale importante. L'Italia non è percepita all'estero come un paese rischioso, come era percepita qualche anno fa. Tanto per darvi un'idea, così per avere... Allora, sì. Che cosa vuol dire 87-57? Che, per esempio, la Germania magari si finanzia al 3% e l'Italia deve finanziarsi al 3,87. Quindi paga un po' di più il debito che contraggo per poter pagare i propri debiti, e sappiamo che l'Italia ne ha tanti.
1: Sì.
2: Ora, per dare un'idea, nel 2012, quando ci fu la famosa crisi, diciamo, dell'euro, eccetera, e si aveva paura che tutto saltasse, lo spread superava di molto anche i 500 punti, cioè erano 5 punti in più, era un fardello enorme per il debito pubblico italiano. Quindi questi movimenti sono movimenti,
1: cioè, quindi luglio 2012, quando Mario Draghi disse la BCE è pronta a fare tutto il necessario, sì, per preservare l'euro. Bravissima. E credetemi, sarà abbastanza. Lo spread superava appunto i 500 punti, certo.
2: Sì, eravamo arrivati a un punto in cui il debito era effettivamente insostenibile, perché solo la spesa per interessi avrebbe mangiato gran parte del bilancio, insomma, ecco. Quindi era un rischio molto molto grosso. Non siamo a quei livelli. La percezione dell'Italia all'estero è molto cambiata, quindi c'è una sensazione di maggiore stabilità che c'è sicuramente. Tanto per darvi un'idea, la Francia paga più di noi.
1: Ecco, la Francia sì.
2: La Francia, che ha anche un rating, diciamo, storico, era una tripla A a suo tempo, poi è stata abbassata un po', eccetera, ma oggi paga quasi 10 centesimi più di noi, che è un fatto storico. E Italia e Spagna, che sono stati considerati in passato, diciamo, quelli più, diciamo, rischiosi, alla fine di fatto sono apprezzati sui mercati internazionali e hanno un premio rispetto alla Germania.
1: Anzi, va detto che la Spagna, con lo spread a 46 punti, è il paese europeo che risente meno della crisi.
2: Sì, il mondo è strano.
1: Il mondo è strano. Senta, allora, questo è molto interessante, perché si è detto appunto durante tutto questo periodo, noi non parliamo mai di politica, parliamo solo di economia e di finanza qui, però insomma il messaggio politico è stato questo governo più longevo nella storia della Repubblica, e anche quello che dal punto di vista dello spread si è comportato meglio, no? Perché dicevano lo spread sale, mai arriveremo alla soglia Draghi, che era quella del 100, no? In realtà invece lo spread ha dimostrato poi quello che lei sta dicendo adesso, che nonostante il debito pubblico, sottoscritto peraltro anche molto sostenuto dal risparmio delle famiglie italiane, sia enorme, in realtà, diciamo, c'è ancora fiducia da parte degli investitori sull'Italia. E allora andiamo a questo dato. A maggio Standard & Poor's ha confermato un giudizio positivo sull'Italia, cioè ha alzato l'outlook a positivo. Cosa significa tecnicamente?
2: Significa che i grossi investitori internazionali, quando fanno investimenti, diciamo che per avere un'idea della capacità di ridare soldi indietro da parte di un debitore, utilizzano dei giudizi che danno delle case che si chiamano case, diciamo, di rating. Tra queste c'è Standard & Poor's, che è una delle più importanti, c'è Moody's, eccetera. E loro danno le tabelline un po' come a scuola. AAA significa che sei bravissimo a ridare i soldi indietro, poi scendi doppia A, singola A, poi 3B e poi se sei 3C sei uno che non paga per definizione. Quindi un giudizio positivo da parte di queste agenzie è molto importante, perché è un segnale che dai al mercato che la finanza, tutto sommato, quale che sia l'orientamento politico, eccetera, che la finanza è sotto controllo. Allora, Standard & Poor's poco fa, a maggio, ha detto non solo che confermava il rating italiano, eccetera, ma che addirittura c'era la possibilità di una revisione positiva in futuro. Questo è un cambiamento, tenete conto che noi siamo scesi di rating abbastanza costantemente durante gli anni 2000, quindi è un periodo di consolidamento che Draghi è arrivato fino ad oggi e oggi è più che confermato, quindi questa stabilità sicuramente stata premiata in qualche modo, se vogliamo.
1: Allora, noi ripartiamo dopo la musica da questa domanda: cosa consigliare a chi ha una ricchezza stabile, no? Diciamo subito che per quanto riguarda per esempio i BTP i prezzi sono scesi, ma chi compra oggi prende il 4,34 lordo contro un'inflazione al 3,3, quindi al netto delle tasse mezzo punto reale che con i tassi a zero non c'era. E allora ci chiedono ancora i nostri ascoltatori: ma ha senso allungare un po' le scadenze? Lamberti ha già risposto nei suoi scritti, nelle sue pubblicazioni, lui dice sì ma a scaglioni e poi si diversifica. Ripartiamo da qui, ma dopo la musica, sempre con lui, con Lucio Lamberti.

0: Bentornati a Cantieri Italia, il secondo blocco di questa intervista ad un grande economista che è tornato a trovarci, era con noi anche venerdì, è un consulente di piazze finanziarie, parlo del mercato interno ma anche internazionale. Allora, le sue tre parole, Lamberti, io ce le ho impresse: calma, diversificazione, orizzonte. Lo spieghiamo agli risparmiatori, agli investitori, a chi ci sta ascoltando adesso.
1: Allora, calma, perché intanto i mercati si sono abituati a convivere con situazioni di crisi come la guerra. Quindi ci sono movimenti, volatilità, ma sono anche opportunità e sono, diciamo, non c'è il panico che abbiamo assistito in altre situazioni e in altri momenti. Intanto i tassi di interesse attuali sono tassi di interesse coerenti, buoni rispetto all'inflazione, diciamo, che abbiamo, quindi possono essere un'opportunità, come dicevamo, per avere un po' di rendimenti reali e non lasciarli sul conto a zero, cosa che purtroppo molti italiani fanno. Tanti italiani, per una sensazione di sicurezza, associano il conto corrente alla sicurezza, alla previdenza, eccetera, che è sbagliatissimo. È un modo per perdere soldi.
0: Certo, perché l'inflazione erode.
1: Lo mangia.
0: Esatto,
1: assolutamente.
0: Certo.
1: Lasciarli a zero su un conto corrente significa perdere ogni anno quel 3-4% che invece con un investimento tranquillo.
0: Anche un conto deposito, no?
1: Anche un conto deposito,
0: certo.
1: Ma diciamo l'unico problema del conto deposito è che la tassazione è un po' più alta,
0: più alta,
1: no? Quindi diciamo,
0: sì,
1: risente di quello, eccetera. Quindi in termini netti, diciamo, per un non lordista, per un non impresa, è un po' meno interessante. Però qualsiasi titolo di Stato o qualcosa che investe in titoli obbligazionari, già quello, anche con orizzonti non lunghissimi, permette di avere un po' di rendimento.
0: L'allungamento delle scadenze?
1: Sì, in questo momento abbiamo, in passato avevamo una situazione buffa in cui i titoli a lunga rendevano quasi come quelli a breve, quindi c'era poco incentivo a prestare soldi per un periodo un po' più lungo, no? Era una situazione un po' anomala, derivava da tanti motivi, senza stare lì a spiegarli. Per esempio, c'erano le banche centrali che compravano titoli di Stato, insomma, per dare. Comunque oggi invece la curva è ripida, cioè se si investe per orizzonti un po' più lunghi si riesce ad avere dei rendimenti interessanti anche con 3, 4, 5 anni o addirittura 10 anni di orizzonte temporale. Quindi comincerei a farlo proprio per avere rendimenti intorno al 4, insomma, che non sono assolutamente
0: poco, certo.
1: Quindi sicuramente penso farlo. Lo farei a scaglioni perché un po' di volatilità ci può stare, quindi quello di cui dobbiamo lottare in realtà è la nostra emotività e questa è la grande fragilità.
0: Cioè il famoso panic selling, no?
1: Il panic selling, bisogna farlo avendo la tranquillità di non aver fatto il passo più lungo,
0: certo,
1: perché c'era un bel rendimento, no?
0: Certo.
1: Bisogna avere la tranquillità. E poi l'altra cosa è questa: in realtà, se da un lato investire in obbligazioni magari ci permette di avere un po' di rendimento reale in questo momento, quello che veramente funziona molto è la diversificazione.
0: Certo.
1: Sì, quello è assolutamente.
0: Senta Lamberti, ma un fattore da valutare però sono le elezioni americane di metà mandato, cioè il 3 novembre,
1: certo.
0: Perché si dice nei 12 mesi dopo il voto le borse salgono sempre. È una statistica, non è una legge. I mercati invece scontano le attese prima del voto, quindi qui il buon consulente come lei frena l'entusiasmo di chi vuole prendere tutto prima del voto e la prudenza di chi vuole uscire da tutto prima del voto,
1: sì.
0: È vero?
1: Sì, assolutamente. Allora, in finanza io nel tempo ho capito che la finanza è meno artigiana di quanto si pensi.
0: Di quanto, no? Si pensi, certo.
1: Quello che veramente funziona è il tempo e il rischio che si è disposti a sopportare.
0: Sì.
1: Ecco, un buon consulente quello deve fare, cioè deve fare in modo che non si esageri troppo per entusiasmo e al tempo stesso si prenda il rischio possibile nei tempi buoni. Le elezioni di midterm, queste che ci saranno adesso, porteranno un po' di nervosismo, ci sta, insomma, abbiamo uno scenario incerto. Un cambiamento di maggioranza, eccetera, probabile, possibile, insomma, e quindi però quelle sono anche occasioni per accumulare con tranquillità. Esatto. Questa è la
0: so, questo è il consiglio di Lucio Lamberti. Allora, io ho finito il mio tempo e quindi le chiedo ancora di tornare la prossima settimana. Io farei, diciamo, una puntata a settimana con lei, perché gli investitori, i risparmiatori hanno bisogno di consigli che siano il più possibile tecnici, no? E questo abbiamo fatto noi finora. E volevo però ricordare a chi ci sta ascoltando un dato che lei spesso cita, cioè in oltre un secolo le azioni mondiali hanno reso in termini reali il 5,2% l'anno contro l'1,7% delle obbligazioni e lo 0,5% dei titoli a breve. Quindi questo è il dato importante. Chi invece ha tenuto i soldi fermi ha pagato la prudenza, ma parleremo di questo e di molto altro la prossima volta che ci sentiremo con Lucio Lamberti. Ci vogliamo lasciare con una frase di Buffet, il multimiliardario, che in un editoriale sul New York Times nella piena crisi dei subprime del 2008 scrisse: sii timoroso quando gli altri sono avidi e avido quando gli altri sono timorosi. La spieghiamo la prossima volta. Grazie Lamberti, grazie di essere stato con noi. Grazie.
1: Prego.
0: Grazie a Roberta Di Casimiro che firma la regia di Cantieri Italia, al coordinamento tecnico di Adriano Lippi. La puntata appena registrata, appena andata in onda con Lucio Lamberti, è disponibile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Noi ci risentiamo domani puntuali sulle frequenze di Rai Radio 1 con Cantieri Italia. Un abbraccio affettuoso e buona serata da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati e cresce la tensione tra la Russia e i paesi NATO. Berlino lancia un nuovo allarme.
4: Il pericolo di attentati contro obiettivi tedeschi è reale e imminente. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Non usa giri di parole il capo dell'intelligence Martin Jäger di fronte alla commissione parlamentare dopo il tentato attacco a Lipsia e il drone bomba in Sassonia. E anche se è lo stesso 007 tedesco a dire che non c'è alcuna indicazione di un attacco su larga scala contro il territorio NATO, i paesi europei hanno da tempo innalzato l'allerta e c'è chi inizia a prendere concrete contromisure, come l'Estonia, che secondo il Financial Times sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia, si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità e ha già ampliato e modernizzato la base a 50 chilometri dalla frontiera. E questo non tanto per il timore di uno scontro diretto tra Russia e NATO, quanto per il rischio di provocazioni e guerre ibride ingaggiate da Mosca, che tramite il portavoce del Cremlino Peskov fa sapere: disponiamo del necessario potenziale di intelligence per monitorare e valutare adeguatamente la situazione ai confini. Valentina Isa, GR1.
3: All'allarme tedesco segue quello dello Shin Bet al governo israeliano. Secondo Channel 12, Hamas starebbe preparando un attacco o un'operazione di rapimento a ridosso delle elezioni del 27 ottobre, con l'obiettivo di provocare un forte impatto mediatico e influenzare la situazione politica. Le forze di sicurezza sono in allerta. In Spagna si terranno il prossimo 29 novembre le elezioni anticipate convocate dal premier Sanchez dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e le proteste di piazza. Abbiamo avuto la peggiore opposizione della storia, ha detto Sanchez, aprendo la crisi di governo. Rientro d'emergenza per un volo British Airways diretto a Chicago. L'aereo, partito da Londra, sta sorvolando la Manica per consumare carburante prima di tornare all'aeroporto di Heathrow. Al momento non sono noti i motivi dell'allarme a bordo. Garlasco, nuove ombre sulla prima indagine sull'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Secondo indiscrezione di stampa, i RIS chiesero a una criminologa una perizia su Alberto Stasi basata sui verbali degli interrogatori, mai richiesta dalla procura e mai allegata agli atti. Il femminicidio di Pamela Genini è avvenuto a Milano poco meno di un anno fa. L'assassino ha chiesto scusa ai familiari della donna, ma i loro legali hanno preso le distanze.
5: A voce bassa, Gianluca Soncin, che il 14 ottobre di un anno fa uccise con 76 coltellate a Milano la compagna Pamela Genini, ha letto stamattina in corte d'assise, dove deve rispondere di omicidio pluriaggravato, una breve dichiarazione, nella quale afferma, tra l'altro, che il perdono non si può pretendere e che si assume fino in fondo, con senso di responsabilità, le conseguenze per il dolore causato. In aula era presente il fratello di Pamela Genini, che però non ha commentato e ha lasciato la parola alla legale Sara Sontoli.
6: In questo momento non se la sente di rilasciare dichiarazioni, ma l'ha chiesto proprio esplicitamente.
5: Molto più drastico e duro il commento dell'avvocato Nicodemo Gentile, che assiste anche la madre della vittima, Uma Smirnova.
7: Parole di plastica insignificanti che non tolgono nulla, molto tardive. Doveva Soncin accettare quelle scuse che Pamela, oggi sentiremo i testimoni, li faceva quando la trascinava per i capelli su quel balcone, là si doveva fermare.
5: Giancarlo Rossi, GR1.
3: Un'ultima ora, a seguito delle interlocuzioni avviate personalmente dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i vertici di Ericsson, la società ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratrici e lavoratori della sede di Genova. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che di fronte alla strumentalizzazione politica che si è sviluppata attorno alla vicenda, la Premier è intervenuta personalmente. Ancora una notizia battuta dalle agenzie poco fa: la RAI ha sospeso per 10 giorni Sigfrido Ranucci. Il provvedimento sarebbe legato a 4 contestazioni disciplinari: gli ingressi nella sede aziendale dell'ex sindacalista Cianfoni, i contenuti di una conversazione con una parlamentare, l'inoltro di mail aziendali a Walter Lavitola e alcune dichiarazioni sui colleghi di Report. Il legale del conduttore annuncia ricorso. Ed è tutto per questa edizione, linea ora ai GR regionali. Un buon proseguimento d'ascolto.
8: I
0: programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
8: TGR, giornale radio del Lazio.
9: Si indaga a Roma a tutto campo sulle due bombe carta esplose nel quadrante est, danni a una vineria e a una sala slot. Frosinone, si dimette il sindaco Mastrangeli, 20 giorni per ripensarci, poi potrebbe arrivare il commissario prefettizio. Calcio in campo con le nazionali, Pisilli della Roma e Palmisani del Frosinone per l'Under 21 di Baldini alle 18:15 con la Polonia, il giallorosso Mancini e Frattesi della Lazio per l'Italia di Gattuso con la Turchia. Buon pomeriggio a Davide Fiorani, benvenuti al giornale Radio del Lazio. A Roma ha convocato un tavolo municipale sulla sicurezza dopo le due esplosioni a poca distanza l'una dall'altra nel mirino ancora una volta la zona est della capitale.
10: Notte di paura nel quadrante est della città, dove nel giro di poche ore sono state fatte esplodere due diverse bombe carta, danneggiando attività commerciali e auto in sosta. Il primo ordigno, il più potente, è stato piazzato e fatto esplodere in via Calpurnio Fiamma nel quartiere Don Bosco. L'obiettivo è stata una piccola vineria. La violenta deflagrazione ha devastato completamente il locale. I residenti, spaventati dal forte boato, hanno immediatamente dato l'allarme. Fortunatamente non si registrano feriti.
11: Ma lì se passava qualcuno che va a lavorare a quell'ora, no? Casino, strage.
10: L'episodio riaccende i riflettori su un quadrante già nel mirino. A luglio, a pochissimi metri di distanza, in via Valerio Flacco, un ordigno era esploso davanti al portone di un palazzo, mentre ad agosto un altro raid aveva colpito l'ingresso di uno stabile nella vicina via Statilio Ottato.
11: Ma questa è la zona degli attentati.
10: La seconda bomba carta della notte è scoppiata all'Alessandrino in via Antonio Bottini. Il bersaglio è stata una sala slot. L'esplosione ha danneggiato anche le auto nelle vicinanze. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
9: Svolta giudiziaria nel caso dell'aggressione a una coppia gay avvenuta la notte di Capodanno in zona Prenestino a Roma, mentre passeggiavano mano nella mano. Il GUP di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per 3 indagati e 2 messe alla prova, contestate le lesioni aggravate e la violenza privata, ma non è stata riconosciuta l'aggravante della discriminazione o dell'odio. Roma Capitale si è costituita parte civile nel processo. La politica, il caso delle dimissioni del sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, annunciate con un comunicato di poche righe dopo le tensioni interne alla maggioranza di centrodestra, le difficoltà nell'eleggere il presidente del consiglio comunale. Ora il primo cittadino ha 20 giorni a disposizione per ritirarle. Se non ci ripenserà, si aprirà la strada per la nomina di un commissario prefettizio che dovrà guidare l'amministrazione fino alle prossime elezioni. A scadenza naturale, Frosinone avrebbe votato nel 2027 insieme a Roma, Rieti e Viterbo. Un uomo di 84 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Casal de Pazzi, nella periferia nord-est di Roma. L'appartamento in via Francesco Selmi è stato sottoposto a sequestro su disposizione della procura, mentre sono in corso gli accertamenti della polizia per ricostruire quanto accaduto. A richiamare l'attenzione degli investigatori, le finestre dell'abitazione, che erano tutte aperte. Siamo allo sport, il calcio oggi pomeriggio e stasera in campo l'Italia Maggiore, l'Under 21. Gli azzurri di Baldini tra poco più di 10 minuti affronteranno la Polonia a Pescara, cercando la qualificazione diretta agli europei. In campo il portiere del Frosinone Palmisani e il centrocampista della Roma Pisilli. Alle 20:45 a Bologna gli azzurri di Gattuso affrontano la Turchia a Bologna per la Nations League. Possibile che tra i titolari ci siano il difensore giallorosso Mancini e il centrocampista biancocelesti Frattesi. Da domani la ripresa degli allenamenti in vista del campionato. I mondiali di judo, la romana Odette Giuffrida ha conquistato la medaglia di bronzo nei 52 kg ai campionati che si stanno svolgendo a Baku in Azerbaigian. L'azzurra nella finale per una delle due medaglie di bronzo ha sconfitto per Ippon la tedesca Masha Ballaus. Ora un aggiornamento sul traffico, ci colleghiamo con l'agenzia di Roma per la mobilità.
12: Traffico intenso sul grande raccordo anulare, in particolare tra Ardeatina e Roma Napoli. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo, in via del Foro Italico, in direzione della Salaria, sulla Pontina, dall'Eur in direzione di Spinaceto. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
9: Le 18.09 e 48 secondi in questo momento è tutta per questa edizione, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano, e regia Marco Mascia, da Davide Fiorani che ha condotto in studio. L'augurio di un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze RAI di Radio 1.
8: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1. Un mondo da sentire.
13: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
14: Sono Gianmarco Tamberi.
15: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
14: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
15: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
13: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
16: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Amore, la vasca?
19: Leviamo.
18: Le piastrelle?
19: Leviamo.
18: Anche i mobili del bagno?
19: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
18: E i lavori?
19: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
18: Mi hai levato le parole di bocca.
19: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
20: Iperceramica.
21: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
22: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Zona Cesarini.
24: 18, 12 minuti, 50 secondi, ben trovati da Nico Forletta che vi parla. In regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Emanuele Di Cavio, che si alternerà in questa serata azzurra con Andrea Di Marco, in redazione Tony Tisi. Dicevo, una serata azzurra dedicata in...
23: Zona Cesarini.
24: 18, 12 minuti, 50 secondi, ben trovati da Nico Forletta che vi parla. In regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Emanuele Di Cavio, che si alternerà in questa serata azzurra con Andrea Di Marco, in redazione Tony Tisi. Dicevo, una serata azzurra dedicata interamente al calcio, perché tra poco andremo a

0: Poi questa sera alle 20:45 a Bologna, Italia-Turchia di Nations League, dicevamo il calcio, siamo sulla Rai. Io voglio ricordare un pezzo di questa azienda, un uomo, un professionista che ha fatto la storia del calcio, raccontato dalla Rai, è morto, ci ha lasciato oggi a 92 anni, Ennio Vitanza, lo ricordiamo tutti noi che abbiamo l'età per ricordare come protagonista di della Domenica Sportiva, di Domenica Sprint e soprattutto di 90esimo minuto. Se n'è andato l'ennesimo pezzo di una parte storica, leggendaria, mitica di questa azienda per quanto riguarda il calcio. Noi, ricordando Ennio Vitanza, ricordiamo proprio tutti quegli anni e tutti i colleghi che ci hanno lasciato e hanno segnato la nostra, per quanto riguarda gioventù, per quanto riguarda le persone della mia generazione, ma hanno segnato un po' tutti quanti noi che abbiamo potuto assistere a quella Rai lì. Allora, a questo punto andiamo a Pescara, andiamo da Giuseppe Bisantis che con Massimo Orlando ci racconta Italia-Polonia di dell'Under 21.
1: Italia-Polonia Under 21, gara di qualificazione.
2: Buonasera amici radioascoltatori, buonasera dallo stadio Adriatico Giovanni Pernacchia di Pescara, dove insomma si chiude il gruppo E di qualificazione per l'Italia. Vi diciamo subito che l'Italia attualmente seconda dietro proprio alla Polonia, l'avversario di questa sera, se dovesse vincere oggi con due gol di scarto sarebbe certa della qualificazione agli europei del prossimo anno in Albania e Serbia, giugno-luglio 2027, perché batterebbe appunto la Polonia anche nello scontro diretto a parità di punti. Altrimenti bisognerà aspettare, ci sono buone possibilità anche di essere ripescata come migliore seconda, però magari saranno discorsi che faremo più in là. La cosa più importante è che l'Italia, se vince con due gol di scarto, è prima del girone ed è qualificata. La partita è iniziata da 20 secondi, 0-0 ovviamente tra Italia e Polonia, e andiamo quindi con le formazioni, con l'Italia che è in divisa tradizionale, la maglia azzurra con calzoncini bianchi, calzettoni azzurri, e attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione in questo primo tempo. Silvio Baldini, grande accoglienza qui, l'ultima squadra di club allenata prima di entrare in federazione proprio la Pescara, con una promozione in Serie B del tutto in attesa nel 2025, con il calci di rigore nella finale playoff sulla Ternana in condizioni davvero difficili, con un espulso, con tanti infortunati, col portiere stesso infortunato, insomma grande legame con Striscioni proprio per lui, ne leggo due. I pescaresi non dimenticano, grazie mister, Pescara ti porta nel cuore, per te solo cuore. E allora la formazione, che è quella che lo stesso Silvio Baldini ci aveva annunciato proprio ieri qui in conferenza stampa allo stadio Adriatico, però c'è uno spunto da parte dell'Italia con il cross, colpo di testa di Indurro, prodezza del portiere, insiste l'Italia, palla al centro, conclusione alta sopra la traversa. Subito Italia pericolosa con lo spunto di Liberali, il colpo di testa di Indurre, il grande riflesso da parte del portiere Lubic. Polonia che ha subito solo due gol nel girone a fronte di 26 gol fatti, così come l'Italia, solo che l'Italia ne ha subiti 5. Italia vicinissima all'avvantaggio dopo un minuto, non abbiamo fatto in tempo neanche a dare la formazione, lo facciamo subito. 4-3-3, Palmisani il portiere, Anor, Comuzzo, Chiaro Die, Bartesaghi in difesa, Pisilli, Faticanti, Indurre a centrocampo, Liberali, Zisse, Coleoscio davanti. La replica della Polonia che indossa una maglia bianca con calzoncini rossi e calzettoni bianchi, il tecnico Jerzy Berzek, è un 4-2-3-1 con Lubic in porta, Krajewski, Monca, Ede e Gurgul in difesa, Kovacic, Koksaba e a centrocampo con Urbanski, Mazurek e Pienko sulla tre quarti, l'unica punta è Bach, completo nero per gli arbitri che sono della federazione tedesca, Florian Batstuber, primo arbitro, Sven Vaschinski e Philip Uwe sono i due guardialine. Robin Brown il quarto ufficiale, VAR che non c'è nelle qualificazioni dell'Under 21, ma ormai VAR che piano piano sta scomparendo anche dove c'è. 22 gradi di temperatura quindi leggermente in calo, bella la cornice di pubblico, è stata aperta eccezionalmente anche la curva, non era previsto a un euro, molti ragazzi, molti giovani, e ci sono anche tifosi ospiti della Polonia, sia in un settore loro riservato e sia anche qui in

0: tribuna, tra l'altro praticamente ne divisa da spiaggia, per loro è piena estate. Quindi Italia-Polonia sono sullo 0-0 dopo 3 minuti, ma poco fa grossissima occasione per il colpo di testa di indurre il grande riflesso del portiere Lubic sull'assist da parte di Liberali. Ricordiamo che l'Italia giovedì scorso ha vinto in casa dell'Armenia, fanalino di coda del girone a 0 punti con un gol di Sisse al 95esimo minuto, che ha tenuto aperte le possibilità di conquistare il primo posto. La Polonia, che quindi è stata vicinissima ad essere già prima di giocare questa partita, dovrà ancora sudarselo questo primo posto. Nella gara di andata a novembre dello scorso anno la Polonia Stettino vinse per 2-1 in rimonta, una bella partita dell'Italia con Pisilli che porta in avvantaggio gli azzurri, e poi c'è stato un blackout nel finale con la Polonia che ha recuperato e quindi ha conquistato la vittoria, che per ora la tiene avanti nello scontro diretto. Si fanno sentire anche i tifosi polacchi qui in tribuna, quelli che sentite sono proprio loro, che sono praticamente sotto la nostra postazione in cabina Radio Rai allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. C'è adesso la Polonia che va a intervenire, il cross sulla destra, il pallone che viene messo all'indietro per il contro cross, c'è ancora un tentativo da parte della Polonia di andare in avanti, buono il dribbling, attenzione, entra in area di rigore il tentativo di concludere, c'è la difesa azzurra che riesce a liberare con Koleosh, il tocco per Zisse, l'uomo partita a Yerevan giovedì scorso in Armenia, il tocco all'indietro per Chiarodia, il rilancio di Chiarodia che si va a guadagnare, fallo laterale, 4 minuti e mezzo qui a pescare 0-0 tra Italia e Polonia, già una grossissima occasione dell'Italia su centro di Liberali, testa di Indur che oggi indossa la fascia di capitano visto che Lipani il capitano siede in panchina, c'è stato qualche cambio rispetto alla partita di Yerevan, è per scelta tecnica e perché alcuni hanno dovuto lasciare il ritiro, parliamo di Favasuli e Fortini che si sono infortunati proprio in quella partita, è arrivato però Anor direttamente da Coverciano, era tra i convocati di Roberto Mancini, giocatore che da quest'anno milita nel Crystal Palace in Premier League. La rimessa con le mani è in favore dell'Italia, viene battuta il rilancio di Bartesaghi, anche lui non c'era in Armenia ma perché è squalificato, la Polonia che recupera il pallone, ma c'è Comuzzo che stoppa, eccolo il tocco proprio per Anor che si ferma, poi va a servire all'indietro per Comuzzo ancora lateralmente, il pallone per Chiarodia ancora centralmente, mentre vediamo che c'è il tentativo da parte di Koleosho per Dur, il tocco per Bartesaghi, non funziona l'intesa tra i due, quindi la Polonia può risalire, c'è l'arbitro che fischia un fallo dello stesso Ondur ai danni di un giocatore polacco. Tribuna altolocata perché insomma a poca distanza da noi c'è Claudio Ranieri, direttore tecnico della Federcalcio, che ha lasciato evidentemente dunque la nazionale maggiore, perché è molto importante questa partita dell'Under 21, lui è direttore tecnico della Federcalcio, quindi di tutte le nazionali, accanto a lui un suo ex compagno di squadra e suo amico fraterno, sia Massimo Palanca, ma poi lo abbiamo visto arrivare adesso, c'è il ministro dello sport Andrea Modi, quindi qui in tribuna allo stadio Adriatico di Pescara, quindi davvero arrivato all'ultimo momento, ma vediamo anche il ministro Andrea Modi che siede proprio accanto a Claudio Ranieri. C'è un tentativo della Polonia ma c'è un fallo in attacco, calcio di punizione in favore dell'Italia con Palmisani il nostro portiere, completo giallo che va alla battuta e l'attocco per Chiarodia, il pallone di Chiarodia ancora a sinistra per Bartesaghi, il tocco poi per Palmisani per Comuzzo che avanza fino alla tre quarti campo, Comuzzo, aspettano quelli della Polonia, poi il tocco, ripeto, quelli che sentite sono i tifosi della Polonia che non sono tantissimi ma si fanno sentire, Koleosho lanciato in profondità, il pallone che viene recuperato ancora dal giocatore che lì in Armenia sullo 0-0 ha fallito un calcio di rigore che lo ha mandato in depressione, poi Zisse ha salvato la situazione, c'è un colpo di testa, c'è la parata, tutto regolare, ancora occasione Italia, si erano fermati tutti perché sembrava che fosse fuori gioco, ci prova Zisse, tiro rimpallato e quindi altra occasione Italia che andiamo a segnalare al settimo minuto su cross dalla sinistra di Koleosho, posizione regolare per il colpo di testa di Pisilli e ancora grande riflesso da parte del portiere Marcel Lubic, completo verde per lui, due soli gol subiti dalla Polonia in 9 partite tutte vinte dalla nazionale polacca, ma qui non sono passati neanche 8 minuti e già l'Italia ha avuto due limpidissime occasioni per portarsi in vantaggio. Colpo di testa di Pisilli, questo è grande riflesso ancora del portiere. Italia che piano piano sta guadagnando ancora di più metri nella metà campo avversaria. Vediamo che Chiarodia che va allo scambio con Bartesaghi, Bartesaghi con Abdur, ancora per Chiarodia, il controllo di Chiarodia, il tocco per Comuzzo. Comuzzo, cerchio di centrocampo, faticante oggi schierato, giocatore dell'Avellino di scuola Juventus, al posto praticamente del capitano Lipani al centro del centrocampo. Tentativo da parte dell'Italia, c'è forse un fallo, l'arbitro lascia proseguire. Polonia che prova addirittura una conclusione dalla metà campo polacca cercando di cogliere impreparato Palmisani, non è così perché Palmisani recupera la posizione mentre si lamenta Liberali che ritiene di essere stato toccato duro, tra l'altro vicinissimo c'era la prima assistente Sven Vaschinski della federazione tedesca che non ha segnalato nulla e quindi la Polonia ha provato a ripartire ma con un tentativo a dir poco velleitario. Ancora Italia con Aziz che entra in aria, la mette bassa, allontana la difesa polacca ma il pallone termina ancora tra i piedi del giocatore del Milan Alfaggio. Zisse, il tocco all'indietro ancora per Ndur, finta il cross, poi va a mettere il pallone ancora a sinistra dove c'è sempre Bartesaghi molto propositivo, il cross esce questa volta con un pugno il portiere, va bene, gliene incoglie perché va a recuperare il capitano Pienko per la Polonia che quindi può risalire in contropiede. La formazione polacca ancora con Pienko, colpo di testa, Polonia che non ha la sua stellina Pietuszewski, giocatore che milita nel Porto perché è stato convocato in nazionale maggiore. Ancora il lancio lungo, troppo lungo per Pienko, pallone che si perde in fallo laterale, accelera Comuzzo la ripresa del gioco, il tocco è per Faticanti ancora per Anor, anzi chiedo scusa, per Chiarodia ancora a sinistra per Bartesaghi per Coleoscio, il tocco per Ndur per Faticanti, non filtra il pallone del nostro play e quindi può ripartire ancora la Polonia con questo controllo all'altezza della linea centrale del campo. Ancora Polonia, vanno in pressing i nostri, c'è un retropassaggio, ancora il pallone che arriva a Monca va tutto a destra dove c'è Krajewski, il controllo di Krajewski che cerca di far filtrare il pallone, intervento di Bartesaghi, palla che termina in fallo laterale, la rimessa con le mani è in favore della Polonia e quindi c'è una rimessa ancora battuta per Monca, il tocco di Monca per Lubic che va a mettere il pallone centralmente ma c'è una pressing alto da parte dell'Italia, andiamo a prenderli alti, lamentano un fallo quelli della Polonia, attenzione, ancora un pallone di Liberali basso per Zisse, troppo lungo, palla che attraversa tutto lo specchio della porta e termina sull'affondo per la rimessa quindi in favore della Polonia. Sono andati via i primi 10 minuti qui a Pescara, è sempre 0-0 tra Italia e Polonia ma Italia assolutamente a fare la partita, già due occasioni limpidissime per la nazionale under 21 guidata da Silvio Baldini. C'è la Polonia che va a recuperare un pallone ma era evidente la posizione irregolare di Bacca e che c'è stato un momento di incertezza, Bacca diceva vabbè io ci vado, appena arrivato sul pallone il guardialine di sinistra Uwe ha segnalato la posizione irregolare del numero 20, unica punta della Polonia in questo 4-2-3-1 messo in campo dal tecnico Jerzy Brzezek. Ancora il pallone che viene recuperato dall'Italia con Ndur, Bartesaghi, colpo di testa a liberare, Comuzzo la svirgola però alle sue spalle c'è il portiere Palmisani che evita il calcio d'angolo e con i piedi va a servire Anor centralmente ancora per Faticanti va allo scambio con Anor che prova ad accelerare, gli prende tempo e pallone il giocatore Pienko della Polonia, ancora il tocco per la Polonia che tiene il pallone sulla propria tre quarti campo, il controllo di Pienko, il tocco poi a sinistra dove c'è Mazurek che poi dà all'indietro per Ede, il controllo di Ede che va ad allargare per Monca ancora va a cercare un compagno libero, lo trova a destra con Krajewski, il controllo da parte di Krajewski, va a Coleoscio a prendergli il pallone, prova a ripartire Coleoscio giocatore del Paris FC e c'è la partenza da parte della Polonia, il tocco all'indietro, il tocco poi per Monca per Ede per la Polonia, il pallone a sinistra per Gurgul ancora la Polonia che prova a intervenire, c'è un fischio dell'arbitro, fallo ai danni del nostro giocatore Anor, va a chiedere scusa il giocatore polacco Anor, però qui non è un gesto che evidentemente Silvio Baldini che è lì vicino potrà aver apprezzato. Anor non accetta la mano di Gurgul e insomma ieri Silvio Baldini ha molto insistito su questo tasto, io non sono un allenatore, sono un educatore e insomma certi atteggiamenti al di là ovviamente della tensione di campo evidentemente non sono graditi, tra l'altro era andato il difensore polacco Gurgul a porgere la mano ad Anor, ha rifiutato. salutato con un gesto di stizza. Riparte Comuzzo quindi nel cerchio di centrocampo. Comuzzo, apertura a sinistra per Chiarodia, il tocco mentre continua ad affluire pubblico. Ricordiamo, è un lunedì, gara iniziata alle 18:15, quindi giorno feriale, e c'è un numero di spettatori che si avvicina alle 9.000 unità, davvero un bellissimo dato. Tribuna da dove vi parliamo gremita, così come è gremita la gradinata. Aperta la curva, non era previsto, con un prezzo simbolico di 1 euro a biglietto. Il pallone che arriva a Bartesaghi ancora per Chiarodia allunga per il portiere Lorenzo Palmisani, uno dei più seguiti di questa Under 21 dopo l'ottimo inizio di campionato suo e del suo Frosinone. Si parla di lui, di squadre molto importanti che lo starebbero seguendo, tra su tutte la Juventus e l'Inter. Ancora il tocco di Liberali, non filtra la chiusura della Polonia che prova a risalire con la giocata di Kowalczyk va a terra ma non c'è fallo per l'arbitro. Prova a risalire l'Italia con Amdur, c'è Coleoscio libero a sinistra, lo serve Coleoscio, entra in aria, prova la conclusione Murata, insiste ancora però faticanti, palla per Dur, tiro, palla che termina sulla fondo, si è coordinato, ha tirato il giocatore della Fiorentina, pallone che è terminato sulla fondo e quindi c'è la rimessa in favore della Polonia Under 21, quando alla 14esimo minuto qui a Pescara è sempre 0-0 tra Italia e Polonia Under 21. È l'ultima partita del gruppo E di un girone che ha visto una corsa a due tra Italia e Polonia, molto indietro le altre squadre che sono la grande delusione Svezia, che a livello di nazionali giovanili ha sempre detto la sua. Quest'anno diciamo che non è stato un biennio favorevole, in questo biennio meglio dire non è stato così favorevole per la Svezia, meglio ha fatto il Montenegro, poi c'è la Macedonia e poi l'Armenia che ha 0 punti. Però l'Armenia aveva fatto la partita della vita proprio giovedì a Yerevan contro l'Italia, è andata vicinissima a un punto prestigiosissimo, salvo poi la perla di Zisse che ha forzato una retroguardia dell'Armenia che si basa su un portiere in vena di prodezza e compreso un calcio di rigore parato a Coleoscio. Il rilancio da parte, a proposito di portieri, portiere ben impegnato Lubic, il pallone che viene controllato dalla Polonia, colpo di testa a liberare, arriva per Ondur sul pallone, il tocco per Coleoscio per faticanti, ancora per Coleoscio che gira su se stesso. Coleoscio prova a intervenire su questo pallone, apertura per Liberali, c'è spazio e Liberali è uno che non si fa pregare. Liberali, il tocco ancora di prima intenzione a Noro, Liberali, tiro deviato, la respinta, il tiro, il gol, il vantaggio dell'Italia, e va a segnare per l'Italia proprio Coleoscio. Ci sono proteste da parte dei giocatori polacchi, ma al quarto d'ora Coleoscio, direi meritatamente, ha sbloccato la situazione, proprio il giocatore che era uscito a capochino dal campo di Yerevan dopo aver fallito un calcio di rigore, ha raccolto una respinta, protestano i giocatori della Polonia, non c'è VAR, quindi il gol una volta convalidato rimane convalidato. Ma questo è importante perché questo, pensate, è il terzo gol che subisce la Polonia nella decima partita, quindi importantissimo averla sbloccata. Liberali l'ha messo per Anor, Liberali la respinta corta, gol regolarissimo quello di Coleoscio. Non sappiamo che cosa protestino quelli della Polonia, e quindi c'è il vantaggio dell'Italia che in questo momento mette la situazione in parità tra Italia e Polonia, e però la Polonia è ancora avanti nella classifica della differenza reti. Però meritatissimo, e direi che entra in trasmissione forse nel momento migliore il nostro Massimo Orlando, che ci ha raggiunto. Benvenuti nella Radio Cronaca, Massimo.
1: Ciao Giuseppe, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori.
0: E allora, sei entrato in Radio Cronaca e Coleoscio ha segnato il gol. Stavo cercando di capire perché protestassero quelli della Polonia. È stato un tiro respinto corto dal portiere. Coleoscio ha segnato, meritatissimo, perché l'Italia nei primi 10 minuti aveva avuto 2 limpidissime occasioni.
1: Sì, assolutamente. Padrona del campo l'Italia. È vero che la Polonia può gestire questo 2-0, però insomma adesso già è cambiato il tema di questa partita, perché l'Italia davvero è partita bene, ha avuto quella grande occasione con Dur, l'inserimento del centrocampista arrivando da dietro, e Lubic ha fatto una grande parata, una grande palla messa da Pisilli su Sissé che non ci è arrivato per un paio di centimetri, e poi bravo Coleoscio, stop di Pretto e con l'interno sinistro a mettere questa palla meritatamente 1-0 per noi.
0: E qui errore della Polonia con Ziss che ha calciato di prima intenzione troppo centrale la parata di Lubic, ma un'Italia che ha subito messo la partita senza andare all'assalto in modo scriteriato, però nei binari giusti. Polonia che sì, ha vinto 9 partite, compresa quella dell'Italia. Vi abbiamo detto che nel nostro girone questa volta, a parte Italia e Polonia, non c'erano avversari trascendentali, e insomma giocare in Italia è un'altra cosa. La Polonia cercherà di gestire questo vantaggio che ancora rimane, perché con l'1-0 l'Italia sarebbe seconda nel girone, ma con ottime possibilità di passare come la migliore seconda dei 9 gironi, e quindi non passare dai playoff a novembre e a essere quindi la decima squadra qualificata. 9 gironi, passano le prime di ogni girone, sono 9, la migliore seconda 10, poi le altre 8 seconde vanno a fare i playoff e quindi ne passano 4, siamo a 14. Attenzione Polonia, però si sveglia con una conclusione da parte del giocatore in maglia numero 21 Urbanski, la respinta da parte del nostro portiere Palmisani, prima conclusione allo specchio da parte della Polonia. Le ultime due qualificate per chiudere il discorso sono i due paesi ospitanti, ossia l'Albania e la Serbia, che ospiteranno appunto l'Europeo Under 21 del 2027, che inizierà a metà giugno e terminerà i primi di luglio. Però c'è stata la prima conclusione della parte della Polonia con il tiro di Urbanski con la maglia numero 21, e ancora una volta Palmisani si è fatto trovare pronto. Palmisani, che è una vera e propria saracinesca nell'Under 21, anche lui subisce pochissimi gol in maglia azzurra, per la verità li sta subendo anche in campionato con il Frosinone, e non era così scontato prima della sosta. Grande partita contro il Como allo Stirpe, e quindi Lorenzo Palmisani qui reattivo sulla conclusione di Urbanski. Massimo.
1: Sì, sì, assolutamente Giuseppe, perché c'è stato uno schema con il portiere Lubic che ha messo palla lunga sul centravanti Bach, che di petto ha fatto la sponda per Urbanski, che ha calciato molto forte, però centralmente, e come hai detto te, Palmisani, che è in una forma straordinaria, è riuscito a ribattere. Poi la ripartenza dell'Italia, e comunque a parte questa azione, insomma, mi sembra che stiamo controllando molto bene la partita. Questa è una squadra davvero molto forte, sarebbe un peccato andare allo spareggio, non sarebbe meritato.
0: Ma guarda, io seguo l'Under 21 da 18 anni, devo dire che come gioco, poi magari ci sono stati dei bienni con giocatori più forti, come gioco forse questa è la migliore che abbiamo visto. È capitato la Polonia, una squadra che le ha vinte tutte, però questa è una squadra che merita assolutamente di andare agli europei, e finora insomma si è portata in avvantaggio con il gol di Cole Osho, messo a segno dopo un quarto d'ora. 1-0 Italia, un'Italia che gioca anche con grande serenità, con grande tranquillità. Sì, è arrivata la partita con l'Armenia in cui forse inconsciamente è scattata la cosa che prima o dopo lo vinci, così come è stata contro una squadra che aveva 0 punti in classifica, che era la vera e proprio fanalino di coda del girone. Insomma, lì si è rischiato di non vincere, tra l'altro sempre per tornare ogni tanto al regolamento, nei gironi da 6 come quello dell'Italia nel calcolo della migliore seconda si escludono i risultati contro l'ultima, quindi i 6 punti conquistati contro l'Armenia sono in questo caso annullati, sempre che l'Italia arrivi seconda. Però se l'Italia dovesse segnare un altro gol e vincere con 2 gol di scarto, questi calcoli non ci interessano più, perché l'Italia sarebbe prima e la Polonia potrebbe, avrebbe buone opportunità di passare come seconda, altrimenti sarebbero playoff. Intanto è la Polonia che va proprio con Urbanski a gestire il pallone, lo scambio, Urbanski che prova adesso a mettersi in movimento sulla destra, il duello con Bartesaghi, Urbanski va a terra, per l'arbitro non c'è niente, rimessa con le mani in favore dell'Italia, si lamenta Urbanski, la rimessa è battuta da Bartesaghi, il tocco per Faticanti, ancora per Bartesaghi, il pallone che arriva a Chiarodia che va all'indietro da Palmisani. All'altezza del disco del rigore il nostro portiere Lorenzo Palmisani, tra l'altro il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini, proprio al Festival dello Sport di Trento, dove insomma Radio Rai è stata come di consueto presente, ha raccontato un po' la storia. L'anno scorso in NB col Frosinone il titolare era il portiere albanese Sherry, che in una partita di Coppa Italia a Monza si è fatto male, è entrato Palmisani, ragazzo proprio ciociaro di Alatri, e insomma non ha più lasciato la porta, quindi evidentemente a volte succede nel calcio che per lì infortunio di qualcuno scatta una tua carriera. Però chiaramente Massimo, se vali in qualche modo vieni fuori, non c'era bisogno dell'infortunio, però è stato anche particolare questo racconto di Alvini.
1: No, è successa la stessa cosa a me a Reggio Calabria, dunque delle volte E purtroppo l'infortunio di un compagno ti apre una strada che magari sarebbe stata più difficile, però come hai detto te, insomma, ha dimostrato non solo col Como ma già tutto lo scorso campionato e questo inizio in Serie A di essere assolutamente un portiere con un grande futuro alle spalle.
0: Intanto c'è il primo calcio d'angolo della partita, l'Italia ha già segnato un gol, ma questo al 23esimo minuto, il primo angolo, pallone che spiove in aria, colpo di testa di Comuzzo, ci prova Anor il pallone per il tentativo da parte di Faticanti che dà l'indietro per Bartesaghi, Bartesaghi ancora per Zisse, il tentativo di Zisse, il pallone per Coleoscio, Coleoscio che la mette al centro, il tentativo di testa, pallone di Liberali che insomma non è che nel colpo di testa abbia la sua dote migliore, il rilancio da parte della Polonia con la chiusura di testa di Chiarodia sul pallone per Pieco, quindi l'Italia ha battuto il primo calcio d'angolo, 1-0 il conto dei corner, ma è 1-0 soprattutto quello che ci interessa, il punteggio che sta maturando in campo qui allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara, con l'Italia in vantaggio sulla Polonia per 1-0. Non basta ancora per ottenere il primo posto nel girone, ma diciamo che le cose si sono messe bene, ancora il controllo della Polonia, il tocco all'indietro, il tentativo da parte di Gurgul di passare in mezzo a due, la chiusura, poi c'è una maglietta che si allunga, quella di Pisilli, e quindi c'è un calcio di punizione in favore dell'Italia che viene battuto, il tocco è ancora per Chiarodia, Chiarodia per Bartesaghi, Bartesaghi per Coleoscio, Coleoscio per Bartesaghi, Bartesaghi ancora per Chiarodia, Chiarodia sulla tre quarti campo, l'apertura a destra per Comuzzo, ancora per Chiarodia, Chiarodia che tiene il pallone, poi cerca di alzare la testa per provare un lancio lungo, cambia idea, preferisce andare dal compagno più vicino, ossia Comuzzo, il difensore del Torino, ancora il pallone che arriva a Chiarodia, il taglio di sinistro di Chiarodia che diventa un assist importante, palla in area di rigore, Liberali cerca Sisse, la chiusura della Polonia con molto affanno, pallone che termina in fallo laterale, non sappiamo se il tecnico polacco Jerzy Berzek non sia contento dei suoi oppure se si tratta di normale mantenimento della tonicità fisica, però sono già in quattro i giocatori della panchina della Polonia che stanno effettuando esercizi di riscaldamento. Anor va alla battuta, il tocco per Liberali che si va a guadagnare un altro fallo laterale, quindi la rimessa con le mani è in favore dell'Italia, se ne incarica Anor, ancora Anor, questa volta la mette dentro per Zisse, il controllo di Zisse che la mette anche lui al centro, allontana la difesa polacca, ancora un colpo di testa di Anor, poi Liberali, poi l'intervento ancora di Zisse che la mette al centro, colpo di testa, c'è Coleoscio l'autore del gol, il controllo di Coleoscio, il contro cross, il pallone al centro, colpo di testa, palla che si perde sul fondo, per l'arbitro però l'ultimo tocco è stato di un giocatore polacco e quindi ci sarà il secondo calcio d'angolo in favore dell'Italia, questa volta dalla bandierina di destra mentre il primo è stato a sinistra, sul cross di Coleoscio l'ultimo tocco è stato del difensore polacco in maglia numero 20, o meglio dell'attaccante polacco Mac, che però era andato a dare una mano ai suoi compagni in difesa. Bandierina di destra sul pallone, ci va Nicolò Pisilli che va a servire all'indietro per Anor, Anor per Coleoscio, l'autore del gol che consente all'Italia di condurre, apertura per Liberali che alza un pallonetto, colpo di testa, rete, il raddoppio dell'Italia, ha segnato Dur e ancora una volta l'assist è di Liberali che su un pallone che sembrava perso lo ha messo al centro sul secondo palo, un Dur, la spinta in porta, il raddoppio dell'Italia che in questo momento e prima nel girone. Beh, insomma, dopo 26 minuti, due limpidissime occasioni, due gol e un'Italia che insomma, questa Polonia forse era uno spauracchio troppo grosso, perché lo abbiamo visto anche nella gara di andata che l'Italia aveva giocato meglio della Polonia pur perdendo. Qui non c'è VAR, se ci fosse stato forse la posizione di Liberali sarebbe finita sotto osservazione, però l'arbitro ha convalidato il gol di Indur, due assist di Liberali e due gol per l'Italia. Beh, questo giocatore, così come Zisse e come Lulli, è entrato in campo nel secondo tempo in Armenia, ha cambiato la squadra, ma qui davvero sì. Massimo, c'è grandissima tecnica.
1: Tecnica, davvero tanta qualità in questo ragazzo, ma bellissima tutta l'azione perché Coleoscio mette un pallonetto che non è per niente semplice, molto delicato, era al limite come hai detto te, ma ce ne freghiamo, perché se non c'è il VAR, dunque inutile discutere.
0: Sarebbe stato sotto osservazione, ma non c'è, e quindi non ne discutiamo.
1: Esatto. Poi bravo a mettere questa palla delicata nel mezzo, e Endur, che ha questa qualità di stazza fisica nell'inserimento, molto bravo di testa, il portiere non può arrivare. Giustamente ci troviamo sul 2-0 meritatamente, perché stiamo giocando bene e stiamo anche producendo tanto sul piano proprio della qualità del gioco.
0: Decisamente sì, è strameritato questo 2-0, al di là del discorso, certo, difesa della Polonia che qui schierata si è fatta un po' sorprendere, ma davvero la freddezza di Mattia Liberali, che alza la testa su un pallone che poteva anche terminare sull'affondo, ha visto il piazzamento sul secondo palo di Endur. Endur bagna quindi la sua presenza con la fascia di capitano, andando ad appoggiare di testa in porta il gol del 2-0, che al momento significa sorpasso sulla Polonia, cosa che praticamente da settembre del 2025, quando sono iniziate le gare di qualificazione di questo biennio dell'Under 21, che vede i nati nel 2004, dal 1 gennaio del 2004, ci sono anche però anche parecchi 2005-2006, e insomma in questo caso la Polonia è sempre stata avanti rispetto all'Italia. In questo momento c'è il sorpasso dell'Italia, perché con il 2-0 arriviamo a pari punti con la Polonia, 27, 9 partite vinte e una persa, però nello scontro diretto, che è la prima discriminante per delimitare la classifica, l'Italia dopo il 2-1 di Steptino per la Polonia si porta in avvantaggio nello scontro diretto 2-0. C'è ancora tantissimo da giocare, è il 29esimo del primo tempo, però se la Polonia è questo, e soprattutto se l'Italia è questa, direi Massimo che possiamo stare abbastanza tranquilli.
1: Sì, assolutamente. Adesso è chiaro che l'Italia sta un po' respirando, perché i primi 29 minuti sono stati di qualità, di pressing, e adesso la Polonia cerca di uscire attraverso il gioco, ma non mi sembra che abbiano grandi soluzioni, ovviamente sempre con grande attenzione, ma mi sembra che siamo veramente molto più forti.
0: Beh, adesso la Polonia deve cambiare decisamente atteggiamento, perché fino all'1-0 gli andava bene lo stesso. Adesso invece, se vuole conquistare la qualificazione oggi, senza aspettare la giornata di domani per capire se passerà come migliore seconda, buone possibilità, oppure se dovrà fare i playoff, insomma a questo punto la Polonia non può più aspettare, deve cercare di andare avanti, cercare di trovare quel gol che la rimetterebbe avanti, perché a quel punto, a parità dello scontro diretto, la Polonia è avvantaggiata dalla differenza reti, che ripetiamo, 26 gol fatti per la Polonia, 2 subiti, adesso sono 4 subiti, visto il gol e i 2 gol dell'Italia, mentre per quel che riguarda l'Italia i gol fatti adesso sono 28, i subiti sono 5. Lancio lungo per la Polonia, che poco fa ha provato un'incursione, ma la difesa dell'Italia si è ben protetta. Ancora il pallone che arriva a Palmisani, il nostro portiere, che tiene palla all'altezza del limite dell'area grande. Ancora Palmisani, che a questo punto non se la prende più con tanta fretta. Non vanno in pressing quelli della Polonia, la palla è in gioco, quindi non è che il portiere ce l'ha in mano, la prende adesso in mano, e quindi sempre con le mani va a servire Chiaro Dia. Il controllo da parte di Chiaro Dia, il tocco all'indietro per Endur, autore del secondo gol, palla per Comuzzo, ex compagno della Fiorentina, adesso Comuzzo è al Torino. Ancora il controllo da parte di Pienko, che cerca di eludere Anor, che rinviene sul pallone. Pienko va a spingere, calcio di punizione in favore dell'Italia, se ne incarica lo stesso Anor, che va all'indietro da Comuzzo. Comuzzo che va a servire ancora Faticanti, poi per Comuzzo. Comuzzo che nel cerchio di centrocampo va ad aprire il gioco per Chiaro Dia, il controllo da parte di Chiaro Dia, il pallone che arriva ancora dalle parti a sinistra di Liberali, che quindi posizione tattica cambiata, perché ha sempre giocato a destra, ha fornito praticamente 2 assist per i 2 gol dell'Italia, adesso viene spostato a sinistra dal tecnico Silvio Baldini, ma sappiamo se è una cosa temporanea o meno, se insomma si trovava lì Liberali per questa circostanza, e poi ritornerà sulla fascia destra. Tra l'altro è un tridente offensivo che vede Liberali, Sisse e Coleoscio, tutti che a dire la verità non sono punte pure, pure però molta tecnica, molta mobilità da parte dei tre davanti che stanno mettendo in difficoltà la retroguardia della Polonia. Il rilancio lungo, il colpo di testa ancora da parte della Polonia che prova l'azione con Pienko, il numero 10 sulla sinistra. Pienko prova a intervenire, la conclusione telefonata è schiacciata, palla che termina sul fondo. 32esimo, 2-0 per l'Italia sulla Polonia. Adesso l'Italia prova a gestire un po', però questa, Massimo, non è una squadra che si accontenta.
1: No, assolutamente, l'Italia è abituata a giocare, è una squadra che è abituata a creare, a fare gioco, dunque mi aspetto che si vada a cercare il terzo gol. Invece la Polonia, l'unica soluzione è sempre palla lunga su Bach, che gioca di sponda, come in questo caso che Pinco è riuscito a liberare, liberarsi dall'avversario, poi ha calciato molto male in porta. Però ecco, la sensazione è che solo su queste situazioni di gioco loro possano rendersi pericolosi.
0: Il gruppo dei tifosi polacchi non è scoraggiato, continua a incitare, come giusto che sia, la propria nazionale under 21. Chiusura da parte di Bartesaghi, ancora l'Italia che va da Comuzzo. Comuzzo di prima intenzione per Faticanti, che non aggancia bene, qui un po' disattenzione perché anche Comuzzo ha messo un pallone non facile per Faticanti, tra l'altro centralmente, cosa che da difensore centrale non dovrebbe mai fare. Ancora il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Monca lateralmente per Ede centralmente per Kovacic, che va all'indietro dal portiere Lubic, che aveva fatto due gran parate sui colpi di testa iniziali da parte dell'Italia, ma poi ha capitolato sulle reti di Coleoscio e Ndur, due dei leader di questa squadra in quanto sono presenti sin dalle prime convocazioni di più di un anno fa da parte di Silvio Baldini. Ancora la Polonia che tiene il pallone, forse lo mette in fallo laterale, ma secondo l'arbitro c'è però una deviazione da parte di un giocatore dell'Italia. Se è vero, che si riprenderà con una rimessa con le mani in favore della Polonia sotto la gradinata opposta rispetto a quella da dove vi parliamo. In pratica adesso ci viene comunicato il dato degli spettatori presenti, che sono 9.414, davvero un bellissimo dato per una partita che si gioca lunedì, gara iniziata alle 18.15, quindi in un giorno feriale. Ma Pescara, che è stata molto vicina in Under 21 anche in tempi recenti, ricordiamo ai momenti della presidenza della Federcalcio di Gabriele Gravina, abruzzese, c'era lo storico e compianto presidente, accompagnatore Vincenzo Marinelli, insomma si giocava spesso qui a Pescara. Adesso l'Italia mancava dal 2022, un'amichevole persa con l'Inghilterra, però grande calore da parte del pubblico di Pescara, anche, lo ripeto, per il ritorno di Silvio Baldini, che nel 2025 conquistò con il Pescara un'inattesa e praticamente storica promozione in Serie B, vincendo lo spareggio playoff con la Ternana. Lancio per Coleoscio, la chiusura però della Polonia che prova a risalire adesso con Krajewski, il controllo del laterale destro Krajewski, il pallone che arriva a Kozaba all'indietro, il pallone per Monca lateralmente per Ede per Gurgul. Polonia che adesso sta provando a far vedere che insomma le 9 vittorie conquistate non erano arrivate per caso, però ripeto, c'è anche da dire una cosa e lo ripeto ancora, che le altre 4 avversarie di questo girone non erano proprio irresistibili, dopo Italia e Polonia, l'altra è il Montenegro, per dire questo, mentre grande delusione Svezia, Massimo, l'abbiamo commentata, l'Italia contro la Svezia sia all'andata sia al ritorno, è davvero grande delusione perché la Svezia sappiamo che a livello giovanile è sempre una grande nazionale.
1: Sempre dato grande fastidio la Svezia, però davvero quest'anno una generazione non venuta bene, capita anche agli svedesi, però davvero non mi aspettavo una squadra, ha preso 4-5 gol praticamente in tutte le partite, onestamente ci sta che una generazione magari non riesca bene, però dalla Svezia, ormai le squadre del nord, gli scandinavi sono sempre molto pericolose, quest'anno la Svezia no.
0: Eh sì, pensiamo a proposito dei tanti gol che ha subito, che in casa con la Polonia ha perso per 6-0, tra l'altro secondo me anche il tecnico non è che ci capiva granché, perché Ngie, il giocatore della Fiorentina che sta facendo benissimo a Firenze, l'anno scorso al Torino era in panchina, e infatti quando entrò a Cesena nella partita che abbiamo vinto 4-0 nell'ultimo quarto d'ora fece vedere che aveva tutto un altro livello rispetto agli altri, però stava in panchina, quindi a volte anche i tecnici insomma mettono la loro, come dice Massimiliano Allegri, il tecnico più bravo, è quello che fa meno danni. Ecco, forse è quello vero. Svedese un po' di danni li ha fatti.
1: Deve migliorare, mettiamola così.
0: Avrà tutto il tempo per farlo, ovviamente. L'Under 21 serve anche a far crescere giocatori e tecnici. Intanto adesso c'è la Polonia, siamo arrivati al 37esimo. L'Italia è in vantaggio qui a Pescara sulla Polonia per 2-0 e al momento è prima nel girone, qualificata ancora la Polonia, ma c'è un affischio dell'arbitro per un intervento falloso su Zisse, operato dal numero 15 Kozaba, e quindi calcio di punizione con l'arbitro, che lo ripetiamo, il tedesco Florian Batstübner, va a richiamare il giocatore polacco per questo intervento su Zisse. E si era liberato del pallone, l'intervento in scivolata, tra l'altro non era Kozaba ma era Eide il giocatore che ha commesso fallo, quindi calcio di punizione per l'Italia, richiamato comunque Eide dall'arbitro, che dice questa volta ti risparmio il giallo, però ha un altro intervento di questo, lo prendi, e sicuramente, almeno questo mi sembra dal gesto del corpo da parte dell'arbitro tedesco, quello che sta dicendo il difensore centrale polacco. Punizione per l'Italia, fortunatamente Alfazio Cisse si è rialzato ed è adesso al centro dell'attacco. Calcio di punizione in favore della nostra nazionale Under 21 con Pisilli, che nella gara di andata a Stettino segnò un grandissimo gol. Il tocco per Comuzzo, Comuzzo ancora sulla tre quarti campo, Comuzzo che alza la testa, vede un compagno libero, lo trova in Zisse, la giocata di Zisse che supera il primo avversario, non il secondo, subentra però Pisilli che prende il pallone all'avversario, apertura per Zisse, la lascia passare per Liberali, Liberali che entra, la conclusione di Liberali, la deviazione, palo. Attenzione ancora Italia con Pisilli, tiro murato ma non è finita. Coleoscio, Coleoscio, conclusione rimpallata, un flipper da parte dell'Italia su un tiro che sembrava privo di pretese liberali, c'è stato un quasi autogol su una deviazione, la palla ha spiazzato il portiere, portiere polacco questa volta salvato dal palo, ma l'Italia insiste con Anor, il palleggio, Anor, il tentativo di concludere, il pallone che arriva ancora a Zisse anticipato, può ripartire la Polonia, contropiede ma sono subito a recuperare i nostri, Polonia in affanno, in difficoltà, il pallone che viene calciato ancora per Mazurek, Mazurek che va a terra, l'arbitro fischia fallo, quindi Italia vicinissima al 3-0, ancora Liberali al centro dell'azione, ancora una volta un pallone che sembrava perso, Liberali lo ha messo al centro, deviazione, qui davvero il giocatore polacco è stato graziato, si trattava di Gurgul che nel tentativo di rinviare stava per fare un clamoroso autogol, ma insomma non mi sembra che dal punto di vista tecnico questi polacchi siano granché, c'è da dire che però Pietuszewski, che è la stellina di questa Under 21, giocatore che milita nel Portogallo, in Porto, al Porto in Portogallo, è stato convocato in nazionale maggiore, però insomma non basta un giocatore, è una squadra che sta andando nettamente in difficoltà, Massimo.
1: Sì, in difficoltà, sbaglia tanto, molto legnosa anche nel far girare palla, tecnicamente sono strutturati fisicamente, lo sappiamo, però con i piedi sembra che abbiano dei problemini. Nell'azione precedente Pisilli, che ormai ha imparato a memoria quello che chiede Gasperini, bravissimo ad anticipare e a servire Liberali, che è stato sfortunato, prima fortunato sulla deviazione, poi la palla sul palo, poi ancora delle carambole, insomma dico che se finisse 3-0 questo primo tempo non sarebbe un risultato bugiardo, anzi tutt'altro, visto quello che hanno prodotto questi ragazzi.
0: Assolutamente d'accordo, ricordiamo nei primi 10 minuti due colpi di testa per l'Italia con Undur e con Pisilli parati dal portiere, poi due gol, adesso pure questo palo che andiamo a segnalare al minuto numero 39, mentre adesso siamo al 40esimo, superato 2-0 per l'Italia, strameritato. Italia, Polonia pericolosa solo con un tiro di Urbanski, potente ma centrale, con respinta da parte del portiere Lorenzo Palmisani, poi qualche incursione, però insomma niente per creare problemi. Vedremo se nel secondo tempo la squadra polacca cambierà atteggiamento. Certo, anche loro, dopo aver vinto 9 partite su 9, vedere sfumare il primo posto all'ultima, però questo è il calcio, hanno di fronte una squadra che finora si sta dimostrando più forte. Io mi spingo a dire che anche nella partita del novembre scorso a Stettino in Polonia, pur perdendo, l'Italia si era dimostrata più forte, secondo me, sotto tutti i punti di vista della Polonia. Il calcio di punizione, il pallone messo in aria, il colpo di testa da Eide, però qui dovresti fare una sponda, invece ha cercato di metterla al centro, praticamente un regalo per il portiere Lorenzo Palmisani. Ancora Anor, il tocco per Comuzzo, Comuzzo che va a servire ancora per Ndur, l'apertura di Ndur per Bartesaghi che mette giù il pallone. Bartesaghi si allarga, Coleoscio autore del primo gol di questa partita, il tocco per Coleoscio che poi va ancora da Bartesaghi che va verso il fondo, il cross al centro, vuoto tutti, l'uscita poi del portiere dopo un rimpallo tra difensori polacchi, si trova praticamente il pallone tra le mani il portiere Lubic e quindi si accinge a effettuare il rilancio, ma funziona bene sia a destra sia a sinistra la manovra dei nostri, mentre la Polonia addirittura si distrae su un rilancio del portiere, stava per regalarci ancora il pallone, lo recupera però Pienko, il controllo di Pienko va a terra Ndur, l'arbitro dice che è tutto regolare e lascia proseguire, poi fischia però un fallo a centrocampo, ma Ndur è rimasto a terra. 42esimo minuto, 2-0 per la Polonia, Polonia che dovrebbe assolutamente riordinare le idee. Vediamo che il tecnico Jerzy Brzęk è abbastanza perplesso davanti alla sua panchina, probabilmente non si aspettava questo atteggiamento dei suoi, merito rispetto dei nostri. Poco fa Massimo, quell'azione sulla sinistra tra Coleoscio e Bartesaghi è stata praticamente perfetta.
1: No, perfetta, perché è la coppia che fra l'altro, guarda dov'è Coleoscio in questo momento, aiuta sempre nella fase difensiva, un giocatore che davvero ti fa le due fasi, poi dopo bravissimo a servire Bartesaghi in sovrapposizione, poi il cross ancora una volta fatto molto bene, c'è stata una carambola. Io credo che la Polonia, se vuole provare a trovare qualcosa di importante, debba cambiare proprio atteggiamento, pressing, magari rischiare qualcosa in più, perché se gioca così la squadra italiana è nettamente superiore.
0: Eh sì, persa per persa, la Polonia dovrebbe cercare, esatto, di avere un altro tipo di atteggiamento per sperare appunto di conquistare quel primo posto nel girone. Ci è arrivata a un minuto dalla conquista di questo primo posto la Polonia, perché se non avessimo trovato al 95esimo minuto sui 6 minuti di recupero in Armenia quel gran gol di Zis dopo che il portiere armeno ha parato tutto, a questo punto la Polonia sarebbe stata già certa del primo posto e l'Italia doveva solo sperare nel secondo miglior piazzamento. C'è Zis che entra in area, tiro deviato, termina abbastanza docile centrale dalle parti del portiere Lubic, può ripartire la Polonia, prova una giocata di fino, Urbaski gli riesce, Bartesaghi prova a inseguirlo, Urbaski è costretto a fermarsi, rientra sul sinistro Urbaski, poi il pallone è uscito per l'arbitro, si tratta di rimessa con le mani a favore dell'Italia quando siamo entrati nell'ultimo minuto. Vediamo che è pronta la lavagna luminosa che verrà fornita alla quarto ufficiale Robin Braun, anche lui della federazione tedesca. Se la lavagna è pronta credo che un minuto ci sarà, non ci sono state grosse interruzioni, se togliamo le esultanze per il gol, c'è stata anche sul primo gol una assolutamente misteriosa protesta da parte dei polacchi, perché l'azione mi è sembrata regolarissima, però ripeto, non essendoci VAR non si è perso tempo, e la pallone per Coleoscio, ancora per Ndur, forse una delle ultime occasioni per l'Italia, però il minuto ci sarà perché adesso il quarto uomo ha già digitato il numeretto che fra un po' ci farà vedere. Ancora Polonia che interviene malissimo in difesa nel tentativo di liberare e regala l'angolo numero 3 all'Italia, sul quale probabilmente finirà questo primo tempo. Un minuto di recupero così come previsto, viene segnalato adesso, bandierina di sinistra per questo terzo calcio d'angolo a zero per l'Italia. Vanno a mettersi in area di rigore i giocatori più alti della nostra nazionale mentre continua il riscaldamento dei giocatori componenti la panchina della Polonia. La bandierina è quella di sinistra, questa volta è Coleoscio sul pallone, autore del primo gol, giocatore che milita in Francia nel Paris FC. Ancora il pallone che viene messo al centro, deviazione, palla che si perde sul fondo e Zisse che ha toccato per ultimo, e quindi 30 secondi ancora, ma la Polonia prova un lancio, attenzione, insidioso, bravissimo Palmisani a leggere la situazione, a uscire fino alla tre quarti ad allontanare, insiste la Polonia qui addirittura su un rilancio del portiere, eravamo rimasti un po' scoperti, Bartesaghi si era fatto precedere da Bacca, ma ancora una volta Palmisani bravissimo a leggere la situazione, a liberare, prova a risalire, liberali, gioco di parole involontario, il lancio troppo lungo per Pienko, palla sul fondo, il minuto di recupero finisce qui e l'arbitro con due fischi manda tutti negli spogliatoi. Fine primo tempo a Pescara, applausi meritatissimi da parte dei nostri. Italia 2 Polonia 0 per le reti messe a segno da Coleoscio al 15esimo, Ndur al 26esimo, in entrambi casi assist di liberali. L'Italia al momento è prima nel girone e dunque qualificata agli europei, ma c'è ancora il secondo tempo da giocare, ve lo racconteremo con Massimo Orlando dopo il GR1 breve, le trasmissioni di servizio, ci risentiamo più tardi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In Ucraina ancora raid di Mosca, colpite Kharkiv e Odessa, due le vittime. Cresce l'allerta anche nella NATO, l'Estonia schiera truppe al confine con la Russia e dalla Germania arriva un nuovo allarme dell'intelligence, la corrispondente da Berlino.
2: Russland führt einen Schattenkrieg.
3: La Russia sta conducendo una guerra ombra contro di noi, una guerra non dichiarata che non si può inquadrare nelle categorie tradizionali. Il capo dell'intelligence tedesca, Martin Jäger, parla a un'audizione pubblica della Commissione parlamentare di controllo dei servizi. E il quadro che delinea è fosco. La Germania sostiene il principale bersaglio della Russia perché è il centro del sostegno europeo all'Ucraina. Jäger non usa più il termine guerra ibrida. Ormai si rischia di venire coinvolti in un conflitto vero e proprio. Il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia ne sarebbe un esempio. Il drone che ha rischiato di colpire un aereo ucraino era armato con del plastico. Se fosse esploso sarebbe stato un atto di guerra. Per i servizi bisogna reagire con prudenza ma anche con fermezza. Per ora, tuttavia, non ci sarebbero indicazioni di un'operazione su larga scala della Russia contro il territorio della NATO, ma potrebbero verificarsi attività militari di bassa intensità, in particolare nei paesi baltici, forse anche con operazioni sotto falsa bandiera che possano giustificare un intervento diretto di Mosca. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: E proprio alla guerra in Ucraina, Donald Trump lega anche il caro benzina. A spingere i prezzi, sostiene il presidente americano, sono le raffinerie russe colpite dagli attacchi di Kiev e quelle chiuse negli Stati Uniti dai democratici. In Spagna il premier socialista Sanchez scioglie le Camere e convoca elezioni anticipate dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e la grande mobilitazione sul diritto all'abitare.
4: Gli spagnoli e le spagnole dovranno scegliere, unirsi all'ondata di estrema destra che alimenta la regressione e limita i diritti e libertà, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia. È questo l'appello del premier socialista Pedro Sanchez, che ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre. Una decisione arrivata dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti sulla crisi abitativa, tema che da settimane anima le proteste nelle piazze spagnole. I sondaggi danno i conservatori del Partito Popolare in vantaggio, mentre cresce Vox. Il leader di questo partito della destra radicale, Santiago Abascal, ha già indicato le priorità di un eventuale governo di coalizione: reimmigrazione, deregolamentazione dell'economia e priorità nazionale, con gli spagnoli davanti agli stranieri nell'accesso agli aiuti pubblici. Per Sanchez è la terza volta che convoca elezioni anticipate. Il premier punta ora sui temi al centro delle proteste per mobilitare l'elettorato progressista. Una sfida che il 29 novembre metterà di fronte due visioni profondamente diverse del futuro della Spagna. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Ora in Italia, sul tavolo della Premier Meloni, dossier economici, dal caro carburanti ai licenziamenti di una multinazionale a Genova.
5: Giorgia Meloni decide di intervenire direttamente chiamando i vertici di Ericsson, che hanno ritirato 131 licenziamenti annunciati nella sede di Genova. Si apre ora una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali ed occupazionali della società in Italia, secondo le informazioni che filtrano da Palazzo Chigi, dove il Presidente del Consiglio poco fa ha ricevuto il primo ministro della Slovenia. Immigrazione, energia, dossier internazionali, punti principali del bilaterale tra i due leader, temi che saranno anche al centro del prossimo Consiglio europeo, dove l'Italia ribadirà la richiesta già avanzata di maggiore flessibilità sui conti pubblici per affrontare i rincari dei carburanti, ambito sul quale il governo italiano continua il lavoro per sostenere famiglie e imprese, visto il perdurare della crisi in Medio Oriente, che impatta notevolmente sul quadro economico europeo, Italia compresa. Per questo, mercoledì, al vertice dei paesi euromediterranei, il Med 9 di Spalato, Giorgia Meloni affronterà anche questo aspetto prima di andare a Bruxelles la prossima settimana, dove si discuterà, tra l'altro, del quadro pluriennale di bilancio. Carla Macrellino, GR1.
1: E la Premier stamane ha registrato all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale il suo marchio vocale, un audio di 4 parole, io sono Giorgia Meloni, ripetute con varie intonazioni. Una mossa per tutelarsi da casi di clonazione e cercare di evitare che la sua voce, contraffatta dall'intelligenza artificiale, possa essere utilizzata in maniera truffaldina. La cronaca, un nuovo giallo nell'inchiesta di Carlasco, spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi. La consulenza è tra i documenti consegnati nelle ultime settimane dai carabinieri del RIS.
0: contraddittorio nelle risposte, privo di emozioni, freddo e calcolatore, indifferente nei confronti della vittima come se non la conoscesse, molto concentrato su di sé con tendenza narcisistica, un manipolatore. Sono le parole che descrivono il profilo psicologico di Alberto Stasi. La relazione, 13 pagine sintetizzate in 17 punti, è su carta intestata della criminologa Alessandra Bramante, ma non ha né firma né data. È riemersa tra i documenti consegnati dai carabinieri del RIS ai magistrati di Pavia nell'inchiesta sul nuovo indagato Andrea Sempio. A insospettire gli inquirenti il fatto che la consulenza, basata su 3 interrogatori resi da Stasi subito dopo il delitto, non venne richiesta dai magistrati di allora e non è mai finita agli atti del processo. Interpellata, la dottoressa Bramante ha inoltre negato di averla redatta. Resta da capire chi l'abbia richiesta e a quale scopo, e soprattutto perché sia rimasta nascosta per quasi 20 anni. Un ulteriore sospetto sull'operato del RIS, all'epoca guidato dal generale Garofano, dopo le controanalisi non trasmesse agli inquirenti che escludevano la presenza del DNA della vittima sui pedali della bici di Stasi. Simone Zazzera, GR1.
1: Altro caso di cronaca, la morte di Yara Gambirasio nel 2010. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti, il muratore di Mapello condannato all'ergastolo, di effettuare nuovi esami sui reperti della 13enne scomparsa all'uscita della palestra di Brembate la sera del 26 novembre e ritrovata senza vita 3 mesi dopo in un campo di Chignolo d'Isola in provincia di Bergamo. L'istanza era stata presentata dalla difesa nell'udienza di questa mattina. Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato a Weisseroth, Eggman e Nagel per le loro ricerche pionieristiche sull'optogenetica. Questa tecnica sfrutta la luce per attivare o silenziare specifici neuroni, trasformando lo studio delle funzioni cerebrali e dei meccanismi patologici. Prima di chiudere, il meteo, tempo in rapido peggioramento. Nel corso della notte nuvole e piogge si intensificheranno al nord-ovest, sulle Alpi e sulla Toscana settentrionale. Attenzione massima alla Sardegna e alle aree costiere del Lazio, dove sono in arrivo forti temporali e rischio nubifragi. Più stabile per ora il sole al sud. Le temperature registreranno le prime lievi flessioni, ma con massime ancora miti. La linea va ora al secondo tempo di Italia-Polonia Under 21. Buon proseguimento di ascolto.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Hai mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
11: Ufficio cose smarrite?
12: Ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su Toyota.
10: Con Klarna, così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
11: Ufficio cose smarrite?
12: Ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.

0: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
3: Siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con lo stadio adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Misantis al microfono, al commento tecnico c'è Massimo Orlando. Siamo nell'intervallo dell'ultima gara del gruppo E di qualificazione agli europei Under 21, squadra appunto negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Italia Under 21 2, Polonia Under 21 0. Le reti messe a segno dopo una quarto d'ora da Cole Osho al 26esimo Dandur, primo tempo dominato dai giovani azzurri. Finisse così la cosa, l'Italia sarebbe qualificata visto che supererebbe proprio alla photo finish la Polonia. Ci vorrà ancora qualche minuto, tutto il tempo per andare dunque agli studi di Zona Cesarini, dove c'è per noi Nico Forlet.
4: Bene, grazie Giuseppe Bisantis, e ricordo che sempre per il girone dell'Italia in questa qualificazione alla fase finale dell'Europeo di categoria gruppo E si stanno giocando, anzi una si è già giocata di partita, quella tra Montenegro e Armenia, che è terminata 1-1. Si gioca anche Svezia Macedonia del Nord, e alla fine del primo tempo la Svezia è avanti per 1-0. Dicevamo, serata azzurra, questa sera alle 20:45 c'è la Nations League, c'è la nazionale maggiore a Bologna, Italia-Turchia, secondo round tra gli azzurri di Mancini e i turchi di Montella che è reduce da 3 sconfitte consecutive, e pare proprio che laddove dovesse perdere anche questa, Vincenzo Montella rischierebbe di perdere la panchina della Turchia. Poi sempre alle 20:45 Francia-Belgio, l'altra partita del girone A per quanto riguarda la fascia B di Nations League. In programma oggi Bosnia-Polonia, Irlanda del Nord-Georgia, Romania-Svezia, Ucraina-Ungheria. La fascia C, Cipro-Lettonia, si sta giocando 60esimo, avanti 1-0 la Lettonia. E poi Montenegro-Armenia alle 20:45 stasera, sempre stasera, due posticipi della Serie A di pallacanestro: alle 20 Cantù Udine, 20:45 Verona Milano. Torniamo a Pescara da Giuseppe Bisantis e Massimo Orlando per la ripresa di questa Italia Polonia, qualificazioni agli europei di categoria Under 21. Giuseppe, se manca qualche secondo all'inizio della ripresa, vorrei dare, se faccio in tempo, una notizia di tennis. Dimmi tu.
3: Prego. Vai tranquillo, sono rientrate le squadre, ma la notizia si riesce a dare.
4: Benissimo, allora ti ringrazio. Solo per dire che a Pechino la finale sarà tra De Minor e Djokovic, che ha battuto Medvedev. Djokovic era avanti 7-5, 5-3, Medvedev ne ha combinata una delle sue, un gesto di stizza, ha tirato la pallina in mezzo agli spalti con la racchetta, violentemente ha preso in pieno uno spettatore che è rimasto ferito, Medvedev squalificato, quindi Nole Djokovic si giocherà il titolo con Alex De Minor. A te Bisantis.
3: Perfetto, e allora è ripreso proprio in questo momento la partita, il secondo tempo è iniziato con l'Italia avanti per 2-0. Stavo annotando il cambio nella Polonia, non ce ne sono stati nell'Italia. Il tecnico polacco ha mandato in campo Daniele Mikolajewski con la maglia numero 9 al posto di Bach, quindi un attaccante per un altro attaccante, vedremo se sarà un po' più insidioso.

0: rispetto a quanto non è stato nel primo tempo, un solo tiro della Polonia di Urbaski, respinto da Palmisani, che adesso davvero in grande stato di forma va su tutti ad andare in presa sulla rimessa laterale della Polonia. E allora Italia, ribadisco, non ha fatto cambi in questo secondo tempo da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, divisa tradizionale, maglia azzurra, calzoncini bianchi, calzettoni azzurri. Silvio Baldini è in campo con questi uomini, Palmisani in porta, Anor, Comuzzo, Chiarodì e Bartesaghi in difesa, Pisilli, faticanti e Indurra a centrocampo, liberali Zisse e Coleoscio davanti, Polonia maglia bianca, calzoncini rossi, calzettoni bianchi, Jerzy, Brusek il selezionatore, Lubic il portiere, Krajewski, Monca, Ede, Gurgoli in difesa, Kovacic e Kozaba a centrocampo, Urbaski, Mazurek e Pienko sulla tre quarti. L'unica punta adesso è Mikolajewski, subentrato a Abak. In nero gli arbitri, che sono della federazione tedesca: primo arbitro Florian Bastubner, Sven Vaschinski e Philippe Juve, due guardialine, Robin Brau, quarto ufficiale, non c'è il VAR, mentre l'Italia intanto conquista il primo angolo del secondo tempo, 4-0. Il complessivo, poco meno di 10.000 gli spettatori presenti questa sera allo stadio Adriatico, temperatura sui 22 gradi, ci sono anche diversi tifosi della Polonia e c'è una tribuna d'onore con il ministro Andrea Bodi, con Claudio Ranieri, direttore tecnico della Federcalcio, con l'Italia che prova con Bartesaghi la conclusione. Attenzione, qui l'arbitro deve fermare il gioco perché sul sinistro di Bartesaghi un giocatore polacco è stato colpito, credo al fianco, è rimasto dolorante il giocatore polacco, si tratta di Filippo Kozaba, e l'arbitro ci ha messo forse un po' a intervenire, perché in questi casi una pallonata decisamente fa male, colpito al fianco bisogna interrompere il gioco. Allora, due minuti alla ripresa, 2-0 Italia, Italia al momento prima, cosa ti aspetti per questo secondo tempo, Massimo Orlando?
1: Beh, intanto aveva calciato divinamente qui Bartesaghi, perché collo esterno quella palla veramente fosse stata e nello specchio della porta, secondo me sarebbe finita dentro. Mi aspetto una reazione non tanto da un punto di vista tecnico, perché mi sembra che la Polonia abbia dimostrato di avere delle carenze da questo punto di vista, ma che ci metta magari un po' più di pressing, di cattiveria e di agonismo. Noi dobbiamo continuare a giocare, Giuseppe, come abbiamo fatto nel primo tempo, con i due esterni, con Coleoscio e Liberali, che hanno fatto veramente i fenomeni, saltando sempre i loro uomini in contrapposizione. Bravo anche Cissé con i suoi movimenti e soprattutto bravo Ndur, che va sempre ad accompagnare la fase offensiva, praticamente va a sostituire Cissé, che si sposta molto, fa la punta aggiunta, e da un suo inserimento è arrivato anche un gol molto importante.
0: Tanto fortunatamente Kozaba, il giocatore polacco, è pronto ad entrare in campo, ma qui l'arbitro tedesco fa un errore perché in pratica sta aspettando il minuto per farlo entrare. Non è così il regolamento. Il regolamento dice che deve stare fuori un minuto quando, insomma, rimane a terra, quando il fallo, quando l'intervento, l'infortunio non è così palese. Qui l'arbitro ha interrotto il gioco per una pallonata, quindi doveva rientrare subito. Lo fa in questo momento, poco male, però nuovi regolamenti ancora evidentemente non recepiti da tutti gli arbitri. C'è ancora un calcio di rinvio da parte della Polonia, il pallone che arriva a Nor, giocatore che si è aggregato solo pochi giorni fa di rientro dalla nazionale del 21 in Armenia. Lui era con Roberto Mancini e con la nazionale maggiore a Coverciano, non era stato convocato per la partita di Parigi con la Francia dopo gli infortuni a Liberali e Fortini. È arrivato a Nor, che sta giocando un'ottima partita, giocatore che milita in Premier League nel Crystal Palace, squadra che l'anno scorso ha vinto la Conference League. Intanto è Pienko che cerca di superare Bartesaghi, non ci riesce. Mi pare davvero anche molto timida, molto fragile nei contrasti questa Polonia. C'è Bartesaghi che va ancora a servire l'autore del primo gol, Coleoscio, che smarca Pisilli che entra in aria, elude un avversario nel secondo, il tiro che va a attraversare lo specchio della porta sta per uscire, ma probabilmente lo tiene in campo Liberali. Così è, Liberali pronto quindi a effettuare un nuovo cross, Liberali che va sul fondo, questa volta si trascina il pallone, palla che termina in fallo di fondo, rimessa per la Polonia. 5 minuti, Italia under 21 2 Polonia under 21 0, ma finora, a giudicare da questi primi minuti, la reazione della Polonia, Massimo Orlando, non si vede.
1: No, non si vede, anzi è l'Italia che ancora una volta si è riproposta con una bellissima giocata di Bartesaghi in fase difensiva, poi si è fatto tutta la fascia con Coleoscio, ancora una volta è molto bravo, perché non, non va sempre a cercare l'azione personale, ma vede l'inserimento di Pisilli, che è bravo nel dribbling, poi mette questa palla al secondo palo. Ci sono compagni, però insomma siamo sempre pericolosi.
0: Adesso però ci prova la Polonia dalla sinistra con questo pallone messo ancora in aria, il primo cross è rimpallato, ci prova sul secondo a terra, l'arbitro dice che si deve rialzare, si rialza, conclusione, palla che termina al lato. E qui la Polonia si è resa abbastanza insidiosa e l'ha terminata a terra. Il giocatore in maglia numero 11, Mazur, ecco, uno dei più giovani ma anche uno dei più interessanti, si è rialzato, ha calciato, palla lontana, però insomma era da dentro l'area di rigore. Mazurek che si è rialzato, ha calciato, ha mancato la deviazione il nuovo entrato Mikolajewski, altrimenti potevano essere problemi per la nostra retroguardia. Non è stato così, può ripartire quindi l'Italia, che si porta adesso con Pisilli nella metà campo avversaria. Il taglio di gioco del romanista, la chiusura del giocatore della Polonia, che però regala palla a Sisse, limite dell'area, Sisse, Coleoscio punta l'area di rigore, il tocco per il tentativo di Faticanti, che poi cambia idea all'ultimo, sembrava volesse tirare, invece la mette al centro, non è mai una buona idea cambiare all'ultimo, infatti perde palla Pienko, prova a risalire, la chiusura di Chiarodia che mette il pallone in fallo laterale per la rimessa in a favore della Polonia. Problemi per Pienko, che vediamo abbastanza claudicante, però è pronto a rialzarsi. L'Italia ha in panchina il secondo portiere D'Affara, poi Lipani, Galvani, Cherubini, Camarda, Berti, Fini, Moruzzi e Lulli, questi a disposizione di Silvio Baldini, ha già effettuato un cambio la Polonia con l'ingresso in campo tra il primo e il secondo tempo di Mikolajewski al posto di Bak. Ancora il pallone che viene controllato dalla Polonia, che poco fa ha provato a creare un'insidia, ci prova ancora con questo tentativo in area di rigore, ci entra la chiusura e la Polonia andrà a battere il primo calcio d'angolo della sua partita su questa incursione di Kovalčyk, concesso un po' di spazio, mentre a proposito di cambi è pronto con la maglia numero 7 Jakub Zevlakov, e quindi pronto il secondo cambio per la Polonia, che sarà comunque la prima finestra. Ne esce anche un altro dalla panchina con la maglia numero 17, David Drakal, che sembrava dovesse giocare titolare, invece è partito dalla panchina, cerca di cambiare le cose. Intanto la Polonia all'ottavo minuto della ripresa ha conquistato il primo calcio d'angolo della sua partita, è pronto alla battuta. In area di rigore dell'Italia ci sono 5 maglie bianche della Polonia, tutta l'Italia a protezione propri 16 metri, visti pronto un cambio nell'Italia, è proprio il capitano Lipani, di solito titolare di questa squadra, che dovrebbe fare il suo ingresso in campo, ma vediamo che l'arbitro non fa battere questo calcio d'angolo, perché sta richiamando i giocatori a non trattenersi in aria, e quindi il pubblico fischia adesso per questo calcio d'angolo che non si batte da parte della Polonia. Adesso c'è un assembramento nell'area piccola di Palmisani, pallone messo al centro, il colpo di testa a liberare da parte addirittura di Zisse, insiste però la Polonia, perde il pallone, Undur prova il tiro, attenzione, Undur, fall da 80 metri, ha segnato Dur da 80 metri, ripeto, ha segnato da 80 metri, perché era al limite dell'area di rigore italiana, ha visto il portiere fuori e lo ha infilato con un tiro da 80 metri, e questo gol farà il giro del mondo, perché non è certo facile vedere gol simile. Bravissimo Dur, perché io ho visto proprio alzare la testa, vedere il portiere fuori e calciare, e quindi Dur dal limite dell'area di rigore nostra è andato a segnare il gol del 3-0. Dur, come lo hai visto, Massimo?
1: Ti posso assicurare che queste giocate le proviamo sempre in allenamento, no? Perché provi a calciare dalle grandi distanze, ma è difficile centrare la porta. Qui fa un capolavoro, questo è il gol dell'anno, Giuseppe, perché davvero sì. Conquista palla, alza la testa e poi fa partire un tiro perfetto, la palla veramente tenuta sempre perfettamente, il rimbalzo di solito può ingannare e andare anche sopra la traversa, ma qui davvero bisogna battere le mani a Andur, che ha fatto un capolavoro, credo che se lo porterà in testa per tanto tempo. Bravo.
0: Ma sì, ma poi tu hai detto noi li proviamo queste cose. Io ho visto lui alzare la testa, vedere il portiere ampiamente fuori dai pali, c'era un angolo in loro favore, diciamo che di solito i portieri lo fanno questo, però a centrare, a parte calibrare il tiro, perché a volte sì, lo vediamo provare questo tiro, però poi termina ampiamente al lato. E invece qui abbiamo visto che proprio ha centrato la porta, il pubblico ha accompagnato praticamente questo tiro fino in porta, e adesso l'Italia è sul 3-0. A questo punto la Polonia dovrebbe segnare due gol senza subirne per qualificarsi da prima. L'Italia sempre più vicina, ci sono stati nel frattempo i cambi, due nella Polonia. Zevlakov con la maglia numero 7 ha preso il posto di Urbaski, e poi è entrato Draca al posto di Pienko, che abbiamo detto non in buone condizioni, subito dopo Silvio Baldini, che al gol di Indur ha ricevuto un calorosissimo abbraccio dal suo più stretto collaboratore che è Andrea Barzagli, ha fatto entrare in campo Lipani per Faticanti. Due insomma erano stati in ballottaggio, la scelta è caduta su Faticanti, il titolare è sempre stato Lipani, e poi Fini ha preso il posto di Liberali. Qui non credo che sia un discorso tecnico, perché Liberali li tengo Massimo sia stato uno dei migliori in campo.
1: No, assolutamente, primo tempo devastante di Liberali, oltre ai cross dove sono arrivate gol e altre occasioni, è sempre stato un grosso problema per la difesa polacca, praticamente infermabile, un giocatore tecnicamente formidabile, ma abbiamo tanta qualità, Giuseppe, davanti, perché tra lui, Coleosh, Cissé, lo stesso Fini che è entrato in questo momento, davvero sa che l'Italia almeno dell'Under 21 si possa davvero sperare che poi questi giocatori diventino anche giocatori importantissimi per la nazionale maggiore.
0: E beh, già il travaso è in corso, quando c'è qualità è chiaro che poi molti giocatori andranno a fare il grande salto. Certo, questo è un bel gruppo. Intanto la Polonia va a battere il suo secondo calcio d'angolo, pallone in aria, tentativo di testa, palla che esce, sarà ancora calcio d'angolo, e quindi insomma molti andranno via, però teniamo presente che a parte l'europeo, questo è poi l'europeo pesante tra virgolette, perché qualifica anche per i giochi olimpici di Los Angeles, e l'Italia come calcio manca da Pechino 2008, quindi visto che Los Angeles sarà nel 2028, se ci dovessimo qualificare sarebbero 20 anni, insomma direi anche troppo, anche se è vero che le Olimpiadi è un discorso di qualificazione molto diverso rispetto ai mondiali, visto che arrivano solo 4 squadre europee, però insomma so che l'intenzione della Federcalcio e del CONI è quello di riportare il calcio italiano ai giochi olimpici, e quindi importante questo, ma è chiaro che giocatori come Zisse, come Liberali, come Ndur, come Coleosho, come Anor che è già nel giro della nazionale, come Comuzzo, come Chiarodia, insomma Palmisani, sono tutti giocatori, Massimo, che sono in procinto di spiccare il salto.
1: Sì, d'altronde insomma l'Under 21 ha sempre dato, no, tanti giocatori che poi sono stati fondamentali per la nazionale grande. A
0: te. E c'è il 4-0 con Bartesaghi che recupera un pallone che gli viene servito in profondità, tiro di sinistro di Bartesaghi e gol del 4-0. Stiamo dilagando, i biglietti per Albania e Serbia sono già nel cassetto.
1: Sì, adesso davvero possiamo quasi dire che siamo i primi in classifica. Il calcio è vero che a volte ci stupisce, però insomma non vedo come questa Polonia possa far male all'Italia. Ancora una volta bravissimo con Coleosho col pressing a recuperare questo pallone, e credo sia Lipani che con
0: Lipani,
1: il suo
0: inserimento, sì, che era appena entrato in campo Lipani, bravo, al primo pallone toccato, e Lipani è andato in sovrapposizione, sì, ha segnato, quindi importante anche questo, Massimo, uno che entra in campo dopo una partita così così in Armenia e trova il gol del 4-0.
1: No, ma poi sai cosa è bello, si vede, l'hai detto te prima Giuseppe, c'è gruppo. Silvio Baldini ha creato un gruppo, lo ha detto, sono un papà più che un allenatore, e si vede, si vogliono tutti bene, chi gioca o chi subentra, comunque da tutto. Era da tanto che non vedevamo, secondo me, questo attaccamento alla maglia azzurra, che si è visto anche nella nazionale grande nelle ultime due partite. Ecco, la nazionale deve tornare ad essere la cosa più ambita per un giocatore.
0: Decisamente sì, ma tra l'altro adesso è pronto anche Camarda. Ieri ci ha confidato Silvio Baldini, che poi è uno che ti parla proprio praticamente senza troppe detti e non detti, cioè ti dice le cose come stanno. Dice: ho detto a Camarda che non sarebbe partito titolare, c'è rimasto male, io ho detto guarda che tu non giochi per te, giochi per la squadra. Quindi Camarda adesso è pronto a entrare in campo, lui si aspettava di giocare titolare, ma adesso spazio anche per lui. Sì, è Lipani che ha segnato il gol del 4-0, era dalla fascia di sinistra. Lipani appena entrato in campo, tra l'altro il capitano di questa squadra, che però in Armenia era andato così e così. Oggi Baldini gli ha preferito faticare. Appena in campo Lipani ha segnato il gol del 4-0 ed eccolo il cambio. Camarda va a prendere il posto di Sisse, siamo appena all'ora di gioco, quindi mezz'ora più recupero. Camarda che va a prendere il posto di Sisse, che si prende gli applausi. Meno brillante rispetto alla partita e al secondo tempo disputato in Armenia, però insomma sempre importante la partita. E quindi esce Sisse ed entra Camarda, due giocatori tra l'altro entrambi al Milan. Sisse un anno e mezzo più grande di Camarda, si conoscono bene. Insomma, il primo ad abbracciare Sisse quando ha segnato in Armenia è stato appunto Camarda. Vedremo, la Polonia a questo punto dovrebbe segnare 3 gol, la vedo davvero dura. Nel frattempo, prima del gol del 4-0, era stato ammonito Palmisani, il nostro portiere, perché era uscito fuori dall'area di rigore, aveva messo il pallone in fallo laterale, poi si è beccato con un giocatore polacco e l'arbitro lo ha ammonito. Pronto Ojedele per la Polonia con la maglia numero 14, Italia 4 Polonia 0, Italia davvero in pompa magna verso gli europei. Ma ripeto, per il gioco di questa squadra che ha perso solo con la Polonia e ripeto per l'ennesima volta in modo non meritato, sarebbe stato davvero un peccato andare playoff, anche se poi con tutta probabilità li avremmo passati playoff. Però adesso, per non saperne leggere né scrivere, mettiamo al sicuro questa qualificazione e da qui fino a giugno saranno solo amichevoli.
1: Esatto,
0: certo, la Polonia ce l'aspettavamo anche se ripeto anche a Stettino non è che mi avesse entusiasmato come squadra, però una squadra che ne vince 9 su 9 qualcosa doveva essere.
1: No certo, però questa cosa di tornare ad essere primi è una cosa che fa bene al calcio italiano, Giuseppe. Abbiamo bisogno di passare il turno senza passare attraverso spareggi, tutte cose complicate. Dobbiamo tornare ad essere una squadra, parlo dell'Under 21 e della nazionale, che torna ad essere protagonista e non ha bisogno di passare attraverso spareggi che sono sempre molto delicati. E l'Italia Under 21 con la prestazione di oggi merita questo passaggio del turno, perché davvero ha dimostrato di essere nettamente più forte della Polonia.
0: Ah beh, decisamente sì. Intanto Polonia che ha fatto due conclusioni ravvicinate, ma due telefonate per Palmisani. Italia ancora avanti con Coleoscio. Coleoscio si smarca in area di rigore. Fini, ancora sbaglia la Polonia, la conclusione al volo, la deviazione sarà angolo in favore dell'Italia, 5-3 il conto dei corner per l'Italia, 4-0 il parziale che sta maturando qui all'Adriatico di Pescara, quando siamo ancora 18 minuti e mezzo del secondo tempo, quindi ancora buona parte del secondo tempo. Possiamo subire anche 2 gol, non 3, però insomma l'impressione è che questi gol non li subiremo, perché insomma Polonia poco pericolosa e Italia che sta andando sulle ali dell'entusiasmo. Adesso è proprio Bartesaghi che va alla battuta di questo calcio d'angolo, bandierina di destra, porta la nostra sinistra per questo tiro dalla bandierina, pallone che arriva in aria, il colpo di testa a liberare, si coordina Fini, però ecco, non bisogna mai cambiare idea. Se tu parti con un'idea devi tirare, tiri, se poi all'ultimo cambi idea, la metti al centro, poi insomma non fai benissimo. Camarda, la girata, blocca il portiere, ecco. Ovviamente sono errori veniali e assolutamente comprensibilissimi, però non è la prima volta che vedo un giocatore partire per calciare e poi cambia idea all'ultimo momento, non è mai una buona idea, Massimo.
1: No, quando hai un'idea non la devi mai cambiare.
0: E intanto riduce le distanze alla Polonia e insomma subiamo gol, ti chiedo scusa Massimo, ha segnato Mikolaeschi, uno dei nuovi entrati, sbandamento un po' dei nostri, gol della Polonia, direi di non preoccuparci, però insomma su questo rilancio lungo. Forse qua non siamo stati perfetti. Cambio nella Polonia, Ojedele va a prendere il posto del giocatore in maglia numero 15 Kosaba. Adesso riprendono fiato i tifosi della Polonia e 4-1 per l'Italia, però insomma ancora siamo saldamente avanti, non dobbiamo prendere due gol e credo che non li prenderemo.
1: No, assolutamente no, non c'è da preoccuparsi, però abbiamo preso un brutto gol perché sono arrivati con troppa facilità, troppa libertà, non si può lasciare questi spazi. È chiaro che in una partita perfetta, quella dell'Italia fino ad ora, ci sta un piccolo sbandamento, però dai che adesso facciamo il quinto.
0: La rimettiamo a posto, Confini che segna il gol del 5-1 al 20° minuto. Fini entra in aria e con il sinistro segna, va ad abbracciare Silvio Baldini, altro giocatore entrato dalla panchina, e diamo quindi anche i meriti a Silvio Baldini, ne parliamo sempre bene come persona, parliamone bene anche come tecnico. 5-1 Italia.
1: No, è un grande tecnico, poi no, a noi piace la persona, però lui sa insegnare calcio, lo ha sempre fatto, è stato un grande allenatore. È chiaro che adesso la nazionale secondo me è un premio che merita nella sua carriera. Ancora una volta bravo Lipani qui a vedere Fini tutto solo, rientra la finta e poi calcia sul primo palo, niente da fare per Lubic. Abbiamo sofferto mezzo minuto, dai, ci sta.
0: Diciamo Giuseppe, un fuoco di paglia, però devo dire che eravamo stati, non perché siamo presuntuosi e non per prosopopea, però insomma avevamo detto al gol della Polonia tranquilli, non succede niente, e infatti, perché noi siamo qui e stiamo vedendo questa partita e ci rendiamo conto che insomma pensare, cioè sarebbe dal punto di vista sportivo ovviamente un suicidio, un po' quello che è avvenuto nella gara di andata, quando avanti per 1-0 negli ultimi 10 minuti abbiamo concesso due gol alla Polonia. Però adesso è 5-1, ristabilite le distanze. Certo, anche la Polonia che trova il gol e anziché scuotersi prende subito in 30 secondi il gol del 5-1, e insomma situazione che vede l'Italia saldamente nuovamente al comando. La Polonia a questo punto dovrebbe segnare 3 gol e siamo al 22° minuto. Insomma è vero che nel calcio tutto è possibile, però mi sembra davvero fantascienza pensare, soprattutto per quello che stiamo vedendo in campo. 5-1 per l'Italia, a segno quindi dalla panchina, mentre adesso c'è un po' di nervosismo per quel che riguarda la Polonia, a segno quindi dalla panchina due subentrati, Lipani e Fini. Si aspetta il gol di Camarda perché insomma è un giocatore che l'anno scorso a Lecce per via di un infortunio ha visto poco il campo, adesso nel Milan non sta giocando titolare, è chiaramente un talento, è chiaro che per un attaccante il gol è la medicina migliore per uscire una po' da un periodo, non dico di crisi ma di appannamento.
1: Assolutamente la medicina migliore, ne ha bisogno come il pane davvero Camarda, perché l'attaccante vive di gol, lui in un momento di grande difficoltà, è chiaramente un talento, lo sappiamo, non è facile neanche essere Camarda perché da tanti anni che tutti aspettano e dunque le pressioni sono veramente tante, però insomma bisogna, se vuoi diventare un grande giocatore bisogna anche superare questi momenti di difficoltà.
0: Tanto c'è un angolo per l'Italia, ancora una volta difesa della Polonia che proprio dal punto di vista tecnico mi sembra che abbia tantissimi limiti. 6-3, vi dico solo che la Polonia in 9 partite aveva subito 2 gol, adesso siamo al 27° del secondo tempo, ne ha già subiti 5, insomma più del doppio di quello che non ha subito in 9 partite. Ripeto, un girone che ha visto, diciamo la verità, anche squadre molto molto modeste, però anche questo è un dato, insomma 2 gol subiti in 9 partite, ne prendi 5 e secondo me ancora non è finita, vuol dire che insomma è stato un caso probabilmente averla persa lì in Polonia a Stettino, però è un'Italia che si è confermato superiore a tutti quanti e oggi proprio nella gara decisiva ha fatto vedere subito come stavano le cose. Non dimentichiamo, dopo 7 minuti, 2 limpidissime occasioni, poi 2 gol, poi insomma subito pronti via nel secondo tempo gol, poi un gol subito sì per distrazione, ancora Italia che ci prova con Hondur, vince uno a contrasto, il tocco per Camarda, Camarda che entra in area di rigore Camarda che va a toccare per Lipani, Lipani a sinistra per Bartesaghi, ancora Lipani, il tocco per Cole Osho, palla in area di rigore, Bartesaghi la mette all'indietro, lo stop, Pisilli, tiro deviato, calcio d'angolo ancora, 7-3 il conto dei corner, 24 minuti e mezzo, credo che il quinto gol per la Polonia, Massimo, sia stato il definitivo colpo del KO.
1: Sì, assolutamente, è vero che no, anche sul 4-1 non ci credevano, c'è troppa differenza, sono veramente incappati in una partita brutta, giocata male, ma per merito di una squadra che è troppo superiore rispetto alle qualità tecniche dei polacchi, che commettono errori veramente su errori. E come hai detto te, la sensazione è che la partita non finisca con questo risultato, sì. Anzi,
0: penso anch'io, perché è davvero una Polonia che sta andando nettamente in difficoltà, più di quanto non si era visto nel resto della partita. Qui Cole Osho fa quello che vuole, passa in mezzo a tre, c'è anche l'arbitro in mezzo, chiede scusa, ma questa volta non poteva farci niente, lui stava correndo, gli è schizzato il pallone addosso, quindi deve interrompere il gioco. Prova il tecnico polacco Jerzy Brzezek, che magari venendo qui in Italia ha detto sì, è chiaro che con l'Italia rischiamo di perderla, magari così no, e quindi sta per entrare nel campo con la maglia numero 18 Kasper Duda, e quindi un altro dei giocatori che sembrava dovesse partire titolare, e quindi ci sarà spazio anche per lui. Quando siamo arrivati al 26esimo minuto con l'Italia in vantaggio sulla Polonia per 5-1, e quindi a vele spiegate verso la qualificazione. Entra Duda e a lasciargli il posto è il numero viene esposto un 13 che però non c'è, vediamo forse allora il 23, vediamo se ha sbagliato a digitare il numeretto il quarto ufficiale. In ogni caso Duda è entrato in campo e ha preso il posto di Kowalskic, che è il numero 8, e quindi Duda 18 e Duda numero 18, Kowalski numero 8, era apparso un 13 che non c'era, o meglio c'è il giocatore ma in panchina, si chiama Lubersky, e quindi difficilmente poteva essere sostituito dalla panchina. Ancora Italia, il pallone che viene messo al centro con la difesa polacca che va a liberare, il tocco poi per l'uscita da parte della Polonia, Italia che continua ad attaccare forte del vantaggio, Polonia che adesso con forze fresche entra in area di rigore, prova a mettere al centro Bartesaghi, scivolata, mette in angolo, chiede poi l'ultimo tocco del giocatore polacco, esattamente il numero 19 Krajewski, ma per l'arbitro non c'è, e quindi calcio d'angolo numero 4 per la Polonia contro i 7 battuti dall'Italia. Bandierina di destra, vanno a cambiare il gioco i giocatori della Polonia, a cambiare il battitore, meglio dire, palla che arriva nei pressi della bandierina, ci sono 6 maglie bianche della Polonia dentro di rigore, cantano i tifosi polacchi che se non altro sono venuti a vedere una bella città e a vedere un bel mare, quello di Pescara. C'è ancora il calcio d'angolo, allontana il recupero da parte della Polonia con il tocco sulla destra ancora per Krajewski che va a terra, per l'arbitro è tutto regolare, può ripartire allora Cole Osho per l'Italia, palla per Camarda, libero Fini, vediamo se Camarda lo vede, non credo. Camarda rientra ancora sulla destra, il tocco all'indietro per Randur, grande protagonista della partita, c'è fallo però ai danni di un giocatore polacco, e quindi c'è il calcio di punizione. 28esimo, Italia 5 Polonia 1, mancano insomma 17 minuti al 90esimo più recupero per poter dire che siamo agli europei, però insomma ovviamente fin quando non c'è il fischio non lo diciamo, però siamo molto sicuri di esserci, perché davvero un vantaggio così è una differenza tecnica così raramente era capitato di vederlo.
1: Vai. Mi prendo le responsabilità, Giuseppe.
0: Dillo tu.
1: Stai tranquillo.
0: Dillo tu, siamo, allora siamo andati, benissimo.
1: Assolutamente.
0: Anche perché, ripeto, tra due squadre con la Polonia che era avanti nella classifica rispetto all'Italia, non vedere, cioè, vedere questa differenza tecnica, ecco, fosse capitato con l'Armenia, che tra l'altro, come ci comunicava Nico Forletta nell'intervallo, alla fine l'ha ottenuto il suo punto andando a pareggiare sul campo del Montenegro, e quindi ha ottenuto il suo punticino in classifica che aveva sfiorato con l'Italia, però fosse capitato con l'Armenia, fosse capitato con la Macedonia, non ci saremmo stupiti più di troppo. Con con una squadra che, ripeto, ne ha vinte 9 su 9, aveva subito solo due gol, vincere sì, ci può sicuramente stare. Vincere 5-1 è una grande prova da parte dei nostri. Ancora la Polonia, che con l'autore del gol Mikołajewski manca l'impatto sul pallone, può ripartire. Ancora la Italia con Coleoscio, che direi che si è proprio ripreso dal mezzo shock del rigore fallito in Armenia, perché ha sbloccato lui la situazione, sta giocando una gran partita, vede Fini e qua c'è un recupero provvidenziale da parte di un giocatore polacco, ci prova Camarda, palla che va sul fondo. Ecco, Coleoscio è un giocatore che magari in Italia conosciamo poco, perché gioca in Francia nel Paris FC e quindi è la seconda squadra di Parigi, però questo è un giocatore che ha poi una storia strana, perché parla anche poco l'italiano, perché ha un papà nigeriano, una mamma canadese di origini italiane, gioca in Francia, è nato negli Stati Uniti e però ha scelto di giocare con l'Italia, ed è un bel giocatore decisamente,
1: assolutamente, e meno male che ha scelto di giocare con noi. È indemoniato stasera, davvero lo vedi da tutte le parti, e poi non spreca mai un pallone, ha qualità, ha velocità, allo strappo, è un giocatore veramente che sa fare tutto. Ma la cosa che mi stupisce è che lo trovi sempre anche in fase di copertura, ad armano alla fase difensiva. Dunque è un giocatore che riesce a tenere il ritmo per 90 minuti senza mai, insomma, andare in difficoltà, e questa non è una cosa da poco. Ha un fisico e una corsa veramente uniche.
0: Eh sì, è un po' ricorda, per quello che ho detto prima, e gli faccio anche l'augurio di poter diventare un giocatore di quei livelli, Olise, che gioca nella Francia, pur pare che non parli neanche francese, perché lui milita in una squadra tedesca, il Bayern Monaco, è nato in Inghilterra, genitori di altre nazionalità. Ha scelto la Francia, sinceramente anche qui credo che abbia ascendenti, però insomma non parla bene neanche francese, è un punto di forza della Francia. Storie simili, e chissà che Coleoscio non possa diventare l'Olise italiano, glielo possiamo augurare, perché è un giocatore che davvero dispone di grandissima tecnica. E poi tra l'altro Silvio Baldini, rispetto alla partita con l'Armenia, insomma Lipani che era andato così così lo ha tenuto in panchina, Camarda idem, Coleoscio che aveva sbagliato il rigore ed era stato meno brillante, però lo ha schierato titolare in questa partita, e insomma ha fatto bene, perché Coleoscio l'ha sbloccata questa partita ed è stato sicuramente uno dei migliori in campo, in una prestazione in cui, sai, a volte succede che chi dà le pagelle ai calciatori nei giornali, noi fortunatamente siamo esonerati da questo incarico, a volte quando ci sono partite così danno salomonicamente un 8 oppure 9 a tutti quanti, oppure addirittura un 10, perché oggi davvero trovare punti deboli in questa squadra devi proprio andare con lanternina.
1: Sì, sì, assolutamente, bravi tutti, ovviamente la difesa meno impegnata, perché chiaramente anche questo atteggiamento, però, di stare sempre molto alti, di andare a pressare, perché guarda, l'Italia ogni volta che attacca attacca con 5-6 uomini dentro l'area di rigore. Vuol dire che proprio hai dominato anche da questo punto di vista. È vero che secondo me la Polonia ha avuto un po' la presunzione di poter gestire il risultato difendendosi e basta. Forse ha sottovalutato un po' le qualità degli azzurri, perché quando tu ti metti così basso e sai che dall'altra parte c'è una qualità come quella degli azzurri, secondo me qualcosa sbagli nel valutare, no, il tipo di partita. Però insomma, trovare veramente un giocatore che ha fatto male oggi è impossibile nella nostra squadra.
0: Beh, abbiamo parlato di lui, gli applausi che sentite sono tutti per lui, perché esce Coleoscio e lascia il posto a Cherubini, giocatore di scuola Roma, quest'anno al Benevento, che proprio in Armenia, buttato in campo nel finale prima della sesta azione del gol di Sisse, si era visto respingere un tiro da mezzo metro dal portiere, poi sulla ribattuta Sisse l'ha messa dentro. Però spazio anche per Cherubini. Beh, a questo punto Baldini ha cambiato tutto il fronte offensivo, liberali, Sisse e Coleoscio hanno lasciato il posto a Fini. Lupini, a Camarda e a Cherubini, l'altro cambio è Lipani per Faticanti, ma a questo punto quando dice per me sono tutti titolari, questa è la dimostrazione, capito? Cambiano gli interpreti ma la squadra continua a giocare sempre allo stesso modo, Massimo.
1: Assolutamente, prima di tutto si crea un gruppo e lui ha creato un gruppo e poi dopo si mettono in campo, no, le idee tecniche e tattiche e devo dire che ha formato un gruppo, ha un gruppo di talento, Giuseppe, bisogna ammetterlo, dai, perché c'è sono forti in difesa, a centrocampo c'è gente di qualità e di corsa e davanti c'è tanto talento e poi c'è anche la panchina che è assolutamente di qualità, dunque nelle scelte, nell'andare a trovare i giocatori, devo dire che è stato davvero bravo lui col suo staff.
0: E penso ci sarà spazio anche per qualcun altro, visto che insomma sono 4 i cambi dell'Italia, le finestre impegnate perché Cherubini, Camarda, Fini, no, questa è la terza, perché Camarda è entrato con Fini, quindi no, credo che non ci sarà più possibilità di effettuare cambi, restano in panchina Calvani, Berti, Moruzzi e Lulli, oltre al secondo portiere che è Daffara. E quindi calcio di punizione in favore della Polonia, quando siamo entrati negli ultimi 10 minuti, Italia under 21 5 Polonia under 21 1, c'è il rilancio, il pallone che arriva dalle parti del nostro portiere Palmisani, che ha sì subito un gol, quindi ha interrotto la lunga serie positiva con la maglia dell'under 21, ha pure preso un giallo, ma anche questa sera partita assolutamente positiva del portiere dell'under 21 e del Frosinone. Ancora Andur, palla per Lipani, anticipato, può ripartire la Polonia, vediamo se creerà qualche problema la squadra che insomma ha tutte le possibilità per qualificarsi ugualmente alla fase finale degli europei o come migliore secondo oppure tramite i playoff. Certo è chiaro che oggi si è vista una netta differenza e semmai dovessimo ritrovarla nella fase finale in Albania e Serbia, sappiamo che insomma questa partita è molto indicativa. Ancora il pallone che viene controllato dalla Polonia, prova a tenerlo in campo, serie di dribbling, adesso aspettano i nostri con la Polonia che prova un'azione con uno dei nuovi entrati, esattamente con Ojedele, prova la conclusione svirgolata, poi Fini, contrasto e Fure fortunato perché tiene il pallone, prova a ripartire troppo solo, la chiusura però ancora da parte della Polonia che prova in qualche modo, non dico a riaprire la partita, ma a rendere meno a mano questo pesantissimo 5-1 che sta maturando allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara. Ancora il pallone che viene messo ancora a sinistra con il pallone che viene messo poi al centro, c'è la chiusura da parte della difesa dell'Italia, recuperata però ancora dalla Polonia che va a mettere questo pallone profondo, ancora una volta si era un po' fatta scoprire la nostra under 21, non ha agganciato Mikolajewski, questa però era un'occasione insidiosa per la Polonia. Ecco il famoso pelo nell'uovo di cui parlavamo prima, forse sui lanci lunghi, sui tagli, difesa che forse si è fatta sorprendere qualche volta più del previsto, però stiamo parlando di una partita acquisita dall'inizio.
1: No, però hai ragione, gli unici problemi sono arrivati da questa situazione di gioco, i lanci lunghi, i tagli, come in questo caso la diagonale di Bartezaghi è arrivata leggermente in ritardo, però voglio dire veramente il pelo nell'uovo, come dicevi te, è sicuramente però una cosa che Silvio Baldini avrà notato, perché chiaramente bisogna sempre migliorare, poi arriveranno squadre più forti e attenzione
0: c'è un tentativo dell'Italia, non calcia
1: e dunque anche queste situazioni sicuramente in una partita così ben giocata e stravinta l'allenatore deve comunque trovare quello che non è andato, poco, però qualcosina c'è stato.
0: Sì, poi è chiaro che nella fase finale, così come ci è capitato, insomma, dato c'è Camarda, poi ve lo diciamo subito dopo, Camarda che va al centro, allontana ma solo per poco la difesa polacca, Andurra, autore quindi di una doppietta con la fascia di capitano che gli è rimasta nonostante l'ingresso di Lipani, sono due dei sempre presenti di questa Under 21. L'Italia, tranne l'edizione del 2011 in Danimarca quando non si qualificò, eliminata in un playoff dalla Bielorussia dopo aver vinto 2-0 a Rieti, perse 3-0 a Borisov, poi tutte le altre volte ci siamo stati, poi certo non si vince dal 2004 con Claudio Gentile in panchina un europeo, poi è chiaro che nella fase finale non trovi il Montenegro, non trovi la Macedonia, non trovi l'Armenia, non trovi questa Polonia, trovi la Spagna, trovi la Francia, trovi l'Inghilterra, trovi la Germania, trovi l'Olanda, e insomma allora sì. Però io ho l'impressione che questa Under questa volta se la può davvero giocare.
1: Eh sì, sono d'accordo, perché fino le precedenti
0: intanto c'è un grandissimo gol della Polonia, oh, però scusa, mamma mia. Ti devo interrompere ancora una volta, però sottolineiamolo, uno dei nuovi entrati, esattamente Zevlakov, che controlla, tira, niente da fare per Palmisani, riduce la Polonia, siamo però al 39esimo, 5-2 Italia, ancora saldamente qualificati. Vai Massimo.
1: No, però che gol meraviglioso, perché si libera sul piede destro con una grande finta e poi calcia collo esterno, niente da fare per Palmisano, ha calciato perfettamente. L'unica cosa bella che ho visto oggi dai polacchi è questo gol meraviglioso, davvero complimenti a questo ragazzo per il gol. No, dicevo che comunque le precedenti squadre non davano l'impressione di potersela giocare. Questa nazionale, hai detto bene te, Inghilterra, Germania, Spagna, Olanda, Francia, Portogallo, saranno tutte grandi squadre, però noi siamo assolutamente
0: cherubini e sono sei, non riescono a trovare il gol e a tenerlo neanche per 30 secondi. Segna cherubini, 40esimo minuto, si gioca a tennis qui a Pescara, Italia 6, Polonia 2. Vai Massimo, ormai è chiaro, la partita conta poco, quindi va bene anche il commento. Ma così dopo il primo gol, 30 secondi dopo gol di Fini, qua segnano un gran gol, abbiamo fatto gli applausi meritati, ma Cherubini segna il gol del 6-2, sembra davvero che ci stiamo divertendo,
1: bravo a crederci, bravo nel doppio dribbling e poi a mettere la palla a fil di palo dove non può arrivare il portiere, fa un grandissimo gol. È chiaro che la Polonia veramente regala degli spazi adesso abbastanza incredibili, però davvero ancora una volta un'esecuzione molto bella e niente, è una partita che ci ha regalato tanti gol, tanto divertimento e una qualità dell'Italia che ci fa veramente tanto tanto sperare.
0: Certo, se ci avessero detto a inizio partita l'Italia subirà due gol ci saremmo preoccupati, perché insomma la Polonia era in avvantaggio negli scontri diretti, però segnarne sei, cioè la Polonia ha preso in una partita, e ripeto, non è finita, noi l'abbiamo detto più volte Massimo, non finirà così, adesso forse potrebbe finire così, non lo so, mancano tre minuti, però ha preso in una partita il triplo dei gol che aveva subiti in nove, ne aveva subiti due, adesso ne ha subiti sei, 6-2 Italia, come si dice, punteggio tennistico, Italia under 21 6, Polonia under 21 2, adesso non battono neanche la punizione, lo fanno in questo momento, palla in aria, prova a coordinarsi, pallone che esce, no, la bandierina rimane giù e quindi prosegue l'azione della Polonia, mi era parso fuori questo pallone, comunque le guardialine ha visto, ci prova la Polonia, però il pallone termina sul fondo, 2 minuti e mezzo ancora da giocare, Italia 6, Polonia 2, beh devo dire che è un bel viatico anche per la partita che ci aspetta subito dopo, ci abbiamo più volte detto su Radio 1 la serata azzurra, perché stasera a Bologna ci sarà Italia-Turchia, l'ultima di queste 4 partite di Nation League, cominciano un po' adesso anche gli allenatori, sia quelli che giocano sia quelli che non giocano, a dire che forse questo calendario è un po' troppo fitto. Oggi Mancini ha detto beh insomma 4 partite in 11 giorni si può far meglio, Gasperini ha detto questa sosta sembra un po' il mondiale del Qatar, però il mondiale del Qatar era appunto per una mondiale, non per la Nation League. Io credo che queste lunghe pause forse Massimo non le rivedremo più.
1: Io sinceramente non ho apprezzato questa lunga sosta, questa scelta di accorpare insomma due situazioni in 20 giorni per la National League, poi dai, fosse un mondiale sarei d'accordo anch'io, un europeo, ma National League con tutto il rispetto. Però la cosa positiva è che abbiamo riscoperto una nazionale comunque che è ripartita con voglia, con entusiasmo, con quella voglia veramente di vestire la maglia azzurra. e devo dire che dopo la prima partita persa col Belgio, Mancini è stato bravo a ritrovare subito entusiasmo e a trasmettere ai giocatori. Non era facile andare a vincere in Turchia e soprattutto a fare quella gran partita in Francia. Speriamo che nei prossimi mesi e anni non si possa più soffrire come ci è successo nell'ultimo periodo.
0: Ma guarda, una cosa positiva di questa pausa, che di solito si dice beh, della nazionale ci interessa solo durante i mondiali europei, diciamo che ci siamo avvicinati, si parla molto di nazionale in questi giorni, in radio, televisione, sui giornali, giusto, titoli, poi insomma, e quindi questo magari può essere stata una cosa utile. Poi adesso la settimana ricomincia il campionato, qualcuno dice stavo andando in crisi di astinenza e cominceremo nuovamente a parlare di Inter, di Roma, di Juventus, di Milan, di Napoli, di Como, di Cagliari, di Bologna, insomma qualcuno ovviamente non le cito tutte, però sono le nostre squadre, quelle che insomma ci fanno palpitare. Si ricomincerà anche se poi a novembre ci sarà un'altra pausa per le nazionali, proprio per altre partite National League, e avremmo dovuto giocare l'eventuale playoff di Under 21, invece saranno solo amichevoli con l'Under 21, visto che stiamo andando a vele spiegate verso l'Albania e la Serbia, tra l'altro visto che qua siamo sull'Adriatico, se prendiamo la nave qui ci arriviamo in Albania e quindi insomma si arriva abbastanza tranquilli da Pescara. 6-2, strameritata questa qualificazione, intanto 4 i minuti di recupero concessi dall'arbitro, insomma è pronta diciamo la festa per l'Italia. La Polonia dovrà attendere domani per sapere se passerà tra le migliori seconde. Certo, questo passivo pesa, anche se poi la Grecia, che è l'avversaria più insidiosa, dovrebbe vincere con 5 gol di scarto in Irlanda del Nord, però insomma a questo punto il discorso ci interessa molto molto relativamente. Quindi qua siamo 6-2 per l'Italia. Racconto solo qualche scambio di questa partita ormai ampiamente conclusa, poi chiederei a Massimo Orlando di fare un commento magari già, sì, prima ancora che finisca la partita, poi tabellino e poi daremo la linea al GR1, perché ricordate rimanete su Radio 1 perché poi torna a zona Cesarini e si arriverà nel pre-partita di Italia-Turchia a Bologna, conclusione della Polonia, palla che termina sul fondo, Polonia che solo nella finale adesso a mente sgombra qualcosina sta facendo vedere, ma molto molto poco. E allora siamo 6-2 per l'Italia sulla Polonia, con Palmisani che insomma ha preso due gol, uno imparabile, il secondo, il primo pure direi, perché insomma si è trovato, sì, un giocatore tutto solo, poco poteva fare, però anche lì per lui prestazione è positiva. Vedremo se ci sarà qualcun altro che andrà al tabellino, per esempio adesso è Pisilli che fugge via, entra in area di rigore, entra, si accentra, tiro, calcio d'angolo. Allora seguiamo questo angolo e poi andremo al commento con Massimo Orlando, visto che sono andati via due dei quattro minuti di recupero concessi dall'arbitro tedesco Florian Batstuber, con l'Italia avanti sulla Polonia per 6-2. Vediamo che c'è questo calcio d'angolo, ma c'è anche un altro pallone in campo che un difensore della Polonia si appresta a allontanare dal perimetro di gioco. Eccolo il calcio d'angolo battuto corto, il tocco per Cherubini, quindi è andato a referto anche lui, Cherubini, anche Fini, la conclusione alta sopra la traversa. Insomma andiamo agli europei, noi lo diciamo già dall'inizio del secondo tempo, adesso lo commentiamo con Massimo Orlando.
1: Eh sì, davvero complimenti a Silvio Baldini, ai ragazzi, ha messo veramente in piedi una squadra che gioca un calcio molto bello, grande qualità soprattutto in fase offensiva, un centrocampo solido, oggi un Dur spettacolare che ha fatto il gol dell'anno, ricordiamo un gol da 80 metri, ma non voglio soffermarmi su un giocatore, ma è proprio il collettivo che ha funzionato alla perfezione. Dunque complimenti a questi ragazzi e ripeto a Silvio Baldini che ha creato un gruppo che secondo me quando andrà a giocarsi l'Europeo avrà tutte le chance possibili del mondo, perché la qualità non manca a questi ragazzi.
0: Anche se da qui a giugno io sono convinto che alcuni di questi ragazzi saranno in nazionale maggiore, perché insomma è obiettivo dell'Under 21. Attenzione, Camarda in area di rigore, Camarda supera un avversario, Camarda ancora calcio d'angolo. Dicevo, perché l'obiettivo sì dell'Under 21 è fare risultati, vincere l'Europeo, andare alle Olimpiadi, questo senz'altro, però è anche il primo serbatoio per la nazionale maggiore, e già ce ne sono, per dire, Coleoscio è in età di Under 21, però ormai è passato, Caiode è in età di Under 21, mentre l'arbitro va a fischiare la fine di questa partita, 6-2 per l'Italia, che quindi va agli Europei. Dicevamo, Caiode era in Under 21, adesso è punto di forza della nazionale maggiore. In tabellino i gol sono stati messi a segno nel primo tempo da Coleoscio al 15esimo, Indur al 26esimo, la ripresa, il gol di Indur dopo 9 minuti da 80 metri, Lipani al 13esimo per il 4-0, accorcia le distanze Nikolajewski per la Polonia 4-1, subito dopo Fini 20esimo 5-1, ancora gol della Polonia con Zevlakov al 39esimo 5-2, ancora un minuto e Cherubini segna il 6-2. Italia che va strameritatamente agli Europei. Grazie a Massimo Orlando per il suo commento tecnico, a risentirci, a presto Massimo.
1: A presto Giuseppe.
0: E allora do la linea alla GR1, trasmissioni di servizio, e poi restate su Radio 1 perché ci sarà la National League Italia-Turchia, ce la racconteranno Francesco Repice e Daniele Fortuna. Italia batte Polonia 6-2 a livello di nazionale Under 21. Da Giuseppe Bisantis l'augurio di un buon proseguimento di serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In apertura di giornale una notizia dell'ultima ora: forti esplosioni sono state avvertite questa sera a Riyadh in Arabia Saudita. Le deflagrazioni, riferiscono testimoni, sono state udite nelle zone vicine all'aeroporto internazionale. Al momento non è nota la causa. Il paese è stato più volte bersaglio nelle ultime settimane di attacchi degli Houthi yemeniti. L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. Sarebbe questa, secondo l'emittente israeliana Channel 12, la confessione del copilota omanita della Fly Dubai durante l'interrogatorio negli Emirati. Le indagini puntano ora a stabilire se abbia agito da solo. Agli accertamenti partecipa anche lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno israeliano. La Spagna torna alle urne. Pedro Sanchez ha convocato le elezioni anticipate per il 29 novembre, dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e le proteste scoppiate nel paese. Il premier socialista punta ora sulla mobilitazione della piazza per recuperare nei sondaggi, mentre a destra si prepara l'intesa tra Popolari e Vox. I principali sindacati hanno indetto uno sciopero generale di 24 ore per mantenere alta l'attenzione sull'emergenza abitativa. Dalla Spagna al Brasile, dove la corsa alla presidenza si deciderà al ballottaggio. Al primo turno Flavio Bolsonaro, candidato della destra, è avanti su Lula da Silva. Si voterà il 25 ottobre. L'inviata a San Paolo.
5: L'onda bolsonarista arriva nel governo degli Stati, controlla un terzo del Senato ed è in testa nella corsa alla presidenza della Repubblica. Il padre Jair è fuori gioco, condannato, ineleggibile, ma dalle urne esce una famiglia Bolsonaro politicamente più forte di prima. Il primogenito Flavio arriva addirittura davanti a Lula, 47 contro 45%, e porta il bolsonarismo al ballottaggio del 25 ottobre. Michelle, seconda moglie di Jair ed ex First Lady, conquista il Senato a Brasilia al suo primo vero test elettorale. Una leadership ormai autonoma, soprattutto nell'elettorato evangelico. Anche due figli conquistano il congresso. Carlos, per anni consigliere comunale a Rio, si fa eleggere senatore in Santa Caterina. Nello stesso stato entra alla Camera il fratello minore, Renan. Deputato federale diventa anche Renato, fratello dell'ex presidente. Una famiglia distribuita così tra presidenza, senato e camera. Al centro continua a esserci lui, Jair Bolsonaro. Non poteva essere candidato, ma ha indicato l'erede e trasformato la sua assenza nella campagna del figlio. Flavio ha portato la sua foto in tutta la campagna elettorale. Da San Paolo, Stefania Battistini per il GR1.
4: Politica estera e lavoro nell'agenda di Giorgia Meloni. A Palazzo Chigi la premier ha ricevuto il primo ministro sloveno Janša. Sul Sul tavolo competitività europea, energia, migranti e il rafforzamento del partenariato tra i due paesi. Poi il dossier Ericsson. Dopo un colloquio di Meloni con l'amministratore delegato, l'azienda ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo che riguardava 131 lavoratori della sede di Genova. La cronaca con il delitto di Garlasco, nuovi interrogativi sulla prima indagine per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Secondo indiscrezione di stampa, i carabinieri del RIS avrebbero commissionato a una criminologa un profilo psicologico di Alberto Stasi sulla base dei suoi interrogatori, una perizia che però non sarebbe mai stata disposta dalla procura né acquisita agli atti del processo. Primi indagati nell'inchiesta sulla morte dell'operaio abbandonato venerdì scorso in strada a Caivano, in provincia di Napoli.
3: Il datore di lavoro e i proprietari del capannone dove lavorava Salvatore Calignano dovranno rispondere della sua morte. La procura di Napoli Nord contesta ai tre l'omicidio colposo in cooperazione per quanto accaduto venerdì a Caivano. Il 61enne stendeva la guaina su un tetto quando è precipitato per una decina di metri. In fin di vita, ma ancora cosciente, sarebbe stato portato in una strada vicina. Lo stabilimento industriale a poca distanza è sotto sequestro. Accanto ad una palazzina trovate tracce di sangue sul corpo di Salvatore, deceduto in ospedale dove è stato trasferito dopo la chiamata al 118 di un sedicente passante. Traumi compatibili con la caduta dall'alto, secondo gli investigatori. L'autopsia mercoledì farà chiarezza. A setaccio le telecamere per capire chi abbia spostato l'operaio. La vittima sarebbe stata assunta regolarmente il giorno prima della tragedia. Il sospetto degli inquirenti è che si tratti di un contratto fittizio realizzato retroattivamente dopo la sua morte.
6: Mio zio lavorava in nero, senza contratto e senza sicurezza.
3: La rabbia dei familiari che ribadiscono si sarebbe potuto salvare. Elena Baiocco, GR1.
4: E a Rimini un operaio di 59 anni è morto dopo essere caduto da un ponteggio. Dalle prime ricostruzioni sembra che abbia perso l'equilibrio precipitando sul terrazzo dell'inquilino al primo piano, che ha sentito il tonfo ed ha avvisato i soccorsi. Trasportato d'urgenza in ospedale in elicottero, per lui non c'è stato nulla da fare. Meteo, in arrivo un brusco peggioramento nelle prossime ore a partire dal nord-ovest, sulle Alpi e sulla Toscana settentrionale, dove piogge e nubi diventeranno via via più intense, ma precipitando sul terrazzo dell'inquilino al primo piano, che ha sentito il tonfo ed ha avvisato i soccorsi. Trasportato d'urgenza in ospedale in elicottero, per lui non c'è stato nulla da fare. Meteo, in arrivo un brusco peggioramento nelle prossime ore a partire dal nord-ovest, sulle Alpi e sulla Toscana settentrionale, dove piogge e nubi diventeranno via via più intense. Massima allerta per la Sardegna e litorale.

l'uscita Trainspotting torna nelle sale italiane in versione restaurata in 4K con una serie di eventi speciali dal 19 al 21 ottobre. Il film di Danny Boyle racconta la vita di un gruppo di giovani di Edimburgo alle prese con dipendenze e emarginazione. A renderlo un simbolo degli anni 90, anche la colonna sonora con brani come Last for Life di Iggy Pop, Perfect Day di Lou Reed e Born Sleepy degli Underworld. Ed è tutto per questa edizione su Radio 1, ora la rubrica Ascolta si fa sera e a seguire Zona Cesarini. Un buon proseguimento d'ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Simone Cristicchi.
2: Francesco non è matto. Per me è un sognatore, ma un sognatore sveglio. E un sognatore sveglio è uno che crede nell'impossibile. E l'impossibile, lo sappiamo tutti, è irrealizzabile. Almeno fin quando non arriva qualcuno che si mette in testa di realizzarlo. A vedere la storia dell'umanità, tutte le più grandi invenzioni, prima sono state intuizioni. Di chi? Di qualche folle, di qualche visionario. Francesco stesso si autodefiniva novellus pazzus, un nuovo pazzo. O meglio, dico io, un secondo pazzo, dopo quello più famoso di lui, Gesù di Nazareth. Semplicemente, osservando la realtà del suo tempo, Francesco si rende conto che il mondo è andato in direzione opposta a quella del Vangelo, ridotto ormai a un'utopia impossibile da mettere in pratica. E Francesco lo riprende il Vangelo e lo riporta a terra, lo segue versetto per versetto, sine glossa, senza compromessi o interpretazioni teologiche. Nel Vangelo c'è scritto che Gesù si fece povero e Francesco sposa Madonna Povertà. C'è scritto di amare i propri nemici e Francesco li ama, li perdona o almeno gli permette di riscattarsi. C'è scritto di stare vicino agli ammalati, agli emarginati della società e Francesco mette gli ultimi al primo posto. Per lui quello non è un libro, ma è uno stile di vita preciso. Non è una gabbia in cui rinchiudersi. Per Francesco il Vangelo è l'espressione di una sconfinata libertà.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
4: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
5: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
6: Non ho intenzione di venire nella tua scuola.
5: Non è la mia.
6: Quella che hai aperto per me.
4: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
7: Dai, proviamoci.
8: No, lascia stare.
7: Ehi, fidati di me.
8: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
9: Tu sei carina.
7: Non lasciami andare, per favore.
8: No, non ti lascio.
7: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità.
4: Tutto l'amore che resta. Domani, 21:30, Rai 1.
10: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
11: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
12: Un milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio.

0: perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
5: Zona Cesarini.
6: 20 e 21 minuti, Ombretta Conti in regia, Andrea Di Marco alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione. Dunque, Giuseppe Bisantis e Massimo Orlando ci hanno raccontato della tennistica vittoria dell'Italia Under 21 di Baldini sulla Polonia. Pescara finita 6-2 per gli azzurrini, che così si qualificano direttamente alla fase finale dell'Europeo di categoria del prossimo anno. Sempre nello stesso gruppo dell'Italia, il girone E, sono terminate anche Montenegro, Armenia 1-1 e Svezia, Macedonia del Nord 2-0. Tra poco c'è invece, per quanto riguarda il gruppo A di Nations League, Italia-Turchia a Bologna, è il match di ritorno, anzi io lo definirei il secondo round tra Mancini e Montella. C'è anche Francia-Belgio sempre alle 20:45. Dicendo, informandovi che Cipro ha battuto la Lettonia 2-1, direi di andare subito a Bologna dai nostri inviati Francesco Repice e Daniele Fortuna. Buonasera a entrambi.
7: Buonasera, buonasera Nico Forletta, buonasera a tutti i radioascoltatori. E beh, insomma, intanto ringraziamo anche per la collaborazione tecnica, ovviamente, Massimo Vasciavai e Andrea Neri, che ci consentono questo primo collegamento dallo stadio dall'area di Bologna, dove le due squadre stanno effettuando le operazioni di riscaldamento. Oddio, non ce ne sarebbe così bisogno, visto che qui stasera a Bologna il clima è assolutamente mite, si viaggia intorno ai 22-23 gradi con un tasso di umidità nemmeno troppo alto, e che quindi dovrebbe consentire ai 22 in campo una prestazione molto lontana da quelle che sono state invece le della torrida estate che ci siamo lasciati alle spalle. Non dovrebbero di fatto soffrire più di tanto il caldo. È il quarto appuntamento della nostra nazionale in Nations League, arriva dopo le tre partite, la prima contro il Belgio che ci aveva lasciato molto molto perplessi, e poi invece la vittoria roboante proprio in Turchia a Bursa per 4-1 e il pareggio a Saint-Denis in Francia per 1-1 contro i giocatori francesi, contro la nazionale di Zinedine Zidane, sicuramente una delle favorite per la vittoria di finale o comunque una delle squadre più forti al mondo. Ed allora la notizia è, Daniele Fortuna, intanto buonasera, che Roberto Mancini ha cambiato 9/11 della squadra che ha giocato a Parigi.
8: Bene, sì, sono 9 giocatori diversi, d'altronde sono state 4 partite in 11 giorni, in 2 settimane, e qualche giocatore ha dovuto lasciare il ritiro anzitempo per vari problemi fisici, ultimo Ken, ma prima ancora era stato Zaniolo, Di Marco e Cristante non hanno potuto nemmeno rispondere alla convocazione di fatto, e dunque la formazione è stata stilata in base alle energie, perché i due giocatori che hanno fatto la partita contro la Francia sono Donnarumma e Bastoni. Donnarumma irrinunciabile, evidentemente le ha giocate tutte e quattro. Bastoni invece ha giocato le ultime tre perché contro il Belgio era squalificato.
7: Era squalificato, e poi nelle altre due partite si è fatto notare come con due gol, ma comunque con una e con due prestazioni anzi sicuramente di altissimo livello, di livello internazionale, così come si deve a un giocatore comunque che milita in una delle squadre più importanti del mondo, l'FC Internazionale, e che veste la maglia della nazionale. Insomma, andiamo quindi, visto che ne abbiamo parlato, alle formazioni ufficiali. Se sei d'accordo, Nico Forletta, partiamo ovviamente dagli azzurri. Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Ruggeri in difesa, Romano in cabina di regia, torna quindi l'esordiente Romano che tanto aveva fatto discutere della partita contro il Belgio, in particolare nel primo tempo contro il Belgio. Le due mezzali saranno Dumbia e Barella, ritorna anche lui dal primo minuto. In attacco Maldini, Scamacca, Vergara. È sempre un 4-3-3, diciamo così, abbastanza diverso, specie negli esterni, no? Per quello che riguarda la nazionale italiana, gli esterni d'attacco intendo, sia Maldini che Vergara sono diversi, assolutamente diversi da Sebastiano Esposito in primo luogo, ma insomma è una squadra che ha lo stesso impianto tattico ma con caratteristiche e uomini diversi.
8: Beh, intanto Vergara è al debutto da titolare dopo certo, gli ultimi minuti giocati allo Stade de France contro la Francia a Parigi. Per Maldini invece sono più presenze, non è proprio un inedito, siamo arrivati alla nona presenza per Daniel Maldini. Dall'altra parte la Turchia con una formazione obbligata, intanto torna all'antico, al recente passato, Vincenzo Montella con una difesa a 4, invece la Turchia Bursa si era schierata con una difesa a 3, ma ci sono tantissimi assenti a partire dai due più noti soprattutto per i tifosi italiani, vale a dire Çalhanoğlu e Yıldız, ma poi mancano anche Güler e Yılmaz che ha segnato contro l'Italia a Bursa, entrambi sono squalificati.
7: La formazione quindi della Turchia con Şimşir Akın nel settore offensivo, Elmalı, Yüksek, Oğuzhan e Kaleci a presidio della mediana, la difesa da destra a sinistra con Selik, Bartaci, Kabak e Kadıoğlu, tutti davanti a Şakir. È cambiato anche il problema dopo le tante polemiche, dopo i tanti fischi dello stadio di Bursa, dopo l'ultima partita, quella persa proprio in casa dalla formazione di Vincenzo Montella per 4-1. Vincenzo Montella che è ancora, diciamo così, sotto i riflettori della critica della stampa turca, dell'opinione pubblica turca per questa fase della Nations League non certamente esaltante. Vincenzo Montella che ha dato le sue spiegazioni, ma andiamo con ordine. Io direi, Daniele Fortuna, sempre se la regia di Roma è d'accordo, di cominciare con l'intervista che tu hai realizzato stamattina con Roberto Mancini.
9: Mi dispiace che ci sia questa situazione in questo momento, perché comunque un momento così difficile anche per la nazionale, un po' più di tranquillità sarebbe stata meglio, ecco, però io sono sicuro che le cose andranno bene.
10: Domani lei va a ricevere il premio Vialli, le chiedo, sarebbe qui con lei, con la nazionale, avrebbe chiesto consiglio quando ha dato le dimissioni 3 anni fa a Luca? E che cosa avrebbe
9: Luca
10: detto?
9: Luca era come se fosse, cioè eravamo come fratelli, quindi con un fratello tu parli sempre, quindi sicuramente anche chiedi anche dei consigli, soprattutto quando la persona è speciale come Luca.
10: Che avrebbe detto?
9: Non lo so, no, avrebbe detto di non andare questo.
10: E sarebbe qui con lei?
9: Sì, sicuro, sicuro, ma è qua con noi sempre questo.
7: Beh, io direi che questa parte dell'intervista è, a parte voglio dire l'impatto emotivo che ha su tutte le persone che hanno un minimo di sensibilità, ovviamente poi Freddy e gli Aredi possono fare tutte le considerazioni che vogliono appellandosi alla retorica, a quei termini molto facili ma che servono a far scalpore più che a raccontare le cose come effettivamente stanno, anche perché Roberto Mancini non è un uomo di tantissime parole e si sporge a dire mi avrebbe detto di restare, evidentemente è una notizia.
8: È un consiglio che ha mancato, un suggerimento, un sostegno, un appoggio in quel periodo di difficoltà per Mancini, di rapporti che non erano più idilliaci con la nazionale, con la federazione, con l'ex presidente Gravina. Poi lo ha detto lui stesso, e allora chissà, Luca Vialli magari lo avrebbe dissuaso, avrebbero parlato, qualcosa sarebbe cambiato, conta però il rapporto di fratellanza che lo spinge a dire molto semplicemente continua a essere qui con noi, con la nazionale che ha festeggiato anche lui nel 2021 a Wembley dopo la vittoria negli europei con quell'abbraccio con il fratello blu cerchiato Roberto Mancini proprio lì a Wembley. E la prima risposta di Mancini, esatto, invece riguardava la situazione della Federcalcio, più tranquillità, avrebbe chiesto, voleva in questo periodo comunque particolare per la nazionale, comunque fiducioso, e se si dice fiducioso Mancini si riferisce al possibile commissariamento della FIGC di Malagò. Allora, secondo lui questa ipotesi non si, si verificherà, insomma questa era un po' la sensazione.
7: Sì, anche perché ci soffermiamo un attimo su questa questione, non so se l'hanno fatto nel corso della serata anche i nostri colleghi al GR1, anche Nico Forletta, insomma si va verso un commissariamento sui generis, perché di fatto avrebbe proprio il presidente del CONI Bonfiglio chiamato Malagò, avrebbe così lo avrebbe invitato, lo avrebbe chiesto di essere lui il commissario per poi potersi ripresentare le votazioni. Ora io non mi azzardo, non mi sporgo io questa volta a dire chi abbia vinto e chi abbia perso in questa storia, certo che si poteva evitare, mettiamola così. Daniele,
8: aspettiamo domani per capire cosa succederà, sembra che ci sia una trattativa in corso, è tutto quanto abbastanza inconsueto, un commissariamento e poi a questo punto una nuova elezione con Malagò commissario, però ecco, domani si pronuncerà la giunta della CONI e certamente ci saranno evoluzioni, ci saranno novità, e chissà che non ci siano novità anche per la Turchia di Vincenzo,
7: esatto.
8: Montella, criticato l'urlo dell'esonero, così si dice, tutta la federazione turca ad attraversare un momento particolarissimo, i fischi li abbiamo sentiti a Bursa dopo il 3-0, addirittura il presidente della Federcalcio turca è stato costretto a uscire dallo stadio tra il primo e il secondo tempo, tante contestazioni, e però ha rivendicato la bontà del suo lavoro in conferenza stampa qui al Dall'Ara. Vincenzo Montella, possiamo ascoltare.
11: Le dinamiche del calcio le conosco perfettamente, no? E quindi ci sono anche abituato e l'accetto anche. Quello che non riesco ad accettare è quando c'è la critica illogica. Queste critiche illogiche sinceramente non occupano nemmeno l'1% delle mie energie. Poi ci sono delle critiche costruttive o che reputo costruttive e ci stanno. Noi ci stiamo confrontando per la prima volta nella nostra storia nella Nations League A. Ed io, piaccia o meno, sono l'unico allenatore ad aver portato la squadra in Nations League A. Ci stiamo confrontando, a netto delle assenze che per noi sono non importanti, importantissime, perché sono giocatori che determinano anche il valore di una squadra, è preparatoria, ci stiamo abituando, stiamo facendo esperienza, stiamo vedendo qualche calciatore anche da capire il livello futuro, e certamente non vogliamo perdere. Certamente ci piacerebbe fare partite competitive come abbiamo fatto con la Francia, come abbiamo fatto il secondo tempo con l'Italia, non certamente il primo, e come abbiamo fatto in gran parte nella partita in Belgio.
7: Insomma, le parole di Vincenzo Montella che servono anche un pochino a spiegare cosa sta succedendo all'interno del suo spogliatoio, soprattutto all'esterno del suo spogliatoio. Ultima parola, possiamo dirla per il pubblico stasera, Daniele Fortuna. Quanti spettatori ci saranno al momento?
8: Allora, i dati della federazione diffusi ieri parlavano di 27.000 biglietti venduti su 31.000. Vediamo tanti spazi vuoti, adesso non so quantificare, la stima dovrebbe essere quella. Mi aspettavo in tutta sincerità il pubblico, però dobbiamo anche dire che è un lunedì sera, magari qualcuno arriverà nei prossimi minuti, come sempre succede.
7: Ci sono tanti tifosi turchi però, eh?
8: Tanti, sì, nel settore ospiti della curva.
7: Un po' sparsi per tutto lo stadio, eh?
8: Vero, è un'opportunità, un'occasione per loro per vedere la nazionale di Vincenzo Montella da vicino, la comunità turca in Italia, qualcuno magari sarà anche partito dalla Turchia, sono lì colorati, si faranno anche sentire.
7: È tutto per il momento dallo stadio Dall'Ara di Bologna, noi restituiamo la linea allo studio.
6: Che tornerà da voi tra pochissimo, cari Repici e Fortuna. Intanto ricordo il programma di Nations League per questa sera: oltre a Italia-Turchia, gruppo A della fascia, Francia-Belgio, sempre il fischio d'inizio fra poco più di 11 minuti alle 20:45, mentre invece per quanto riguarda la fascia B, Bosnia-Polonia, Irlanda del Nord-Georgia, Romania-Svezia e Ucraina-Ungheria, queste le quattro partite, anche queste quattro, fischio d'inizio alle 20:45. Nella fascia C è stata giocata Cipro-Lettonia con la vittoria di Cipro in rimonta per 2-1 e sempre alle 20:45 Montenegro Armenia. C'è anche la pallacanestro, come dicevamo in apertura, ci sono due partite, due posticipi della seconda giornata del massimo campionato di pallacanestro. Sono in campo Cantù e Udine a 6 minuti dal termine del secondo quarto. Cantù 24, Udine 21, alle 20:45 orario ricorrente questa sera. Palla 2 tra Verona e Olimpia Milano. A questo punto torniamo definitivamente a Bologna, dove c'è Italia-Turchia di Nations League. Ce la raccontano Francesco Repice e Daniele Fortuna.
12: Radio 1, un mondo da sentire.
13: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
14: Sono Gianmarco Tamberi.
15: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
14: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
15: Sì Jimbo, facciamo un salto.
13: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
16: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
17: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
18: Amore, la vasca?
19: Leviamo.
18: Le piastrelle?
19: Leviamo.
18: Anche i mobili del bagno?
19: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
18: E i lavori?
19: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
18: Mi hai levato le parole di bocca.
19: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
20: Iperceramica.
17: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
21: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
22: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
23: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Italia-Turchia. Radiocronisti Francesco Repice e Daniele Fortuna.
1: Un cordiale buonasera, gentili ascoltatori, dallo stadio dall'Ara di Bologna. Un cordiale buonasera da Daniele Fortuna e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Andrea Neri e Massimo Vasciaroli sono pronti a raccontarvi questa quarta ed ultima partita di questa tornata azzurra della nostra nazionale in Nations League. La partita Italia-Turchia non è un ritorno, ma insomma è semplicemente una di quelle partite che arrivano per stabilire poi la classifica di questa edizione del torneo. Ricordiamo che c'è stato però un primo match tra le due nazionali, quello che si è giocato pochi giorni fa a Bursa, proprio in Turchia, in cui l'Italia ha sconfitto per 4-1, ribaltando di fatto tutte le cattive impressioni che c'erano state dopo l'esordio nel torneo in Italia, allo Stadio Olimpico di Roma, contro il Belgio, nella sconfitta contro la nazionale di Van Bommel per 2-0. E stasera, dopo un altro pareggio assai confortante in Francia, a Saint-Denis a Parigi, contro la Francia dei campionissimi, l'Italia si presenta con il vento in poppa e comunque con un entusiasmo assolutamente ritrovato. L'Italia, che così come la Turchia sta facendo il suo ingresso in campo in questo momento. Andiamo rapidamente alle formazioni, che sono ovviamente ufficiali, partendo dagli azzurri, che schierano Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Ruggeri in difesa, Romano, Barella e Dumbia in mezzo al campo, Maldini, Scamacca e Vergara in attacco, 4-3-3 per Roberto Mancini, 4-4-2 per Vincenzo Montella, Simsiri, Akun nel reparto offensivo, Elmadi, Usek, Ozkan e Kavec in mezzo al campo, la difesa da destra, Selitka a sinistra con Selik, Baldacci, Kabak e Kadioglu, tutti davanti a Sakir. A dirigere la partita il signor Marciniak della Federazione Polacca. A proposito di Polonia, oggi l'Italia Under 21 poche ore fa di fatto ha sconfitto la Polonia per 6-2, si è qualificata per l'Europeo. Insomma, grandi applausi per i ragazzi di Silvio Baldini, le congratulazioni arriveranno anche da Roberto Mancini, immaginiamo, nel post partita. Squadre, ripetiamo, che sono in campo, tra pochissimo gli inni nazionali e, come al solito, per dovere di ospitalità, ad aprire proprio la serata sarà l'inno della nazionale turca.
2: And now, ladies and gentlemen, please stand up for the national anthems of Turkey and Italy.

0: così come i tifosi, così come i calciatori, così come i panchinari e tutto lo staff tecnico, le due squadre hanno intonato e hanno cantato le note e le parole dei loro inni nazionali, ovviamente anche l'inno di Mameli. Abbiamo sentito la grande partecipazione del pubblico di Bologna. Al di là di tutto, Daniele Fortuna, si può cominciare a dire che forse la nazionale azzurra sta ricominciando a conquistare i suoi tifosi?
1: Mancini direbbe che ci vuole ancora tempo e così lo dicono anche i suoi giocatori, però sì, Mancini stesso ha ammesso che con il gioco i tifosi tornano dalla parte della nazionale, ci vogliono altre partite, ci vogliono altre dimostrazioni. L'Italia poi che torna a Bologna rappresenta sempre un'occasione di festa, tra l'altro con la Turchia aveva giocato in amichevole poco prima degli europei nefaste, diciamo, del 2024, torna sempre con la Turchia, in quel caso la partita era finita, era finita 0-0 in parità. Questa è una sfida comunque che conta per la Nations League, conta per l'Italia per restare in corsa per il secondo posto, dunque per la qualificazione ai quarti di finale di marzo di Nations League. Dall'altra parte la Turchia si gioca veramente tutto anche per il futuro di Montella in panchina.
0: Anche perché c'è in ballo poi il girone di qualificazione agli europei, che insomma da testa di serie una cosa, altrimenti può diventare assolutamente un'altra. Ci siamo, mi sono dimenticato di ricordare una cosa. Roberto Mancini, la sua carriera da calciatore importante l'ha iniziata in questo stadio, tra l'altro con un grandissimo gol.
1: Sì, l'abbiamo, l'ha ricordato lui, si è ricordato in conferenza stampa e anche oggi poi se ne parlava durante il collegamento con Radio 1 Sport, perché Mancini ha debuttato qui e non aveva nemmeno 17 anni con Tarcisio Burnic in panchina, allenatore della Bologna qui al Dallara, e probabilmente da lì l'origine di questa sua vocazione verso i giovani calciatori, nel tentativo sempre di fare debuttare, di dare opportunità ai ragazzi. Continuerà a farlo. L'abbraccio di Donnarumma, gli applausi sono per lui, perché nel frattempo la curva Giacomo Bulgarelli, Andrea Costa, che la curva tifosi della Bologna si è riempita, qualcuno è arrivato, spazi vuoti e tanti tifosi, lo dicevi, della Turchia, anche negli altri settori dello stadio, per esempio in tribuna davanti a noi, la tribuna della Torre Maratona. La partita è cominciata.
0: La Turchia in maglia rossa, gli azzurri con la tradizionale maglia appunto azzurra. Turchia che attacca da destra verso sinistra in questo primo tempo rispetto al nostro punto di osservazione. Partita che inizia da 15 secondi, c'è subito Shakir che rilancia in avanti nella zona in cui Mancini però riesce a fermare il suo diretto avversario. Italia che prova a farsi vedere dalla corsia sinistra, viene fermato Daniel Maldini, da Selic, che ci sarà una rimessa laterale dal fronte sinistro difensivo della nostra nazionale. Azzurri che adesso con Ruggeri mettono il pallone sui piedi di Dumbia. Bravo Ruggeri ad aprire il campo dalla parte opposta per l'altro terzino, quello destro, vale a dire Di Lorenzo, viene incontro Vergara. Questa è una catena tutta del Napoli, no? Quella destra con Di Lorenzo e Vergara.
1: Con il Napoli magari c'è Politano, perché Vergara ha meno spazio, ma vuole ricavarsi questo spazio, lo ha detto dopo il buon debutto contro la Francia. Di Lorenzo tocca proprio il pallone
0: proprio per Vergara, il quale lo retrocede però sbagliando sui piedi di un avversario. Il problema è che Vergara aveva subito fallo da un difensore turco che lo aveva attaccato alle spalle in maniera fin troppo irruenta. L'arbitro se ne è reso conto e ha comandato il calcio di punizione in fuori della nostra nazionale, proprio di fronte alla panchina di Vincenzo Montella, subito in piedi a dare indicazioni ai suoi giocatori, che poco prima del calcio d'inizio si sono riuniti a capannello, forse per darsi coraggio l'un l'altro. Lancio di Mancini in profondità per Scamacca, molto bello, leggermente troppo lungo, però la posizione era regolare quella di Scamacca, è uscito in presa dopo un rimbalzo il portiere Shakir, ha catturato la sfera. Ora il lancio lungo è dalla parte opposta e la posizione dell'attaccante turco è regolare, si trattava per la precisione di Simsir, il quale si ferma improvvisamente, mette in movimento i suoi compagni del pacchetto di mediana con il numero 14 Bardaci. Ora i difensori che scambiano i palloni in orizzontale, Selic va nuovamente sulla corsia di destra. La linea difensiva dell'Italia adesso che si alza per non concedere la possibilità di dare profondità al gioco agli uomini che portano il pallone, che infatti sono costretti a ritornare addirittura all'indietro, al loro limite dell'area dei 16 metri, dalla portiere Shaqiri, il quale controlla con la suola dello scarpino destro, poi al piccolo trotto prova un lancio assolutamente fuori misura, finisce fuori dalle parti di Roberto Mancini, che ne approfitta per scatenare il suo interno piede sinistro, sfruttando anche la velocità del pallone che prende un effetto retroattivo e finisce tra le mani di Lorenzo. Questo so per sottolineare che Roberto Mancini non ha dimenticato come si tocca la palla di certo. Intanto il lancio per Vergara da destra, che era questa volta sì in posizione di fuorigioco e comunque aveva perso il duello con il diretto avversario, la palla era finita sul fondo.
1: C'è curiosità per vedere questo centrocampo inedito all'opera, centrocampo reparto veramente giovane con l'eccezione di Barella che è una classe 1997, però Romano il più giovane dei titolari in campo questa sera con i suoi 20 anni, Dumbia 22, debutto per lui dal primo minuto, per ora soltanto minuti nella ripresa, soltanto per modo di dire, vedremo come riusciranno a scambiare il pallone tra di loro.
0: Romano in profondità per Vergara che era nuovamente in posizione di fuorigioco di rientro, molto attenta alla linea difensiva a 4 della Turchia che si alza immediatamente quando arrivano questi lanci lunghi degli azzurri e dalle retrovie, proprio nel tentativo peraltro in questo caso riuscito di mettere in posizione di offside Vergara. Calcio di punizione già battuto dall'asse sinistro del campo, all'interno però della tre quarti turca, con Varlatsky che si muove vicino alla linea laterale, parte con una verticalizzazione, il tocco per il numero 13, si trattava di Elmari, il pallone di nuovo fuori perché nel frattempo molto diligentemente Vergara è ritornato e ha messo appunto nelle condizioni l'avversario di sbagliare, di guadagnare comunque una rimessa con le mani che partirà dal fronte offensivo della nazionale di Vincenzo Montella. Ancora Elmari si muove e tanto, dobbiamo dire, in questa prima fase della partita il numero 21 Simsir, che viene a prendersi palla, poi la gioca con i compagni del pacchetto arretrato. Turchia che fa fatica però a farsi vedere nella nostra tre quarti campo, è costretta a un retropassaggio per Shaqiri, lancio lungo, il colpo di testa di Di Lorenzo, poi Vergara all'altezza della linea mediana del campo, ancora Di Lorenzo, mettono ordine gli azzurri con Mancini che di prima intenzione fa viaggiare centralmente Alessandro Bastoni, viene incontro Daniel Maldini, prova a girarsi contro due uomini, si rialza, non c'era fallo ai suoi danni, l'azione è proseguita grazie anche alla reattività di Daniel Maldini che è riuscito a rialzarsi e a giocare nuovamente la pallone verso i propri compagni, e Barella che tocca per la prima volta nella sua sfera, nella sua partita la sfera, la scambia con il compagno di squadra Bastoni, parte un lancio questa volta a metà strada tra un tentativo di suggerimento per Scamacca e un tiro in porta, fatto sta che Shaqir era lì, ha potuto agevolmente controllare questa traiettoria. Siamo al sesto minuto nel corso del primo tempo a Bologna, ancora 0-0 tra Italia e Turchia, l'Italia sta facendo la partita, Roberto Mancini confabula con i suoi secondi, Bollini tra tutti.
1: Si muovono poco i giocatori dell'Italia, soprattutto gli attaccanti Scamacca, e rispetto alla partita di Bursa la Turchia sembra molto più organizzata, gioca
0: più abbottonata
1: sicuramente, insomma, con quattro difensori dietro in linea, si aggiunge un quinto quando l'Italia ha il pallone come in questo momento, anzi quando l'Italia oltrepassa la linea centrale del campo si abbassa l'esterno dalla parte di Celik, quindi a destra, e la difesa come in questo momento diventa una difesa a 5.
0: Infatti Mancini è costretto a tornare indietro a Donnarumma al limite della sua area di rigore, Donnarumma che controlla il pallone, lo tocca nuovamente per il difensore della Roma, il quale avanza al piccolo trotto fin quasi la linea mediana del terreno di gioco prima di aprire dalla parte opposta dove si trova Dumbia, buono l'arresto con la coscia destra, pallone sul settore di sinistra, retrocesso ancora da Bastoni, l'Italia che così come dimostrato anche in Francia quando hanno avuto la possibilità, specie nel secondo tempo, di preferire il possesso palla più piuttosto che rischiare passaggi in profondità che diventano sempre quasi facile preda delle difese avversarie, in questo caso della difesa turca, meglio magari tenere il pallone, cercare muovendo appunto il pallone stesso di aprirsi un varco nella munitissima retroguardia avversaria grazie al movimento di coloro i quali dovendo ricevere il pallone si dovrebbero muovere proprio per cercare quegli spazi ideali per poter suggerire il passaggio, il lancio, il suggerimento, l'assist, insomma fate un po' voi. Intanto però si riparte dalle nostre retrovie, si riparte con Gigio Donnarumma, che tocca corto per Mancini. Mancini sta toccando un numero importante di palloni a lui e a Bastoni. È affidata la prima fase dell'uscita degli azzurri.
1: Anche perché i centrocampisti non riescono a impostare. Romano è subito marcato. Barella si è abbassato tanto per prendere il pallone. Proprio Romano non riesce a tenere il pallone in campo. Sta giocando molto il centrocampo dell'Italia in fase di impostazione.
0: Anche perché è molto schiacciato dalla linea difensiva della Turchia, che costringe gli azzurri quindi a muoversi almeno in quel reparto, almeno in quella zona del campo, in spazi molto angusti. Ora il tentativo di incursione di Selik, che poi mette in movimento il proprio compagno di squadra, quello sul settore di sinistra. Ecco che il pallone però ritorna nuovamente indietro, e come gli azzurri a loro volta siano stati in grado immediatamente di coprire le posizioni difensive. È una partita molto accorta fino a questo momento, dove i ritmi non sono molto alti. Siamo giunti esattamente al settimo minuto nel corso della prima frazione di gioco. Ancora 0-0 il parziale, una piccola ingenuità di Bastoni che stava per dar modo agli avversari di incunearsi pericolosamente all'interno della nostra area di rigore, e poi i difensori azzurri hanno comunque sventato la minaccia, concedendo semplicemente la rimessa laterale alla Turchia, che manovra ancora nel cerchio centrale del campo. Adesso pallone tra le linee, posso bene, dobbiamo dire, per il numero 16 Jusek, il quale prova a scambiare con i compagni. Esce Dumbia, la sponda di Scamacca non è precisa. Jusek che si impossessa di nuovo della sfera, si avvicina al limite del l'area da sinistra, poi scarica per il solito Simsir che ritorna indietro, serve sempre il suo compagno. Emaili da sinistra prova un traversone basso, allontanato da Mancini, ancora sui piedi di Simsir dal limite, prova una conclusione. Murata, problema è adesso la Turchia nel tentativo di sfondare il nostro assetto difensivo, che è comunque molto molto imponente, tant'è che devono girare palla in orizzontale gli uomini di Vincenzo Montella, e tuttavia riescono a farlo con una certa precisione fino a quando il numero 14, vale a dire Abdul Karim Bardakzi, non prova una conclusione da molto molto lontano, con pallone che si perde però altissimo sulla traversa di Donnarumma. Ripetiamo, siamo al nono minuto nel corso del primo tempo, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0 fino a questo momento, partita senza emozioni.
1: Quando la Turchia prende il pallone e lo porta in avanti, allora si abbassa l'Italia, e al di là della passione per i numeri, per le formule, però visivamente quattro difensori, cinque centrocampisti, resta soltanto Scamacca lì davanti a fare da filtro. Adesso l'Italia però riparte con un lancio lungo di Gianluca Mancini
0: per Dumbia, che la tocca di testa in ritardo Scamacca sul rinvio. Arriva però nuovamente Maldini all'altezza dei 20 metri, esplode il destro, pallone che rimbalza su un avversario, poi nel tentativo di catturare nuovamente la sfera Bastoni va a commettere fallo su un avversario, l'arbitro che ferma tutto e comanda il calcio di punizione in favore della Turchia. A subire il fallo del giocatore dell'Inter è stato Kavecsi, schierato con la maglia numero 10, un numero molto impegnativo che apparterrebbe ad Hakan Çalhanoğlu. Intanto Roberto Mancini continua a discutere con i suoi panchinari.
1: È andato verso la panchina perché prima era comunque ai bordi dell'area tecnica. Naturalmente l'Italia non sta giocando bene, non riesce a sprigionare la sua creatività nel possesso palla con quegli scambi stretti, veloci, che abbiamo visto proprio a Bursa ma anche a Parigi. È una partita diversa, se lo aspettava Mancini.
0: Sì, se lo aspettava, evidentemente si aspettava una Turchia più chiusa, una Turchia più arroccata all'interno della propria metà campo, che non concedesse spazio appunto all'iniziativa, alla fantasia di quei giocatori che invece a Bursa hanno sostanzialmente maramaldeggiato nel corso almeno dei primi 45 minuti. Ora il pallone tra i piedi del portiere turco Sakir, che lo rinvia in profondità. C'è il colpo di testa di Mancini che non lascia spazio agli avversari. Gran movimento di Romano che può attaccare con il sinistro. Dario Maldini, Modribili, la palla sul destro. Maldini, destro, pallone sul fondo. Beh, ha peccato forse d'egoismo. Scamacca, chiediamo scusa, ha peccato forse d'egoismo, però bravo a liberarsi dell'avversario, buono a mettere il pallone sul destro e a scaricare questo pallone colpito però con il collo esterno del piede, che è finito sul fondo
1: con gli occhi troppo fissi sul pallone. Però in questo caso Scamacca, rispetto al solito, si ritrova non spalle alla porta ma fronte alla porta, può attaccare e naturalmente a cercare la conclusione. Turchia pericolosa in contropiede
0: con un lancio che arriva dal retrovie, poi l'Italia che recupera il pallone, Dumbia che non riesce a controllarlo sul tacco di Daniel Maldini, rimessa laterale in favore della nazionale ospite. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto l'undicesimo minuto nel corso del primo tempo, è ancora 0-0 tra Turchia e Italia in questo quarto appuntamento della tornata, della prima tornata di Nations League. Ci si rivedrà a novembre con due partite molto impegnative, a San Siro contro la Francia, a Bruxelles contro il Belgio di De Bruyne. Intanto prova a muoversi e lo fa bene El Mali con la maglia numero 13, aveva giocato un buon secondo tempo anche a Bursa dopo essere stato annullato nella prima frazione di gioco, così come del resto tutti i suoi compagni. Cavezzi va sulla corsia di destra, il pallone adesso per Yüksek in fase centrale, cambiato il fronte offensivo, la Turchia con Simsir attacca la posizione della sinistra, in due su di lui, il pallone retrocesso al limite, lo scarico, il tentativo di conclusione da fuori, questa volta pericoloso, dobbiamo dire, del capitano della formazione turca, anzi non è il capitano, è Kabak, maglia numero 15, lui è un difensore centrale, però ha rischiato la conclusione, una conclusione maligna, sporca, che ha rimbalzato un paio di metri prima dell'area piccola e che ha costretto appunto Gigio Donnarumma al primo intervento di questa sua serata. Gigio Donnarumma che è stato assoluto protagonista a Parigi. Calcio d'angolo, il primo della partita in favore della Turchia, Cavezzi da sinistra, interno del piede sinistro, traiettoria d'uscire rispetto alla porta azzurra, parte il traversone in mezzo, allontaniamo però proprio sui piedi di un giocatore turco che agita il sinistro, colpisce la schiena di Gianluca Mancini, pallone che termina sul fondo e quindi secondo tiro dalla bandierina consecutivo per la Turchia. Tutto ciò convince Roberto Mancini ad alzarsi dalla panchina e a richiamare un po'
2: Andiamo,
0: i suoi, forza un po', su, cerchiamo di uscire, adesso stiamo giocando a ritmi troppo lenti. Nuovamente Cavezzi, nuovamente la sinistra, nuovamente con l'interno del piede sinistro e la traiettoria ad uscire rispetto alla nostra porta, traversone che parte in mezzo, questa volta più pericoloso ancora Gianluca Mancini che svetta, pallone che finisce sui piedi proprio di Cavezzi. Yüksek, buono il suo gioco di gambe, è costretto a retrocedere però sulla pressione, questa volta sì, di Daniele Maldini, parte un altro traversone in mezzo, barella è di testa, la Turchia che adesso attacca e lo fa in maniera anche abbastanza convinta e convincente, perché comunque riesce a tenere gli azzurri arroccati all'altezza del limite della loro area di rigore. Se ne accorgono anche i tifosi della nazionale nata da Vincenzo Montella, che provano a spronare i loro giocatori. Bene Ruggeri, il pallone per Romano, colto in controtempo, Vergara subisce l'anticipo di Emali, molto bravo dobbiamo dire nell'occasione a carpire il pallone dai piedi del giocatore del Napoli che lo attendeva forse senza andargli incontro, e quello è stato l'errore. E allora c'è il numero 5 Otkan, che aveva molto molto deluso nella partita di Bursa, che rimette in movimento i propri compagni. Siamo giunti al 14° minuto nel corso del primo tempo, qui anzi abbiamo superato il 15°, chiediamo scusa, siamo già al 16° minuto, si gioca il 16° minuto, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0, il parziale è ancora inchiodato sullo 0-0 di partenza tra Italia e Turchia qui a Bologna, partita che non sta dicendo moltissimo ora, però bene Shakir tra le linee proprio per Cavezzi, può avanzare posizione di mezzo sinistro, scarica largo per Simsir, il quale punta i nostri difensori Di Lorenzo e Vergara, poi scarica all'indietro un pallone sul quale proprio il numero 5 Oscar va alla conclusione, questa volta anche per i fotografi. Gigio Donnarumma va ad abbrancare il pallone in presa scaraventando la sua imponente mole verso il secondo palo.
1: Sì, non è stata una parata difficile, è riuscito anche a bloccare il pallone dai 25 metri, ha cercato di piazzarla il numero 5 Özkan della Turchia, che ricorre alla conclusione da fuori e sta giocando meglio dell'Italia, che sbaglia qui in difesa.
0: Sì, sbaglia con Ruggeri, recupera palla alla Turchia, attenzione a Cavezzi, pallone in mezzo pericoloso per un colpo di testa ravvicinato, parte di un attaccante turco, si trattava di Akun se non andiamo errati, con il pallone bloccato in presa alta da Gigio Donnarumma. Dobbiamo svegliarci un po', c'è Vergara, posizione di ala destra, sfida l'avversario, cambia dalla parte opposta molto molto bene per Maldini, che può provare a correre, la tiene in campo all'altezza della linea di fondo, punta il diretto avversario, la mette sul destro, la scarica per un traversone che arriva verso il secondo palo, prima dell'arrivo di Vergara c'è stato l'intervento più che che mai importante e risolutivo di El Mali, che si è rifugiato in corner e il primo tiro dalla bandierina è in favore della nostra nazionale e cade esattamente al 18° minuto nel corso del primo tempo sul punteggio di 0-0 lì sul settore di sinistra, difensivo sinistro della nostra nazionale. In precedenza c'è stato un buco, uno spazio che non era stato adeguatamente coperto e lì ha provato proprio di testa l'attaccante turco a metterla in porta, ha trovato la presa alta invece di Donnarumma, corner battuto corto, Vergara alla vertice dell'area di rigore, scarica ancora per Maldini, cross che parte in mezzo, c'è però la posizione di fuorigioco, forse una spinta all'interno dei 16 metri di un nostro attaccante, i danni di un difensore turco. L'arbitro, il signor Marsiniak, direttore di gara di provatissima esperienza, si trattava forse di posizione di fuorigioco, anche se il calcio di punizione è stato battuto dall'interno dell'area di rigore, anche la posizione di Maldini era ben fuori i 16 metri. Donnarumma, per evitare guai peggiori, mette il pallone in fallo laterale, ancora una volta è stato lo Susciante Acun a cercare di impensierire il nostro portiere. Sui rilanci lunghi di Sakir siamo un po' in difficoltà.
1: Sì, con i giocatori della Turchia, quelli più avanzati che magari fanno la sponda per l'inserimento dei centrocampisti, prima Acun prova a sorprendere Donnarumma con un pallone, un portiere di quasi due metri. Ancora la Turchia però in attacco.
0: Dubček si accontenta di un calcio d'angolo sulla opposizione di Barella, in precedente alla sua precedenza, la sua triangolazione, il tocco di ritorno per lui era stato deviato in corner, sporcato in qualche modo da Alessandro Bastoni, tiro dalla bandiera del quale va a occuparsi ancora una volta, se non andiamo errati, Cavezzi,
1: con che è uno dei giocatori con la maggiore esperienza, 31 anni, giocatore del Fenerbahce.
0: Sì. Questa volta batte corto al vertice per il tentativo di Simsir, Dumbia che sporca la traiettoria, Romano che allontana e Dumbia che potrebbe partire addirittura in velocità in campo avverso con i giocatori turchi che schermano in qualche modo e scortano l'uscita di Shaqiri, il rinvio di quest'ultimo, il colpo di testa di Di Lorenzo, non siamo reattivi però sulle seconde palle, ancora Cavecci che si improvvisa alla sinistra, fa saltare Romano con una finta, poi dà per Selic che si è spostato proprio su questa porzione di terreno di gioco della Dallara, Cech centralmente, poi il difensore con la maglia numero 15 Kabak allarga verso il settore di destra, possesso palla che è sicuramente in favore dei turchi almeno relativamente ai primi 20 minuti sul cronometro. A proposito, è il 20°, è il momento di tornare a Saksarubra, siamo nel primo tempo alla Dallara, 0-0 tra Italia e Turchia, la linea agli studi per la messa in onda del primo mini spot della serata.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia. E Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Ecco nuovamente la palla lunga di Shaqir per Acun, con Di Lorenzo che tocca però comodamente di testa per Gigio Donnarumma, esce dalla sua area di rigore, tocca con i piedi per Gianluca Mancini, si fa vedere Barella nella posizione di mezzo destro e prova ad andare in verticale immediatamente da Vergara che ingaggia il duello con gli avversari, riesce in qualche modo a toccare il pallone solo per un momento, poi molto sportivamente si ferma perché Ermaeli si è fatto male, è evitato di affondare il tackle, il giocatore del Napoli, ripetiamo, in maniera molto sportiva ha lasciato che il giocatore turco potesse mettere il pallone fuori, c'è stato forse un contatto con la caviglia del Mali ma assolutamente così regolare, forse addirittura il pestone gliel'ha dato il suo portiere,
1: no, forse mette semplicemente male la caviglia piede terra, sinistro, sì, sì. E quindi destro, anzi, perché si tocca la caviglia destra, però
0: e altrettanto sportivamente gli azzurri restituiscono il pallone agli avversari.
1: È già rientrato
0: quindi nessun problema, fortunatamente per il numero 13 della Turchia nessun problema per Vincenzo Montella, sin qua abbiamo insomma delle piccole attenzioni, delle particolari attenzioni, mettiamola così, Daniele Fortuna, mentre Selic prova ad involarsi sull'auto di competenza quello destro, ma c'è immediatamente la chiusura in questo momento molto opportuna di Bastoni che consente a Donnarumma di toccare il pallone, di cederlo per Gianluca Mancini, sempre il romanista all'impostazione, non compiti particolarmente gravosi di andare a coprire sulle iniziative degli avversari e quindi la possibilità di andare a partecipare alla costruzione della manovra offensiva. Ora Vergara è merita un avversario, va a servire Barella che viene anticipato di Lorenzo di testa, ancora Barella vittima di un anticipo di un difensore turco, e poi l'intervento considerato falloso di Gianluca Mancini, avremmo dei seri dubbi in proposito, ma comunque aveva già recuperato il pallone la nostra nazionale proprio grazie al centrale della Roma che è intervenuto di testa. Poi il fallo non è stato nemmeno il suo, se fallo c'è stato, ma io dubito fortemente che ci sia stato, è stato di Dumbia, un contatto aereo fortuito, insomma una rotta di collisione che ha finito per far cadere per le terre il numero 19 Acun, ma che insomma ha convinto il direttore di gara, il signor Marciniak, a concedere il calcio di punizione alla Turchia. E tutto questo quando abbiamo raggiunto il 23esimo minuto nel corso del primo tempo qui al Dall'Area, quando il parziale è ancora inchiodato sullo 0-0, fino a questo momento un solo tiro in porta, di fatto forse uno e mezzo, comunque due parate mentre la posizione qui di fuori gioco di Scamacca che se n'era andato e ha anche fatto gol, tutto inutile perché la posizione di partenza di fuori gioco. Poi Scamacca fa cenno a Marciniak che si è lamentato con l'attaccante dell'Atalanta perché hai proseguito. Scamacca gli ha fatto chiaramente cenno, io non ho sentito nulla, adesso non fischiate più, si alza la bandierina, io non l'ho visto, ho continuato a giocare, non si è accorto della posizione irregolare che tuttavia era abbastanza chiara anche così a occhio nudo.
1: Sì, peccato perché Romano a testa alta manda subito in profondità con un passaggio in verticale Scamacca che era rimasto fermo, invece era salita la linea difensiva della Turchia, poi ha trovato una gran diagonale ma il gioco era stato già fermato. L'Italia riparte da Donnarumma.
0: Sì, perché intanto prima Bastoni, poi Romano hanno recuperato il pallone come di consueto. Gianluca Mancini va all'impostazione, si avvicina al cerchio centrale del campo, poi decide di fermarsi e di battere verso l'estremo settore di sinistra, passaggio molto preciso per Maldini che desiste dal rincorrere un pallone che sembrava poter, sul quale sembrava poter intervenire Selic, invece Maldini aveva tutta la possibilità di conquistarlo e infatti lo ha conquistato. Ora accetta l'uno contro uno con i difensori turchi che gli allungano in qualche maniera la sfera. L'Italia è comunque sempre lì, prima con Bastoni, poi con lo stesso Gianluca Mancini a scambiarsi il pallone, il giocatore dell'Inter dalla posizione di interno sinistro, così come Dumbia prima, come lo stesso Daniele Maldini, anzi Ruggeri, e poi Gianluca Mancini che nel cerchio centrale del campo decide di attaccare dal versante opposto, quello destro, mettendo in movimento Di Lorenzo di fronte a Severgara, pallone intelligente in area per Scamacca che deve girarsi dal limite per Romano, pallone troppo pigro sul quale la difesa turca può intervenire. Ora proviamo a riconquistare in pressione subito questo pallone, non ci riusciamo, anche perché Simsiri è il numero 21 della Turchia, è molto molto rapido e molto bravo tecnicamente. Il calcione questa volta di Di Lorenzo c'è sull'avversario, l'arbitro ferma l'azione e comanda il calcio di punizione in favore della Turchia. I minuti sul cronometro sono 25 nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale. Dalla panchina azzurra si guarda con una certa, non dico preoccupazione, ma insomma con una certa apprensione questa partita.
1: I due fratelli Esposito, Sebastiano e Pio, uno a fianco all'altro con Gagliardi e Bonucci, collaboratori di Roberto Mancini, piuttosto preoccupati. Scorre lento il pallone nelle manovre dell'Italia e anche il pensiero non è così veloce rispetto a quello che abbiamo visto e in Francia ma anche in Turchia.
0: Adesso però Ruggeri decide di mettersi in proprio, di accelerare, di mettere in movimento Maldini sull'asse sinistro del terreno di gioco, viene supportato da Bastoni e quindi da Gianluca Mancini che apre immediatamente per Vergara, posizione di alla destra, lato corto dell'area di rigore, Vergara alle sue spalle subito Di Lorenzo che parte col cross, arriva Dumbia di testa, poi la rete splendida di Scamacca e siamo avanti noi. Esattamente al 26esimo minuto nel corso del primo tempo cambia il parziale allo stadio Dall'Ara di Bologna. Quel pallone che vagava a mezz'aria all'interno dei 16 metri della Turchia, rapacemente Scamacca lo ha colpito con il collo destro in maniera violenta, centralmente posizionato rispetto alla porta di Sakhir, e lo ha spedito sotto la traversa, ha baciato la faccia interna della traversa stessa, la conclusione di Scamacca, e poi è finito in porta imparabilmente alle spalle di Sakhir. 26esimo, Italia 1 Turchia 0, ha segnato Scamacca.
1: Il cross di Vergara dalla destra, chiaramente la difesa della Turchia era lì, forse troppo ferma perché bisogna andare in anticipo su quel pallone. Scamacca però gran presenza da centravanti, ha favorire, insomma, a giocare bene su questo rimpallo e a scagliare un destro violentissimo in porta per il vantaggio dell'Italia.
0: Perché era un po' una palla di nessuno, no? Dopo una serie di rimpalli è rimasta lì a mezz'aria, qui quello più veloce alla meglio, e quello più veloce è stato, più reattivo e più intuitivo, è stato Gianluca Scamacca, che ha esploso il suo destro da distanza ravvicinata, non dando scampo a Shakir. L'Italia si trova in vantaggio per 1-0, magari non sarà un vantaggio legittimato dalla manovra, almeno relativamente ai primi 27 minuti di gioco, ma l'importante è che si è fatto gol e che è tornato a gol Gianluca Scamacca.
1: Che con la nazionale poi non ha avuto proprio un rapporto sempre felicissimo, diciamo un rapporto controverso, era molto seguito e apprezzato da Luciano Spalletti, ma insomma poi alla fine non ha segnato tanti gol con la maglia della nazionale, anzi questo è il primo gol, forse il secondo gol per Gianluca Scamacca. Sì, in effetti aveva segnato nella sconfitta dell'Italia contro l'Inghilterra nelle qualificazioni agli Europei 2024, lì veramente pupillo di Luciano Spalletti. La Turchia però contrattacca
0: con Barella, che va ad ovviare al suo errore, costretto a concedere il calcio d'angolo alla Turchia, e quindi un altro tiro dalla bandierina in favore della nazionale turca. Se non ho fatto male i conti, sono 4 i corner per i nostri avversari, uno solo ne hanno battuto gli azzurri, ma la cosa importante è che siamo in vantaggio di un gol, quello segnato un minuto e mezzo fa da Gianluca Scamacca, sempre Cavacci dalla sinistra, e la traiettoria rientrare rispetto ai pali della porta difesa, Cavecci, chiediamo scusa, la porta difesa da Gigio Donnarumma, parte la sua rincorsa, il pallone in area di rigore pericolosamente con Scamacca stesso che va a spazzare i propri 16 metri, la Turchia che rimane in zona d'attacco sempre da sinistra con le Cavecci alle sprese, con Dumbia che lo costringe ad indietreggiare, poi Elmali, pallone giocato con i compagni del pacchetto di difesa, Kadıoğlu scambia e poi decide di andare in profondità, sempre molto bene Dumbia, dobbiamo dire, di testa ad agevolare l'intervento in chiusura di Vergara, che si complica un po' la vita, poi però anche con un po' di fortuna ma anche con altrettanta lucidità guadagna una rimessa al fondo facendo carambolare il pallone sui piedi di un avversario. Siamo giunti, gentili ascoltatori, al 29esimo minuto nel corso del primo tempo qui al Dall'Ara di Bologna, l'Italia in vantaggio e poi decide di andare in profondità, sempre molto bene Dumbia, dobbiamo dire, di testa ad agevolare l'intervento in chiusura di Vergara, che si complica un po' la vita, poi però anche con un po' di fortuna ma anche con altrettanta lucidità guadagna una rimessa al fondo facendo carambolare il pallone sui piedi di un avversario. Siamo giunti, gentili ascoltatori, al 29esimo minuto nel corso del primo tempo qui al Dall'Ara di Bologna, l'Italia in vantaggio sulla Turchia per 1-0, la rete al 20.

0: faceva Luciano Spalletti all'altezza, è rimasto lì. Poi la difesa della Turchia però doveva essere un po' più reattiva nel calciare lontano quel pallone buono, anche il cross di Vergara. La Turchia ancora sulla fascia che prova ad attaccare.
1: Con Alcun poi pallone centralmente per Cavesi, che non riesce a guadagnare metri, sempre il numero 19 che si muove questa volta sul settore di destra. È un po' complicato andare al traversone, infatti quando quel traversone arriva ci sono tante maglie azzurre all'interno della nostra area di rigore, c'è anche quella numero 4 di Romano che mette sulla fondo, di fatto però concedendo il quinto tiro dalla bandierina alla Turchia. Per possesso di palla, per numero di corner, sicuramente la Turchia è stata diciamo, se non superiore, se di superiorità si può parlare, agli azzurri. Il fatto sta che poi quando l'Italia è riuscita a attaccare per la prima volta con una manovra convincente è riuscita allo stesso modo a passare in avvantaggio, sempre Cavecci, questa volta però da destra con l'interno del piede sinistro, e la traiettoria però a rientrare rispetto a Gigio Donnarumma. Sta per partire il traversone del numero 10 turco verso il primo palo, aveva tentato qualcosa di molto complicato cercando il primo palo, trovando invece semplicemente malinconicamente l'esterno della rete, abbastanza rammaricato, diciamo così, per la battuta di questo corner, Vincenzo Montella.
0: Sul gioco meno scorrevole, però meno fluido dell'Italia rispetto alle partite precedenti, dobbiamo anche dire, ed è una spiegazione, non una giustificazione, che è complicato.
1: Sono altri giocare 9 su 11.
0: 9 su 11, 9 cambi. Cioè, sono tanti, sono giocatori che non hanno mai fatto una partita insieme, penso a Romano e Dumbia. Barella adesso.
1: Intanto Vergara per Barella, esce bene l'Italia dalla propria area di rigore, pallone dirottato sulla corsia di sinistra, può attaccare lì Ruggeri in combinazione con Daniele Maldini che va a puntare gli avversari, all'altezza del vertice dell'area, serve alle sue spalle per Barella, va al limite Vergara che la lascia filtrare per Romano, pallone leggermente troppo arretrato per il giocatore che il Cagliari che arrivava dalle retrovie pronto alla stoccata dal limite dei 16 metri avversari, gli è rimasto un po' dietro quel passaggio e quindi abbiamo dovuto gioco forza concedere la palla ai nostri avversari che ora provano a farsi vedere. Sempre dalla corsia di destra c'è Akun in combinazione con Selic, diciamo che quello è il settore più battuto dalla Turchia, almeno relativamente ai primi 32 minuti di gioco, anche se non sono arrivate azioni particolarmente insidiosi per Donnarumma, costretto ad una parata, ad una conclusione e da lontano. Intanto è mai lì da sinistra, pallone che viaggia sempre però in orizzontale e che quindi non scalfisce le certezze difensive della nostra nazionale, almeno relativamente a questa fase. Si muovono anche senza palla gli uomini di Vincenzo Montella, solo che diciamo così un difensore esterno di lungo corso e di grande esperienza internazionale come Ruggeri aveva immediatamente capito dove sarebbe finito quel pallone, è andato a catturarlo, ora si lotta in mezzo al campo, infatti i turchi rischiano di sbagliare e di perdere un pallone in maniera sanguinosa. Gli va bene con Simsir che imbuca in mezzo con Enayli fuori dall'area di rigore, bastoni che lo costringe ad allargarsi verso la linea laterale, di fatto lo costringe anche a perdere molti metri sul terreno. La Turchia prova ad intensificare l'azione offensiva ma siamo sempre lì, il muro difensivo azzurro respinge con grande facilità, con relativa tranquillità perlomeno, quelle che le sono le iniziative della nazionale di Vincenzo Montella, costretta a questo sterile possesso palla all'altezza della tre quarti che lo sfocia mai in un'intuizione, in un uno contro uno vincente, in un'imbucata all'interno dell'area di rigore. Questo anche segno di come gli uomini di Roberto Mancini abbiano lavorato bene a Coverciano da questo punto di vista, non concedendo molte chance agli avversari, a parte il primo tempo col Belgio e la prima parte di secondo con la Francia. Ecco qui Vergara per esempio si oppone a Sefsmir molto bene, Cabarella adesso uscire da una situazione complicata con tre uomini addosso se la cava egregiamente il centrocampista dell'Inter, servendo Mancini, poi Ruggeri di prima per Dumbia, sempre di prima per Maldini, lo scambio ancora in velocità con lo stesso Dumbia che ha il campo aperto verso Vergara, servito immediatamente l'attaccante del Napoli che può improvvisarsi alla destra, servire alle sue spalle Barella all'altezza del vertice, centralmente si fa vedere Di Lorenzo, ancora a Vergara con Barella pronto all'azione, con Di Lorenzo che è rimasto in posizione regolare ma sempre in posizione offensiva, fraseggio strettissimo dei giocatori della nazionale ma molto efficace. Di Lorenzo la cerca addirittura Barella nell'area di rigore dalla linea di fondo, non era semplice il rinvio dei giocatori turchi sul braccio del centrocampista interista, certo la distanza era abbastanza ravvicinata, ma insomma l'arbitro

0: per evitare guai e proteste, ha fermato tutto e ha concesso il calcio di punizione in favore della Turchia dall'interno della sua area di rigore. Siamo al 36esimo minuto nel corso del primo tempo. Adesso gli azzurri stanno provando a costruire qualcosa di diverso, anche stilisticamente parlando.
1: Esattamente, è l'uscita efficace finalmente con il tocco di Maldini in velocità per Dumbia, poi il passaggio raso terra in diagonale era leggermente fuori misura, un po' troppo lungo per Vergara, e poi da quella parte lì hanno cercato di creare un triangolo Vergara, Di Lorenzo e Barella, poi alla fine Di Lorenzo è rimasto troppo isolato, cross facilmente prevedibile, è riuscita poi a respingere la difesa della Turchia, poi c'è stato il tocco con il braccio di Barella, prima ancora però ottimo intervento da marcatore puro di Bastoni, che è uscito fuori dall'area di rigore per seguire il Mali, se non ricordo male, ha reso di fatto inoffensivo l'attacco della Turchia.
0: Questa volta Ruggeri si vede coprire il suo tentativo di trovare tra le linee e Maldini dall'intervento in chiusura di un giocatore turco, si trattava il numero 14 Bardakskil, il pallone che è finito fuori e rimessa laterale in favore degli azzurri dal fronte difensivo sinistro del loro schieramento, fa la voce grossa Dumbia e sfrutta la sua prestanza fisica per andare
1: anche Mancini dalla panchina, sarebbe interessante capire che cosa dice, è visibilmente insoddisfatto, anche ragione, se la sta prendendo con qualcuno, urla, è un comportamento insolito per Mancini, sta cercando di farsi sentire da qualcuno in particolare.
2: Scusate, intervengo da studio solo per dire che il Belgio a sorpresa è in vantaggio in casa della Francia, Luke Bacchio al 35esimo.
0: Quindi Luke Bacchio dopo Donnarumma ha fatto male anche a Maignan, perché ha segnato all'Olimpico di Roma, lo ricordiamo
1: due volte anche con il Benfica.
0: Esatto, anche con il Benfica. Quindi sta diventando un po' una bestia nera per tutti i portieri più forti che ci sono in circolazione nel mondo. Evidentemente lui è un giocatore forte, specialmente quando si trova ad aggredire gli spazi. Io non so come abbia segnato questa sera contro la Francia, però di certo va a segno con una certa continuità, e questo per un attaccante è sicuramente un segnale assai positivo. Nel frattempo, qui a Bologna siamo alla 37esimo minuto nel corso del primo tempo, l'Italia che conduce per 1-0 sulla Turchia e la rete, ripetiamo che sta decidendo la sfida quella di Gianluca Scamacca. Barella, per evitare guai peggiori, torna da Donnarumma, il quale con i piedi mette in movimento Bastoni, parte il lancio in verticale splendido per Di Lorenzo che si è inserito da destra verso il centro, aveva saltato in tromba tutta la linea difensiva avversaria, poi però ha peccato e non poco nel controllo di interno destro, concedendo agli stessi avversari un recupero del pallone. Grande idea di Alessandro Bastoni con il sinistro da regista arretrato, ora Romano sempre a sinistra per Ruggeri. Dumbia che si fa vedere, giocatore della Aston Villa che è costretto a perdere qualche metro all'interno del campo, Donnarumma si fa vedere anche lui, serve Mancini, nuovamente il nostro capitano, a giocare palla in tranquillità all'interno della sua area di rigore, visto che la pressione dei giocatori turchi è assai blanda in quella zona del terreno di gioco, evidentemente i giocatori turchi è che si preoccupano di non lasciare spazio alle loro spalle, così come è successo a Bursa quando poi hanno subito l'iniziativa della nostra nazionale, ora quella di Vergara che resiste alle cariche di due uomini dopo averli saltati con dribbling stretti e funambolici, poi finisce a terra, gli dà una mano ad alzarsi Marsigna dopo avergli assegnato il calcio di punizione a favore all'interno della nostra tre quarti, ma quasi a ridosso della linea centrale del campo. 39esimo minuto nel corso del primo tempo, l'Italia che conduce sulla Turchia per 1-0, la rete di Gianluca Scamacca. Il minuto era il 22esimo, Daniele Fortuna, no? Ho sbagliato qualcosa?
1: Forse un po' dopo, adesso controlliamo.
0: Adesso 26esimo,
1: sì,
0: forse.
1: Esattamente.
0: Perché ci è sfuggito, diciamo così, di segnare sul nostro taccuino, sul taccuino del cronista, il minuto della rete che ha stappato questa partita. Gianluca Mancini centralmente adesso va a sinistra da Bastoni, come al solito i due si scambiano palla perché hanno la possibilità di farlo relativamente liberi dalla pressione degli avversari. Dumbia, Bastoni, Mancini, avanza palla al piede, a destra c'è Di Lorenzo che lascia poi a Vergara, Vergara che si accentra con il sinistro, cerca il limite, la sponda di Scamacca, il lancio a sinistra, Ruggeri evita un avversario, va con il destro, c'è la deviazione, il pallone sul fondo col suo piede, diciamo così, non d'elezione, l'ex giocatore di Atalanta e Atletico di Madrid, ha trovato comunque la deviazione di un difensore turco, pallone che si è alzato a campanile, è finito oltre la traversa di Shakir, anche questa però una manovra convincente, deviazione di Selic peraltro.
1: Dumbia il velo, lui si è accorto, sì. Non è casuale, si disinteressa del pallone, lo lascia passare in maniera molto elegante perché ha visto che c'è Ruggeri lì da quella parte da solo, poi la conclusione con il destro, la deviazione, e ci sarà il terzo calcio d'angolo per l'Italia dalla bandierina di sinistra.
0: Barella con l'interno del piede adesso, viene incontro Romano al vertice, restituisce a Barella che può andare al cross in mezzo, questa volta è mai di allontana Vergara, ultimo uomo, con l'aiuto di Daniel Maldini riesce a far pervenire il pallone allontanissimo Gigio Donnarumma. Stiamo adesso prendendo le misure alla Turchia, stiamo giocando sicuramente in maniera più convincente dal punto di vista offensivo, l'arbitro ci penalizza con un calcio di punizione concesso per una presunta spinta di Alessandro Bastoni e i danni del numero 20 Kadioglu, calcio di punizione già battuto, siamo al 41esimo minuto nel corso del primo tempo alla Dall'Ara di Bologna, Italia 1 Turchia 0, la linea può tornare a Roma per la messa in onda del secondo mini spot della serata.
3: Come prima, più di prima. Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: Guadagno una rimessa laterale, Ruggeri la sfrutta chiamando in causa il proprio portiere Gigio Donnarumma, il quale si affida alla piede destro di Gianluca Mancini, costretto anche lui a fermarsi sulla pressione di Sinsir, si torna da Donnarumma, poi Bastoni, ecco il pallone tra le linee, Scamacca può provare a controllarlo ma non lo fa bene in questa occasione e c'è anche l'ammonizione, i suoi danni perché proprio nel tentativo di controllo è andato ad allungare maliziosamente il piede a colpire un avversario che è finito giù, c'è il cartellino giallo, non si lamenta molto Scamacca, peraltro erano già 4 gli ammoniti, no, per l'Italia in questa tornata di Nations League,
1: addirittura 6, Ken è diffidato ma non c'è, poi sono Bastoni, Donnarumma, Maldini, Gianluca Mancini, Vergara e Fagioli, questi i diffidati, è una situazione da tenere sotto controllo perché poi ci saranno le partite con la Francia e con il Belgio
0: decisive,
1: in realtà vale per tutti perché comunque sono partite una dopo l'altra, alla seconda ammonizione si sconta il turno di squalifica, questo è successo ad Arda Güler e a Yılmaz per la Turchia, che ha questo problema ormai annoso, anche se poi è recente, però si trascina da un po' di tempo, cioè gli attaccanti che non segnano. Montella diceva, portiamo tante volte il pallone nell'area di rigore avversaria o magari al limite o magari nei pressi, tiriamo e non riusciamo a segnare, soltanto un gol nelle prime 3 partite, quello contro l'Italia.
0: Però Arda Güler, Kenan Yıldız e Hakan Çalhanoğlu, insomma 3 assenze non da poco Intanto attenzione a Vergara che prova ad andarsene, il Maile che è il scivolato gli mette il pallone in fallo laterale che verrà effettuato dalla fronte offensivo destro della nostra nazionale con Giovanni Di Lorenzo che va ad occuparsene, scambia corto proprio con Vergara, fin troppo corto perché il tocco di ritorno consente sempre al numero 13 del Mali di intervenire con la punta del piede, quasi con la suola dello scarpino, e mettere nuovamente il pallone sotto il perimetro di gioco. Di fatto una ripetizione della rimessa con le mani effettuata poc'anzi, questa volta lo scambio con Barella sembra essere più preciso, con lo stesso Barella che prova a mettere in movimento alle sue spalle Gianluca Mancini, in questo caso l'interdizione di Calecci, motivo per cui il pallone finisce nuovamente fuori, battono il 5 Montella e Mancini nel frattempo, e Gianluca Mancini perché erano lì nei pressi, il pallone gravitava in quella zona, c'è adesso Vergara che prova a destreggiarsi in mezzo a un nuvolo di avversari, non è facile questo di Ucek che nel secondo tempo con noi proprio nella partita di Bursa aveva assai più impressionato di altri giocatori, primo tra tutto Yılmaz, è entrato infatti al suo posto nella ripresa e anche stasera dobbiamo dire dotato di ottima tecnica e di una buona visione di gioco.
1: Un giocatore del Galatasaray, 26 anni, sì, quello che si diceva prima, poi manca l'affondo, manca il giocatore che possa puntare la porta, l'area di rigore con decisione questo.
0: Alda Guler, che la Nildiz, mancano questi qua, insomma mancano i giocatori che fanno la differenza, e quando non ci sono hai voglia a parlare di schieramenti, di tattiche,
1: no, non solo
0: di
1: loro, poi
0: cose.
1: Ne ha tanti di assenze, esatto. la Turchia di Montella, Mundur per esempio, un difensore visto anche in Italia con il Sassuolo, veramente le attenuanti ci sono e sono molte per il commissario tecnico della Turchia, al di là della simpatia di cui tu parlavi, però il lavoro parla per lui, perché comunque è riuscito a portare per la seconda volta nella sua storia la Turchia ai mondiali. C'è l'Italia in attacco,
0: gran palla di Mancini a sinistra per Daniel Maldini, arriva Ruggeri in suo soccorso, Romano ancora di prima per il buon movimento ancora di Daniel Maldini, il quale porta il pallone un po' a spasso, porta anche gli avversari a spasso, scambia con Ruggeri all'altezza della linea laterale, poi viene affrontato fisicamente, così come Dumbia però, che interviene in maniera dura ma regolare ai danni di un avversario, poi Selic commette fallo ai suoi danni e l'arbitro a questo punto decide di fermare l'azione, di concedere alla nostra nazionale il calcio di punizione. E certo, anche nell'azione precedente, a proposito di tecniche, il lancio per Atkun era molto molto preciso, mentre finisce qua il primo tempo allo scadere esatto del 45esimo senza recupero, si va a riposo con il seguente parziale, Italia 1 Turchia 0 qui a Bologna. La rete che decide la sfida, quella di Gianluca Scamacca al 26esimo, a tra pochissimo per il secondo tempo d'Italia Turchia.
3: Per il garage di casa tua scegli Breda, gli esclusivi portoni sezionali 100% made in Italy, tecnologia brevettata, rete vendita in tutta Italia, visita bredaportoni.com. Breda, i portoni più belli d'Italia.
4: Venere chiama Terra, mancano due colleghi al workshop.
5: Qui Terra, i colleghi sono in smart working su Plutone.
6: Con il software People Link, Sistemi scrive il futuro digitale nella gestione dei processi HR e vi porta su un altro pianeta.
7: Il futuro è digitale, con People Link è più personale.
6: www.sistemi.com.
8: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
11: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Radio 1, un mondo da sentire.
13: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
14: Infatti.
13: E perché nella foto sei su un palco?
14: È una storia lunga.
13: Quanto lunga?
14: Fino alle 5 del mattino.
13: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
15: GR1.
16: Buonasera da Francesca Giannini. Nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Pesanti raid russi hanno colpito Kharkiv, causando due vittime, e Odessa. Nella regione di Poltava un attacco con droni ha devastato una rete energetica, lasciando oltre 22.000 persone senza elettricità. Kiev ha risposto lanciando quasi 200 droni. Altissima tensione sul fronte NATO. L'intelligence tedesca lancia l'allarme sul rischio concreto di un conflitto diretto con la Russia a causa delle continue attività di sabotaggio di Mosca, e l'Estonia intanto ha iniziato a schierare truppe al confine. In Spagna il premier socialista Sanchez scioglie le camere e convoca elezioni anticipate.
15: La bocciatura in Parlamento dei decreti sulla crisi abitativa, tema al centro delle proteste nelle piazze spagnole, ha spinto il premier socialista Sánchez ad annunciare elezioni anticipate per il 29 novembre.
17: Los españoles y españolas, si deseáis...
15: Gli spagnoli e le spagnole dovranno scegliere unirsi all'ondata di estrema destra che alimenta la regressione e limita i diritti e libertà, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia, ha dichiarato il premier. I sondaggi danno i conservatori del Partito Popolare in vantaggio. Mentre cresce Vox, il leader di questo partito della destra radicale, Santiago Abascal, ha già indicato le priorità di un eventuale governo di coalizione: reimmigrazione, deregolamentazione dell'economia e priorità nazionale, con gli spagnoli davanti agli stranieri nell'accesso agli aiuti pubblici. Per Sánchez è la terza volta che convoca elezioni anticipate. Il premier punta ora sui temi al centro delle proteste per mobilitare l'elettorato progressista. Azzurra Meringolo, GR1.
16: Primo turno delle presidenziali in Brasile, con il 47% delle preferenze il candidato della destra Bolsonaro, leader del Partito Liberale, ha conquistato la maggioranza relativa davanti al presidente uscente Lula, centrosinistra, che si è attestato al 45% delle preferenze. Abbiamo vinto anche se i sondaggi ci avevano lasciato indietro, il commento di Bolsonaro. Lula punta ora tutto sul ballottaggio che si terrà il 25 ottobre. Torniamo in Italia con la cronaca. Garlasco, nuove ombre sulla prima indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Dalla documentazione consegnata ai PM di Pavia dai RIS di Parma spunta una perizia nel 2007 su Alberto Stasi, basata sui verbali degli interrogatori, mai richiesta dalla procura e mai allegata agli atti. Dalle carte in possesso del TG1 inoltre risulta che alcuni reperti sarebbero stati distrutti dai RIS nel 2016, ben prima dell'autorizzazione formale arrivata nel 2022. Altro caso di cronaca, la morte di Yara Gambirasio nel 2010. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti, Paolo Camporini e Claudio Salvagni di effettuare nuovi esami sui reperti della tredicenne scomparsa all'uscita della palestra di Brembate la sera del 26 novembre e ritrovata senza vita 3 mesi dopo.
18: La difesa, che annuncia ricorso, aveva contestato ancora una volta la validità della prova Regina, ignoto 1. Dalle fotografie visionate dai difensori vi sarebbero state anomalie a partire dagli orari dei test. Paolo Camporini, difensore di Massimo Bossetti.
19: Il reperto, quando viene fatto l'esame, si distrugge. Voi capite che non può essere fotografato in un orario successivo alla sua distruzione.
20: Il nostro desiderio è che non ci sia il Garlasco 2.
18: Pubblico Ministero e legali della famiglia Gambirasio si erano opposti a ogni nuova analisi anche sulle tracce genetiche miste trovate su felpa e giubbotto della vittima, ritenute non attribuibili ad alcuno. Marzio Capra, consulente della difesa di Bossetti.
21: Sulla documentazione c'è scritto che il risultato per il liquido seminale è negativo, mentre abbiamo le fotografie che attestano un esito diverso. È un fatto che merita di essere esplorato.
18: Da Milano per il GR1. Elena Scarroni.
16: 3 indagati a Napoli per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni deceduto in ospedale dopo essere stato abbandonato in strada a Caivano. Il datore di lavoro e 2 titolari di un capannone sono accusati di omicidio colposo. L'ipotesi è che l'uomo sia rimasto vittima di un incidente mentre lavorava in nero. Mercoledì l'autopsia. Gran Bretagna ancora alle prese con lo scandalo Epstein. L'ex principe Andrea passa al contrattacco. La corrispondente da Londra.
15: Andrew Mountbatten Windsor fa causa alla polizia. Il fratello minore di Re Carlo ha avviato un'azione legale contro la Thames Valley Police in seguito alle perquisizioni effettuate nell'indagine che ha portato al suo arresto lo scorso febbraio. Disavventura corredata da un'immagine pubblicata su tutti i media. Andrea fotografato a bordo di un'auto dopo il fermo di polizia con gli occhi sbarrati, chiaramente sotto shock. L'accusa nei suoi confronti, condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica, l'ex principe avrebbe passato a Epstein documenti di interesse nazionale quando ricopriva la carica di rappresentante speciale per il commercio tra il 2001 e il 2011. Andrea chiede ora ai giudici di Londra di stabilire se l'operato delle forze dell'ordine nei suoi confronti sia stato legittimo. È la prima volta che un membro della famiglia reale contesta un procedimento penale a suo carico dal 1649, quando il Parlamento processò Carlo I. Il dubbio dei britannici oggi riguarda in realtà principalmente un aspetto: chi pagherà le spese legali? L'udienza è prevista giovedì alle 14. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
16: In Francia ha rubato un libro la cui copertina è stata realizzata da Salvador Dalì, il furto nella notte tra domenica e lunedì al Centro d'Arte Contemporanea di Issoire. L'Apocalisse di Jean Forêt è un esemplare unico, è stato concepito come opera d'arte totale in cui hanno lavorato a cavallo tra gli anni 50 e 60 svariati artisti, tra cui appunto Dalì, autore della copertina di bronzo che pesa circa 150 kg. Era l'ultima notizia per questa edizione, la linea torna ora al calcio con il secondo tempo d'Italia-Turchia, prossimo GR alle 23. Buon ascolto.
1: No, è mio!
2: È papà, mio!
1: Papà, guarda!
22: Guarda questo video, fa troppo ridere.
23: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
24: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
26: Amore, la vasca?
27: Leviamo.
26: Le piastrelle?
27: Leviamo.
26: Anche i mobili del bagno?
27: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
26: E i lavori?
27: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
26: Mi hai levato le parole di bocca.
27: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
28: Iperceramica.
29: Ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
30: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
31: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo stadio Dall'Ara di Bologna. Siamo nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo della sfida valevole come quarta in Nations League della nostra nazionale, che è in vantaggio sulla Turchia per 1-0, la rete al 26esimo di Gianluca Scamacca. Studio.
32: Bene, grazie Repice. Sempre 1-0, ma del Belgio in casa della Francia. Il parziale alla fine del primo tempo dell'altra partita del gruppo A dovesse finire così, sia Francia-Belgio che Italia-Turchia, e allora nel gruppo A della Nations League ci sarebbe un rimescolamento niente male in classifica, perché sarebbe poi primo il Belgio, seconda l'Italia per la differenza reti, e la Francia scalerebbe di colpo al terzo posto, poi naturalmente la Turchia a chiudere con 0 punti. Il Belgio andrebbe a 9, Italia e Francia a quota 7, ma ripetiamo ancora una volta, gli azzurri sarebbero in vantaggio nella classifica avulsa grazie a un più 2 in differenza reti rispetto ai blu, che sarebbero a più 1. Per quanto riguarda gli altri risultati nella fascia B, sempre della Nations League, Bosnia e Polonia hanno chiuso sullo 0-0 il primo tempo, così come Irlanda del Nord e Georgia, mentre invece la Svezia è in vantaggio di una rete in casa della Romania. Altro 0-0 all'intervallo quello tra Ucraina e Ungheria. Nella fascia C, terminata Cipro-Lettonia nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, 2-1. Montenegro e Armenia sono sullo 0-0. Ricordiamo ancora una volta come invece l'Italia Under 21 di Silvio Baldini abbia strapazzato la Polonia a Pescara 6-2, e si sia qualificata direttamente alla fase finale dell'Europeo di categoria per quanto riguarda l'anno prossimo, mentre invece, come detto, ci sono due posticipi del massimo campionato di pallacanestro della seconda giornata, 2:30 dalla sirena finale. Udine è avanti di 5, 74-69 sul parquet di Cantù, mentre invece all'intervallo Verona è avanti di 6 su Milano, 44-38. Questi i risultati parziali per quanto riguarda la pallacanestro. Torniamo al calcio, ricordando cosa che già hanno fatto Francesco Repice e Daniele Fortuna all'inizio del collegamento da Bologna, come domani alle 13 sia in programma la giunta del CONI per decidere sull'ipotesi commissariamento della Federcalcio, ma ricordiamo anche come sia stato comunicato un incontro in mattinata tra il presidente del CONI Bonfiglio e il presidente della FIGC, della Federazione Italiana Gioco Calcio, Malagò, prima ancora della giunta. E sul tavolo ci sarebbe l'ipotesi di un commissariamento, col commissario però nella persona dello stesso Malagò. Torno a Bologna da Francesco Repice e Daniele Fortuna per sapere se sono tornate in campo Italia e Turchia. Francesco.
0: Lo stanno facendo Nico Forletta, e si ripartirà dall'1-0 firmato al 26esimo da Gianluca Scamacca in una partita in un primo tempo che non ha concesso particolari emozioni, più possesso di palla della Turchia, ma poi la fiammata, quella vincente, è stata dei ragazzi di Roberto Mancini, in particolare di Gianluca Scamacca, che ha sfruttato da centravanti vecchio stile quel pallone che vagava all'interno dell'area di rigore turca con un destro violento e preciso sotto la traversa del portiere Shakir. Una piccola nota di cronaca anche questa, magari Vincenzo Montella lo ha ricordato in sede di conferenza stampa di vigilia: l'esordio di Vincenzo Montella con la maglia della nazionale, 5 giugno 1999, era l'Italia di Dino Zoff, 4-0 al Galles, partita di qualificazioni mondiali. Insomma, tanti bei ricordi per Vincenzo Montella, almeno questi, in un momento non molto felice, ecco, mettiamola così.
2: E va avanti con gli stessi 11, però, perché non ci sono state sostituzioni per la Turchia, nemmeno per l'Italia. A dire la verità, il calcio d'inizio con l'Italia che nel secondo tempo attaccherà verso la curva Andrea Costa, Giacomo Bulverelli.
0: Quindi da destra verso sinistra, rispetto al nostro punto di osservazione, battere il calcio d'avvio sarà proprio l'Italia e tutti gli azzurri schierati praticamente all'altezza della linea mediana del campo, in 1, 2, 3, 4, 5, 6 a sinistra e uno solo a destra, Vergara. Questa anche una cosa un po' particolare che affidiamo ai tattici, insomma agli esperti di queste cose. È ovvio che insomma ci interessa,
2: vediamo come
0: certo
2: si sviluppa
0: punto,
2: perché è uno schema esatto, in tutta evidenza, anche se l'Italia torna a giocare il pallone all'indietro.
0: E quindi grazie anche alle statistiche che ci vengono fornite dall'ottimo Massimo Fiandrino e che ci hanno consentito di ricordare questo esordio in maglia azzurra di Vincenzo Montella proprio a Bologna, metà terzo. Scamacca in area di rigore molto decentrato, non riesce ad agganciare il pallone che arrivava dalla corsia di destra, il lancio in verticale di uno tra Vergara e Di Lorenzo, proprio Di Lorenzo a mettere il pallone a giro con i giri contati su Scamacca, che ha perso l'attimo giusto sull'uscita del portiere, sulla copertura del numero 15 Cabà, che ha lasciato appunto scivolare la traiettoria oltre il fondo, e tutto questo quando non erano stati giocati nemmeno 15 secondi. Nel corso della ripresa ancora Dumbia entra in area, prova a esplodere il destro e questa volta ad opporsi è Bardatsky, che mette il pallone sul fondo e quindi nel calcio d'angolo. Abbiamo iniziato, sono stati giocati 50 secondi nel corso della seconda frazione di gioco, era piuttosto convinta
2: con una maggiore aggressività, con più velocità. Poi Dumbia fa sempre cose interessanti, le ha fatte vedere nel corso della scorsa stagione con il Venezia, 8 gol e 6 assist per lui prima del passaggio allo Sporting Lisbona. Il calcio d'angolo
0: di Barella alla destra, traiettoria ad uscire rispetto alla porta avversaria, la colpisce di testa Di Lorenzo, arriva Romano all'altezza della linea di fondo, va all'indietro da Ruggeri che la rimette in mezzo. Questa volta Shakir non ha problemi a bloccare in presa alta, a scaraventare lunghissimo il pallone, c'è un contatto tra Ruggeri e Cabecci all'altezza della linea mediana, il numero 10 della Turchia finisce a terra e l'arbitro ravvisa gli estremi per un calcio di punizione da concedere ai nostri avversari. Siamo al secondo minuto nel corso della ripresa qui a Bologna, l'Italia conduce per 1-0 sulla Turchia grazie alla rete messa a segno al 26esimo del primo tempo ad opera di Gianluca Scamacca.
2: Anche con l'ammonizione a Ruggeri, ti chiedo scusa Francesco.
0: Ah sì, è stato anche ammonito, quindi un altro cartellino giallo, e questo è un fattore, come giustamente si faceva notare nel corso del primo tempo, che ha la sua importanza. Attenzione che la Turchia scherza col fuoco e la fiamma poteva essere accesa da Gianluca Scamacca, poi lancia in profondità con la velocità di questo ragazzo con la maglia numero 19. Kadıoğlu, sì, d'accordo, sarà anche molto veloce, molto rapido, brevilineo, però magari nei controlli, così come è stato nel primo tempo, lascia un po' a desiderare.
2: Non troppo preciso, perché comunque era in vantaggio su Gianluca Mancini. La Turchia però che avanza.
0: Con Cavece i 20 metri, prova un sinistro che meritava miglior fortuna, il pallone che si è perso di molti metri abbondantemente sulla traversa della porta di Donnarumma, che tuttavia da capitano va a raccomandare qualcosa ai propri compagni di squadra: non lasciamo questi spazi, non perdiamo palla in una zona sanguinosa del campo, perché poi potremmo rischiare grosso. Ecco, ci fossero stati altri giocatori e non Cavece, non essendo troppo severi con il numero 10 turco, magari avremmo potuto rischiare qualche cosa di più. Mi riferisco in particolare ad Arda Güler, tanto per fare dei nomi.
2: Poca tranquillità comunque per la Turchia, perché si accontenta la squadra di Montella, che comunque ha applaudito al tentativo del numero 10, si accontenta, si diceva così anche nel primo tempo, delle conclusioni dalla distanza.
0: Ancora la Turchia che riesce a guadagnare il pallone sull'asse sinistro difensivo del suo schieramento, è il numero 5 Özkan che porta il pallone largo, un lancio in profondità, poi ancora una volta per Cavezzi. È proprio questa Turchia che non riesce a guadagnare metri all'interno del terreno di gioco, quando prova i lanci lunghi trova sempre uno schieramento però molto molto ordinato dei nostri difensori, in questo caso Ruggeri, che interviene di testa e concede la semplice rimessa laterale agli avversari. Turchia in possesso del pallone, si fanno sentire adesso i tifosi bolognesi accorsi, dobbiamo dire il numero comunque significativo allo stadio, quasi 31.000.
2: Sono 30.000 il dato ufficiale che è appena arrivato dalla Federcalcio.
0: Sì, che ci è stato comunicato appunto dall'ufficio stampa della Federcalcio, è comunque una presenza significativa, assai poco significativo questo lancio che arrivava dalle zone arretrate dello schieramento turco di Bardazzi, che intendeva premiare lo scatto in profondità del numero 21 Sismir, pallone lunghissimo controllato senza difficoltà dalla difesa azzurra, in particolare da Donnarumma. Succede in maniera uguale e contraria lo stesso dalla parte opposta, lì dove il lancio di Donnarumma non ha trovato Scamacca nelle possibilità di intervenire. Poi c'è questo retropassaggio di Kabak che mette i brividi al suo portiere Shakir, costretto precipitosamente a recuperare la posizione al centro della sua porta. 5 sul cronometro, 1-0 per l'Italia sulla Turchia, e ancora questa palla lunga per Sismir di Lorenzo, che sbaglia, lascia andare via l'avversario che ferma il pallone dopo aver saltato Donnarumma all'altezza della linea di fondo da destra, ora all'altezza dell'area piccola, bastoni su di lui, gli sbarra la strada. La palla che finisce fuori, ci sarà calcio d'angolo per la Turchia, ma questa è una sbavatura che non possiamo concederci, e continuiamo invece a concedercela in qualche maniera sui lanci di questo portiere, che scavalcano tutti il centrocampo e consentono l'uno contro uno agli attaccanti turchi, e lì se non stiamo attenti rischiamo grosso.
2: E a proposito di serenità, anche per Di Lorenzo,
0: esatto,
2: che comunque ha giocato la prima partita, è stato criticato un po' come tutto il resto della nazionale per la sconfitta con il Belgio, poi Kayode ha fatto benissimo in Turchia e in Francia, adesso recuperato da Roberto Mancini anche per una questione di stanchezza, quella di cui si parlava all'inizio della partita, e però anche lì si lascia scavalcare da questo lancio lungo, rischia qualche cosa, e lì è sua la responsabilità e non di Donnarumma. L'Italia attacca con Vergara
0: dalla posizione di alla destra, salta un avversario, la palla sul sinistro, la vita anche il secondo, poi apre dalla parte opposta Ruggeri dal vertice nel rigore, cross verso il secondo palo con il petto, con grande eleganza e molta efficacia e lucidità Bardaggi fa intervenire il proprio portiere. Diciamo che il contraltare alla delusione di Di Lorenzo l'ha fatta l'esplosione di Kayode, ora bastoni maniera perfetta, legge questo tentativo di proiezione offensiva degli avversari e riguadagna il pallone, lo perde Maldini, lo riconquista ancora una volta Selic, poi lo stesso Cavecci all'altezza dei 40 metri centralmente posizionato rispetto alla nostra area di rigore, scarica verso il settore di sinistra e si fa restituire dal compagno il pallone, poi svantaglia dalla parte opposta, lì c'è il tentativo di incursione con una cross completamente fuori misura. Insomma, anche tecnicamente qualche questi giocatori di Vincenzo Montella denunciano dei limiti evidenti.
2: Beh, non appunto le assenze si fanno sentire, qui una cosa piuttosto semplice con il pallone che esce, poi tutto questo incide però sul risultato, sul gioco tratta buona volontà per la Turchia evidentemente non basta.
0: No, a questo livello evidentemente non può bastare, quanto raccomandato alla fine, quanto spiegato da Vincenzo Montella più volte ai suoi detrattori in terra di Turchia, ma la sua nazionale se non altro dimostra un ottimo spirito, un grande attaccamento alla maglia, perché continua comunque a tenere il campo e lo fa con grande dignità, pallone centralmente ancora per Cavecci all'altezza dei 30 metri, distribuito per Oxan, anzi si tratta del numero 16 Yuksek, il quale poi allarga il gioco tentando di dar respiro alla manovra offensiva della sua nazionale come di consueto almeno fino a questo momento, e si gioca il minuto 7 nel corso della ripresa, il minuto 8 nel corso della ripresa è stata sempre un'iniziativa rispedita al mittente.
2: Non ha fatto molto, un paio di tiri da fuori, un intervento di Donnarumma nel primo tempo su una conclusione di Kabak con una deviazione in calcio d'angolo, ma insomma non era un intervento impossibile quello di Donnarumma. Per il resto possesso palla, ma manca la conclusione, manca la determinazione quando si tratta di attaccare l'area di rigore dell'Italia, ancora il palleggio da parte della Turchia.
0: Nel cerchio centrale del campo gli uomini di Vincenzo Montella con Oxan che è di fronte a sé, Romano si libera della sfera a beneficio di Kabak, e lì la Turchia a cercare faticosamente, ruminando calcio, di guadagnare metri all'interno del campo avvicinandosi alla nostra area di rigore, tutti tentativi come detto fino a questo momento rispediti al mittente. Diciamo che in queste quattro partite la nostra difesa ha molto lasciato a desiderare nel corso del primo tempo contro il Belgio, poi ha dovuto concedere necessariamente qualcosa nella ripresa alla Francia dei frombolieri come Olise, come Dembélé e via discorrendo. Ora però si sta disimpegnando bene, anche se adesso rischia con un colpo di testa che arrivava al secondo palo di Sismier, è arrivata invece la capocciata di Mancini ad allontanare il pallone praticamente sulla linea e a Donnarumma battuto, Turchia che insiste, Selic da sinistra, Maldini che si oppone, Donnarumma che può uscire e far sua la sfera prima di scaraventarla con le mani per Dumbia che ora a sinistra ha tanto spazio per scatenare la sua falcata, si accentra Selic che interviene stendendolo, ammonizione spesa bene dal capitano della Turchia, giocatore della Juventus, perché poi Dumbia si stava prendendo il campo verso destra lì dove correvano a grande velocità in particolare Di Lorenzo e Vergara, esce proprio Di Lorenzo e nuovamente spazio per Caiode.
2: E super lavoro anche per Pio Esposito che gioca la quarta partita,
0: e Calafiori, e probabilmente esce anche Ruggeri, grandi applausi per Caiode, fuori Gianluca Scamacca, comunque decisivo almeno fino a questo momento perché è il suo il gol che ci mantiene in vantaggio seppur risicato di 1-0 sulla Turchia. Entra Pio Esposito, come detto esce Ruggeri, entra Calafiori. Cioè, poi magari mitigata, diciamo così, ammortizzata la soddisfazione anche dalla situazione anche di Ruggeri, però Caiode per Di Lorenzo ancora una volta, a proposito del discorso che andavamo facendo poc'anzi.
2: È un rinnovamento, stiamo parlando comunque di un ragazzo di 22 anni, mi riferisco a Michael Caiode. Di Lorenzo ha giocato tantissimo nelle ultime stagioni anche con il Napoli, poi per il Napoli adesso un momento complicatissimo con tutti quegli infortuni, l'ultimo anche Favasuli con l'Under 21 proprio dalla stessa parte, però data anno di nascita 1993 Giovanni Di Lorenzo, una cross d'Italia, adesso si perde oltre la linea di fondo, il ricambio inevitabile anche pensando alle grandi competizioni, speriamo vedano l'Italia protagonista fra due anni gli europei e poi nel 2030, deve anche pensare a questo in prospettiva Roberto Mancini, mondiale. Magari non nell'immediato, però cercare di ringiovanire questa squadra, e lo sta già facendo.
0: E sappiamo quanto il tempo scorra veloce, soprattutto in queste occasioni. Ora Mancini cerca la copertura su Sisnir, lo porta verso la linea di fondo, lo costringe all'errore. porta il pallone fuori il numero 21 turco, lamenta una sbracciata del giocatore della Roma sul volto. Mancini che lo guarda come a dire: dai, andiamo su, che non ti è successo niente, perché insomma si è messo le mani un po' così, ma ecco. Diciamo che è un difensore che anche stasera ha fatto vedere tutto il suo valore, ma la propria importanza nel cuore della difesa della nostra nazionale, prima con quell'intervento sul colpo di testa e proprio di Sir, e poi con una condotta di gara che nel primo tempo lo ha in qualche modo indicato come iniziatore della manovra della nostra nazionale assieme ad Alessandro Bastoni.
2: È stata buona comunque fino a questo momento la prova dei due difensori centrali, anche di Bastoni in marcatura, l'altra volta con Scalvini in Francia, adesso con Gianluca Mancini. È una questione Maldini ora per l'Italia in attacco.
0: Con Pio Esposito sulla sinistra, buone Dia con l'incursione di Dumbia con il piedone destro da distanza ravvicinata, respinge Shakir sulla conclusione del nostro centrocampista, pallone riconquistato da Pio Esposito, poi Dumbia che non riesce a controllarlo sul tocco dello stesso Maldini in uno strettissimo spazio all'interno dell'area di rigore e della Turchia. Turchia che prova a ripartire dalla corsia di destra con Cavecce che addormenta un buon pallone, la posizione di alla destra, poi però Maldini è assai più reattivo degli avversari per andar via alla sua maniera. Romano che guadagna una rimessa laterale, sembriamo adesso e siamo giunti al 14° minuto nel corso del secondo tempo in vantaggio per 1-0 sulla Turchia, per 1-0 padroni del campo.
2: Lo slancio, due nomi dobbiamo farli, quello di Dumbia, l'abbiamo già fatto prima, e quello di Vergara, con le loro iniziative, con la loro corsa, bene Dumbia anche come personalità, con la capacità di buttarsi dentro negli spazi come ha fatto prima nell'area di rigore della Turchia. Dall'altra parte Vergara, Maldini si è visto meno per esempio dei tre giocatori d'attacco, Scamacca invece ha segnato il gol che consente all'Italia di essere in vantaggio in questo momento.
0: Intanto la Turchia manovra il pallone di fronte alla sua area di rigore, prova a uscire palla al piede, la formazione di Vincenzo Montella non è semplice perché gli azzurri coprono con molta razionalità le linee di passaggio che possono appunto essere create dai difensori turchi sul lancio di Shakir, questa volta uncina in acrobazia e Kayode, molto molto bravo, già i primi applausi per lui, tra l'altro ce n'erano stati e discroscianti al momento in cui è entrato al posto di Giovanni Di Lorenzo. Eccolo nuovamente Kayode, proprio appostato sulla corsia di destra poco al di là della nostra metà campo, questa volta sbaglia il passaggio, poi però recupera immediatamente il pallone grazie anche a Barella nello stretto di azzurri, anche con grande precisione. Guardate Kayode come sfida in dribbling praticamente sul filo del fallo laterale.
2: Bene anche Romano qui però
0: sì, effettivamente molto molto bravi entrambi, hanno la personalità per fare delle cose complicate che adesso riescono, ma anche quando sbagliano loro continuano a farle. Ora per esempio Maldini su questo controllo di petto avrebbe potuto fare di più e assai meglio, invece si è allungato troppo il pallone, d'accordo, il pallone ancora nei nostri piedi, anzi dalle mani di Calafiori che lo rimette lateralmente all'altezza della panchina di Roberto Mancini, dal forte sinistro il nostro schieramento, spalle alla porta come al solito, molto bene Pio Esposito per Maldini che perde il pallone. Adesso proviamo ad assediare i turchi proprio a ridosso dei loro 16 metri con Dumbia che non ferma l'avversario, lo sgusciante numero 19, sempre lui, si tratta di Akun con il pallone che poi riesce a viaggiare verso la corsia di sinistra, lì dove il Mali lo controlla, aspetta l'appiazzamento dei propri compagni, ma la Turchia che aveva iniziato a gran velocità questa azione di ripartenza, visto che non possiamo dire, anzi insomma, visto che ormai non va più di moda dire contropiede, ha dovuto necessariamente limitare proprio l'inerzia della sua azione offensiva e adesso si affida nuovamente a quel possesso palla, seppure vicino alla nostra area di rigore, sempre con Akun, sempre sulla corsia di sinistra, i turchi che provano a scambiare palla, non trovano però spazi gli uomini di Vincenzo Montella, arroccatissima la nostra difesa, prova a sfidarla Selic andando sul settore di destra, una finta che dà modo ad Akun di inoltrarsi nella nostra area, buon suggerimento per Selic, la pallone in mezzo alla porta è vuota, il pareggio. Il pareggio della Turchia, arrivato grazie a Simsir con il numero 21, questa volta la Turchia ha girato il nostro impianto difensivo, lo ha fatto con un fraseggio molto molto convincente, molto molto preciso, è arrivato questo cross rasoterra che ha messo in grande difficoltà il nostro pacchetto arretrato, è all'altezza del secondo palo, così come era stato a Bursa, questa volta però è stato, come detto, Simsir e non il Mazza a mettere il pallone in porta. Qui Bel colpo di tacco peraltro di Emmanuel, che ha messo fuori causa i nostri difensori centrali. Buona anche l'incursione da destra di Selic, e cambia il parziale e al 17° nel corso della ripresa ora siamo sull'1-1. Dopo quello che sta succedendo in Belgio tra Belgio e Francia, era un gol che proprio non ci voleva.
2: Sarebbe un peccato non vincere questa partita, c'è tutto il tempo per farlo, però ha concesso, è sempre sulle fasce con i terzini. Qui Calafiori è troppo in ritardo, è troppo indietro rispetto a Çelik, che si inserisce benissimo, e dall'altra parte anche Kayode arriva con troppo
0: Kayode
2: ritardo,
0: che sbaglia questa volta presumendo un po' troppo dalle sue doti, che poi subisce il turno dell'avversario, recupera grazie alla sua grande potenza fisica Barella, sovrastato da Jurček. Adesso la partita si fa un pochino più tenace dal punto di vista proprio agonistico, con i giocatori turchi che avranno sicuramente guadagnato in entusiasmo dal pareggio raggiunto a pochi istanti fa. Ora però sbaglia la Turchia, secondo l'arbitro giocatore della nazionale commette fallo, si trattava di bastoni ai danni del numero 20 Kadioglu, e quindi una partita che sembrava viaggiare sui binari più comodi per la nazionale di Roberto Mancini è diventata immediatamente complicata, perché adesso dobbiamo fare i conti anche contro l'aspetto psicologico, no?
2: 1-0 non è mai comodo, no? come sappiamo, l'Italia però non si è messa nelle condizioni di segnare il raddoppio, dobbiamo anche riconoscere questo, perché non ha attaccato.
0: Sì, quella palla
2: di Dumbia
0: che poteva sicuramente aver miglior fortuna, che avrebbe significato il gol del 2-0, in qualche modo tacitando i tentativi di reazione da parte di una Turchia che da questo punto di vista comunque rimane una nazionale assolutamente encomiabile. Più Esposito di testa, il ritardo Dumbia, recuperano con grande reattività i giocatori turchi grazie a Ferdi Kadioglu, il rilancio del portiere dalla parte opposta a Barella, prova a lottare con gli avversari, c'è Vergara che serve ancora a Barella, sempre da destra, la giravolta sull'avversario, Mari che questa volta lo mette giù, fallo da dietro, ci sarebbero anche gli estremi del cartellino giallo, l'arbitro però non intende estrarre dal taschino, vediamo, il suo cartellino appunto, concede semplicemente il calcio di punizione agli azzurri, dimitando con il suo spray il punto in cui deve essere adagiato il pallone, il punto invece in cui deve posizionarsi la barriera turca, con un solo uomo, tra l'altro l'autore del gol del pari, Simsir. C'è Barella da destra, all'interno del piede destro, traiettoria di uscire rispetto alla porta turca, la rincorsa di Barella, il pallone in aria, Calafiori di testa, raddoppio dell'Italia, siamo avanti noi, gran colpo di testa dell'esterno dell'Arsenal di Scuola Roma, Riccardo Calafiori, che qui a Bologna ha giocato una parte importantissima della sua carriera, ha messo il pallone di testa verso il secondo palo, di dove Shakir non poteva arrivare. Cala 5, regalami la maglia, espongono uno striscione in curva Bulgarelli, i tifosi del Bologna evidentemente non hanno dimenticato il grande campionato giocato con quel Bologna che grazie anche a Thiago Costa, Thiago Motta arrivò a qualificarsi in Champions League. Eccolo qui, come il nome di Calafiori viene scandito dai supporter del Dall'Ara, grande incornata, gran colpo di testa sotto l'incrocio dei pali da sinistra verso la sinistra opposta, lì dove non può arrivare Shakir. Abbiamo reagito immediatamente, abbiamo messo in porta il gol del 2-1 che ci riporta in vantaggio.
2: Queste sono altre prove, sono altri esami per la nazionale di Mancini, cioè andare in vantaggio, poi essere ripresi e ritrovare subito il gol del raddoppio con Calafiori, dicevi bene, la stagione indimenticabile qui dalle parti di Bologna con la squadra allenata da Thiago Motta, la qualificazione alla Champions League e poi da lì insomma, il decollo di Calafiori e il passaggio all'Arsenal in Premier League,
0: con la vittoria della Premier League peraltro, e non solo quella, una finale di Coppa dei Campioni, altri trofei, insomma giocatori di grandissimo livello ovviamente. Noi siamo giunti al 21° minuto nel corso del secondo tempo qui a Bologna, l'Italia conduce sulla Turchia per 2-1 e possiamo tornare a Roma per la messa in onda del terzo e penultimo mini spot della serata.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
0: Fiori a sinistra, pallone al limite per Barella che lo rimette in mezzo, questa volta il suggerimento del centrocampista dell'Inter è fuori misura sia per Maldini sia per Pio Esposito sia per Vergara, pallone che si perde sul fondo, avevamo conquistato palla a sinistra, avevamo catapultato l'azione da difensiva in offensiva grazie alla sgroppata di Calafiori sull'auto di competenza, poi come detto l'errore di Nicolò Barella.
2: Luoghi dello spirito, Bologna per Roberto Mancini, il debutto a 16 anni per Calafiori, questo è il primo gol in nazionale al Dallara.
0: Sì, insomma, debutti importanti, anche quello come detto di Vincenzo Montella con la maglia azzurra il 5 giugno del 1999 con la nazionale di Dino Zoff e la vittoria nelle qualificazioni mondiali allora per 4-0 sul Galles. Calcio di punizione battuto dalla Turchia all'altezza dell'asse centrale del terreno di gioco, siamo al 22esimo minuto nel corso, anzi si gioca il 23esimo nel corso del secondo tempo, l'Italia conduce per la Turchia, sulla Turchia per 2-1, Mancini torreggia al limite della sua area di rigore, ferma gli avversari, apre su Calafiori, colpo di testa di Pio Esposito, pallone che finisce fuori, l'intervento di Selic ai danni di Daniel Maldini, pallone che finisce oltre il perimetro di gioco e rimessa con le mani che Calafiori e va ad effettuare, si è fatto immediatamente perdonare Calafiori perché aveva lasciato scoperto la sua zona di campo difensivamente parlando sull'irruzione di Selic che aveva portato poi al cross per la rete, il momentaneo pareggio di Simsir, è andato lui stesso a marcare il gol del nuovo vantaggio azzurro. Ecco, insomma, anche da qui si vedono i giocatori di un certo livello che vanno immediatamente ad ovviare nel modo migliore ad una loro disattenzione. Gran palla in profondità per Vergara, leggermente troppo lunga la partita dal sinistro di Bastoni, è dovuto uscire al limite della propria area di rigore il portiere turco Shakir per andare a neutralizzare in presa alta dopo un rimbalzo. Turchia che prova nuovamente a costruire la sua manovra partendo da molto lontano, Turchia che proprio in occasione però del gol del pareggio aveva sciorinato un ottimo tema offensivo cogliendo di sorpresa la nostra nazionale peraltro schierata col movimento senza palla degli esterni, in particolare di Selic che al contrario della partita di Busta stasera si sta disimpegnando assai bene. Ancora a Turchia dal settore di sinistra e Mali e contro e Barella, linea di fondo, cross rasoterra, pericoloso, si trova lì Calafiori. Anche in questo caso il pallone era finito alle spalle di Bastoni e quindi poteva costituire un grave pericolo per la nostra porta semmai lì fosse appostato nei pressi un giocatore turco, per fortuna l'abbiamo scampata, ma in qualche modo stiamo subendo forse troppo l'iniziativa della nazionale di Vincenzo Montella. Ora Gianluca Mancini insegue proprio l'autore del gol del pari, poi mette il pallone fuori e c'è un cambio ordinato da Vincenzo Montella, esce Barella ed è entrato Nali. Momento di Barella non dei più felici, non dei più continui, almeno con la maglia della nazionale.
2: Sì, con la maglia della nazionale, perché con l'Inter sta andando più che bene.
0: Sta andando più che bene.
2: Segnato, gioca, corre dentro Tonali, e che probabilmente Mancini avrebbe voluto risparmiare, o forse adesso vuole vedere una formazione più
0: solida?
2: È più simile alla formazione titolare che è in mente, anche se è presto, però comunque Tonali ha un certo equilibrio lì in mezzo con Dumbia e con Romano.
0: Intanto è uscito Cavecci nella Turchia ed è entrato con il numero 7 a Turkoglu, se non andiamo errati è entrato anche con il numero 11 Fakhili. Vedremo anche chi è uscito dal campo per proprio consentire al giocatore Vincenzo Montella di entrare all'interno del terreno di gioco. Nel frattempo però i minuti passano, sono 26 nel corso del secondo tempo, l'Italia conduce sulla Turchia per 2-1, è stata una partita abbastanza scorbutica anche dal punto di vista della tenuta atletica, evidentemente dopo tre prestazioni comunque molto molto faticose e probanti da quel punto di vista gli azzurri hanno faticato, stanno faticando, stanno anche subendo l'iniziativa della Turchia, tuttavia questo non pregiudica almeno relativamente ai primi 71 minuti di gioco il parziale, ancora in area di rigore la Turchia pericolosa, recupero di Bastoni, prova a subentrare dalle retrovie Irzec, in qualche modo ci salviamo, però adesso stiamo rischiando un po' troppo.
2: Con un grande intervento di Vergara in scivolata ha rischiato il calcio di rigore lì in area, ancora Vergara che prova a spingere lontano il pallone, ma c'è sempre la Turchia che adesso spinge e prova a schiacciare l'Italia
0: perché ha alzato molto il baricentro del proprio assetto, soprattutto con la linea mediana, se lì che deve ovviare all'errore errore di un avversario che nel suo retropassaggio lo aveva messo in controtempo e poi è riuscito, grazie alla sua progressione e alla sua velocità, ad anticipare il tentativo di Daniel Maldini e quindi di recuperare palla mettendola a disposizione dei propri compagni di squadra. Dicevamo che siamo giunti al 27esimo nel corso della ripresa, l'Italia che conduce sulla Turchia per 2-1, ancora una volta lo sgusciante numero 19 turco Akun contro Calafiori, porta il pallone un po' a spasso, poi la mediana della Turchia all'altezza dei 40 metri libera invece un compagno sulla corsia di sinistra del Mali che prova il doppio passo ai danni di Kayode, va altra persona in mezzo, attraversa tutta l'area di rigore, non ci sono però turchi a cercare di ribadire in porta quella cross sul rinvio di Daniele Maldini, la spallata, anzi il colpo con la schiena di Selic consentono la traiettoria di finire docile tra le braccia di Gigio Donnarumma. Ripetiamo, difensivamente parlando in questa metà del secondo tempo l'Italia secondo me ha subito un po' troppo l'iniziativa della Turchia, ha subito il gol del pari, ha concesso qualche potenziale azione pericolosa da parte degli avversari, da parte della squadra di Montella, ha segnatosi il gol del 2-1, però ecco, qualcosina da rivedere c'è, affidiamoci proprio alla scarsa familiarità dei giocatori azzurri, di giocare insieme appunto, di giocare in queste formazioni che vengono sempre così create dal nostro commissario tecnico, però anche insomma rischiare così contro una squadra che dal punto di vista tecnico non è certo equiparabile alla Francia che abbiamo incontrato a Saint-Denis, qualcosa da discutere c'è.
2: La questione è sull'uno contro uno, sui terzini. Kayode ha concesso troppo anche prima su Fachini, ma anche dall'altra parte Calafiori. Qui bisogna fare più attenzione in marcatura e soprattutto sulle fasce.
0: Tanto quanto corre Vergara, che va a prendere questo passaggio abbastanza cieco di Sandro Tonali, quindi a conquistare la palla alla testa della linea laterale, a guadagnare una rimessa con le mani. Mani in tasca invece per Vincenzo Montella, che guarda sconsolato questa partita. Io credo che possa comunque essere contento della prestazione al di là di come vada a finire, rimessa lunghissima di Kayode nella area di rigore della Turchia, un colpo di testa che alza il campanile, il tentativo di giù abbastanza cieco di Sandro Tonali, quindi a conquistare la palla alla testa della linea laterale, a guadagnare una rimessa con le mani. Mani in tasca invece per Vincenzo Montella, che guarda sconsolato questa partita. Io credo che possa comunque essere contento della prestazione al di là di come vada a finire, rimessa lunghissima di Kayode nella area di rigore della Turchia, un colpo di testa che alza il campanile, il tentativo di uscita di Shakir, poi una conclusione, una devia

0: Dal fondo in favore dei giocatori turchi, qui c'è stato un po' di ambasce all'interno della difesa della Turchia, prima Maldini, poi Pio Esposito hanno toccato il pallone che è finito fuori sul tentativo di conclusione di Calafiori, c'è una rimessa appunto in favore della nazionale turca sulla corsia di destra, un tentativo di dare immediata verticalità all'azione con il colpo di testa però di Bastoni, quello di Sandro Tonali, pallone che rimane a disposizione di Selik, prova ad andare via quest'ultimo, la rimessa laterale è in favore della Turchia perché Calafiori è stato l'ultimo a entrare in contatto con la sfera proprio a cavallo tra i due metà campo, il numero 20 Kadioglu che prova a giocare ancora con Selik. Dicevamo della prova della Turchia sotto l'aspetto proprio della reazione emotiva rispetto alle batoste prese nelle ultime partite, abbiamo visto una nazionale molto molto presente a se stessa, ecco.
1: Aspetta certamente il recupero, il ritorno degli infortunati, degli squalificati in questo caso. Vergara ha rubato un altro pallone a centrocampo, va via bene Romano, poi sulle sostituzioni devo dire che Montella lancia i giovani.
0: Spalle alla porta in area di rigore, prova a far entrare un difficile pallone e non ci riesce, la Turchia potrebbe andare in contropiede, vediamo se recuperiamo le posizioni difensive, sì bene. Con Gianluca Mancini, con Caiode nuovamente con il romanista che mette in movimento Sandro Tonali, che si è preso in mano diciamo la regia della squadra.
1: Sì, termino sulle sostituzioni, manda in campo i giovani anche in mancanza di alternative Montella, però Fachili è un classe 2006, dunque 20 anni, attaccante del Besiktas, il Mazza ha preso il posto di Caveci, lui invece ha 23 anni. Fachili per l'autore del gol, per Simsir,
0: bravo adesso Romano ad andare via Selik che lo mette giù, una posizione del pallone sull'estremo settore di sinistra adiacente alla bandierina del corner ma vicina alla linea laterale, andrà con il destro Daniel Maldini da sinistra, la traiettoria rientrare rispetto alla porta difesa da Shakir, siamo alla mezz'ora, l'abbiamo superata da pochi secondi nel corso della ripresa qui dall'area di Bologna, l'Italia in vantaggio sulla Turchia per 2-1, vediamo se riusciremo a sfruttare questo calcio di punizione con Daniel Maldini, pallone arcuato in mezzo, molto violento, Calafiori non può arrivarci stavolta, né più Esposito, Tonali prova ad alimentare il tema offensivo della nostra nazionale, bravissima a contendere il pallone a due uomini, a servire sulla sinistra nuovamente Daniel Maldini, il quale si ferma, prova a puntare Selik, va attraverso dalla parte opposta, è raggiungibile per più Esposito con Shakir che lo lascia scivolare oltre il perimetro di gioco, rimessa dal fondo in favore della Turchia, partita che rimane sicuramente non esaltante, però l'importante è che l'Italia sia in vantaggio.
1: Il risultato, la prima cosa per come si sta mettendo il gruppo di Nations League, qualcosa si è visto di più nel secondo tempo.
0: Ecco qui che rubiamo palla con la Vergara, prova ad imbucare per più Esposito, nel frattempo però l'arbitro aveva vanificato tutto perché aveva intravisto evidentemente un'azione fallosa ai danni dei difensori turchi, ha concesso il calcio di punizione per gli ospiti con il tentativo del solito Shakir di alzare lo sguardo, di cercare tra le linee Jusek di prima intenzione, Romano cattura la palla, Dumbia di prima, più Esposito al limite, Dumbia che sta per entrare in area di rigore, rimane arretrato però rispetto al passaggio del giocatore dell'Inter e quindi è costretto a cedere il pallone ai difensori della Turchia, anzi questa volta al numero 5 al centrocampista Özkan. Ecco, l'Italia sta mancando un po' nello strappo decisivo, sebbene adesso ci sarebbero tutte le condizioni tattiche, no? Per andare ad aggredire la tre quarti campo avversaria, addirittura l'area di rigore avversaria con grande facilità, visto che la Turchia è molto molto sporta in avanti nel tentativo di conquistare il gol del pari dopo aver segnato la rete del momentaneo 1-1 con la Sismir, poi è arrivata la rete di Calafoglia ancora una volta, il lancio in profondità per Akoglu che è più veloce di Bastoni che comunque lo recupera, mette indietro il pallone, gran conclusione ancora di Özkan, grande parata di Gigio Donnarumma che diciamo così sta ribadendo i concetti espressi a Parigi.
1: Fuori classe, si parla tanto di Olise, però è determinante in porta con questi salvataggi, quanti punti, quanti pareggi e quante vittorie regala all'Italia. Un cambio ancora nella Turchia con Turkoglu
0: al posto di Uksek, attaccante, e quindi un attaccante al posto di un centrocampista
1: del Fenerbahce, 28 anni, sì, quindi un altro attaccante in campo per Montella.
0: Lontana con i pugni Donnarumma, pallone al limite dell'area, lo recupera Vergara, bravo anche lui, bravo Vergara, dobbiamo dire, ha in qualche modo mentre c'è un fallo di

0: Mani chiaro, non certificato dal direttore di gara, non visto dal signor Marsigna, che consente ai turchi di manovrare sulla zona destra del loro attacco. Selic, questa volta Bastoni che si oppone, cerca subito Pi Esposito, spinto platealmente alle spalle dal numero 15 e Varac. Dobbiamo dire che Kabaki in questa occasione però è un fallo speso bene, perché se si gira più Esposito lì poi c'è tutto il campo aperto.
1: È uno dei giocatori più esperti comunque, anche con esperienza internazionale, non particolarmente avanti con l'età, appena 26 anni, però gioca nell'Hoffenheim in Germania.
2: Ha pareggiato la Francia 2 al 77esimo, Francia 1, Belgio 1.
0: Insomma, c'era un po' da aspettarselo questo pareggio della Francia, per la verità. Dubitiamo che la Francia possa portare a termine una partita senza segnare almeno un gol, ecco. Abbiamo questa sensazione, visto i giocatori di cui può disporre lì davanti Zinedine Zidane. Ci prova Romano, posizione di mezzo sinistro, tentativo di bucata molto intelligente, sbavatura della difesa turca, recuperiamo palla con Nerio Maldini solo per un attimo, però, perché ora si può scatenare il contropiede della Turchia. Sempre questo Koglu, velocissimo, che si porta in avanti, viene inseguito adesso da Tonali, pallone sull'estremo settore di sinistra, c'è un uno contro uno provato contro Kayode, molto bravo anche qui Kayode a sfruttare il fisico, ad andare a fare a spallate contro Fachini, a costringerlo a trascinarsi il pallone sul fondo. Ecco, qui magari puoi essere meno rapido dell'avversario, però poi il contatto fisico con Kayode è sempre molto complicato da affrontare, no?
1: La prova con un applauso dalla panchina Montella per l'iniziativa del ventenne Fachini, però anche in questo caso la Turchia porta troppi pochi giocatori nell'area di rigore dell'Italia. Fachini è di fatto da solo, poi per chi può crossare quel pallone? A questo punto, arrivati a 10 minuti dal 90esimo, forse dovrebbe rischiare, dovrebbe usare un po' di più, magari esponendosi anche a qualche azione in contropiede dell'Italia.
0: C'è anche un cartellino giallo per Bardazzi, che ha toccato il pallone con le mani, vistosi superato e scavalcato dal lancio lungo che premiava la corsa di Vergara sull'asse destro del terreno di gioco. Calcio di punizione già battuto, siamo nel cerchio centrale del campo con Gianluca Mancini, che cerca tra le linee Dumbia, lo trova, eccolo qua nuovamente Vergara, posizione di ala destra, scambia con lo stesso Dumbia che si avvicina al limite dell'area di rigore, serve Romano, prova la conclusione con il sinistro, viene un po' ammortizzata anche dalla piede del numero 6, appena entrato in campo Varfuk Elmas, con il pallone che poi finisce tra le braccia di Shakir, che deve stendersi all'altezza del proprio secondo palo per la parata a terra, ruba palla Maldini, adesso un po' in confusione la Turchia, una serie di rimpalli che dà ragione ai nostri, si lamenta Calafiori per un presunto tocco di mano di un avversario al limite dell'area, il gioco però prosegue, c'è sempre Maldini, posizione di alla sinistra contro Selic, alle sue spalle Bastoni, parte il suggerimento in area, Vergara, destro, anche questo murato dai difensori turchi, poi un rimpallo ancora su Vergara che andava a respingere l'area,
1: fatto male
0: il tentativo di allontanare il pallone di Emali, tra l'altro Vergara si è lamentato un po', ha chiamato la panchina per un problema alla coscia, che forse poi però ha continuato la sua corsa, no, continua a chiamare la panchina.
2: Scusa Repi, c'è la ribaltata la Francia, adesso avanti 2-1, Cerchi 81esimo.
0: Sì, intanto qua altro imbarazzo per la nostra difesa, un pallone scaraventato in aria da Artigoglu sull'uscita abbastanza avventurosa di Donnarumma. C'era Gianluca Mancini a presidiare quella zona del campo ed è riuscito a intercettare il pallone, non ce la fa Vergara, è ancora a terra e quindi l'Italia dovrà operare, Roberto Mancini dovrà operare un'altra sostituzione.
1: Pensiamo anche al Napoli, però che sta perdendo un giocatore dopo l'altro negli ultimi giorni, Oliveira, abbiamo detto di Favasuli, sono anche infortuni,
0: diciamo che la Juventus e il Napoli lunghi. Da quel punto di vista in questa fase della stagione non sono fortunatissime,
1: no. La Juventus sì, è proprio dolorante, si tocca
0: il polpaccio destro,
1: quindi potrebbe essere anche un problema piuttosto fastidioso, veramente contoriato dopo una gran partita Vergara, si è confermato ancora di più, fatto
0: grandi applausi per Antonio Vergara, al suo posto Davide Frattesi, protagonista in questa tornata azzurra, dobbiamo dire.
1: Stava entrando senza
0: la maglietta.
1: Ha dovuto richiamarlo, mettiti la maglia, ha detto Mancini.
0: Sì, a torso nudo non si può entrare in campo, anche perché l'arbitro non è detto che ti riconosca subito, e quindi è giusto che entri con la maglia in campo, ovviamente. Stiamo scherzando anche un pochino noi, mentre il gioco
1: però
0: è ripreso.
1: Questo testimonia anche la voglia.
0: Sì, sì, la voglia, no? Sì, l'ardore.
1: Da parte dei giocatori è un momento delicato della partita, è appena uscito per gara, manca poco e l'Italia è in vantaggio.
0: Ma solo di un gol.
1: Cercare di chiudere così.
0: Eccolo Frattesi che ruba palla a destra, c'è Caiode che va a dargli una mano, poi invece Dumbia, eccolo qua Caiode, accanto alla fascia laterale, tra poco torneremo. Proprio gli studi di Roma per la messa in onda del quarto ed ultimo mini spot della serata, lo facciamo adesso.
3: Come prima, più di prima. Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: Siamo giunti, gentili ascoltatori, a 5 minuti dalla fine della partita del tempo regolamentare. L'Italia conduce per 2-1 sulla Turchia, la successione delle reti nel primo tempo al 26esimo Scamacca, poi il pareggio della ripresa momentaneo di Sincir, è arrivato però il raddoppio della nostra nazionale grazie a Riccardo Calafiori. Beh, insomma, una nazionale che stasera, se non altro, ha ribadito il concetto espresso proprio a Bursa: una volta subito un gol li dimezzava, anzi non dimezzava, accorciava semplicemente le distanze della Turchia. Questa volta aveva addirittura pareggiato, c'è stata l'immediata reazione, c'è stato immediatamente il gol del nuovo vantaggio, gran palla di Pasoni, Dumbia in area di rigore, scavalca il portiere con un tocco d'esterno che poi finisce sul fondo, ma la posizione era di fuori gioco del nostro centrocampista. Comunque gli applausi generosi del pubblico dall'Ara qui per il nostro centrocampista, insomma buona iniziativa per lui con la palla che poi è finita fuori dal campo. E comunque un'Italia che adesso sta amministrando anche con una certa autorevolezza questi scampoli finali della sfida contro la Turchia, ripetiamo, molto molto importante, altri 3 punti che ci consentirebbero di arrivare a quota 7 in classifica. Il Belgio sta perdendo, la Francia è lì davanti, mentre adesso Frattesi, innescato da Gianluca Mancini, conquista il pallone in mezzo a un nuvolo di avversari, restituisce il pallone al giocatore della Roma, c'è Caiode a destra, c'è sempre Gianluca Mancini ad offrire un'opportunità, una linea di passaggio ai suoi compagni di squadra, serve Frattesi, ancora Dumbia, ancora Caiode, ancora Gianluca Mancini, ecco Tonali, Mancini di prima verso Bastoni. È giusto questo possesso palla perché mancano 3 minuti e mezzo salvo recupero alla fine della partita, ed è giusto non concedere opportunità agli avversari. I tifosi dell'Ara adesso vanno in qualche modo a incoraggiare i nostri calciatori. Dumbia se ne va via di potenza, in area di rigore, Dumbia, la finta, palla sul sito, parte il tiro, respinto, poi attenzione, rete! Pio Esposito mette il punto esclamativo sulla partita di Bologna e segna ancora per la rete del 3-1, una rete arrivata grazie alla grande caparbietà di Dumbia, che è andato via sulla corsia di destra di prepotenza a un avversario, è andato via fisicamente, è andato una conclusione ribattuta, è arrivato Romano, ha cercato di ribadire il tap-in nella porta ormai sguarnita, e poi a pochi metri dalla linea del gol Pio Esposito ha concesso agli azzurri il gol del 3-1, ed è un gol che sinceramente, insomma, meritiamo anche per la gestione della partita, per come siamo stati in grado di reagire al gol del pareggio, e la conclusione di Romano è diventata un assist per Pio Esposito, posizionato al limite dell'area piccola, non ha avuto problemi il centravanti dell'Inter ad allungare il piedone destro e a mettere di piatto alle spalle dell'incolpevole Shakir. L'Italia conduce per 3-1 sulla Turchia, siamo nelle fasi finali della partita, mancano 2 minuti e spiccioli al 90esimo, poi ci sarà sicuramente recupero, entrato Gull al posto del numero 18, vale a dire Oguz, anzi sono entrati proprio lui, Gull, e con il numero 18 Aydin. Andiamo, io uscito dal campo, tra pochissimo sapremo dirvelo, ma insomma a relativa importanza, visto che ormai manca un minuto e mezzo al termine e che l'Italia conduce per 3-1 sulla Turchia, diciamo una partita non esaltante dal punto di vista del gioco, dal punto di vista delle emozioni, ma l'Italia comincia a interpretare anche queste partite in cui è favorita alla sua maniera, cioè gestisce, cioè magari subisce, poi però reagisce immediatamente dopo il gol subito e mette in chiaro le cose con il gol che chiude di fatto la sfida a quello di Pio Esposito nella finale. E questo, se vorremmo, non è un sintomo da grandissima squadra, ancora da grandissima nazionale, ma comunque una traccia del lavoro di Roberto Mancini, sulla sua rosa, sul suo organico, che continua però adesso a sciordinare. Buon gioco offensivo ancora Dumbia in area di rigore, gira l'avversario, va con la punta in qualche maniera all'altezza del primo palo e a più riprese si salva Sakir. Adesso questo vantaggio viene assolutamente legittimato con la Turchia che prova nuovamente a sporgersi in avanti, ha lasciato degli spazi, ora conquista lo spazio invece in area di rigore con Okulu contro Bastoni, bravissimo con la punta del piede il difensore dell'Inter, che poi esulta con i tifosi della Dall'Are, con i propri compagni, prima Gianluca Mancini, poi il capitano Gigio Donnarumma, per l'intervento risolutivo. È una fase della partita, ripetiamo, in cui l'Italia ha legittimato la vittoria, ha legittimato questi ulteriori tre punti. C'è un calcio d'angolo battuto dalla Turchia che prova nuovamente ad affrontare la nostra area di rigore, lo fa con una certa pericolosità. Tonali però su Artigoglu riesce con la punta del piede nuovamente a limitare l'incursione del numero 7 appena entrato in campo nei nostri 16 metri, a concedere un altro tiro d'angolo ai turchi. 3 minuti di recupero da qui al termine di questa partita, saranno 3 minuti che l'Italia dovrà gestire. C'è un colpo di testa da allontanare di Gianluca Mancini che ha letteralmente torreggiato nella nostra area di rigore.
2: Terzo gol della Francia, Olise l'hai chiamato Repice.
0: Eh beh sì, diciamo che effettivamente, ripeto, era complicato pensare che la Francia non avrebbe segnato in questa serata, anche in Belgio, anche contro la nazionale di Van Bommel, e con quello che si ritrova lì davanti Zinedine Zidane può dormire sonni relativamente tranquilli. Un ulteriore messaggio però alla nazionale di Roberto Mancini, che ha resistito alla sfuriata francese a inizio secondo tempo, ha subito anche un gol proprio da Olise, poi però ha reagito e è riuscita a condurre in porto un risultato importantissimo come il pari. Ancora Turchia, ancora un cross in mezzo, ancora Tonali che spazza la nostra area di rigore, Daniel Maldini alla caccia del pallone, riesce ad evitare l'avversario, poi però convinto che Pio Esposito potesse entrare su quel rimbalzo per fare sua la palla, ha lasciato un po' andare e ha consentito giocatori turchi di rientrarne in possesso. Si andrà avanti fino al 93esimo, minuto e 15 secondi se ne sono già andati. Noi gentili ascoltatori invece possiamo già andare in fase di commento per risparmiare tempo e cedere immediatamente la linea alla fine di questa sfida. Gli studi di Roma, cantano i tifosi della Dall'Ara a sottolineare con il loro entusiasmo il 3-1 con cui l'Italia sta battendo la Turchia nel primo tempo, il gol di Scamacca e poi il pareggio nella ripresa di Sesmer, poi sono arrivate le reti di Calafiori mentre insiste la Turchia in avanti e la nostra difesa fa muro anche grazie a Caiode e a Gianluca Mancini, che non ha sbagliato assolutamente questa sera nulla. Dicevamo, nella ripresa dopo il pareggio subito e uno sbandamento durato 5-10 minuti non di più, è arrivato il nuovo vantaggio azzurro grazie a Calafiori, palla inattiva, cross a destra di Barella, incornata vincente all'altezza del secondo palo del giocatore dell'Arsenal, 3-1 da centravanti consumato anche qui di Pio Esposito, mentre il gol prova a girarsi. Insomma, è un centravanti fisicamente molto forte, questa volta Bastoni non era riuscito ad opporsi, aveva consentito al numero 9 turco appunto di girarsi, di colpire il pallone con il destro, di mandarlo però ben al di là del palo sinistro della porta difesa a Gigio e Donnarumma. 2 minuti e 30 sul cronometro, mancano solo 30 secondi, l'Italia avrebbe potuto segnare addirittura un quarto gol almeno in un paio di occasioni, sempre con Dumbia, le cose non sono andate così, ma il 3-1 è più che sufficiente
2: il
0: per portarsi.
2: Fatto la Francia, Francesco Olise, ecco. Ancora doppietta, 4-1 sul Belgio a Saint-Denis.
0: Credo che non sia una notizia, insomma, per cui che Odise faccia gol insieme ai suoi compagni di reparto e comunque ribadisce il suo primato nel girone della Francia, ma c'è l'Italia a 7 punti in seconda posizione adesso ed è una posizione assolutamente molto molto importante e gratificante proprio nel momento in cui il signor Marsenia, che dice che per Italia Turchia può bastare così, finisce questa lunga tornata azzurra, finisce con un successo, due vittorie, un pareggio però sul terreno della Francia e una sconfitta interna, quella all'esordio contro il Belgio. A me non resta che ringraziare gentili ascoltatori per la preziosa collaborazione tecnica, Andrea Neri e Massimo Vasciaveo per i più che mai opportuni, accanto a me in postazione cronaca Daniele Fortuna, Francesco Repice, nel ribadirvi che l'Italia di Roberto Mancini ha battuto la Turchia per 3-1 nella girone di Nations League, chiediamo scusa, augura a tutti i radioascoltatori un buon proseguimento di serata.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
7: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
8: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
9: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
10: Per il garage di casa tua scegli Breda. Gli esclusivi portoni sezionali 100% made in Italy. Tecnologia brevettata. Rete vendita in tutta Italia. Visita bredaportoni.com. Breda, i portoni più belli d'Italia.
11: Zona Cesarini.
2: 22:37 minuti, ultima parte di Zona Cesarini con Ombretta Conti in regia, Emanuele Di Cavio la parte tecnica e Tony Tisi in redazione. Dunque, l'Italia di Mancini ha battuto 3-1 la Turchia di Montella nel girone A di Nations League a Bologna. Invece a Parigi Saint-Denis è terminata in questo momento Francia-Belgio 4-1, con la Francia che ha segnato i 4 gol in sostanza in 14 minuti, perché al 77esimo 2 ha pareggiato il gol con cui aveva chiuso il primo tempo in vantaggio il Belgio e poi Olise è andato a chiudere con la quarta rete al 91esimo. Per quanto riguarda dunque la classifica di questo gruppo A di Nations League, dopo 4 giornate comanda la Francia con 10 punti, in seconda posizione si issa l'Italia con 7 punti, a quota 6 c'è il Belgio, rimane piantata a 0 la Turchia, 4 partite, 4 sconfitte per Montella. Nella fascia B della Nations League è ancora in corso Bosnia-Polonia, 94esimo, con la Bosnia avanti 1-0 e il gol è stato segnato da Basic sul rigore all'84esimo minuto. Irlanda-Georgia 95esimo, ancora 0-0, con l'Irlanda del Nord che ha sbagliato un rigore. Invece è terminata Romania-Svezia con la vittoria della Svezia per 1-0, vittoria esterna anche dell'Ungheria sull'Ucraina, naturalmente Ucraina in campo neutro e sappiamo tutti come la squadra ucraina giochi fuori casa praticamente dall'inizio del conflitto con la Russia. Dicevamo 2-1 per l'Ungheria. Nella fascia C invece Cipro-Lettonia 2-1 e 0-0 tra Montenegro e Armenia, e magari questo è un risultato un po' a sorpresa. Per quanto riguarda invece la pallacanestro, la Serie A, due i posticipi, è terminata con la vittoria di un punto Cantù-Udine, Udine 85, Cantù 84, 23 secondi al termine della partita partita tra Verona e Milano, punto a punto conduce Verona 70-67. Saluto Filippo Grazia. Ciao Filippo, ben trovato.
11: Sì, buonasera, buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori. Per il calcio italiano e direi anche per lo sport è una giornata estremamente importante, con il successo dell'Under 21 sulla Polonia. Doveva vincere con due gol di scarto, ha finito per chiudere la partita con un risultato tennistico 6-2, e poi con questa affermazione dell'Italia che quantomeno ci assicura la terza posizione, quindi di essere testa di serie nel sorteggio agli europei, e poi di fare un passo in avanti anche nel ranking. Certo che la formazione iniziale mi aveva destato qualche perplessità, poi Montella ha rimesso in campo i titolari e della ripresa si è vista un'Italia più bella di quella del primo tempo, un po' quanto accaduto in Francia, dove Zidane ha risolto la partita inserendo 5 titolari. Sì. Poi nel secondo tempo,
2: quando dici che la differenza poi la fanno gli uomini in campo, no? Perché sì. Anche sia per l'Italia che per la Francia, una volta cambiati gli uomini in campo, è anche cambiata la musica in campo, no?
11: Eh sì, perché i due esterni Cadeoche e Calafiori hanno dato un altro impulso alla squadra anche nel momento delle ripartenze, e poi l'ingresso di Tonala ha sistemato al meglio il centrocampo, in cui Romano, giocando da interno, ha offerto davvero delle belle giocate nella ripresa, e poi Pio Esposito.
2: Tu citavi Cagliode, secondo me alla fine si è guadagnato, no? Il ruolo di titolare. Cosa scommetti che dalla prossima uscita quello gioca titolare lì?
11: Sì, assolutamente, anche perché marca bene e in talune circostanze si comporta quasi come un veterano quando la sua squadra non è in possesso di palla, e poi spinge, e poi bene anche Dumbia. Però io credo che la citazione più importante spetti a Vergara, che ha giocato fino a quando è stato sostituito in maniera sontuosa, sia in fase offensiva sia anche in fase diciamo così difensiva.
2: Sì, bella partita. Andiamo da Daniele Fortuna a Bologna. Daniele? No, falso allarme. Allora non c'è Daniele Fortuna. Filippo, nell'attesa di collegarci con il Dallara per le interviste post partita, ti volevo fare una domanda anche su Romano, che oggi è stato rimesso in campo da Mancini. Il ragazzo non ha sfigurato, no?
11: No, sera. Direi che ha offerto una buona partita, e come dicevo nell'intervento precedente, meglio nella ripresa con sì. Tonali che nel primo tempo. E comunque si tratta di un ragazzo che tocca il pallone come pochi, che vede il gioco con grande celerità, e quindi credo che possa essere per il pacchetto di centrocampo un valore aggiunto.
2: Daniele Fortuna ci chiama da Bologna. Daniele,
12: eccoci. Alessandro Romano, la sua partita è la sua seconda da titolare, insomma è stata una buona partita complessivamente, si chiude con una vittoria, non era scontato per come era cominciata. Che progressi hai visto in questi 11 giorni?
2: Bisognerebbe aprire il microfono di Romano, altrimenti non lo sentiamo, Fortuna. Abbiamo lavorato bene. No, non si sente Romano.
12: Abbiamo dei problemi.
2: Sì,
12: abbiamo dei problemi.
2: L'avevamo intuito.
12: Dispiace, lo registreremo e lo manderemo.
2: Allora riprendiamo il discorso con Filippo Grazia. Visto, stavamo parlando di Romano, sì. E Romano, neanche a farla apposta, è arrivato al microfono di Daniele Fortuna. Purtroppo, vabbè, lo ascolteremo poi in registrata. Mi dici, alla fine di questi di queste quattro partite, di questo miniciclo azzurro, l'aspetto più confortante della nazionale di Mancini, che ricordiamo ancora una volta, come hanno fatto già Repice e Fortuna in sede di radiocronaca, aveva esordito con la sconfitta interna all'Olimpico con il Belgio.
11: Beh, lì è stata importante la mano di Mancini, che per certi versi non è voluto rimanere in linea con le sue idee iniziali, ha rivoluzionato la squadra e poi in Turchia ha trovato praticamente la formazione. E come ti dicevo poc'anzi, ho avuto qualche dubbio anche sull'eccessivo turnover di questa gara, però voglio dire, si sono visti i cosiddetti titolari, perché come hai detto tu, poi vanno bene i moduli, il modo di schierarli eccetera, poi la differenza la fa chi sta in campo, e sicuramente c'è ancora tanta differenza tra la squadra che ha battuto la Turchia, ha pareggiato in Francia e si è vista nel finale oggi di partita a Bologna. Direi quindi che abbiamo finalmente una bella Italia, non siamo così brutti come quando abbiamo visto la nostra nazionale nella partita d'esordio con il Belgio, e credo che con qualche ritocco possiamo essere estremamente competitivi. Intanto siamo secondi in classifica davanti al Belgio, che nel finale di gara a Saint-Denis ha preso quattro scopole una dietro,
2: sì,
11: una dietro
2: l'altra,
11: 14
2: minuti poi
11: dal 77 sì, al 91 con questo Olise davvero straordinario. Ecco, io credo che in futuro, quando non ci saranno da giocare tante partite così ravvicinate, Mancini possa di volta in volta schierare quello che lui ritiene l'undici più importante. Scamacca è stato sostituito e sicuramente Pia Esposito ha offerto un contributo maggiore, però dobbiamo dargli atto che è suo il gol che ha portato l'Italia in vantaggio dopo averne segnato un altro in netto fuorigioco e quindi annullato.
2: Sì, hanno segnato entrambi e già questo è confortante di suo, però ti chiedo, non è che l'abbiamo detto, no? Hanno cambiato poi, ecco, torniamo da Daniele Fortuna a Bologna. Daniele,
12: siamo con Gianluca Scamacca per questo gol tanto atteso, perché comunque questo è il tuo secondo gol con la nazionale, il primo era con l'Inghilterra un po' di tempo fa.
13: Sì, questo qua è andato molto meglio perché abbiamo vinto, è stata una grande partita e però non è una partita.
2: Niente, non è serata questa, Filippo, da Bologna.
11: Possiamo dire che con questi collegamenti non abbiamo fortuna.
2: No, esatto, però abbiamo anche una certa fortuna nel citare qualcuno e poi ritrovarcelo al microfono, che si traduce poi in sfortuna, perché in un modo o nell'altro poi non riusciamo a sentirli. Scamacca però l'abbiamo sentito dal tono della voce, per quel poco che l'abbiamo sentito era più che soddisfatto. Questo ragazzo...
11: Sì, avrei voluto chiedergli della sostituzione.
2: Aspetta, intanto scusami, è terminata con una tripla di Verona sulla sirena tra Verona e Milano, 75 Verona, Milano 72. Questo è il risultato del posticipo di pallacanestro. Dicevi, perdonami?
11: No, dicevo di Scamacca, che comunque il suo l'ha fatto, anche se è un giocatore diverso da Pio Esposito. Può anche darsi che i due un domani possano anche giocare assieme, Scamacca dentro e Pio Esposito che gli gira attorno.
2: Sì, tutto può essere. Riproviamo per la terza volta ad andare da Daniele Fortuna, forse la terza volta è quella buona, Daniele.
12: È certamente quella buona, perché siamo con Riccardo Calafiori, che ha trovato il primo gol con la maglia della nazionale nella sua Bologna, possiamo dirlo?
13: Sì, puoi dirlo forte. Sono stato contentissimo di averlo fatto qua. Qui avevo fatto il mio esordio e un'emozione gigantesca.
12: Tu eri stato ottimista anche dopo la sconfitta con il Belgio, avevi visto buone cose, sì. Hai avuto ragione, i progressi hanno testimoniato questa tua valutazione iniziale.
13: No, ma più che valutazione era un'idea che avevo in testa, che secondo me non si può valutare il lavoro di un allenatore dopo 3 giorni, come non si può valutare neanche dopo una settimana o due. Quindi siamo...
2: Vedi, abbiamo ascoltato però un po' di più l'abbiamo ascoltato di Calafiori. Allora, senti, prendiamolo a ridere perché per non piangere, ti dicevo, Filippo, Adesso i prossimi due, però tutto bene, positivo dopo la partenza falsa all'Olimpico, anche per riprendere quello che diceva Calafiori, no? Non si può valutare il lavoro di un allenatore dopo tre giorni che si sta insieme, così come dopo tre settimane che si è insieme aumenta l'ottimismo, però adesso arrivano subito le prove del 9 e del 10, il 12 novembre con la Francia in Italia e poi in Belgio il 15 di novembre. Cosa dici tu, Filippo? Là sarà il momento della verità o bisognerà aspettare ancora?
11: Ma io credo che l'Italia possa far bene in entrambe le gare, però migliorando la fase difensiva, perché abbiamo preso gol in tutte e quattro le partite e sempre con qualche svarione a centro area. Lì bisogna migliorare e ci vuole un po' più d'attenzione anche da parte dei centrocampisti a proteggere la difesa. E poi in Belgio credo che gli azzurri vorranno togliersi qualche soddisfazione dopo la scopola presa all'Olimpico, che aveva addensato nuvole gravide di tempesta sulla nostra nazionale. Però vedi, come ti dicevo, bisogna dare atto a Mancini di una sua onestà intellettuale, perché lui è partito con una squadra, poi ha capito che non andava, l'ha rivoluzionata e ha trovato un gruppo importante. Perché parlo di gruppo? Perché mi è parso che anche nelle partite seguenti si sia cementata un certo sentimento comune a tutto lo spogliatoio, e di questo va dato atto, come va sottolineata anche l'Under 21 di Silvio Bandidi, che diciamo in cui abbiamo visto dei giocatori secondo me pronti anche per la nazionale maggiore a cominciare da Andur.
2: Ecco, allora tu mi hai alzato l'assist, perché stavo per farti proprio questa domanda. Allora, a qualificazione acquisita diretta alla fase finale dell'Europeo di categoria dell'anno prossimo, a questo punto Mancini, secondo te, per novembre chiamerà qualcuno dei ragazzi di Baldini per fargli assaggiare la nazionale maggiore? Ricordiamo anche che Baldini, quando nell'interim del dopo Gattuso guidò la nazionale in quelle due amichevoli pre-mondiali, dove noi non siamo andati, fece giocare un po' di suoi ragazzi. Ondur, che tu hai citato, oggi ha segnato un gol pazzesco da un'ottantina di metri.
11: Sì, hanno calcolato che erano poco più di 75, ecco. Ma quello che è stato incredibile è il fatto che il ragazzo ci abbia provato, sì. Non solo che abbia segnato, ma che ci abbia provato. Pochi l'avrebbero fatto, questa a dimostrazione che aveva la testa libera e una grande condivisione. Tu mi hai detto chi potrebbe di quelli che abbiamo visto oggi. Esatto. Beh, innanzitutto io direi Palmisani, che secondo me è il portiere del futuro.
2: Per anche quanto... se un'altra decina d'anni se ricalca le gesta di Nozzoff e di Buffon.
11: E poi se dovessi farti altri due nomi, direi Liberali e Cissé, oltre a Coleoscio, che è un ragazzo che non si risparmia mai. Di questa partita, più che altro direi di questa avventura a Pescara, a me è piaciuta moltissimo la corsa di Seydou Fidi, che dopo aver segnato il gol ha sprintato per andare ad abbracciare Baldini. Credo che questa sia l'immagine più bella dell'Under 21 e poi di quello che lui stesso ha detto nel ricordo di quanto è successo al commissario tecnico con la scomparsa della sua figliola.
2: Sì, il gol del 5-1. Ricordiamo i marcatori: Coleoscio dopo 16 minuti, Ndur al 26esimo e poi al 54esimo, Lipani al 59esimo, al 66esimo Fini, all'86esimo Cherubini, e gli ultimi due gol in risposta ai due gol della Polonia. Insomma, l'abbiamo detto tante volte, Filippo Grassia, i giocatori, i giovani in Italia ci sarebbero anche, il problema sarebbe farli giocare. Allora, Domani è una giornata importante, importantissima per quanto riguarda la politica calcistica, sportiva, federale. C'è la giunta del CONI. Io ti chiedo, per in chiusura di trasmissione, ti chiedo una valutazione su questa ipotesi che è uscita proprio questa sera, ovvero sia un commissariamento, però nei panni del commissario sarebbe nominato lo stesso Malagò.
11: Sì, questo per evitare una spaccatura ancora maggiore, non solo nel mondo del calcio, ma anche nel rapporto tra la Federcalcio e anche poteri che sono al di fuori del mondo del pallone. Io credo che però c'è una contraddizione che non è solo in termini, e cioè nel caso che Malagò fosse nominato commissario da Bonfiglio, che si era appellato alle regole, e poi toccherebbe allo stesso Malagò portare avanti i lavori per indire le nuove elezioni in cui lui poi si candiderebbe di nuovo. Quindi io credo che si tratti di una situazione che avrebbe permesso, che so, a Eduardo De Filippo di crearci su una bella commedia.
2: Allora, tanto per poi guardare avanti, sarebbero necessarie anche delle riforme per fare in modo che questi ragazzi italiani riescano a trovare spazio nel nostro campionato, no? Senza dover emigrare.
11: Tu hai parlato di una realtà, credo che sotto gli occhi di tutti, perché qui ci si sta accapigliando su un documento che c'era o non c'era, sul fatto che magari gli uffici della Federcalcio non hanno indagato a dovere sulla candidatura di Malagò. Ma poi quello che conta sono le riforme. Io vorrei capire esattamente che cosa accadrà nei prossimi mesi, perché il calcio italiano ha bisogno di riforme, dalle scuole ai settori giovanili. E comunque, per dirti, se oggi Caiode è diventato un punto fermo della nazionale, lo dobbiamo a Silvio Baldini, che ha creduto in lui più ad esempio di Palladino, che non l'aveva, che non lo utilizzava quasi mai nella Fiorentina.
2: Caiode che gioca altrove, ricordiamo,
11: al Brentford,
2: ecco, bravissimo. Quindi magari evitiamo che questi ragazzi per giocare debbano in qualche maniera emigrare. Va bene, Filippo Grassia, ti ringrazio.
11: È stato un piacere con te.
2: Assolutamente, come il piacere sempre è reciproco, e è soprattutto dei nostri ascoltatori. Zona Cesarini termina qui. Adesso pubblicità e poi GR1. Buonanotte.
14: Radio 1, un mondo da sentire.
15: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
16: Sono Gianmarco Tamberi.
17: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
16: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
17: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
15: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
18: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
19: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo, e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
20: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
19: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
21: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
19: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
22: Amici,
1: amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
22: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
22: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano le notizie dall'estero, a partire dal tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Si allarga l'inchiesta, gli investigatori analizzano il telefono del copilota omanita e i suoi viaggi in paesi ostili a Israele. Volevo vendicare Gaza e morire da martire, avrebbe confessato l'uomo accusato di aver colpito il comandante con un'ascia per far precipitare l'aereo sull'aeroporto di Tel Aviv. Alle indagini partecipa anche lo Shin Bet. E sul tentato dirottamento interviene Donald Trump, che punta il dito contro l'Iran pur dicendosi aperto a nuovi colloqui di pace con Teheran. Intanto cresce la tensione nella regione, Turchia e Pakistan invieranno truppe in Arabia Saudita a bersaglio degli Houthi, e questa sera forti esplosioni sono state avvertite a Riyadh, anche vicino all'aeroporto. Altro conflitto, quello in Ucraina, proseguono i raid di Mosca mentre cresce l'allerta sul fronte orientale della NATO, l'Estonia schiera truppe al confine con la Russia e da Berlino arriva un nuovo allarme.
3: La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. È questo l'allarme lanciato dal capo dell'intelligence tedesca Martin Jäger di fronte a una commissione parlamentare dopo il tentato attacco a Lipsia e il drone bomba in Sassonia. Il pericolo di attentati contro obiettivi tedeschi è reale e imminente, afferma lo 007, precisando però anche che non c'è alcuna indicazione di un attacco su larga scala contro il territorio NATO. La prossima settimana l'Alleanza Atlantica presenterà la strategia per gestire eventuali attacchi, mentre c'è già chi inizia a prendere concrete contromisure, come l'Estonia, che starebbe spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia, si starebbe dotando di armamenti in grado di colpire in profondità e ha già ampliato la base a 50 chilometri dalla frontiera. E questo non tanto per il timore di uno scontro diretto tra Russia e NATO, quanto per il rischio provocazioni e guerre ibride ingaggiate da Mosca. Disponiamo del necessario potenziale di intelligence per monitorare adeguatamente la situazione ai confini, la risposta del portavoce del Cremlino Pieskov. Valentina Isa, GR1.
2: Dalla politica estera al lavoro, la giornata di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, l'incontro con il premier sloveno Janša, dedicato a energia, migranti e al rafforzamento dei rapporti tra Roma e Lubiana. Poi la vertenza Ericsson, dopo l'intervento della Presidente del Consiglio, l'azienda ha ritirato i licenziamenti previsti per 131 dipendenti della sede di Genova. La cronaca con il processo per il femminicidio di Pamela Genini, avvenuto a Milano poco meno di un anno fa. L'assassino ha chiesto scusa ai familiari della donna, ma le sue parole sono state respinte.
4: Non accettiamo nessuna scusa, deve vergognarsi di stare al mondo. Le parole di Veronica, sorella di Pamela Genini, affidate al suo avvocato, respingono senza appello le scuse di Gianluca Soncin, che davanti ai giudici, a processo in corte d'assise, ha fatto una breve dichiarazione spontanea, meno di un minuto, per dirsi pronto a pagare per il dolore che ha causato e per scusarsi con la famiglia di Pamela. Parole di plastica, insignificanti e tardive per il legale dei genitori della vittima. L'unico familiare presente, il fratello di Pamela, Nicola, ha lasciato il tribunale in silenzio subito dopo. Nessun commento dai difensori dell'imputato. In aula i giudici hanno ascoltato poi i poliziotti intervenuti sul posto in via Iglesias poco meno di un anno fa. Poliziotti che per pochi secondi non sono riusciti a salvarla. E i vicini che hanno assistito alla scena impotenti, sentendo le urla e le richieste di aiuto di Pamela, che implorava Soncin di risparmiarla. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
2: E a Rimini, incidente sul lavoro, morto un operaio.
5: Lavorava in nero alla manutenzione di una palazzina quando è precipitato dal terzo livello di un ponteggio. L'operaio 59enne di origine albanese ha perso conoscenza e le sue condizioni sono apparse subito disperate.
6: Era fermo lì, immobile. Credo che respirasse ancora.
5: L'allarme è stato lanciato da due residenti. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo per 30 minuti.
7: Durato tanto, penso mezz'ora, 40 minuti, hanno fatto di tutto.
5: Poi è stato trasferito all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è deceduto alcune ore dopo il ricovero. La vittima era in Italia con permesso di soggiorno da almeno 3 anni. Alla polizia il titolare dell'impresa non è stato in grado di dimostrare la regolarità del rapporto di lavoro. Lo avrei messo in regola il giorno dopo, ci ha detto a microfoni spenti. Una versione sentita troppe volte nei cantieri dove il lavoro regolare e sicurezza non sono di casa. Rimini, Giorgio Maria Leone, GR1.
2: E chiudiamo con il meteo. In rapido peggioramento nella notte, aumentano nuvole e piogge al nord-ovest, sulle Alpi e in Toscana. Forti temporali, rischio nubifragio in Sardegna e sulle coste del Lazio. Più stabile al sud con temperature in lieve calo ma ancora miti. E noi ci fermiamo qui, la linea va al mix delle 23 con Giovanni Minoli. Il prossimo GR1 è a mezzanotte. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
0: Bisogna dirla questa parola serenamente, apertamente, disinvoltamente. Io ho il cancro. Io faccio così e a fare così mi sembra di esorcizzarlo.
8: Se dovessi scegliere una parola per Oriana, direi appassionata. Appassionata alla sua vita, appassionata per quelli che amava, appassionata con chi odiava.
9: L'intensità con cui sapeva dedicarsi a una missione e la capacità anche accanita e appassionata con cui non trascurava alcun dettaglio.
10: Se non vogliono che si viva i morti. In Vietnam abbiamo raccontato troppo, abbiamo visto troppi morti e li abbiamo fatti vedere troppo, o con le parole o con le immagini.
11: Una delle sue virtù esemplari è stata la mancanza di paura. È molto difficile guardare il potere negli occhi senza mai esserne intimiditi.
0: Ho cominciato a pensare al mio prossimo libro, a quello che ancora non ho incominciato perché ancora mi sento troppo male per incominciarlo, ma lo incomincerò e lo scriverò e lo finirò e lo pubblicherò. E Barba l'alieno.
12: Oriana non ti lasciava mai sedere, non ti lasciava mai riposare. Non ti lasciava mai riflettere o guardare da distante un avvenimento.
13: Il 15 settembre del 2006 a Firenze muore uccisa dal cancro Oriana Fallaci, una voce ostinatamente contro che ha rivoluzionato il modo stesso di fare giornalismo in Italia e che tutto il mondo ci ha invidiato. Autrice di bestseller mondiali come Lettera a una bambina mai nata, Niente così sia, Interviste con la storia, Inshallah. Un animo forte, fiera, indomita e sprezzante del pericolo, sempre comunque innamorata della verità, per quanto fosse difficile, urticante e controcorrente. Nel 2001 la Fallaci è nella sua casa di New York, chiusa in un silenzio che dura da 10 anni. Da lì assiste allo schianto dei due aerei sulle Torri Gemelle. Sono le 9 di mattina dell'11 settembre. Quel giorno il direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, riceve una telefonata inaspettata.
12: Arriva una telefonata di Oriana Fallaci. Oriana non si chiamava, Oriana chiamava. A un certo momento, naturalmente, io le chiesi di intervenire, poi lei stava a New York, a pochi chilometri da Ground Zero, e a un certo momento ci si mise d'accordo su una intervista che avrei dovuto farle io. Quando arrivai nella casa di Oriana, Oriana l'intervista l'aveva già scritta, nel senso che si era fatta delle domande e si era data delle straordinarie risposte, e certamente era una bella intervista. Insomma, era un'intervista nella quale non c'era soluzione di continuità tra le domande e le risposte. E allora io le proposi di pubblicare un articolo.
8: Mi chiedi di parlare stavolta. Mi chiedi di rompere almeno stavolta il silenzio che ho scelto, che da anni mi impongo per non mischiarmi alle cicale. E lo faccio. Perché ho saputo che anche in Italia alcuni gioiscono come l'altra sera alla TV gioivano i palestinesi di Gaza. Dicono, bene, agli americani gli sta bene. E sono molto, molto, molto arrabbiata. Arrabbiata d'una rabbia fredda, lucida, razionale. Una rabbia che elimina ogni distacco, ogni indulgenza, che mi ordina di rispondergli e anzitutto di sputargli addosso. Io gli sputo addosso.
12: Ci fu una lunghissima, estenuante discussione sul titolo. Allora la mia prima proposta era Il massacro e l'orgoglio. Lei ci pensò a lungo, poi decise La rabbia e l'orgoglio.
8: Io non vado a rizzare tende alla Mecca. Io non vado a cantare Paternostri e Ave Marie dinanzi alla tomba di Maometto. Io non vado a fare pipì sui marmi delle loro moschee. Non vado a fare la cacca ai piedi dei loro minareti.
12: Uscì in un sabato nel quale ci accorgemmo subito che era successo qualcosa, perché fu un profluvio di telefonate, le copie andarono esaurite subito e ci fu una reazione estremamente forte, viscerale, partecipata, passionale, anche di coloro che non erano assolutamente d'accordo.
13: L'articolo suscita molte polemiche. Il mondo intero reagisce. Tra le prime, l'amica e rivale Christiane Annapour, giornalista famosissima della CNN.
14: Io penso che abbia preso una posizione chiara, come ha sempre fatto. Mi chiedete se ha ecceduto? Probabilmente in qualche cosa. Ha diffamato qualcuno? No, non direi. Ha rappresentato un estremo delle possibili, delle tante possibili reazioni dopo l'11 settembre? Credo di sì. Ha scritto quello che molta gente pensava. Io avrei fatto lo stesso? Forse no, perché il mio stile è diverso, particolarmente in questo periodo delicatissimo per le relazioni fra Islam e Occidente.
13: Nella rabbia e l'orgoglio, Oriana riassume i suoi ultimi anni da inviata e il libro diventa anche un'accusa alla società occidentale e al processo di decadenza continuo e inarrestabile di questa società. Ma per capire come è arrivata a queste conclusioni bisogna ripercorrere la sua storia. Oriana nasce a Firenze il 29 giugno del 29. Nel 44 vede il padre antifascista sfuggire alla fucilazione. Sulla testa le cadono in sequenza prima le bombe alleate, poi le mine tedesche che sfregiano la città e le lasciano dentro qualcosa di definitivo.
0: Ho avuto la fortuna di essere stata educata da due genitori molto coraggiosi. Coraggiosi fisicamente e moralmente. Mio padre, si sa, era un eroe della Resistenza e mia madre non gli è stata da meno. Ma la guerra mi ha sempre interessato, è vero, perché io sono nata nella guerra, sono cresciuta, anzi, non nata, ma cresciuta nella guerra. Fin da bambina io non ho visto che guerra, non ho sentito parlare che di guerra. E da grande ho cercato di tornarci, di rivederla, per capirla meglio.
13: A 14 anni è staffetta partigiana per giustizia e libertà. I genitori orgogliosi la spingono molto, è la primogenita di tre sorelle. Si iscrive al liceo classico 2 anni in anticipo e mentre studia pubblica il suo primo articolo. Così il giornalista Daniele Protti raccontava gli esordi della sua carriera.
15: Si è presentata al Mattino dell'Italia Centrale, che era un quotidiano di ispirazione democristiana, e in questo quotidiano ha scritto di tutto, cronaca nera, giudiziaria, costume, fino a che non l'hanno cacciata. Da lì è passata epoca. Nel frattempo aveva mandato un articolo a Enrico Benedetti, direttore e fondatore dell'Europeo, che era uscito e fu il primo articolo nel 1951 a uscire sull'Europeo.
13: Alla fine degli anni 50 Oriana realizza negli Stati Uniti per l'Europeo una serie di articoli sul divismo e sul mondo del cinema. Durante questa avventura intervista personaggi come Orson Welles, Paul Newman, Arthur Miller, facendo emergere una realtà umana esistenziale totalmente diversa dall'immagine pubblica. Nasce il libro I 7 peccati di Hollywood, ma il primo successo della Fallaci come scrittrice arriva 5 anni dopo, dopo un lungo viaggio in Oriente, Il sesso inutile. È il libro che racconta la condizione femminile in paesi lontani dall'Occidente e dal miracolo economico.
16: Il sesso inutile è, dopo aver letto il libro, quello a cui appartiene Oriana Fallaci, che del libro con questo titolo è autrice. Un titolo veramente bello, ma del quale vorrei qualche spiegazione. Prima di tutto perché a me questo sesso a cui tu appartieni non sembra affatto inutile.
17: Lo spero.
16: E poi perché non è che risulti molto chiaro dal contesto il significato del titolo. Quindi, se vuole essere una autocritica tua, non lo so, spiegacelo.
17: Il sesso inutile è quello delle donne. Perché? Cosa cerca di spiegare questo libro? Cerca di spiegare che ovunque le donne vivono in un modo inutile. Cioè sbagliato. Sia nei paesi dove le donne contano quanto un cammello, vale a dire nei paesi musulmani, sia nei paesi dove le donne contano troppo, vale a dire nei paesi dove vige il matriarcato.
13: Un libro che fa discutere, come racconta Natalia Aspesi.
18: Questo libro, cominciare dal suo titolo, Sesso inutile, fu molto importante. Non fu politico, non era un libro politico, era un libro di storie di donne. Beh, però quasi contemporaneamente invece nasceva il femminismo impegnato, arrivavano i grandi libri dall'America, la mistica della femminilità, dall'Inghilterra l'eunuco femmina. A quell'epoca le donne lavoravano nei giornali femminili, ma nei quotidiani non ce n'era neanche una. E nei settimanali di informazione sì, c'era già una grande star che era Camilla Cederna, però lei entrò con un altro modo completamente diverso di lavorare, cioè grande scrittura enfatica e soprattutto tutto il mondo aperto per il suo giornalismo.
13: Oriana Fallaci è una donna curiosa, controcorrente, cerca continuamente nuovi stimoli, vuole essere presente agli avvenimenti, viverli in prima persona, torna negli Stati Uniti per seguire la corsa alla Luna. Alla NASA incontra un mondo di militari e di ingegneri dove sta nascendo l'umanità del futuro.
17: E innanzitutto
18: il suo giornalismo.
13: Oriana Fallaci è una donna curiosa, controcorrente, cerca continuamente nuovi stimoli, vuole essere presente agli avvenimenti, viverli in prima persona, torna negli Stati Uniti per seguire la corsa alla Luna. Alla NASA incontra un mondo di militari e di ingegneri dove sta nascendo l'umanità del futuro.
17: E innanzitutto è gente che studia moltissimo.

0: Una domanda che ho rivolto a tutti gli astronauti. Ma tu hai paura, ma lei ha paura. E tutti mi hanno dato una risposta che è una delle ragioni per cui li stimo molto e gli sono tanto affezionata. Tutti hanno risposto sì, a eccezione di Shepard, di un altro. Le posso dare la risposta esatta di White. Lei pensa che avrà paura la prima volta che andrà su? Risposta. Chiunque le dica che non ha paura, meglio.
1: Al pubblico questo modo di raccontare piace, i suoi articoli sono un successo che crea invidia, tanta invidia. Ma sono il trampolino di lancio per una nuova avventura, quella che la porta dalla NASA a Saigon, nel 68 con il fotografo Gianfranco Moroldo, con il quale nasce un rapporto speciale che produce un grande reportage. Sono Furio Colomba, il direttore di France Presse a Saigon, François Pelou, a raccontarlo.
2: La guerra del Vietnam è stata l'ultimo episodio della grande tradizione giornalistica del reporting dal fronte, diciamo, del giornalismo dal fronte. Il giornalismo dal fronte, nella sua tragedia, nella sua tristezza, nella sua drammaticità, ha avuto delle pagine grandissime in tutto l'ultimo secolo. I nomi vanno da Graham Greene a Ernest Hemingway. Sulle toccalchi italiani ci sono state pagine molto grandi, basti ricordare che uno degli inviati a un certo punto per l'Espresso è stato Goffredo Parise.
3: Una delle sue interviste più riuscite è quella al generale Giap, nord-vietnamita, in cui lui si trovò ad ammettere che la famosa offensiva del Tet contro gli americani fu in realtà un insuccesso dei Vietcong, dei comunisti, e che lui, il generale Giap, non aveva alcuna responsabilità. Era stato un errore dei Vietcong infiltrati nel Vietnam del Sud.
2: La capacità di narrare di Oriana Fallaci, la capacità di essere accanto ai grandi nel senso del potere di quella guerra e nello stesso tempo libera nel giudizio e completamente indipendente nella narrazione.
4: Io ricordo che un pomeriggio andavo in pattuglia in una giungla delle Central Highlands, delle pianure centrali, con una squadra di americani e il caposquadra ha detto: "Let's hope we shall not find girls." Speriamo di non trovare ragazze. Io ho detto: "Ragazze?" Dice: "Sì, le ragazze Vietcong sono le più coraggiose, le più pericolose. They scare me like hell, mi spaventano a morte."
1: Il 1968 per Oriana Fallaci non è solo l'anno del primo ritorno al Vietnam, ma è anche l'anno della morte di due grandi speranze. In tre mesi muoiono Martin Luther King e Bob Kennedy. In autunno poi esplode il Messico. Gli studenti dicono no alle Olimpiadi in un paese tenuto nella miseria. Il 2 ottobre nella capitale, a Città del Messico, almeno 300 manifestanti disarmati vengono uccisi dai militari e dalla polizia. Oriana, sulle tribune con i manifestanti, viene ferita gravemente. Queste le sue parole in un'intervista in ospedale il 4 ottobre del 68.
0: C'erano nella piazza, nelle tre culture, all'incirca 6.000 studenti, avrei detto, 5-6.000 studenti, assolutamente tranquilli, assolutamente pacifici. Non c'è stato nessun episodio che potesse provocare questa irruzione pazza, violenta. A questo punto un elicottero ha incominciato a volare sulla piazza, sempre più basso, e poi a gettare dei bengala. Sai, sembrava il Vietnam.
1: Negli anni che seguono emerge quello che per alcuni è il principale talento da Fallaci: saper intervistare come nessun altro. Presente su tutti i fronti di guerra, accolta nelle stanze dove quelle guerre si decidono o si impediscono, Oriana colleziona una sensazionale serie di incontri con i potenti della terra, dalle copertine dell'Europeo a quella di un nuovo libro, cambia solo il titolo, Intervista con la Storia. Ancora l'amica rivale Christiane Amanpour della CNN.
5: Ancora prima di diventare giornalista sapevo chi era Oriana Fallaci. Io sono mezza iraniana, sono cresciuta là, e lei aveva fatto un'intervista disdicevole allo Shah di Persia. Quell'articolo diventò la pietra dello scandalo nella cerchia dei miei genitori,

0: dei loro amici e naturalmente a corte. Tutti pensavano che lei si era comportata da insolente, che aveva provocato lo scià sulla condizione delle donne, e lui si era lasciato andare a giudizi non proprio lusinghieri. Aveva ribattuto: conoscete un grande chef che sia una donna? O un grande musicista donna? E questo più di 30 anni fa. Così è entrata nel mio inconscio, ben prima che iniziassi a lavorare. Quando più avanti ho comprato Intervista con la storia, ho pensato che fosse la raccolta di incontri più straordinaria che avessi mai letto. I faccia a faccia con i grandi erano elettrizzanti, costruiti lontano dagli scandali e dal sensazionalismo, per arrivare alla persona, alla verità.
1: Sono gli anni della guerra del Kippur in Medio Oriente, della prima visita di un presidente americano in Cina, dello scandalo Watergate e della dittatura di Pinochet in Cile e della fine di quella dei colonnelli in Grecia. Oriana scrive di tutto questo. Dalla Grecia in cerca di democrazia arriverà il suo romanzo più celebre, Un uomo, una biografia di Alejos Panagoulis, l'uomo che ha amato e con cui ha condiviso gli sforzi per la ricerca della democrazia.
2: Io non riesco a vedere il mio rapporto con Alejos, la mia storia con Alejos, da un punto di vista romantico. Fu anche un incontro politico, un incontro intellettuale. Io amo dire che fu una scelta morale, una scelta politica. Noi ci incontrammo, o ci scontrammo, come uso dire, perché la pensavamo nello stesso modo. Perché ci incontravamo su tutto, anche politicamente. Il suo eroismo era la conseguenza del suo essere poeta, una coerenza col suo essere poeta. Parlo dell'eroismo soprattutto iniziale, il tentato al tiranno, le torture, l'arresto, le torture, il processo, la condanna a morte.
1: Il tribunale condanna a morte Alejos Panagoulis, ma la protesta del mondo impaurisce i militari che decidono di rinchiuderlo abboiati in un cumulo di cemento dove Panagoulis, sempre ammanettato, sopravvive a sevizie e torture per 5 anni. Dopo essere stato graziato, si occupa di politica e cerca i documenti che mostrano la natura corrotta del governo dei colonnelli.
2: Alejos aveva trovato questi documenti da solo, aveva cercato di diffonderli da solo, senza riuscirci, perché era solo, e quando ha capito che non avrebbe potuto diffonderli, ha scelto di fare l'unica cosa da fare, vale a dire presentarli in Parlamento. Avrebbe dovuto consegnare questi documenti il 3 maggio 1976, il 3 maggio era un lunedì, Alejos è stato ucciso la notte del 1 maggio.
3: Un ruggito di dolore e di rabbia si alzava sulla città e rintronava incessante, ossessivo, spazzando qualsiasi altro suono, scandendo la grande menzogna. Zì, zì, zì, vive, vive, vive. Un ruggito che non aveva nulla di umano. Infatti non si alzava da esseri umani, creature con 2 braccia e 2 gambe e un pensiero proprio. Si alzava da una bestia mostruosa e senza pensiero, la folla, la piovra che a mezzogiorno, incrostata di pugni chiusi, di volti distorti, di bocche contratte, aveva invaso la piazza della cattedrale ortodossa, poi allungato i tentacoli nelle strade adiacenti, intasandole, sommergendole con l'implacabilità della lava che nel suo straripare divora ogni ostacolo, assordandole con il suo zì, zì, zì.
2: Ho scritto questo libro perché volevo che quest'uomo fosse meno morto, un po' meno morto. E tutte le volte che questo libro, un uomo, esce in un paese, Alejos rinasce e torna ad essere vivo.
1: A 10 anni dall'intervista allo scià di Persia, Oriana incontra l'uomo che lo ha costretto alla fuga, Khomeini. Nessun capo di una teocrazia ha il potere, il mistero, il seguito di Khomeini. La Fallaci mette a segno un'altra intervista per la storia. La Fallaci incontra l'Ayatollah per il Corriere della Sera, lo incalza, lo mette all'angolo e chiude l'intervista liberandosi del chador che le avevano imposto. Nel 92, a 63 anni, Oriana Fallaci torna per l'ultima volta al fronte. È la prima guerra del Golfo, fra tutte quelle che ha raccontato, la più insensata. Ne parla così in un'intervista del 91 al TG2.
2: Saddam Hussein non è uno Hitler. Era un Mussolini, era un cialtrone che mandava i propri soldati alla guerra senza scarpe, senza mangiare, probabilmente anche con poche munizioni. Era un bugiardo, era un chiacchierone. Vi farò nuotare nel vostro sangue. Invece no, ha fatto nuotare i propri uomini e il loro sangue.
1: Dal 91 al 2001 Oriana Fallaci resta in silenzio per poi affrontare le ultime sfide, le ultime polemiche e soprattutto il cancro. È contro la malattia che Oriana ha deciso di combattere la sua ultima guerra, quella che però la porterà alla morte.
2: Non capisco questo pudore, non capisco questa avversione per la parola cancro, non è neanche una malattia infettiva, non è neanche una malattia contagiosa. Guardi, bisogna fare come si fa qui in America, bisogna dirla questa parola serenamente, apertamente, disinvoltamente. Io ho il cancro, dirlo come si dice o si direbbe ho la polmonite, ho l'epatite, ho una gamba rotta. Io faccio così e a fare così mi sembra di esorcizzarlo. Guardi, il rapporto è un rapporto di guerra, è il rapporto tra due nemici che mirano a distruggersi, come alla guerra. Lui vuole ammazzare me e io voglio ammazzare lui. Dico lui perché io sono incapace di parlarne come di una cosa o come di un'entità astratta. Per me lui è una creatura viva, un animale di un altro pianeta, un alieno che ha invaso il mio corpo per distruggerlo.

Il mix delle 23 torna domani. Potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound. Quella di oggi è stata realizzata con la collaborazione di Roberta Di Casimiro in regia, per la parte tecnica Alessio Caranzetti. Le autrici sono Sara Tardelli e Chiara Vannoni, in redazione Paola Gaito.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteo Radio.
3: Nella nottata, maltempo in aumento sui settori tirrenici e sulla Sardegna, con rovesci e temporali sparsi. Nubi e piovaschi diffusi al nord-ovest, più stabile al sud della penisola. Domani, martedì 6 ottobre, tempo instabile con piogge e rovesci diffusi sul settore tirrenico, in particolare tra Toscana, Lazio e Campania, e rovesci sparsi al nord e sulla Sardegna. Fenomeni più isolati sulle regioni adriatiche e ampie schiarite all'estremo sud. Venti sostenuti dai quadranti meridionali sui bacini di ponente, con forti raffiche di scirocco sul Tirreno centro-meridionale e sui canali delle isole. Mari da mossi a molto mossi, localmente agitati il Tirreno centro-meridionale, il canale di Sicilia e il mare di Sardegna. Temperature massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, con valori tra 20 e 24 gradi. Stazionari al sud tra 24 e 28 gradi. Minime in lieve aumento al meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: La scelta. Storia delle campagne elettorali in Italia dal 48 a oggi.
5: Buonasera, bentrovati, questa è La Scelta, noi siamo Francesca Capannolo
6: e Luigi Crespi.
5: Buonasera a voi, siamo arrivati, Luigi, alla campagna elettorale del 1953. I giorni del voto sono quelli del 7 e dell'8 giugno. La campagna prende il via in un clima particolarmente contraddistinto dalle tensioni, addirittura superiori a quelli che avevano segnato la campagna elettorale del 1948. È morto Stalin. E questo segnerà profondamente quelle elezioni politiche, le seconde della Repubblica, della neonata quasi Repubblica Italiana. Quello che caratterizzò questa campagna elettorale, Luigi, è la cosiddetta legge maggioritaria, quindi quella che poi i partiti di sinistra chiamarono la legge truffa. Ma qual era il clima di quei giorni, di quelle settimane?
6: Beh, intanto ti posso dire che quando è morto Stalin il titolo dell'Unità fu clamoroso, fu un inno a questo capo del popolo che letto oggi fa una certa impressione. La legge truffa prevedeva un premio di maggioranza e questo premio di maggioranza prevedeva che se superavi il 50% avresti avuto il 65% dei seggi. La sinistra fu bravissima a mettere un timbro su quell'operazione truffa, che fu difficile cambiare questa cosa. Però quello è un anno, devo dire, in cui sì, c'è stata molta tensione, ma la morte di Stalin ha tolta molta paura. Pensa che uno dei manifesti della Democrazia Cristiana era un ragno che rubava le schede elettorali e sopra questo ragno c'era il marchio del Partito Comunista.
5: E poi ce n'era un'altra di immagine che ricorreva, perché lo ricordiamo che i manifesti ancora dominano in questa campagna elettorale perché non c'è ancora la televisione, che arriverà l'anno dopo. E c'era questo manifesto che rappresentava da una parte la coda per il pane a Mosca e dall'altra invece l'immagine di una famiglia felice, quindi nel benessere dell'Italia, che poi però vedremo anche con il contributo del nostro professore, del nostro economista, non era poi un benessere così, era molto divisa l'Italia.
7: Il momento in cui gli italiani saranno chiamati alle urne per scegliere i propri rappresentanti è prossimo e le polveri della campagna elettorale si sono accese. Cominciò qualche manifesto quasi in sordina, poi i vari partiti intensificarono il botta e risposta cartaceo. Infine sono entrati in lizza i più qualificati esponenti delle varie tendenze. In Piazza del Popolo l'onorevole Di Vittorio ha parlato ai lavoratori della Confederazione del Lavoro esponendo il programma del partito in cui egli milita. Nella stessa piazza, il giorno successivo, uno dei dirigenti dell'estrema destra, De Marsanic, ha invitato i suoi simpatizzanti a stringere i ranghi. In Piazza Navona, l'onorevole Pastore ha richiamato alla memoria dei liberi lavoratori quanto il governo ha fatto in questi 5 anni. Ai repubblicani di Genzano si è rivolto Ronzo Reale, un colloquio cordiale e semplice con i seguaci di Mazzini. Infine, in Campidoglio, l'onorevole Gonella ha informato su quanto è stato fatto contro l'analfabetismo. E così dal 1 maggio fino al 7 giugno in 1000 piazze d'Italia, fino al momento della tregua delle parole. Allora parlerà la scheda.
6: Voglio fermarmi con te in questo momento sul clima, perché quello è un anno fantastico, è un anno in cui nascono tante cose. Nasce ad esempio il neorealismo rosa, perché un certo, non so se te lo ricordi, Giulio Andreotti, che era sottosegretario allo spettacolo, tirò le orecchie a un signore che si chiamava De Sica. Dopo il suo bellissimo film Umberto D, Andreotti disse che i panni sporchi non si lavavano fuori,
5: sì.
6: E che di fatto questa rappresentava, questo neorealismo drammatico dava l'idea di un'Italia povera e disperata, e in realtà che in quel momento, secondo Andreotti, era un'Italia che faceva fatica a uscire dalla povertà del dopoguerra,
5: sì.
6: E quindi tu sei di fronte al fatto che la legge del 49 che finanziava i film, poi finanziava i film che piacevano al governo, diciamo,
5: ovviamente,
6: la verità.
5: Ovviamente, che restituivano l'immagine che...
6: Però cosa nasce? Allora, senti, nasce Don Camillo, e qui farò contento Filippo, e Peppone, che io chiamo sempre Don Peppone, che nel 52 nasce il primo film tratto da Guareschi, e nel 53 c'è il secondo. È un film che ha un successo enorme. Sulla scia di quel genere nasce Pane, Amore e Fantasia. Con la nascita del neorealismo rosa, sempre nel 53, udite udite, abbiamo i Vitelloni, dove si racconta la vita della gente di provincia, non disperata, ma un po' annoiata.
5: Sì.
6: Vedi come cambia il processo narrativo. Velocemente ti devo dire altre cose. Hollywood sul Tevere con Vacanze romane, sempre del 53. La Chiesa fa nascere le famose sale parrocchiali e quindi influenzano il mercato.
5: Però Luigi, in questa campagna c'è anche Sanremo. Era arrivato pochi anni prima.
6: Nel 51 nasce Sanremo. Qua sentiamo, scusami, qua mi fermo perché voglio farti sentire l'annuncio della nascita di Sanremo.
8: Cari amici vicini e lontani, buonasera. Nel Salone delle Feste del Casinò di Sanremo presentiamo la prima serata del Festival della Canzone Italiana.
6: È Nuzio Filogamo,
5: indimenticato,
6: lì nasce il Festival di Sanremo, e posso dirti che le canzoni che erano in concorso erano 4 e vinse Nilla Pizzi.
5: Nilla Pizzi. Claudio Villa partecipò
6: a quel festival, sembra che tu sia
5: l'anno scorso,
6: sembra che tu fossi lì
5: scorsa.
6: Presente, anche se sei giovanissimo.
5: Per fortuna no, diciamo.
6: Guarda, lì nasce la carriera di Claudio Villa, sì. Nilla Pizzi e Claudio Villa, ma il pezzo che vince nel 53 è un altro. Ma in quel festival c'è un pezzo storico che rappresenta il clima di quegli anni, che è Vecchio Scarpone, che ascoltiamo qualche nota.

0: Becco Rosso, Scarpone, che è stato un successo clamoroso, che ci restituisce proprio il clima di quelle ore, di quell'anno, di quegli anni, del pre-boom. E nel pre-boom ci sono alcune cose che poi hanno fatto la storia, la moda.
1: La moda,
0: le sorelle Fontana che espongono a Firenze per la prima volta.
1: Palazzo Pitti, sì. E nasce Italian Style.
0: Design. Attenta, Francesca. Nasce la Vespa
1: e
0: la Lambretta.
1: Eh sì.
0: E che sono, e la lettera 22 di Olivetti. Cioè, la, qui siamo, tu sei una giornalista, una grande.
1: Oggetti simbolo.
0: La lettera 22 è
1: per noi.
0: È per te.
1: Certo.
0: È una roba.
1: Ma
0: che,
1: oggetti simbolo anche la Vespa e la Lambretta.
0: La Vespa e la Lambretta sono
1: immortali.
0: Ancora oggi sono, diciamo, il simbolo dell'Italian Styling, però nascono lì, nel 53, la prima esce lì.
1: Senti Luigi, mi hai raccontato fino adesso quello che succedeva in Italia, ma che cosa ci arrivava dagli Stati Uniti? Perché nelle puntate precedenti abbiamo anche descritto quello che era il clima oltreoceano. Beh, che aria si respirava oltreoceano?
0: Da qui all'eternità. Frank Sinatra fa incetta di Oscar alla notte degli Oscar con un film epocale che era Da qui all'eternità, che rilancia la sua
1: e
0: carriera.
1: E qual era la colonna sonora di...
0: La colonna sonora, diciamo che la canzone simbolo è una canzone di Mirler degli anni 40, che lui canticchia
1: all'interno
0: del film, e diventa la canzone simbolo, però dobbiamo ascoltarla.
1: Esatto.

0: Però Luigi, fino adesso abbiamo parlato di quella che era l'atmosfera che faceva da sfondo a questa campagna elettorale molto tesa e molto violenta. Adesso però voglio tornare su un argomento che tu sai essere il mio argomento preferito, che è l'economia, perché è fondamentale capire qual era la situazione economica dell'Italia in quel periodo. E per farlo c'è qui con noi il professore economista Alessandro Arrighi. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Grazie per essere qui con noi. Senta professore, intanto mi corregga se sbaglio, in quei mesi, alla fine del 1952, si era appena concluso il piano Marshall.
1: Si era concluso il piano Marshall ed eravamo in una situazione oggettivamente di grande difficoltà. Voi pensate che i lavori della commissione d'inchiesta presieduta da Ezio Vigorelli, che avevano cominciato nel 1952, accertarono oltre 6 milioni di persone, e cioè quasi il 12% della popolazione, in condizione di povertà.
0: Sì. Sì, e poi tra l'altro sempre da questa inchiesta parlamentare emerse, che poi venne però divulgata completamente diversi anni dopo, ma di cui si ebbero le anticipazioni, emerse che il 52,4% del reddito degli italiani veniva speso in cibo.
1: In cibo, esattamente. Sostanzialmente la gente aveva appena la possibilità di alimentarsi, ora senza scendere nel dettaglio, ma soprattutto con beni inferiori, cioè pasta, patate e via dicendo.
0: Quindi, professore, questo piano Marshall ce l'ha fatta fino a un certo punto a tirare fuori gli italiani dalla povertà della guerra, insomma non è riuscito a far decollare l'economia del paese. Vedremo poi adesso anche gli altri tre grandi piani pubblici.
1: Paradossalmente italiani. Proprio nel 1953 furono lanciati degli altri piani pubblici, che saranno poi quelli che alla fine degli anni 50 fecero effettivamente ridecollare l'Italia. Il piano Marshall no, nel 1953, anche per una serie di ragioni. Per esempio nel 1951 era cominciata la guerra in Corea, che aveva fortemente impoverito, aveva causato un'inflazione molto alta, quasi il 10%, che negli anni 52-53 poi diminuisce fortemente, però aveva certamente impoverito tantissimo la popolazione. E poi c'era stata la crisi del tessile. Nel 1952 erano state messe delle importanti misure di protezione nei paesi anglosassoni, specialmente in Inghilterra, che avevano causato una diminuzione importantissima della bilancia delle esportazioni e di conseguenza un aumento fortissimo della disoccupazione.
0: In quegli anni, lo accennavamo, professore, venne varata la riforma agraria, il piano casa di Fanfani, che diede molto lavoro agli operai edili, e poi anche la cassa del mezzogiorno, che non riuscirono però a colmare questo divario, anzi forse lo accentuarono, questo divario tra nord e sud.
1: Negli anni successivi lo avrebbero un po' colmato o quantomeno ridotto. Nel 1953 ancora decisamente no. Prendiamo per esempio la riforma agraria, la cosiddetta legge Stralcio. E la legge Stralcio, sicuramente in una condizione in cui il mondo contadino ha fame e sta occupando le terre dei latifondisti, va nella direzione delle richieste della popolazione, ma ci va lentamente. In realtà scontenta proprio quelle persone che sono quelle che tengono in mano l'economia, ovvero sia i latifondisti, per cui pur gettando per gli anni successivi le basi di quello che poi effettivamente sarebbe stato lo sviluppo industriale della fine degli anni 50, in quegli anni ancora non crea benessere. Anche il piano casa, il cosiddetto piano Fanfani, assolutamente non riesce a risolvere il problema. È bello lo slogan una sigaretta al giorno per giustificare quel prelievo dello 0,6% sul reddito, però è sostanzialmente uno slogan, perché poi chi effettivamente riesce ad avere la casa sono un numero esiguo di persone, mentre invece tutti si trovano a dover pagare. E attenzione, abbiamo detto di una popolazione che ha bisogno di pane, che si alimenta di beni inferiori. Allora è evidente che in una condizione di questo tipo anche un prelievo minimo, quella famosa sigaretta al giorno, viene vissuta invece come un grande limite dalle persone.
0: E questo indubbiamente condizionerà anche l'esito del voto. Un'ultima domanda, professore. Nel 1953, proprio nel 1953, nasce l'ENI di Enrico Mattei ed è anche l'anno del consolidamento della siderurgia pubblica con il piano Sinigaglia. Quanto questa forte regia e programmazione dello Stato fu alla base di quello che poi abbiamo chiamato miracolo economico?
1: Fu senz'altro alla base del miracolo economico, ma certamente non nel 1953. Nel 1953 è ancora un elemento, forse oggi diremmo propagandistico, ma in quel momento non c'è nemmeno un effetto propagandistico, perché un popolo che ha fame e che sicuramente non conosce quelle che potrebbero essere le future possibilità e la capacità di sviluppo della siderurgia, sicuramente non percepisce questa come una soluzione. Siamo davanti a una società contadina, siamo di fronte a una società, dicevamo prima, che si alimenta di pane e patate, per cui certamente il fatto che un giorno ci potrebbe essere una grande ENI che produce un grande benessere per il paese e che magari calmiera il prezzo della benzina e del diesel nel 2026 non è sicuramente quello che percepisce l'uomo.
0: Quindi questo, contrariamente agli altri piani, non influirà positivamente sul voto, quindi non darà una spinta.
1: Probabilmente, anzi, queste misure diedero addirittura una spinta regressiva, perché non furono accolti come un grande successo da un popolo che sostanzialmente stava chiedendo altro.
2: Certo, già dalla prossima elezione vedrai che il clima cambierà. Grazie professore.
0: Grazie mille a voi.
1: Grazie.
2: Il quadro mi sembra molto chiaro, in pochi minuti siamo riusciti a dipingere, ad affrescare la natura di quell'anno. Ma c'è una cosa che succede quell'anno, Francesca.
0: Dimmi.
2: Un certo Elvis Presley va in uno studio di registrazione e, spendendo la bellezza di $3.90, registra il suo primo brano musicale, che adesso ascoltiamo.

0: Allora Luigi, torniamo sulla campagna elettorale. In questa occasione, diversamente dal 1948, Partito Comunista e Partito Socialista decisero di correre in liste separate così da massimizzare il consenso. Quindi adesso andiamo a sentirci un sonoro dell'apertura della campagna elettorale. Sentiremo le voci di Alcide De Gasperi e di Giuseppe Saragat.
1: A Milano, teatro lirico, la campagna elettorale per la Democrazia Cristiana è aperta da De Gasperi, di ritorno dal Consiglio parigino della NATO. Sono presenti Gonella, Malvestiti, Pella, Segni. Dopo il saluto di Sangalli, il presidente chiarisce le posizioni di fronte ad alleati ed avversari. Tocca quindi il problema produzione-disoccupazione.
2: Noi dovremmo fare un massimo sforzo per aumentare la produzione in ogni settore, perché solo attraverso questo possiamo aumentare, rendere sufficiente l'occupazione.
1: Conferma quindi la bontà della politica atlantica.
2: Così noi diciamo, costi quel che costi, viva l'Italia!
1: Adriano, il programma dei socialisti democratici è presentato da Saragat. Riforma sociale, rapida attuazione di quella agraria, modifiche di struttura nella produzione industriale, politica di sicurezza sociale.
3: Io credo, come è stato detto, che la vera forza difensiva di un paese non è nel valore delle armi di cui questo paese dispone, ma nel valore delle cose che queste armi devono difendere, vale a dire delle conquiste sociali che il paese ha realizzato e che ha interesse a difendere dalla minaccia dell'invasione straniera.
1: Bilancio della prima giornata, 5.000 comizi in tutta Italia.
0: Abbiamo già detto, Luigi, che fu contraddistinta da toni molto accesi, ma c'è qualcosa che possiamo raccontare a chi ci ascolta, qualche aneddoto, qualche curiosità, qualche elemento fondamentale di questa campagna che la contraddistingue da quella del 48?
4: Beh, il 48 è stata una campagna di religione, una guerra di religione. È stata durissima da quel punto di vista, cioè votare contro la Democrazia Cristiana significava votare contro la tua fede, contro la tua Chiesa, contro il tuo Cristo, contro tutto quello che credevi, ed è stata durissima. Qui, in questa campagna, benché i toni siano stati anche in questo caso accesi, duri, come sempre capita nelle campagne elettorali, non ha raggiunto la guerra di religione. Quell'aspetto si è attenuato, lo dicevamo anche prima, la paura, la morte di Stalin aveva ridotto la paura.
0: Diciamo che era un elemento su cui la DC ha avuto ha potuto giocare di meno, ha potuto...
4: Certo, anche i comitati civici di Jeddah, che sono stati decisivi nella prima campagna elettorale, in questa seconda hanno avuto un effetto meno decisivo. Cioè, in sostanza, c'era meno tensione ideologica e religiosa.
0: Mentre in America ancora qualcuno esprimeva paura per la possibilità che nel nostro paese prendesse il potere la sinistra. Quindi ancora un po' dagli Stati Uniti arrivavano un po' di influenze sul voto, sulla possibilità che gli italiani andassero a votare, come dicemmo l'altra volta, dalla parte giusta.
4: Eccovi qui, entriamo nell'analisi dell'epoca. Il fatto che l'ambasciatore americano intervenisse con durezza rispetto alla vittoria della sinistra, che era inconcepibile per gli Stati Uniti di quel momento, ha legittimato l'idea di un'interferenza esterna, di una legittimità popolare nazionale limitata.
0: Anche perché in quegli anni l'Italia è vista proprio come il fronte più delicato dell'Europa occidentale, proprio perché aveva questo partito comunista.
4: Il più grande partito comunista dell'Europa.
0: Dell'Europa.
4: Sì, sì. E no, ripeto, purtroppo l'America, purtroppo per i democristiani, l'America non ha giocato in questo caso un ruolo positivo, perché poi non è che la Democrazia Cristiana e le forze di governo ebbero un tracollo, ma l'investimento che fece De Gasperi, che era un investimento di ottenere più del 50% la Democrazia Cristiana insieme alle forze che governavano, il Partito Repubblicano, Partito Liberale e via dicendo, è stata resa vana da un signore, ma ne parleremo settimana prossima, che si chiama Parri, che portò via, che ottenne meno dell'1%, ma sottrasse alla maggioranza di governo quei 54.000 voti, 55.000 voti
0: per far scattare il premio di
4: Maggio, che erano quelli che servivano a De Gasperi per far scattare,
0: diciamo,
4: il premio
0: che
4: di
0: la
4: maggioranza.
0: Frammentazione di quelle elezioni non favorì la Democrazia Cristiana.
4: No, ma segnò la carriera di De Gasperi, che lì a pochi anni poi ci lasciò, ed è un momento drammatico, perché insomma questo paese a De Gasperi, come a Togliatti, deve moltissimo. E l'uscita di scena fu abbastanza messa.
0: Non anticipiamo troppo, Luigi, perché poi parleremo dell'esito del voto lunedì prossimo. Questa sera ringraziamo alla regia Filippo Mosticone, in redazione Nicolo Randazzo e la parte tecnica Max Gambino. E poi ringraziamo ovviamente il professor Arrighi, che è stato con noi. Noi ci ritroviamo lunedì sera alle 23.30 su Radio 1.
4: La scelta.
5: Se potessi questa sera ascolterei volentieri Rollo con gli amici suoi, come ai tempi che le radio funzionavano a valvole, i bambini eravamo noi.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Giorgia Meloni chiama la DD Ericsson, ritirati 131 licenziamenti nella sede di Genova. Palazzo Chigi, si apre una nuova fase di dialogo sul tavolo del Ministero delle Imprese, l'avvertenza Electrolux. Legge elettorale, settimana decisiva, il governo pone la fiducia sui primi tre articoli, le opposizioni, ennesimo schiaffo al Parlamento. L'ho fatto per Gaza, volevo morire da martire, interrogatorio del copilota di Fly Dubai che ha tentato di dirottare il volo. Papa Leone scrive al parroco della Striscia, padre Romanelli, fino a quando, signore? Allarme degli 007 tedeschi, si rischia la guerra con Mosca, l'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. La RAI sospende per 10 giorni Sigfrido Ranucci, il legale dell'ex conduttore di Report, faremo ricorso. Guarda come piove, ore contate per la lunga, interminabile estate 2026, da nord a sud in arrivo temporali e temperature in calo. I colori e i racconti di Taylor Swift, dagli esordi all'ultimo tour, la sua storia raccontata in un romanzo a fumetti, autori Brian Freschi e Ilaria Nassa, disegni di Laura Angelucci. Calcio, la nazionale di Mancini batte 3-1 la Turchia e seconda nel girone di Nations League. Show dell'Under 21, 6-2 alla Polonia e vola all'Europeo. Buonanotte da Vanessa Giovagnoli, dossier economici nell'agenda di Giorgia Meloni, dalle iniziative contro il caro energia a quelle per la competitività e interviene contro i licenziamenti della Ericsson.
3: Una telefonata di Giorgia Meloni ai vertici di Ericsson blocca la procedura di licenziamento collettivo per 131 persone della sede di Genova e la notizia filtra da Palazzo Chigi insieme con la soddisfazione di una soluzione considerata responsabile anche per l'avvio di una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali ed occupazionali della multinazionale. Un risultato raggiunto poco prima del bilaterale tra la Premier e il Primo Ministro della Slovenia ricevuto a Palazzo Chigi, in cui si è discusso di un prossimo piano d'azione su difesa, innovazione, ricerca ed energia. Tema quest'ultimo considerato una priorità dal Presidente del Consiglio italiano che si prepara al vertice dei paesi euromediterranei mercoledì a Spalato e poi al Consiglio europeo di metà ottobre. A Bruxelles Giorgia Meloni ribadirà tra l'altro la richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici, la sua idea di gestione dell'immigrazione e l'importanza di una strategia unitaria per salvaguardare la competitività economica. Carla Macrellino, GR1.
2: Temi economici anche nel confronto politico, ma si discute anche di legge elettorale. Voto finale sul provvedimento atteso giovedì. Il campo largo ha chiesto il voto segreto. Il governo ha posto la fiducia sui primi tre articoli su cui si voterà domani e dopodomani.
4: No alla fiducia e crisi di governo, uno scenario del tutto ipotetico per Fratelli d'Italia che con Giovanni Donzelli ricorda il voto per le pregiudiziali ha mostrato la nostra compattezza.
5: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
4: Sicurezza condivisa da Lega e Forza Italia che guardano alla manovra chiedendo rispettivamente più deficit e meno tasse, progetti che per il campo largo hanno il sapore della propaganda visti i nuovi dati Istat su pressione fiscale e potere d'acquisto. L'inflazione mangia gli stipendi, l'allarme di AWS. Serve, aggiunge Giuseppe Conte dai 5 Stelle, il coraggio di tassare gli extra profitti. Opposizioni unite anche contro la legge elettorale e la richiesta di fiducia. Federico Fornaro, PD.
6: Confronto parlamentare che voi avete rifiutato e oggi dato uno schiaffo. Uno schiaffo a mano aperta a questo Parlamento. Avete paura della vostra maggioranza.
4: Riccardo Maggi, da 6 giorni in sciopero della fame, scrive al capo dello Stato e denuncia l'aumento delle firme chiesto alle liste non presenti in Parlamento. Ci allontaniamo, spiega, dal sistema democratico. Lucio Bondi, GR1.
2: Caro carburanti, dopo più di 2 mesi stop agli sconti sul gasolio. Non è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che avrebbe dovuto introdurre le accise mobili. I prezzi del diesel dovrebbero aumentare di circa 6,1 centesimi al litro e arrivare a 2,3 euro al litro. Per la benzina invece non cambierà niente e nulla cambia nei distributori che hanno bloccato i prezzi. Vertenza Electrolux, c'è una svolta, è stato riformulato il piano che prevedeva 1700 licenziamenti in Italia.
0: I licenziamenti unilaterali sono diventati esuberi, volontari e incentivati. Dai 1700 annunciati in primavera si è arrivati a 1250 uscite tra operai e impiegati nei prossimi 3 anni. Al Ministero delle Imprese Electrolux ha presentato il nuovo piano. Quanto al sito di Cerreto Desi, la multinazionale del Bianco ha annunciato una reindustrializzazione tutta da costruire. Per il ministro Urso si apre una nuova fase.
7: Tutti gli stabilimenti sono salvi, nessuno sarà licenziato. Ora al lavoro per un piano davvero sostenibile e condivisibile.
0: Ottobre sarà decisivo, il 29 il tavolo conclusivo in vista del board globale del gruppo di inizio novembre. La segretaria nazionale FIOM, Barbara Tibaldi.
8: Bisogna capire stabilimento su stabilimento qual è l'impatto, qual è il punto di forza, quali sono i rischi.
0: Tra i lavoratori resta la preoccupazione.
9: Io ho ancora 10 anni di pensione, non so cosa dovrò andare a fare.
0: Natascia Gargano, GR1.
2: Ex Ilva, i giudici di Milano confermano lo stop degli altiforni per i giudici. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico.
10: La Corte d'Appello di Milano conferma lo spegnimento dell'ultimo altoforno acceso dell'ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto la seconda richiesta di sospensione presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia. Secondo la Corte, i rischi economici legati allo spegnimento degli impianti devono cedere di fronte al diritto alla salute, anche per le emissioni nocive e la presenza di amianto. Non cambia il quadro l'udienza in Cassazione fissata per il 20 ottobre, scrivono. I sindacati chiedono ora al governo di riprendere immediatamente il confronto sugli strumenti straordinari previsti dalla bozza di decreto per tutelare occupazione e salari dei lavoratori diretti e dell'indotto. Michele De Palma, segretario generale FIOM CGL.
11: Nel corso di questi anni quello che bisognava fare, cioè la decarbonizzazione, fare le bonifiche dell'amianto, non sono state fatte, quindi ci sono responsabilità da questo punto di vista precise di chi ha gestito l'azienda quando, al posto di fare gli investimenti, ha deciso invece di fare profitto sull'azienda.
10: Amalia Carosi, GR1.
2: Medio Oriente, secondo i media israeliani, il copilota omanita della Fly Dubai ha confessato di avere tentato di far schiantare il volo sull'aeroporto di Tel Aviv per vendicare Gaza. Volevo morire da martire, avrebbe detto durante l'interrogatorio negli Emirati. Al parroco di Gaza arriva la vicinanza del Papa dopo il raid in cui sono morti anche 5 cristiani. Fino a quando, signore, scrive via WhatsApp Leone XIV a padre Romanelli. Sul fronte Houthi, in serata forti esplosioni a Riyadh. Abbiamo colpito l'aeroporto e una raffineria, affermano i ribelli yemeniti. Turchia e Pakistan invieranno truppe in Arabia Saudita. Le forze governative yemenite rivendicano di aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, smentito però dagli Houthi. Conflitto russo-ucraino. Mentre continuano gli attacchi incrociati sul campo, anche i paesi NATO alzano il livello di allerta. La prossima settimana l'Alleanza Atlantica presenterà la strategia per gestire eventuali attacchi da parte di Mosca e l'intelligence tedesca lancia un nuovo allarme, come ci riferisce la corrispondente da Berlino.
12: Il capo dell'intelligence tedesca, Martin Jäger, non ha dubbi.
13: Russland führt einen Schattenkrieg.
12: La Russia sta conducendo una guerra ombra contro di noi, una guerra non dichiarata che non si può inquadrare nelle categorie tradizionali. Il principale bersaglio della Russia, in quanto centro del sostegno europeo all'Ucraina, sarebbe proprio la Germania. Il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia ad agosto rappresenta un'escalation. Il drone che ha rischiato di colpire un aereo ucraino era armato con del plastico. Per ora, tuttavia, non ci sarebbero indicazioni di un'operazione su larga scala della Russia contro il territorio della NATO, ma potrebbero verificarsi attività militari di bassa intensità, in particolare nei paesi baltici. Un allarme condiviso dall'Estonia, secondo il Financial Times, Tallinn sta stazionando in modo permanente le truppe a 50 km dal confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante. Tallinn teme in particolare incursioni su piccola scala, volte a testare la clausola di difesa reciproca della NATO. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: Gli studenti francesi tornano in piazza, manifestazione nazionale a cui parteciperanno anche i sindacati degli insegnanti. Cortei in molte città, Parigi partirà alle 14. Nelle scorse ore ancora proteste, incendiata l'aula di un istituto professionale nella capitale, Alain, un giovane, ha perso una mano dopo aver raccolto una granata. 5.000 i fermi, 190 i feriti dall'inizio della mobilitazione. In Spagna la bocciatura in Parlamento dei provvedimenti sulla casa, dopo settimane di proteste, porta il premier socialista Sánchez a convocare elezioni anticipate. Si terranno il 29 novembre.
14: La campagna elettorale è già iniziata. Poche ore dopo l'annuncio delle elezioni anticipate, Feijóo, leader del Partito Popolare Conservatore, ha annunciato un imminente viaggio a Ceuta. L'enclave spagnola in territorio marocchino è il campo principale della partita sull'immigrazione, tema centrale per le forze di destra, tra queste Vox, che ha già fatto sapere ai conservatori che qualsiasi eventuale alleanza dopo il voto dovrà prevedere politiche di remigrazione. A spingere le forze di destra a lavorare già in vista di una possibile alleanza sono in queste ore i sondaggi che attribuiscono oltre il 30% delle preferenze al Partito Popolare. Vox si aggira intorno al 20%. I socialisti sarebbero invece al 15%. Il premier Sanchez punta però a capitalizzare le proteste sul diritto alla casa. Potrebbe ora tentare di recuperare attraverso uno specifico iter parlamentare alcune delle misure contro la crisi abitativa contenute nei decreti bocciati dal Parlamento. Intanto le principali sigle sindacali hanno annunciato la loro adesione allo sciopero generale promosso dal sindacato degli inquilini, regista delle proteste. 24 ore di stop totale prima del voto. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Primo turno delle presidenziali in Brasile. Il candidato della destra Bolsonaro conquista la maggioranza relativa con il 47% delle preferenze, superando il presidente uscente di centrosinistra Lula, fermo al 45%. Il risultato ribalta i sondaggi della vigilia, che vedevano Lula favorito. Abbiamo vinto contro ogni pronostico, ha commentato Bolsonaro, il cui risultato è stato salutato da Donald Trump come una grande vittoria. Lula punta ora tutto sul ballottaggio che si terrà il 25 ottobre. A mezzanotte 11 minuti su Radio 1 parliamo di morti sul lavoro. Un'altra vittima a Rimini, dove un operaio di 59 anni è caduto da un ponteggio, e ci sono novità nelle indagini sulla vicenda del 61enne abbandonato agonizzante in strada a Caivano.
15: Sotto sequestro l'area industriale di Caivano, poco distante da dove è stato trovato il corpo ferito di Salvatore Calignano, sotto inchiesta tre persone per omicidio colposo in cooperazione: Michele De Rosa, il datore di lavoro, Antonio e Nicola Frezza, proprietari del capannone dove l'operaio lavorava. Per la procura di Napoli Nord, il 61enne, caduto mentre stendeva una guaina su un tetto, è stato abbandonato agonizzante lungo una strada vicina nel tentativo di occultare l'accaduto. I soccorritori, allertati da un passante, il trasporto in ospedale, poi il decesso. Nessun dispositivo di sicurezza indossato da Salvatore. Mercoledì il conferimento dell'incarico per l'autopsia per far luce su cause e dinamica. Il faro degli inquirenti puntato su chi ha spostato l'operaio e chi non lo ha tempestivamente soccorso. Avrebbe potuto salvarsi, ribadiscono i familiari, che pare non sapessero della sua assunzione il giorno prima della tragedia.
16: Mio zio lavorava in nero, senza contratto e senza sicurezza.
15: Per gli inquirenti forse un contratto fittizio realizzato retroattivamente dopo la morte di Salvatore. Elena Baiocco, GR1.
2: Delitto di Garlasco. La procura di Pavia ascolterà i primi inquirenti che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Da chiarire anche l'origine di una relazione mai finita agli atti sulla personalità di Alberto Stasi, riemersa dagli archivi del RIS.
17: Alessandra Bramante dice di non aver mai stilato un profilo psicologico di Alberto Stasi, ma la consulenza, senza firma né data, consegnata dai carabinieri del RIS di Parma ai magistrati che indagano su Andrea Sempio, è stampata sulla carta intestata della criminologa. La relazione descrive Stasi contraddittorio, freddo e calcolatore, un manipolatore con tendenze narcisistiche, indifferente nei confronti della vittima. Un profilo simile a quello del biondino dagli occhi di ghiaccio, emerso nel processo che portò alla sua condanna. Ma la relazione non è mai finita agli atti dell'inchiesta, perché a ordinarla non fu l'allora PM Rosa Muscio, e ora i nuovi inquirenti vogliono capire chi l'abbia richiesta e perché. Una nuova tegola per gli allora investigatori del RIS, che avrebbero anche distrutto alcune provette utilizzate per i test relativi all'omicidio 6 anni prima dell'ok del tribunale. Davanti a una possibile inchiesta sul reparto scientifico, il comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo al TG1 si è espresso così:
18: la risposta dell'arma sarà di totale collaborazione e di massima trasparenza e anche assoluta fermezza. Chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede.
17: Simone Zazzera, GR1.
2: La RAI sospende Sigfrido Ranucci. Faremo ricorso, dice il legale dell'ex conduttore di Report.
19: Stop dal lavoro e niente, retribuzione per 10 giorni. Viale Mazzini sospende così Siegfried Ranucci, al quale fa 4 contestazioni. Una 50ina d'ingressi nelle sedi aziendali di una sindacalista della CISL a lui vicina, diverse mail interne inoltrate all'amico Walter Lavitola, reo confesso organizzatore dell'attentato davanti all'abitazione del giornalista nell'ottobre di un anno fa e ora in carcere, la pubblicazione di alcune conversazioni private con un parlamentare dei 5 Stelle e infine la denigrazione dei colleghi indicati in un primo momento come nuovi conduttori di Report. La decisione della RAI arriva nella settimana in cui il Tribunale del Lavoro dovrebbe esprimersi sulla richiesta di reintegro alla conduzione del programma presentata dal legale di Ranucci, che fa sapere: impugneremo il provvedimento di sospensione, mentre l'ex conduttore commenta sui social citando De Gregori: sempre per sempre dalla vostra parte mi troverete. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Meteo in arrivo, un brusco peggioramento in tutto il paese, si va verso temperature sempre più in linea con la stagione autunnale. Le previsioni di Giulio Betti, meteorologo del CNR e di LAMMA.
20: Una perturbazione sta interessando il Mar Tirreno centrale, la Sardegna, il Lazio, la Toscana meridionale, e mercoledì raggiungerà anche la Campania, tenderà a scivolare verso sud, si dovrebbe esaurirsi tra mercoledì e giovedì, ma un'altra perturbazione raggiungerà le regioni del nord, venerdì tenderà a spostarsi verso sud e dovrebbe esaurirsi il sabato. Andiamo al massimo verso temperature che possono avvicinarsi alle medie di fine ottobre. Possiamo dire addio alla lunga e interminabile estate 2026.
2: Registrare la propria voce come marchio sonoro. Giorgia Meloni l'ha depositata all'Ufficio dell'Unione Europea per la tutela della proprietà intellettuale per tutelarsi dai rischi di clonazione con l'intelligenza artificiale ed evitare repliche non autorizzate.
21: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
22: Questo è l'audio, pochi secondi in 2 tonalità diverse, da depositare come marchio. A spiegare la relazione tra voce e marchio è Giovanni Grippiotti, avvocato di uno studio specializzato nella tutela della proprietà intellettuale.
23: Il codice in proprietà industriale, articolo 7, prevede che possono essere oggetto di registrazione come marchio d'impresa i suoni, la voce in quanto suono.
22: Ma una volta registrata come marchio, la voce è tutelata da qualsiasi utilizzo?
23: È protetta se quel suono viene utilizzato per identificare dei prodotti, dei servizi. Sì, altrimenti non è che io posso impedire a un imitatore di un talk show, perché io provo 7, prevede che possono essere oggetto di registrazione come marchio d'impresa i suoni, la voce in quanto suono.
22: Ma una volta registrata come marchio, la voce è tutelata da qualsiasi utilizzo?
23: È protetta se quel suono viene utilizzato per identificare dei prodotti, dei servizi. Sì, altrimenti non è che io posso impedire a un imitatore di un talk show, perché io ho protetto il marchio, di imitare la mia voce, per esempio.

0: Sia.
1: Un libretto delle giustificazioni delle medie, anno scolastico 1976-77, scuola Carducci di Firenze. Era su una bancarella del mercatino delle Pulci di Subiano, in provincia di Arezzo. Sul frontespizio, scritto in corsivo, un nome che tanti conoscono, Leonardo Pieraccioni. Dentro la classe e la sezione, le firme di mamma Carla e babbo Osvaldo. A trovarlo è stato un amico che gliel'ha fatto avere, e sui social l'attore e regista toscano ha raccontato, divertito ed emozionato, cosa è successo quando lo hanno usato. Gli è tornato in mente l'odore dei giorni a casa con la febbre, la televisione della cucina portata in camera, la mamma che ogni mezz'ora chiedeva come ti senti, al caldo con la minestrina e il formaggino, fuori poteva succedere di tutto, io lì ero felice, conclude. Una scena nella quale si sono riconosciuti in tanti, più di 100.000 like, e non pochi scrivono, sarebbe una storia perfetta per farci un film, magari di Pieraccioni. Federico Mello, GR1.
0: Al Museo di Roma Palazzo Braschi, una mostra con 140 opere racconta l'arte di Keith Haring, icona degli anni Ottanta.
2: Un mondo fatto di segni, figure semplici e colorate, bambini radianti, angeli, cuori, omini tratteggiati da una sola linea. Un mondo, questo di Keith Haring, che non va però guardato come un gioco, un fumetto. Lui ci mette il bene e il male in queste pillole colorate. Uno dei curatori, Claudio Zambianchi.
3: Il linguaggio di Haring è un linguaggio apparentemente semplice, ma in realtà molto complesso, perché il segno è un segno complesso, è un fatto di montaggio di segni che ogni tanto racconta delle storie, ma ogni tanto si sviluppa in una chiave meramente estetica, e soprattutto è un segno caratterizzato dalla rapidità dell'azione.
2: Per Keith Haring il disegno è magia e l'arte è per tutti.
3: L'arte è per tutti perché l'efficacia comunicativa del lavoro di Haring è straordinaria, lo dimostra il successo delle sue campagne contro il diffondersi dell'AIDS.
2: La mostra si focalizza anche sui due murales, purtroppo andati cancellati, che creò Roma nel 1984.
3: Dette prova del suo modo di agire di fronte agli occhi del pubblico, cosa che amava fare.
2: Federico Pietranera, GR1.
0: La storia della cantautrice Taylor Swift in un romanzo a fumetti, dall'esordio 20 anni fa agli ultimi tour.
4: Una pop star con una speciale capacità di comunicazione con il suo pubblico. Si presenta ai fan come un'amica, ci racconta Ilaria Massa, autrice con Brian Freschi del graphic novel intitolato semplicemente Taylor Swift.
5: È emblematico il fatto che nei suoi primi concerti distribuisse i braccialetti dell'amicizia proprio per creare questa grande connessione con il pubblico. Lei si racconta attraverso le canzoni come se fosse un diario condiviso. Quindi volevo che emergesse questo aspetto umano, anche le sue insicurezze, il fatto che lei abbia avuto disturbi alimentari, che l'abbia egregiamente superati.
4: Una grande influenza che va oltre le canzoni e il palcoscenico.
5: E allo stesso tempo lascia indizi per un racconto futuro.
4: Scenografie, dialoghi, costumi pieni di paillette sono disegnati da Laura Angelucci.
6: Quindi è in qualche modo un disegno molto pieno, molto femminile, senza appiattire, volere rendere troppo stereotipata questa rappresentazione del femminile.
4: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento di edizione Francesca Giannini, in regia Marco Masci e Stefano Cantini. Adesso c'è lo sport.
7: GR1 Sport.
8: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi. Quello appena trascorso è stato un lunedì da incorniciare per il calcio italiano. La nazionale maggiore e l'Under 21 hanno regalato gol e spettacolo. Cominciamo dai grandi di Roberto Mancini, che hanno bissato la vittoria contro la Turchia di una settimana fa, uno dei nostri inviati a Bologna.
9: Il 3-1 contro la Turchia vale il secondo posto nel girone di Nations League per effetto della contemporanea sconfitta del Belgio sul terreno della Francia. 3-1, maturato grazie alle reti nel primo tempo di Scamacca, di una fase della partita che sembrava assolutamente a favore degli azzurri fino al gol a ciel sereno, il pareggio di Cizmir per la Turchia. Ma anche qui la reazione della squadra di Roberto Mancini non si è fatta attendere, così come era stata Bursa. Calafiori riporta in vantaggio l'Italia, Pio Esposito mette il punto esclamativo, partita di grande autorevolezza anche nel controllo e anche nella gestione, e come detto secondo posto nella classifica.

0: del girone di Nations League, con la collaborazione tecnica di Andrea Neri, Francesco Repice per il GR1.
1: Ed eccola la classifica del gruppo A, Francia in testa con 10 punti dopo aver battuto 4-1 il Belgio con tutte le reti dei Bleu segnate tra il 77esimo e il 91esimo. Poi Italia 7, Belgio 6, chiude la Turchia ancora ferma a 0. Gli ultimi due appuntamenti dell'Italia nel girone di Nations League sono a novembre: il 12 in casa a San Siro contro la Francia, il 15 a Bruxelles in Belgio. Ora la meravigliosa Under 21 di Silvio Baldini, che con un risultato tennistico ha travolto la Polonia qualificandosi direttamente all'Europeo di categoria. L'inviato a Pescara.
2: Bisognava vincere con due gol di scarto, difficile si diceva. La Polonia, 9 vittorie e 9 partite di gol, ne aveva subiti solo 2. Ebbene, a Pescara i giovani azzurri hanno vinto 6-2. I polacchi hanno subito in una partita il triplo dei gol presi in tutto il girone e potevano essere di più. Italia dominante sin dal primo minuto. Prima salva il portiere Lubic, poi segnano Coleoscio al 15esimo, Dur al 26esimo. Nella ripresa Dur vede il portiere fuori dai pali e segna da quasi 80 metri al 9. Entra Lipani e segna al 13. Piccola distrazione Italia, accorcia Mikolajewski al 19esimo, ma neanche un minuto dopo segna un altro subentrato Fini. Ancora Polonia in gol con Zevlakov al 39esimo e neanche un minuto dopo segna un altro subentrato Cherubini. Italia dall'inizio del girone dietro alla Polonia, sorpasso perentorio all'ultima curva, ma già all'andata si era vista la superiorità azzurra. Silvio Baldini.
3: No, io penso che la gara d'andata abbiamo giocato la miglior partita e stasera l'abbiamo replicata, e questa volta, anche se punteggi abbastanza pesante, però nelle due partite penso che se una squadra doveva vincere era l'Italia, la nostra Italia, i nostri ragazzi.
2: Italia prima è già qualificata agli europei del prossimo anno senza porsi limiti. Pescara, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Sembra un passo dalla soluzione la questione del commissariamento della Federcalcio. Cresce infatti l'ipotesi mediazione con la nomina di commissario all'attuale presidente Giovanni Malagò. L'operazione serve a evitare la spaccatura nella giunta CONI. Questa mattina è previsto un incontro tra il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, e lo stesso Malagò prima della giunta per arrivare a un accordo definitivo. Basket, emozioni nei posticipi che hanno chiuso la seconda giornata del campionato di Serie A e che si sono risolti sulla sirena. Sorprendente vittoria della neopromossa Verona su Milano, 75-72 con tripla allo scadere di CJ Messingborg. Successo esterno di Udine su Cantù, 85-84 dopo il supplementare con canestro decisivo di Calzavara, 2 secondi dal termine. Infine il judo ai mondiali di Baku, altro podio per Odette Giuffrida, bronzo nei meno 52 kg per la Azzurra, è la terza medaglia iridata in carriera dopo il bronzo di Doha 2023 e l'oro di Abu Dhabi 2024. Termina qui la pagina sportiva, a voi tutti la più serena buonanotte.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Mezzanotte 25 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Il traffico è regolare in autostrada, diamo quindi delle chiusure dovute alla presenza di lavori, ne diamo qualcuna. A1 Milano-Bologna, uscita chiusa a Lodi in uscita in entrambe le direzioni, rampa di accesso chiusa a Lodi in entrata in entrambe le direzioni fino alle 5. Anche sulla A12 Genova-Rosignano ci sono lavori, rampa di accesso chiusa a Genova-Nervi in entrata in direzione Genova e uscita chiusa per lavori a Genova-Nervi in uscita da Livorno fino alle 6. Concludiamo con la A9 Lainate Chiasso. Anche qui lavori, rampa di accesso chiusa allo svincolo fino a Mornasco fino alle 23.30 di oggi 6 ottobre. Prima di salutarvi, una nota sulla circolazione in autostrada: 3 corsie di marcia, si deve circolare sulla corsia più libera a destra occupando quella centrale o di sinistra solo per il sorpasso. E con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
6: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
7: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
8: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. La nota del giorno dopo.
9: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo dalla voce e tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia, alla cura amorevole del programma, cioè Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta sulla Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app RaiPlay Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Oggi vogliamo rievocare l'arrivo nelle zone alte della classifica di un brano che è tratto da un disco importante firmato da Bob Dylan. Siamo nell'estate del 1979, Bob Dylan ha 38 anni e c'è un disco nuovo in arrivo che dividerà il pubblico e la critica come pochi altri della sua carriera. In realtà già all'inizio di quel decennio c'era stato un doppio disco che però non aveva diviso critica e pubblico, erano stati tutti abbastanza concordi nel definirlo un disco mal riuscito. In questo caso la situazione è più movimentata. Stiamo parlando di Slow Train Coming, il primo album dopo la sua conversione al cristianesimo. Anche su questo Dylan ha un dinamismo che non è quello delle persone comuni, ma per registrare le nuove canzoni va in Alabama al Muscle Shoals Sound Studio e si affida a due vecchie volpi, potremmo dire, della scuola soul, Jerry Wexler e Barry Beckett. Wexler è quello che attraverso l'Atlantic ha lanciato un personaggio come Aretha Franklin e molti altri. Anni dopo racconta che quando Dylan provò a parlargli di fede, gli rispose: lascia stare, io sono un ebreo ateo, 62 anni, pensiamo al disco. E quello che succede è proprio questo, si pensa al disco. Altra caratteristica importante, alla chitarra c'è un giovane britannico che Dylan aveva sentito dal vivo a Los Angeles qualche settimana prima, è Mark Knopfler dei Dire Straits. L'effetto è dirompente sotto ogni profilo. Questo disco vede un brano, lo ascoltiamo oggi, che proprio nella settimana, la prima settimana di ottobre dello stesso anno, siamo nel 79, arriva nelle zone alte delle classifiche. Si chiama Got to Serve Somebody e comunque la pensiate, è un disco importante dentro un album importante della storia di Dylan.

Got to Serve Somebody ha diversi primati, ha anche il primato, se vogliamo, di essere la canzone più detestata da John Lennon, che addirittura ne scrisse una vera e propria parodia che è rimasta nel cassetto fino alla fine degli anni 90, quando ormai Lennon non c'è più. Il pubblico americano e l'Academy la pensano molto diversamente dai critici, che questo disco non riescono veramente a digerirlo. Arriva al 24esimo posto di Billboard e resta ancora oggi l'ultimo singolo di Dylan nei primi 40, nelle prime 40 posizioni. Insomma, un primato importante soprattutto per quel decennio, gli anni 70. Nel 1980, a febbraio, vince il Grammy per la migliore interpretazione vocale rock maschile, una categoria che era stata appena istituita. Ritirandolo, ovviamente Dylan ringraziò il Signore. Vogliamo ricordare che Dylan sta per arrivare in Italia, il 2 sarà a Milano, il 2 di novembre, il 5 a Roma, il 7 a Bologna, e sicuramente queste date, con i prezzi che purtroppo caratterizzano questo tipo di eventi, un po' troppo alti secondo chi vi parla, saranno anche moltissimo affollate. Se qualcuno di voi a novembre va a vedere Dylan, può anche scrivercelo al 335-699-2949 o in messaggi diretti per raccontarci perché ci va, e poi magari una volta che l'ha visto com'è andata. Mark Knopfler, sì, il suo coinvolgimento in queste session, c'è discussione sul fatto che sia stato proprio Dylan a volerlo o sia stata un'idea di Wexler e di Beckett. Comunque sia, fa il suo lavoro, e attenzione perché poi c'è un altro disco importante dove Knopfler avrà una parte molto molto rilevante come produttore, addirittura è in Fiddles, che deve ancora uscire, che in qualche modo è il controcanto appunto rispetto a Slow Train Coming, ma di questo parleremo in un'altra occasione. Vogliamo però ricordare che oltre a Dylan e a Knopfler alla chitarra, Barry Beckett qua suona il piano elettrico, l'organo, Tim Drummond, un altro grande musicista, suona il basso, Pete Waters suona la batteria, e ai cori ci sono Caroline Dennis, Elena Springs e Regina Evis. È l'album di Dylan, l'inquietudine che lo caratterizza da sempre. Voltiamo pagina in maniera anche un po', se volete, brutale, perché andiamo invece dalle parti dei giovani che suonano in Italia. Oggi abbiamo la fortuna, secondo me, di ospitare i Cosmonauti Borghesi. Cosmonauti Borghesi è uscito il 28 agosto un album, non abbiamo potuto parlare in diretta perché non eravamo in onda, in analogico Dirsi Ti Amo. Lo riprendiamo adesso perché questa band ha la caratteristica di essere una specie di collettivo, ne parleremo proprio con lui e di raccontare anche un po' la vita reale. Hanno avuto un importante riconoscimento dalla Lazio Sound Recording, sia dalla Lazio Sound Recording che dal Nuovo Imaio per nuove produzioni discografiche, e quindi si presentano ai nostri ascoltatori con un paio di brani. Il primo lo ascoltiamo subito, Gomma Americana.

0: Abbiamo appena ascoltato come americana un pezzo che, come si dice in inglese, la focus track, la canzone attorno a cui ruota il nuovo disco dei Cosmonauti Borghesi, che sono qua in tutta la loro interezza. Benvenuti, Cosmonauti.
1: Ciao,
2: grazie molte.
3: Ciao.
0: Allora, questo disco che è uscito alla fine di agosto, In analogico dirsi ti amo, intanto vorrei partire proprio da questa cosa, in analogico, come si fa? Io intanto vorrei ribaltarlo, come ci si può dirsi ti amo in digitale?
2: Ci sono tanti modi purtroppo, cioè, anzi non ci dovrebbero essere dei modi per poterlo dire, diciamo, un po' il senso è proprio cercare di ritrovare la verità in questa, anche ridare un po' il peso a questa frase, a questa parola, ma in generale non solo al concetto di dirsi ti amo, ma al viversi le emozioni con una certa profondità.
0: Ecco, vi siete chiusi in una casa di campagna per queste canzoni, che sono canzoni quindi analogiche?
3: Sono canzoni analogiche.
2: Sì, sono analogiche.
0: Ma adesso, analogiche cosa vuol dire? Che non c'è assolutamente elettronica? No, ci può essere,
2: no,
0: ma
2: assolutamente.
0: Però sono analogiche nel senso che raccontano l'umanità che sta dietro alle canzoni, sono iperrealiste, no?
2: Sì, diciamo che non è il concetto, non è del completamente abbandonare.
3: Assolutamente, noi non rinneghiamo il digitale.
2: No, assolutamente.
3: Non è il messaggio che vogliamo mandare, però abbiamo cercato di ripartire da un concetto analogico per scrivere questo disco, cioè veramente con gli strumenti in mano cercare di farci trascinare delle emozioni, no? E penso che ci siamo riusciti comunque.
2: Sì, l'obiettivo era un po' quello. Poi a volte viene un po' travisato questo concetto come oddio, l'elettronico è male, capito? Però cioè, nel senso, utilizzare un computer per fare della musica non vuol dire che la musica non è stata creata analogicamente da te.
0: Ecco, io vorrei raccontarvi anche questa band che ha dalla sua la forza delle canzoni anche come idea un po' collettiva, ha vinto un bando, quello di Lazio Sound Recording, un bando che Nuovo Imaio mette a disposizione per le band emergenti, no? Per dire che c'è ancora uno spazio in cui si può provare, e quindi su questo siamo abbastanza felici. Siete abbastanza felici con Cosmonauti Borghesi?
4: Sì, siamo molto contenti riguardo questo bando, perché comunque ti dà la possibilità di investire una tua somma per registrare le tue canzoni.
0: Quindi perché quel budget è legato, lo dovete usare solo per quello,
4: per
0: comprarvi le patatine o andare in giro, ecco. Quindi è un finanziamento mirato appunto alle produzioni artistiche ed è anche un po' di ottimismo in questa ventata di disfacimento che ogni tanto sembra attraversare la musica qui in Italia.
2: Sì, totalmente. Poi c'è tanto questa cosa del... c'è poco investimento sulla musica in particolare da parte delle realtà più grandi, c'è poco questa l'azione di investire su un progetto emergente o ancor meno di emergente. Adesso si aspetta sempre che l'artista faccia i numeri da solo, sviralando, no? Così si dice, cioè facendo i numeri su TikTok, sui social, e poi viene acquisito e allora cominciano a investirci, ma in realtà l'investimento è già stato fatto perché i numeri sono alti, quindi non c'è bisogno.
0: Avete sentito questo pezzo? Vorrei chiarire un po' di cose, quello che è il range estetico di questa band, che mette assieme appunto il cosmonauta, il cosmonautismo, non saprei come dirlo, che quindi accoglie dentro di sé il funk, la disco, cioè le pulsazioni, con qualcosa che anche però la scrittura dei testi, che è un po' cantautorale, no? Vi sentite in bilico su queste due cose?
3: Sì, ma è una scelta in realtà. Noi abbiamo cercato di prendere tutte le nostre influenze musicali e abbiamo lavorato anche molto sulla parte di scrittura, per questo c'è un lato un po' più cantautorale e cercato di, insomma, di tirare fuori, anche sperimentando molto quello che volevamo dire in quanto band, che poi alla fine è la cosa un po' più difficile, essendo come dire, più di un membro con pensieri diversi artistici, no?
0: Ma per voi vige la regola Puccio, cioè andate a maggioranza rispetto alle cose, oppure c'è un dominio di qualcuno di voi sugli altri?
3: No,
0: la regola Puccio, siete una democrazia.
3: Sì.
4: Anche se comunque è difficile convivere con una persona che ha un'idea contrastante rispetto alla tua e accettare il fatto di prendere la scelta nonostante
2: Che a un certo punto, durante la guerra fra le idee, uno dei due deve dire ok, se veramente ci credi tantissimo in questa cosa faccio un passo indietro.
0: Ecco, c'è qualcosa che vi accomuna come ascoltatori? una grande passione su cui vi trovate tutti d'accordo, i Depeche Mode, gli Chic.
2: Beh, io forse direi Toto.
4: Sì,
2: okay. Toto. Noi siamo
3: grandi fan.
2: Sì. Poi ci piacciono tanto come band perché sono singolari, perché sono una band di musicisti prima ancora di essere turnisti, ancora prima di essere autori.
0: Sono a servizio della musica più ancora che della loro personalità.
2: Esatto.
0: Abbiamo parlato della band con Bob Dylan poco fa ed è esattamente questa idea qua, no? Quella di portare avanti un progetto dove si può anche suonare per qualcun altro. Non so, per esempio, una parte di Toto ha suonato gli ultimi tour di Ringo Starr, insomma, c'è questa. E però sono capaci poi come entità di scrivere canzoni molto importante sul versante appunto di qualcosa che non è rock d'autore, non è funk, non è, ma è proprio musica molto libera.
4: Anche per Michael Jackson hanno registrato, insomma, hanno fatto
0: sono letteralmente dei turnisti, hai detto la parola giusta. E quindi su questo, in Italia un punto di riferimento ce l'avete?
4: Pino Daniele, lo puoi dire, Marco?
3: Sì, possiamo, diciamolo.
0: Lo dite tutti, diciamolo. Pino Daniele,
4: lo possiamo dire.
2: Vabbè, io dico Battisti.
4: Noi siamo battistiani. Battisti,
0: Pino Daniele. Vabbè, insomma, la musica, dove la parte strumentale è importante.
4: Esatto.
0: Cosmonauti borghesi, ma perché siete borghesi?
4: Perché sei dell'euro.
2: Perché siamo dell'euro.
0: Ok. E perché siete cosmonauti?
2: Perché non stiamo mai coi piedi per terra.
0: Esatto. Ok, va bene, insomma è un simpatico accostamento. Vi chiedo democraticamente e collettivamente di condividere con noi una canzone di questo vostro album.
4: Diciamo L'ultimo giorno?
2: L'ultimo giorno
0: non è una canzone apocalittica, o forse sì, non lo so. Ascoltiamola e condividiamola sul dosso della balena, Cosmonauti Borghesi. La vostra storia, per certi versi, non è che cominci ora perché avete alle spalle un altro disco, altri brani, però si evolve anche con canzoni come questa. Grazie
2: a te.
4: Grazie a te.

0: Abbiamo sentito L'ultimo giorno, un altro frammento del nuovo disco dei Cosmonauti Borghesi, una band che ha ancora molta strada davanti a sé. In analogico, Dirsi ti amo è il suo nuovo disco. Gotta Serve Somebody ha suscitato, come sempre, da parte degli ascoltatori interessi, critiche. Insomma, Dylan è in una fase di cambiamento importante e gli anni 80 non saranno un decennio da dimenticare, neanche quelli precedenti, comunque possiamo dirlo. C'è chi, innamorato di Dylan da sempre, lo vede come punto di riferimento a partire anche dalle copertine. Anche lui è in concerto in questo periodo con una serie di date molto raccolte, di cui vi parliamo tra poco, ma intanto presentiamo proprio una cover di Gotta Serve Somebody che aspettavamo da tempo, è quella di Francesco De Gregori in un disco Amore Furto che è completamente dedicato a Bob Dylan. C'è anche spazio per questa, Servire Qualcuno.
1: Puoi fare il diplomatico in Francia o in Spagna, puoi vivere per il gioco o vivere per la danza. Puoi essere il peso massimo, più forte che ci sia. Puoi essere una gran signora, in un abito di sartoria, ma devi sempre servire qualcuno. Sempre servire qualcuno.
2: Servire qualcuno.
1: Forse sarai il diavolo,

Puoi essere un fallito che vive di espedienti. Puoi essere un politico a caccia di tangenti. Puoi essere un barbiere, essere un rap demante.

0: Forse sarà Dio, ma devi sempre servire qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Puoi vestirti di seta, vestirti di cotone. Ti può piacere il whisky o il succo di limone. Può piacerti il pane.

Puoi chiamarmi Vale, puoi chiamarmi Fede, puoi chiamarmi Ale, puoi chiamarmi Ciccio, puoi chiamarmi Generale.

Servire qualcuno fa parte di un disco che ha poco più di 10 anni. De Gregori canta Bob Dylan, Amore e furto. È un album che arriva al numero uno della classifica italiana, quindi è importante. Ed è sicuramente questo disco anche un memento per noi, perché Francesco De Gregori, come sapete, sta suonando, sta portando dal vivo, meglio, Nevergreen, Perfette Sconosciute, in residenza al Teatro San Umberto in via della Mercede, 15 serate, tutte alle 21, alcune date ad ottobre, altre a novembre, ottobre 27, 28, 29, 31, a novembre le date non coincidono con la data di Dylan a Roma. È un momento in cui anche le canzoni sconosciute si prendono le loro rivincite, e ricordiamo che in tutto questo c'è anche l'uscita di un vero e proprio album dal vivo, Nevergreen Perfette Sconosciute, che è stato registrato durante la residenza milanese di 2 anni fa all'Out-Off a Milano. Questo è Francesco De Gregori. E noi oggi cominciamo anche, a proposito di Francesco De Gregori che riprende canzoni in inglese di Dylan e le rende in italiano, cominciamo a sentirle e poi ne parleremo direttamente con loro, le canzoni del nuovo disco di Perturbazione. Si chiama Risuona, è un nuovo album, ma le canzoni sono 10 canzoni rilette, tradotte e reinterpretate in italiano. Parleremo del perché con loro, ma possiamo anche anticipare che queste non sono semplicemente cover, è un modo per trovare dei brani che piacciono al gruppo di Torino, un gruppo storico che non ha bisogno di presentazioni, ma ne parleremo, e poi condividerle nella nostra lingua. Si mettono in fila alcune band anche della scena indipendente, diciamo così, o che qualcuno ha perso di vista, gli Unclut per dire, oppure No and the Whale, l'Interpol, gli Yazoo, gli American Music Club, in Ada Surf, e in un caso la canzone che apre il disco che ascoltiamo adesso, Musica in un'altra lingua, è la cover in italiano di Music in a Foreign Language di Lloyd Cole, dove è proprio presente in un cameo lo stesso Lloyd Cole.

0: musica in un'altra lingua featuring Lloyd Cole, il primo passo dentro risuona di perturbazione. Adesso Rina va al GR e poi arriva la notte di Radio 1. Da Giovignola a tutti una radiosa nottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, legge elettorale, settimana decisiva. Il governo pone la fiducia sui primi tre articoli. Le opposizioni dicono è l'ennesimo schiaffo al Parlamento. Voto finale sul provvedimento atteso giovedì. Caro carburanti, dopo più di due mesi stop agli sconti sul gasolio. Non è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che avrebbe dovuto introdurre le accise mobili. I prezzi del diesel dovrebbero aumentare di circa 6,1 centesimi al litro e arrivare a 2,3 euro al litro. Per la benzina invece non cambierà niente e nulla naturalmente cambia nei distributori che hanno bloccato i prezzi. E dossier economici nell'agenda di Giorgia Meloni, che richiama la DD Ericsson, ritirati 131 licenziamenti nella sede di Genova. Palazzo Chigi parla di una nuova fase di dialogo e sul tavolo del Ministero delle Imprese l'avvertenza Electrolux, riformulato il piano che prevedeva 1700 licenziamenti in Italia. Il conflitto russo-ucraino, anche i paesi NATO alzano il livello di allerta, allarme degli 007 tedeschi. Si rischia la guerra con Mosca, l'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. E gli studenti francesi tornano in piazza, manifestazione nazionale a cui parteciperanno anche i sindacati di insegnanti, cortei in molte città, nelle scorse ore ancora proteste. Sono già 5.000 i fermi e 190 i feriti dall'inizio della mobilitazione. E veniamo alla cronaca di 9 feriti, di cui una donna in fin di vita. Il bilancio della potente esplosione avvenuta in una palazzina a Bergamo questa sera. La deflagrazione causata da una fuga di gas e partita dalla cucina del piano terra ha travolto una coppia di cittadini romeni. L'intero condominio è stato dichiarato inagibile e 40 residenti sono stati evacuati. Sul posto magistratura e forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto. A Rimini un operaio di 59 anni è morto dopo essere caduto a un ponteggio. Dalle prime ricostruzioni sembra che abbia perso l'equilibrio precipitando sul terrazzo dell'inquilino al primo piano, che ha sentito il tonfo ed ha avvisato i soccorsi. Trasportato d'urgenza in ospedale in elicottero, per lui non c'è stato nulla da fare. E parliamo del meteo, perché in arrivo un brusco peggioramento nelle prossime ore a partire dal nord-ovest, sulle Alpi e sulla Toscana settentrionale, dove piogge e nubi diventeranno via via più intense. Massima allerta per la Sardegna e il litorale del Lazio. Qui sono attesi forti temporali e potenziali nubifragi. Il sud invece si gode le ultime ore di sole e stabilità, temperature lieve calo, anche se il clima si manterrà decisamente mite. Infine allo sport, la nazionale di Mancini batte 3-1 la Turchia, è seconda nel girone di National League, show dell'Under 21, 6-2 alla Polonia e vola all'Europeo. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2. Ora la linea va alla notte di Radio 1 con la nostra Pamela D'Amico.

0: La notte di Radio 1.
1: E la notte di Radio 1 arriva puntualissima dopo il GR, la voce che sentite di Pamela D'Amico. Saremo insieme fino alle 2 in regia Edi Brundo, e questo martedì 6 ottobre ci regalerà tanta musica, ma anche un ospite importante con un progetto veramente utile. Sarà bellissimo parlarne insieme, ma apriamo subito con James Blunt.

0: Grant apre questa magica notte insieme fino alle 2. Saremo a parlare anche tra una canzone e l'altra di un progetto meraviglioso, ma questa notte sono felicissima perché l'onorevole Matilde Siracusano mi ha fatto una sorpresa ed è venuta qui e sta con noi, splendida come sempre, con la sua energia, la sua forza, e porta un messaggio bellissimo, perché questo progetto è proprio, ne parla con tantissima passione. Buonanotte,
1: grazie,
0: e benvenuta.
1: Grazie, buonanotte a tutti. Sono io felicissima e onorata di essere qui con te, Pamela. È veramente un onore.
0: Che emozione. Allora, devo dire che una donna che riesce a unire così tanti talenti, perché
1: grazie.
0: Allora, il suo lavoro, onorevole, lo svolge in una maniera luminosa, posso
1: grazie.
0: Dire, perché poi essendo donna una grande forza, una grande empatia. Porta un progetto che penso sia unico nel suo genere, cioè allenarsi al rispetto e utilizzare lo sport come antidoto alla violenza. Complimenti.
1: Esatto.
0: Parliamone subito ai nostri amici.
1: Beh, sul lavoro bisogna portare anche la propria esperienza di vita. Io sono cresciuta sul tatami grazie a mio padre, che a 8 anni decise che io dovevo fare karate per potermi difendere, per imparare a difendermi, e poi continuai questi sport, poi praticai anche sport da combattimento, kickboxing per tanti anni, e ho compreso che queste discipline ti insegnano tantissimo, ti insegnano i valori del rispetto del compagno, dell'avversario, ti insegnano che una sconfitta può essere la leva per farti rialzare e poi vincere le battaglie della vita, ti insegnano che l'avversario non è il nemico, che il nemico sono i tuoi limiti, e attraverso lo sport tu puoi veramente imparare a superarli.
0: Bellissimo.
1: E questo progetto che è stato sostenuto dal Ministero dello Sport, dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Salute, e anche da Sport e Salute, prevede appunto un percorso nelle scuole medie
0: 500 classi delle superiori,
1: sì,
0: sono 10.000 studenti.
1: 10.000 studenti, sia dei laboratori teorici che pratici con le legend degli sport da combattimento,
0: quindi
1: è molto
0: picchia,
1: molto bello.
0: Cioè, l'onorevole picchia,
1: sappiatelo, difendere.
0: C'è qualcuno
1: bene.
0: Che non lo sa, onorevole, sto bene, mi sono messa un po' scollatina, per solidarietà. Lei invece la vedo proprio ben coperta.
1: Ma infatti hanno proprio sbagliato soggetto.
0: C'è stato un errore, devo dire. E invece questo progetto un errore non è, perché devo dire che aiutare questi ragazzi intanto a capire cosa significa la sconfitta.
1: Esatto.
0: Quindi dalle scuole si parte anche per insegnare i ragazzi ad affrontare la vita, quindi ecco perché contro la violenza. Quindi le istituzioni possono fare tanto, in questo caso proprio a livello pratico.
1: Certo, le istituzioni hanno il dovere di fare tanto, anche perché noi abbiamo modificato la Costituzione inserendo proprio lo sport come strumento, come diritto, cioè lo sport non può essere un lusso, quindi le istituzioni hanno il dovere di far sì che non sia un lusso, che sia accessibile a tutti, e investire soprattutto nelle periferie, ed è una cosa che questo governo ha fatto attraverso il modello Caivano, col sostegno di Sport e Salute, e realizzando infrastrutture sportive in delle zone periferiche degradate, quindi questo è un passaggio significativo,
0: fondamentale,
1: nell'attività di questo governo. Io ho partecipato ai lavori in Parlamento, ho visto anche dei risultati concreti e sono onorata di aver contribuito col mio lavoro alla Camera a realizzare questo bellissimo progetto, che appunto è stato poi replicato, non soltanto cioè è stato fatto a Caivano, poi è stato fatto un decreto Caivano bis, replicato il modello in altre aree periferiche del paese.
0: È un esempio, e onorevole resti con noi, so che le stiamo togliendo un sacco di tempo questa notte, ma ce ne abbiamo ancora di tante cose da dire. Anzi, andiamo con una bellissima canzone che voglio dedicarle, Antonello Venditti, questa insostenibile leggerezza dell'essere. Vamos.

0: ci parla della leggerezza dell'essere e ovviamente cosa possiamo dire della leggerezza dell'essere se di fronte abbiamo l'onorevole Matilde Siracusano. Onorevole, intanto questo progetto ci racconta della forza delle donne. Spesso si parla di violenza, ma non si parla della forza della donna che reagisce, prende in mano la propria vita, e quindi lo sport aiuta moltissimo in questo caso.
1: Tutti gli sport aiutano, io in particolar modo, come ho detto prima, avendo fatto esperienza degli sport da combattimento,
0: che
1: delle
0: sport,
1: arti marziali.
0: Lei tutti, queste
1: danno la capacità alle donne di maturare la consapevolezza della propria forza psicologica e fisica. Tra l'altro maturi degli automatismi per la difesa, ad esempio, faccio sempre un esempio: io quando praticavo questo sport, ora lo pratico un po' meno per ragioni di tempo, ho anche avuto qualche acciacco purtroppo, ma continuerò, andrò, ce la farò a risalire sul
0: ring. Sicuramente, ne sono però, certa, nessun dubbio.
1: Però mi succedeva che in contesti pubblici, quando captavo situazioni di pericolo o comportamenti ambigui da parte di qualcuno, istintivamente liberavo le mani, quindi mi rendevo
0: Fantastico. Conto
1: di aver maturato questi automatismi.
0: Sto vedendo
1: perché
0: che sta liberando le mani, un regista che Edi, non ti spaventare perché oggi siamo in pace
1: pericolo.
0: Qui comunque mi deve insegnare, ha detto che cioè adesso tra un brano e l'altro mi insegna
1: pratica.
0: Qualche colpo.
1: Questo avviene perché comunque allenandoti ti abitui al contatto anche con gli uomini e quindi ti rendi conto che anche se prendi un colpo, un pugno,
0: mamma mia,
1: puoi reagire.
0: Fantastico.
1: Cioè, molte donne purtroppo si sono trovate in situazioni in cui anche un lieve colpo le ha traumatizzate, ovviamente, quindi c'è il blocco.
0: Sì.
1: E invece attraverso questa pratica ti abitui appunto al fatto che un colpo non è può anche farti reagire in maniera assolutamente con grande determinazione.
0: È anche un colpo emotivo.
1: Conto che anche se prendi un colpo, un pugno,
0: mamma mia,
1: puoi reagire.
0: Fantastico.
1: Cioè, molte donne purtroppo si sono trovate in situazioni in cui anche un lieve colpo le ha traumatizzate, ovviamente, quindi c'è il blocco.
0: Sì.
1: E invece attraverso questa pratica ti abitui appunto al fatto che un colpo non è può anche farti reagire in maniera assolutamente con grande determinazione.
0: È anche un colpo emotivo spesso, onorevole.
1: Esatto.
0: Perché noi donne

0: vita, perché ad esempio lei, cioè, lavora 360 gradi, intanto dalla mattina alla sera si occupa di tantissime attività, poi ha una famiglia, ha forse anche un po' di tempo libero, cioè come fa una donna a mettere insieme tutto e far funzionare, come dice, in maniera armonica, come le stelle nell'universo?
1: È difficile, ma si può fare. Tutto si può realizzare, basta porsi grandi obiettivi.
0: Esatto,
1: come ci insegna il nostro grande presidente Berlusconi.
0: È vero, è vero, è vero. Il cavaliere lo diceva sempre. Anzi, adesso girano sui social dei reel con
1: Bellissimi, sì.
0: queste frasi che comunque danno la forza. Oggi i giovani hanno bisogno degli esempi.
1: E lui diceva sempre: chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince.
0: È vero, è vero, è vero. Io direi di ascoltarci ancora un po' di musica e poi continuare ancora a chiacchierare. Questa è la vostra notte di Radio 1. Arriva lei, Angoon.

0: questa è la nostra e la vostra notte di Radio 1. Saremo insieme fino alle 2 in studio con me la splendida Matilde Siracusano, onorevole. Allora, intanto così, l'uccellino mi ha raccontato che lei canta e anche molto bene. Ovviamente so che il canto è una passione ma anche un talento. Posso chiederle da quanto tempo canta e come mai sente questo quest'amore dentro?
1: Sì, è una delle mie più grandi passioni, maturata in chiesa, perché ho iniziato a cantare nel coro della mia parrocchia a Messina. Anche il coro è una forma di è un'esperienza che ti insegna a rispettare l'altro, perché nel coro nessuna voce deve sopraffare quella dell'altro, altrimenti il coro non funziona. Quindi è un grande insegnamento.
0: Ognuno ha la sua parte.
1: Poi la musica ti fa vibrare l'anima, ti fa vivere le emozioni davvero con il cuore, quindi è uno strumento di forza. Capta anche ricordi. I ricordi captati dalla musica sono fortissimi, quindi...
0: eterni.
1: Sì, esatto.
0: E allora io non lo so, mi permetto di chiedere una piccola improvvisazione. Allora, premettiamo che è tutto improvvisato, ma vogliamo accennare un pezzettino di brano per i nostri amici della notte di Radio 1?
1: Come dirti di no?
0: Che com'è? Questa notte sono in viaggio sulle strade e le autostrade italiane, oppure c'è qualcuno che non riesce a dormire e magari noi gli cantiamo una canzone che gli ricorda un momento felice o triste della sua vita. La musica riesce a fare anche questo, trasformare le emozioni. Allora proviamo, mi dica lei.
1: A me piace moltissimo Shallow.
0: Ah beh,
1: la stavo ascoltando
0: facile
1: oggi.
0: Facile, diciamo. Una qualunque
1: Lady Gaga, la stavo ascoltando oggi, per cui
0: e allora la cantiamo questa. Prepariamoci.
1: Tell me something, poor girl, are you happy in this modern world or do you need more?

0: Un'emozione straordinaria, poi dal vivo. Grazie. L'onorevole Matilde Siracusano è piena di sorprese.
1: Grazie per questa opportunità meravigliosa.
0: Ma soprattutto questo sorriso adesso bellissimo, che mi fa anche pensare che giorni scorsi, insomma, è stata un pochino protagonista di una vicenda un po' spiacevole. Ce la vuole raccontare?
1: Sì, certo, volentieri, anche perché siamo in tema di violenza psicologica, insomma, di atteggiamenti non proprio piacevoli nei confronti delle donne, cioè anche di una concezione della donna un po' sbagliata. E qui sono stata protagonista di una vicenda in cui un esponente politico di rilievo ha impostato sul suo profilo una mia foto modificata con l'intelligenza artificiale, in cui mi è stata praticamente tolta la maglietta e sono rimasta in giacca con il reggiseno. Praticamente una cosa del tutto anomala, utilizzata come un bruttissimo messaggio per una campagna elettorale in Calabria, in occasione delle suppletive a Reggio Calabria nello specifico. E quindi, insomma, è stata utilizzata la mia immagine come strumento di campagna elettorale in non maniera denigratoria, ovviamente. Appresa questa notizia, insomma, visto questo post,
0: lo hanno segnalato, ovviamente.
1: Sì, perché sì, la mia foto originale, ovviamente confrontata, che era sui miei social, confrontata con quella del profilo del generale Vannacci, ormai lo si può nominare, insomma, era molto diversa, perché solitamente io non vado in sedi istituzionali con il reggiseno e la giacca.
0: Oggi sono più scollata io,
1: sì,
0: che lei.
1: Permessando che io posso decidere anche di andare in giro nuda, ma lo decido io e non lo decidi tu e nessun altro. Tra l'altro, utilizzando l'intelligenza artificiale, noi come legislatori ci interroghiamo di come arginare questi strumenti complessi, che possono essere appunto degli strumenti atti a offendere, insomma, molto complessi da gestire, e tu che ti candidi a fare il leader politico li utilizzi nel peggior modo. Oltretutto, qual è la gravità di questa vicenda? Che lui non ha chiesto scusa, lui ha voluto addebitare la responsabilità a me, che è un meccanismo subdolo, cioè tu subisci una cosa sbagliata, spiacevole, sgradevolissima, e sei tu che vuoi farti pubblicità, quindi, perché la scollatura non era volgare, io non se ne era nemmeno accorto. Quindi, invece di chiedere scusa e rimuovere il post, lo ha ripostato, sostenendo che la responsabilità fosse mia, che volevo farmi pubblicità attraverso questo post. Cioè, non ci sono parole. Quindi comunque il soggetto ha sbagliato soggetto, perché io certamente non mi faccio impressionare da queste
0: però
1: cose.
0: Lei questa notte ha risposto cantando, che questa è una roba, secondo me, che supera qualunque tipo di attacco, perché
1: certo,
0: poi arriva l'anima delle persone,
1: certo,
0: e quindi anche la leggerezza di che dice dicevamo prima è presente.
1: Sì, ma poi la cosa importante è, diciamo, fare le cose giuste. Cioè, io mi ritengo una persona forte, le spalle larghe, ho anche gli strumenti per poi ribaltare una cosa negativa, gli strumenti mediatici. Ma ci sono tante ragazze, tante donne, anche tanti bambini, tanti ragazzini che subiscono attraverso i social delle offese, o comunque pensiamo al rischio appunto della modifica delle immagini con l'intelligenza artificiale, che sono più deboli e possono soffrirne terribilmente. Quindi io tutto ciò che faccio non lo faccio solo per me stessa, ma lo faccio anche per chi ha meno forza di me.
0: Questa è la forza delle donne, noi stiamo raccontando proprio questo: le donne sono libere di dire ciò che vogliono, di vestirsi come
1: vogliono,
0: di cantare ogni volta che vogliono, e di soprattutto di poter dire non sono il sesso debole, anzi ho tantissime qualità che ogni giorno si scopre e si scoprono dietro i personaggi come lei.
1: Grazie.
0: Allora,
1: grazie.
0: Andiamo avanti con la musica, proprio con un brano che voglio dedicare a lei, perché è inerente al progetto Alleniamoci al Rispetto. È un brano scritto da Gali con Madame e parla proprio di bullismo. Ascoltiamolo insieme, onorevole. Pare.
2: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: Questa è la notte di Radio 1, abbiamo ascoltato Avril Lavigne con Complicated e prima abbiamo ascoltato Pare, un brano dedicato al bullismo scritto da Madame e Gali. In studio con me l'onorevole Matilde Siracusano e ancora questa notte la sto proprio facendo perdere il sonno. Una domanda, com'è la sua notte di solito? Vabbè, ha un bambino quindi penso sì. Che dorma.
1: Il bambino adesso a 4 anni dorme, fortunatamente. Esatto. E quindi lei? Fino a 2-3 anni non ha avuto mai un sonno continuo, quindi le notti sono state sempre piuttosto addormentate, però ormai ci ho fatto l'abitudine. Tosta. Per cui sì. Bullismo, noi siamo occupati molto di bullismo in queste legislature, sono alla seconda legislatura e devo dire che è stato un tema condiviso da tutte le forze politiche in Parlamento, sì. Quindi è stato un ambito in cui abbiamo trovato elementi di condivisione senza dividerci, ecco. Abbiamo fatto, oltre al mio progetto che naturalmente, lo ripeto per chi non ci ha ascoltato prima e si è messo adesso in ascolto, prevede dei corsi di discipline da combattimento, ovviamente dei moduli teorici, dei moduli pratici, proprio per il contrasto al bullismo e alla violenza di genere, perché questi sport, gli sport da combattimento, ti insegnano a rispettare il compagno, a rispettare l'avversario, ti insegnano anche che le sconfitte non sono eterne,
0: normali,
1: ma le sconfitte
0: anzi
1: sono un elemento di forza che
0: e
1: ti
0: di
1: possono
0: crescita.
1: Infatti di crescita, attraverso le sconfitte puoi davvero vincere, ti puoi rialzare e vincere, quindi affrontare un problema è già un atto di forza,
0: è proprio come affrontare la vita,
1: esatto. E quindi questo progetto che si chiama Alleniamoci a Rispetto, con il Ministro dello Sport, il Ministro della Salute, il Ministro dell'Istruzione e Sport e Salute, è stato avviato in 50 scuole d'Italia come progetto pilota, adesso sarà diffuso perché è stato rifinanziato in legge di bilancio.
0: Evviva.
1: Abbiamo anche introdotto lo psicologo nelle scuole, che è un altro aspetto importantissimo per il contrasto al bullismo, ma non soltanto per chi viene bullizzato, Pamela, perché chi ha bisogno di assistenza psicologica è anche il bullo, è anche chi bullizza,
0: soprattutto lui.
1: Che anche lui vive un disagio enorme, per cui la figura dello psicologo nelle scuole riteniamo essere fondamentale.
0: Questo devo dire che è una delle cose che mi hanno un po' ancora più stupito in maniera positiva, l'attenzione di questo progetto ai giovani, perché i giovani hanno bisogno di essere sostenuti, hanno bisogno di essere aiutati.
1: Allora, assolutamente sì.
0: Onorevole, un'idea bellissima, visto che le canta, visto che tutti vogliono cantare, visto che la musica salva la vita, tanti artisti dicono la musica mi salva la vita, perché noi ci aggrappiamo disperatamente a qualcosa che ci porta fuori dai momenti bui nella vita, e i momenti di gioia diventano ancora più belli. Ma perché nelle scuole pubbliche non si creano dei cori, quindi cantare insieme, il coro della scuola?
1: Sarebbe bellissimo, una grandissima idea, anche perché il coro è un altro grande insegnamento, perché nessuna voce può sopraffare l'altra affinché il coro funzioni, quindi bisogna trovare l'armonia nel gruppo, quindi sarebbe un bellissimo progetto che potremmo assolutamente proporre.
0: Ah, che bello, allora vedi che
1: l'iniziativa di Pamela D'Amico.
0: Facciamo anche le insegnanti di coro.
1: Volentieri.
0: Io e lei, onorevole, visto che abbiamo questa passione comune. Volentieri. Della musica, ma anche i nostri ascoltatori della notte di Radio 1 si fanno accompagnare per mano in questa notte. Arriva una grande artista, appunto, una grande voce. Lei è Giorgia e la sua Parafulmini.

0: con te.
1: Lei è Giorgia, Parafulmini, e questa è la notte di Radio 1. La voce che sentite è di Pamela D'Amico. Saremo insieme fino alle 2, sempre musica meravigliosa da tutto il mondo. E questa notte, però, di meraviglioso in studio ho una donna splendida. L'onorevole grazie. Matilde Siracusano, buonanotte ancora.
2: Buonanotte
1: e grazie
2: ancora.
1: Di essere ancora qui, ancora per fare una chiacchierata meravigliosa. Abbiamo parlato di molti argomenti interessanti e andrei sulle donne, perché comunque è lì che si chiacchiera molto e a volte non si trovano soluzioni, e quindi le chiedo come si può dare forza alla donna di essere indipendente e uscire dalle situazioni di violenza.
3: Sì, diciamo, noi ci siamo impegnati moltissimo in Parlamento, come dicevo prima, con tutte le forze politiche, anche per contrastare le violenze e il femminicidio, e i femminicidi che purtroppo sono dei numeri ancora allarmanti nel nostro paese. Quindi abbiamo inasprito le norme, però non basta inasprire le norme, bisogna potenziare gli strumenti di prevenzione. Dicevamo prima, fuori dai microfoni, ci confrontavamo io e Pamela dicendo, ovviamente una donna che ha il coraggio di denunciare, di allontanarsi dalla famiglia, magari non è economicamente indipendente, necessita di strumenti per poterlo fare. Quindi noi abbiamo cercato anche di profondere il massimo impegno per far sì che le donne possano comunque, quelle che trovano il coraggio di fare la cosa giusta, quindi allontanarsi dalla casa di chi ti fa del male, deve avere gli strumenti per potersi per poter affrontare la vita indipendentemente dal marito, dal compagno. E quindi certamente il reddito di libertà, che era uno strumento su cui stavamo lavorando, va certamente potenziato.
1: Assolutamente, infatti diciamo prima in Brasile adesso si aiutano le donne, quindi dandogli un appartamento, dandogli un minimo, la possibilità di sostentarsi lontano da una situazione familiare violenta che non amano più, quindi dargli la possibilità. E ancora parlando magari di attualità, così posso approfittare anche della sua immensa cultura e anche questo sguardo, posso fargli un complimento, oltre ad avere una grande cultura, una grande empatia.
2: Grazie.
1: Che in politica oggi è una perla rara.
2: Grazie.
1: Perché sapere che lì ci rappresentano persone, donne, con questa forza, con questa dolcezza, con questo talento anche dell'accanto, sono cose importanti per noi, perché siamo sicuri che c'è un cuore che parla. Quando parla il cuore non si sbaglia mai.
3: La politica è una forma di servizio molto nobile, per cui basta capire che il senso è questo per farle bene le cose, ecco. Vero. Poi ci si prova con tutte le difficoltà del caso, magari non ci si riesce a fare tutto ciò che vorremmo, però ci proviamo con ogni sforzo, ecco. Da parte mia c'è il massimo impegno per fare bene, per migliorare la qualità della vita delle persone, ecco.
1: Come attualità di Garlasco, lei cosa pensa?
3: Ma penso che sia una follia giudiziaria che ha caratterizzato questo paese e che non dovrebbe mai verificarsi. Ci insegna Garlasco che bisogna condannare oltre ogni ragionevole dubbio, e che è meglio un innocente, che è meglio un colpevole fuori che un innocente dentro. Perché se non hai prove sufficienti per condannare una persona, rischi comunque di avere un colpevole fuori e un innocente dentro, se non hai le prove sufficienti per condannare una persona per omicidio. Quindi questa esperienza, questa drammatica vicenda deve insegnare alla magistratura che non si può condannare se non hai prove sufficienti oltre ogni ragionevole dubbio.
1: Onorevole, un po' di musica ancora per poi salutarci tra poco, così andiamo a Nanna e anche i nostri ascoltatori della notte di Radio 1. Andiamo con Don't Stop LP.

0: Non Stop, questa è la notte di Radio 1. Allora, una manciata di secondi per salutare l'onorevole Matilde Siracusano, grazie di essere stata con noi questa notte. Una domanda, onorevole, grazie. È stata meglio qui con Pamela D'Amico Nord Italia 1 o
1: Un giorno da pecora?
0: Un giorno da pecora.
1: Siete tutti fantastici.
0: Siamo fantastici.
1: È una domanda troppo difficile.
0: Troppo difficile.
1: Sono stata benissimo anche qui.
0: Però nei suoi occhi leggo
1: certo, lei
0: qualcosa.
1: È meno insidiosa di Giorgio Lauro, che gli fa tante di quelle domande insidiose che veramente...
0: Abbiamo anche cantato.
1: Certo.
0: Adesso ci prepariamo bene, così la prossima volta che va li straccia tutti.
1: Volentieri. Con questo è veramente un piacere e un onore essere qui con voi.
0: Grazie. Onorevole Matilde Siracusano, grazie del suo tempo.
1: Grazie.
0: E grazie per tutto quello che fa e buon lavoro ovviamente.
1: Grazie mille.

Loro sono gli Aerosmith e questa è la notte di Radio 1. Prima di lasciarci qualche secondo per ricordarvi che nella puntata di mercoledì ovviamente parleremo moltissimo delle uscite cinematografiche e appunto domani i Queen da Budapest ci faranno godere di questo concerto, pensate che è stato tenuto dal gruppo il 27 luglio dell'86 ed è l'ultima apparizione a essere stata filmata. Oltre ai grandi successi la band eseguì una versione acustica del canto popolare ungherese, ovviamente è una delle uscite cinematografiche della settimana, ma appunto mercoledì mi raccomando dall'una alle due puntualissimi per un'altra notte insieme, la nostra notte, ma restate sulle frequenze di Radio 1 perché oltre a esserci tanta musica ovviamente c'è il GR sempre puntualissimo. Allora buonanotte da Pamela D'Amico e di Brundo e vi aspetto a presto, buonanotte, ciao.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Legge elettorale, voto finale sul provvedimento atteso giovedì. Il campo largo ha chiesto il voto segreto, il governo ha posto la fiducia sui primi tre articoli, ma il confronto tra i partiti verte anche sui temi economici.
4: No alla fiducia e crisi di governo, uno scenario del tutto ipotetico per Fratelli d'Italia che con Giovanni Donzelli ricorda il voto per le pregiudiziali ha mostrato la nostra compattezza.
5: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
4: Sicurezza condivisa da Lega e Forza Italia che guardano alla manovra chiedendo rispettivamente più deficit e meno tasse, progetti che per il campo largo hanno il sapore della propaganda visti i nuovi dati Istat su pressione fiscale e potere d'acquisto. L'inflazione mangia gli stipendi, l'allarme di AWS. Serve, aggiunge Giuseppe Conte dai 5 Stelle, il coraggio di tassare gli extra profitti. Opposizioni unite anche contro la legge elettorale e la richiesta di fiducia. Federico Fornaro, PD.
6: Confronto parlamentare che voi avete rifiutato e oggi dato uno schiaffo. Uno schiaffo a mano aperta a questo Parlamento. Avete paura della vostra maggioranza.
4: Riccardo Maggi, da 6 giorni in sciopero della fame, scrive al capo dello Stato e denuncia l'aumento delle firme chiesto alle liste non presenti in Parlamento. Ci allontaniamo, spiega, dal sistema democratico. Lucio Bondi, GR1.
3: Economia e occupazione al centro della giornata di Giorgia Meloni, che interviene direttamente con la Ericsson per scongiurare i 131 licenziamenti annunciati nella sede di Genova, e l'azienda svedese li ritira per adesso. Anche l'Electrolux annulla il piano di 1700 tagli e punta ad una serie di uscite volontarie per i dipendenti. Giovedì l'incontro al Ministero delle Imprese per il nuovo progetto. Per l'ex Ilva di Taranto, la Corte di Appello di Milano ha rigettato la seconda istanza di sospensione dello stop alle attività, confermato quindi il blocco degli altiforni entro fine mese. Caro carburanti, finiti gli sconti sul gasolio, i cui prezzi dovrebbero aumentare di circa 6,1 centesimo al litro. Per la benzina invece non cambierà nulla, come non cambierà nulla per i distributori che hanno bloccato i prezzi.